0: che uscirà si basa sulla storia della vera di un devastante incendio del 2018 a Paradise in California, e si concentrerà su questo autista di scuola bus che tenta di mettere in salvo una classe di bambini intrappolata tra le fiamme. E ancora Digger, diretto da Alejandro Iñárritu, un disaster movie atipico perché c'è molta satira politica, dark comedy, cast stellare con Tom Cruise, Jesse Plemons, Sandra Hüller, che racconta la missione anche frenetica dell'uomo più potente del mondo per rimediare a un disastro globale scatenato da lui medesimo, e quindi insomma direi che ne è colpevole. Questi sono alcuni dei film in uscita, adesso noi ci separiamo da voi per pochi istanti e torniamo tra poco con la terza parte di Soul Kitchen.
1: Sono le 2:01.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Siamo di nuovo insieme e con Soul Kitchen, speciale disaster movie. Ora è arrivato il momento di andare a parlare di un altro film che è piuttosto importante. Allora, io devo dire che non ho un grande apprezzamento per questo regista perché ha sprecato delle grandi idee. Alcune volte ha fatto dei film, un paio di volte, davvero eccellenti, ben girati. Lui è uno specialista di disaster movie o dei film di fantascienza. In alcuni casi sono stati, personalmente tengo, delle veramente di, boh, non saprei come definirli. Faccio un esempio: Moonfall è un film che non saprei neanche come definire. Lui ama molto, diciamo, abbinare un certo tipo di sceneggiatura pecoreccia, o quantomeno una qualità della sceneggiatura totalmente incongruo con il cast. Gli piace dare un po' di macchiettismo ai personaggi, che non devono mai essere per lui troppo realistici, non devono cercare di essere troppo seriosi, tutto deve essere estremamente, dicevo prima, pop, ma a livello di Temptation Island, ecco. Se lui potesse, farebbe i protagonisti di Temptation Island in un film girato con 20 milioni di dollari, dove il mondo implode e quant'altro. Ecco, lui gli piace mettere un po' questo tipo di contrasto. Finalmente, dopo tanti anni di film di Roland Emmerich, quel lui è regista, che ha fatto con questo genere, finalmente ha trovato uno sobrio, bello e non a caso probabilmente il suo miglior film in assoluto, che è The Day After Tomorrow, l'alba del giorno dopo. E la storia è quella di un improvviso cambiamento climatico che provoca l'inizio di una nuova era glaciale in poche settimane. Ora, al di là della credibilità della storia, ma il paleoclimatologo Jack Hall, che nel film è Dennis Quaid, deve raggiungere suo figlio Sam, che nel film è Jay Gyllenhaal, a New York, dove la città è intrappolata dal gelo e da un'inondazione catastrofica. Il film è un colossal sugli effetti del riscaldamento globale, e dicevo prima, non soltanto Dennis Quaid, Jack Gyllenhaal, ma anche Sarah Ward, Austin Nichols, Amy Rossum, che sono attori che magari conoscete meno ma che avete già visto altre volte in altri film. Ed è stato uno dei primi film a portare il tema del cambiamento climatico e al grande pubblico, e con un messaggio quindi ecologista. Le scene dello tsunami a New York vennero girate in un serbatoio d'acqua di 27 milioni di litri, e il film incassò 544 milioni di dollari in tutto il mondo e vinse anche un BAFTA per i migliori effetti speciali. Qui andiamo ad ascoltare il trailer di The Day After Tomorrow.

0: Che cos'hanno?
1: È tutto il giorno che sono agitati.
2: Abbiamo fatto una scoperta straordinaria e preoccupante. Ricorda quello che lei ha detto a Nuova Delhi riguardo alla fusione dei poli che potrebbe fermare la corrente nord-atlantica?
3: Sì.
2: Credo stia già avvenendo.
4: Attraverseremo un'area di forte turbolenza. Abbiamo davanti strati nuvolosi insolitamente alti. Per favore rimanete
5: su. Tutto bene?
6: Ho paura di volare.
7: Il governo deve adottare misure a lungo termine da ora.
8: Jack, la tua è solo una teoria.
9: Sono 3 giorni che non smette di piovere.
7: Signor vicepresidente, o reagiamo ora o sarà troppo tardi.
2: Ho paura che siamo fuori tempo massimo, Jack.
10: Che possiamo fare?
2: Salvare più vite possibili.

0: 2012, sempre di Roland Emmerich. Il film è stato girato nel 2009, mentre invece The Day After Tomorrow nel 2004. Questo film, 5 anni dopo, racconta della profezia dei Maya. Ti pareva che la perdesse? La profezia del Maya, quando il 21 dicembre 2012 teoricamente avrebbe dovuto segnare la fine del mondo, con una serie di cataclismi globali, terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche che dovrebbero distruggere la Terra. C'è un gruppo di sopravvissuti che cerca di raggiungere le cosiddette navi costruite in Tibet per salvarsi dalla fine imminente. Nel cast c'è John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Pitt, Tandy Newton, Danny Glover. Danny Glover lo conoscete tutti, anche se pensiamo a Arma Letale, ok? Con Mel Gibson, per farvi capire. Woody Harrelson, Oliver Platt, Thomas McCarthy, insomma un bel cast anche in questo caso. Disaster movie con il budget più alto della storia, $200 milioni. Le scene di distruzione sono state create con effetti speciali digitali all'avanguardia, oltre 1500 inquadrature generate al computer. Il film che incassò qualcosa come $769 milioni in tutto il mondo. E diciamo che il giornalista interpretato da Danny Glover è il presidente degli Stati Uniti. Veniamo adesso al trailer di 2012, che insomma pieno di rumori, di scene, di sequenze. Tra l'altro la scena è appunto dove si vede anche un John Cusack che è separato dalla moglie Amanda Pitt, che sta insieme ad un personaggio abbastanza mediocre nel film, e poi ovviamente l'occasione della fine del mondo è quella giusta per potersi ricongiungere. Ma vabbè, questo è normale. Andiamo a ascoltare il trailer di 2012.
1: Sta cominciando.
2: I Maya lo sapevano. La Bibbia. È la fine del mondo, amici miei. Il vulcano più grande del mondo!
3: Papà, cos'era quello?
4: Non guardare indietro, ti sembro spaventato! Raggiungiamo l'aeroporto! Ragazzi, guardate!
5: Il governo sta costruendo queste navi.
6: Quando smettiamo di lottare l'uno per l'altro, in quel momento perdiamo la nostra umanità.

Questo dunque è la sequenza di 2012, il film di Roland Emmerich. Veniamo adesso invece ad un film basato su una storia realmente accaduta e che probabilmente rappresenta uno dei più grandi shock che si sia mai visto, anche perché stiamo parlando di una tragedia che tutti hanno visto, perché le televisioni di tutto il mondo trasmisero proprio quasi in diretta le immagini che arrivavano dalla Thailandia e non soltanto. Sto parlando di The Impossible, io credo che un po' tutti noi abbiamo avuto le immagini di quel 2004, del dicembre del 2004. Io mi ricordo che mi ero svegliato la mattina, eravamo in Veneto, e io mi ricordo molto bene che guardai le immagini e non ci potevo credere. Sembra veramente una piccola fine del mondo, perché io mi ricordo che ero su Sky e vedevo queste immagini che venivano mandate da alcuni cellulari, alcune che erano state riprese appunto con mezzi, con telecamere di fortuna, insomma, ed era la prima volta che si vedevano tutte quelle immagini, tutte concentrate nello stesso spazio e tutte che arrivavano con questo disastro assoluto, con immagini che tra l'altro alcune non erano neanche ben filtrate. E tutto questo riprende, dicevo, una tragedia assoluta durante la vacanza di Natale del 2004 di molte persone. Ebbene, qui il film si concentra su una famiglia, la famiglia Billon, che è interpretata da Naomi Watts, Ewan McGregor e un giovanissimo Tom Holland, che poi avrebbe dato le parti all'uomo ragno, no? Spider-Man, e che viene travolta dallo tsunami che colpisce le coste della Thailandia. Madre e figlio vengono separati dal resto della famiglia e lottano per sopravvivere.

0: E ritrovarsi. È basato su una storia vera e il film è un dramma umano di questa di grande intensità. Nel cast abbiamo Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel Joslin e Geraldine Chaplin. Quindi un cast importante, con Naomi Watts che venne candidata all'Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione, finché vinse il premio del pubblico al Festival di Roma. Tom Holland, all'epoca sedicenne, si ruppe il naso durante le riprese della scena dello tsunami, poi ovviamente insomma sono gli inconvenienti del mestiere, film che è uno dei più realistici nella rappresentazione di un disastro naturale. Allora andiamo ad ascoltare qui il trailer di The Impossible.
1: Sveglia!
2: È Natale!
3: Aspettate, aspettate, uno alla volta.
4: Grazie.

0: paura anch'io.
1: Lucas! Maria!
2: Sai, il momento più pauroso per me è stato quando sono riemerso ed ero solo. È stato il momento più brutto. E se la mamma e Lucas adesso fossero soli, immagina quanta paura avrebbero.
0: Lucas, devi andare ad aiutare gli altri. Tu sei bravo.
3: Te la caverai.
0: Te lo prometto.
4: Sto cercando mio figlio.
3: Cerca la

Questo dunque The Impossible è un film che ancora oggi ha una, diciamo, una certa presa, anche perché, ripeto, basato su un fatto che è realmente accaduto, che ha creato centinaia di morti e che ha creato morte e distruzione, e tutto questo attraverso una vicenda come quello dello tsunami causato anche da un terremoto, davvero un evento impressionante. Andiamo ad ascoltare una canzone da un altro film che oggi non ascoltiamo, ma è comunque parte dei disaster movie, cioè Armageddon, che ormai, se vogliamo, è il capostipite di tutti i film di questo genere. I Don't Want to Miss a Thing è una canzone degli Aerosmith, scritta da Diane Warren, ed è una delle canzoni più famose della fine degli anni 90. Raggiunse il numero uno in tutto il mondo, nominata all'Oscar come migliore canzone originale. Testo che parla dell'amore, anche qui, che resiste anche di fronte alla fine del mondo. Allora andiamo ad ascoltare gli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing.

0: passo invece a un altro film dopo aver ascoltato gli Aerosmith, e sto parlando di Into the Storm. Qui siamo nella parte di Twister, torniamo alla categoria Twister. E a proposito di categorie, questo film racconta di una serie di tornado di categoria 5 che si abbatte sulla cittadina di Silverstone, nell'Oklahoma, dove un gruppo di cacciatori di tornado, una troupe di documentaristi e un vice sceriffo cercano di mettersi in salvo mentre gli elementi si scatenano. Ed è un film girato in stile documentaristico, con telecamere a mano e riprese da smartphone, quindi è un mix, è un connubio di stili. Finché vede un cast che non vi dico se non il protagonista principale, che è Richard Armitage, è un film che utilizza anche la tecnica del found footage, con riprese effettuate da telecamere posizionate strategicamente. Le scene dei tornado sono state create con effetti speciali digitali e vento artificiale, ma è un film che è un omaggio ai classici del genere, appunto su tutti, quello di Twister. Allora andiamo ad ascoltare proprio Into the Storm, il trailer.
1: Vi lascio con le parole di John Updike. Non puoi non imparare sempre di più mentre prendi in mano il mondo. Trattalo con rispetto. Diplomandi, in piedi! Congratulazioni!
2: Procedete tutti verso la scuola in maniera ordinata! Non vi fermate, non vi fermate! Andate fino in fondo! Tutti dentro al corridoio! Continuate a correre! Ora state giù! State giù! Copritevi la testa! State giù!
1: State tutti giù! Coraggio, tutti giù!
2: Tutti in mano! Tenete giù la testa! State giù!
3: Guarda quanto è grossa!
4: Coraggio, svelti! Nel furgone!
5: Che abbiamo?
6: Si sta rigenerando. Ma che succede?
2: Papà, si è crollato tutto addosso e siamo sommersi dall'acqua!
7: Devo trovare mio figlio, è là fuori.
8: Andiamoci.
7: Oh mio Dio. Quindi è questo che fate per vivere?
6: Loro cercano. Io studio.
2: Oh cazzo!
3: Ci è mancato poco!
4: Ho i peli dritti!
8: Le sirene sono fuori uso, se arrivasse un tornado non ve ne accorgereste.
6: Ehi, si sta dividendo!
8: Ce ne sono 3. 4, sono ovunque!
2: Gente forte!
6: Non vi mollare! È una vita che studio tempeste, e questa è la più grande che ci sia mai stata.
2: Andiamo, andiamo, andiamo!

0: Questo dunque era, dicevo prima, Into the Storm. Veniamo adesso invece a un altro film di Brad Peyton, San Andreas, che è un blockbuster che racconta, tanto con un attore su tutti, Dwayne Johnson, The Rock, protagonista assoluto, che racconta di un terremoto di magnitudo 9.6, cioè qualcosa di immenso, che colpisce la California distruggendo Los Angeles e San Francisco. Il pilota di elicotteri dei soccorsi Rand Gaines deve attraversare la città in rovina per salvare la figlia Blake, rimasta intrappolata in un grattacielo in fiamme. È un film d'azione spettacolare con un eroe, se vogliamo, di quelli vecchio stampo, che cerca di salvare tutti, famiglia soprattutto. E nel film, oltre a Dwayne Johnson, c'è Carla Cugino, Paul Giamatti, Harp Hankinson, ed è un film che utilizza effetti speciali all'avanguardia anche per rappresentare il crollo dei grattacieli e lo tsunami che colpisce San Francisco. Paul Giamatti interpreta uno scienziato che prevede il terremoto. Secondo voi qualcuno lo ascolta? Ma figuriamoci. Finché incassò all'epoca 474 milioni di dollari in tutto il mondo, e Dwayne Johnson fece tutte le acrobazie da solo, comprese quelle sull'elicottero. Davvero impressionante. Allora andiamo ad ascoltare il trailer di San Andreas.
1: Comandante Gaines, lei ha portato a termine oltre 600 salvataggi. È un fuoriclasse.
2: Harrison dice che passerai qualche giorno con Blake.
3: Sì, parto domani. La riporto a scuola.
2: Mi sembra impossibile che già vada al college.
3: Lo so. Ciao, amore.
4: Ciao, papà. Ciao, tutto bene?
3: Volevo dirti che mi dispiace per come mi sono comportato ieri.
4: No, Ray, non devi.
3: No, Emma. Emma. Emma!
4: Oddio!
5: Questa fetta di terra verrà distrutta.
4: Quindi l'intera faglia di San Andreas potrebbe muoversi.
6: Tutti a terra!
5: È esattamente questo che accadrà.
6: Devi uscire adesso!
7: I'd be safe and warm if I was an island.
5: Non c'è niente che possiamo fare per fermarlo. Sarà un evento globale.

0: ti arrendere!
1: Questo dunque era il film, l'ultimo che ci chiude il blocco, San Andreas di Brad Peyton con Dwayne Johnson. Noi chiudiamo qui la terza parte di Soul Kitchen, la puntata non ancora perché abbiamo tutta una quarta da farvi sentire e con tantissimi film. Allora ci sentiamo tra pochissimo sempre qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: Sono le 2 e 25 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare. Soul Kitchen. Il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
1: Siamo di nuovo insieme e qui adesso andiamo a sentire quelli che sono gli ultimi film di oggi dedicati ai disaster movie, con tante, diciamo, tante curiosità e tante storie che poi veramente si in certi casi si somigliano e in altri sono totalmente diverse. Quelli che si somigliano, lo dicevo prima, sono collegate a degli eventi catastrofici che stanno per arrivare e che però di cui si vengono ignorate le situazioni, o quantomeno la soluzione per potersi salvare è in mano soltanto a pochi. È il caso del prossimo film che stiamo per ascoltare, perché se che è Geostorm, quello di Dan Devlin con Gerald Butler. Prima abbiamo ascoltato uno che era San Andreas, ma voi sapete che dalle parti di San Francisco e soprattutto nella California, Los Angeles in particolare, si convive ormai storicamente, un po' come in Giappone, ma diciamo a Los Angeles in particolare, con il terrore del Big Bang, di un terremoto di proporzioni galattiche che potrebbe distruggere e azzerare tutta la zona. È una sensazione che deve essere stranissima. Naturalmente le case sono state costruite tutte con criteri antisismici, ma se dovesse arrivare il terremoto di cui si parla potrebbe non bastare, se non naturalmente in minima parte, anche perché stiamo parlando veramente di terremoto di 9.2 della scala Richter, e quindi con conseguenze che possono essere più disastrose, un po' come in Venezuela tempo fa. Veniamo a Geostorm. Il film è anche qui un film importante, debutto alla regia di Dan Devlin, sceneggiatore, ebbene sì, di Independence Day. Le scene spaziali del film sono state girate con effetti speciali di ultima generazione, un mix tra disaster movie e fantascienza con messaggio ecologista. La storia è quella di un sistema di satelliti chiamato Dutch Boy, creato per controllare il clima e prevenire le catastrofi naturali. Qualcosa però va storto. I satelliti iniziano a generare tempeste letali e cataclismi in tutto il mondo. Il suo creatore Jack Lawson, che è appunto Gerald Butler, deve tornare nello spazio per risolvere il guasto prima che la Terra venga distrutta. Dicevo che nel film non c'è soltanto Gerald Butler, ma anche Jim Sturgess e Andy Garcia, ma c'è anche Ed Harris, quindi un cast anche qui importante. E allora di questo film andiamo ad ascoltare il trailer.
0: La Commissione del Senato sentirà ora Jacob Lawson, coordinatore capo della Stazione Spaziale Internazionale per il Clima, arrivato con circa un'ora di ritardo.
7: Sì, domando scusa, sono letteralmente volato qui dallo spazio.
8: Grazie a questo sistema di satelliti, le catastrofi naturali sono ormai solo un ricordo. Noi possiamo controllare il clima.
9: Signor Presidente, uno dei satelliti nella termosfera ha dato problemi in Afghanistan.
8: Quindi cosa proponete?
10: Spegniamo tutti i satelliti.
11: Non devo ricordarvi quante persone sono morte a causa delle catastrofi climatiche.
8: Non devono esserci altri incidenti.
12: Vai di nuovo nello spazio.
13: Ma tornerò presto, te lo prometto.
14: Buon viaggio, signore. Solo non tocchi niente.
15: Attenzione, motore principale.
16: Lui è il signor Jake Lawson.
17: Quello? Jake Lawson?
18: Sembra molto più vecchio di quello che pensavo. Voglio dire che...
17: Sono licenziato?
18: Mi hanno bloccato l'accesso.
10: Un satellite si è impallato, capita.
18: Non un solo satellite, tutti.
10: Non si è trattato di un guasto, è stato intenzionale.
19: Dobbiamo aspettarci catastrofi climatiche su scala mondiale.
18: Una tempesta globale. Dobbiamo disattivare tutto il sistema.
20: L'unico che ha i codici per farlo è il presidente.
18: Devi aiutarmi.
21: Vuoi corrompere un agente dei servizi segreti? Stai scherzando? Vogliamo rapire il presidente usando un'auto senza conducente.
18: Jake, tu sei l'unico che può fermarla. 3, 2, 1.
22: Avanti, baby.
23: È tradimento, se ne rende conto?
18: Tradimento, sì, ho rapito il presidente e sottratto dei segreti di Stato. Dimentico qualcosa, tesoro?
23: Tesoro?
21: Prendetemi!
22: Sposala.
1: Questo dunque era Geostorm, tra l'altro lo dico perché magari qualcuno è interessato, non ci sarà un seguito di Geostorm, la Warner non ha messo in cantiere un seguito e non ci sono piani ufficiali per realizzarlo, a differenza di quello che invece è capitato con Greenland. E veniamo adesso ad un altro film, Deepwater Horizon, film di Peter Berg, che racconta di una storia realmente accaduta. Il 20 aprile del 2010 una piattaforma petrolifera, la Deepwater Horizon per l'appunto, nel Golfo del Messico esplose a causa di un'eruzione di metano. L'incidente provocò la più grande fuoriuscita di petrolio della storia degli Stati Uniti, costò la vita a qualcosa come 11 lavoratori, finché segue le ultime ore prima del disastro mostrando le negligenze e l'eroismo dei sopravvissuti. Cast importante, non c'è bisogno neanche di dirvelo ormai, ma ve le dico: Mark Wahlberg, Kurt Russell, John Malkovich, Kate Hudson, Gina Rodriguez. È un film, quindi, anche qui, che si basa su una storia vera, che ha ricevuto elogi per la sua accuratezza. Venne candidato a 2 Oscar, quello come migliori effetti speciali, quello di miglior montaggio sonoro. Mark Wahlberg si è allenato per mesi per le scene subacquee, ha lavorato a stretto contatto con i sopravvissuti del disastro, finché è un esempio di disaster movie realistico e che non cerca però la spettacolarità, ma la verità dei fatti, ed è quello che lo impreziosisce ulteriormente. Qui c'è una sequenza in cui Mark Wahlberg e non soltanto Kurt Russell hanno uno scambio con John Malkovich, che invece è, se vogliamo, più un tecnico pedisse, un po' pedante, che ha l'atteggiamento di chi, insomma, non vuole intervenire su determinati problemi emergenziali e ha un atteggiamento un po', se vogliamo, arrogante. E il modo in cui Mark Wahlberg lo affronta è semplicemente fenomenale. Kurt Russell anche in questo film è assolutamente magnifico. Allora andiamo a sentire proprio questa sequenza che è assolutamente emblematica.
24: Guarda la riga 51, la tua massima variazione dei costi.
25: Io non la vedo.
24: Ma guarda, ci sono Don Vidrin e Bob Calusa.
25: È sempre un piacere, Mr. Jimmy.
24: Certo. Allora, abbiamo iniettato tutti i 152 metri di cemento, eh?
25: E come?
24: Questo cemento è l'unica cosa che ci separa dal blowout. È allegato?
25: Sì.
24: C'è stato abbastanza tempo? Serve tempo per fare bene. Perché se la cementazione è compromessa, anche tutto quello che ha sopra lo è.
25: Ma non è compromessa. Houston, non abbiamo un problema.
24: Il gruppo della Schlumberger avrà detto lo stesso. Il test di tenuta del cemento l'avrà confermato, no?
0: Noi siamo sicuri dell'integrità della nostra cementazione, dico bene?
2: Sì, siamo tranquilli sull'integrità di quel cemento, è vero.
24: Voi siete uguali a mio nonno.
0: Come dici?
24: Sì, mio nonno. Lui non andava mai dal dentista, non voleva sapere se c'erano problemi, perché poi avrebbe dovuto occuparsene. Voi non volete sapere se la cementazione fa schifo, perché siete fuori budget di 43 giorni e 50 milioni di dollari.
25: Guarda che dovresti includere anche te stesso, Mr. Jamie.
24: La BP ha scelto di trivellare qui, Bob. Le conseguenze sono a carico vostro. Certo, io devo gestire queste conseguenze, quindi sì, sono incluso. Ma voi avete mandato via la squadra prima che facesse il test. E magari vi dicesse cose che non volevate sentire. Quanto sarebbe costato fare quel test? 125.000? Valete 180 miliardi di dollari, siete spilorci.
0: Per questo valiamo 186 miliardi di dollari, perché ci preoccupiamo di tutti i conti da pagare.
24: E io invece del mio impianto? Il mio equipaggio ci vive. Voi lo affittate e basta. Don, sappiamo tutti e due che serve continuamente manutenzione. Mike, quanti macchinari devono essere riparati?
3: 3,90, Mr. Jimmy.
0: Cioè 390?
3: Sì, signore, il 10% dei macchinari a bordo.
0: Elencane qualcuno per me.
3: Qualcuno?
0: Mm-hmm. Vorrei tanto sapere quali strumenti di importanza critica per l'impianto non vanno.
3: Accidenti, da dove inizio? Unità di processo 18, postazioni cabina di perforazione, sistema di controllo idraulico BOP, impianto telefonico, sistema stoccaggio aste, antenna GPS, impianto a circuito chiuso, internet wireless, sistema di aggancio-sgancio aste, pompa principale dell'acqua e rilevatori di fumo. E lei suda così perché su questo ponte l'aria condizionata non funziona.
1: Beh, direi magnifico. Mark Wahlberg, che appunto fa questo ragionamento molto semplice, ma che spera che appunto venga compreso dal ottuso funzionario. Veniamo adesso invece ad un film che ha avuto un bel successo. Sto parlando di The Wave, di Roar Utaug. È un film che ha avuto un enorme successo in Norvegia, ma anche nel resto del mondo, e che ha vinto il premio del pubblico al Festival di Amsterdam. La storia è quella di Geiranger, un piccolo villaggio turistico norvegese minacciato da uno tsunami causato dal crollo di una montagna nel fiordo, con un geologo, Christian Ekjord, che nel film è ormai il noto per chi lo vede, perché se adesso vi dico il nome non lo sapete chi è, Christopher John Joner, ma è un volto che conoscete perché ogni tanto lo vedete su qualche canale televisivo, in qualche parte. E diciamo, lui è un geologo e ha una famiglia e deve mettersi in salvo mentre questa onda di 80 metri si abbatte sulla città. È un thriller catastrofico, dicevo, che ha lanciato il genere in Scandinavia e che è stato uno dei primi disaster movie scandinavi a raggiungere il grande pubblico internazionale, ispirando un sequel che è The Quake. E le scene dello tsunami sono state create con effetti speciali di grande qualità, con un budget di 6 milioni di dollari. Allora andiamo ad ascoltare anche qui il trailer di The Wave.
4: Facciamo un brindisi a Christian e al suo ultimo giorno qui insieme a noi. Credo che siano tutti d'accordo se dico che ci mancherai molto.
5: So bene che Geiranger non è certo il centro dell'universo, ma ci stavo bene. È casa mia.
6: La cosa importante è che ci amiamo. E forse riceverò più attenzione delle montagne.
4: Va tutto bene lì?
26: Sì, a parte qualche sensore che indica che la fessura si contrae.
4: Le acque sotterranee improvvisamente sono scese di livello e abbiamo perso il contatto. Ci troveremmo di fronte a un'onda alta 80 metri che in 10 minuti spazzerebbe via Geiranger.
27: Papà, che succede?
4: Sto arrivando.
26: No, non c'è tempo. Devi portare Giulia al sicuro, d'accordo? Prometti che lo farò.

0: Dunque, questo era The Wave. Dicevo prima che ha ispirato un sequel nel 3 anni più tardi, The Quake. E allora andiamo a parlare di The Quake, che è un film anche qui di John, se vogliamo vederlo giusto, Andreas Andersen, e che quindi un regista diverso, diciamo che ha addirittura fatto un sequel che ha superato il successo del primo, diventando il film norvegese più visto del 2018. E la storia infatti è questa: 10 anni dopo lo tsunami del 2004, quello di cui abbiamo parlato prima in The Impossible, il geologo Christian Eikjord, che è lo stesso protagonista di The Wave in questo caso, torna a Oslo per un convegno, ma scopre che un terremoto di magnitudo 9.0 sta per colpire Oslo. Con l'aiuto della figlia e di una collega cerca di avvertire le autorità, ma indovinate un po', non gli danno retta. Chi l'avrebbe mai detto? Ovviamente cerca di salvare la città, ma inascoltato. E con l'aiuto della figlia e di un collega cerca appunto di fare quello che da solo non può fare, quindi si farà dare una mano da qualcuno che può essere un po' più efficace. Dicevo che le scene del terremoto sono state create con effetti speciali importanti, con davvero una qualità che soltanto 10-15 anni prima non sarebbe stata possibile. Hanno richiesto oltre 1000 inquadrature digitali, film che è un perfetto esempio di disaster movie scandinavo, e quindi di questo andiamo ad ascoltare subito il trailer.
1: Molti di coloro che si trovavano a Geirangen il 6 maggio dell'anno scorso devono ringraziare un solo uomo per il fatto di essere ancora vivi. Diamo il benvenuto al geologo Christian Eikjord.
2: Ti manca la mamma?
3: A volte mi manca, sì.
2: Magari le cose andrebbero meglio adesso.
3: Senti, io capisco perché mi hai lasciato.
2: Non ti ho lasciato, ti hai abbandonati.
4: La causa dell'incidente è ancora sconosciuta. Finora le vittime accertate sono 2.
5: So che sei ancora sotto shock per via di quella catastrofe e che non è facile superarlo.
2: Non puoi almeno cercare di essere un buon padre?
3: Se un terremoto colpisse Oslo, diciamo più potente di quello del 1904, uno di scala 6 o 8, sarebbe devastante.
6: Giulia!
0: Questo dunque era il film The Quake. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Skeeter Davis, The End of the World, canzone tra l'altro del 62, spesso utilizzata nei disaster movie un po' per sottolineare momenti di grande intensità, e il testo parla della fine del mondo come metafora della perdita di una persona che è amata, usata anche in The Day After Tomorrow in 2012 per creare un contrasto tra la catastrofe e l'umanità dei personaggi. The End of the World, Skeeter Davis.

0: E allora adesso è arrivato il momento di andare ad ascoltare un altro film. Anche qui si tratta di una vicenda realmente accaduta. E sto parlando di Fukushima 50. Il film è un film che racconta in modo perfetto quello che è accaduto nel 2011. Una vicenda che anche qui, al pari di quello che è accaduto nel 2004 con lo tsunami in Thailandia, e non soltanto, è stato descritto anche dalle tante immagini che ci sono arrivate, davvero inquietanti. L'11 marzo del 2011, infatti, un terremoto di magnitudo 9.0 colpì il Giappone, provocando uno tsunami che distrusse la centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Il film segue i 50, ecco perché si chiama Fukushima 50, i 50 lavoratori che rimasero nella centrale per cercare di evitare il disastro nucleare, affrontando le radiazioni e le esplosioni, quindi mettendo a rischio, in qualche caso perdendo, la propria vita. È un dramma inevitabilmente umano, professionale, di grande coraggio, ma che mette anche a nudo la catastrofe che lo stesso uomo può creare. Il film è basato, dicevo prima, su questo fatto realmente accaduto, ha ricevuto il plauso della critica per la sua accuratezza. Ken Watanabe, attore giapponese famoso in tutto il mondo, in Occidente in particolare, basti pensare a Inception, The Last Samurai, no? L'ultimo samurai, lui interpreta il direttore della centrale. Film che venne distribuito in Italia nel 2021, fin del 2020, con il titolo appunto Fukushima 50, altro esempio di disaster movie giapponese con un po' di catastrofe naturale e responsabilità umana che viene mischiata. Qui ascoltiamo il trailer.
1: Oggi c'è stato un terremoto nell'area nord-est del Giappone. La centrale nucleare di Fukushima è in condizioni critiche. Signor Presidente, la situazione è grave.
2: Abbiamo un'allerta tsunami!

0: Se la corrente non viene ripristinata,
1: fonderà il nucleo.
2: Fonderà il nucleo.
3: È necessario che venga rilasciata la pressione verso l'esterno. Andrà fatto manualmente, proprio al cuore delle radiazioni.
0: Il livello di radiazioni è alto. Dobbiamo decidere chi andrà. Chi vuole offrirsi volontario è pregato di alzare la mano.
4: Signore, vado io!
5: Mi offro anch'io!
4: No, vado io! Molte persone stanno rischiando la vita! Decidete in fretta!
2: Potrebbe esplodere da un momento all'altro.

0: Questo dunque era il film. Adesso invece veniamo a, dopo Fukushima, ad un altro film importante. Sto parlando di The Core, film che racconta, anche qui un disaster movie che è più fantascientifico, ma che insomma è suggestivo per una storia, perché il nucleo della Terra improvvisamente si ferma. Qui c'è Aaron Eckhart nella parte dello scienziato che insieme a un altro scienziato cerca di spiegare realmente quello che sta accadendo, e ovviamente sto parlando di Stanley Tucci, che è un po' più subdolo, ma qui il tentativo di spiegare al governo quello che sta accadendo si evince in questo modo. Sentiamo.
1: Esso è diviso in due parti, il nucleo interno e il nucleo esterno. Mi state seguendo? Il nucleo interno è un grosso blocco solido di ferro, si pensa, ed è circondato dal nucleo esterno, che è liquido.
2: Sì, ma cosa più importante, questo liquido gira vorticosamente in una direzione. Un trilione di tonnellate di metallo bollente che girano a 1000 miglia all'ora. Prego.
1: Fondamenti di fisica, il metallo muovendosi crea un campo elettromagnetico. Il nucleo esterno che gira è il motore che alimenta il campo elettromagnetico. Proprio. Ed è qui che c'è il problema.
2: Questo motore si è fermato. Il nucleo della Terra ha smesso di girare.
3: Come può essere successo?
1: Non lo sappiamo.
3: Quanto tempo abbiamo?
1: Via via che il campo elettromagnetico diventa più instabile, accadranno incidenti isolati. Cadrà un aereo, poi due, e nel giro di pochi mesi tutti gli strumenti elettronici saranno fuori gioco.
2: Le scariche elettrostatiche nell'atmosfera creeranno super tempeste, con centinaia di fulmini per miglio quadrato.
1: Dopo si metterà male.
2: Il campo elettromagnetico ci ripara dai venti solari, che sono una miscela letale di particelle e microonde radioattive. Quando quello scudo collasserà, la radiazione delle microonde finirà letteralmente per cuocere il nostro pianeta.
1: Dottor Zimisky, questo è il Sole. Questa è la Terra senza campo elettromagnetico. Le dispiace?

sequenza. Allora, stiamo per chiudere la nostra puntata. Non so se facciamo in tempo a far ascoltare ancora un film, altrimenti devo andare avanti, oppure devo chiudere. Ma insomma, voglio farvi ascoltare dopo Greenland, che vabbè, non vi faccio ascoltare perché è talmente noto, ma Forza Maggiore, perché è un film che si concentra più sulla vigliaccheria di un uomo, di un padre di famiglia, di quanto non si concentri sulla storia, nonostante ci sia questa sequenza incredibile dove si vede una valanga che praticamente travolge un resort, un albergo, ed è un'immagine veramente impressionante. Un film che ha vinto anche il premio della giuria nella sezione Un certain regard al Festival di Cannes 2014. Andiamo ad ascoltare il trailer.

0: Un bel sorriso tutti insieme.
1: Hai visto che forza? Che
2: spettacolo. Ma saremo al sicuro? A me non sembra.
1: Certo, tutto sotto controllo.
3: Papà!
1: Va tutto bene. Era tutto sotto controllo, sanno il fatto loro, non c'era nessun pericolo.
2: Lui si è talmente spaventato che è scappato via dal tavolo.
1: Come?
2: Ho visto mio marito abbandonarci così.
1: Non condivido la tua interpretazione dei fatti.
4: Quindi forse pensavi di tornare per disseppellirli?
2: Non stai piangendo veramente?
1: Forse no.
5: Oh. Uno, due, tre!
6: Questo dunque era Forza Maggiore, dicevo prima la vicenda di un uomo, Thomas, che reagisce a questa valanga che per fortuna non fa morti, non fa feriti, ma dopo quella vicenda qualcosa cambia nel meccanismo familiare, perché lui insomma si trasforma o nega di essere un vigliacco e la moglie alla fine piano piano incrina il rapporto con lui. Si chiude qui l'appuntamento di oggi di Soul Kitchen. Io ringrazio Samuele Campochiaro con me in regia, grazie dell'Apo De Carlo, appuntamento che si rinnova come sempre ogni settimana qui su Giornale Radio. Buon cinema a tutti.
7: Il punto G di Giuliano Guidabardi.
8: Torna in onda Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 3.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: mercato digitale. C'è con noi una delle maggiori esperte europee di questi temi, che è Alessandra Di Lorenzo, che ringrazio di essere con noi. E ha pubblicato un libro in la versione italiana, perché ce n'è anche una in inglese che ha avuto grande successo, si chiama Just. In Italia invece è Pubblicità Oggi, pubblicato da Este, e spiega come funziona oggi il mondo della pubblicità. E la prima domanda, dottoressa, è proprio su questo, sul funzionamento della pubblicità online. Lei spiega che qui non si tratta più di spot o di cose che catturano lo sguardo dell'utente, ma di una vera e propria economia della persuasione. Cioè, in qualche modo veniamo catturati e manipolati da questi spot. In che modo?
1: Allora, innanzitutto grazie mille per questo riassunto molto incisivo di tutto il mio pensiero. Allora sì, è esattamente così. Il libro è intitolato Pubblicità Oggi perché la mia tesi, il mio diciamo pensiero principale è che avendo osservato il web negli ultimi 20 anni, avendo contribuito anche alla creazione di molte piattaforme che tuttora girano il web, tra cui eBay, lastminute.com e grandi aziende, posso dirvi che praticamente il modo in cui la pubblicità ci sa riconoscere e sa prevedere che cosa ci interessa allo scopo commerciale, quella stessa tecnologia adesso fa girare tutto il web. Quindi quello che dico è che fondamentalmente tutto il web, dalle notizie, i nostri newsfeed, per esempio, quando facciamo swipe left, andiamo a sinistra dei nostri telefoni, quello è un ambiente che praticamente è regolato da sistemi pubblicitari che vogliono prevedere cosa ci può interessare. I sistemi di e-commerce, per esempio, quando usiamo applicazioni come Temu o anche Amazon, per esempio, un terzo delle ricerche degli acquisti su Amazon avviene tramite il loro motore di ricerca. Quindi c'è un elemento molto persuasivo, algoritmico, anche nel modo in cui noi acquistiamo le cose online e così via, fino al modo in cui noi cerchiamo informazioni oggi. Se vediamo oggi come funzionano i grandi sistemi, Google per esempio, no? I sistemi di ricerca online, ormai non cerchiamo più nel web, non andiamo più navigando una sorta di ecosistema neutro dove possiamo cercare e poi farci le nostre idee. Tutto quello che il 60% delle ricerche online oggi, questo è un fatto, risulta senza un click aggiuntivo, vale a dire che le persone guardano quello che l'algoritmo, il sistema e l'intelligenza artificiale ci ritorna dopo la domanda e dopodiché non cercano più niente dopo. Quindi c'è un grosso cambiamento culturale nell'utilizzo e della società, nell'utilizzo del web di oggi, che è insomma molto preoccupante dal mio punto di vista.
0: Ecco, lei sta dicendo che da un lato tutto il web è un'enorme macchina pubblicitaria e di profilazione, quindi anche di manipolazione, e quindi noi ogni volta che cerchiamo un contenuto, cerchiamo qualcosa, noi stiamo in realtà regalando qualcosa di noi e anche dei soldi alle aziende che circolano. Mi pare che lei abbia fatto anche un calcolo, no, in questa
1: sì.
0: In questa economia, adesso le dico cosa mi ero
1: segnato. Sì, è la tassa dell'attenzione, no?
0: 100 euro all'anno sono più o meno, sì. Forse anche di più, dipende quanto stiamo online, quindi noi regaliamo soldi. Contemporaneamente possiamo dire che la nostra libertà viene meno, ma ce la togliamo da soli, nel senso che noi stiamo in una specie di camera dell'eco in cui sì. Ci rimbalzano soltanto cose che noi insomma che abbiamo già dimostrato che ci sono gradite, in qualche modo ci interessano, quindi non abbiamo lo stimolo ad andare oltre.
1: Sì, allora io non amo la parola manipolazione perché penso che sia in un certo senso fuorviante. Più che altro mi piace usare la parola persuasione, perché il web al momento ha un obiettivo, un obiettivo che principalmente stava nel mondo della pubblicità, che era però isolato e chiaramente marcato. Adesso questo obiettivo sta dappertutto, tutte le piattaforme, tutti gli ecosistemi su cui navighiamo cercano di fare una cosa molto semplice, che è quella di tenerci collegati il più tempo possibile al fine di monetizzarci, al fine di fare soldi dalla nostra attenzione, e fin qui lo sappiamo tutti. Il tema è che siccome c'è una quantità di contenuti

0: tenuti, impossibile da navigare per un essere umano, ci vogliono sistemi che ci diano una mano nel navigare questa mole di informazioni. Nel farlo, però, si creano dei problemi. Questi problemi sono esattamente i problemi di persuasione. Come funzionano questi sistemi? Funzionano su quattro, lo chiamo il framework delle quattro A o la 4. Prima di tutto, ci sono sistemi algoritmici molto forti dove fondamentalmente le informazioni vengono organizzate. Alla base del web ci stanno gli algoritmi. Questi algoritmi non sono nuovi, esistevano anche 20 anni fa o 15 anni fa. Al di sopra degli algoritmi sono state aggiunte sempre di più l'analisi dei dati. L'analisi dei dati, cosa sono i dati? Sono le informazioni che il web prende da noi in base a quello che noi facciamo. Quindi tutte le volte che clicchiamo, guardiamo un video, eccetera, stiamo dando degli input al sistema. La terza A sono le aste. La nostra attenzione viene venduta in tempo reale a pubblicitari o a contenuto, perché ogni piattaforma, quando noi facciamo qualcosa, vuole farci vedere altro contenuto relativo a quella cosa per tenerci collegati. E infine, e questa è la grande novità, l'intelligenza artificiale, che fa due cose: rende le prime tre A più intelligenti e la seconda cosa è ci risponde, ci dà delle risposte. E qui entrano in gioco i chatbot e tutto il tema, no? Molto attuale insomma, dei sistemi persuasivi, dei conversazionali, dei chatbot.
1: Ecco, quindi da un punto di vista, diciamo così, della libertà di pensiero, no? Che è poi quello che mi interessa, cioè noi in realtà pensiamo di essere liberi poiché siamo consapevoli, cioè ce lo diciamo sempre, no? Vabbè, ci prenderanno i dati, però insomma ciascuno di noi stabilisce ogni volta che va online che il calcolo costi-benefici sia a suo vantaggio, perché altrimenti smetterebbe di navigare. E quindi è convinto in questo modo di poter gestire, no, tutta questa faccenda. Dall'altra parte, però, se c'è qualcuno che ci dà contenuti sempre simili a quelli che abbiamo già cercato, poi dopo significa che siamo bombardati dallo stesso tipo di informazioni e restiamo sempre all'interno di binari prestabiliti. Forse non è una manipolazione, magari è un'automanipolazione in qualche modo, cioè ce la facciamo da soli, però ci precludiamo una parte dell'esistente.
0: Sì, è vero, è un tema un po' filosofico, devo dire, e mi interessa molto perché effettivamente quello che succede è che nei primi 3-4 secondi di interazione con le piattaforme, che può essere Temu, Shein, Amazon, il nostro newsfeed, Google, eccetera, già viene presa una decisione da parte dell'algoritmo su chi siamo, cosa abbiamo visto prima, cosa milioni e milioni di persone simili a noi vedono e vorranno vedere, e i sistemi fanno una scommessa. La scommessa è cosa gli faccio vedere, cosa faccio vedere a questa persona adesso? Cioè, qual è il next step? Okay? Quindi l'intelligenza artificiale non è altro che un grandissimo, potentissimo sistema predittivo. Quindi più informazioni hai, più informazioni tu hai dato alla piattaforma, più la piattaforma sa di te e può prevedere cosa ti potrebbe piacere. Il tema che è preoccupante, che non lo fa solo in base a quello che noi abbiamo fatto, ma quello che fa è, grazie all'analisi dei dati, una delle quattro A di cui parlavamo, paragona il nostro comportamento a quello di profili simili a noi. Milioni e milioni, se non miliardi, di profili simili a noi. E quindi la persuasione avviene anche in questo, perché dice: se Alessandra si comporta così perché è una donna di una certa età, eccetera, cioè ha una figlia così, e tutte le altre persone simili a lei fanno questo, allora io le faccio vedere un contenuto che è relativo a, per esempio, un tema di fitness nei 40, ok? Però è estremamente, come diciamo in inglese, biased, cioè crea una sorta di bias collettivo che secondo me dovrebbe essere, da un punto di vista di diritti umani, molto regolamentato dagli stati e governi.
1: Beh, crea, diciamo, intanto uno spaventoso conformismo di massa,
0: Completamente.
1: perché presuppone che tutte le persone come Alessandra, di quell'età, con quelle caratteristiche, agiscano in un certo modo. Il problema è che questa cosa poi ha un effetto, cioè è una profezia che si autoavvera, perché se io presuppongo una cosa e poi spingo tutte quelle persone a vedere un certo tipo di contenuti, ad accedere a un certo tipo di prodotti, di fatto sto realizzando questo livellamento di vero e proprio.
0: Esattamente così. Cioè, al momento online c'è un livellamento causato dagli algoritmi e dalla profilazione di cui stiamo parlando noi adesso, perché è ovvio, no? L'imbuto va in quella direzione. C'è un livellamento della qualità dei contenuti online. C'è un livellamento su contenuti, sappiamo, no? Adesso c'è quello che gli inglesi chiamano AI slope, è tutto bellissimo ma tutto uguale. Quindi gli articoli che vengono scritti con l'AI sono tutti scritti bene ma sono tutti uguali. I contenuti di questi anche influencer finti, tutta questa roba che finisce online, è tutto uguale, tutte le stesse facce, sono tutti caucasici, alti e snelli. La realtà è che c'è un bias incredibile e molto spaventoso che esiste sia nell'algoritmo, perché viene programmato per uno scopo, ricordiamocelo, il web non è neutro, il web ci monetizza, e inoltre c'è anche un appiattimento dei contenuti, perché i dati all'inizio l'intelligenza artificiale li prendeva da tutti noi, dalla nostra conoscenza collettiva, e li ha rubati, perché così è. E poi per fare quello che è l'educazione del sistema, no? Il training di questi chatbot viene fatto sui dati e le informazioni che esistono online. Il tema è che adesso la gran parte delle informazioni che ci sono online è stata creata essa stessa dall'AI, e di conseguenza, cioè, è come ruminare sulla stessa erba, non so come dire.
1: Certo. Peraltro, insomma, ci sono di tentativi, no, di difendere, adesso li vediamo, ma io credo che se noi, diciamo, un quarantenne, una persona insomma un po' più adulta, ha degli strumenti perché comprende un po' questi meccanismi, se non altro ne ha sentito parlare o magari ha letto il suo libro o sente questa intervista, e poi ci sono intere generazioni molto più giovani che forse questi meccanismi non li comprendono, non se ne rendono conto, e sono anche, proprio in virtù della giovane età, molto meno schermate e molto più facili da indirizzare. Penso banalmente, se io trovo io faccio il giornalista e sono abituato magari a confrontare tante fonti, sì, però penso che anche lei non si basi sulla prima risposta che riceve dall'intelligenza artificiale dello smartphone. Invece un ragazzino o una persona con meno alfabetizzazione digitale, diciamo così, invece tende a fidarsi, e quindi questa opera di livellamento è ancora più potente, più persuasiva. Cioè, sì, che genere di umanità può produrre nel giro di pochi anni?
0: Allora, partiamo da un fatto. Agicom ha scritto un rapporto, ha fatto una ricerca molto importante che ritengo fondamentale, che ha visto in Italia che praticamente circa il 65% degli italiani ha una nulla o scarsa alfabetizzazione algoritmica. Di questo stiamo parlando, ok? Quindi non sa perché i social, una piattaforma, le o gli fa vedere un contenuto, come smettere di vederlo e praticamente quali sono gli effetti, no, di questo contenuto. Quindi la maggior parte delle persone non capisce, più del 50% diciamo, okay, della popolazione. Se poi andiamo a vedere le popolazioni più giovani, il tema lì è che c'è una illusione di avere una maggiore comprensione, ma nelle popolazioni più giovani manca lo spirito critico, dove lei, io, della stessa generazione abbiamo imparato a scuola, no, a fare questo lavoro. Se lo spirito critico viene a mancare, c'è quel pericolo forte, no?
1: E qui c'è un tema enorme, perché qualcuno ha pensato e pensa, il Regno Unito, mi pare anche l'Australia a un certo, sì, punto, e altri, hanno pensato di mettere al bando i social. Guardi, io le dico, essendo io profondamente luddista, sono assolutamente favorevole. D'altra parte però ci vedo anche un doppio fine, soprattutto in quello che hanno fatto in Inghilterra. Cioè, penso che sia da un lato chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati, come si dice dalle nostre parti, e poi mi fa paura, devo dire la verità, quello che fa quel regolamento inglese. Non solo proibisce i social ai ragazzini, ai minori di 16 anni, ma impone agli adulti tutta una serie di registrazioni, di profilazioni, di monitoraggio, cioè la creazione di identità digitali chiaramente riconoscibili. E io ho la sensazione che poi in un modo o nell'altro si vada verso la profilazione anche lì.
0: Certo. Allora, il problema, parlando appunto di questa mossa, di questa nuova, diciamo, iniziativa del governo, perché poi non è ancora stata messa in atto la legge, si parla di un'implementazione dall'aprile del 27, quindi vediamo cosa poi verrà effettivamente implementato e cosa diventerà realtà. Come in tutte le cose, allora la mia opinione su questo è esattamente allineata con la sua, perché il tema principale è come verrà poi applicata, come verrà applicata dalle piattaforme, come verrà usata dalle famiglie. Guardiamo alcuni dati, più dell'80%, abbiamo visto ultimamente, leggevo questa statistica, che dopo che l'Australia ha implementato questa stessa legge o simile, hanno visto che comunque l'80% dei ragazzi utilizzava i social lo stesso, perché o con i VPN o con gli account dei genitori riuscivano comunque ad accedere, ok? Quindi chi di noi non ha mai falsificato una firma? Ok, il mio punto è ottimo, bellissimo, perché ne stiamo parlando, siamo più o meno 10 anni in ritardo con queste misure, e in più, se guardiamo il dettaglio della misura, vediamo che all'interno di questa legge che è stata proposta e semi-approvata, non rientrano i sistemi di messaggistica, vale a dire WhatsApp non rientra in questo sistema, quindi in questa legge. Cosa vuol dire? Che abbiamo chiuso una porta, ma il portone è completamente aperto, perché all'interno di questi sistemi di messaggistica si insidiano i chatbot, e i chatbot sono estremamente insidiosi, perché lo sappiamo, no? Hanno la possibilità di risponderti subito, sono dappertutto, hanno un bias cioè cercano di darti ragione in continuazione, se ne è parlato tanto, e vivono in questi sistemi che non hanno alcuna regolamentazione. Non c'è un modo per un genitore di spegnere il chatbot che è dentro il WhatsApp del ragazzo. Cioè Meta ha implementato un chatbot che non puoi spegnere, che non puoi regolare, vale a dire che il ragazzo ha accesso a tutto il web in un sistema persuasivo implementato come chatbot comunicativo, ok, senza nessuna regola, senza nessun aiuto, e così via negli ecosistemi dei giochi, eccetera. Quindi sono delle leggi che vanno benissimo, ma siamo in ritardo tantissimo. Sì,
1: è un po' come le restrizioni che hanno fatto sui contenuti hard, no? Che chiedono l'identità, però poi ci sono 100 modi diversi di aggirare queste cose, e alla fine funziona per ridere, insomma.
0: Sì.
1: Il problema è che poi a tutto questo si aggiungono anche altri tipi di minacce, cioè penso alle backdoor, penso a tutti gli altri modi poi per prenderci, sì, contenuti anche a nostra insaputa. Immagino che la sua soluzione sia la, insomma, maggiore consapevolezza digitale, se non altro parlare di questi problemi e capire come funzionano. Per un genitore anche solo il pensiero di togliere per esempio il telefonino a un ragazzino, una ragazzina, insomma, è come andare in guerra.
0: Allora, io sono d'accordo, nel senso che io ho una bambina di 5 anni, quindi il problema del telefono ci arriverà fra qualche anno. Il tema qua è che non credo particolarmente nella filosofia della demonizzazione, no? Quindi togliere o chiudere o bannare, se vogliamo usare un termine inglese, no? Questi strumenti, perché sono strumenti che fanno parte della vita. L'intelligenza artificiale, se usata bene, può aiutare nei compiti. Se usata per esempio con un'impostazione socratica, no? Può aiutare a capire, a imparare, no? Può essere un compagno molto valido. Quindi dire no, sì, chiudiamo, non chiudiamo, secondo me è più che altro una sorta di, diciamo, mossa politica, ok? Che non altro, perché poi alla fine questi strumenti vengono utilizzati, ok? Quindi il problema, secondo me, fondamentale, che è un problema della nostra società attuale, è che i genitori e le insegnanti e gli insegnanti di scuola media superiore, e insieme ai genitori, sono in prima linea e non hanno la minima idea, e non lo dico con una condiscendenza, lo dico perché è una realtà, almeno lo dico per le persone con cui parlo in Regno Unito, la minima idea di come funzionano. Quindi io al momento sto facendo un grosso lavoro con due società non charities, quindi NGO qua in UK, dove vado dagli insegnanti dei genitori e insegno come funzionano gli algoritmi.
1: Ecco, questa è una cosa molto interessante. In Italia si parla tanto di educazione civica, sesso affettiva, di tutte queste cose, per i bambini. Invece forse sarebbe meglio fare qualche corso in più per i genitori per affrontare questi temi, perché poi a monte risolvono tutta una serie di altri problemi e se non altro danno qualche strumento di riflessione. Poi uno si fa la sua idea, io rimango nel mio luddismo intransigente e alla civiltà diciamo pre-digitale, quindi insomma, però capisco che sia una posizione condivisa solo da me e pochissimi altri, però credo che questo approfondimento sia estremamente utile. Quindi io vi consiglio il libro Pubblicità Oggi, quella che è una, possiamo dire, una delle più importanti counselor dal punto di vista dei media in Europa, è stata anche riconosciuta come una delle personalità più influenti nel Regno Unito, quindi vi invito, l'editore Este, il libro è Pubblicità Oggi, lei è Alessandra Di Lorenzo, la ringrazio per essere stata con noi. Ora noi ci fermiamo qualche istante, ma poi ritorniamo su Giornale Radio, la radio libera di informare. State qui.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
3: e delle nuove tecnologie.
2: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
4: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 3 e 28 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
1: E adesso rieccoci qui, adesso riprendiamo a occuparci delle polemiche, dello scontro con il ministro Nordio della Presidenza della Repubblica attorno al caso Roggero, che ha molto diviso. Io sinceramente penso che insomma la legittima difesa abbia dei limiti, però si debba tenere conto anche delle situazioni umane, di quello che una persona che tra l'altro ha affrontato insomma varie rapine, vari eventi traumatici debba sentire, insomma, quello che vive e come questo vissuto influisce poi sulle sue azioni. Credo che si potrebbe trovare una soluzione ragionevole per questo caso, che non mandi in galera un uomo che ha anche una certa età. Però quello sulla legittima difesa non è l'unico tema di divisione di questa settimana, ha a che fare un po' il dibattito sulla legittima difesa che divide destra e sinistra con un'altra polemica che riguarda una manifestazione culturale e il grande tema del ritorno del fascismo, di cui si parla anche in relazione al caso Roggero. Pensavamo di averla fatta finita con i vari patentini, le varie tessere, i vari green pass, invece a quanto pare no. C'è stato il caso della manifestazione culturale di Roma Più Libri Più Liberi, che ha provato a imporre quello che è stato definito patentino antifascista.
9: Stamattina abbiamo appreso solo a mezzo stampa che l'Associazione Italiana Editori avrebbe escluso Idrovolante Edizioni da Più Libri Più Liberi 2026 perché in 8 anni abbiamo sempre partecipato come ospite, cioè condividendo lo stand con altri editori che invece sono stati ammessi. È un evidente fatto formale. L'AIE valuta la domanda degli editori, compresi gli ospiti, allo stesso identico modo. Può accettare gli uni e non gli altri, ovviamente, ma non ci abbiamo mai esclusi. Quest'anno, dopo la sollevazione anche contro di noi da parte degli intellettuali di sinistra nel 2025, gli stand in compartecipazione erano stati proibiti, e non è un caso. Evidentemente il fronte dei censori aveva imposto alla direzione due condizioni chiare: via Idrovolante e via Passaggio al Bosco, e le nuove norme sono state studiate proprio a tale scopo. Essendo idrovolante presente da anni, ritengo però gravissimo che questa esclusione sia arrivata solo dopo le polemiche dello scorso anno, che inizialmente non ci riguardavano nemmeno. Poi qualcuno deve aver pensato che potesse essere l'occasione per far fuori non solo i nuovi partecipanti come Passaggio al Bosco, ma anche i maltollerati come noi. E tutto questo ha un nome chiarissimo: regolamento di conti.
1: Ma scopriamo che non è l'unico caso in cui vengono richieste delle dichiarazioni di antifascismo. Ad esempio, ne abbiamo visti insomma in varie città italiane, ce n'è una particolarmente curiosa a Rivoli, dove c'è una norma che vale dal 2017 per tutte le richieste di utilizzo di suolo pubblico. Insomma, devi firmare anche lì una sorta di dichiarazione di antifascismo, persino per traslocare. Questo è il titolo che ha fatto il giornale. Allora io voglio sentire su questo tema Francesco Giubilei, che ringrazio, firma del giornale e insomma anche editore, quindi coinvolto in prima persona in questi casi. Poi c'è Emanuele Pilia con noi, anche lui intellettuale ed editore delle edizioni D, che peraltro hanno pubblicato l'altro giorno, qualche giorno fa, sul loro profilo Instagram una dichiarazione bella forte, cioè contrari al patentino antifascista ma favorevoli, diciamo, all'eliminazione fisica dei fascisti. Adesso lo leggiamo, però voglio partire da Francesco con questa ossessione dei patentini. Che ne pensi?
10: Ma allora, il punto di fondo di questa vicenda è la difesa di un principio, cioè nel momento in cui una casa editrice, che è un'impresa, si riconosce in quelle che sono le leggi italiane e si riconosce opera rispettando quelle che sono le leggi italiane, non si capisce per quale motivo debba poi firmare un'ulteriore dichiarazione in cui dichiara di aderire a dei principi che sono dei principi di antifascismo. Nel momento in cui questa manifestazione Più Libri Più Libero è una manifestazione che si svolge ormai da vari anni, e gli anni precedenti si sottoscriveva un regolamento, che era un regolamento in cui si rispettavano determinate regole che ci sono all'interno di tutte le manifestazioni, all'interno di tutte le fiere, e poi si dichiarava di riconoscersi in quelli che sono i valori della Costituzione e nelle leggi italiane. E non, se si fosse stata una dichiarazione di questo genere, come sempre avvenuta, non ci sarebbe stata evidentemente nessuna polemica. Invece la richiesta di dichiarazione di antifascismo pone un problema connesso anche a un tema di libertà, nel senso che la fiera decide di richiedere la dichiarazione di antifascismo. Allora, alcuni editori hanno detto: perché non ci chiedete la dichiarazione di anticomunismo, posto che dal mio punto di vista è sbagliato sia chiedere la dichiarazione di antifascismo sia chiedere la dichiarazione di anticomunismo. E chiedere una dichiarazione di questo genere rischia di creare un precedente per cui oggi la dichiarazione di antifascismo, domani può essere la dichiarazione che non ci piace, che so, dichiara che chi partecipa alla fiera non è d'accordo con Donald Trump, dopodomani dice che non è d'accordo con Giorgia Meloni, dopodomani ancora dice che non è d'accordo sulla posizione sulla guerra in Medio Oriente, sulla guerra in Ucraina. Cioè, capite bene che entriamo all'interno di un ambito che è un ambito estremamente soggettivo, e per cui il riconoscimento delle leggi italiane e il riconoscimento della Costituzione deve essere il criterio che è sempre stato adottato, e deve essere un criterio sufficiente. Cioè, non possiamo andare a fare delle richieste in un ambito che rischia di essere un ambito soggettivo, perché pone anche dei problemi, oltre che di principio, anche dei problemi da un punto di vista, se vogliamo, di diritto, ed è quanto hanno sottolineato poi anche alcuni costituzionalisti.
1: Dice il post di D Editore: partendo dal presupposto che molte case editrici di destra hanno firmato senza problemi quel documento, abbiamo già fatto l'errore di credere che il fascismo si potesse combattere solamente con le idee. Sarò molto chiaro: chi legge i nostri libri sa che lo pensiamo sinceramente. Il fascismo si combatte con una violenza sbarrato però senza quartiere, con l'eliminazione fisica dei suoi gerarchi, con lo smantellamento dei suoi canali di divulgazione ideologica. Che significa questo post, Pilia?
11: Parto dicendo che chiaramente è una provocazione, noi non certo stiamo suggerendo alle persone di andare a fare le ronde antifasciste o cose, e parto dicendo che anche io in realtà sono scettico con la firma di un documento in cui si autodichiara alcunché, perché è molto facile, no? Autodichiarare qualcosa, è così, non è questo. Però se l'obiettivo è quella di combattere il fascismo, ora la provocazione qual è? Non si può fare con le firme, la cultural war non porta nessun risultato, non porta nessun risultato, perché ci si pone una in un piano dialettico con un ente che in teoria si vorrebbe, un ente con un'idea che in teoria si vorrebbe combattere, quindi però così lo si legittima. Allora, se proprio dobbiamo fare questa lotta al fascismo, l'unica strada è questa. Ora, chiaramente, ripeto, è una provocazione. La provocazione nasce dal fatto che fondamentalmente l'unica lotta al fascismo che, diciamo, l'Italia ha portato avanti, in Italia è stata avanti in modo organizzato, era quella partigiana e quella delle Brigate Rosse, se vogliamo. No, poi al di là di come la si pensa ognuno, io non mi dichiaro comunista, mi dichiaro libertario, anarchico. Però se dobbiamo andare... lei lo sa, Borgonovo, cioè non è la prima volta che interagiamo, a me piace fare queste dichiarazioni un po' forti anche per andare a sottolineare la radice della questione. Quando si dice radicale non vuol dire spararla grossa, ma vuol dire proprio andare alla radice. Se proprio questo è il punto, allora la conclusione
1: Francesco Giubilei ha una ratio, no, questa cosa, cioè dire è inutile che insistete a fare la guerra delle parole dei patentini. Volete fare l'antifascismo militante? Allora dovete fare quella roba lì, cioè armarvi di fatto e combatterlo fisicamente. Qualcuno potrebbe prenderla peggio di come l'ho presa io, però effettivamente il ragionamento nella sua brutalità estrema regge.
10: Però io mi sfugge un punto, cioè il punto è: dove è il fascismo a più libri più liberi? Perché se noi non partiamo da questa domanda,
1: evidentemente secondo me
10: faccio anche
1: sì nelle case editrici di destra, cioè c'è,
11: ma io non partecipo a PLPL, quindi non è un problema che mi pongo io,
1: cioè quindi è stato più un trolling al danno, diciamo, dei quelli che fanno i bravi dell'antifascismo, diciamo.
11: No, la questione è semplice, cioè ovviamente noi non partecipiamo a PLPL per questioni che sono politiche, metapolitiche e riguardo alla, diciamo, dignità professionale dei editori, riguardano concertazioni che sono state fatte con alcuni enti organizzatori, quindi non voglio annoiare le persone che ci ascoltano perché sono questioni estremamente tecniche. Non partecipiamo a malincuore, non abbiamo partecipato nelle ultime due edizioni, non parteciperemo alla prossima per motivi che sono culturali e che parte dall'affaire Caffo di qualche anno fa, insomma, in cui c'è stata un po', come posso dire, una non lungimirantissima gestione di quell'evento e dalla non presa di posizione da parte di...
1: Mi scuso dell'interruzione, ricordiamo per chi non ce l'avesse in mente, l'ultima edizione il caso è stato Passaggio al Bosco, cioè editore di destra che entra suscitando grande scandalo perché appunto c'è chi dice no, i fascisti no, Zero Calcare che boicotta. Zero Calcare aveva già boicottato l'anno precedente, perché l'anno precedente era stato invitato Leonardo Caffo, filosofo anarchico, che peraltro abbiamo anche invitato qui, il quale era accusato di violenze domestiche. In realtà poi doveva ancora arrivare a sentenza, insomma, doveva ancora concludersi il procedimento giudiziario. Poi lui è stato condannato per violenze, ma psicologiche, mi pare, tutte le cose che avevano a che fare con le questioni fisiche, diciamo, maltrattamenti, sono state depennate. In ogni caso, lui, quando era ancora in giudizio, è stato oggetto di un boicottaggio, di un'accusa, insomma, una serie di accuse molto pesanti da parte di gruppi di intellettuali di sinistra che dicevano: noi dove c'è uno accusato di questi reati non vogliamo metterci piede. Non ho capito se Pilia era a favore o contro la partecipazione di Caffo.
11: Ma al di là della questione di Caffo, chiaramente secondo me era quantomeno inopportuno, considerando che l'intero festival era dedicato a una ragazza uccisa dal suo ex fidanzato, insomma, Giulio Cecchettin. Diciamo, abbiamo perseguito per questa condotta, dato che non c'è stata nessuna presa di posizione, ma anche per dire, nel senso, ok, abbiamo fatto un errore, non potevamo sapere, non potevamo valutare correttamente, eccetera. E la cosa è continuata con un silenzio abbastanza tombale, ma perseguendo con la linea presa. E quindi, invece che stare 5 giorni a chiedere scusa alle nostre lettrici e ai nostri lettori, come abbiamo fatto appunto in quella dannatissima edizione, ci siamo detti faremo altro durante questo, a malincuore, perché dal punto di vista commerciale comunque parliamo di una fiera che ha un output commerciale importante, però diciamo una questione di coerenza.
12: Uscendo dalla fiera, perché poi la fiera, cioè della fiera me ne frega anche il giusto, il punto è: c'è il fascismo in Italia? Perché questo è il tema, cioè qui non c'è solo la fiera, qui c'è una continua richiesta di pass, e provo ad allargare ancora, non solo a Rivoli se tu vuoi traslocare devi firmare la dichiarazione di antifascismo, in altre città sono usciti casi simili, se vuoi fare un evento pubblico devi firmare queste dichiarazioni, ma ci sono poi dei pass, come ha detto qualcuno, diciamo invisibili, no? Cioè se tu non hai quel tipo di pass in certi ambienti non entri. È sempre questa divisione un po' fra buoni e cattivi che viene posta a livello retorico, a livello mediatico, poi nella realtà un po' salta. Cioè io penso quello, il caso Report, dice cosa c'entra? Beh, c'entra nel senso che da una parte hai i grandi alfieri, no? Della informazione libera, giusta, democratica e legalitaria, poi scopri che il conduttore di quella trasmissione frequentava a cena, era molto amico di Walter Lavitola, uno che è stato in carcere, che faceva parte diciamo del sottomondo berlusconiano tanto detestato. Evidentemente queste distinzioni fra buoni e meno buoni sono un po' labili, se non altro, no? E allora tutte le volte fare questa cosa un po' poliziesca di richiedere l'auto da fè è un po' fastidioso, a mio avviso. Voglio sentire PD e poi Francesco.
11: Dipende, se noi consideriamo il fascismo come il partito fascista o il governo totalitario, no, non c'è questa cosa. Se noi invece intendiamo l'emersione di tutta una serie di elementi che poi hanno costituito gli elementi fondanti dell'ideologia fascista in quanto tale, noi possiamo vedere che stanno montando dei sentimenti che vanno in una certa direzione. Sulla questione sulle questioni dell'autodichiarazione, secondo me lasciano il tempo che trovano, perché è una persona che un po' sveglia, firma tutto, basta che l'aiuta a perseguire il suo scopo. Non è quello il problema. Però se noi dobbiamo dire stanno aumentando i casi di aggressioni a persone extracomunitarie, soprattutto arabe, soprattutto musulmane, sì. Stanno aumentando casi di intolleranza verso certe persone, verso certe minoritarie, sì. Sta aumentando un sentimento favorevole verso la militarizzazione degli spazi pubblici, sì, e così via. Allora in questo senso uno può dire sì, stanno aumentando dei punti che ci stanno portando verso una riemersione di sentimenti.
12: Cioè per intendersi, Francesco Giubilei, che è una casa editrice diciamo conservatrice, pubblica testi anche di pensatori di destra, contribuisce a questo ritorno, risorgenza del fascismo?
11: Beh, non conosco così bene il catalogo di Giubilei Reggiani né di Storica, so che ha pubblicato anche Gramsci e Gentile, non penso che sia Giubilei Regnani, perdone, Storica il problema qui, insomma.
12: Passaggio al Bosco di più?
11: Beh, caspiterina, direi di sì. Però, cioè, nel senso, secondo me uno dei, quando dicevo che la cultural war è persa, non si può vincere, intendo dire che penso che Passaggio al Bosco non abbia mai fatturato così tanto come in quei 5 giorni dell'anno scorso.
12: No.
11: Della cosa, grazie al fatto che noi abbiamo risottolineato costantemente la sua natura.
12: Resta la questione di principio, cioè sarebbero, chiedo una domanda esplicita, sarebbero da scacciare a calci nel sedere, per usare un eufemismo?
11: Ma io non ho questa risposta, devo essere franco, non è per pavidità, insomma, le risposte prima vi faranno capire che non sono pavido, soprattutto mi divertono le risposte tranchant. Non ho la risposta a questa domanda, non ce l'ho, dipende molto dalla natura della fiera, dall'identità della fiera che si vuole dare. Lo so che non te ne frega niente, anzi che io non gliene frega niente della fiera, però
12: possiamo anche darci del tutto, tanto ce lo diamo al di fuori, abbiamo fatto questa finzione mediatica.
11: Sì, abbiamo fatto gli educati.
12: Perché tra l'altro ho trovato in Emanuele Pilè una persona sempre molto aperta al dialogo, con il gusto della provocazione, ma anche molto libera nel pensiero, no? Allora mi ha colpito questa cosa, perché diciamo, se dovessimo stare nella definizione di fascismo, lo danno anche a me del fascista, quindi leggere questa cosa mi chiedo, devo stare attento la prossima volta che lo invito da qualche parte, perché poi lui pensa di eliminarmi fisicamente, no? E allora è questo un po' il punto, è questo secondo me il problema, diciamo così, dell'ognosticismo politico, cioè dell'antifascismo elevato. Ecco, lì c'è il cattivo, lo dobbiamo fare fuori. La forma della guerra culturale è, come dire, è una guerra, un'eliminazione fisica con altri mezzi, cioè io non riesco a eliminarti fisicamente, anche se magari mi piacerebbe, e allora cerco di eliminarti culturalmente, di metterti a tacere, no? Di farti fuori, o di attaccarti e infangarti. Questo è il tema.
11: Ma questo, perdonami se irrompo, però questo, cioè, non è vero, no? Perché se tu, per esempio, insistendo col tu, mi dai del sovversivo, mi dai del terrorista politico, mi dai addirittura del comunista, se non dell'anarchico, magari per certe persone queste cose mi rendono inavvicinabile, impresentabile, ma per la persona a cui mi rivolgo, per le persone per cui io faccio i libri, per cui io creo gli strumenti culturali che creo, in realtà sono medaglie d'onore. È la stessa cosa se io ti do, non so, del fascista o del conservatore o del quello che è, e magari diventano delle medaglie al valore per la parte per cui tu crei le cose che crei. Quindi la cultural world non si può vincere per questo motivo, a meno che non si entra in questioni bestiali come la pedofilia, eccetera.
12: No, quello sì, c'è una differenza, e qui coinvolgo Francesco. Cioè, un conto è dire, a parte che io non penso questo, cioè non vado con queste categorie, no? Io ho invitato Emanuele Piglia tante volte perché mi interessano,
11: no, un esempio.
12: Mi interessano le cose che pubblica, no? E mi interessa il suo pensiero, quindi io lo definisco come lui vuol farsi definire. Cioè, se lui mi dice guarda, presentami come editore di Caccia e Pesca, io ti presento come editore di Caccia e Pesca, cioè non mi interessa, mi interessano alcuni spunti effettivamente meritevoli. Il punto è, un conto è dire tu sei un fascista, un altro conto è tu sei un fascista quindi lì non ci devi andare, provo a farti fuori. Tu sei un fascista quindi non devi parlare, la presentazione te la cancello, quella frequentazione non puoi avere. E sono, Francesco, tante trasmissioni che hanno dato la caccia al fascista proprio per infamare completamente, cioè dare da uno, tra l'altro in Italia ancora oggi dire uno comunista e fascista c'è, cioè proprio un abisso, cioè non è la stessa cosa. Però il metodo, il punto non è l'accusa, il punto è il metodo per escludere, per cancellare, per anche per infamare delle volte, no? Quando parlavamo di report, il tema di discussione nei giorni passati era se fosse successa la stessa cosa a un uomo, diciamo, di altra parrocchia politica, usando il metodo report, chissà cosa sarebbe venuto fuori, Francesco.
10: Sì, è così, ma guarda, parto dal caso Report e poi torno a Più Libri Più Libri. Allora, io sono stato vittima del cosiddetto metodo Report in almeno 5-6 inchieste, cioè dal 2018-2019 che vengono fatte inchieste sulle fondazioni di cui sono presidente, sul think tank di cui sono presidente, sui nostri contatti internazionali, in cui ci vengono fatte le pulci e veniamo mandati in onda in prima serata con delle diffamazioni vere e proprie, cioè in prima serata è stato detto che io prendo 10.000 euro al mese dagli ungheresi, cose non provate, totalmente inventate.
12: Spero per te che sia vero, diciamo.
10: No, il problema è che non è vero, è totalmente diffamatorio.
12: Allora, quello è il problema tuo degli ungheresi che hanno il braccino corto.
10: No, ma con un modus operandi che è un modus operandi per cui ti dicono ti facciamo le interviste e se tu non accetti di fare l'intervista la risposta è allora veniamo fuori tutti i tuoi eventi finché non ci rilasci le interviste, questo era il modus operandi. Poi rilascio le interviste non vengono mandate in onda, vengono tagliate ad arte i tagli e cuci, cioè questo è stato il metodo di report per vari anni in cui siamo stati tutti messi sul banco degli imputati, ripeto senza prove, con teoremi perché questo era, poi veniamo a scoprire adesso che il conduttore dove venivamo attaccati per cose senza senso, il conduttore andava a cena, prendeva le informazioni, ci sono dubbi addirittura su quanto è accaduto nei suoi confronti, con gente pregiudicata, con condanne eccetera, e in quel caso andava tutto bene, però se invece a fare le cose noi dovevamo essere ci doveva essere fatta la gogna in prima serata. Mi sembra che anche questo sia un tema legato poi al modus operandi di un certo giornalismo.
12: Cioè la doppia morale.
10: È la doppia morale, sì, perché si creano delle gogne senza prove sulle persone e per anni vengono fatte inchieste, indagini che sono poi, ripeto, teoremi, e poi scopriamo che chi vuol fare il puro è lo stesso che ha delle frequentazioni, per cui oggettivamente io avrei un po' l'imbarazzo andare a cena con delle persone che hanno quei percorsi lì, e quindi già questo ci dovrebbe fare riflettere sotto tanti punti di vista. Su Più Libri Più Libri, ma allora io come casa editrice, noi partecipiamo a Più Libri Più Libri da 15 anni, 16 anni, mi pare la prima edizione l'abbiamo fatta nel 2010-2011, adesso non ricordo, e quando vado a una fiera del libro io non vado lì per fare politica e al netto delle idee che ognuno di noi ha, vado lì per fare l'editore, cioè vado a una fiera del libro con l'obiettivo, e questo è quello che hanno la stragrande maggioranza degli editori, con l'obiettivo di vendere i libri, perché come sa bene Emanuele, partecipare a queste fiere del libro ha anche un costo importante per le case editrici, cioè paghiamo lo stand, vale migliaia di euro, e chi viene da fuori Roma, il costo degli alberghi, le trasferte, il costo delle sale per fare gli eventi, insomma partecipare a una fiera del libro è un investimento per una casa editrice, sia essa Più Libri Più Libri sia il Salone del Libro di Torino, e sono migliaia di euro di cui una casa editrice investe, quindi vuole andare lì con l'obiettivo di cercare di rientrare nell'investimento, vendere i propri libri e con l'obiettivo di far conoscere il proprio catalogo. Questa è la finalità di una fiera del libro. Tutte le polemiche che vanno contro questa finalità, dal mio punto di vista, sono controproducenti. Lo è stato il caso Caffo 3 anni fa, due anni fa, lo è stato lo scorso anno il caso Passaggio al Bosco, lo è quest'anno il caso del patentino d'antifascismo. Tant'è che il risultato concreto qual è? È che a Più Libri Più Libri, se si paragona l'affluenza e le vendite di 10 anni fa rispetto ad oggi, c'è meno affluenza, e molti editori la scorsa edizione hanno anche lamentato il fatto che c'è stato un calo delle vendite, tant'è che tante case editrici non parteciperanno a Più Libri Più Libri anche per questa motivazione. Quindi concludo, cioè qua bisogna capire qual è la finalità di questi eventi, cioè se uno dice vogliamo fare degli eventi culturali che abbiano delle finalità politiche, guarda, per me va bene, cioè faccio il presidente delle fondazioni politiche, per cui ok, facciamolo, non è un problema. Se però, come dovrebbe essere, la finalità è quella di fare cultura, e io francamente vado a quella manifestazione per fare cultura, pubblicando anche tanti autori di narrativa che non gliele può fregare di meno di questo genere di polemiche, così come non ne frega niente a tanti editori che fanno libri per bambini, così come non ne frega niente alla stragrande maggioranza degli editori. Poi c'è una minoranza purtroppo radicalizzata di case editrici che ha influenzato l'AIE nell'assumere queste decisioni, che risultano però controproducenti. È questo il tema di fondo.
12: Elia, su questo?
11: Purtroppo devo essere molto breve, ma la cultura magari non è politica nel senso partitico del termine, ma è influenza l'ideologia, influenza lo zeitgeist, quindi diciamo là ci sta. In realtà mi sarebbe sembrato strano se gli editori che erano presenti l'anno scorso non avessero reagito. Probabilmente l'avremmo fatto anche noi se fossimo stati presenti. E dico questo con molta amarezza, perché sento di essere stato un po' defraudato da una fiera a cui noi partecipavamo con gioia e con profitto, dato che comunque noi siamo di Roma e quindi è l'unica fiera, certo, mainstream della mia città. E non sono d'accordo sul fatto che ci sia uno scacco da parte dei editori, perché se noi spostiamo l'asse tra clienti e fornitori di servizi, diciamo che la questione mi sembra più che legittima, perché sono appunto un certo tipo di cliente che sta chiedendo a un fornitore di servizi diverse condizioni, cosa che qualunque imprenditore fa nella sua vita imprenditoriale.
13: E allora ora ci fermiamo qualche istante, ma restate qui perché Corrente Alternata torna fra poco su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 3:56 minuti.
14: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Corrente Alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
13: Rieccoci, Corrente Alternata, Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Francesco Borgonovo, continuiamo a esplorare le polemiche di questi giorni, a parlare di censure, ma anche di problemi legati alla sicurezza, difesa legittima o meno, insomma che cosa deve fare ciascuno di noi per salvarsi la pelle se necessario. Beh, è una bella domanda e sarebbe interessante sentire anche le vostre opinioni.
1: Gioielliere Mario Roggero viene condannato a più di 14 anni per aver sparato a due rapinatori che erano entrati nel suo negozio. Lo accusano di averli inseguiti, di essergli corso dietro, avergli sparato, insomma, oltre, ben oltre la legittima difesa. Peraltro c'è anche un super risarcimento che dovrà essere dato ai parenti delle vittime, che probabilmente metterà in difficoltà molto grave anche la famiglia di Roggero, per cui qualcuno ha già chiesto la grazia e fra poco ne parliamo. E non c'è solo questo tema, c'è più in generale, insomma, una cappa che impone una certa visione del mondo, la visione del mondo che si applica secondo me anche in questa vicenda. Insomma, un po' tutto si tiene. Passiamo dal discutere di patentini antifascisti e di eliminazione delle case editrici presunte di destra dalle fiere letterarie, a questi dibattiti, insomma, sulla liceità della difesa o anche solo sulla liceità dell'opinione diversa, no? Dell'opinione critica sull'immigrazione, i temi della sicurezza. Cercheremo di parlare di questo con Michele Silenzi, che ringrazio, gran visir della casa editrice Liberi Libri, e poi c'è Massimiliano Zossolo, ideatore, animatore di Welcome to Favelas, che peraltro ha unito le due cose, la difesa, diciamo così, e la lotta contro la censura, perché ha fatto proiettare a Roma gratuitamente dentro una sede municipale a Tor Bella Monaca il film Citizen Vigilante, che è stato, come sapete, censurato in Germania. Anche qui è stato accolto, anche se non è uscito, ma è stato accolto, insomma, da una selva di articoli molto critici, perché appunto sarebbe un film di destra estrema. E poi c'è Robby Giusti, che ringrazio, che si è fatto promotore di una battaglia a favore di Mario Roggero. E io vorrei cominciare proprio da Robby Giusti e chiedergli, faccio l'avvocato del diavolo, Robby, e ti chiedo, ma insomma, Mario Roggero ha sparato a della gente in fuga, non è uno che si è difeso, un assassino?
15: Allora, premettiamo, lui ha avuto un momento di, tra virgolette, follia data dalla paura, data da quello che gli hanno fatto. E è scappato, è uscito fuori dalla sua attività inseguendoli e li ha uccisi volontariamente in esterno. Però attenzione, io non posso giustificare quello che ha fatto, perché non si dovrebbe far così, non ci dovrebbe essere bisogno di far così, ma l'ha fatto per un attimo di follia. Quindi io vorrei legare a questo attimo di follia a quello che è successo a Modena, quando quel pazzo criminale terrorista ha e provato a uccidere 20-30 persone in centro Modena 2 mesi fa.
1: Salim El Kurdi.
15: assolutamente, dove il Curri, e dopo pochi minuti, non dico giorni, dopo pochi minuti hanno detto un pazzo, malato di mente, attimo di follia. Quindi l'attimo di follia vale solo per il terrorista estremista islamico, vale solo per lui, ma non vale ovviamente per un italiano che a settimo furto va di fatto in tilt, perché dopo sette volte che ti rubano in casa, ti minacciano, legano tua moglie, tutto, esiste l'attimo di follia. Io mi meraviglio che l'avvocato non abbia puntato su quello, perché è stato un attimo di follia, una follia omicida, che dove una persona italiana ha detto: io non ne posso più, li inseguo e li secco sul posto. È quello che ha fatto.
12: Vado da Massimiliano Zossolo e poi Michele Silenzi. È un attimo di follia, è una reazione invece spropositata che va sanzionata. Qualcuno ha scritto sui giornali: grazie al cielo i giudici riconoscono che esiste lo stato di diritto. Mario Roggero è una vittima o è un carnefice, come dice la legge in questo caso?
16: Allora, io devo fare una doverosa premessa. Vi dico che sono assolutamente contrario alla diffusione delle armi da fuoco anche per legittima difesa, perché poi si apre, diciamo, un calderone molto difficile da controllare. Detto questo, però, quello che è successo a Roggero secondo me ha dell'incredibile, perché è una persona che ha vissuto un momento molto continuato nel tempo, perché Roggero veniva da diverse rapine, quindi da un contesto anche psicologico molto molto compromesso, e quindi quando si è trovato in quella situazione, poi dopo l'atto di sparare, di colpire i ladri, anche se questi erano in fuga, è solamente l'ultimo atto di una frustrazione che andava avanti da molto molto tempo. Quindi di questa cosa secondo me si deve tener conto. Secondo me è una cosa assurda, anche perché le sentenze, no, in Italia vengono fatte in nome del popolo italiano, e oggi il popolo italiano in realtà si è espresso quasi unanimemente a favore di Mario Roggero. Quindi questa è una cosa che secondo me Mattarella, se in un'ottica di richiesta di grazia, bisognerebbe tener conto anche di questo, anche perché non è stato un momento di follia, anzi secondo me è stato proprio una cosa continuata nel tempo, una frustrazione che è andata avanti molto molto tempo e che poi è culminata con quello che abbiamo visto. Secondo me Roggero in questo è una vittima, due volte vittima, perché è stato abbandonato già da prima e poi dopo subisce una sentenza profondamente ingiusta. Poi mettiamoci anche che un 72enne dovrebbe secondo me avere una incompatibilità col regime carcerario, soprattutto per come oggi è pensato il regime carcerario italiano, quindi rinchiudere un 72enne in prigione dopo una cosa del genere secondo me è mostruoso e disumano.
12: Michele Silenzi, tu che sei un liberale adamantino, qui ci sono tanti temi. L'esasperazione continua, che non riguarda solo il tema della sicurezza, riguarda in generale, è come se ci fosse la sensazione che delle volte ci sia una pentola a pressione su cui cercano di forzare un coperchio, no? Per cui se tu sei critico allora vai zittito, vai censurato, se hai un'idea insomma un po' diversa sul sistema, magari sull'immigrazione, sulla sicurezza, vai bandito dalle varie fiere, da tutte queste cose qui, insomma c'è una criminalizzazione a priori di un certo tipo di pensiero. Figuriamoci di chi passa all'azione, no? Soprattutto in questo caso in cui abbiamo il maschio bianco ricco europeo che è il cattivo per eccellenza. Dopodiché è vero però anche che noi siamo uno stato di diritto, che il furto non prevede la pena di morte, insomma che ci sono tutta una serie di distinzioni previste dalla legge, e mi chiedo, ha ragione chi sostiene che sia giusto condannare Roggero, oppure Roggero, come dicono in fondo in modo diverso però Giusti e Zossolo, è una vittima? E ancora, il possesso di armi, ma il possesso di armi non è in fondo un diritto per difendere la propria libertà?
17: Sono tante cose diverse tra loro collegate, vado per ordine. Alla fine la questione delle armi, che in realtà sembra la più pratica ma in realtà è la più teorica, per quello forse la più importante. Rogero, cerco di fare la cosa più semplice possibile. Rogero non poteva non essere condannato, perché tu non puoi uscire dalla tua gioielleria e sparare arbitrariamente a due ladri, quindi, perché altrimenti decidiamo che se tu rubi qualcosa a me, io prendo e ti ammazzo, la cosa è legittima, sebbene tu sia fuori dalla mia proprietà, quindi non c'è più un rischio diretto. La vicinanza umana a Rogero è altrettanto impossibile, cioè non essere vicini umanamente a Rogero è impossibile, e per un fattore principale, non tanto perché vada in galera, ma perché la conseguenza della sua azione ricade sulla sua famiglia. Cioè praticamente la giustizia italiana funziona come funzionava l'ira degli dei antichi secondo le tragedie greche. Quindi tu hai commesso un errore, nonostante l'esasperazione a cui arrivo per ultimo, perché per me è la cosa più importante, però tutta la tua famiglia, tutto il tuo lavoro di una vita e quello delle generazioni future viene distrutto da quel singolo atto. Questa non è giustizia, cioè questa non è giustizia. Ultimo fatto, ma non ultimo, ho sentito Robby Giusti che diceva una cosa che secondo me è giustissima e che io non capisco come non sia stata portata avanti fin dall'inizio, ovvero si è provato in tutti i modi, e la maggior parte dei commentatori televisivi che difendevano Rogero hanno utilizzato questa idea, cioè quella della legittima difesa. La legittima difesa per un caso del genere è praticamente impossibile da sostenere. Ma era lì la soluzione del caso. È ovvio che Rogero, proprio per i motivi per cui viene difeso, legittima difesa, la legittima difesa per un caso del genere è praticamente impossibile da sostenere. Ma era lì la soluzione del caso. È ovvio che Rogero, proprio per i motivi per cui viene difeso, cioè perché era un padre di famiglia, aveva subito

0: caso deve fare il suo corso secondo la legge, e in questo caso è inevitabile, perché altrimenti si stabilisce un precedente da cui non se ne viene fuori. Ma il potere di grazia c'è proprio per questo, cioè c'è per fare giustizia in un caso in cui la legge ha le mani legate. Però se tu dici che quella è legittima difesa e continui a trincerarti sul fatto che quella è legittima difesa, io Presidente della Repubblica, beh, faccio difficoltà a darti la grazia, se tu pensi che quello sia un atto di legittima difesa.
1: Diciamo che a me mi colpiscono alcune cose. In primis il fatto che si danno sempre delle scusanti, come dire, ambientali su tutto, no? È sempre il contesto a giustificare le azioni umane, è sempre la società a produrre i comportamenti, tranne in questo caso, in casi simili. Cioè qui c'è un signore che subisce una serie di cose. A me continua a tornare in mente Citizen Vigilante, no? Che richiamavo prima. Perché? Perché è ovvio che nessuno di noi condivide l'idea di armarsi e andare in giro a sparare. È ovvio, no? È anche ovvio che però ci rendiamo conto che alcune cose, soprattutto se reiterate, soprattutto se negate, e poi diventano un problema.
0: Cioè, guarda, ti faccio un esempio su questo. Cioè, c'è un film di qualche anno fa, leggendario, forse il primo grande film su un giustiziere della notte, che si intitolava, con Charles Bronson, Il giustiziere della notte. Io ricordo una recensione di Murray Rothbard, giusto per rimanere in tema, cioè di un grandissimo libertario che andò a vedere questo film e ne uscì entusiasta, capito? Ma quello va bene nella misura in cui tu vuoi fare una forzatura interpretativa, un gioco di natura filosofica, ma sai benissimo che non può diventare un paradigma generale, ma la legge stabilisce paradigmi generali.
1: Però non può neanche trascurare, Robby Giusti, il caso particolare, perché qui, cioè, come fai a pretendere da questo signore, ripeto, mi trovo piuttosto d'accordo con Michele Silenzi e generare un po' con tutte le cose che avete detto, però come fai a pretendere da un uomo che fa il suo lavoro, che viene rapinato per l'ennesima volta e subisce, cioè, non so chi ha subito mai un furto in casa o anche, cioè, se avete idea della violenza che si sperimenta, no? Dell'invasione della propria vita, cioè una cosa veramente molto dolorosa. E figuratevi una rapina che ha modalità ancora più violente. E allora come si fa a pretendere?
2: Posso farvi una domanda scomoda su quello che stai dicendo? Siete papà voi?
1: Dimmi.
2: Siete tre papà?
1: No, io no.
2: Tu? Massimo, nessuno di voi? No. Bene, io parlo a nome dei papà. Ho dei bambini piccoli. Se qualcuno dovesse fare qualcosa ai miei figli, faccio un esempio di quel genitore, papà di quella bambina di 15 anni che è stata violentata pochi giorni fa. Una quindicenne che viene violentata e il violentatore chissà perché viene o assolto o lasciato libero. Io sinceramente, se la giustizia non mi tutela, mi autotutelo. E qua lo dico e non lo nego. Succedesse qualcosa ai miei figli, io penso che non saprei. Non potrei garantire una risposta equilibrata, non potrei garantirla, perché quando si fa fanno tutti in Italia, abbiamo un brutto vizio, facciamo tutti i fenomeni con le palle degli altri, con il culo degli altri, scusate il francesismo, ogni tanto mi scappa, quando in verità bisognerebbe mettersi nella testa delle persone, perché uno che riceve 7 furti che gli lega alla moglie, io avrei fatto la stessa cosa dentro il locale, quello che ha sbagliato lui è andare fuori dal locale, ma dentro casa mia tu non sequestri mia moglie, non fai violenza sulla mia famiglia, perché se provi a fare violenza sulla mia famiglia tu da casa mia non esci vivo, e questo non dovrebbe, però il problema è che sapete perché arriviamo a questo? Perché la legge non fa la legge, perché la giustizia non fa la giustizia, perché i giudici non mettono in galera i criminali, questo è il problema. Se i giudici mettessero in galera i criminali, non con violentatori, il giorno dopo lo lasci fuori e va a violentare altre ragazze, come quello di Milano che è stato arrestato, dopo poche ore liberato, e ha sfregiato una ragazza marocchina, tra parentesi, l'ha sfregiata in volto e l'ha rovinata vita. Chi è il giudice? È il responsabile. Allora il problema è quello, ragazzi, il problema è quello, che allora, la giustizia non fa il suo lavoro, questa è la verità. E la gente è arrivata al punto che dice: faccio giustizia da solo, ed è colpa della giustizia, non è della gente.
1: Ma sai che io ti ripeto, però, secondo me, io ne ho parlato altre volte con Massimiliano Zossolo, lui giustamente diceva: nessuno arriverà a fare mai quello che fa Citizen Vigilante.

0: costante, no? Non succederà mai e lo sappiamo tutti. Sappiamo che la gente purtroppo.
1: Ogni dubbio è lecito, perché stanno esagerando, perché liberano dei criminali il giorno dopo. Stanno esagerando. E gli stranieri che commettono questi reati vengono perdonati perché sono matti. Gli italiani in galera per 15 anni, questa è la differenza. Quindi o ci si sveglia o è finita in Italia. Non hanno capito che il problema, io sono preoccupato per i miei figli, perché arriveremo a un punto che la gente non riuscirà più a stare ferma. Stanno rispondendo, guardate gli ultimi servizi che abbiamo fatto tutti noi in giro per le città in Italia. La gente inizia a rispondere, ad aggredire, a rispondere con violenza. Non va bene.
0: Fammi dire una roba.
2: Esponente di Futuro Nazionale ed è pieno di gente che dice che ha picchiato un immigrato.
1: Ma era un delinquente, ha rotto i coglioni alla cittadina per dei mesi, è stato denunciato mille volte, ha offeso e sputato la polizia poche ore prima. Di cosa stiamo parlando? Ha fatto bene a tirarlo via dalla strada, calcio duro.
0: Sono d'accordo.
1: Se capitasse a te e una mamma, capitasse a tua mamma che te la violenta, non saresti zitto? Aspetteresti il giudice che te la rilascia il giorno dopo?
3: Ma sono ragionamenti che...
1: Non sono ragionamenti, è quello che succede tutti i giorni.
3: Sono d'accordo, non sono dei ragionamenti, su questo sono pienamente d'accordo. Sono delle espressioni di pancia che sono perfettamente comprensibili.
1: Ma che pancia?
3: Non funziona così.
1: Violenti, non ci stuprano le mogli e stiamo zitti in silenzio, sperando che un giudice li condanni.
3: Adesso mi tocca fare il liberal progressista. Le vedete le statistiche sul crimine?
0: Non sovrapponetevi. Michele, poi Massimiliano.
3: A Robby volevo dire che purtroppo adesso mi fai fare il liberal progressista, però se tu vedi le statistiche sulla 95% dei crimini, praticamente i crimini sono tutti in caduta libera da 30 anni a questa parte, praticamente resiste la microcriminalità, che nelle città in particolare è un problema significativo. C'è un problema di sicurezza, ma non puoi risolvere questa questione qui, e fa abbastanza sorridere doverlo dire. Però attraverso i giustizieri privati, attraverso i barboni che fanno la mossa di lotta greco-romana in mezzo alla rotonda di San Benedetto.
1: Ho detto l'esatto contrario, perdonami, bisogna che ascolti le parole. Ho detto non è possibile che la gente debba difendersi perché la giustizia non fa il suo dovere.
3: No,
1: la gente,
3: però mi sembrava di...
1: Se stupri, tu vai in galera e non esci più, perché non puoi andare a stuprare altre persone.
3: Mi sembrava di capire, però, che tu, tutto sommato, dicevi: se la gente è esasperata, tutto sommato è comprensibile che faccia.
1: È esasperata perché non li puniscono. Se nessuno li punisce, cosa devi fare? Accettare? Accetto che stuprino mia cugina, mia sorella, e che nessuno faccia niente, che non lo condannino neanche.
0: Scusatemi, posso esprimere una posizione mediana? No, una posizione democristiana nell'estremismo? Che è questa? Intanto dipende dalla gradazione della risposta. Cioè, sinceramente, quello che io ho visto fare a Barboni, a San Benedetto del Tronto, dove era, che tra l'altro ha fatto anche con una grande mossa, cioè ha dimostrato anche una certa tecnica e non ha fatto assolutamente male a quanto avrebbe potuto al signore in questione.
3: L'ha colpito quando stava a terra, quello è il problema.
0: Lo ha atterrato e lo ha colpito un paio di volte all'ennesima. Io sinceramente su quello non c'è uso di armi, c'è una risposta fisica a una reiterata aggressione. Vedi, il problema non è nemmeno la microcriminalità, è secondo me un cambiamento, Michele, nel tipo di microcriminalità e nel tipo di esistenza che abbiamo. Ci sono anche delle cose che non sono misurabili coi dati, cioè se tu vai in alcune zone delle città magari ci sono meno, c'è un 10% di omicidi meno di prima, e questo succede però anche perché c'è meno infiltrazione mafiosa, la mafia è cambiata, quindi uccidono di meno, è tutta una cosa di questo genere. E però poi ci sono interi quartieri dove tu magari non fai statistica, però non puoi girare serenamente con la ragazza perché ci sono 30 maranze che cominciano a seguirti, alla fine della fiera magari non ti fanno niente, capito? Però tu arrivi a casa e dici: ma perché io devo avere paura sotto casa mia? E poi quando provi a dire questa cosa ti viene ripetuto che sei un fascista, che è un problema di tua percezione, no, che non capisci, certo, no. E a un certo punto voglio sentire anche Massimiliano, poi lascio la replica a tutti.
4: Allora, io credo che ci sia un problema proprio di di sfilacciamento tra il cittadino e le istituzioni, c'è sempre meno fiducia in questo senso. Sul fatto della percezione però bisogna fare alcune riflessioni. È vero che i reati sono in calo e è vero anche che la percezione delle persone è un po' più sensibile, questo anche grazie ai social, non lo neghiamo, però questo fatto qui che le persone sentano di più il peso di una sicurezza mancata, di una giustizia soppicante, non può essere cassato così dicendo guardate che sta tutto nel cervello vostro, perché se il cittadino si sente comunque schiacciato, si sente vive in una costante sensazione di ingiustizia, poi è normale che poi succedano delle cose spiacevoli. Ogni volta che un cittadino sente di dover farsi giustizia da solo e sostituirsi allo Stato, per me è una sconfitta, ma per me è una sconfitta anche quando il cittadino deve andare al parchetto sotto casa a raccogliere l'immondizia che magari l'azienda municipalizzata non toglie. È sempre frutto di una mancanza dello Stato, perché lo Stato le tasse te le chiede e poi su alcune cose tu dici ma lo Stato dov'è? Allora, io vi faccio un esempio mio personale, no? Boh, poi ognuno tragga quello che vuole da questa storia. Io sono stato condannato a 9 anni per aver dato una martellata ad un blindato dei carabinieri. Sicuramente è giusto, però io vorrei capire la ratio di lasciar libero uno stupratore e dare 9 anni a una persona che sì ha sbagliato, però non capisco quale è la, insomma, la scala di valori delle cose, no? come io, persona incensurata, completamente incensurata, sono stato condannato per questa cosa qui, mentre una persona che chi violenta, chi ruba, riesce il giorno dopo. Quindi c'è anche una scala valoriale, secondo me, che è un pochino sballata nella nostra giustizia.
2: C'è probabilmente un problema anche culturale, di, secondo me, di interpretazione di queste cose. Però ci dobbiamo fermare, perché insomma la carne al fuoco è tanta e ne torneremo a parlare. Io trovo dei punti interessanti in tutto ciò che avete detto, in tutto quello che è uscito, e sono un po' d'accordo con tutti in questa cosa qui, il che mi rende un po' confuso, ci devo pensare bene, però sono molto d'accordo che sul fatto che Roggero dovrebbe essere oggetto di un provvedimento della Presidenza della Repubblica, e mi permetto di suggerire in chiusura, se non di questa Presidenza della Repubblica, magari della prossima, ecco, che potrebbe anche avere, magari, chi lo sa, un atteggiamento diverso, però così è, questa la butto io lì in questo modo, senza volere male a nessuno. Grazie Michele Silenzi, grazie Robby Giusti, grazie Massimiliano Zossolo, welcome to Favelas.
5: Grazie a voi.
6: Ci fermiamo qualche istante, torniamo fra poco su Giornale Radio con Corrente Alternata sulla Radio Libera di Informare. State qui che arriviamo.
7: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
8: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
7: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
8: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
9: Sono le 4 e 21 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Corrente alternata, le tensioni della politica italiana, con Francesco Borgonovo.
6: E concludiamo, tornando a occuparci, come spesso facciamo, di grandi misteri italiani, perché poi la sicurezza oggi la viviamo, insomma, su questi casi di cronaca, ma in passato ci sono stati ben altri problemi. Allora continuiamo a esplorare il lato oscuro delle vicende della storia italiana, e lo facciamo affrontando alcuni momenti che rimangono nell'immaginario di tutti qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Si parla sempre, quando si tira in ballo la strategia della tensione, quando si parla dei grandi complotti, misteri, segreti italiani, del ruolo della NATO, degli Stati Uniti, dei nostri servizi segreti, del Mossad, della CIA, si parla un po' meno del ruolo del mondo socialista, di quello che era il mondo sovietico allora, ma anche quello in generale dell'Est Europa. Poi tra di loro avevano delle differenze e anche dei conflitti e degli obiettivi senz'altro diversi. Allora, con Massimiliano Griner, che torna a trovarci, che ringrazio, vorrei provare a esplorare proprio questo aspetto, a capire esattamente qual è stata l'influenza del mondo socialista o comunista negli anni di piombo, diciamo negli anni che vengono identificati come strategia della tensione, anche se so che lei ha un po' di dubbi su questa definizione, diciamo, però utilizziamola, no, per fare a capirci.
12: Ma a me sembra che la domanda è interessantissima. In effetti verrebbe da chiedersi per quale ragione gli Stati Uniti avrebbero dovuto destabilizzare l'Italia con degli attentati gravi, mettendo in particolare in evidenza l'incapacità dei governi che governavano l'Italia in quel momento di fare fronte a questa emergenza di sicurezza. Cioè, mettere una bomba in una banca di Milano in pieno pomeriggio, uccidendo 17 persone, significava, tra le altre cose, che il governo non era in grado di tenere sotto controllo l'ordine pubblico.
0: Bene, la chiedersi. Fornisco la risposta che si dà, perché l'idea era quella di far vedere, insomma, incolpare il mondo anarchico comunque di sinistra, far vedere che c'era una minaccia che veniva da lì, e quindi rafforzare poi i poteri. Stiamo parlando di Piazza Fontana, no? Se non sbaglio.
12: Questo nell'idea che l'attentato sia stato fatto in modo tale da imputarlo agli anarchici, come dicevamo la volta scorsa, e che di conseguenza occorresse una svolta autoritaria, perché il governo in carica, un governo presieduto da un democristiano, era troppo debole per mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza del paese. Mi viene in mente questa prima obiezione: se l'obiettivo fosse stato realmente quello di incolpare gli anarchici, come mai non ci fu nessuna rivendicazione? Se guardiamo tutta la pubblicistica della cosiddetta strategia della tensione, cioè quella che vuole rafforzare l'idea che l'attentato sia stato compiuto per scaricare la colpa sugli anarchici, sulla sinistra e così via, non troviamo quasi mai, io direi solo con un'eccezione, il fatto che sia stato rivendicato, anche con una falsa rivendicazione evidentemente. Cioè, l'unico tentativo di dire che c'era stata una rivendicazione falsa, di dire siamo stati noi gli anarchici, non era vero, ma almeno qualcuno l'avrebbe detto, in realtà è del tutto inconsistente. La verità è che quell'attentato non fu mai rivendicato da nessuno, e noi possiamo anche immaginare le ragioni per cui non è stato rivendicato. Le ragioni sono nel fatto che il gruppo criminale che era responsabile di quello e di altri attentati che si sono consumati tra aprile, agosto e dicembre del 69 era un gruppo estremamente ridotto, limitato, clandestino, e che aveva sì tentato di darsi una forma pubblica clandestina chiamandosi Fronte Popolare Rivoluzionario, qualcosa di simile, ma che non era affatto un fronte.
0: Però quindi, fin qui siamo, diciamo, a un racconto, no, che si fa, che possiamo smontare, ma dopo Piazza Fontana, in seguito, ci sono stati invece, qui insomma Piazza Fontana si è cercato di dire, si voleva attribuire la colpa agli anarchici o ai rossi, diciamo così, e quello era lo scopo era quello che abbiamo raccontato finora, almeno questo dice, insomma, la narrazione prevalente. Mi chiedo se invece poi dopo, al di là di tutte le cose che si fanno, dei ragionamenti che si fanno, dei racconti che si fanno sulla NATO e simili, poi invece non ci sia stata una reale influenza del mondo comunista o di altro tipo, insomma.
12: Ma in realtà, già se noi esaminiamo l'attentato di Piazza Fontana e vediamo quali sono stati i suoi potenziali finanziatori, già ci vengono dei sospetti che ci portano in una direzione completamente diversa da quella evocata dalla strategia della tensione. Una figura fondamentale del gruppo di Fredda era Giovanni Ventura, una persona che, come sappiamo, poi ha terminato i suoi giorni in Argentina, e anche in punto di morte, benché fosse cattolico, si è sempre rifiutato di raccontare quello che sapeva, e ha sempre cercato di prendere le distanze da Freda, diciamo in modo ufficiale, benché i due siano rimasti per tutta la vita molto, molto amici. E Freda aveva ed ha nei confronti di Giovanni Ventura un grande affetto, analogo a quello che ha avuto per Pozzan, il custode della scuola di Cecchi, che era un altro dei membri della sua organizzazione, che fu aiutato ad andare all'estero, in Spagna, per la ragione molto semplice, che queste due persone, da veri miliziani, nel senso Freda, quindi positivo, non per noi evidentemente, hanno sempre mantenuto il segreto. Ma in particolare la figura interessante, dicevo, è quella di Giovanni Ventura, perché Giovanni Ventura era un collettore di rapporti importanti, di finanziamenti, e non è escluso che alcuni di questi finanziamenti venissero addirittura da Feltrinelli. È una pista assolutamente affascinante, che meriterebbe di essere vagliata, perché Feltrinelli era interessato, esattamente come lo erano i sovietici, a scombussolare l'ordine del paese, tant'è che, come ricordiamo perfettamente, morì tentando di minare un traliccio a Segrate, e lui sì, aveva tutta una serie di ottime ragioni per finanziare la lotta armata in qualsiasi forma si presentasse. A lui non interessava.
0: Ci sono delle evidenze di questo?
12: Ma io credo che se le cercassimo le troveremmo, perché è possibile dimostrare che ci furono dei contatti tra Ventura e Feltrinelli. E Feltrinelli aveva tutto l'interesse a finanziare dei movimenti che in ogni caso potevano spacciarsi come dei movimenti di estrema sinistra. Infatti il nazimaoismo è un'invenzione straordinaria che serviva appunto a mascherare le intenzioni di Freda attraverso un progetto politico che poteva guardare a tutti gli estremismi. Quindi se, come io credo, Feltrinelli ha avvicinato questo ambiente, sapeva perfettamente che si sarebbero mossi nella direzione di scatenare il caos. D'altronde lui queste cose le faceva abitualmente, cioè la pistola utilizzata per uccidere, la pistola impiegata da Che Guevara veniva da un prestito di Feltrinelli, e aveva viaggiato attraverso i continenti. Quindi bisognerebbe effettivamente domandarsi quali sono gli interessi in gioco, a chi giova che un paese sia...
0: Feltrinelli avrebbe addirittura contribuito alla morte di Che Guevara? Il racconto Ferruccio Pinotti è radicalmente diverso.
12: No, non intendo che avesse contribuito alla morte di Che Guevara. Intendo dire che delle armi che sono evidentemente provenivano dalla disponibilità di Feltrinelli, le ritroviamo nella guerriglia internazionale. Questa è la dimostrazione che Feltrinelli faceva dei viaggi all'estero. Se andiamo a vedere nel suo passaporto, troviamo dei viaggi in Cecoslovacchia, troviamo una serie di relazioni che dimostrano che era interessato, così come lo è stato Carlos, ma per ragioni, chiaramente in questo caso parliamo di un sicario prezzolato che non aveva delle motivazioni ideologiche, mentre Feltrinelli le aveva, di scatenare il caos in Italia come in Occidente. E questo sicuramente rientrava negli interessi dell'Unione Sovietica.
0: Ecco, queste sono, diciamo, la sua convinzione, mi sembra una supposizione per ora, no? Una sensazione. Ci sono invece evidenze in altri momenti della storia di quegli anni, di altri interventi, qualcuno ne ha parlato per il caso Moro, altri ne hanno parlato per altre ragioni.
12: Ma allora, io non credo che ci sia mai stato dimostrato in modo chiaro e inequivocabile che le Brigate Rosse siano state manovrate. All'epoca si diceva dal Grande Vecchio. Quando si parlava di Grande Vecchio si intendeva l'Unione Sovietica, non dimentichiamoci. Cioè si intende che la lotta armata in Italia di sinistra avesse come un riferimento occulto nel mondo oltre Cortina. Io ritengo che questa analisi non sia corretta, perché non ci sono evidenze nella seconda metà degli anni 70 di episodi concreti, interessanti, importanti e reali che riconducono la lotta armata a un appoggio o una eterodirezione da parte dell'Unione Sovietica. D'altra parte, a mio parere, io non andrei a guardare in campi di addestramento, in armi, in istruzioni che dovevano arrivare da Mosca, ma perché le cose non necessariamente funzionano così. Il mondo sovietico, finché ha costituito un modello, diciamo, alternativo a quello occidentale, era la base ideologica e programmatica per cercare di costruire anche in Occidente un mondo diverso. Quindi non è che avessero bisogno di mandare dei rubli nelle casse di Moretti o portargli una mitraglietta Scorpion. Queste cose si trovavano abbastanza facilmente. Non era necessario che intervenissero in modo diretto. Era la stessa presenza di un mondo alternativo, antisistema, che garantiva a questi movimenti una possibilità di manovra che altrimenti non avrebbero avuto. Cioè è inimmaginabile immaginare la lotta armata in Italia dopo la caduta del muro di Berlino, così come sarebbe inimmaginabile quella dei baschi per la loro indipendenza una volta stabilita che questa in Spagna non si poteva conseguire. Cioè ci sono delle condizioni storiche che secondo me sono ancora più importanti dei fattori materiali o delle complicità, che pure a mio parere sarebbe giusto indagare. Cioè noi alcune cose non le sappiamo, non ne sappiamo abbastanza, proprio perché l'attenzione storiografica, la barra, diciamo, di questa indagine, dalle magistrature, come dagli storici, dai giornalisti, da una certa opinione pubblica orientata, è stata sempre tenuta lontano da alcuni aspetti. Quindi io credo che ci sarebbe ancora una parte di cose che potremmo sapere e io, ripeto, seguirei...
0: Lei ci ha provato a indagarla?
12: Prego?
0: Lei ci ha provato a indagarla questa parte?
12: Ma allora, finora non è rientrata nei miei interessi. Mi sono sempre però chiesto, nel caso di Freda, da dove venissero idee, finanziamenti, appoggi, per quale ragione avessero adottato una struttura così clandestina ma nello stesso tempo aperta a contributi ed esperienze diverse. Io credo che si ironizzò all'epoca del processo su Piazza Fontana sul cosiddetto teorema Valfreda, cioè si diceva che era sbagliato coinvolgere gli anarchici perché i veri colpevoli erano Freda e i suoi. Ma io credo che questa formula sia meno infelice di quanto sembri, nel senso che rivedendo, credo almeno che se adesso andassi a rivedere con una grande attenzione e cautela tutte le testimonianze, i documenti emersi, le ammissioni lasciate un po' andare nel corso del tempo dagli stessi protagonisti, poche ma significative, potremmo arrivare a comprendere che Piazza Fontana fu effettivamente un episodio di saldatura di antagonismi al sistema di matrice politica diversa. Sotto un'operazione che effettivamente è difficile qualificare come destrorsa ed eversiva a tutti gli effetti. Fu anche questo, senz'altro, ma non solo.
0: Lei addirittura immagina che Freda e il suo gruppo potessero avere contatti con il mondo dell'estremismo di sinistra, ma allora io le chiedo, la prima domanda che mi viene è: a che pro? Cioè per sfruttarlo? Non so come dire, non si fa contemporaneamente un torto e anche però non si attua una sottovalutazione di Freda dicendo che in qualche maniera stava, no, tramava con gli anarchici o addirittura con i comunisti?
12: Ma allora io credo che dobbiamo partire da questa domanda: che cosa si ripromettevano con questa catena di attentati? Io ritengo che la risposta sbagliata sia quella della restaurazione. Questo è un luogo comune che risale d'altra parte addirittura ai tempi dell'antifascismo, ai tempi del fascismo, o meglio, di quello che del fascismo si è detto dopo la caduta del fascismo. Cioè si diceva che il fascismo era fondamentalmente un movimento di agrari e che i fascisti erano i cani da guardia degli agrari. Ma sappiamo perfettamente che il fascismo è stato anche questo, è stato questo in alcune regioni, ma è stato molto altro in altre. Direi che era tutt'altro che un regime di restaurazione, altrimenti non si sarebbe neppure scontrato con altre nazioni. Era un regime revisionista sia all'estero che all'interno. Era un regime radicale. Allo stesso modo, Freda si sentiva e si sente tuttora come un miliziano che vuole, e ha voluto, ed è voluto tutta la sua esistenza, a distruggere il sistema borghese e politico che era uscito dalla sconfitta dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi lui non c'era nessunissima velleità di ricostruire degli equilibri centristi o cose del genere. Erano cose che sicuramente ripugnavano a lui e alle persone vicine a lui. Noi dobbiamo accettare l'idea che terroristi, come li definiamo noi, jihadisti, comunisti, anarchici, tutti sognano di costruire un mondo migliore. Poi certo, non è detto che dobbiamo condividere il loro punto di vista, anzi personalmente non lo condivido affatto, io non credo nell'estremismo, ma dobbiamo metterci in testa che gli estremisti vogliono distruggere il mondo in cui viviamo per costruirne uno che risulti migliore. Per questo scopo sono pronti a tutto, qualsiasi alleanza, qualsiasi appoggio. Ecco, io credo che questo è quello che mi ha in fondo insegnato, mi ha fatto comprendere delle chiaie quando ho aiutato una decina d'anni fa a scrivere le sue memorie. Perché lui, come d'altronde Freda, come d'altronde altri gli ordinovisti, perché sono sempre sembrati così sospetti, così collusi con il sistema? Ma la ragione è chiara, loro in quel sistema erano all'interno di quel sistema e sapevano che probabilmente era meglio una restaurazione che permanere in un sistema democristiano, ma ancora meglio della restaurazione era l'instaurazione di un regime che rispondesse ai loro obiettivi. Quindi si tratta semplicemente di uno spettro in cui diciamo, dare maggior potere agli ottimati democristiani era l'ultima cosa che avevano in mente. Cercare di spingere l'Italia più a destra? Sì, ma dipende cosa si intende per destra. Se destra significa che gli armatori, i cementieri o i ricchi borghesi hanno più potere, questo certamente non era nei loro interessi, perché mai avrebbero dovuto farlo. Ma erano talmente pervasi dal loro fanatismo, dalle loro convinzioni, che sfiorano diciamo, la fede religiosa, che erano disposti a qualsiasi cosa. Dal momento che in Italia settentrionale in quegli anni si aggirava un miliardario che favoriva in tutte le maniere, soprattutto con i soldi e a un certo punto anche con la sua stessa militanza, ma soprattutto intessendo legami, che si chiamava Feltrinelli, e sapendo che dall'altra parte c'era un Ventura che era diciamo l'emissario di Freda per stringere alleanze con persone che provenivano da tutte le esperienze politiche, persino dal Partito Socialista. Ricordiamoci che ci furono dei militanti del Partito Socialista che furono indotti a nascondere dei fucili e delle armi e della dinamite. Non so, uno dice, vabbè, sai, fucile, se torna la guerra di resistenza, vabbè, tengo un fucile in casa, ferro vecchio. No, questi, un uomo e una donna, militanti del Partito Socialista, tesserati, nascosero della dinamite, la stessa usata in Piazza Fontana, per il gruppo di Freda. Ecco, questo fa capire che effettivamente erano estremamente abili nel tessere una ragnatela di contatti, probabilmente manipolando anche persone fragili, consapevoli, che non sapevano esattamente dove sarebbero andati.
13: Non è possibile che invece fossero loro manipolati, se sempre, cioè, qualcuno sostiene, loro pensavano di poter essere soprattutto, invece erano manipolati appunto dalla NATO per il tramite magari di Giannettini, che di Guido Giannettini, noto, visto anche insomma nel film Romanzo di una strage, famoso giornalista che lavorava per i servizi, viene descritto come questa figura, no, sul Furia, c'è anche un libricino suo, una specie di manuale di sovversione, no? E certo. Non poteva essere...
12: No, è assolutamente vero, ma se questa visione di Giannettini, cioè dell'uomo dei servizi, che comunque la sua fedeltà l'ha nei confronti dello Stato, dei servizi, di cui è un informatore, non si comprende la ragione per cui da lui, prima degli attentati, non arrivò mai nessuna informazione utile. In realtà la storia di Giannettini è uno scandalo eminentemente politico che esplose quando si scoprì che questo giornalista fascista, non lo dico come un insulto, lo dico nel senso che era mussoliniano, che lui credeva in Mussolini, nel fascismo, e frequentava il gruppo di Freda, non aveva di fatto rivelato nulla. Però capiamo bene che non possiamo tenere per vere entrambe le cose. Cioè, o lui era fedele allo Stato, allora avrebbe dovuto informare di quello che stava accadendo, ammesso che avesse accesso ai segreti più intimi del gruppo Freda. Cosa che peraltro a me non risulta nemmeno, perché come appunto abbiamo detto c'era una certa compartimentazione. Le persone che andavano a mettere le bombe erano diverse da quelle che reclutavano militanti socialisti o dal giornalista che ogni tanto scriveva per riviste della difesa o partecipava a convegni dello Stato Maggiore. Ma in realtà tutto quello che possiamo dire di Giannettini era che anche lui era un uomo fedele all'idea con la I maiuscola, e probabilmente militò in qualche forma in questo gruppo, senza sporcarsi le mani del sangue di nessuno, però senza mai neanche dare informazioni rilevanti. La scoperta che ogni tanto collaborava con i servizi fu utilizzata per sostenere che i servizi dovevano necessariamente sapere tutto quello che accadeva ma l'avevano tenuto nascosto in modo tale che Freda e i suoi sodali facessero tutto quello che dovevano. Ma questo, come sappiamo, è la solita ricostruzione ex post in cui tutto può essere vero. In realtà quello che sappiamo è che già pochi giorni dopo la strage i servizi di sicurezza inviarono ai carabinieri e alla polizia un paio di veline che effettivamente contenevano alcuni errori. C'era un riferimento per esempio a un certo Guérin Cerac anarchico, mentre in realtà era un factotum del governo portoghese fascista di Salazar, ma nello stesso tempo individuavano come possibili responsabili per gli attentati avvenuti a Roma il 12 dicembre, no? Che, come ricordiamo, avvennero sia a Roma che a Milano, è proprio Stefano Delle Chiaie. Delle Chiaie naturalmente ha sempre ritenuto questo riferimento nelle veline un impistaggio nei suoi confronti, perché lui si è sempre professato innocente, ma certamente è difficile dire che i servizi non abbiano indicato di andare a guardare perlomeno nel mondo dell'estrema destra, perché Delle Chiaie era un notissimo esponente del mondo della destra radicale, quindi non mi sembra che stessero di distogliere lo sguardo.
13: Che cosa differenziava il mondo di Freda da quello di Stefano Delle Chiaie, a cui poi magari dedicheremo un giorno un ragionamento più complessivo? Tra l'altro sono molto interessante la sua autobiografia, sono molto interessanti le cose che ha scritto, poi bisogna vedere quanto siano insomma corrispondenti alle versioni di altri, ma che differenza c'era tra... Perché spesso vengono nell'immaginario comune, non sono questi grandi cattivi maestri neri, tutti un po' mescolati. Invece che personaggio era Delle Chiaie?
12: Delle Chiaie aveva una differenza fondamentale rispetto a Freda. Delle Chiaie credeva in una versione più popolare e aperta delle versioni. La visione di Freda è molto più elitaria e aristocratica. Freda credeva che solo pochi illuminati potessero rimanere in piedi tra le rovine, come diceva Evola. Invece Delle Chiaie non ha mai rinunciato all'idea di costruire un movimento che, oltre a naturalmente al suo lato clandestino, che non ha mai negato, avesse anche però una presenza nel territorio. Non è un caso che vediamo Delle Chiaie tra le barricate di Reggio Calabria, durante la rivolta di Reggio Calabria, lo vediamo nelle strade, lo vediamo a Roma negli scontri universitari nel marzo del 1968, cioè era uno che, oltre a una veste clandestina, sapeva benissimo calzare anche i panni dell'attivista politico nella piazza, riconoscibile. Mentre invece Freda lo troviamo sì a Reggio Calabria, aiutato dalle stesse amici di Delle Chiaie, amici dranghettisti. Dranghettisti, attenzione, però non erano solo dranghettisti, erano anche dei fascisti, e questa è una piccola differenza a cui Delle Chiaie teneva. Diceva: sì, voi dite che io avevo rapporti con Cosa Nostra, che non è vero, e avevo dei rapporti con uomini dell'Ndrangheta a Reggio Calabria. Ma certo, ma Reggio Calabria, una parte della borghesia era, come lo era in Sicilia, era ndranghettista, e comunque era anche fascista. C'era questo marchese, se non ricordo male, Romeo, che era non solo un uomo di una cosca, ma era anche un fascista, tant'è che fu lui ad aiutare proprio Freda a scappare in Costa Rica, dove tra l'altro poi fu comunque individuato. Però ecco la differenza, cioè da un lato abbiamo appunto l'uomo delle Chiaie che organizza i comizi di Franco, il protagonista della rivolta in tutta Italia, insieme al principe borghese, e dall'altra abbiamo un uomo come Freda che si fa aiutare dalle stesse ambienti, ma appunto in modo totalmente clandestino, per lasciare il paese mentre le autorità lo stanno cercando per la strage di Piazza Fontana.
13: Quindi fino a qui abbiamo raccontato, diciamo, una possibile commistione, però sempre guidata da uomini di destra finora.
12: Ma io credo che noi dobbiamo restituire, lo dicevamo la volta scorsa, i brigatisti rossi hanno avuto un'ampia autonomia, hanno preso le loro decisioni, hanno fatto i loro percorsi, l'hanno pagata, e tuttora rivendicano, a mio parere, per certi versi in modo giusto, insomma, al di là delle cose che hanno commesso, la loro militanza come un fatto autentico, cioè ci tengono a dire.
13: Alcune condanne sono arrivate molto di recente per alcuni brigatisti, quindi è un percorso, diciamo, che persino la giustizia italiana deve ancora chiudere, no?
12: Certo, ma basta pensare alla Cascina Spiotta, no?
13: Appunto.
12: Ancora in corso, per certi versi. Non so cosa si arriverà, però comunque c'è da parte dei brigatisti rossi la rivendicazione della loro storia. Ma c'è anche nel caso di Freda, naturalmente lo stile in cui lo fa è diverso da quello con cui l'ha fatto Delle Chiaie l'ha fatto in modo aperto, con me personalmente lo disse anche, cioè quando io gli domandai se era vero che avevano sparato ad un esule cileno nelle strade di Roma, Bernardo Leighton e sua moglie, cosa per cui non è stato condannato, mi lasciò capire che effettivamente un po' di vergogna per quella storia c'era, ma non tanto perché avevano sparato, ma perché avevano fallito nell'obiettivo. Anche se non ha mai detto apertamente sì, siamo stati noi, però io ho capito dai nostri dialoghi che lui intendeva esattamente questo. Perché voi non rimproverate le Brigate Rosse, voi nel senso voi intellettuali, voi giornalisti, che comunque non sarete mai dalla nostra parte? Perché voi trovate addirittura che la potenza delle BR può essere addirittura geometrica, no? Come diceva quello? Ma non accettate che anche noi avessimo il diritto di sparare, se era necessario. Adesso è chiaro che stiamo parlando di cose che sarebbe meglio non fare, no? Naturalmente, stiamo rivendicando. Però stiamo dicendo che questi uomini avevano i loro avversari una storia a cui hanno cercato di rimanere fedeli. E per me, noi possiamo capirla, io credo di aver capito Freda, aver capito Delle Chiaie e altri come loro, semplicemente perché ho accettato i loro racconti con le loro reticenze, con le loro visioni anche comprensibili, ma senza mettere in discussione che avessero una qualche idealità. Non avevo bisogno di condividerla, ma di accettare che ci fosse un'idealità, sì. Cioè, immaginarli come degli arnesi.
13: Sì, altrimenti, se no, si poi, l'abbiamo già detto, ma bene ripeterlo, si corre il rischio anche non solo di non capire la storia, non capire i meccanismi e la potenza delle idee, e anche poi di responsabilizzare qualcuno che insomma si è sempre teleguidato, poi dopo non ha, no? Non è un bambino, un burattino, è qualcuno che ha scelto deliberatamente di fare alcune cose.
6: E allora Corrente Alternata per questa settimana finisce qui, ma voi restate su Giornale Radio, la radio libera di informare, e noi torniamo la settimana prossima. Ciao!
5: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
3: Finalmente siamo arrivati al nostro appuntamento del sabato. Sono la vostra Lucia Lopalo qui a Green Pop, a Giornale Radio, la radio libera di informare. E avete visto una settimana, la settimana che ci ha preceduto, nubifragi, sole. Quindi è stata una settimana, che dire, un po' donna, perché ha cambiato così umore, tempo come l'umore, come noi donne con l'umore. Oggi la nostra puntatona assieme, parleremo dei temi che ci stanno a cuore, come l'ambiente, la sostenibilità e l'economia circolare. Ma intanto che Lorenzo, perché oggi c'è Lorenzo con me, finalmente c'è il mio Lorenzo, cerca il prossimo ospite, ascoltiamoci il prossimo pezzo.

0: Quanto verde c'è, la sentite che bella, queste vibes anni 70, dei favolosi anni 70, che tra l'altro oggi c'è anche l'inventore con noi della sigla, visto che non c'è quasi mai il mitico Lorenzo che ci tiene compagnia con la sua magica regia, ed è lui che l'ha inventata, devo ammetterlo, e difatti ogni tanto per mettermi in buon umore me l'ascolto anche da sola. Ma siamo qui al momento con il nostro Emanuele Lai, il nostro super green designer dello studio Lai Valenti, che chissà dov'è, perché ho sentito dire che sei in giro. Emanuele,
1: buongiorno, ciao, eccomi, sono in
0: dove
1: giro.
0: Sei, dove stai andando?
1: Dove non sto andando, ma sto tornando, perché sono andato vicino a Piacenza, quindi non molto lontano da Milano, e nello specifico a Castelbosco. E tu mi dirai:
0: vedi, un po' la vita è così.
1: A Castelbosco?
0: No, non te lo volevo dire, a dir la verità, però un po' la vita è così: un po' è andare e un po' è tornare. Insomma, diciamo che un po' si va e un po' si torna, giusto?
1: E un po' si torna, esatto.
0: Senti, ma io e te dobbiamo fare una chiacchierata un po' particolare. Perché quando ho detto di cosa avremmo parlato mi hanno guardato tutti con un grosso punto interrogativo. Ma ci vuoi raccontare di cosa parliamo oggi?
1: Oggi, ricetta? Tenetevi forte, che è anche una ricetta volendo, possiamo declinarla anche in questo modo, ma parliamo senza offendere nessuno e dando un significato aulico alla parola, parleremo di merda cotta.
0: No, lo so che questo può lasciare,
1: ecco, ma magari probabilmente anche lei è cultrice di questa particolare tecnica, ma fammi entrare un po' nello specifico e vi racconto che cosa
0: significa perché
1: si dice merda cotta. Allora,
0: vai.
1: Io ovviamente sono in simbiosi, ormai lo sapete tutti, con la natura. Natura significa con la progettazione di spazi che possono essere declinati in tantissime forme, modalità e materiali, e la parola merda cotta ci associa ovviamente alla terra cotta. Ma
0: insomma,
1: un visionario è un grande visionario, ha pensato all'interno della sua, lui ha nel Piacentino, questo imprenditore che si chiama, tra l'altro voglio anche nominarlo perché Gian Antonio Locatelli, ha creato con gli escrementi delle mucche all'interno della sua azienda agricola, ha creato tutta una serie di prodotti attraverso un processo di pulizia degli escrementi, quindi cuocendo la merda degli animali ha ottenuto
0: gli escrementi,
1: tutta la serie
0: i rifiuti, le deiezioni.
1: I rifiuti. Però sai, alla fine la parola non è poi così volgare se la pensiamo con questo termine che ci porta in un mondo legato alla campagna.
0: Tu a Castelbosco mi raccontavi che c'era il museo della merda, cioè voglio dire.
1: Esatto, infatti, tutto nasce lì perché ho fatto una ricerca approfondita utilizzando degli utensili e dei vasi realizzati con questa merda cotta, e allora ho detto: ma perché limitarci solo alle nostre pagine web? Andiamo a conoscere Gian Antonio Locatelli. E Gian Antonio, una persona davvero illuminata, ha detto: ma perché devo sprecare, spendere un sacco di soldi per andare a smaltire tutto quello che è la risulta, ahimè, del scarto alle nostre pagine web? Andiamo a conoscere Gian Antonio Locatelli. E Gian Antonio, una persona davvero illuminata, ha detto: ma perché devo sprecare, spendere un sacco di soldi per andare a smaltire tutto quello che è la risulta, ahimè, del scarto alimentare delle mie vacche? E da lì ha pensato

0: inizio mangiare l'odore, in un piatto che
1: sta... a livello empatico.
0: Ma in diciamo che all'inizio, ah, sai cosa, adesso ti spiego Lucia, servirebbe che tutti quanti coloro i quali ci ascoltano o chi desidera fare questa esperienza approcci questo mondo, una giornata con i più piccoli anche, per capire in che modo l'ecosostenibilità può essere declinata, e ti assicuro che è davvero affascinante vedere il
1: ma
0: processo.
1: Ma torniamo alla nostra merda cotta, ma perché si mangia? Sì. Non ho capito.
0: No, merda cotta perché come la terra cotta ci dà, quindi dalla terra, dall'argilla, attraverso una lavorazione di cottura, ci dà dei bellissimi vasi, piatti e quant'altro, in questo caso lo stesso processo permette di ottenere da questo, dagli escrementi, attraverso una cottura specifica, si riesce a ottenere degli oggetti che poi vengono anche declinati attraverso delle linee di design molto interessanti. E quindi, perché non approfondire? Andiamo a fare una gita, conosciamo da vicino e in questo caso potrei dire senza mettere le mani ma solo guardando.
1: Mettiamo le mani nella terra e in questo caso è il caso di dire mettiamo le mani nella merda, giusto? Che porterà anche fortuna, par di copare.
0: Beh, allora, considera che ovviamente la fortuna, come si sa, aiuta gli audaci. Se tu ti immergi fino a un certo punto, non entriamo troppo nel dettaglio. Se tu ti immergi le mani, ovviamente con dei guanti per preservare tutti i batteri e quant'altro, si sente il calore che esce da questa materia prima. Per poi, appunto, attraverso i processi che vi dicevo prima, arrivare a
1: ottenere... Com'è che si chiamava? No, ma... L'inventore di questa...
0: L'inventore è Gian Antonio Locatelli, che è un imprenditore, okay, che in realtà dall'azienda agricola ha pensato di sviluppare, di seguire questo filone di ecosostenibilità.
1: Ma non si butta via niente la merda di vacca.
0: Ma brava,
1: giusto?
0: Esatto. Ma tra l'altro considera che non è solo legato anche all'utilizzo di oggetti di design o altro, ma anche dei veri e propri mattoni con i quali si possono realizzare, costruire delle vere e proprie, dei veri e propri edifici. E qui entri nella dinamica che tanto a noi c'è cara, quello di consumare il meno possibile energia, anzi la merda cotta così come la terra cotta ha questo scambio caldo-freddo sempre minore, e quindi anche lì andiamo a toccare altri temi a noi molto cari.
1: Ma scusa, quindi, qual è il plus, il vantaggio che porta l'utilizzo degli escrementi della vacca?
0: Beh, intanto un riciclo naturale, primo, quindi un costo molto limitato nella produzione di oggetti, ovviamente, che vengono utilizzati sia sui mercati, cioè nella vendita quotidiana, nell'uso quotidiano, perché ci si può anche mangiare nei piatti, vengono anche creati dei piatti. Guarda, ti giuro che all'inizio anche io avevo un po' questo storco il naso, ma quando vai a pranzo all'interno del loro piccolo bistrò, diciamolo così, e dove tu mangi questi piatti che sono... Dovete provare, vi consiglio, guarda, io proprio ho trovato un'esperienza meravigliosa e si chiama Museo della Merda, c'è anche un bellissimo sito internet, se i nostri ascoltatori vogliono andare a vedere, dove incominciate a muovere i primi passi all'interno di questo fantastico mondo totalmente...
1: Capite, amici di Giornale Radio, il nostro, noi sguinzagliamo il nostro Emanuele Lai e lui ci porta a vedere tutte queste meravigliose chicche nel magico mondo. Io continuo a preferirlo alle Maldive, anche se grazie a te Emanuele ho scoperto che alle Maldive non ci sono i bagni, quindi devo capire tutta questa, diciamo, questo tuo mondo un po' così. Io ti ringrazio Emanuele perché anche oggi ci hai regalato uno spaccato che vorrei dire uno che assolutamente si può definire assolutamente cultura, anche se può essere fraintendibile, soprattutto quando si dice siamo nella merda fino al collo, quindi, ma sicuramente in questo caso ha un valore sostenibile dell'economia circolare e artistico, come piace a noi. Grazie Emanuele e ci vediamo settimana prossima. Un bacio grande. Ciao Emanuele.
0: Avete sentito?
1: Il nostro mitico green designer oggi ci ha spedito a mettere le mani nella terra. Forse era qualcos'altro, ma ho esaurito gli slot per poter ripetere la parola. Ma intanto che ci riprendiamo, rilassiamoci col prossimo pezzo.

0: eccoci qui, avete sentito il nostro green designer che ci ha raccontato oggi di un mondo, addirittura del museo della merda. Io non mi sarei mai immaginata che potesse esistere, cioè mi ricordo un retaggio sulla merda dell'artista, che è un famoso retaggio artistico, però in questo caso non sapevo che esistesse anche oggettistica realizzata con lo sterco della mucca. Però insomma, chi meglio di noi può comprendere il valore della sostenibilità di questo prodotto? E oggi, parlando di prodotti sostenibili, parlando di impresa, parlando del genio dell'italiano, dell'impresa che evolve, che ricerca, che sviluppa e porta a terra progetti che sono assolutamente allineati con la narrazione anche della protezione dell'ambiente e della salute delle persone, abbiamo con noi Luigi Mario Ceruti Puricelli, proprietario della Puricelli, che produce superfici decorative, che ha inventato un nuovo prodotto. La sua azienda produce superfici decorative dal 1946 circa, spero di non aver sbagliato, perché insomma ogni tanto con le date mi confondo, e hanno inventato un nuovo prodotto. Ma facciamolo dire al nostro amico Luigi. Luigi, sei con noi?
1: Buongiorno, grazie dell'opportunità, ben rivisti, ben trovati.
0: Grazie a te per essere qui con noi a Green Pop. Senti, io stavo raccontando appunto, ma è dal 46 che voi esistete come azienda produttrice di superfici decorative?
1: Ufficialmente 48, comunque è un'azienda di famiglia nata ancora prima con il Trisavolo, quindi bene o male diciamo che a livello proprio di attività industriale, così, attività artigianale magari iniziata un po' prima, quindi anche prima del 46.
0: E siete ubicati in Brianza, Costa Masnaga, giusto?
1: Sì, abbiamo la sede principale, gli headquarters sono in Brianza, mentre poi comunque ci sono altre 4 sedi produttive che negli anni si sono sviluppate anche per seguire il mercato internazionale.
0: Benissimo, senti, voi hai voglia di raccontarci della superficie decorativa che è appena nata, la novella appena nata, ammesso che sia così, perché mi dicevate che comunque avete sempre avuto un occhio d'attenzione verso l'ambiente, la sostenibilità e la salute?
1: Sì, direi che quasi più che un appena nato, un'evoluzione, perché ogni giorno noi cerchiamo un modo per fare bene e meglio quello che ci siamo tramandati anche di generazioni. Quindi negli anni l'impronta di sostenibilità e green è stata insita ancora prima di poter ragionare o dare proprio un nome a questo tipo di pratica, quindi questa filosofia green o comunque di sostenibilità è nata già con l'idea imprenditoriale di tramandare in generazioni quello che è un mestiere, no? E quindi lasciare un buon nome anche poi all'interno del territorio. Quello che noi abbiamo fatto recentemente è stato proprio un balzo nel futuro, secondo me, guardando a quello che oggi comincia a trasparire dalle letture scientifiche, ma soprattutto ormai anche dai giornali, che è quella dell'importanza del portarsi in casa un prodotto che abbia comunque quella capacità di farci stare tranquilli, come sapendo che non ha nessun modo di nuocere alla salute dell'utilizzatore, dei cari e delle persone con cui entra in contatto, come può essere anche un locale pubblico, ad esempio un ospedale, piuttosto che ambienti
0: di frequentazione. Come si declina questa sostenibilità?
1: Noi, oltre al fatto di avere già da 20 anni intrapreso questa strada di eliminare tutta una serie di componenti pericolosi, materie prime fondamentali che i concorrenti nostri ancora tutt'oggi usano, noi abbiamo scelto questa nicchia, questa strada dove per nostra specifica missione abbiamo deciso di andare a precorrere anche i tempi e riuscire a intercettare quelle che saranno delle esigenze importantissime nei prossimi anni.
0: In questo noi abbiamo questo modificato.
1: Noi abbiamo modificato le nostre resine e l'utilizzo di materie prime atte a creare un prodotto che non ha presenza e non ha rilascio di PFAS. Quindi in questo momento che è diventato poi o diventerà ben presto una bestia nera della nostra esistenza, perché abbiamo scoperto che i PFAS sono ultra resistenti e inquinano alla grande, nel senso che riescono a permeare qualunque tipo di ambiente anche naturale come l'acqua e l'aria. Purtroppo noi abbiamo comunque pensato di trovare una soluzione, almeno nella produzione riusciamo ad evitare di dare al nostro utilizzatore un prodotto che gli dia qualunque pensiero in questa direzione.
0: Vogliamo ricordare a chi ci ascolta che i PFAS, i cosiddetti PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche, sono i cosiddetti inquinanti eterni, perché oggettivamente sono ormai ovunque, veramente ovunque, e anche in, non so, mi viene da pensare ai rossetti, ai mascara, a tutto ciò che nella quotidianità delle persone, persino negli scontrini, nella carta termica, in tutto ciò che è fondamentalmente idrorepellente, e impattano praticamente nell'immediato sulla salute delle persone, sul sistema endocrino, sugli ormoni, appunto, a 360 gradi. Ora, la normativa europea, fortunatamente, ricordiamo il caso della Miteni, che è il caso della Miteni a in Veneto, dove sono stati arrestati per aver inquinato la falda acquifera, che ha provocato poi dopo nei bambini ancora in pancia delle donne, ma nelle adolescenti ha provocato malattie serissime. E quello è stato il casus belli che poi ha fatto sì che ci si concentrasse sempre di più su questo tema. Anche persino il film americano Deep Water, Dark Water, se non ricordo male, ha parlato tantissimo da dove arrivano queste sostanze e l'impatto negativo che hanno. Quindi chiunque ora sia arrivato al punto di creare un prodotto che possa realmente essere privo di PFAS, e noi pensiamo che il suo prodotto, con le superfici decorative, sono praticamente ovunque, con le cucine, nelle cucine, perché le cucine vengono realizzate con questo materiale, nei bagni, tutto ciò che è a contatto, nei pavimenti, i rivestimenti per le case, insomma tutto ciò che è a contatto con la salute delle persone e con la nostra quotidianità. Ed ora questo è legge. Per norma di legge, sia il produttore, sia quello che produce il prodotto, sia il consumatore, sia tutta la filiera dell'azienda e dell'impresa deve produrre, acquistare e vendere prodotti che non abbiano all'interno i PFAS, e sarà sempre di più considerato un ecoreato. Quindi questo è importantissimo, e direi anche che il vostro sviluppo imprenditoriale è molto molto lungimirante. Che idee avete per il futuro?
1: Per il futuro, proprio di collocarci anche all'interno di un panorama di concorrenti veramente di livello internazionale enormi, parliamo proprio di entità che permeano quasi tutti i settori dei mercati, soprattutto per quanto riguarda i pannelli, rivestimenti e costruzioni. L'idea di creare proprio un brand che abbia a cuore non soltanto quindi una sostenibilità ambientale, ma la sostenibilità dell'utilizzo, quindi anche la cura e la salute dell'utilizzatore finale, che per noi diventa a questo punto, una volta che la coscienza si risveglia a questo tipo di realtà, non può più fare a meno di pensare di mettere sul mercato dei prodotti che non abbiano un impatto negativo qualsivoglia su qualunque tipo di persona ne venga a contatto.
0: E questo io ritengo sia il vero cambiamento culturale. Questo è il vero cambiamento culturale di cui parliamo, quando non è solo un motivo normativo che impatta sull'azienda, ma è anche una questione di sensibilità, ovvero io dico la norma mi impone, ma allo stesso tempo io imprenditore, il mio è un cambiamento culturale, è un dovere che sento dentro, e qui deve intervenire lo Stato. Come? Accorciando le distanze fra le istituzioni e le imprese attraverso il principio di sussidiarietà, perché è importante che comunque sia un'istanza così importante come quella della trasformazione che viene richiesta all'impresa, una trasformazione radicale sia nella produzione, come abbiamo detto, ma anche dell'approvvigionamento energetico, sia sostenuto economicamente e soprattutto a livello fiscale da parte dello Stato. Le aziende virtuose devono essere defiscalizzate, perché è giusto così, perché è giusto che chi, l'imprenditore che vuole, che ci tiene a produrre un prodotto che faccia bene alle persone, che sia utile per la collettività e soprattutto che sia allineato col nostro concetto di qualità della vita, venga premiato e non venga penalizzato. Questo secondo noi è quello che deve avvenire nella politica, nell'impresa e nella coscienza di tutte le persone. O no, signor Pulicelli?
1: Questo pensiero che ha espresso è veramente il modo di vedere al di là di quelle che sono le logiche di mercato, ma pensando veramente a un futuro sostenibile, e fa piacere sentire le parole su cui siamo perfettamente allineati noi, soprattutto che dell'impresa pensiamo a come sviluppare e portarla avanti per generazioni.
0: Eh beh, certo, poi immagino che lei abbia tanti figli, quindi suppongo che, anche perché lo so, perché me l'ha detto e lo so, quindi suppongo che sia anche per lasciare un testimone tutto questo.
1: sì, ma anche la coscienza di poter fare qualcosa che non avrà ripercussioni e ricadute anche in un domani. Questo è qualcosa che una volta che si risveglia all'interno del moto e della filosofia aziendale, poi sembra sempre di avere raggiunto un traguardo, ma ogni giorno se ne profilano di nuovi e nuovi di essere più performanti e meno impattanti.
0: Bene, io la ringrazio tanto Luigi per averci portato la tua testimonianza e per l'impegno della vostra azienda allineato esattamente a quello che noi pensiamo sia con Green Pop, ma soprattutto in ARPA Lombardia, l'agenzia regionale che protegge l'ambiente. Questo è il modo di vivere la transizione Grazie. Ecologica e questo è quello che deve essere fatto. Grazie a te e siamo arrivati al momento della pausa. Voi sapete, come tutti sabato io vi conto e poi vi riconto a fra poco.
2: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 26 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare. Green Pop con Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te.
0: Siete stati bravi, devo dire, vi ho contati, vi ho ricontati, sapete che il sabato io vi conto, passo il sabato a contare chi resta, chi se ne va, e invece voi non solo restate, ma aumentate. Bene, siamo tornati, avete sentito oggi Emanuele Lai nella nostra rubrica Quanto Verde C'è, avete sentito, abbiamo parlato della merda cotta, non abbiatene con me, ma esiste e a quanto pare è anche un progetto super apprezzato. Poi abbiamo parlato dell'impresa che vuole crescere, che vuole proteggere l'ambiente, che vuole proteggere la salute, dell'impresa che punta tutto sulla ricerca e lo sviluppo, con Luigi Mario Ceruti Puricelli che ci ha raccontato del suo nuovo progetto sulle superfici decorative no PFAS, e fra poco avremo con noi un ospite d'eccezione, una persona che ha fatto il cambiamento anche dal punto di vista bancario, questo cambiamento di cui noi parliamo, dell'ecologia della finanza. Avremo con noi Stefano Volpato, direttore commerciale della banca Mediolanum, ma adesso rilassiamoci col prossimo pezzo.
5: Ogni

0: Ed eccoci, siamo tornati, avete sentito oggi che puntatona incredibile. Adesso con noi avremo un ospite d'eccezione, come vi dicevo poco fa, è il dottor Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, un ruolo che ricopre dal 2011 dopo essere entrato in azienda nel 1986. Da anni tra i principali promotori della cultura della pianificazione finanziaria in Italia, con particolare attenzione ai temi del risparmio di lungo periodo, della longevità, dell'educazione finanziaria e dell'innovazione nei servizi di consulenza. Nelle sue riflessioni spesso sottolinea come la consulenza debba coniugare competenze, tecnologia e soprattutto il punto chiave che a me piace personalmente tantissimo, centralità della relazione umana, perché tutto intorno alla fine gira la relazione umana, e quando ci sono dei principi solidi questo funziona anche bene, soprattutto nei settori dove è molto più richiesta e spesso è sottovalutata, come ad esempio i settori della finanza o bancari. Benvenuto Stefano da noi, ti chiedo se posso darti del tu, perché noi qui a Giornale Radio siamo eco-friendly.
1: Buon pomeriggio e assolutamente sì, con piacere, grazie per l'invito.
0: Grazie, grazie a te, grazie per essere qui. Oggi Stefano si parla molto di sostenibilità ambientale, ma esiste anche, parliamo di una sostenibilità della finanziaria delle famiglie, che forse questo è il punto veramente cruciale. Quanto è importante costruire e da dove si dovrebbe partire?
1: Direi intanto che il tema della sostenibilità è forse il tema più importante quando si parla di finanza. La sostenibilità è qualcosa a cui noi diamo un'accezione molto ampia, anche se in realtà l'accezione più diffusa è quella della sostenibilità ambientale. In realtà la più bella definizione che io ho sentito di sostenibilità è una definizione che risale a una tribù indiana che amava sostenere che noi abbiamo ricevuto il mondo non tanto in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli. Se abbiamo chiaro questo, credo che nell'ambito della finanza dovremmo pensare che la vita, mentre nel passato la immaginavamo in 3/3, perché si parlava di terzo tempo della nostra vita, oggi iniziamo a pensare ad una vita che è in 4/4, perché ormai l'aspettativa di vita è spesso riferita ai 100 anni. È chiaro che pensare ad una vita così lunga comporta anche il fatto di riuscire a pensare che sia una vita non soltanto piena di anni, ma di avere anni pieni di vita. E che significa? Essere in grado di pensare alla nostra vita come la viviamo adesso, o meglio di adesso, perché quando si parla di sostenibilità si fa riferimento a questo. È chiaro che il 4/4 della nostra vita è spesso un quarto contraddistinto dal periodo più fragile della nostra vita, e quindi fare le scelte giuste per tempo diventa fondamentale.
0: Certo, è fondamentale questo, anche perché insomma effettivamente è un cambio di paradigma quello che viviamo, soprattutto adesso che anche i mezzi con cui comunichiamo, i mezzi con cui ci approcciamo a livello sociale stanno cambiando notevolmente. Si pensa, una volta magari ci si conosceva al bar, si faceva una risata, si beveva un caffè o ci si conosceva in ambiti comunque umani, diretti, ideali. Invece spesso e volentieri adesso, ad esempio, la conoscenza passa attraverso processi totalmente differenti, eterici, perché si parla più dei social, si parla più di scambi che sono poco magari umani dal punto di vista pragmatico, ma tanto tanto attraverso il digitale, proprio di intelligenza artificiale, di digitalizzazione. Questo sta cambiando anche il mondo della consulenza. Quali aspetti secondo te, Stefano, potranno essere affidati alla tecnologia, e invece quali resteranno, si spera? Io personalmente, che odio tutto ciò che riguarda la comunicazione social e cellulari, quali resteranno necessariamente umani?
1: Io intanto devo dire che, pur non essendo una persona estremamente sensibile alla tecnologia, devo dire che la tecnologia, da quando è apparsa, ha sempre migliorato la vita degli esseri umani, e penso che sarà sempre così. Quindi non è un nemico, è un alleato, e va ovviamente utilizzato correttamente. Quello che per la mia esperienza posso dire è che per essere utili alle persone, essere utili alle persone nel campo di finanza significa aiutarle a essere preparate a tutti gli eventi che poi le discontinuità della vita ti presentano, è fondamentale sviluppare tre dimensioni. La prima è quella progettuale. Progettuale cosa vuol dire? Vuol dire comprendere che dietro ai soldi ci sono delle fragilità da proteggere, dei bisogni da soddisfare, bisogni che sono talvolta bisogni di cui noi siamo consapevoli. Molto spesso ci sono altri bisogni che si manifesteranno nel tempo, di cui abbiamo una consapevolezza un po' più rarefatta, e poi ci sono i progetti di vita. I progetti di vita è quelli che invece noi comprendiamo meglio, perché sono spesso aspirazionali. In realtà fragilità e bisogni sono addirittura più importanti dei nostri progetti, perché sono quelle dimensioni che, se noi non le soddisfiamo, poi ovviamente lasciano spazio a qualcosa che non ci piace. Poi c'è una dimensione relazionale, ed è la dimensione della quale tutti quanti noi abbiamo bisogno, ed è la relazione basata sulla fiducia, sulla possibilità di confrontarci con qualcuno che si assume la responsabilità delle scelte che insieme facciamo. E questo, la tecnologia, che è straordinaria in questa dimensione, è totalmente assente, perché voglio dire, quando noi chiediamo una qualsiasi cosa a ChatGPT, sì, abbiamo una risposta probabilmente tecnicamente anche valida, ma della cui responsabilità non c'è nessuno che si assume la responsabilità, ovviamente. E poi certo, c'è una dimensione emotiva che è molto importante nella finanza. Io voglio ricordare che proprio le scelte sono spesso guidate da emozioni, dalla paura in alcuni casi, dall'avidità in altri. E quindi avere qualcuno in grado di fare da contrappeso razionale all'emotività nel momento in cui questa si manifesta, diventa un elemento fondamentale.
0: Beh, assolutamente. Io sono un po' meno confident di te sulla fiducia nella tecnologia, ma non per l'uso della tecnologia stessa, perché potrebbe anche essere neutrale, come di fatto forse, dico forse lo è, perché Anthropic mi sta mettendo qualche dubbio sulla neutralità dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma quanto la natura dell'essere umano a volte si adagia e quindi smette di ragionare perché ha affidato i processi troppo alla digitalizzazione. Quindi quello a me un po' spaventa, però vabbè, alla fine
1: su questo, se posso, la pensiamo allo stesso modo, perché io penso che la tecnologia può essere al massimo complementare, non può mai essere sostitutiva, e quando è sostitutiva diventa pericolosa. Quindi esatto, la penso allo stesso modo.
0: Ma molto banalmente pensiamo al navigatore dell'auto. Quante volte abbiamo usato il navigatore dell'auto per poi renderci conto che ci siamo completamente dimenticati dove cacchio dovevamo andare, magari vie che una volta facevamo a mente. Questo benedetto navigatore l'abbiamo messo per inerzia e adesso io ogni tanto dico: no, basta, ti spengo perché non riesco più a trovare l'S lunga che trovavo prima ad occhi chiusi. Però vabbè, ripeto, queste sono cose poi che vengono affidate un po' anche ai processi educativi. Però tu prima hai parlato di allungamento delle prospettive di vita, parlando appunto che la vita è vissuta a quattro quarti. L'allungamento dell'aspettativa di vita comunque è innegabile dire che rappresenta una grande conquista, ma anche una sfida economica. Come dovrebbero, secondo te, cambiare le scelte di risparmio e investimento degli italiani?
1: Beh, qua devo dire che qui c'è tanto da fare e ancora più da dire, ma soprattutto da fare, nel senso che io per tantissimo tempo nella mia esperienza professionale sono andato a sottolineare quello che era un primato che era riconosciuto agli italiani, ed era il primato, da un lato, dello stock di risparmio accumulato nel tempo, e dall'altro la capacità di continuare a risparmiare. Ahimè, purtroppo negli ultimi 20 anni siamo passati dall'essere leader in questo senso ad essere un po' gli ultimi della classe, o comunque molto indietro. Basti pensare che, se noi torniamo indietro di 20 anni, il risparmio medio pro capite, quindi lo stock di ricchezza pro capite per gli italiani era di gran lunga superiore ai francesi, molto superiore ai tedeschi ed eravamo più o meno alla pari con gli americani. Negli ultimi 20 anni noi siamo tristemente regrediti in questa classifica.
0: Nel senso che siamo diventati spendaccioni?
1: No, nel senso che la ricchezza pro capite oggi dei francesi e dei tedeschi è di gran lunga superiore alla nostra, degli americani non parliamo nemmeno. Però
0: Stefano, ti interrompo un attimo. Ti interrompo un attimo perché lancio il prossimo pezzo, perché quello che stai dicendo mi interessa e mi colpisce tra l'altro particolarmente, però lancio la prossima canzone così ce la racconti meglio.
1: D'accordo.

0: Eccoci, siamo tornati qui a Green Pop, sono la vostra Lucia Palo e in questo momento stiamo chiacchierando intorno economia, finanza, banche con Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, che ci stava raccontando dei processi, appunto, dei cambiamenti che ci hanno visto protagonisti degli ultimi anni, soprattutto della gestione del reddito pro capite, ed eravamo arrivati al fatto che siamo peggiorati, noi italiani ci hanno superato i francesi, già questo a me un po' irrita, ma soprattutto gli americani, giusto?
1: Assolutamente, e il motivo è presto detto, la ricchezza pro capite, se vogliamo dire, per grandi item è così suddivisa. Mediamente gli italiani hanno oltre il 50% investito in immobili, hanno una parte estremamente rilevante in liquidità, e quindi vuol dire denaro che non produce assolutamente ricchezza.
0: Quello sotto il materasso,
1: motivo,
0: intendi?
1: No, quello nei conti correnti, quello nei conti correnti.
0: Okay, sì.
1: La parte, per capirci, della parte finanziaria, che è poco meno della metà della ricchezza pro capite, che è di poco superiore ai 200.000 euro, quindi circa 100.000 euro, mediamente in Italia il 35% è nei conti correnti. E noi sappiamo che significa che quella grossa fetta non è in grado di lavorare per noi, non è in grado di produrre ovviamente quei risultati che tanto sono importanti per soddisfare, ripeto, quei bisogni di cui parlavo prima. Quindi il tema vero qual è? Che dobbiamo cercare in tutti i modi di ritrovare efficienza. Tutti parlano che bisogna risparmiare, questo certamente è un virtuosismo che per noi italiani è un fatto che è figlio un po' di un'educazione che abbiamo ricevuto, quindi c'è sempre stata questa sana abitudine. Lì siamo ancora piuttosto bravi. Non lo siamo nella capacità di investire, quindi di fare in modo che il risparmio lavori per noi, e soprattutto non abbiamo chiaro la cosa più importante. Quindi quando si pensa a riuscire ad avere le risorse per fronteggiare tutto quello che la vita ci presenta, pensiamo solo a risparmiare. Non è vero, perché la cosa più importante fa riferimento a che cosa? Agli alleati che possiamo attivare. Il tempo negli investimenti è un alleato importantissimo, i mercati è il secondo alleato estremamente importante, e poi c'è un terzo alleato che spesso è addirittura sconosciuto ai risparmiatori, che è il fisco. Cioè ci sono delle modalità per risparmiare che hanno nel fisco un contributo importantissimo. Ecco, attivando questi tre alleati è chiaro che rendiamo molto più efficiente quelle che sono le nostre risorse.
0: Devo dire, Stefano, che la chiave di leggere il fisco come anche amico che ti aiuta a risparmiare, questa è la mia assoluta prima volta, perché io ho sempre visto la cosa invece dal lato opposto, cioè il lato dell'Agenzia delle Entrate, ma non per niente, perché ogni tanto.
1: Però possiamo fare degli esempi in questo senso per essere in maniera estremamente semplice per capire. Parlo per esempio del TFR, il trattamento di fine rapporto, che è qualcosa che riguarda veramente moltissime persone in Italia. Io voglio ricordare che il TFR lasciato in azienda ha un trattamento fiscale che è quello dell'aliquota marginale della media degli ultimi 5 anni. Se quella risorsa noi la conferiamo a un piano individuale pensionistico, l'aliquota fiscale di imposizione nel momento in cui andiamo a riscattare il nostro TFR va da un massimo del 15% a un minimo del 9%, quindi è un trattamento fiscale totalmente diverso. Voglio ricordare che la previdenza complementare è fortemente stimolata dal fisco. Oggi una persona può risparmiare fino a 5.300 euro l'anno e avere la deducibilità fiscale su questo, che vuol dire che lo Stato ci dice: inizia a pensare alla tua quarta fase di vita e io ti vengo incontro rendendo deducibile lo sforzo che tu fai per renderti autonomo.
0: È incredibile, guarda, è importantissimo quello che ci stai dicendo, ci stai raccontando, perché io penso che i nostri amici a casa, i nostri radioascoltatori lo sappiano, ma per esempio io tutto questo che riguarda queste agevolazioni del fisco ne sono quasi quasi ignorante, quindi ritengo che siano invece chiavi di volta che vadano affrontate e vissute. Ma se dovessi lasciare un solo consiglio alle famiglie italiane, pensiamo a un consiglio per il futuro, per affrontare questa serenità, con serenità o con quello che può essere i prossimi 10 anni, quale sarebbe il consiglio più rapido, più efficiente che puoi lasciargli?
1: Ma io penso che il consiglio più rapido è quello di rendersi conto che la pianificazione finanziaria è qualcosa di estremamente importante, e in un ambito così importante, così delicato, affidarsi ad un professionista che sia in grado di affiancarci nelle nostre scelte è sicuramente qualcosa di indispensabile oggi.
0: Certo, assolutamente sì, sono d'accordo anch'io, assolutamente, perché ci sono cose che non si sanno e che avere la persona, il consulente giusto, fa la differenza per una serenità futura. Io ti ringrazio, Stefano, per essere stato con noi, perché ci hai dato delle informazioni, delle nozioni, delle notizie che sicuramente possono essere un grande, grande booster e un grande tesoro. Grazie ancora e siamo
1: grazie
0: arrivati.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: Grazie e a presto, prestissimo, grazie. Siamo arrivati
1: grazie
0: alla fine, voi sapete. Sapete che questo è il momento che io non sopporto, cioè la fine del nostro appuntamento insieme. E però, come ogni sabato arriva, ma la cosa che ci rallegra è ricongiungerci sabato prossimo. Ne approfitto per salutare il direttore Biachessi, il nostro station manager Graziano Melzi, e a lasciarvi alla programmazione pomeridiana con le pillole di Frangipane e Cosmo 2050 di Francesco Massardo. Ringrazio oggi il mio Lorenzo, finalmente Lorenzo Cappadone, che è stato con me, mi ha accompagnato e bacchettato come al solito, infatti mi sei mancato tantissimo, e sappiate che noi siamo energia, e l'energia, come dice il primo principio della termodinamica, non si crea, non si distrugge, ma si trasforma. Quindi siamo esseri fatti per essere in continua trasformazione. L'importante è che questa trasformazione sia verso l'alto, impatti a terra, aiutando tutti a cambiare il paradigma che tutti desideriamo. Vi mando un grande abbraccio e a sabato prossimo. Ciao!
2: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
3: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
2: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
3: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: in onda Il Punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6.
3: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Le 6:01, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, e siete all'ascolto del Timone tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Molta cronaca, e apro soprattutto con quello che è accaduto nella giornata di ieri a Bologna, di cui potete trovare anche un video molto eloquente. C'è un uomo che si chiama Abderrahim Fakir che grida, urla aiuto, aiuto, aiuto, mentre due agenti gli stanno sopra e un civile gli blocca le gambe. Un poliziotto gli sta sulle spalle, gli tiene la faccia schiacciata a terra, un altro gli è seduto sul fondo schiena nel tentativo di ammanettarlo. Infine c'è un cittadino torso nudo che lo tiene per le caviglie perché non scalciasse. Ha urlato fino a che ha potuto, Fakir, 5 o 6 minuti, forse di più, poi arrivano le urla che sono diventate un lamento, infine un rantolo e alla fine il silenzio. Gli agenti hanno finito di immobilizzarlo con delle fascette alle gambe quando probabilmente era già morto, mentre i volontari della Croce Rossa e i sanitari di un'automedica aspettavano che fosse messo in sicurezza per poi sedarlo. Quando il corpo è stato girato su un fianco, il volto di questo 42enne era una maschera di sangue e lui non dava più segni di vita. Questo video che potete vedere, che ormai corre su tutti i social, che è stato pubblicato nella giornata di ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, dal sito quotidiano La Repubblica, riprende l'intera sequenza ed è veramente terribile. Lo ha girato col telefonino uno dei tanti residenti del palazzone all'incrocio tra via Italo Svevo e via Alfredo Panzini. Siamo a Bologna, siamo nella periferia e nel quartiere del Pilastro. In tanti hanno assistito a questi ultimi istanti di Fakir e molti sono adesso dei testimoni oculari. Cosa è accaduto? Sarà poi la polizia, soprattutto la magistratura, la polizia giudiziaria a capire, ma fa impressione perché tutto questo accade esattamente nei giorni in cui ricordiamo ciò che era accaduto esattamente 25 anni fa a Genova, dove proprio l'utilizzo, a mio avviso assolutamente sbagliato, ma avviso anche per esempio di uno che poi è diventato capo della polizia come Franco Cabrelli, è stato l'utilizzo sbagliato, certe volte anche folle, da parte delle forze dell'ordine, soprattutto degli apparati dello Stato, del contenimento delle violenze. Però qui al Pilastro non c'è nessuna violenza, ora staremo a vedere che cosa stava facendo, perché è stato fermato questo cittadino marocchino. E comunque non siamo nel West della fine dell'Ottocento, e questi signori che hanno imitato certamente i poliziotti dell'ICE, i famigerati poliziotti dell'ICE, devono essere indagati. Non sono del mio parere, ma anche del parere di moltissimi altri che vedo sulle pagine dei giornali. Per esempio, un capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Bignami, che parla di un intervento condotto con professionalità, con modalità consone da parte delle forze dell'ordine. Poi la posizione della Lega: i poliziotti hanno fatto il loro dovere, giù le mani dalla polizia. Ecco, anche questo utilizzo della cronaca non mi piace. Bisogna, ogni storia ha un suo retroscena, e comunque non può accettare un paese come l'Italia che la polizia possa immobilizzare un cittadino e ucciderlo, perché sennò allora a quel punto siamo tutti come Pecos Bill. E allora non si capisce come mai solo un po' di anni fa c'era stata l'indignazione per quello che era accaduto a Minneapolis con la morte di Eddie Floyd, e poi invece in Italia si fanno praticamente le stesse cose. L'opposizione dice che davanti all'immagine di un uomo che inerte, costretto a terra da tre persone, di cui due in divisa mentre i sanitari restano a guardare, insorgono. Poi il capo a voce di AVS Angelo Borelli dice che si tratta di riprese che ci fanno rivivere altri episodi visti in giro per il mondo. A proposito di questa tecnica che la polizia utilizza per immobilizzare una persona premendo il ginocchio sulla testa, non era una persona che rappresentava una minaccia, dice Borelli. E poi via via tutti gli altri membri dell'opposizione. Tutto questo accade anche nei giorni in cui c'è molta polemica sulla questione del gioielliere Mario Roggero, perché è il giorno in cui Matteo Salvini torna nel carcere di Bollate e incontra il gioielliere Roggero. La Lega punta a modificare la legittima difesa con una proposta di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione, ma poi arriva lo stop di Forza Italia. L'ira delle opposizioni, il leader del 5 Stelle Conte dice che la destra sta facendo del mero sciacallaggio. E l'altra notizia l'abbiamo vista tutti nella giornata di ieri: la Spagna campione del mondo davanti a Trump. C'è una fotografia che vede una squadra in delirio e uno stadio, diciamo, esattamente diviso, spaccato a metà tra spagnoli e argentini, e Donald Trump con la coppa in mano che si accinge a dare alla Spagna il giusto riconoscimento di questa impresa assolutamente meritata e assolutamente straordinaria. Sono le 6-8 minuti 34 11 11 622, la musica di Disso.

Le 6:11 qui a Giornale Radio, la prima edizione del Timone con Daniele Bianchesi e Peter Bescapè. Dunque l'apertura di molti giornali va a Bologna. Quello che è accaduto ieri secondo me è un fatto molto grave e non si deve ripetere. Aiuto basta, sono queste le ultime parole di Abderrahim Fakir, 42 anni, morto a Bologna durante un fermo di polizia. Questo video che lo mostra a terra con la faccia in giù, bloccato dagli agenti, sotto gli occhi dei soccorritori del 118. E poi dopo la morte la sorella denuncia, lo hanno picchiato e alla fine lo hanno ammazzato e adesso voglio giustizia. La questura di Bologna fa sapere che body cam dei poliziotti verranno messe a disposizione dei pubblici ministeri, che ovviamente già ieri hanno aperto un fascicolo. Credo di poter capire già con nomi e cognomi degli agenti, che sono due, e ci sono i video, questo video che dura circa 5 minuti. La politica, la Lega e Fratelli d'Italia difendono le forze dell'ordine, il sindaco Matteo Lepore dice in piazza per chiedere verità e giustizia. Ma al netto delle posizioni politiche di chi sta da una parte e di chi sta dall'altra, è che il problema è che dobbiamo cercare di stare dalla parte dell'oggettività. Quando uno vede un video del genere, i casi sono due, non sono o il video è falso e allora si apre un'inchiesta su il cittadino che si è messo a riprendere, cioè o quello che noi abbiamo visto è una scena di un reality, oppure se è vero è un fatto grave. L'Italia non può essere un luogo in cui la polizia fa quello che vuole e interviene sulla base delle leggi, applica le leggi, ma nella nostra Costituzione e soprattutto nel nostro codice di procedura penale non c'è nulla di quello che abbiamo visto ieri, che ci riporta invece a delle scene che abbiamo visto e rivisto negli Stati Uniti fin dai tempi di George Floyd, con

0: un uomo fermato che peraltro poi si è scoperto di essere assolutamente estraneo ad ogni fatto, ucciso dalla polizia a Minneapolis molti anni fa, e molti anni dopo la stessa cosa è accaduta ancora negli Stati Uniti ma anche nel nostro paese. 334 11 11 622, e allora vediamo un po' chi sta dalla parte della polizia a prescindere, come Giorgia Meloni che ieri ha detto tolleranza zero nelle zone franche e lo Stato vi coprirà le spalle, dice Meloni agli agenti di polizia.
1: Fa sempre molto più rumore l'albero che cade della foresta che cresce, ma c'è una foresta che cresce e siete voi, la costruite voi, la difendete voi, e ogni volta che fermate quel criminale sapendo che nessuno vi dirà grazie e che nessuno vi dirà grazie perché nessuno racconterà che avete fermato quel criminale, beh, voi dovete essere fieri di quello che costruite, perché questo è anche il senso della comunità, eh? La gente sa che noi siamo una comunità anche perché c'è chi come voi che è a disposizione, perché sa che non è sola, perché sa che c'è qualcuno a cui può fare riferimento, che è disposto a rischiare per quella persona. Le nazioni si fondano su questo. Allora io vi voglio dire grazie, non solamente chiaramente a nome mio, prima che voi usciate per una nuova operazione alto impatto, che non è, come voi sapete meglio di me, un'operazione normale, diciamo di quelle di routine, un'operazione molto complessa, ne abbiamo messe in campo diverse in questi ormai quasi 4 anni, e quindi grazie ovviamente ancora al prefetto Pisani, al ministro Piantedosi e a tutti chiaramente i dirigenti che l'hanno organizzata. Ne abbiamo fatte più di 4.000. E anche qui, tanto perché non si fa molto, sono state, e voi insomma l'avete fatto, quindi non è che l'abbiamo fatto noi, ma insomma sono state identificate più di 1 milione di persone, sono state arrestate quasi 2.500 persone, sono stati rimpatriati oltre 2.000 immigrati clandestini, cioè un lavoro che ha dato e sta dando dei frutti.
0: Così la premier Giorgia Meloni. E poi c'è il caso del gioielliere Mario Roggero. Dunque la Lega punta a modificare la legittima difesa con una proposta di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione, ma arriva lo stop di Forza Italia, c'è l'ira delle opposizioni, il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte dice che la destra sta facendo dello sciacallaggio, ed è il giorno in cui Salvini si reca nel carcere di Bollate e parla con il gioielliere Roggero. Sentiamo Salvini.
2: Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene, e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
0: Così Salvini, e dicevo Conte che va all'attacco e dice che la destra sta facendo dello sciacallaggio. Sentiamo il leader di 5 Stelle.
3: La destra sta facendo sciacallaggio sul caso del gioielliere, dove non c'entra nulla la legittima difesa. In realtà qui si sfornano decreti sicurezza su decreti per coprire il fallimento sulla sicurezza. Lo Stato deve assumersi le responsabilità, e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia a un far west e dire ai cittadini fatevi giustizia da soli.
0: Interviene anche sul caso Roggero Calenda, sentiamo.
4: La verità è che qui ci vorrebbero meno pistole in giro, bisognerebbe rivedere tutti chi ha il porto d'armi, la legittimità, e secondo me dovrebbe essere anche ristretta il caso di legittimità. In secondo luogo bisogna avere 12.000 carabinieri in più per strada, per la verità è una cosa che potremmo anche finanziare con fondi europei perché rientrano nella difesa. Dobbiamo avere certezza della pena, questo fa uno Stato. E legge e ordine non è ci si faccia giustizia da soli.
0: Questo dibattito avviene a 25 anni dai fatti del G8 di Genova, li riassume per noi Michele Ceci.
5: Direttore, buongiorno, buon lunedì. 25 anni fa veniva ucciso Carlo Giuliani, un giovane ragazzo di 23 anni con una sola colpa, aver partecipato alle manifestazioni organizzate dal Movimento No Global in occasione del G8 di Genova. Era il 20 luglio 2001 quando in piazza Limonda, non lontano dalla stazione di Genova Brignole, fra i battaglioni di polizia in loco, tecnicamente a presidio dell'ordine pubblico, e i numerosi membri accorsi per partecipare ai cortei, monta il livello di scontro. Poco dopo le 17, una delle vetture d'ordinanza partite dopo una prima carica in via Caffa, peraltro non blindate, resta incastrata in mezzo a un cassonetto. Volano i sassi e la camionetta viene colpita da un'asse di legno e da un estintore. Una volta caduto a terra, l'estintore viene raccolto da Giuliani, che pur facendo finta di lanciarlo, non compie il gesto. Qui, dalla camionetta parte un colpo di pistola. A sparare è Mario Placanica, carabiniere in servizio, più giovane di Giuliani di pochi anni. Lo sparo colpisce sullo zigomo sinistro il ragazzo, che muore sul colpo. Per smentire l'ipotesi di estraneità delle forze dell'ordine nell'omicidio di Giuliani serviranno poche ore. Al tentativo di fuggire, dopo aver provato a occultare il cadavere del ragazzo, il fuoristrada fa marcia indietro e avanti per due volte. Il corpo sarebbe giunto presso l'ospedale Galliera quasi tre ore dopo. Le ricostruzioni dell'accaduto, più o meno fondate, si sarebbero susseguite nei mesi successivi. Le contusioni sul volto di Carlo sarebbero rimaste avvolte nel mistero e con esse lo spostamento vicino al suo cadavere di un sasso sporco di sangue, come a voler indicare in esso la vera arma del delitto. Anni più tardi, in un'intervista a Repubblica, Placanica dirà: «Quel giorno sono morto un po' anch'io». Ma l'orrore di quei giorni non si esauriva con Piazza Alimonda. Sarebbero usciti allo scoperto poco dopo le scene da macelleria messicana della notte del 21 luglio alla scuola Diaz e alla caserma di Bolzaneto. Non isolati eccessi nelle pratiche repressive, bensì efferate violazioni di diritti civili elementari, con precise responsabilità in tutta la catena di comando, secondo quanto indicato da Amnesty International. Episodi che sarebbero costati all'Italia un procedimento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per il reato di tortura nell'aprile 2015. Un piccolo frammento di giustizia per una tragedia da non dimenticare. A lei la linea, direttore.
0: Grazie a Michele Cecile. 621 334 11 11 622, la musica di Role Model.

0: 6:24, allora do il benvenuto al primo ospite, che è Marco Di Lido, direttore del CESI. Benvenuto, bentornato e buona mattina.
1: Grazie, buongiorno a lei direttore e radioascoltatori.
0: Allora, a lei e anche ai nostri ascoltatori diamo un brevissimo aggiornamento di quello che è accaduto nella notte, perché Trump ha affermato che l'Iran è stato colpito molto duramente dopo che gli Stati Uniti hanno completato ormai la nona notte di attacchi e sono state segnalate esplosioni in tutto l'Iran nelle prime ore di questa mattina, e quindi pochi minuti fa. Sono giorni di attacchi americani ma anche iraniani, e la promessa di Washington di punire l'Iran per le perdite militari hanno acuito di nuovo i timori che il conflitto possa degenerare ulteriormente. Ma fin dove si può spingere questa degenerazione del conflitto di Lido?
1: Ma guardi direttore, la prima fase della guerra ci ha insegnato che la potenza militare da sola non basta in questo momento, né agli Stati Uniti né di riflesso ad Israele, per cercare di produrre un effetto politico. Per vincere questa guerra gli Stati Uniti hanno bisogno che o il regime iraniano scenda a patti oppure che venga rovesciato. È un po' più probabile la prima rispetto alla seconda, ma bisogna vedere se l'intensità dei bombardamenti sarà tale nel volume e nel perdurare nel tempo da spingere il regime a farlo. E questo il regime lo può fare soltanto se a un certo punto percepisce una minaccia esistenziale. Ma in realtà, se facesse una cosa del genere, esporrebbe il fianco agli oppositori interni, che potrebbero in un certo senso ingalluzzirsi. Quindi è un cane che si morde la coda, tal quale dal punto di vista geopolitico non se ne esce.
0: Beh, soprattutto perché gli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente hanno segnalato questa nuova ondata di attacchi nella giornata di ieri dopo i bombardamenti americani notturni in Iran. Per esempio nel Kuwait le autorità hanno detto che un impianto di produzione di energia e di desalinizzazione è stato attaccato per il secondo giorno consecutivo, e poi la difesa aerea che ha inoltre intercettato attacchi con droni in Giordania e nel Bahrain. Perché quindi la vera grande preoccupazione resta proprio quello che può accadere, ma che ormai di fatto è già accaduto in varie parti dei paesi alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente. Stanno colpendo molti dei luoghi in cui sono anche situate le principali basi americane nel Golfo.
1: Proprio così, direttore. Questa è una strategia che l'Iran ci ha già mostrato nella prima fase della guerra, che potremmo sintetizzare con un'espressione forte e anche di origine biblica: il principio del muoia Sansone con tutti i filistei. Quindi l'Iran dice: se il mio paese deve essere devastato, io risponderò e porterò con me tutto il resto dei paesi del Golfo. Andando a colpire cosa? Andando a colpire i ganghi vitali dell'economia, e quindi creando poi un effetto domino a livello politico, a livello economico, che costringerà gli americani e i suoi alleati in ginocchio. Ovviamente noi non abbiamo ancora visto per bene come questa crisi si possa sviluppare a livello globale, ma gli iraniani ci hanno insegnato, anche in virtù della prima fase del conflitto, che si può trattare di una strategia vincente.
0: Però Rubio di Lido afferma che gli Stati Uniti restano comunque aperti alla diplomazia con l'Iran, quindi continua questa politica dei due fori da parte dell'amministrazione americana.
1: Sì, perché gli Stati Uniti, direttore, sostanzialmente preferirebbero arrivare a un tavolo nel minor tempo possibile, ma non possono arrivarci alle condizioni restrittive della prima parte del memorandum. Qua dobbiamo essere onesti, direttore. Gli americani hanno fatto come Penelope, hanno cucito la tela al mattino e l'hanno disfatta di notte, perché il memorandum l'hanno accettato loro a un certo punto loro stessi hanno negato le procedure alla base dell'implementazione di quel memorandum, accusando l'Iran di violarlo, quando in realtà l'Iran è vero che è tornato a sparare per primo, ma l'ha fatto perché non era stato rispettato uno dei principi, cioè quello del chiedere il permesso per il transito attraverso Hormuz. La questione è ancora lunga. A Teheran hanno capito che da questa guerra si può uscire con il controllo del canale, dello stretto, la trasformazione dello stretto in un canale, quindi di Hormuz in Suez, e faranno di tutto, perché questo è molto più importante rispetto ad avere un ordigno nucleare.
0: Grazie a Marco Di Lido. Alle 6.30 qui al giornale radio, la Radio Libera di informare. Nella seconda parte torneremo ancora a parlare ovviamente di politica, di cronaca, torneremo a parlare anche del caso con cui abbiamo aperto, cioè della morte di questo marocchino Fakir a Bologna, che è stato sostanzialmente ucciso dalla polizia dopo un fermo, e tutto questo è purtroppo stato ripreso da un cittadino di Bologna con un lungo video che potete vedere in vari siti e sui social. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
13: Sono le 6 e 34 minuti. Giornale radio.
14: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: Giornale radio.
3: La radio libera di informare.
15: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: E allora oggi è lunedì e riepiloghiamo quello che secondo noi sono alcune delle notizie principali e torneremo poi ad approfondirle. Abbiamo aperto con questo video veramente terribile della morte di Abderrahim Fakir a Bologna nel quartiere Pilastro. C'è questo video in cui questo uomo 42enne grida aiuto, aiuto, aiuto, poi un poliziotto gli sta sulle spalle, gli tiene la faccia e la schiaccia a terra, un altro gli siede sul fondo schiena nel tentativo di ammanettarlo, un cittadino torso nudo che lo tiene per le caviglie perché non scalciasse, e questo Fakir per circa 5-6 minuti, forse di più, comincia ad urlare, poi le urla diventano un lamento, poi un rantolo e alla fine un silenzio. Quando gli agenti di polizia hanno finito di immobilizzarlo con delle fascette alle gambe, probabilmente era già morto, mentre i volontari della Croce Rossa, i sanitari di un'automedica aspettano che fosse messo in sicurezza per sedarlo. Quando il corpo viene girato su un fianco, il volto di questo uomo era una maschera di sangue e lui non dà più segni di vita. Si è aperta da ieri un'inchiesta, sarà la magistratura a capire che cosa è accaduto. La polizia dice che la body cam dei poliziotti è al servizio della magistratura, dei pubblici ministeri, quindi che dovranno vedere che cosa è stato ripreso, come dire, dal basso, quindi all'interno della scena del delitto. Vediamo se poi ci saranno responsabilità, ci saranno indagini, ci sono già polemiche politiche, e veniamo di ricostruire quello che sarà la settimana politica con Marco Trombetta.
16: Buongiorno, riprende la settimana politica. Al centro del dibattito la grazia al gioielliere Ruggero in carcere per l'omicidio di due rapinatori. Interviene nel dibattito anche Giorgia Meloni, che parla di pena sproporzionata e precisa che è stata lei stessa a sollecitare il ministro Nordio ad aprire l'istruttoria per la grazia, sempre nel rispetto delle prerogative del capo dello Stato. Salvini con la Lega presenta una proposta di legge sulla legittima difesa che, se approvata, porterebbe Ruggero fuori dal carcere. Le opposizioni accusano sciacallaggio da Far West e i partiti poi si preparano ad affrontare le politiche. Ultimo atto, la legge di bilancio di fine anno e poi, con alta probabilità, il voto in primavera. Nel campo largo si deve definire la leadership, con lo scontro forse con le primarie tra Conte e Schlein, e Renzi chiede di entrare in coalizione. Calenda resterebbe fuori. Nel centrodestra Vannacci sempre sopra la Lega. Senza il generale i sondaggi danno perdente la maggioranza della Meloni, che per molti all'ultimo minuto chiamerà a sé futuro nazionale. Tutto a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Torniamo alla pagina degli esteri, perché come abbiamo detto nella prima parte, tra Stati Uniti e Iran ormai è piena guerra da 9 giorni, sono 9 notti di attacchi. La guida suprema Khamenei accusa Trump di aver violato il memorandum, definisce la fiamma americana priva di valore e promette agli Stati Uniti delle elezioni indimenticabili. Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
17: Direttore, buongiorno. Saluto Giancarlo Gioielli, giornalista, già corrispondente Rai da Gerusalemme ed esperto di Medio Oriente.
18: Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
17: La firma di Trump sul memorandum è priva di valore, infliggeremo agli USA lezioni indimenticabili. Queste le parole di Khamenei. Dottor Gioielli, Trump quindi è inaffidabile? La pace è definitivamente irraggiungibile?
18: Sicuramente Trump, quando parla, a volte esce un po' dalle righe, ma qualche punto di riferimento sicuro ce l'ha, e quindi immagino che abbia avuto le assicurazioni di un'apertura da parte di Iran a riprendere, diciamo così, i colloqui che si erano interrotti. E dall'altra parte, qualcuno all'interno dell'Iran ha pensato bene di smentire nel modo consueto, cioè attaccando veramente non consumentite ufficiali su social.
17: Ecco, dato per assodato questo reciproco considerarsi inaffidabili, lei vede all'orizzonte anche solo l'ipotesi di una pace in cui all'Iran sia consentito mantenere il controllo su Hormuz?
18: Credo che questo sia l'obiettivo degli Ayatollah, dei Pasdaran, di chi in questo momento si sta contendendo il potere all'interno dell'Iran. E sicuramente il controllo dello stretto è l'arma che l'Iran ha scoperto, diciamo così, di avere ancora più forte della minaccia nucleare, perché in questo momento è ciò che sta facendo paura a tutto il mondo. Parallelamente a questo, certamente io credo che stia comunque guardando ancora al programma nucleare, perché è l'altro diciamo così strumento che ha per ricattare il mondo e imporsi l'attenzione internazionale. E certamente le sanzioni pesano pesantemente sull'Iran, e la risposta la vediamo: attacchi e chiusura dello stretto di Hormuz.
17: Ringrazio e saluto Giancarlo Gioielli, già corrispondente Rai da Gerusalemme ed esperto di Medio Oriente.
18: Grazie a voi, buona giornata.
17: A lei la linea, direttore.
0: Grazie Matteo Respinti, sono le 6:41 e siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. Continuo il racconto perché in un periodo nel quale l'economia è centro del dibattito ogni giorno, l'informativa presentata la scorsa settimana dal governo conferma il riconoscimento dell'economia sociale come componente strutturale del sistema produttivo italiano e ne valorizza anche il contributo alla crescita. Al centro dunque ci sono le persone come motore di innovazione dell'Italia intera. Sentiamo Nicola Compagnone.
19: Direttore, in un periodo come questo, nel quale l'economia è spesso al centro del dibattito per il difficile contesto internazionale, oggi parliamo di un tipo di economia, l'economia sociale, che riguarda tutti gli italiani indistintamente, e lo facciamo con Simone Gamberini, presidente LegaCoop. Presidente, innanzitutto ci dica cos'è l'economia sociale.
20: Beh, l'economia sociale, definita anche dalla raccomandazione europea, è quella parte di economia che si pone fra Stato e mercato, che mette al centro le persone, non ha la centralità del profitto e trasferisce una parte degli utili alla comunità. È tutto quel mondo che in Italia corrisponde, anche grazie oggi al piano per l'economia sociale, al mondo della cooperazione, al mondo del terzo settore, degli enti sportivi, gli enti religiosi, quello spazio di economia che appunto ha un modello non estrattivo, ma che mette al centro le persone, redistribuisce gli utili, ha una forma di governo democratico. Quello è fondamentalmente l'economia sociale.
19: Ecco, in qualità di presidente di LegaCoop, quali sono per voi i vantaggi di questo tipo di economia, che peraltro sottolineo è stata insomma riconosciuta dal governo come elemento strutturale del sistema produttivo italiano?
20: Noi ci aspettiamo che con l'approvazione del piano ci sia per tutti i soggetti dell'economia sociale non solo un pieno riconoscimento, ma anche e soprattutto quelle politiche, ci misureremo subito con la legge di bilancio, che supportano la promozione dei soggetti dell'economia sociale o facilitano il lavoro dei soggetti dell'economia sociale.
19: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: Sono le 6:43 all'ascolto di Giornale Radio, il timone, Taylor Swift.

0: La musica che apre e chiude le nostre pagine, e allora qui è Giornale Radio e siete all'ascolto del Timone, il primo appuntamento di formazione che apre le trasmissioni in diretta qui su Giornale Radio. Saluto il prossimo ospite che è Giulio Cavalli, giornalista, scrittore, uomo di teatro e molto altro ancora. Buona mattina.
1: Buona mattina a tutti.
0: Allora, lei si ricorderà molto bene tanti anni fa a Minneapolis un video terribile che fece poi il giro del mondo. La polizia allora non era l'ICE, era la polizia di Minneapolis che uccideva un nero chiamato George Floyd. Da lì partiva tutta una enorme mobilitazione americana, ma anche mondiale, contro contro l'operato della polizia. Abbiamo visto la stessa cosa, almeno ho visto la stessa cosa in questo video durato 5-6 minuti. Staremo a vedere poi le dinamiche, ma il fatto che a mio avviso non si possa accettare in un paese civile come il nostro che ci sia un uomo, 42 anni, tal Abderrahman Fakir, che viene fermato, viene bloccato e poi sostanzialmente dopo 6 minuti viene ucciso. E viene ucciso davanti alle telecamere di un cittadino che riprende tutto questo con il suo video. Questo cittadino, un residente della Palazzone all'incrocio tra via Italo Svev e via Alfredo Panzini nel quartiere del Pilastro, nella periferia di Bologna. Ovviamente sarà la magistratura che ha aperto già un'inchiesta a dirci che cosa effettivamente è accaduto. Però abbiamo visto anche una polemica che francamente a noi qui al Timone non ci piace, non ci piace una polemica politica in cui ancor prima di capire che cosa è accaduto già si prendono delle posizioni, e dico sia quelle a favore dell'operato della polizia a prescindere e anche quelle contro. Io so che a Bologna oggi il sindaco di Bologna, Lepore, ha chiamato a raccolta i cittadini di Bologna per chiedere verità e giustizia su quello che si è visto.
1: Beh, mi pare, direttore, che sia l'ottimo festeggiamento dei 25 anni di Genova. Visto ieri a Genova c'era la manifestazione che ricordava ciò che è accaduto al G8, siamo 25 anni dopo la macelleria messicana alla Diaz, e contemporaneamente due poliziotti intervengono, evidentemente tra l'altro con dei seri problemi anche di responsabilità e di studio della condotta che devono tenere per bloccare un uomo, uccidendo un cittadino, guarda caso, straniero. E non sarà un caso che la candidatura più ambita è quella di un pluriomicida che chiede la grazia al Presidente della Repubblica dopo essere stato negli studi Mediaset di una delle trasmissioni, forse se vogliamo anche più, che più di tutte carezzano la xenofobia, di Mediaset, e dopo aver detto che rifarebbe tutto e riucciderebbe i due che ha ucciso. A me sembra che si tenga tutto molto insieme, e che sia evidentemente la fotografia di un paese in cui ad un certo punto, a forza di seguire la durezza, ma non la durezza intesa come se vogliamo vedere serietà nel governo oppure un duro stare per seguire i propri ideali, ma nel momento in cui abbiamo sdoganato la durezza, l'uomo forte, anche se è donna, in cui a destra continuano a combattersi su chi può essere credibilmente parafascista senza incappare nella legge Mancino, evidentemente poi il paese ne risponde così. E a forza di tintillare gli istinti più bassi dei cittadini per prendere voti, poi accade inevitabilmente che quegli istinti diventino, secondo me, una sorta di di sensibilità collettiva.
0: Ecco, io dico a lei, anche ai nostri ascoltatori, e l'ho detto anche in apertura, ciò che penso, cioè noi non possiamo indignarci quando vediamo i fatti più o meno simili o comunque gravi avvenuti negli Stati Uniti con la polizia famigerata ICE, e poi non indignarsi per un fatto come questo, indipendentemente da quello che poi i magistrati diranno alla fine di questa inchiesta. C'è da dire che la lezione del G8 di Genova non è stata compresa. Io ricordo una bellissima intervista di una persona che conosco, cioè Franco Gabrielli, che è stato, come lei sa, anche capo della polizia del nostro paese, che criticò l'operato della polizia dicendo che la polizia a Genova sospese, non parlò di stato di emergenza o di stato di eccezione, ma comunque fece capire che in quei giorni di Genova, molti anni fa, 25 anni fa, la democrazia si era eclissata.
1: Ma noi abbiamo ancora quel morto lì a Rogoredo, ucciso in quel caso non da un poliziotto ma da un carabiniere, che è completamente scomparso dal radar. Il tema vero è che quando accade qualcosa come è accaduto a Bologna, come ha giustamente detto lei, c'è questa gara a prendere posizione, tra l'altro senza nemmeno sapere come siano andati poi realmente i fatti, senza aspettare la magistratura, quindi con uno squilibrio evidente anche di poteri nei media all'interno di questo dello Stato. E poi quei morti lì servono a una certa parte politica, giusto per qualche giorno, per fare un po' di propaganda, per riuscire a raccontare un po', a non raccontare, forse meglio dire così, a omettere. E questa settimana la benzina, anzi il diesel, soprattutto ha superato la soglia dei 2 euro. Questa settimana le associazioni di categoria hanno raccontato che a ogni italiano quest'estate costerà più o meno 285 euro in più queste vacanze solo di benzina. Il fatto, secondo me, che questa notizia non sia mai comparsa sui giornali e non sia diventata motivo di dibattito politico, mi pare che dimostri perfettamente la strategia. Io mi augurerei infatti che l'opposizione la smettesse di inseguire l'agenda, la gerarchia delle notizie che vorrebbe imporre ogni giorno chi sta governando.
0: Grazie a Giulio Cavalli, sono le 6:54, allora apriamo l'ultima pagina con Eleonora Cata, benvenuta, giornale radio. Non sappiamo se Eleonora Cata ci sente, sì?
2: Sì, io vi sento, mi sentite?
0: Sì, molto bene. Allora, breve storia della letteratura verde per grafe.it, appena uscito, ma parliamo un attimo, perché qui la letteratura verde non è fantascienza, non è horror, non è fantasy, però ha un grande successo, non solo nel nostro paese, e però può essere anche un po' tutto questo. Perché ha successo questo tipo di letteratura?
2: Allora, perché credo che riesca ad interpretare un sentimento che ci troviamo tutti a vivere in presenza, anche voglio dire, dei fatti di cui parlavate poco fa, della realtà che ci circonda, di tutto quello che ci appare strano e che non riusciamo in qualche modo ad inquadrare, a collocare dentro categorie mentali. Il weird è proprio questa sensazione di straniamento, di perturbamento che ci capita in presenza di fatti che non appartengono alle nostre categorie mentali, quando qualcosa che ci dovrebbe essere estremamente familiare smette invece di esserlo, e quando non riusciamo a dare una collocazione dei sentimenti che sono senz'altro sentimenti di apprensione, di stupore, talvolta anche di stordimento. Ecco, tutto questo è weird.
0: Come si dovrebbe leggere un libro verde?
2: Ma con la massima apertura a fronteggiare un'esperienza letteraria e anche quindi emotiva fuori dagli schemi. Non ci aspetteremo, non dobbiamo aspettarci di vedere mostri da altri mondi, così come non ci dobbiamo aspettare di vedere assassini con che brandiscono una mannaia insanguinata, ma ci possiamo trovare davanti a qualcosa di assolutamente comune, che però improvvisamente sembra essere attraversato da una venatura di insolito. Quindi anche di perturbante, di weird parlava addirittura Freud nella sua visione di quegli eventi che ci spiazzano, perché qualcosa che credevamo di conoscere e di conoscere molto bene improvvisamente smette di essere riconoscibile. Questo in letteratura naturalmente è fortemente acuito, come accade sempre nella letteratura, perché si portano un po' all'estremo queste sensazioni, queste immagini, queste percezioni, e quindi ci si deve preparare ad una esperienza un po' fuori, ecco. Bisogna essere pronti a scollarsi dalla realtà e lasciarsi andare.
0: Allora, lei torna indietro nel tempo, dalle radici antiche del Satiricon di Petronio, poi arriva ai contemporanei, Murakami, Manganelli, poi va alle architetture dell'orrore di Lovecraft, ai labirinti di Edgar Allan Poe, ai territori ancora, diciamo, non percorsi fino in fondo di Stephen King, e molto alto ancora. C'è qualcosa che li unisce? E li porta fino ad oggi.
2: Sì, come lei diceva, già nel Satiricon di Petronio, quindi torniamo estremamente indietro, si incontrano queste immagini che turbano. Quello che ribadisco è che è trovarci di fronte a qualcosa a cui non sappiamo dare una spiegazione. Paradossalmente anche un killer spietato, oppure addirittura una creatura mostruosa inventata dalla fantasia di uno romanziere, può essere collocato da qualche parte. Il weird invece sfugge alle definizioni, e in questo sfuggire ci lascia interdetti. Tutti gli autori che lei ha nominato, ma anche altri, come ad esempio Borges, o se vogliamo...
0: No, non sono io che parlavo. Sì, stavamo ascoltando.
2: Sì, ad esempio Borges, o come lei ha citato King, che è popolarissimo, anche se molto inquadrato nella sua dimensione di re dell'horror, e questo è un po' fuorviante, anche un po' limitante. Ecco, tutti loro si sono lasciati contagiare da questo immaginario weird che si può spingere fino all'estremo se si vuole. Questo naturalmente sta all'abilità di chi ne parla, generando delle esperienze narrative molto molto interessanti. Vorrei fare anche una brevissima divagazione nell'audiovisivo.
0: Abbiamo dei problemi di orario, però sì. Le divagazioni le possiamo trovare nel suo libro Breve Storia della Letteratura, certo. Verde, grazie a Eleonora Cata, grafe.it, appena uscito, scelto La Rotta delle Maligne, 7 in punto. Tra poco ci sono le ultime notizie, poi c'è L'Attimo Fuggente. Noi ci sentiamo domani alle 6, ragazzi. A lei.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 7:01.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno dalla redazione. Mondiali 2026, la Spagna trionfa nel segno di Ferran Torres. La Roja batte l'Argentina 1-0 ai supplementari negando il bis a Lionel Messi all'Albiceleste. Nei primi 90 minuti tanti tentativi per la nazionale di De La Fuente, nessuno per Messi e compagni. Poi nel recupero del secondo tempo viene espulso Enzo Fernandez, che lascia i suoi in 10. Si va quindi ai supplementari, dove al 106esimo Ferran Torres trova il gol dell'1-0 che manda in estasi gli spagnoli. Gli esteri: la Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi. Medio Oriente: il comando centrale americano ha annunciato la morte di un soldato statunitense in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito in modo non grave. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi si recherà in visita in Iran nel corso di questa settimana, dopo un viaggio negli Stati Uniti durante il quale ha incontrato il presidente Trump. La cronaca: un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri al Pilastro a Bologna durante un controllo della polizia chiamata da alcuni residenti per le escandescenze dell'uomo. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Ma l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende, verrà effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo. Inoltre, la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni. Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Viverone nella Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a 2 amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Dopo il tuffo non è più tornato in superficie, sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona. Cinema e box office in chiusura, incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan. L'Odissea, con un cast stellare tra cui Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron, ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide, di cui 120 milioni di dollari soltanto in Nord America e il resto in 73 mercati mondiali, inclusa l'Italia. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera. Girato in 6 paesi, tra cui Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, l'Odissea è costata a Universal un quarto di miliardo di dollari, a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.
10: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
11: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
12: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
13: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
15: Stop al genocidio.
16: Parole e idee possono cambiare il mondo.
17: Qui c'è uno che chiama le armi.
18: Lo senti l'odore?
19: Cosa?
20: Che cos'è? Diesel!
18: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
21: Una domanda: chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
22: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
23: Fagli vedere chi sei.
24: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
25: Aperego! Sei democratico?
24: Padre di un figlio assassinato.
25: Oh, dico, sei democratico?
24: Marito di una moglie uccisa.
25: Sei democratico?
26: E allora me la fa parlare, Pio.
24: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
27: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
28: Io abbiamo gente furiosa.
29: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato
0: a capire anche perché ha sbagliato, quindi, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
1: Buongiorno! Lunedì 20 luglio 2026, San Elia e Santa Margherita. E ricordate, le intenzioni sono importanti, ma le azioni dettate dalle intenzioni ancora di più. Ciao!
2: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Allora, dunque, io questa mattina vorrei dire la mia relativamente alla vicenda di Mario Roggero, alla quale va la mia massima solidarietà. E detto questo, con questa sentenza qui, il rapinatore, figlio di puttana, chiamatelo come volete, avrà due possibilità. La prima, quella di uscire di casa, andare presso una gioielleria, una tabaccheria, una casa del cittadino onesto, rapinarlo, magari malmenarlo pure, porta il bottino a casa per continuare a mantenere in una maniera disonesta la propria famiglia. La seconda opzione invece è quella di uscire di casa, rimanere ferito, rimanere ucciso, e in entrambi i casi questo stronzo, questo figlio di puttana, si vedrà riconosciuto un risarcimento.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Non passa giorno che le sinistre non prendano un caso mediatico per schierarsi sempre dalla parte dei criminali. A Bologna, durante un controllo di polizia, muore Abderrahim Fahir, no? Come si chiama? Un immigrato di origine marocchina. Un controllo di polizia, giustamente ammanettato, messo a terra, faccia all'asfalto, perché così si fa. Questi sono i controlli di polizia, così si fa. La polizia è stata chiamata dai residenti della zona, che parlavano di un uomo in forte stato di agitazione, di fori, come un paletto che creava scompiglio nei palazzi. Che succede? Questo muore, e ora la colpa per le sinistre dei poliziotti, che non c'entrano nulla, verrà fuori che non c'entrano nulla, ma l'ennesima volta i parlamentari della sinistra si scagliano contro i poliziotti. E questa è una cosa inaccettabile, è una cosa inaccettabile. L'avete fatto anche con Mario Roggero, che non c'entrano nulla, verrà fuori che non c'entrano nulla, ma l'ennesima volta i parlamentari della sinistra si scagliano contro i poliziotti. E questa è una cosa inaccettabile, è una cosa inaccettabile. L'avete fatto anche con Mario Roggero, di mettervi dalla parte dei criminali, va bene?

cose. Allora, le cose che più mi infastidiscono. Allora, Fabrizio Calenda, picierno da Milano, con le sue posizioni da migliorista PD, veramente insopportabile. Migliorista PD e anti-grillino, anti 5 Stelle, proprio viscerale. E poi mi dà fastidio anche Guidabardi, non tanto per le sue posizioni. Ad ogni modo a Guidabardi devo fare i complimenti, perché le lezioni che sta prendendo di lingua italiana per togliersi quell'orribile accento, lui che vuol fare il professore di giornalismo, stanno avendo successo. E con questo non è che io voglia criticare l'accento sardo, che in Rubino da Olbia lo trovo meraviglioso, lo trovo fastidioso in uno che vuol fare il saccente. Ciao Bruno da Genova.

in Spagna. Spagna 25 cioè del mondial. Spagna, sì, Spagna, e perdono ovviamente gli argentini di Messi con la faccia epica ai quattro mondiali, sì, dopo una partita mediocre, catenacciara. Spagna vince la Spagna con un gol potente, ne poteva fare quattro, sì, ma la cosa più bella è che non è stata solo Spagna-Argentina, ma anche Spagna Trump, e c'è un video veramente divertente in cui ci sono tutti i giocatori della Spagna, le Furie Rosse, che sono in posa su tre piani per fare la loro foto ricordo con le medaglie al collo, e saltano e festeggiano, e improvvisamente arriva Donald Trump. È una scena che dura pochi secondi, ma è godimento più grande, perché Trump prova continuamente a infilarsi nella foto ricordo, vuole mettersi proprio al centro del gruppo con le medaglie d'oro, la coppa, i giocatori della squadra spagnola che festeggiano, e quelli non lo fanno entrare. Improvvisamente diventa veramente un questuante, perché nessuno lo fa entrare nel gruppo, gli fanno un gesto un po' sbrigativo, come dire fila, scorri, levati. E se lo rivedete, arrivato alla fine della fila, perché nessuno lo lascia passare, si avvicina un inviato della FIFA e lo tratta veramente come un povero mendicante, come un miserabile, e dice: guarda che tu qui non ci devi stare, questa è la foto ricordo del mondiale, non è prevista la presenza di Donald Trump. Ma immaginatevi, non ci sta Sanchez, non c'è il presidente, non c'è il re della Spagna, e voleva infilarsi lui, povero, squallido, miserabile. Il cappellaio matto ieri è diventato il cappellaio triste, e forse questi 20 secondi per me sono letteralmente il momento più bello ed emozionante della partita. Però ieri è morto un uomo a Bologna, al Pilastro, quartiere Pilastro. C'era un uomo a terra, sì, Abderrahim Farkir, 42 anni, italiano di seconda generazione, venuto a 6 anni dal Marocco in Italia, era titolare di una piccola impresa di facchinaggio e pulizie in Emilia Romagna. Ecco, mezzogiorno è passato da

0: un quarto d'ora. Il caldo è asfissiante in quel quartiere. Si sentono addirittura i grilli che trillano con il tipico terrificante scenario estivo. Forse era ubriaco e ha bevuto qualcosa, perché era rimasto in strada fino a sera inoltrata, attendendo che finisse una manifestazione. Ebbene, succede che l'uomo improvvisamente dà in escandescenze e danneggia un'auto rompendo degli specchietti. Gridano, lo insultano ovviamente, lui urla dal fondo della strada, un episodio banale di vandalismo di un ubriacone. Arriva la volante, a chiamare il 118 sono gli stessi agenti, provano a calmare l'uomo, arrivano dei sanitari, si crea uno strano circolo perché i poliziotti intervengono, interviene addirittura un cittadino per buttare a terra l'uomo, lo buttano a terra, ci sono 5 minuti che poi diventeranno irreversibili. Sì, perché prima usano lo spray urticante, poi lo bloccano al suolo e gli tengono bloccati i polsi dietro la schiena con le ginocchia nel tentativo di ammanettarlo. A questo punto è difficile capire cosa succeda, perché l'uomo incomincia a gridare aiuto, aiuto, aiuto, e si vede che sono riusciti a bloccargli le mani e l'uomo improvvisamente smette di gridare. Smette di gridare, ma i poliziotti non fanno niente, neanche i sanitari fanno niente, nessuno sembra che si accorga che quell'uomo ha smesso di gridare perché è morto. Si dedicano con una certa passione per 1 o 2 minuti a bloccargli anche le gambe e non si accorgono che è già cadavere. Ebbene, è incredibile che nessuno abbia pensato in quel momento che con quel caldo terrificante, con la bocca schiacciata sull'asfalto, con 3 uomini che gli stanno addosso, uno premendoli col ginocchio sul torace, ecco, è incredibile pensare che sentendo quel grido aiuto nessuno abbia ritenuto di dover intervenire, non il poliziotto che lo stava legando, non i 4 sanitari che stanno fermi come a dire io non intervengo, nessuno. Poi si alza il poliziotto dopo aver legato i piedi, è soddisfatto, e a un certo punto, dopo 1 minuto circa, un tempo che può sembrare infinito, si gira su quell'uomo che è diventato un pacco, lo sposta di lato e si accorge che è un bambolotto spezzato, che è morto. Morto per il caldo, morto per il crepacuore, morto per qualche complicazione, chissà, lo diranno le perizie. L'unica cosa, senza fare inchieste, che si può dire è che un uomo non è un pacco e che quando lo leghi inerme al suolo non puoi fargli fare la fine di un cane schiacciato con la bocca contro l'asfalto a 40 gradi. Ebbene, ci sarà un'inchiesta interna, ma questa morte è in qualche modo anche figlia di questo clima terribile che stiamo vivendo. Rogerio, il killer che urla negli show e spiega che lo rifarebbe anche 100 volte, i ministri che vanno in coda al suo capezzale in carcere per confortarlo, qualcuno addirittura 2 volte, il povero Salvini ha preso l'abbonamento. È una legge che dovrebbe essere fatta tutta per lui, per consentirgli di uscire dal carcere, una legge delirante che emenda una legge di chi? Dei comunisti? No, una legge fatta dal centrodestra pochi giorni fa. La nuova legge dice: qualunque cosa fai, qualunque cosa stia accadendo, se spari per legittima difesa in qualunque momento, anche fuori dal negozio, anche per strada, puoi farlo. E allora sì, Rogero diventerà libero, il killer diventerà libero e tutti noi diventeremo meno sicuri. partite, Mario Roggero, come rispondeva intervistato da Luca Sommi 8 prima della sua condanna, parlavano di quei due uomini uccisi a colpi di pistola e lui diceva: lo rifarei subito, subito, se un ladro mi punta io gli sparo di nuovo.
1: Il signor Roggero li ha inseguiti, si vede dalle telecamere, e ha sparato e ha ucciso due ragazzi. È vero che saranno stati dei poco di buoni, non siamo con loro, ma ha ucciso due persone. 17 anni per l'uccisione di due persone vuol dire che sono state considerate le attenuanti. Io voglio dire una cosa: come stabiliamo la giustizia in questo paese? Ognuno la fa per sé? Ognuno tiene un'arma? Ognuno decide di comminare la pena di morte a un'altra persona col proprio arbitrio in virtù della propria emotività? Ma così finiamo nel Far West, non siamo più in un paese civile. Vogliamo arrivare dove è l'America, dove sono gli Stati Uniti, che tutti hanno un'arma e si entra al supermercato, si spara e si uccidono 20 persone? Io me lo domando questo, non ho le certezze. Ultima cosa, il signor Roggero, se oggi qua che lo racconta è andata molto bene, vuol dire che i rapinatori erano sprovveduti e fortunatamente avevano una pistola giocattolo.
0: E sentite:
1: se quei rapinatori fossero stati cinici come molti altri con la pistola, lei non sarebbe qui a raccontarlo. Per quello dico che se scappano, lei chiami la polizia, non esca a sparare, altrimenti esautoriamo lo Stato dalla sua funzione fondamentale, che è quella di tutelarci nella nostra sicurezza. Non dobbiamo essere sicuri noi paghiamo le tasse.
2: Io in quel momento dovrei razionalmente telefonare alla polizia e aspettare mezz'ora che arrivi. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Ma che dice? Ma che dice? Allora, ma non faccia ridere, allora, non faccia ridere, allora, non fa ridere, allora, ma non faccia ridere, va.
1: Scusi,
2: ma non faccia ridere. Mia moglie dov'era? Dov'era mia moglie?
1: Lei lo rifarebbe?
2: Sì, subito.
1: Ucciderebbe due persone?
2: Subito.
1: E il giudice?
2: Non ucciderebbe, non ucciderebbe, andrei a cercare mia moglie, ma se l'altro mi punta io sparo, lo sappia, io risparo, lo sappia.
1: Spara ancora.
2: Punto basta.
1: C'è un giudice.
2: Cosa?
1: Allora, Roger, si può parlare?
2: Già,
1: c'è un giudice sì? Che ha stabilito
2: sì?
1: Che la sua difesa
2: sì?
1: Era proporzionale all'offesa.
2: Allora, il giudice stabilisce che un lavoratore che lavora una vita vale 14.000 euro. Lo stesso giudice stabilisce che un gioielliere ammazzato a Milano vale 50.000 e un giudice stabilisce che due rapinatori valgono 400.000 euro l'uno. Ma stiamo scherzando?
1: Io le sto dicendo che sta ragionando sul piano dell'emotività e lì ha la mia solidarietà, però lo Stato
3: allora,
1: di diritto non ci si può far giustizia da soli.
2: E io a 70 anni vado 17 anni in galera, ma non faccia ridere.
1: Ah.
2: Facciamo ridere, va.
0: Lo rifarei subito. Allora, la domanda è molto semplice: ci mettiamo tutti a sparare, chi ci guadagna? Ci guadagnano i più forti, i più prepotenti. Quindi sentire quella gazzarra in questo straordinario documento, sentire Roggero che dice lo rifarei in qualunque momento, spiega esattamente qual è la logica e perché è folle l'idea che quest'uomo esca da carcere. Un uomo che si vanta e grida che vorrebbe anche ripetere il reato, un uomo che spara quando non è più in pericolo, quindi spara per vendetta, è un uomo tecnicamente pericoloso. Mi dispiace, vorrei che non fosse così, ma questo è. 334 11 11 622 per i vostri pareri, le vostre voci. Sentite Vincenzo Spadafora, l'ex ministro, ieri in onda: stiamo vivendo un periodo di conflitto sociale enorme. 11.
4: Ma credo soprattutto che stiamo vivendo un periodo di conflitto sociale enorme nel nostro paese, e però è un conflitto sociale sul quale questo governo di destra soffia. Le prime dichiarazioni già ci dicono che la politica sta cominciando anche su questo caso, come nel caso del gioielliere Roggero, a dividersi per tifoserie. Quindi adesso vedremo chi è dalla parte della polizia, chi si identificherà invece con la vittima. Ma tutto questo è proprio l'esatto contrario di quello che dovrebbe fare un governo. Cioè, secondo me il governo non deve soffiare sul fuoco, non deve mettere benzina sul fuoco, ma il governo dovrebbe ogni volta raccontare i fatti. Il problema qual è? Che questo conflitto sociale c'è tra i cittadini, perché effettivamente tutto quello che il governo aveva promesso in campagna elettorale, su cui aveva vinto le elezioni, cioè il tema della sicurezza, che era l'elemento principe della campagna elettorale della destra, su tutto quello ha fallito. E quindi ovviamente la gente è esasperata, rabbia, paura, però non è il governo che dovrebbe dirci di essere tifosi dall'una o dall'altra parte, ma il governo dovrebbe aiutarci a capire come sono le cose, ma soprattutto il governo dovrebbe fare in modo che le persone si sentano sicure, perché è lo Stato che difende il cittadino e non che ognuno di noi, come nel caso appunto del gioielliere anche Roggero, si debba fare in qualche modo giustizia da solo. Io vorrei solo ricordare che tutto quello che è il controllo del territorio, l'aumento delle forze dell'ordine, la microcriminalità che è aumentata tantissimo in giro per il nostro paese, tutti questi fenomeni erano fenomeni che ci dicevano la Meloni, Salvini, che con il loro governo li avremmo risolti. In 4 anni e mezzo non è successo nulla di tutto questo.
0: Sentite adesso che cosa dice Calenda sul caso Roggero 2.
3: La verità è che qui ci vorrebbero meno pistole in giro, bisognerebbe rivedere tutti sia il porto d'armi, la legittimità, e secondo me dovrebbe essere anche ristretta il caso di legittimità. In secondo luogo bisogna avere 12.000 carabinieri in più per strada, per la verità è una cosa che potremmo anche finanziare con fondi europei perché rientrano nella difesa. Dobbiamo avere certezza della pena, questo fa uno Stato. E legge e ordine non è ci si faccia giustizia da soli.
0: Sentite Conte, la destra sta facendo sciacallaggio.
5: La destra sta facendo sciacallaggio sul caso del gioielliere, dove non c'entra nulla la legittima difesa. In realtà qui si sfornano decreti sicurezza su decreti per coprire il fallimento sulla sicurezza. Lo Stato deve assumersi le responsabilità e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia a un far west e dire ai cittadini fatevi giustizia da soli.
0: Sentite Salvini, nessuna pressione, nessun attacco.
6: Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente nei tempi e nei modi che vorrà dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
0: Sentite De Luca, fantastico, Zelensky con la sua divisa da cacciatore di funghi, circondato per anni di ladri e di corrotti.
7: Capita nella storia che regimi dittatoriali antidemocratici si affermino con l'uso anche di pratiche democratiche forzate, strumentalizzate. Beh, Trump è la conferma della via democratica all'autoritarismo. Non è finita qui. È apparso sui nostri video Zelensky. Che Dio lo abbia in gloria, con la sua divisa da cacciatore di funghi. Ritiene che con quella divisa sia consolidata la sua immagine di condottiero militare. E abbiamo appreso che è stato licenziato da Zelensky il ministro della difesa, un giovanotto, pareva gradevole, simpatico. E qualcuno si è perfino ricordato che da 4 anni in Ucraina non si vota, che da 4 anni le forze politiche di opposizione sono fuori legge, che il licenziatore Zelensky è stato circondato per anni da grandi ladri e corruttori che speculavano sul traffico di armi e così via.
0: Abbiamo letteralmente volato, tante notizie che ballano sul tamburo. La Spagna che vince la coppa in faccia a Donald Cappellaio Matto Trump. Bene, bene. Un uomo a terra che muore schiantato dall'AFA mentre è stato di fermo di polizia. Male. E poi quest'altra notizia che arriva dall'Ucraina: la gente in piazza per protestare contro Zelensky all'annuncio della rimozione di un ministro molto amato, sostituito da un ministro molto poco amato, o meglio dal capo di stato maggiore Siski, considerato un macellaio, un uomo lontano dalle esigenze della guerra. Quindi le due anime dell'Ucraina, il ministro dei droni, l'uomo giovane e pieno di inventiva, amato dal popolo, contro l'ufficiale cresciuto nelle scuole di guerra sovietiche. Bene, ci fermiamo e torniamo subito dopo.
8: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
9: Attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.
9: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
13: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
14: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Tutti ne parlano.
5: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
6: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
7: Sono le 7 e 34 minuti.
8: Guidare informati.
9: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata, buon inizio settimana da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dal tratto toscano della 1 dove per un incidente ci sono circa 6 km di code con tendenza all'aumento tra Monte San Savino e Valdarno verso Milano. Ci sono code anche in ingresso ad Arezzo. In Lombardia code per il traffico in A4 tra Dalmine e Trezzo e più avanti tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code inoltre a Milano in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1. In nord da Monza verso Sesto, in est da Colonio Est a via Padova verso Bologna, verso Roma da sud quasi 8 km di code per il traffico tra Pomezia e Castel di Decima, verso la capitale solite code inoltre sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma sud a San Giovanni, a nord di Napoli infine per lavori prime code sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
11: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
12: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Proprio non si vuole capire, Non si vuole capire. Questa persona qui che è stata condannata perché è andata ad ammazzare due persone puntando l'arma per uccidere. Ha puntato l'arma, ha schiacciato il grilletto per uccidere, non per fare una tentata rapina, mano armata, che faccio paura. Ha mirato per uccidere e ha ucciso due persone perché gli sono finiti i colpi. Ma di quale grazia dobbiamo parlare? Caro ministro degli interni, la società deve capire che cosa? Che sono uscito dal mio negozio per uccidere, per mirare, puntare due persone, ammazzarle e non ne ho ammazzate di più solo perché ho finito i colpi? Poi i figli di puttana sono i ladri. Può essere, ragazzi, che i figli di puttana sono i ladri, però è uscito di casa, è uscito dal suo negozio per uccidere, non per far scappare. Poteva sparare alle gomme della macchina, rimaneva lì la macchina e sarebbero andati a prendere a casa uno a uno. Invece è uscito per uccidere. Vi voglio bene, sono un po' agitato e comunque sono contento che ho vinto la Spagna. Sarei stato contento anche se vinceva l'Argentina. Ecco, una finale un po' bruttina, da vedersi. Ciao ragazzi, allegra allegra, sempre Forza Milan. Anche quest'anno abbiamo rinnovato, andiamo a protestare allo stadio. Ciao ciao.
4: Buongiorno Nicola da Torino. Se il papà della ex dell'ex fidanzato della figlia del signor Rogero fosse stato come lui, a quest'ora Rogero non sarebbe in galera, sarebbe sotto qualche metro di terra. Il signor Rogero è una persona violenta. Dopo una lite con il fidanzato è andato a casa dei genitori e del fidanzato prendendo a pugni uno e minacciando con un'arma gli altri. Credo che quello sia il suo posto, è una persona violenta e io non mi assimilo agli italiani.
13: Comunque Telese, buongiorno. È vero che voi dovete fare il vostro lavoro, però veramente questo Rogero personalmente ha rotto il cazzo. Basta su Rogero, non ce ne frega niente di questo Rogero, della grazia, della galera, del risarcimento e quant'altro. Basta, parliamo d'altro. Sicuramente parlerete anche dei poliziotti che ieri hanno trattato di merda l'ennesimo extracomunitario che ci ha lasciato le penne. Non si sa ancora bene come mai sia morto sto povero Cristo, però questa volta le forze dell'ordine hanno veramente esagerato.
14: Buongiorno, Giornale Radio, Gennaro da Scalea. Ieri la Spagna ha stravinto, ha meritato di vincere. Un gioco alla grande, l'Argentina non ha fatto un dirimborto, ma voglio dire, è stata una grande lezione di calcio e anche una lezione a tutte le federazioni. Vede l'allenatore della Spagna, è un signore che veniva dall'Under 21, è il più grande là della Spagna, c'ha 25 anni. Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che l'allenatore noi l'abbiamo per la nazionale, è Baldini, lui valorizza i ragazzi, non che li valorizza, va a prendere i più bravi e li fa giocare, non ha paura. Quindi questo sarà il futuro della nazionale azzurra. Poi per quanto riguarda la Spagna ho avuto proprio piacere, anche perché l'Argentina già avevano detto che Messi era il dio del calcio, che Messi qua, Messi là, ma Messi con chi ha giocato fino ad ora? Con i più grandi. Maradona invece con chi? Con me, con te, con Telese, con qualcun altro, e ha vinto lo si ha vinto. Quindi per paragonarsi a quello là se ne fanno a fare strada. Quindi viva la Spagna e viva i Borbone.
15: Viva la Spagna, viva i Borboni, mancava solo questa. Vi prego, per qualunque cosa, Peter, fai risentire la seconda parte di Rogero, quella in cui dice sparerei subito, sparerei.
16: Se quei rapinatori fossero stati cinici come molti altri con la pistola, lei non sarebbe qui a raccontarlo. Per quello dico che se scappano lei chiami la polizia, non esca a sparare, altrimenti esautoriamo lo Stato dalla sua funzione fondamentale, che è quella di tutelarci nella nostra sicurezza. Non dobbiamo essere sicuri noi paghiamo le tasse.
17: Io in quel momento dovrei razionalmente telefonare alla polizia e aspettare mezz'ora che arrivi. Ma stiamo scherzando, oh. Ma che dice? Allora, ma non faccia ridere,
16: Scusi,
17: mia moglie dov'era? Dov'era mia moglie?
16: Lei lo rifarebbe?
17: Sì, subito!
16: Ucciderebbe due persone.
17: Subito!
16: E il giudice?
17: Non ucciderebbe, andrebbe a cercare mia moglie, ma se l'altro mi punta, io sparo! Lo sappia, io risparo! Lo sappia!
16: Spara ancora!
17: Punto vado!
16: C'è un giudice!
17: Allora,
16: Roger, si può parlare?
17: C'è un giudice.
16: Sì? Che ha stabilito che la sua difesa non era proporzionale all'offesa.
17: Allora il giudice stabilisce che un lavoratore che lavora una vita vale 14.000 euro, lo stesso giudice stabilisce che un gioielliere ammazzato a Milano vale 50.000, e un giudice stabilisce che due rapinatori valgono 400.000 euro l'uno. Ma stiamo scherzando?
16: Io le sto dicendo che sta ragionando sul piano dell'emotività e lì ha la mia solidarietà, però lo stato di diritto non ci si può far giustizia da soli.
17: Claudio, e io a 70 anni vado 17 anni in galera, ma non faccia ridere. Facciamo ridere, va?
15: Così parlava Roggero in attesa di giudizio, ma il tema importante di questa giornata è che cosa unisce tutte queste storie. Io ho l'impressione che si è iniettata nell'aria dentro questa maggioranza un'idea strana, pericolosa, quella che si smontano le leggi, fra l'altro quelle scritte da loro. Questa legge sulla legittima difesa l'ha scritta il centrodestra, l'ha votata pochi mesi fa, e quindi se la deve riscrivere vuol dire che l'ha scritta male. Però si riscrive perché la legge non conta più, conta l'opinione pubblica, conta il vento, conta dove sembra che vada il consenso e magari non è vero, e allora tu devi riscrivere la legge retroattivamente per tirare fuori dal carcere Roggero. E i ministri che vanno lì non sono un bel segnale, perché danno un'idea della giustizia che è legata ad una parte, una giustizia a tesi, una giustizia che non segue più le esigenze di equilibrio, ma che tifa come se fosse una squadra di calcio. Linea Palmerini al punto G, c'è una revisione della linea politica della Meloni, sentiamola. 18.
18: Guarda, io credo che in quest'ultimo periodo ci sia un po' una riflessione, un ripensamento anche sulla linea politica, e non parlo soltanto della rottura dei rapporti con Trump, che hanno determinato comunque un cambio nella strategia di Meloni, o quantomeno nella narrazione della sua leadership. Io credo ci sia una riflessione, perché il clima di destra è un clima che si sta, è come le ondate di caldo che ci arrivano in questi giorni, cioè è diventato una presenza molto importante in Europa. Sappiamo la Le Pen si è candidata alle prossime presidenziali francesi dell'anno prossimo, sappiamo anche che il partito di estrema destra in Germania cresce e addirittura nelle elezioni di settembre in Sassonia è quotato al 40%. Quindi penso che lei stia facendo una riflessione su virare su temi di destra, e quella che molti chiamano una competizione con Vannacci su tutti, appunto, tutte le bandiere di destra, a cominciare dall'immigrazione e dalla sicurezza. Io credo che questa competizione possa anche man mano trasformarsi in una piattaforma programmatica, cioè ritrovarsi un po' sugli stessi slogan e sugli stessi temi per agevolare un'alleanza alle prossime elezioni. Quindi io penso che tutto sommato lei si stia muovendo per tenersi aperta la porta a un'alleanza con Vannacci.
15: Cecilia Sala in onda ricorda un caso recente, attuale, perfettamente parallelo agli altri, di giustizia fai da te, che però nessuno cita, perché accoltellare il ladro di Gratta e Vinci sono stati due cinesi. 14.
19: Credo che diciamo, la questione sia che la legge, nel momento in cui non sei più nel contesto in cui stai subendo un'aggressione, ma esci e insegui, è molto chiara, e quindi su questo caso ci sono grandi contestazioni del mondo politico, ma ce n'è uno quasi identico e quasi contemporaneo di due ragazzi, di baristi di origine cinese, che hanno inseguito un ladro di Gratta e Vinci uccidendolo con 40 coltellate inflitte però con una forbice, che hanno preso 17 anni perché chiaramente non erano in un contesto di pericolo nel momento in cui l'hanno inseguito e colpito sul marciapiede. Quindi se la legge dice questo, e dice questo in tutti i casi, anche in quelli che non diventano famosi, se non piace la legge la cambiassero, ma mi sembra ovvio che debba funzionare così anche.
20: È arrivata una legge.
15: Mentre da destra Francesco Giubilei spiega perché lui difende le forze dell'ordine su quello che è accaduto al Pilastro, sentitelo. 12.
0: Ma quando perde la vita una persona, e poi in circostanze di questo genere, è evidentemente sempre una tragedia e che andrebbe evitata in tutti i modi. Ora bisogna vedere quale sarà il risultato dell'autopsia, capire qual è stata la causa, se è stata una morte per soffocamento oppure se ha avuto un malore che non c'entra con il fatto che sia stato immobilizzato a terra. Quindi dobbiamo attendere per fare dei commenti poi più nel merito quale sarà l'esito dell'autopsia. Dopodiché però c'è un ragionamento più ampio da fare. Questa morte avviene non in un luogo qualsiasi, avviene al Pilastro. Il Pilastro è uno dei quartieri più difficili di Bologna. Il Pilastro è un quartiere in cui c'è un enorme problema di sicurezza da vari anni, c'è un enorme problema connesso anche all'immigrazione, c'è una forte esasperazione di gran parte della popolazione che vive in quel contesto, e l'intervento della polizia è avvenuto in un quartiere che è un quartiere particolare.
15: E ancora prosegue.
0: E probabilmente a fronte della richiesta di anche di aiuto da parte di altri cittadini, quando la polizia è intervenuta si è trovata in una situazione che riteneva essere una situazione critica. A me colpisce però, a proposito delle reazioni della politica, come ci sia una parte della politica che non ha per esempio detto una parola quando i militanti di Askatasuna hanno preso a martellate i poliziotti, quando un poliziotto stava per perdere la vita, non abbiamo sentito una parola, e oggi invece abbiamo chi invoca l'AIS ancor prima di sapere qual è la causa della morte di questa persona, chi come Ilaria Salis fa un tweet dicendo che questa è una vergogna, la giustizia, che la sicurezza che vogliono. Cioè c'è una parte della politica in Italia che coincide con una certa sinistra che è sempre pronta ad attaccare la polizia e non spende mai invece una parola quando è la polizia a subire degli attacchi, cosa che avviene quotidianamente in tanti contesti.
15: Tante cose insieme, ma soprattutto le vostre voci. L'attimo fuggente è il primo programma in cui gli editorialisti siete voi.
21: Buongiorno mondo. A Ruggero 30 gliene dovevano da 2 anni, no 14. Ha ammazzato 2 persone, ne avrebbe ammazzate 3 molto tranquillamente, e non si fa. E a chiunque dice un padre, un marito, un uomo lavoratore, sì, il delinquente è delinque, c'è la galera per questo, no? Quelli stanno sotto terra, pure quelli sono figli di, padri di o mariti di. Ma sti cazzi, sono delinquenti. Sei un delinquente, ad amorì. Potevano essere pure quelli i vostri figli. C'è la galera. No che fai il pistolero. Tanto quello è infolgorato. Detto ciò, è interessante sapere quello che è successo ieri a Bologna. Mo, un video osceno. Sembrava veramente di vedere Magherini. E niente, in tutto questo, viva la Spagna, affanculo Trump, buona giornata a tutti.
22: Giusto per completare il concetto di Gerry da Milano, il povero Ruggero, così traumatizzato per quanto subito dalla moglie e dalla figlia, ha avuto anche la lucidità di recuperare la refurtiva. Pensate un po' quant'era traumatizzato. È che qui purtroppo gli oggetti, le nostre cose, il nostro privato è più importante di qualsiasi vita umana. Siamo arrivati a questo punto. Può essere traumatizzato uno che riesce anche a essere così lucido da andare a recuperare la refurtiva, perché è mia, mi spetta. Tu puoi anche morire, che me ne importa. Lo rivendico anche, anzi, no? Questo è il livello a cui siamo arrivati. E tutti lì a dargli solidarietà. Vergognoso.
23: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io mi chiedo semplicemente a Ruggero cosa pensava. Cioè, mentre sparava, pensava Ah, io sparo tanto, poi mi perdonano. Con me la legge non funziona, perché io ho 70 anni e di sicuro sono giustificato su quello che faccio. Come io penso che la legge si vada per tutti. Se tu ammazzi una persona senza motivo, anche se ti ha appena rapinato la casa o già la gioielleria, non penso che ti faccio con uno sconto, va, ecco. Quindi una cosa è una pena per un furto, una cosa è una pena per un omicidio. Signor Ruggero, vabbè, va, buona giornata.
1: Giornale Radio, buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Ma nel vocale che state mandando dell'assassino Ruggero, e il problema non è lui, non è lui che urla, è la clac dietro, perché è la clac che dimostra cosa sta diventando l'Italia. Quella è un sintomo chiaramente del giustizialismo vero americano che stiamo cercando di importare, cioè che la destra italiana sta cercando di importare, e di conseguenza, insomma, o torniamo a educare le persone, i cittadini, i bambini, oppure siamo destinati a si salvi chi può. Ecco. Alessandro da Roma, buongiorno.
15: Caro Giuliano, com'è interessante questo dettaglio, però veramente folgorante, che coglie Alessandro, quel boato da stadio. Lo rifarei, sparerei. Il mondiale si confonde con il dibattito sul pistolero.
2: Buongiorno Luca, insomma, io sai che sempre ascolto con attenzione i commenti del nostro Alessandro, però il boato non era da stadio, il boato era nella trasmissione del Debbio, dove, come dire, il pubblico è selezionato artatamente per sostenere certe posizioni, quindi non mi sembra che sia un grande indice della cattiva condizione del paese o della cattiva condizione di educazione dei nostri concittadini. Su Ruggero il dibattito è molto forte, perché è stato presentato in una maniera molto, molto falsata rispetto a quello che è successo, cioè il dibattito è sulla legittima difesa ed è un dibattito che può essere chiaramente fatto con altro livello, soprattutto sulla sicurezza. Allora sono dibattiti che bisognerebbe non scacciare a prescindere. Il caso di Ruggero non ha nessuna attinenza invece con la legittima difesa. La responsabilità principale nella lettura fuorviante e deviata di questo caso è della stampa, è nostra, che abbiamo attribuito a questo caso una importanza che questo caso non ha. Questo è il caso di un signore che non riesce a sostenere.
15: E la politica gliel'ha attribuita. Stanno riscrivendo la stampa. Legge.
2: Stanno riscrivendo la legge sotto la pressione della stampa, dell'opinione pubblica deviata, e purtroppo quando arriverete.
15: Ma se Salvini va due volte in caccia in due giorni, la stampa lo scrive. Scusa, Giuliano.
2: No, è il contrario. Salvini va due volte in carcere perché la stampa l'ha scritto, Luca. E finché voi non riuscite a capire questo, e anziché dedicarvi alle notizie, vi dedicate ai topics presi da X, che ormai è diventato il vero autore delle trasmissioni, e all'emozione generale, questo è quello che si genera, perché quello lì la mattina si sveglia, prevede che avete parlato di questo, allora come fa a far parlare di sé? Segue la scia, si mette nel corso del torrente e va lì a cercare di avere qualcosa. Questa è la responsabilità incredibile della stampa, che raccoglie davvero da terra tutta la mondezza possibile ed immaginabile. Tant'è che oggi, mentre sono successe cose incredibili in tutto il mondo, noi stiamo ancora parlando di una notizia che non è una notizia, di una terribile vicenda di cronaca di 7 anni fa, di un signore che ha ammazzato due persone, che come tutti gli assassini ha avuto un giusto, lungo e regolare processo ed è finito al gabbio essendo un assassino, come purtroppo ce ne sono tanti. Però parliamo di questo, perché l'abbiamo scelto.
15: Ma non ti ho chiesto però del secondo caso l'uomo che muore schiacciato, ecco, al pilastro.
2: Ecco, ecco, fai bene a chiedermi, sono contento che me ne chiedi, sono contento di poter dire cosa ne penso, e tu sai che mi muovo sempre da posizioni di estremo attendismo prima di conoscere i fatti, sapere come sono andate le cose, avere un regolare processo, consentire alle persone di esporre la loro difesa nel caso, così come sarà nel caso degli agenti di polizia e dei sanitari che hanno fermato e consentito la morte di questo povero signore. Bene, però questo è un caso nel quale, mentre le responsabilità giuridiche saranno ovviamente determinate con un giusto e regolare processo, le responsabilità politiche e morali vanno immediatamente sanzionate. Cioè, può essere successa qualsiasi cosa. Il signore può aver avuto un malore per conto suo, gli agenti potrebbero non aver esagerato, ma c'è un momento nella vita delle persone in cui si è sottratti alla tutela che ciascuno di noi ha su se stesso e si è affidati alla tutela dello Stato. È il momento in cui c'è proprio il fermo, le persone ti fermano, ti arrestano perché ti contestano, giustamente o ingiustamente, che tu possa essere un pericolo e che tu debba essere per l'appunto fermato, arrestato. In quel momento tu non sei più una persona che è capace di respirare, muoversi, badare a non essere investito, cioè badare al proprio corpo. Sei affidato nella tutela della cosa più importante che noi abbiamo, cioè la vita e il corpo, alla tutela di qualcun altro, di un organismo che ha delle regole precisissime, la prima delle quali è quella di mantenerti in vita. Ebbene, questo caso drammatico, terribile, quelle immagini che offendono la coscienza anche del più cinico, delle persone che possa guardarle, penso che offenderebbero anche quello del qualsiasi esponente della destra più retriva esistente al mondo, quelle immagini impongono immediatamente in un paese civile le dimissioni del capo della polizia, prima che si possa accertare, sì, lo dico, e spero che tu ti unisca a questo, prima che si possa accertare.
15: Ma che c'entra il capo della polizia? Che ne sa di
2: ci
15: quello
2: deve
15: che
2: essere
15: sta facendo
2: sulla morte di una persona
15: al pilastro di Bologna?
2: Non ne sa niente, però se vale questo principio ed è valso questo principio per il Ponte Morandi, le cui sentenze di primo grado sono arrivate qualche giorno fa, se è valso questo principio per la condanna, che io ritengo del tutto inutile dal punto di vista giuridico e anche inumana, di Mauro Moretti per il disastro ferroviario in cui morirono 32 persone, se questo principio è un principio giusto, il capo della polizia, non dico che debba andare in carcere perché non è questa la sua responsabilità, ma deve dimettersi perché è a capo di un'organizzazione preposta alla tutela dei cittadini che non è stata in grado di assicurarla, anzi ne ha preso uno colpevole, colpevolissimo, innocente, innocentissimo, quello che ti pare, e ne ha causato la morte. Quindi la prima cosa è dimettersi. Dopodiché la responsabilità penale degli agenti e di quei sanitari imbelli che sono rimasti lì davanti a vedere mentre un uomo crepava senza neanche rendersene conto.
15: Sai che quella è la cosa che
2: dai magistrati
15: di più in quel video? Perché secondo te non muovono un dito, stanno in circolo e, dovendo fare i sanitari, violano il giuramento di Ippocrate, non sentono il bisogno di controllare almeno le condizioni di quell'uomo che grida aiuto,
2: nella migliore, nella migliore delle ipotesi, perché non si sono resi conto e perché sono ed erano impreparati al ruolo per il quale erano chiamati ad operare, cioè perché erano dei sanitari che non avevano nessuna competenza e non si sono resi conto della salute di un uomo, nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore delle ipotesi invece se ne sono resi conto e hanno ritenuto anche loro, come Mario Roggero, che la vita di uno che è un escluso, un eccentrico rispetto alla società, e cioè un criminale, un delinquente, un presunto delinquente, non vale niente. E allora hanno pensato che fosse bene poterlo lasciare morire dalla migliore alla peggiore delle ipotesi. Però queste, ti ripeto, le responsabilità giuridiche e personali verranno, come sempre, come è giusto che sia, attribuite. Quella politica va attribuita immediatamente e il capo della polizia deve presentare le proprie dimissioni, perché un fallimento così inescusabile delle forze di polizia non può passare sotto traccia in un paese civile. Poi ovviamente passerà
15: bene
2: sotto traccia, e che dimostrerà che paese civile davvero non lo siamo. Giornale Radio.
15: Questo è Parere Guidabardi, noi ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda.
3: L'attimo fuggente continua. E tu che ascolti sempre ma non scrivi mai, oggi potresti fare un'eccezione. Mandaci un vocale o un messaggio al 334-1111-622. Breve, chiaro, senza paura. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
24: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
25: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
26: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
27: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
28: Sono le 8 e 3 minuti.
29: Giornale Radio News.
30: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Dopo 16 anni la Spagna torna sul tetto del mondo. Nella finale dei mondiali di calcio, Argentina KO, gol ai supplementari di Ferran Torres, al passo da Dio Leo Messi in lacrime. Nuova notte di raid americani in Iran, i Pasdaran prendono di mira due petroliere nello stretto di Hormuz. Shock a Bologna, un uomo di origine marocchina ammanettato muore durante un controllo di polizia, la sorella voglio giustizia. Gran Bretagna, cambio della guardia Downing Street che trova un altro primo ministro Labour. Oggi giura Andy Burnham.
29: Giornale Radio News.
30: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Jenny De Gaetano e Cristina Scarpa, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna conquista il titolo di campione del mondo. Nella finale in terra americana le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamin Yamal.
31: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni la Roca torna sul tetto del mondo, battuti per 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare 2 anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Scaloni lascia incomprensibilmente in panchina per tutta la gara Lautaro Martinez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, ieri in ombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la coppa ai vincitori. Sì, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
30: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi. Devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina, ammanettato, è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam.
4: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato, voglio giustizia, le parole disperate della sorella. Alta tensione durante le fasi dell'arresto dell'uomo, la gente è scesa in piazza scandendo cori contro gli agenti. La polizia ha messo a disposizione dei PM le body cam che indossavano gli agenti, avviata un'indagine interna anche da parte dell'AUSL di Bologna, utile a ricostruire lo svolgimento dell'intervento, valutarne le modalità per ciò che riguarda l'aspetto sanitario. Il quartiere del Pilastro in passato fu già cornice di episodi drammatici come la strage della Uno Bianca nel 91 con l'omicidio di 3 carabinieri. Di recente è tornato alla triste ribalta per le proteste contro il museo dei bambini e delle bambine promosso dal comune e che dovrebbe aprire a breve. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
30: È stato ritrovato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi. L'uomo, 53 anni, di Nocera Inferiore, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Alcuni escludono che il movente dell'omicidio sia da ricercare nell'ambito giornalistico, soprattutto perché Esposito si occupava per pura passione di sport. Andiamo in Gran Bretagna perché oggi è il giorno del cambio della guardia a Downing Street. Avvicendamento tutto laburista tra il dimissionario Keir Starmer e Andy Burnham, eletto alla guida del partito venerdì scorso.
6: È Andy Burnham, il nuovo inquilino del numero 10 di Downing Street. Alla guida del governo britannico arriva dopo la crisi di leadership di Keir Starmer, sconfitto a livello amministrativo dopo il successo nelle elezioni generali di appena 2 anni fa. Nella Regno Unito, in caso di dimissione del Premier, non sono infatti previste elezioni anticipate, ma un ricambio alla guida del partito di governo. Avvicendamento avvenuto venerdì scorso con la proclamazione di Burnham, ex sindaco della Grande Manchester, opportunamente eletto in Parlamento con un turno suppletivo il mese scorso, nuovo leader del Labour. Da oggi, ricevuto l'incarico da Re Carlo, sarà il 7° premier britannico degli ultimi 10 anni. Tanti ne sono trascorsi dallo shock della Brexit che ha lasciato segni profondi. Il paese reclama una nuova politica, sono pronto a battere la destra, ha detto Burnham nel suo primo discorso da leader del Labour venerdì. Più voce ai territori, alloggi popolari, politiche per l'industria, alcuni punti del programma che preciserà meglio stamani nel suo primo discorso da premier davanti al portone di Downing Street. Nel pomeriggio poi il nuovo gabinetto di governo. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
30: Formula 1, dopo 3 gare, torna la vittoria a Kimi Antonelli, che allunga le mani sul titolo mondiale. Il 19enne alfiere della Mercedes ha dominato il Gran Premio del Belgio firmando il sorpasso.
6: Nel pomeriggio poi il nuovo gabinetto di governo. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
30: Formula 1, dopo 3 gare, torna la vittoria a Kimi Antonelli, che allunga le mani sul titolo mondiale. Il 19enne alfiere della Mercedes ha dominato il Gran Premio del Belgio firmando il sorpasso decisivo sul ferrarista Leclerc.

0: trasformato nei fatti in una riforma dei cromosomi fondamentali del sistema di peso e contrappeso che sostiene l'architrave delle istituzioni del nostro paese, introduce il premierato, rende meno forte il ruolo del Parlamento con il premio di maggioranza dove chi vince prende tutto e depotenzia la funzione del capo dello Stato. Una legge truffa, peraltro incompleta nel progetto iniziale del governo perché priva delle preferenze. Almeno 160 tra i più importanti costituzionalisti e decine di esperti di riforme istituzionali esprimono forti dubbi sull'intero impianto della legge. In primis, il testo in esame stravolge gli equilibri democratici e la stessa Costituzione italiana. Sono già pronti i ricorsi in decine di tribunali con l'obiettivo di sollevare questioni di legittimità costituzionale e fare intervenire la Consulta. Alcuni esperti che sostengono l'iniziativa stanno valutando di interpellare la Corte Europea dei Diritti Umani, CEDU, contestando la compressione del diritto di voto di ogni singolo elettore. Il dibattito sulla legittimità del testo non finirà certo con l'approvazione finale della legge, al netto della coda di polemiche tra maggioranza e opposizione e tra i vari partiti della coalizione che sostengono la premier Giorgia Meloni.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
3: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
4: Buongiorno, ho appena sentito il giornale e si parla di un marocchino di 43 anni ucciso durante un controllo di polizia, ma dalle immagini che girano già da ieri è chiaro che la persona è stata uccisa come alla stessa maniera di Floyd, perché la persona era stata, oltre che essere immobilizzata da tre persone, era stata schiacciata a terra col capo e è stata soffocata praticamente, con i sanitari tra l'altro che guardavano e persino un civile che teneva le gambe. Quindi è una cosa vergognosa, questo non è un controllo di polizia, questo vuol dire semplicemente prendere e uccidere le persone per strada.
5: Buondì, l'onorevole Spadafora ha perfettamente ragione. Questo governo, con un cinismo veramente vergognoso, strumentalizza fatti di cronaca estremamente divisivi per distrarre invece la gente, futuri elettori, dal fatto che intanto la benzina è oltre 2 euro al litro e nessuno si straccia più le vesti. E sarà complice il Solleone. E il fatto che il governo sta facendo approvare una legge elettorale, quella sì costituisce una vera opa ostile nei confronti del nostro sistema parlamentare repubblicano, MDR.
6: Buongiorno, io capisco tutto, ci mancherebbe, quando muore una persona è sempre una tragedia, però il problema è che quando muore una persona dovrebbe essere in tutte e due le parti, in tutte e due le direzioni. Non è che quando muore quel poliziotto che ha fatto l'inseguimento per fare il suo dovere con la moto e poi nella curva è successo qualcosa che si è andato ad ammazzare. Anche lì, per fare il suo dovere, servire lo Stato, ci ha lasciato le penne, ma un pizzico di solidarietà anche. Non dico di fare tutto questo caos come fanno per questa persona qui, solo per sottolineare e per fare propaganda, solo per sottolineare per andare contro il governo e la Meloni. Non dico di fare tutto questo caos qua, ma un minimo di solidarietà nei confronti di chi serve lo Stato e di chi ci ha rimesso la vita per farlo. Tutto qui.
7: Tutti, sono Silvana da Milano. Ma ieri sentivo la trasmissione di Telese sulla 7 e Giubilei stava dicendo che in

0: Austria la legittima difesa permette una cosa come quella di Roggero. Beh, Giubilei ha detto una grandissima cazzata, perché in Austria la legge è molto simile alla nostra. Quindi quel cazzaro, cioè, io l'ho sentito più di una volta inventarsi le cose di sana pianta, però secondo me bisognerebbe verificare al volo quello che dicono certe persone, perché poi lanciano dei messaggi alla televisione che sembrano veri. Non è assolutamente vero che in Austria è così, non è così da nessuna parte, neanche negli Stati Uniti o nella maggior parte degli stati. Non si può sparare a una persona vendicandosi, non è possibile, perché si rischia, primo, di colpire altre persone innocenti e secondo è una vendetta, punto. Poi Roggero non è neanche pentito, questo è il problema, non è pentito. Vabbè, comunque occhio a Giubilei, perché lui le spara molto spesso. Arrivederci.
1: Rieccoci in studio, Luca Terese, più vispo che mai, un pochino accecato, ma l'età, la decadenza corporea, una perdita anche di fluidi in modo scomposto, posso nominare il fisico di Giuliano Guidabar.
2: Potrebbero farlo, però come vedi qui testimoniamo un certo vigore fisico e anche soprattutto una certa lucidità mentale, quella che mi pare aver abbandonato altri conduttori di questa trasmissione, però come sempre abbiamo grande tenerezza per queste defiance. E andiamo, Luca, se sei d'accordo, a parlare un po' di quello che sta succedendo in una città alla quale siamo tutti molto legati, perlomeno io sono molto legato per quello che ha rappresentato, cioè Odessa, che è stata negli ultimi 5 giorni colpita praticamente ogni notte con un salto di qualità molto evidente della guerra. La notte tra il 16 e 17 luglio scorsi un missile ha colpito un edificio residenziale, 2 morti e 8 feriti, tra cui 2 bambini. È stato danneggiato anche un edificio religioso e una scuola materna. Il 18 luglio l'attacco invece ha cambiato bersaglio, un raid missilistico imponente sulle infrastrutture portuali con una nave mercantile straniera che batteva bandiera di Antigua e Barbuda colpita in rada, e poi un secondo colpo durante l'operazione di soccorso, il double tap, no? Il doppio colpo. E ieri un nuovo attacco missilistico sulla città, un cratere nel punto d'impatto, un ferito, diversi veicoli danneggiati. E sempre ieri il fatto più grave, secondo me, dal punto di vista internazionale, e cioè le forze russe hanno colpito un cargo battente bandiera della Guinea-Bissau a largo di Odessa con 17 marinai indiani e siriani colpiti e 5 membri dell'equipaggio sarebbero rimasti morti, secondo quanto riferisce il premier ucraino. E noi però abbiamo la nostra quinta colonna ad Odessa, perché è tornato Ugo Poletti. Buongiorno.
3: Sì, buongiorno dalla vostra quinta colonna. Allora, noi siamo letteralmente da circa una settimana sotto un attacco costante, perché è cambiato il modo di attaccare Odessa. Cioè, noi in questi 4 anni abbiamo sempre ricevuto quasi esclusivamente, non solo, non sempre, però regolarmente attacchi notturni. Gli attacchi notturni, sotto, da un certo punto di vista, sono piuttosto fastidiosi, perché ti obbligano a svegliarti, diverse volte di notte, quindi non dormi, è una pressione psicologica sulla popolazione, ma almeno di giorno più o meno la maggior parte della cittadinanza, salvo delle eccezioni tragiche, perché ci sono stati attacchi anche di giorno, ma normalmente di giorno gli allarmi non erano quasi mai, non erano quasi mai seguiti a un attacco vero, o almeno non in città. Invece i russi cambiano tattica, i russi sono evidentemente furiosi. Ad oggi siamo circa 170 navi attaccate, di cui più del 90% petroliere piccolo, petroliere grosse. Gli ucraini stanno facendo piazza pulita di tutto il naviglio che trasporta carburante, che insomma aiuta l'economia russa, e sono totalmente vulnerabili, è difficilissimo, i russi non riescono a difenderle, e questo significa che, essendo roba marittima, Odessa deve essere chiaramente attaccata, sfregiata, punita. Il problema è che c'è un salto di qualità da parte russa, perché mentre eravamo abituati ai droni, i droni, sapete, sapete, sono una roba brutta, però sono facili da stanare come percorso, sta facile da individuare, ti puoi difendere dai droni perché basta che vai a ripararti, non hanno un alto potere, possono devastare un appartamento o due, però se le persone non sono nell'appartamento sono riparate, si salvano la vita almeno. Invece no, stanno usando tutti i missili che hanno, i missili sono difficilissimi da intercettare e hanno iniziato a colpire di giorno regolarmente, ecco, tante vittime, ne ricordo una due giorni fa, una madre con bambini che passeggiava per là per un parco, è uccisa lei, bambini vivi, è una volontaria della Croce Rossa
2: sì.
3: O un passante che anche lei, mi sembra anche lì una donna che passeggiava sulla leggendaria scalinata Potionkin. So, queste cose sono significa che in questo momento la rabbia si è trasformata in rappresaglia, cioè dobbiamo uccidere persone, tra questi obiettivi pochissimi sono militari, cioè magari colpiscono qualche infrastruttura elettrica che è possibile, è considerato un obiettivo militare, ma qui stanno attaccando navi. Tra l'altro, stranamente, sì. Ecco, anche questa è una novità, navi internazionali. Allora, questo naturalmente serve a scoraggiare gli armatori che vedono che si mandano delle navi, c'è chiaro, c'è il traffico mercantile tra Odessa e i porti di Odessa, i sette porti di Odessa e il resto del mondo, perché comunque le esportazioni continuano, però molti degli armatori che si prendono sto rischio, ecco perché sono navi normalmente con bandiere africane, bandiere di stati caraibici, perché sono armatori che insomma si prendono un rischio superiore, e chi ne fa le spese sono quei marinai che avete citato, che raramente sono ucraini.
2: Però poi non succede niente, vedo, cioè da parte dei paesi di origine delle persone che vengono ammazzate brutalmente dai russi, poi non c'è una reazione di nessun genere, ci sarà immagino una protesta, ma niente di più.
3: Ma sono paesi minori, sono paesi che vivono del fatto che se ci sono armatori che mettono bandiera Guinea-Bissau o che ne so Camerun eccetera eccetera, questi paesi hanno dei guadagni basta per la registrazione dei loro registri navali,
2: e io posso tutti i guadagni, ma non è che siamo a ragione per ammazzarti i marinai.
3: No, però capisco che questi sono paesi piccoli che non hanno
2: anche se li chiami minori, diciamo, ma
3: sì, se fossero dei marinai italiani o inglesi o americani verrebbe fuori un pandemonio, perché naturalmente le diplomazie sono diverse, sono più forti, ma se c'è un comunicato di protesta da parte del Camerun, lo cito a caso, non c'è nulla contro di loro poverini, nessuno se ne accorge, ecco questo, magari ci sono pure le proteste, però ma questo lo fanno anche i russi, perché tutte quelle navi che gli ucraini hanno attaccato, che stavano rifornendo fondamentalmente la Crimea, e alcune, quelle più grosse, sono quelle con cui la Russia esporta petrolio, anche queste sono tutte quante bandiere minori, però c'è una differenza, perché gli ucraini sono un pochino più attenti alla loro immagine, visto che poi devono avere ottimi rapporti con i governi occidentali. Io ho guardato centinaia di video di questi attacchi, gli ucraini con i loro droni marittimi attaccano lo SCAF e la zona motori, cioè rendono la nave inservibile, difficilmente riparabile, non l'affondano, ma quando un russo, il comando russo lancia un missile sul ponte di un'altra, di una nave, lì ammazza marinai. Allora, capite la differenza? Hanno tecnologia diversa.
2: E cinque ne sono morti. Esatto. Sempre per riferire delle questioni militari, stanotte invece più di 400 droni ucraini questa volta hanno preso di mira la regione di Mosca e hanno colpito dei centri logistici, tra cui un deposito di carburante e anche un edificio residenziale, anche in quel caso.
3: Beh, ma questa è la strategia che sta dando in questo momento un vantaggio all'Ucraina. Il vantaggio, innanzitutto, il vantaggio diciamo reale, concreto. Se manca il carburante, sono in difficoltà anche i militari russi sul fronte, perché è un esercito che riceve meno munizioni e meno cibo e meno carburante. Alle truppe per muoversi è in difficoltà, cioè deve rallentare gli attacchi. Quindi quindi questo è un vantaggio diretto sulla guerra, ma c'è quella cosa importantissima che è il vantaggio psicologico e politico, cioè per 3 anni ai russi è stato raccontato attraverso la comunicazione ufficiale della TV di Stato, della propaganda russa, stiamo vincendo, a quei terroni degli ucraini stiamo dando di santa ragione, stiamo combattendo tutti contro la NATO e vinciamo pure lo stesso. Invece adesso tutti questi attacchi che vengono regolarmente ripresi da cellulari di cittadini russi e che vengono messi chiaramente sul web, per cui li vediamo, non sono più comunicazione ucraina, sono comunicazione spontanea dei social network russi, e tutti si stanno domandando e stanno anche sperimentando le code alle stazioni di servizio, stanno sperimentando che non è più, non sta andando così bene, con una prospettiva molto inquietante. Cosa succederà quest'inverno? Perché se questa regolare distruzione di produzione di carburante ad uso interno va a toccare il riscaldamento. Sta a vedere che se la situazione continua e non si vede come i russi possono riuscire a fermarli, non esistono ancora armi che possono intercettare questi attacchi di droni e di missili ucraini, toccherà per la prima volta ai russi sperimentare il freddo. Ma attenzione, con una grossa differenza, che in Russia fa molto più freddo, perché nelle città russe si arriva a meno 30 gradi. Kiev è arrivata più o meno a questa temperatura, ma non nel resto dell'Ucraina. E poi gli ucraini sono 4 anni, mi ci metto anch'io in mezzo, che siamo abituati ai blackout, al freddo, ci siamo riadattati con generatori in casa, con vai a dormire dai parenti, vai a farti la doccia dagli amici quando manca l'acqua. È un popolo, quello ucraino, che adesso non si spaventa più, non panica se manca la luce per qualche giorno e il riscaldamento. Cosa faranno i russi? Sarà la prima volta che gli succede.
2: Lo vedremo, lo vedremo.
3: Conseguenze, Ugo, catastrofiche.
2: Dimmi. Perché è stato giubilato Fyodorov?
3: Allora, bella storia. Chi ci segue, chi segue queste nostre conversazioni sul vostro canale, mi ha già sentito dire che purtroppo Zelensky ha questo vizio: lui fa rimpasti di governo in continuazione su considerazioni di lealtà, lotte di potere, antipatie personali, e questa è una cosa brutta che fa male all'Ucraina, perché la discontinuità nella gestione dei ministeri è uno shock che crea di inefficienza. E per quanto riguarda Fyodorov, il ministro della difesa, qui c'è una lotta di potere interna, perché il ministro, che in questo paese è una superstar, questo Fyodorov ha avuto dei grandi successi nella gestione del precedente ministero che dirigeva, che era la trasformazione digitale, e tra l'altro questo era uno dei ministri che nessuno ha mai toccato, cioè nei vari rimpasti di governo lui rimaneva sempre al suo posto. Quando ha messo le mani nel ministero della difesa, chiaramente è andato a rompere equilibri. Ministro della difesa molto inefficiente, con una brutta fama, con giri loschi, insomma, se c'è poca efficienza, se c'è poca trasparenza, voi potete immaginare che questo crea anche fonti di guadagno, perché l'inefficienza come fai a gestirla? La gestisci con le tangenti e con le mazzette, cioè se tu pagando e corrompendo ottieni efficienza. E chiaramente andare a mettere in mano in questo ministero, dove questo Fyodorov iniziava a mettere in chiaro alcune procedure, a licenziare persone, a dare un'impostazione più razionale, ha creato problemi non solo all'interno del ministero, con sistemi di potere che poi chiaramente scaricano la loro rabbia al vertice e quindi fanno pressione su Zelensky, ma è andato a toccare anche i militari, perché anche i militari sono un sistema, tra l'altro un gruppo di potere oggi anche pericoloso, il quale col vecchio stile di ministero comunque avevano creato ciascuno a seconda della propria capacità di potere, cioè comandanti di corpo di brigata che ricevevano alcuni tipi di rifornimenti, altri invece no, eccetera eccetera. Metti le cose in ordine, vai a scontentare anche lì molte persone. Imposta diversamente il ministro della difesa, questo si scarica anche sull'impostazione dell'esercito, che chiaramente anche quello lì è un sistema di potere.
2: L'esercito si è ribellato, si è detto, insomma,
3: a quel punto Zelensky si è trovato di fronte alla
2: guerra.
3: Sì.
2: Non stateci troppo addosso.
3: Esatto, e rimuovere il capo. Esatto. Esatto, e questa è un po' la storia. Chiaramente è più difficile toccare le forze armate e il capo delle forze armate, che è quello che a un certo punto è andato in scontro diretto contro questo Fodionov. Questa è un po' la situazione.
2: Quando si è in una fase così acuta e accesa dello scontro armato. Grazie per averci anche questa settimana ragguagliato su cosa succede dalle tue parti. Grazie a Ugo Poletti, grazie, buon lavoro e a presto.
3: Ciao.
2: Noi invece adesso, caro Luca, ci fermiamo un po' di pubblicità, ma torniamo subito all'attimo fuggente. Fra pochissimo siamo qua.
4: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334 1111 622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
5: Attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
13: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 8 e 33 minuti.
15: Guidare informati.
16: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. A Milano lunghe code in tangenziale ovest da Roa Corsico verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, più a est in A4 code a tratti tra Brescia Ovest e Sirmione verso Trieste e tra Peschiera e Sirmione verso Torino, in A22 rallentamenti e code a tratti tra Mantova Nord e Pegoniaga in ambo i sensi e da Carpi a Pegoniaga verso il Brennero, in A14 code tra Borgo Panigale bivio per la 13 verso Taranto, in A11 code per un incidente verso Firenze tra Chiesina Uzzanese e Pistoia, code per il traffico inoltre sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Scandicci, in Umbria per lavori code sul raccordo Perugia Bettolle tra Ponte San Giovanni e Piscille verso il lago e da Madonna Alta a Ponte San Giovanni verso Foligno, verso Roma code sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est e sulla Flaminia Nuova dal raccordo da Corso Francia, code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a nord di Napoli per lavori code sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra, code anche in tangenziale tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
18: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
6: Buongiorno, Marcella da Milano. I governanti non sono soltanto rappresentanti dei cittadini che li hanno scelti con il loro voto. Ricordiamoci che soprattutto in questo caso, dove hanno cambiato idea su un sacco di cose e non hanno realizzato gli obiettivi che, per cui la gente li aveva votati, ma ricordiamoci anche che i governanti costituiscono un modello per la popolazione e adesso il modello che si aspettano che la gente imiti è quello della violenza. Quindi cerchiamo di aprire gli occhi e di svegliarci.
19: Buongiorno Marta da Monza. Allora, questa storia del gioielliere continua a esserci perché a mio parere è comunque un modo per oscurare e dar fastidio, tra virgolette, ancora una volta a Mattarella, sicuramente mossa dall'incompetenza e dall'ignoranza dei nostri governanti che lo vorrebbero anche candidare nei concorsi pubblici, una di quelle crocette che devi mettere se hai la fedina penale sporca. E poi comunque a tutti questi pistoleri che dicono ha fatto bene, perché continuano a immaginarsi di essere dalla parte di chi ha la pistola. Quindi, ragionando come questi qua, purtroppo tante persone con un'intelligenza praticamente nulla che dicono ha fatto bene, dovrebbero immaginarsi dall'altra parte, cioè ok, ha fatto bene, quindi va bene, facciamo tutti così. Ma non siete tutti, non sarete mai tutti dalla parte di chi ha la pistola, sarete dalla parte di quelli che verranno sparati dal gioielliere di turno perché magari vi pensava un procento di rubare o così, preso dagli istinto di quel momento senza chiamare la polizia. Quindi fate questa riflessione voi che continuate a osannare questo pazzo che aveva una pistola e più di una volta ha messo in pericolo la vita delle altre persone, che non sarete sempre dalla parte della pistola ma davanti.
2: E torniamo in onda il 20 luglio,
1: ascoltatrice. Tra l'altro
2: Luca
1: vale
2: Terese, che sentite
1: proprio a complemento il caso di Re Cecconi, giocatore della Lazio, per fare uno scherzo a un amico gioielliere rimane morto, quindi è proprio probabile questa cosa, possibile.
2: Bisogna sempre considerare di poter essere delle vittime dalla parte della pistola, così come spesso noi siamo vittime dalla parte chi è costretto ad ascoltare dei messaggi lunghissimi, ripetitivi e anche un po' noiosetti. E ti volevo chiedere, caro Luca, ma tu mandi mai fiori?
1: Fiori, e sai, sì, vorrei farlo fiori. Tanto, lo faccio raramente invece.
2: Allora stai attento, perché è arrivata una sentenza della Corte di Cassazione che dice che l'omaggio floreale può diventare uno strumento di pressione quando si è il tentativo o rappresenti il tentativo di entrare nella vita di una persona che ha già espresso un netto rifiuto. Quindi se ti dicono di no e poi mandi un mazzo di fiori, stai attento, perché la Cassazione lo ha individuato come un gesto che può assumere il carattere della molestia, lungi dall'essere un gesto di affetto. Te lo dico perché, sai, non si sa mai.
1: No, assolutamente no, non si sa.
2: E cambiamo guerra, andiamo
1: ma
2: dalla,
1: scusami,
2: dai
1: no,
2: droni.
1: Vorrei che tu, sì, commentassi, prego, al volo il siparietto di Trump che prova a infilarsi nella foto di squadra della Spagna, e lo rimbalzano.
2: Scegli se vuoi che ti dica penoso, patetico, ridicolo oppure molto soddisfacente per il modo in cui hanno allontanato questo trombone dalla
1: ma
2: scena. Ma hai
1: visto
2: che
1: gli fanno un cenno?
2: Però
1: senza
2: non mi ha dato tanto fastidio. Sì, sì, gli ero detto show. Non mi ha dato tanto fastidio Trump quanto mi dà fastidio Infantino, se proprio vuoi saperlo. Perché queste infinite operazioni di chupa chups internazionali sono ributtanti, però come dire, ne abbiamo già parlato troppo, mentre parliamo poco dell'altra guerra, perché andiamo in diretta in Iran. Secondo quanto dice il CENTCOM, il controllo centrale degli Stati Uniti, l'esercito a stelle e strisce dovrebbe aver completato la nona notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, prendendo di mira centri di comando, sempre parole loro, siti di difesa aerea, infrastrutture marittime, installazioni missilistiche e reti di comunicazione. In realtà hanno preso anche degli edifici civili e dei civili, però ovviamente il CENTCOM questo non lo riferisce. Ma per saperne di più e saperne meglio, c'è qui da noi Fausto Biloslavo. Buongiorno e bentornato e buon lunedì.
20: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Fausto, tu chi ti favi? Dillo tranquillamente.
20: No, io per l'Argentina, devo dire onestamente, per il vecchio Messi, insomma, forse perché poi...
1: Sì, Messi era stupendo, crepuscolare.
20: E poi, insomma, no, si è visto anche la commozione alla fine, ecco.
2: Beh, pensa che se non avesse perso, avreste perso quell'immagine così commovente e romantica del vecchio piangente, quindi...
20: Sì,
2: consideralo un giusto finale. Sì. E andiamo invece dalle parti della guerra. Cosa succede?
20: Dalle parti della guerra succede quello che temevo e di cui abbiamo anche parlato ai vostri microfoni. Ormai il memorandum è stato stracciato, forse questa è l'unica cosa positiva, perché quel memorandum era un disastro, però questo significa che sono riprese le ostilità, non ancora ad ampissimo spettro perché manca Israele, però ieri ci siamo andati vicini perché hanno colpito Aqaba, che sta un passo da Israele, anche in Giordania, e tra l'altro l'IDF aveva già lanciato l'allarme, insomma, segnalando i missili che erano partiti dall'Iran diretti su Aqaba. La situazione è complessa anche perché la verità è che gli americani, oltre a tutti i problemi che ci sono, hanno anche un problema di munizionamento, cioè si erano anche fermati o comunque dovevano fermarsi anche perché avevano sprecato un sacco di missili, e non costano poco come quelli degli iraniani, e non hanno una valanga di droni kamikaze Shahid come gli iraniani, che li fanno a tamburo battente, e i missili americani per ripristinarli ci vogliono mesi, qualcuno dice anche addirittura un anno, insomma.
2: Anche anni,
20: sì, esatto, no? Ecco, quindi c'è un piccolo problema, insomma, anche di riserve di missili e non solo. Dopodiché è vero anche che comunque si sta alzando l'asticella, perché stanno sia gli americani bombardando ponti, bombardando anche qualche centrale elettrica, insomma, stanno alzando le cifre degli obiettivi, cioè non solo unicamente militari, quegli obiettivi vengono chiamati strategici, perché ovviamente coinvolgono tutta la popolazione, fanno un danno a tutto il paese. Idem anche gli iraniani, però, per esempio, hanno colpito per la seconda volta questi impianti di desalinizzazione in Kuwait, che sono importanti. Addirittura hanno detto che potrebbero fare un raid in Kuwait terrestre per andarsi a prendere qualche soldato americano. E poi cominciano a esserci anche dei caduti americani. Esatto, che a Trump non fa, ovviamente, penso, insomma, non fa gioco, e difatti sono un po' invisibili, no? Se ne parla poco. Per esempio è caduta una donna in servizio proprio nel Kurdistan, dove noi abbiamo la base, anche se praticamente è vuota, ci sono solo 6 carabinieri del GIS per controllare le attrezzature nell'aeroporto di Erbil, perché nel tentativo di far brillare i resti di un drone kamikaze, evidentemente, insomma, era una detta la bonifica esplosivi, ma è saltata per aria. Quindi, insomma, e sono un po' fantasma, no? Perché se ne parla molto, molto poco, appunto, proprio perché, insomma, pesano, anche se sono relativamente pochi, cioè sono 17 dall'inizio ostilità, ancora a febbraio, insomma, però questo significa che gli iraniani sono anche più precisi, e sono più precisi non solo perché li aiutano i russi e i cinesi, ma perché sono andato a vedermela questa storia. In realtà è dal 2024 che gli iraniani lanciano satelliti militari in orbita, ce li hanno anche loro i satelliti e quindi sono precisi.
2: Senti Fausto, è da qualche settimana che la stampa internazionale e dunque anche noi ha steso un velo di silenzio sulle operazioni di guerra di Israele.
20: Prima di tutto Israele adesso sta un po' alla finestra, anche se dice di essere pronto, e io temo che prima o dopo, se va avanti così, l'escalation sia inevitabile, quindi di nuovo il coinvolgimento di Israele, di nuovo una guerra insomma ad ampio spettro regionale. Però in Libano c'è una sorta di tregua guerreggiata, perché ormai funziona così, quando ci sono vinti vincitori, ci sono tregue in cui ci si spara, insomma funziona così il mondo. C'è una tregua guerreggiata per cui ogni tanto con qualche drone a fibra ottica dei Hezbollah riesce a colpire qualche israeliano e anche a farlo fuori, cioè nel senso non solo provocando danni, e gli israeliani rispondono, hanno risposto anche ieri. Però attenzione, che sta cercando di andare avanti fra mille difficoltà questo accordo che è stato firmato a Washington da libanesi e israeliani. Oggi il presidente Aoun è a Washington e incontrerà, penso, in queste ore o domani anche Trump. Ovviamente è un accordo che Hezbollah non riconosce minimamente, ma è un accordo che ci riguarda da vicino, perché il prossimo appuntamento per implementare questo accordo sarà a Roma, ce n'è già stato uno precedentemente, adesso sarà a Roma il 4 agosto, e si parla di una forza italo-francese che dovrebbe tra l'altro sostituire anche la fallimentare forza dei caschi blu dell'ONU nel sud del paese, che finché non volano missili va tutto bene, quando volano missili non riescono a fermare né una parte né l'altra. Invece questa forza dovrebbe aiutare l'esercito libanese a
2: essere armata.
20: Il controllo. Come scusa?
2: Cioè essere armate e avere capacità di sparare?
20: Io penso che sia inevitabile se vogliamo aiutare l'esercito.
2: No, visto che siamo libanese, abituati ad assistere a forze di interposizione quando appunto, c'è il missile, se la svignano, sì.
20: Appunto, no, nel senso, se dopo vai e ti chiudi nel bunker non serve a niente, è meglio stare a casa, insomma, se vai là con le margherite ancora meno. Però, insomma, sarà un'impresa ardua, perché è l'esercito libanese.
1: In Libano l'opinione pubblica sia contenta di questo operato del governo, no? Così schiacciato su Israele, o sbaglio?
20: La realtà è questa.
1: Non perché amino Hezbollah, però le bombe hanno colpito pure Beirut.
20: Sì, esatto. Allora, il 30% della popolazione è sciita e più o meno segue Hezbollah, poi Hamas, ma insomma sono allineati. Quindi sono sempre il 30% della popolazione, insomma. E dopodiché è chiaro che gli altri, cioè gran parte dei cristiani, magari non tutti, perché là insomma c'è anche qualche collegamento con Hezbollah dei tempi passati, ma i sunniti in particolare, quelli al nord, è chiaro che vorrebbero insomma che Israele se ne tornasse a casa, ma che anche Hezbollah, che è l'unico partito armato rimasto dai tempi della guerra civile, mentre tutte le altre milizie sono state disarmate, tornasse nei ranghi di semplicemente di partito, insomma, e non armato. Ecco, questa è la realtà. Però sarà molto difficile portare avanti questo piano di ricontrollo del sud del Libano da parte dell'esercito libanese, che inizierà in queste zone pilota, e questo magari ce la faranno, però dopo voglio vedere come portare avanti tutto il sud del Libano. Molto difficile portarlo avanti, perché il nodo vero è il disarmo di Hezbollah, e io penso che Hezbollah non ha nessuna intenzione di disarmare, soprattutto con la ripresa del conflitto con l'Iran e per tanti altri motivi. Poi ricordiamoci,
2: disarmerà così come ha disarmato Hamas, ecco.
20: Purtroppo penso che insomma se si arriverà anche là a un conflitto, qualcuno, gli stessi, c'è un deputato di Hezbollah, perché Hezbollah è proprio stato in Parlamento, che ha detto chiaramente si rischia la guerra civile, altri parlano di guerra civile, parlano anche, e là veramente sarebbe l'inizio della guerra civile, perché l'ha segnata la precedente guerra civile proprio con l'intervento siriano di allora, e là si parla anche di un possibile intervento siriano del nostro tale buono, che ormai Al-Shara è un amico
1: tale
20: di Trump.
1: Buono è geniale,
20: esatto, no, lui è geniale, è un genio quell'uomo, devo dire, cioè, allora, ovviamente io li conosco fin dall'inizio, fin da quando prendevano le suore in ostaggio a Malula, il califfato di Idlib, però devo dire che questo Al-Shara veramente ha una marcia in più, insomma, perché riesce addirittura a farsi levare da Trump le sanzioni sulla Siria, che è sponsor dei paese sponsor del terrorismo, però è sempre lui, insomma, ecco, è sempre lui che
2: no,
20: ha
2: no,
20: cambiato
2: ma
20: mille
2: Fausto,
20: camaleontico,
2: diciamo, insomma, che Luca credo che attribuisse geniale non tanto a lui come persona quanto
1: no, geniale
2: la definizione
1: a te.
2: Tale buono, sì, esatto,
1: tale buono, sì, geniale,
20: tale buono, abbiamo anche i tale buoni, insomma, ne abbiamo di tutti i colori. Ecco.
2: grazie davvero Fausto. Grazie. Fausto Biloslavo, ciao, buona giornata.
1: Buongiorno e buon lavoro.
20: Ciao.
1: È arrivato
2: Alfa, l'unico grande Zolo, tifoso dell'Argentina.
1: Ha tifato fino all'ultimo l'albiceleste.
2: Alberto,
1: dove stai?
2: È scappato, come abbiamo scoperto che era un seguace dell'Argentina, si è vergognato, è andato via a gambe levate.
1: Ma non si deve.
0: Ma buongiorno, no, io tifavo comunque per il malessere di Trump, ce n'è avuto tanto a dover stringere la mano a Sanchez e consegnare la coppa alla Spagna.
1: Che gusto, bellissimo.
0: E poi appunto ricordiamo che Messi, quindi l'idolo dell'Argentina,
1: hanno chiesto
0: ha
1: a Sanchez se era preoccupato del fatto che la coppa doveva essere consegnata da Trump, e lui ha detto non è preoccupante perché le coppe è importante chi le prende, non chi le consegna.
0: E non mi sento di dare torto.
2: Cosa sono queste brutte frequentazioni di Messi?
0: Messi è sionista convinto. Ha fatto diversi viaggi in Israele e ha incontrato anche Netanyahu.
1: Ah, beh, allora bene, meno male.
0: Esatto, quindi tifare per lui mi risultava troppo difficile.
1: Senti, ma ci devi raccontare dell'Ucraina, moti di piazza, Zelensky in grande difficoltà.
2: Ce l'ha spiegato Ugo molto bene oggi, Ugo Poletti.
0: L'ha spiegato molto bene, sì, mi pare verosimile come ricostruzione, la sottoscrivo, però tra i moti di piazza io ci aggiungerei anche quelli che ci sono stati a Leopoli la settimana precedente, in cui sono stati assaltati dalla folla che qualcuno qui in Italia definirebbe della movida, ma semplicemente dei ragazzi che volevano viversi semplicemente la loro vita, hanno assaltato in massa i reclutatori dell'esercito, gli hanno fatto male, gli hanno ribaltato le automobili, li hanno insomma maltrattati pesantemente.
1: Bravi.
0: L'unico problema è che sì, ma poi sono stati tutti più o meno identificati, perché non era una cosa pianificata, era un gesto spontaneo, quindi nessuno con il volto coperto, e l'hanno identificati più o meno tutti e l'hanno costretti a chiedere scusa e in parte ad arruolarsi.
2: Cose che succedono. Veniamo invece alle questioni militari. Anche oggi i russi hanno preso un po' di botte da quei missili che non funzionano.
0: Allora sì, sono stati colpiti dei posti che non avete parlato della rappresaglia russa, ma non avete spiegato perché c'è stata, e sono stati colpiti il giorno precedente dei depositi della logistica, sostanzialmente l'equivalente di Amazon, e sono stati ammazzati 7 facchini. A quel punto c'è stata la risposta russa, e se si parla di un cambio di paradigma russo nei bombardamenti, quindi non più colpire di notte ma colpire di giorno, è perché comunque si vuole far passare la logica che se ci sono delle strutture strutture che si ritengono vitali, come può essere la logistica, la distribuzione, la raffinazione, quello che vi pare, vanno colpiti di notte, cioè quando sono vuoti, perché se si colpiscono di giorno si uccidono i lavoratori. Visto che l'Ucraina ha ucciso questi 7 lavoratori nel giorno di domenica, lavoravano pure di domenica i lavoratori, c'è stata questa risposta di giorno.
2: Anche io lavoro la domenica.
0: Ma infatti stiamo preparando
1: qualcosa. Ma nessuno bombarda il giornale radio, scusa.
2: Non ancora, però visto che c'era questa sottolineatura su chi lavora la domenica, visto che voi due non lo fate, io vi stavo raccontando di farlo. Non è vero, poi Luca solo nel periodo estivo però lo fa, quindi siamo anche Luca ed io due lavoratori della domenica.
1: Tutte le domeniche dell'anno.
0: Così suona male. Lavoratore della domenica sembra dilettante, però al netto di questo, un'altra questione importante: voi avete riportato l'affondamento del mercantile turco
2: sì, che con i 5 morti
0: della Guinea-Bissau. Sì, potrebbero anche essere di più probabilmente, ma la cosa importante è dire che cosa trasportava, perché adesso tutta l'attenzione è concentrata sulla guerra del petrolio, quindi si pensa che siano tutte petroliere quelle che vengono affondate, si vede il petrolio che sta a $90 al barile, quindi ci si preoccupa, però attenzione che questa trasportava cereali, la nuova frontiera è la guerra dei cereali, come succede più o meno da 4 anni tutte le estati quando si fa il raccolto nella stagione, e questo potrebbe avere degli shock pesantissimi sui prezzi del cibo, ma anche a catena su tutti gli altri prezzi. E se negli altri anni abbiamo visto che c'è stata la comunità internazionale che ha cercato di fare una trattativa per salvaguardare il trasporto dei cereali, quest'anno non vediamo niente, e quindi è un campanello d'allarme un po' preoccupante e che richiama all'attenzione il ruolo che devono avere comunque i paesi della comunità internazionale che sono direttamente interessati all'acquisto di questi cereali, tra cui anche l'Italia.
2: I cadaveri con la bandiera stelle e strisce che cominciano ad arrivare cambieranno la posizione americana in Iran?
0: Allora, secondo me non è che cominciano ad arrivare, perché ci sono stati fin da principio. La differenza è che ci sono dei video inequivocabili in cui si vedono dei missili che colpiscono delle postazioni americane in cui ci sono le persone, quindi dire che lì dentro non c'erano soldati risulta molto difficile all'amministrazione americana. Si fermeranno per questo gli Stati Uniti? Secondo me no, perché comunque un conto va pagato, quando si fa una guerra un qualche conto bisogna necessariamente pagarlo, però quello che proveranno a fare gli statunitensi è cercare di mandare avanti gli altri. Infatti gli attacchi stanno partendo quasi tutti da basi a terra sul territorio di Giordania, Kuwait e Bahrain, e non partono dalle postazioni, dalle navi statunitensi che sarebbero anche un po' più vulnerabili. Quindi la tattica è quella di lasciare un po' il cerino in mano ai partner della regione, che comunque già ne stanno uscendo abbastanza provati, e quindi probabilmente quello che si potrebbe sfilacciare è il sistema di alleanze intorno agli Stati Uniti, e probabilmente qualcuno di queste petromonarchie del Golfo a un certo punto si potrebbe stancare di fare da parafulmine per quelle che sono le avventure che Stati Uniti e Israele cercano di portare avanti.
2: E dopo che si stancano che succede?
0: Beh, dopo che si stancano magari smettono di fare da postazione di lancio per gli Stati Uniti, e soprattutto smettono di fare anche da postazione difensiva per Israele, perché ricordiamolo che Israele è geograficamente molto molto piccolo, e i sistemi di difesa antiaerea per essere efficaci devono essere posizionati a una certa distanza dal bersaglio che potrebbe essere colpito, quindi tecnicamente in Israele proprio non c'è spazio per mettere queste postazioni e farle essere efficaci. Alcune sì, ma alcune devono essere più lontano, quantomeno i radar devono essere più lontano, e quindi sono posizionati ad esempio in Giordania, in Arabia Saudita o in altri paesi della
1: quindi
0: regione.
1: Quindi vuol dire che quel sistema difensivo è quello che copre anche Israele?
0: Sì, certo, non ci sarebbe modo di difenderla diversamente. Israele è proprio troppo piccola per difenderlo solo con postazioni, soprattutto quelle radar sul suo territorio. E attenzione che anche la guerra in Sudan in parte è alimentata da tutto questo: per avere il controllo dei cieli servono postazioni radar che possano triangolare, e qualcuno dice che ci potrebbero essere anche nei territori occupati dai vari ribelli un qualcosa di diverso che potrebbe entrare in campo in momenti di estrema delicatezza, perché comunque si sta riscaldando anche la questione sul Mar Rosso con lo scontro tra Arabia Saudita e Yemen, e potrebbe riportare nuovamente a una chiusura di Bab el Mandeb, e quindi alla chiusura dei traffici da ad esempio l'estremo oriente fino all'Europa, e lì ce ne accorgeremo.
2: Sai cosa mi stupisce molto, Alberto? Io non credo, mi stupisce così tanto questa notizia tanto da non credere, cioè che con i pericoli che ci sono della chiusura non solo di Hormuz ma anche dello stretto, sul Mar Rosso, Houthi da una parte, Iran e Oman dall'altra, e con l'orizzonte che si vede, cioè che questi scontri non finiranno e saranno sempre poi un'arma di ricatto, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi non stiano progettando delle vie alternative con la grande ampiezza di mezzi economici e progettuali che hanno. Questo mi risulta molto difficile da credere.
0: Allora, pipeline che scarichino direttamente sul Mar Rosso, ma sono delle strutture estremamente vulnerabili, sono molto facili.
1: Ma poi gli UTI bloccano pure quelle.
2: E infatti, secondo me, ci sarà una via che arriva sul Mediterraneo.
1: Ma invece
2: credo che la
1: ti devo chiedere una cosa, Alberto. Ma è possibile, che l'Iran sia in grado di reggere un nuovo blocco navale totale come quello attuato da Trump prima della tregua precedente?
0: Beh, pare proprio di sì, e per quello che invece riguarda l'oleodotto sul Mediterraneo, gli Stati Uniti lo stanno già preparando, va da Kirkuk nel nord dell'Iran, attraversando tutti i territori siriani che sono stati teatro della guerra civile, sboccherà sul Mediterraneo, e se mai dovessero riuscire a farlo, lì sarebbe un problema, perché noi dovremmo pagare le royalty agli statunitensi.
1: Aia.
2: Anziché agli iraniani. Siamo arrivati
1: alla fine di questa puntata. Il lunedì si parte sempre con una morale, dubito che tu sia riuscito a trovarla, anche se
2: ce l'ho perfetta, e la dedichiamo alla scena che è piaciuta così tanto sia a te che a me, di Trump che arriva lì vicino alla nazionale spagnola elemosinando una foto, perché il grande diplomatico francese Louis-Philippe de Sigur diceva che il ridicolo è l'arma di cui il maligno si serve con maggiore abilità.
1: Fantastico, e infatti siamo sempre nel dramma, ma sull'orlo del ridicolo. Sapete che c'è? L'attimo fuggente torna domani con tutta la banda.
2: Ciao ciao ciao.
3: L'attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
21: Giornale radio.
22: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin. Il gin salpato da Camogli.

Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9:03.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Fischiato alla cerimonia di consegna della Coppa del Mondo il presidente Trump, a cui è toccato premiare la Spagna dell'inviso Sanchez. Il tycoon è salito sul palco insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino per consegnare il trofeo al capitano della Spagna Rodri, ed è rimasto nelle foto ufficiali fino a quando lo stesso Infantino non lo ha accompagnato fuori dall'inquadratura. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina. Sequestrate anche una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso. Sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Sono stati individuati anche centinaia di profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Shock a Bologna: un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto, basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza, e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: La legge elettorale che il governo si accinge ad approvare da provvedimento ordinario si è trasformato nei fatti in una riforma dei cromosomi fondamentali del sistema di peso e contrappeso che sostiene l'architrave delle istituzioni del nostro paese. Introduce il premierato, rende meno forte il ruolo del Parlamento con il premio di maggioranza dove chi vince prende tutto, e depotenzia la funzione del capo dello Stato. Una legge truffa, peraltro incompleta nel progetto iniziale del governo, perché priva delle preferenze. Almeno 160 tra i più importanti costituzionalisti e decine di esperti di riforme istituzionali esprimono forti dubbi sull'intero impianto della legge. In primis, il testo in esame stravolge gli equilibri democratici e la stessa Costituzione italiana. Sono già pronti i ricorsi in decine di tribunali con l'obiettivo di sollevare questioni di legittimità costituzionale e fare intervenire la Consulta. Alcuni esperti che sostengono l'iniziativa stanno valutando di interpellare la Corte Europea dei Diritti Umani, CEDU, contestando la compressione del diritto di voto di ogni singolo elettore. Il dibattito sulla legittimità del testo non finirà certo con l'approvazione finale della legge, al netto della coda di polemiche tra maggioranza e opposizione e tra i vari partiti della coalizione che sostengono la premier Giorgia Meloni.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare. tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano. Con Vicky Mangone.
5: Ci siamo, eccoci qua. Buongiorno a tutti da Vicky Mangone. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Tutti ne parlano. Lunedì 20 luglio, i mondiali di calcio sono finiti. Una coppa portata a casa dalla Spagna, con buona pace dei commentatori, ma come sempre più spesso accade, il giorno dopo non si parla soltanto di calcio. In modo particolare oggi si parla anche di Donald Trump, che insieme al presidente della FIFA Gianni Infantino ha consegnato la Coppa del Mondo ai vincitori, e si parla anche di quell'immagine destinata a restare. Lionel Messi in lacrime al suo ultimo mondiale, applaudito da tutti, persino dagli avversari, mentre usciva di scena. Accantoniamo i mondiali, che torneranno a essere protagonisti di Sport Club, l'appuntamento delle 14 con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari. Adesso vediamo dove andremo a parare oggi, noi qui questa mattina, qui a Tutti ne parlano. L'Europa sta cambiando volto. Secondo le previsioni demografiche, entro il 2100 la popolazione potrebbe tornare ai livelli degli anni 70. Ne parleremo con Letizia Mencarini, professoressa di demografia all'Università Bocconi. Temperature sempre più alte, ondate di calore più frequenti e un clima che sta cambiando in maniera rapida, ma molto rapida. Ne parleremo con Carlo Cacciamani, meteorologo e climatologo. Poi l'appuntamento con l'OIPA in chiusura di puntata con l'avvocata Claudia Taccani. Parleremo come sempre di animali, in viaggio in aereo col cane, con Ita i costi sono inaccessibili e le compagnie low cost non accettano animali. Poi vedremo la proposta del Trentino di andare a caccia di cinghiali con arco e frecce, proposta non solo anacronistica ma anche a mio avviso pericolosa. Poi ancora animali usati per feste tradizionali, insomma si torna a parlare di tutela degli animali con l'avvocata Claudia Taccani dell'OIPA. Tra poco torniamo invece sulla vicenda di Saman Abbas e sulla sentenza che ha portato all'ergastolo i genitori e i cugini. Ne parleremo con l'avvocato Angelo Russo, legale del fratello di Saman, Ali Haider. Una vicenda terribile, quella di Saman, uccisa dai cugini con la complicità dei genitori, perché voleva vivere da persona libera, da donna libera, e non voleva fare la vita che qualcuno aveva programmato per lei. Le vostre voci, diteci chi siete e quali sono i vostri punti di vista sui temi che trattiamo questa mattina. 334 11 11 622 è il nostro WhatsApp. Le vostre voci, diteci chi siete e quali sono i vostri punti di vista sui temi che trattiamo questa mattina. 334 11 11 622 è il nostro WhatsApp.

da tanto che non si parla della famiglia del Bosco. C'è stato un momento in cui non si parlava d'altro, no? Aveva addirittura scalzato Garlasco la vicenda di questa famiglia, poi però Garlasco è tornato a prendersi la scena. Una famiglia, quella del Bosco, che poi questa cosa è Bosco, si chiamano Trevelyan, famiglia Trevelyan, britannico lui, australiana lei. Aveva scelto di lasciare la vita in città per trasferirsi nella natura, con l'idea di crescere i propri figli in un contesto più semplice, più vicino all'ambiente, basato sull'autosufficienza, anche troppo direi. Nei giorni scorsi la mamma, Catherine Birmingham, ha presentato a Roma il suo libro. Si intitola La mia verità, memorie e pensieri della mamma nel bosco, e proprio parlando dei suoi bambini ha raccontato una frase che l'avrebbe colpita molto. Dice: quando ho chiesto ai figli cosa avrebbero voluto che venisse raccontato nel libro, loro hanno risposto: il fatto che siamo sempre insieme. Una frase che secondo Catherine racchiude il senso della loro scelta, ovvero il desiderio di vivere la famiglia in modo molto unito, condividendo ogni momento della quotidianità. Ma infatti non era questo il punto che veniva contestato. Durante la presentazione è intervenuto anche il papà Nathan, che ha spiegato a una volta ancora le ragioni della loro scelta di vita. Ha raccontato di aver vissuto per anni nelle grandi città e di aver deciso insieme alla moglie di cercare per i figli un percorso diverso, più vicino alla natura e più vicino all'autosufficienza. Secondo Nathan, sempre più persone stanno scegliendo di lasciare la città per trovare un equilibrio diverso. Intanto questa settimana è molto importante per loro, perché verranno prese decisioni importanti. Nelle ultime ore la difesa ha depositato le memorie difensive. Di nuovo c'è che il comune di Palmo gli ha dato il via libera definitivo per la costruzione della nuova casa della famiglia. Ora il nodo centrale riguarda i tempi e le modalità del ricongiungimento dei minori, che continuano a essere ospitati in una struttura protetta. Bambini intanto che a settembre andranno a scuola regolarmente, questo è un passo molto importante in tutta questa vicenda. Quindi si attende la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila a questo punto. Speriamo davvero che questa famiglia possa riunirsi nel rispetto delle regole, ma anche nel rispetto delle scelte di ciascuno. Una famiglia che non potrà purtroppo mai più riunirsi è invece la famiglia Abbas, la famiglia di Saman Abbas. I suoi genitori sono stati condannati all'ergastolo insieme ai due cugini.

per aver ucciso la ragazza. La Cassazione ha confermato la pena 5 giorni fa, una storia terribile, quella di Samana Bass. Tra poco sentiremo l'avvocato Angelo Russo, legale del fratello di Samana.

0: La Corte d'Appello di Bologna ha confermato l'ergastolo per i genitori di Saman Abbas, Nazia Shaheen e Shabar Abbas, e ha condannato all'ergastolo anche i due cugini, ribaltando di fatto la sentenza di primo grado che li aveva assolti. Una decisione che rappresenta un passaggio fondamentale in uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni, simbolo dello scontro tra diritti individuali, tradizioni culturali e tutela delle donne. L'avvocato Angelo Russo è il legale di Ali Haider, fratello di Saman Abbas, parte civile nel processo. Buongiorno avvocato.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Benvenuto. La testimonianza del fratello di Saman è stata il pilastro del processo. Ali ha avuto un ruolo centrale in questa vicenda.
1: Ma sì, diciamo che in secondo grado davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Bologna è stato sentito Ali Haider come testimone puro, a differenza di quello che era successo in primo grado, dove invece era stato sentito come persona indagabile. La differenza tra queste due posizioni deriva dal fatto che, mentre in primo grado le sue dichiarazioni, per essere utilizzate fin dalla decisione, avrebbero avuto bisogno di riscontri estrinseci, invece in secondo grado, essendo stato sentito come testimone puro, la sua testimonianza poteva essere valida, poteva essere sufficiente a determinare una decisione di responsabilità degli imputati che lui ha accusato di aver commesso il delitto.
0: Quali sono stati gli elementi decisivi, avvocato?
1: Ma guardi, sicuramente, adesso non abbiamo letto ovviamente le motivazioni della sentenza,
0: certo,
1: della Cassazione,
0: certo.
1: Cioè, nella sentenza della Corte d'Appello si dice espressamente che le dichiarazioni di Ali Haider non sono l'unico elemento che la Corte ha ritenuto decisivo per affermare la responsabilità degli imputati, anche se l'esame critico che ha svolto la Corte d'Appello su quelle dichiarazioni è stato del tutto positivo, nel senso che le informazioni che sono state fornite da Ali Haider sono state ritenute del tutto credibili e coerenti con le altre prove assunte nel corso del dibattimento di primo e nell'istruttore di secondo grado.
0: Quindi questo processo ha segnato anche un precedente importante, no? nella lotta ai cosiddetti delitti d'onore, un fenomeno che il nostro ordinamento non riconosce più, ma che può emergere in contesti familiari come questo, contesti complessi.
1: Allora, sì, guardi, io proprio prima di collegarmi con voi sono andato a leggermi un passaggio della sentenza di secondo grado che mi sembra molto importante. In questo passaggio si dice che il delitto non è motivato da ragioni di carattere culturali, anche perché è stata fatta una ricerca sulla legislazione pakistana che punisce il delitto d'onore, cioè non è una forma di delitto attenuata come era ad esempio in Italia fino a qualche decennio fa, quindi è punito ugualmente. E in più si dice che il fatto di non voler accettare che Saman vivesse la propria vita come aveva deciso di fare lei poteva essere un atteggiamento da contrastare da parte del nucleo familiare con sicuramente condotte diverse rispetto a quelle omicidiarie che sono state realizzate. Addirittura, e mi sembra molto importante anche questo passaggio, si nega che il delitto sia motivato da ragioni di carattere religioso. Infatti si sono costituite in giudizio come parti civili anche associazioni di associazioni religiose musulmane che hanno spiegato come sia assolutamente contrario ai dettami di quel credo religioso operare così come hanno fatto gli imputati in questo processo.
0: Quindi non c'è il rischio che casi come questo vengano letti in chiave culturale anziché criminale?
1: Bisognerebbe leggere bene le sentenze. Io ho cercato di farlo insomma non è così semplice. È chiaro che si parla di un contesto di arretratezza culturale molto marcato.
0: Non c'è dubbio.
1: Però da qui a dire che la cultura di un certo paese giustifica condotte di un certo tipo, secondo me ce ne passa.
0: Qual è stato l'aspetto più complesso che avete affrontato come parte civile, proprio sul piano umano oltre che giuridico?
1: Allora, guardi, diciamo che sotto il profilo umano è stato molto difficile accompagnare Ali Haider durante Ali il corso Haider. Del procedimento, perché anche per lui i piani non erano così chiari, nel senso che aveva subito la perdita di sua sorella e le persone imputate di questo omicidio erano i suoi familiari più stretti, sono stati i suoi familiari più stretti. Il percorso che lo ha portato a fornire la sua verità alla corte è stato molto travagliato, perché comunque i suoi genitori rimangono sempre i suoi genitori,
0: certo.
1: E tuttavia a un certo punto probabilmente è scattato in lui qualcosa che gli ha fatto decidere di raccontare quello che era successo, indipendentemente da chi stesse accusando con le sue dichiarazioni.
0: Peraltro, subito dopo la sentenza, proprio la sua collega Valeria Miari, che l'ha sostituita in udienza, ha definito la scelta del ragazzo, del fratello di Saman, di Ali Haider, una cosa rivoluzionaria che fa paura. Lei condivide questa definizione?
1: Ma Valeria Miari conosce benissimo il processo, conosce benissimo il ragazzo, quindi se ha dato questa valutazione significa che lei crede davvero che queste dichiarazioni siano state un qualcosa di inaspettato sotto certi punti di vista, e sicuramente che hanno potuto stravolgere il sistema di valori anche di Haider, perché ad un certo punto quello che può essere successo è che rispetto alla possibilità di salvaguardare, tra virgolette, uso questo termine perché è usato nelle sentenze, il clan familiare ha preferito dire la sua verità e raccontare quello che era successo. Quindi nel bilanciamento tra queste due esigenze ha scelto, diciamo così, di stare dalla parte della giustizia, mettiamola così.
0: Messaggi al 334 11 11 622. Glieli giro, avvocato. Sono, devo dire, tutti messaggi tecnici. Domanda per l'avvocato Russo: ma ora che la Cassazione ha reso definitivi gli ergastoli anche per i parenti, la difesa può tentare un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, o la vicenda giudiziaria in Europa è chiusa per sempre? Ennio fa questa domanda. Prego, avvocato.
1: Le strade del diritto sono infinite, diciamo che cioè, voglio dire, ma per fortuna, direi, ecco, perché cioè, anche in questo caso io adesso difendo una parte che è stata diciamo, ha avuto ragione in questo processo, però ricordiamoci che partiamo, almeno per due imputati, da una sentenza di assoluzione piena in primo grado. La Corte d'Appello poi ha ribaltato questo giudizio, come ricordava lei all'inizio. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza d'appello non fosse viziata da errori di diritto, quindi non siamo in un campo di certezza assoluta e immodificabile. Certamente tutti gli imputati hanno avuto la possibilità di difendersi al meglio in questo processo, quindi la decisione è una decisione giusta. Poi, se ci siano altre strade da percorrere per ribaltare questo giudizio, è chiaro che sono strade molto complesse, molto complicate, però le parti sicuramente le percorreranno.
0: Un'altra domanda, Maurilio da Macerata, che scrive: una domanda legale. I messaggi sui cellulari e i video dell'azienda agricola sono stati contestati dalle difese fino all'ultimo grado di giudizio. Sono molto informati, devo dire, i nostri ascoltatori. Quale eccezione legale usavano gli avvocati per cercare di far scartare quelle prove digitali? Maurilio di Macerata.
1: Ma guardi, adesso questa è stata un'istruttoria lunghissima. Io direi che più che la questione sull'ammissibilità di queste fonti di prova, le differenze si sono concentrate sull'interpretazione di queste prove, cioè secondo loro, parlo delle difese diverse da quelle dei due genitori che avevano una posizione leggermente diversa appunto dagli altri, ecco, le altre difese e anche Danish, dell'imputato Danish, che aveva una posizione ancora diversa, diciamo che la difesa si è concentrata sul contesto in cui questi messaggi sono stati scambiati, nel contesto in cui le telefonate sono avvenute, nel contesto delle comunicazioni che ci sono state tra le parti la notte del delitto. E questo è stato fondamentale in corte d'appello per ribaltare il giudizio di secondo grado, perché la corte di Reggio Emilia aveva appunto ritenuto che sulla base di un'interpretazione complessiva di questi elementi di prova non ci fossero delle prove certe della responsabilità dei cugini. Invece la valutazione della corte d'appello è cambiata radicalmente in secondo grado.
0: Lo ricordiamo che lo zio Danish Asnain, per lui la Cassazione ha confermato 22 anni e non l'ergastolo. La ringrazio, avvocato Angelo Russo, legale del fratello di Saman Abbas, Ali Haider. Sono le 9:31 minuti, breve pausa, linea alla regia e poi torniamo.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
5: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
4: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 9 e 34 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ore tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Tutti ne parlano.
10: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
9: Con Vicky Mangone.
11: Ne parliamo anche questa mattina, in questo lunedì 20 luglio. Buongiorno a voi da Vicky Mangone. Pare che l'Europa stia pian pianino, passin passino, scomparendo. Le previsioni dicono che entro il 2100 saremo l'11% in meno, più vecchi e intrappolati in una crisi delle nascite che rischia di mandare in tilt pensioni e ospedali. L'Italia è già l'avamposto di questo inverno demografico, ne parleremo tra poco con la professoressa Letizia Mencarini della Bocconi.

prima di parlare di futuro, però, parliamo brevemente di storia. Diamo un attimo un'occhiata a quello che è stato. Negli ultimi 300 anni la popolazione qui in Europa ha fatto un salto pazzesco. Pensate che all'inizio del Settecento in tutto il continente eravamo appena 100 milioni. In pochi, quattro gatti che lavoravano la terra con la paura costante delle carestie. Poi lungo il secolo succede qualcosa, la peste sparisce, l'agricoltura migliora e si inizia a mangiare meglio, tant'è vero che a fine Settecento la popolazione quasi raddoppia e arriva a 190 milioni. Ma la vera svolta arriva nell'Ottocento con la rivoluzione industriale. La gente si sposta in massa dalle campagne alle città, si scoprono i primi vaccini e l'igiene migliora di colpo. Finalmente i bambini smettono di morire in fasce, arrivano all'età adulta. A metà dell'Ottocento siamo già 270 milioni, una pressione pazzesca che spinge milioni di europei a prendere la nave per andare a popolare l'America o l'Australia. Eppure, nonostante questo spostamento di massa, le culle restano piene. Nel 1900 l'Europa tocca la cifra record di 400 milioni di abitanti, in pratica un quinto del pianeta era europeo. Il Novecento si apre malissimo con le mazzate delle due guerre mondiali, la spagnola che fa milioni di morti, ma la spinta demografica era talmente forte che quelle perdite pazzesche vengono riassorbite nel giro di pochissimi anni. Poi nel secondo dopoguerra arriva il famoso baby boom, un'esplosione di nascite incredibile trainata dall'ottimismo economico degli anni 60. Arriviamo così agli anni 70, un periodo di grande stabilità dove il continente si assesta intorno ai 400 milioni di persone, ma proprio lì, alla fine del secolo scorso, succede qualcosa. Le donne iniziano a fare sempre meno figli, i tassi di natalità crollano sotto la soglia minima del ricambio e allo stesso tempo però la medicina fa miracoli e la vita si allunga come mai prima nella storia. Mettete insieme queste due cose ed ecco qua il risultato: un continente che invecchia a vista d'occhio. All'inizio degli anni 2000 l'Unione Europea supera i 440 milioni, ma solo grazie agli immigrati che arrivano da fuori. Senza di loro saremmo già in rosso fisso, con le città che si svuotano da un bel pezzo. Le stime dicono che toccheremo il picco massimo storico tra pochissimo, nel 2029, a quota 453 milioni. Dopodiché inizierà la discesa, una frenata permanente che non si fermerà più. Gli statistici dicono che nel 2100 torneremo a circa 398 milioni di abitanti. In pratica faremo un salto all'indietro, tornando numericamente agli anni 70, ma con una differenza enorme. Allora eravamo un continente pieno di giovani. Nel 2100 saremo pieni di ultra 65enni. E l'Italia in tutto questo fa da apripista, visto che abbiamo già oggi l'età media più alta di tutti. Insomma, si chiude un ciclo durato tre secoli, l'era delle fabbriche, della crescita, lascia il posto all'era della longevità. E allora, per capire dove ci porterà questa retromarcia nel tempo e se siamo ancora in tempo per evitare il collasso di pensioni e ospedali, tra poco sentiremo Letizia Mencarini, professoressa di demografia all'Università Bocconi.

0: meno abitanti, più anziani e una società chiamata a ripensare se stessa. Questo è lo scenario delineato dall'ultimo rapporto della Commissione europea sulla trasformazione demografica. Entro il 2100 la popolazione dell'Unione europea potrebbe scendere sotto i 400 milioni di persone, tornando ai livelli degli anni 70. Nel frattempo crescerà l'età media, diminuiranno i lavoratori in età attiva, aumenteranno le sfide per pensioni, per sanità, per welfare e per sviluppo e lo sviluppo economico. Ne parliamo con Letizia Mencarini, professoressa di demografia all'Università Bocconi. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Siamo dunque destinati a questo futuro, professoressa Mencarini? Quanto dobbiamo preoccuparci di questi numeri?
1: Direi che il rapporto non dice nulla di nuovo, sono cose che conosciamo da anni, sono semplicemente, diciamo, delle proiezioni di quello che è già in atto. I tempi della demografia sono lunghi, ma sono in gran parte già delineati, nel senso che i vecchi o gli anziani del futuro siamo noi, che adesso siamo in vita e che saremo in vita nei prossimi decenni. Quindi certo, quello che ovviamente è più incerto è quello che sarà il tasso di fecondità, cioè quanti bambini verranno alla luce nei prossimi decenni e quale sarà l'apporto migratorio. Quindi questi sono, diciamo, i due fattori di incertezza. Tuttavia sappiamo, ad esempio, che è difficile che la fecondità in Europa salga molto negli ultimi anni, anzi è stata sempre in calo anche in paesi dove tendenzialmente aveva tenuto dagli anni 90 in poi, quando invece in Italia era già, ad esempio, molto bassa. Per quanto riguarda l'apporto migratorio, è quello che fa, diciamo, tenere l'Europa. Senza di esso il rapporto è molto chiaro, la popolazione europea diminuirebbe molto di più e si restringerebbe di un terzo. Questo appunto perché si fanno pochi figli, cioè si fanno figli meno di quello che servirebbe per sostituire le generazioni dei genitori. Pensate che in Italia è dal 1977 che questo non avviene più, quindi è veramente un processo che c'è da molto, e questi sono, diciamo, numeri che vengono da un cambiamento demografico che è in atto da diversi decenni.
0: Leggo 1,2 figli per donna. Un figlio
1: no,
0: per
1: in Italia
0: donna,
1: siamo a 1,14.
0: Uno...
1: In Italia siamo a 1,14.
0: Ecco.
1: Quindi è ancora più basso.
0: Ancora
1: nel 2025
0: più basso.
1: Abbiamo toccato un record di denatalità mai avuto in Italia.
0: Le ragioni? Fattori economici, culturali, abitativi, lavorativi?
1: Ma sì, è proprio sabato scorso, per la giornata mondiale della popolazione, le Nazioni Unite hanno fatto uscire un rapporto sui giovani nel mondo e ci fanno capire che gli italiani non sono così, o gli europei non sono così diversi da tanti giovani nel mondo che fanno meno figli perché hanno una transizione alla vita adulta faticosa, in cui è difficile avere un lavoro e un reddito sicuro, e anche, sì, quello che diceva lei, la sicurezza abitativa è molto importante. Ci sono, diciamo, due tipi di spiegazione. Uno è chi fa magari il primo figlio e poi stenta a fare il secondo e il terzo per mancanza di mezzi di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, quindi
0: certo,
1: qui i servizi, ovviamente l'apporto anche e il sostegno del reddito è fondamentale. Però pensiamo a quanti invece ormai, è una parte molto importante della bassa fecondità, invece rinviano anche proprio il primo figlio, rinviano i progetti di mettere su famiglia per un'incertezza diffusa che non tocca solo gli italiani, ma tocca ormai tanti giovani in tanti paesi sviluppati.
0: Molti giovani desiderano avere figli, però poi desistono, no? Rinunciano?
1: Sì, quello che c'è di bello in questo rapporto internazionale sui 73 paesi, ora abbiamo un po' deviato da quella che è il rapporto della Commissione europea, è proprio questo, che è per questo che è stato fatto questa grande indagine su oltre 100.000 giovani in tutto il mondo, perché l'idea era che i giovani non volessero più entrare in coppia, non volessero più fare famiglia. Sicuramente ci sono anche dei fattori culturali, dei cambiamenti nello stare in coppia e nel fare famiglia, che vanno anche verso una maggiore affermazione dei propri diritti, ad esempio della parità di genere, ma non è questo il problema. I giovani vorrebbero avere famiglia e che la rimandano sempre più avanti negli anni, e quindi questa finestra, diciamo, riproduttiva si restringe sempre di più, e nonostante diciamo tutta la modernità dei metodi di fecondazione assistita, questo non può certamente sopperire anni di fecondità persa negli anni, diciamo, più fertili.
0: Allora, professoressa, torniamo a questa Europa che diventa sempre più anziana. Dobbiamo considerarlo un problema o è anche il segno di un successo, quello dell'allungamento della vita?
1: Ma sicuramente è il segno di un grandissimo successo individuale e collettivo. Gli anziani di oggi, tra virgolette, sono anziani sempre più tardi. Quasi tutti arrivano a 65 anni, pensate che in Italia ci arriva il 92% della generazione di partenza, quindi è veramente una sorta di democratizzazione dell'età anziana, dove ad esempio sotto i 75-80 anni di solito anche le condizioni di salute e di benessere sono veramente migliorate rispetto al passato. Certo, la parte che cresce di più tra gli anziani è quella invece dei grandi anziani, è proprio quella degli ultra 85 anni, dei centenari. Ecco, i centenari sono, anche quello può essere considerato un traguardo, però sicuramente dal punto di vista collettivo e familiare sono anche una sfida di cura molto importante che le nostre società devono prevedere, perché non c'è niente, cioè qui non siamo di fronte a un'incertezza. L'incertezza può essere nel decimale del numero, ma questo ci interessa poco. Noi sappiamo che questo è il nostro destino nei prossimi decenni, anche perché diventeranno anziani quelle generazioni molto numerose dei baby boomers, cioè dei nati dopo la Seconda Guerra Mondiale fino a metà anni 60, quando, pensate, in Italia a metà degli anni 60 nascevano più di 1 milione di bambini, a fronte invece dei poco più di 350.000 di adesso.
0: Però pensioni e sanità sono state costruite su una popolazione, su dei numeri molto diversi, no? Da quella che avremmo
1: molto
0: invece
1: più vantaggiosi.
0: Sì, decisamente. Cosa rischia di cambiare? Cioè, la sostenibilità del welfare è uno dei temi centrali del rapporto europeo.
1: Sicuramente è il tema centrale, è il tema da affrontare, è il tema che può creare anche nuove disuguaglianze nella popolazione, perché ovviamente tutta la parte anche di integrazione del privato può essere molto importante, ma va a favore solo di una parte della popolazione, così come il trasferimento di ricchezza che avviene ad esempio dai ricchi anziani di oggi alle generazioni successive, ovviamente non tocca in ugual modo tutto. Questa è una sfida della nostra società che va affrontata anche però pensando a chi sostiene, diciamo, a quali sono i piedi d'argilla di questa piramide demografica, che sono proprio i giovani. Se i giovani non sono integrati nella società, non riescono a lavorare, non riescono ad avere un reddito sicuro, manca la base per mantenere anche gli anziani. Certo, ci sono delle leve che si possono ancora utilizzare, ad esempio il lavoro femminile è in gran parte non utilizzato, quindi diciamo che ci sono i numeri della popolazione, ci sono i numeri degli anziani che sono quelli all'incirca, e poi c'è la parte invece della popolazione attiva, della popolazione lavorativa che sosterrà la popolazione inattiva, che è fatta di donne, che è fatta di giovani che possono lavorare di più, che è fatta anche di immigrazione, che è una grande risorsa per il continente europeo.
0: Professoressa Mencarini, i nostri ascoltatori cercano delle risposte, le giro le loro domande a questo punto. Luigi che scrive: ma se nel 2100 saremo l'11% in meno, non è un bene per il pianeta? Meno inquinamento, meno traffico e case più accessibili per tutti, perché vederla per forza come una tragedia? E lo spiega lei a Luigi, professoressa?
1: Allora, non è sicuramente il numero, non è una tragedia, e sono d'accordo che siamo probabilmente troppi nel mondo. Il problema è la distribuzione e l'ineguaglianza, questa sorta di differenza fra generazioni. Lo squilibrio generazionale è molto importante, è più importante dei numeri di per sé. Per quanto riguarda poi la pressione sull'ambiente, quello che conta molto sono anche i consumi individuali, possiamo anche essere un po' meno, ma se consumiamo troppo e male, certamente questo non allevia moltissimo l'ambiente. Sì, direi che l'attenzione al numero è un modo per guardare quella che è la popolazione, ma non è tutto, poi bisogna entrare dentro i meccanismi e ripeto, quello dello squilibrio intergenerazionale, cioè del fatto che nei prossimi decenni, senza arrivare al 2100, per me il 2100 è anche troppo lontano, già se arriviamo al 2050, che è molto più pensabile nella vita di tutti noi, perché tra 25 anni già i mutamenti sono veramente in atto.
0: Gianmarco ha una soluzione. Domanda per la professoressa: se mancano i lavoratori, non basta alzare gli stipendi per convincere i giovani a restare in Italia e fare figli? Il problema mi sembra economico, non demografico.
1: Beh, sicuramente c'è un problema di questo genere, sicuramente, soprattutto nel nostro paese i giovani non sono considerati abbastanza, i giovani sono diventati una merce rara, tra virgolette.
0: È vero.
1: Quindi quando una merce rara dovrebbe essere, come dire, valorizzata di più. Non è così semplice, soprattutto sono pochi i giovani, ecco, su questo non possiamo fare molto se non attraverso le immigrazioni. Però sì, è vero che, come dicevo prima, il sostegno della nostra società futura passa attraverso il sostegno dei giovani che devono essere integrati appieno nella società proprio per poter prima di tutto, diciamo, esaudire i propri desideri anche di famiglia, di vita, di corso di vita normale, ma poi anche perché questo può sostenere questo passaggio un po' difficile che abbiamo davanti.
0: Di immigrazione parla Laura, che scrive: il report dice che l'immigrazione da sola non basterà a salvare l'Europa, ma allora quale modello di integrazione o di flussi serve davvero per non far crollare le nostre fabbriche e i servizi? Laura da Roma.
1: Dunque, questo è il nocciolo della questione, ma non vuol dire, attenzione, non vuol dire che le immigrazioni non bastano, non vuol dire che le immigrazioni non vanno sostenute, perché senza le immigrazioni il modello crolla veramente. Quello che dice il rapporto europeo e che dicono i demografi è che il processo di invecchiamento, che deriva in gran parte, come abbiamo detto, dall'allungamento della vita, ma soprattutto dalla mancanza di ricambio generazionale perché si fanno pochi figli, è così, diciamo, elevato per cui l'apporto immigratorio non basta, anche perché poi gli immigrati che vengono sì sono giovani, ringiovaniscono la nostra società, ma poi ovviamente fanno anche parte in futuro degli anziani. Tuttavia questa è una leva importantissima. Che cosa si può fare? Si può fare quello che abbiamo detto, si può fare, cioè la preparazione a quello che sta succedendo è fondamentale, e l'investimento nei servizi e in un nuovo modo di pensare alla nostra società è fondamentale. Io credo che quello che sta succedendo ad esempio in Italia con la riforma anche dell'assistenza agli anziani non è assolutamente sufficiente, perché non si parla solo di integrare i redditi, ma si dovrebbe parlare di sgravare le famiglie di lavori di cura e di preoccupazioni che durano decenni, perché questo è, e che spesso impediscono ad esempio alle donne di lavorare adeguatamente.
0: Allora, vorrei chiudere con questo messaggio di Enrico di Roma: tra il 2000 e il 2011 abbiamo avuto 4 figli, specialmente nei primi anni 2000, mia moglie ingegnere, non è mai stato rinnovato il contratto non appena rimaneva incinta e ci veniva detto: colpa vostra che avete fatto 4 figli, adesso si piange perché manca la natalità. Tristezza davvero. Grazie professoressa, grazie alla professoressa,
1: grazie
0: Letizia
1: voi.
0: Mencarini, professoressa di demografia all'Università Bocconi. Sono grazie anche a voi ascoltatori e grazie ai vostri messaggi. Sono le 10:01 in questo istante, la linea va a Roma, ci sono le ultime notizie, le ascoltiamo insieme e poi torniamo.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 10 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Ben trovati su Giornale Radio, subito i titoli. Droga, armi e movida, maxi operazione della polizia in 44 regioni, oltre 500 i fermati. Nel mirino baby gang e profili social di haters e violenti. Aiuto, basta, fanno il giro dei media le immagini della morte durante un fermo di polizia a Bologna di un 42enne di origine marocchina ed esplode la polemica. Nuovi raid americani in Iran, i Pasdaran centrano due petroliere nello stretto di Hormuz. Spagna in trionfo piange Leo Messi all'ultima passerella. Le furie rosse battono 1-0 l'Argentina, conquistando la Coppa del Mondo per la seconda volta nella storia.
9: Giornale Radio News.
10: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi da Bologna, Barbara Beghelli, redazione Nicola De Muro, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui oltre 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 700 kg di droga sequestrati e anche una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso. Sequestrati contanti per circa 300.000 euro, individuati centinaia di profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Immagini shock dal quartiere Pilastro di Bologna. I residenti hanno registrato in video la morte del 43enne di origine marocchina durante un controllo di polizia. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto, basta le urla dell'uomo. Andiamo a Bologna.
11: Una vita si è spenta mentre chiedeva aiuto. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposta.
10: Il caso diventa subito motivo di scontro politico in un clima già molto agitato. Dall'altro caso, quello di Ruggero, il gioielliere finito in carcere dopo la condanna definitiva per l'uccisione dei due rapinatori e il ferimento di un terzo che aveva seguito fino al parcheggio dopo una rapina. Il vice premier ieri di nuovo al carcere di Bollate, dove è detenuto il 72enne, mentre dal centrodestra si insiste con la richiesta della grazia anche dopo le ultime parole della premier, che ammette di aver sollecitato citato lei, il ministro Nordio. Intanto il Parlamento si avvia a vivere una delle settimane più calde e decisive della stagione politica, con la pausa estiva all'orizzonte, l'agenda di Palazzo Madama e il dibattito pubblico sono monopolizzati da due fronti. Oltre a quello della cronaca, anche l'avvio dell'iter della nuova legge elettorale al Senato. Sentiamo.
12: La nuova legge elettorale e il dibattito sulla legittima difesa sono al centro dell'agenda politica nell'ultima settimana prima delle vacanze estive. Dopo il via libera della Camera, la riforma elettorale, battezzata Stabilicum, approda in commissione al Senato. La maggioranza punta un sì veloce, ma il percorso a Palazzo Madama presenta dei rischi. Il testo, che introduce un premio di maggioranza del 42% in Parlamento, vede le opposizioni sulle barricate contro quelle che definiscono nuove liste bloccate. Ma per il governo l'insidia è interna. Noi Moderati ha già annunciato che ripresenterà l'emendamento sulle preferenze bocciato alla Camera per un solo voto segreto. E poi c'è il caso Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori. Tutto il centrodestra appoggia l'eventuale grazia chiesta dalla moglie del 72enne. Per lui una pena sproporzionata, ha detto la premier Meloni. Ho chiesto io al ministro Nordio di avviare l'istruttoria, anche se so bene che la grazia spetta solo al capo dello Stato. E sabato, incontrandolo nel carcere di Bollate, il vice premier Salvini ha persino ipotizzato una candidatura del gioielliere. Ma anche su questo tema muro delle opposizioni, che accusano il centrodestra di strumentalizzare gravi fatti di cronaca e di voler delegittimare la magistratura. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
10: Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. I Pasdaran, dal canto loro, informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz. Entrambe sono esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Sotto il cielo di New York, la Spagna alza la Coppa del Mondo per la seconda volta nella sua storia. Piange l'Argentina, battuta 1-0. In lacrime, il fuoriclasse Leo Messi all'ultima uscita con l'albiceleste. Durante la premiazione, fischiato Trump. Il servizio.
13: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni la Roca torna sul tetto del mondo, battuti per 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Fernan Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Scaloni lascia incomprensibilmente in panchina per tutta la gara Lautaro Martinez. Esulta il 19enne Yamin Yamal, piangere Leo Messi e rinombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la coppa ai vincitori. Sì, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Tutti ne parlano.
15: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
14: Con Vicky Mangone.
0: Eccola qua, tutti ne parlano, Vicky Mangone, Giornale Radio, siamo qua come ogni mattina, 15 città da bollino rosso che poi sono diventate 17, picchi di 40 gradi che poi sono diventati 45, 46, ma oramai non c'è più limite, eh? E non è una normale ondata di calore, è la crisi climatica che bussa alle nostre porte. Anzi no, non bussa, entra, è già entrata senza chiedere permesso. Tra poco il climatologo Carlo Cacciamani con noi, prima però un brano musicale, Gracie Abrams, Look at My Life.

Sentite qua, perché con questo caldo d'inferno che ci sta perseguitando, oltre alle temperature, purtroppo stanno aumentando anche i tentativi di frutta, no, di truffa, ma quale frutta? Sul web vi sarà sicuramente capitato, mentre navigavate su Facebook, guardavate un video su YouTube, di imbattervi in quelle pubblicità miracolose che promettono la svolta dell'estate. Parlo di quei fantomatici condizionatori portatili leggerissimi che, a sentire gli spot, sarebbero capaci di ghiacciare una stanza intera in meno di 90 secondi. Il tutto consumando il 90% in meno di un climatizzatore normale. E infatti tutti noi che abbiamo gli split in casa siamo dei cretini, potremmo comprare questi aggeggi portatili, no? Avremmo risolto la nostra vita tante volte, vedi, a pensarci prima le cose. La storia che vi raccontano è sempre la stessa, confezionata molto bene. Dicono che dietro c'è una tecnologia segreta brevettata, progettata da ex scienziati della NASA che hanno lavorato sui sistemi termici delle navicelle spaziali, fanno anche nomi di gente che non esiste. Nello spot vi spiegano che l'apparecchio aspira il calore, lo distrugge in un attimo e spara fuori aria polare. Ora, basta avere un minimo proprio di memoria delle lezioni di fisica delle superiori per capire che è una balla colossale. Il calore dove va? Cioè, non può sparire nel nulla. I condizionatori veri funzionano proprio perché hanno un tubo o un motore esterno che spinge il caldo fuori dalla stanza. Se un cubo di plastica sigillato non ha un tubo per buttare fuori l'afa, dove la mette l'energia termica che toglie dall'ambiente? Mica si dissolve per magia. Poi c'è il solito immancabile tocco di complottismo per condire il tutto, per renderlo credibile alle masse disperate per questo caldo insopportabile. Allora dicono che le grandi multinazionali dell'energia e dell'elettrodomestico stanno facendo di tutto per censurare questa invenzione, perché se la gente scoprisse questo trucco loro fallirebbero in un giorno, e così, spinti dal miraggio di risparmiare sulla bolletta, un sacco di consumatori si fanno prendere dalla fretta e spendono tra i 50 e 150 euro. Poi il pacco arriva a casa, lo aprono, lo accendono e scoprono la fregatura. Dentro c'è un banalissimo ventilatore da tavolo. Il pacco, quindi il pacco che è arrivato, tale resta. A fregare le persone oggi è il fatto che questi video promozionali sembrano incredibilmente veri. Usano l'intelligenza artificiale per creare immagini perfette, voci suadenti, finti servizi giornalistici. Pensate che nel Regno Unito, dove anche lì quest'anno le temperature non perdonano, questa truffa è diventata talmente gigantesca che ha dovuto muoversi persino l'autorità per gli standard pubblicitari. Hanno emanato un comunicato ufficiale dicendo chiaro e tondo a tutti i cittadini che quando un'offerta è troppo bella per essere vera, allora non è vera, cioè è un imbroglio. L'agenzia ha persino pubblicato un decalogo per difendersi, invitando tutti a denunciare i siti sospetti, a non farsi prendere dal panico del caldo e a controllare

fare sempre che il ventilatore abbia, che il venditore, scusate, e anche il ventilatore abbia una sede legale vera, che abbia una partita IVA reale e un indirizzo fisico a cui potersi rivolgere. Quindi occhio a dove cliccate per cercare il fresco. A proposito di fresco, dove sta sto fresco? Tra poco lo chiederemo a Carlo Cacciamani, meteorologo e climatologo. We were

0: Ormai abbiamo perso il conto dei bollini rossi, dei gradi che funestano le nostre città. Siamo tutti un po' demoralizzati, devo dire. Carlo Cacciamani, meteorologo, climatologo, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Quando ci si incontra per strada, la prima cosa che si dice è: come va? Fa caldo. Ma che risposta è fa caldo?
1: Beh,
0: e però questo è...
1: Sì, confermo, puoi immaginare ecco. Anche quante volte lo chiedano a me.
0: E quindi... immagino.
1: In realtà fino adesso abbiamo, dico fino adesso perché adesso si vede una parvenza di miglioramento dal punto di vista della diminuzione delle temperature. Le temperature che abbiamo avuto fino adesso in effetti erano eccessivamente elevate, quindi stiamo parlando di temperature che hanno raggiunto anche superati 40 gradi in Sardegna abbiamo raggiunto dei valori che
0: 45,
1: sono
0: 45-46 gradi in alcune località interne, no?
1: Valori mai osservati, più tipici delle zone del Sahara che dell'Italia, diciamo, certamente. Quindi la domanda è: fa caldo? Questa volta è più che come dire consentita.
0: Che poi spesso si tende a pensare che il freddo invernale e l'influenza facciano più vittime del caldo estivo, ma ci stiamo ricredendo, che qua i dati ci dicono
1: allora,
0: invece
1: assolutamente
0: tutt'altro.
1: Le ondate di calore sono nel mondo, se non la prima, credo, uno ai vertici, diciamo, delle cause per morti determinate da ondate di calore, sia per quanto riguarda i valori massimi, che chiaramente sono a un certo punto incompatibili stessi con la stessa vita se non si vive in atmosfera condizionata, eccetera, ma anche perché di notte in certi posti come da noi, per esempio, la temperatura da una parte non scende molto, soprattutto nei poli cittadini, ma poi l'umidità cresce tantissimo.
0: Certo,
1: e questo mix produce quello che in gergo si chiama l'indice di disagio bioclimatico. Quindi, come dire, si dorme male, se addirittura spesso non si dorme e quindi non si recupera.
0: E non c'è nemmeno la tregua notturna,
1: no,
0: nemmeno aprendo le finestre, non se ne esce.
1: Nelle città soprattutto, se uno già va in campagna, soprattutto se sale di quota, è un'altra cosa, però
0: è vero.
1: La massima. Quindi sicuramente abbiamo vissuto, dico abbiamo, perché già da oggi ci sembra, appunto, come le dicevo, un miglioramento della situazione, però fino adesso abbiamo avuto temperature veramente eccezionali.
0: Che poi ci fa paura il caldo, Cacciamani, ma non è che i temporali siano molto più rassicuranti,
1: Ma purtroppo questo è un po', l'ho già detto in altre occasioni che ci siamo sentiti, il rovescio della medaglia di questo cambiamento climatico, perché l'energia che c'è in atmosfera è molto maggiore, perché dopo giorni e giorni e giorni di accumulo di aria calda e umida ai bassi strati, ci vuol poco che un'aria più fredda, come per esempio può capitare in questi giorni, che viaggi sopra le nostre teste in quota faccia, come dire, scombussolare l'atmosfera e determinare questi eventi molto intensi che tanto più è stato caldo prima, tanto più intensi ci ricucchiamo dopo.
0: È vero. Peraltro il caldo estremo è anche il carburante perfetto per gli incendi, no? Lo stiamo vedendo in questi giorni. C'è un legame diretto, no, tra queste temperature e l'autocombustione?
1: Dunque, di autocombustione io non sono un esperto di incendi, quindi sto un attimo parlando con le pinze. È difficile, in genere gli incendi sono causati volontariamente o involontariamente da
0: distrazioni.
1: Sì, diciamo di sì, però sicuramente i terreni molto più caldi e secchi e la vegetazione molto secca, è chiaro che questo è un elemento fondamentale per l'innesco, dopodiché il vento che magari in certe situazioni può fare la sua parte nel diffondere questi incendi in maniera molto molto vasta, però sicuramente la temperatura e la mancanza di precipitazione, quindi terreni molto secchi e poco umidi, sicuramente favoriscono questa.
0: Anche la scarsità d'acqua, che rende la lotta agli incendi ancora più difficile. Ha visto l'altro giorno quell'elicottero che ha preso l'acqua da questa piscina, no?
1: Assolutamente, ma questi, meno male che ci sono questi interventi che,
0: certo,
1: diciamo, che funzionano, ma il problema della siccità è un problema grandissimo, basti pensare alla poca acqua che abbiamo sui fiumi, pensiamo al Po adesso,
0: è vero,
1: di nuovo in crisi. Quindi abbiamo questa situazione un po' strana, se vogliamo, che da una parte ci lamentiamo per il troppo caldo e la siccità, dall'altra ci lamentiamo perché poi quando viene a piovere, piovere in poche ore quello che in genere in un anno piove in 5 mesi, e questo purtroppo è quello che sta accadendo. Quindi c'è questa schizofrenia, se mi passa il termine,
0: sì,
1: dell'atmosfera,
0: sì,
1: che è cresciuta in maniera tantissimo a causa purtroppo del clima che sta cambiando.
0: Le ondate di calore, voglio dire, ci sono sempre state, no? Solamente che un tempo duravano meno, no? Oggi durano settimane intere. Quando è che è iniziato? Il giugno? Era metà giugno? Quando è che è iniziato l'inferno?
1: Diciamo che è iniziato a giugno, abbiamo già avuto diverse, però le ondate di calore in termini di giorni consecutivi di temperature estreme sono aumentate moltissimo negli ultimi 50 anni, eh? Attenzione, anche queste, cioè non è aumentata solo la temperatura, è aumentata le temperature estreme e le ondate di calore. Questo è un altro dato certo che viene dall'osservazione dei dati, quindi qui non si parla neanche di cambiamento futuro, quindi si sta parlando già di quel che è successo fino adesso. E questo è dagli anni 80 del secolo scorso, abbiamo avuto un aumento, questo basta andare a guardare i dati pubblicati per esempio dall'ISPRA, si notano con una certa facilità. Quindi il clima sta cambiando nei valori medi, negli estremi, nella durata dei fenomeni di siccità, insomma è una cosa un po' complicata.
0: Messaggi. La stiamo vivendo, e come. In Spagna, scrive Davide, parlano di 13 morti per gli incendi. Il premier Sanchez dice che la crisi climatica si sta aggravando, ma se i politici lo sanno, perché non si vedono piani strutturali per piantare alberi nelle città o per cambiare gli orari di chi lavora nei cantieri sotto il sole a 40 gradi, magari solo 40? Aspettiamo sempre che ci scappi il morto, come sempre. Viva l'Italia. Va bene.
1: Ma le opzioni sono note da tempo, si chiamano misure di adattamento da una parte per ridurre i danni e misure di mitigazione per ridurre le cause, cioè ridurre le emissioni di gas climalteranti, gas sera, anidride carbonica, per capirsi. Il problema è che attuare queste cose richiede delle scelte che talvolta sono difficili da percorrere, perché si immagina, si pensa che possano procurare una riduzione del benessere, cosa che non è, a mio modesto parere. Però sta crescendo questa narrazione che ahimè non aiuta a prendere, anche perché prendere delle misure contro non è necessariamente detto, anzi assolutamente vero il contrario, che produca un ritorno indietro, no? Dice altra volta, ma se riduciamo il nostro benessere, no, creiamo nuove opportunità di lavoro, per esempio. È una discussione lunga, la potremmo fare in un altro momento se le interessa.
0: È vero, volentieri. Messaggio di Francesca: sento spesso dire ai climatologi che l'impatto del caldo oggi è maggiore di quello del freddo, ma questo significa che i nostri inverni diventeranno tropicali o dobbiamo aspettarci eventi meteo ancora più estremi e violenti appena finirà questa cupola di calore? Grazie per la chiarezza, Francesca. Per lei, Cacciamani.
1: Allora, gli inverni, siccome l'aumento della temperatura c'è sia d'estate che d'inverno, va da sé che gli inverni sono sempre più miti, saranno sempre più miti, per cui l'inverno del mitico 1985
0: senza arrivare al 1985 che fu un anno straordinario,
1: ce la siamo scordata, ce la siamo scordata. E quindi si è tutto spostato verso le temperature più elevate sia d'inverno che d'estate. D'estate significa che non più 30-32 gradi, ma significa 37, 38, 40, 42 gradi, e con esse l'aumento dei fenomeni estremi. Quindi, ahimè, la persona che ha scritto ha visto giusto. Purtroppo ci dobbiamo attendere ancora probabilmente delle altre situazioni di questo tipo, come l'abbiamo vissuta. E in futuro, ahimè, mi dispiace dirlo, saranno sempre più frequenti.
0: Dobbiamo rassegnarci e ridisegnare le nostre vite? Dobbiamo andare a vivere in quota? No, però dobbiamo andare a vivere. Io vado a vivere in quota, almeno 1500.
1: Ah beh, sicuramente una soluzione non è stare tutto il giorno con l'aria condizionata, anche se chiaramente non si vede alternativa, perché
0: al momento
1: è così.
0: Sì.
1: Però pensiamo anche a tutte le persone che non le hanno queste possibilità,
0: certo,
1: e quindi
0: certo.
1: C'è anche un tema di ingiustizia, no? Se vogliamo,
0: è vero.
1: Sociale.
0: È vero,
1: che dobbiamo
0: è
1: tener
0: vero.
1: Conto.
0: Grazie Cacciamani,
1: grazie
0: Carlo Cacciamani, meteorologo, climatologo, grazie per essere stato con noi, brevissima pausa e poi ritorniamo.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in Via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con Il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 10 e 34 minuti.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Tutti ne parlano.
8: Tutti ne parlano.
7: Con Vicky Mangone.
9: Dice, vabbè, allora visto che fa caldo, che ci sono tutte queste temperature insopportabili, sai che c'è? Prendo un aereo e me ne vado in un posto lontano, me ne vado in vacanza e non se ne parla più. Beh, però occhio, perché se dovete partire domani potrebbe esserci qualche problemino. Se domani avete in programma di prendere un aereo, conviene controllare il volo prima di uscire di casa. Martedì 21 luglio sarà una giornata alquanto complicata per il trasporto aereo a causa di una serie di scioperi che coinvolgono compagnie e servizi aeroportuali. La protesta principale riguarda il personale di EasyJet e quello della compagnia DAT LT. Lo sciopero durerà tutta la giornata, dalla mezzanotte fino alle 23:59. E nasce dall'avvertenza sul rinnovo del contratto di lavoro fermo da più di 9 mesi. I sindacati chiedono aumenti salariali, chiedono una diversa organizzazione dei turni, più attenzione ai riposi e il riconoscimento dell'anzianità di servizio. Dunque tutte richieste lecite. Sempre domani si fermeranno anche diversi lavoratori dei servizi di holding, cioè quelli che si occupano dell'assistenza a terra negli aeroporti, ovvero bagagli, operazioni di imbarco e supporto ai voli. A Lamezia Terme, ad esempio, si fermano per tutta la giornata gli addetti della SACAL GH, 24 ore di sciopero anche per il personale FedEx e per gli operatori di ALA e MLE B-Cube all'aeroporto di Milano Malpensa. A Napoli e Salerno lo stop durerà 4 ore dalle 10 alle 2 del pomeriggio, mentre negli aeroporti sardi di Olbia e Alghero il personale si fermerà dall'1 alle 5 del pomeriggio, dunque dalle 13 alle 17. Insomma, anche chi vola con compagnie diverse da EasyJet potrebbe comunque subire ritardi o disagi proprio per gli scioperi dei servizi aeroportuali. La buona notizia è che, come sempre, ci sono delle tutele per i passeggeri. Questo lo sappiamo, tante volte lo abbiamo detto e ribadito, così come abbiamo purtroppo alcune volte visto che queste garanzie per i viaggiatori non vengono sempre rispettate. Va detto, questa cosa va detta. In ogni caso, l'ENAC ha pubblicato l'elenco dei voli garantiti nelle due fasce protette, dalle 7 alle 10 del mattino, dalle 6 alle 9 di sera. Se invece il vostro volo dovesse essere cancellato, avete due possibilità. La prima è chiedere il rimborso del biglietto e rinunciare al viaggio. La seconda è accettare una riprotezione, cioè un nuovo volo senza costi aggiuntivi, se la compagnia riesce a trovare una soluzione alternativa. Il consiglio quindi è molto semplice: controllate lo stato del volo direttamente sul sito della compagnia o dell'aeroporto prima di dirigervi verso l'aeroporto, prima di mettervi in viaggio. Ci vuol pazienza, signori, ma tanta, tanta pazienza. Sta arrivando l'avvocata Taccani, Claudia Taccani, dell'ufficio legale dell'OIPA. Tra poco parliamo di animali e questa cosa ci piace tanto.

0: Sulla carta l'Italia è stato il primo paese a consentire ai cani fino ai 30 kg di viaggiare in cabina in aereo accanto ai loro proprietari. Una novità questa che aveva fatto molto parlare, che sembrava destinata a cambiare il modo di viaggiare con gli animali. A distanza di mesi però la situazione è ancora molto diversa da quella annunciata. Poche compagnie hanno aderito, i servizi promessi non sono ancora realmente disponibili e per molti proprietari spostarsi con un cane resta complicato e anche molto costoso. E questo è il primo dei tre temi che affronteremo oggi con l'avvocata Claudia Taccani dell'ufficio legale di OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Vicky, buongiorno a tutti.
0: Eccoci. Allora, quando è stata annunciata questa novità, anche noi ne abbiamo parlato, no? Sembrava sì. una piccola grande rivoluzione, sì. Che è stata però una rivoluzione a metà, tra le regole approvate e quello che succede concretamente al momento della prenotazione, c'è ancora una certa distanza.
1: Eh sì, per ora sì. Allora, c'è da dire che ENAC, che è l'Internazionale per l'Aviazione Civile, sì. si è molto impegnato, perché comunque ha sviluppato delle linee guida dedicate alle compagnie aeree, molto chiare, alla portata di tutti, e in realtà, per quanto io posso dire nella mia ignoranza tecnica, non mi sembrano così difficili da attuare. E qua sta la volontà delle compagnie aeree, la disponibilità, quindi a livello di, diciamo, volontà come scelta commerciale e volontà anche come scelta di adeguare, no, i propri aeromobili a queste richieste che vengono fatte, che in realtà sono richieste che richiedono un approfondimento nella pulizia dal punto di vista sanitario della reazione, ma per il resto non certo. È che devi creare, diciamo, dei posti, così tanti posti in più, anche perché se parliamo di viaggio in cabina il numero massimo di cani consentiti secondo queste linee guida è 6, quindi cioè, su aerei piuttosto grandi non è tantissimo. Sì, certo. Comunque la strada da fare è ancora lunga, tra l'altro, come dicevi, molto spesso la compagnia che ha deciso di aderire a queste linee guida, quindi di accettare a bordo gli animali da compagnia di grossa taglia, non ha ancora, diciamo, totalmente adeguato nel proprio sito internet né la possibilità di prenotazione, e poi i costi sono elevati. Sui costi purtroppo dovevamo aspettarcelo, perché è chiaro che se al momento non c'è concorrenza, ragazzi nostri, è normale, che sì. Lo sappiamo bene, no? È l'ABC dell'economia, è normale. Insomma,
0: viaggiare con un animale può costare veramente tanto, però, a volte più del biglietto del proprietario.
1: Sì, o comunque uguale, certo, già viaggiare costa tanto, già viaggiare in aereo costa tanto, perché questo certo. È la guerra che ha portato, sappiamo bene, ad innalzare i carburanti, figuriamoci se poi dobbiamo trasportare il nostro quattro zampe, quindi allora diciamo che come OIPA...
0: Tra l'altro, perdonami Claudia, le compagnie low cost non hanno aderito a questa iniziativa, per cui stiamo parlando di prezzi
1: per il momento elevati. Almeno per il momento dalla dichiarazione che viene fatta dai vari rappresentanti delle compagnie non c'è questa intenzione, e proprio per questo ripetiamo, già viaggiare in aereo purtroppo attualmente per le condizioni economiche praticamente mondiali costa tanto, figuriamoci se poi non c'è la concorrenza, quindi infatti. Purtroppo è normale. Allora, qual è l'appello di OIPA? Chiaramente è quello di non lasciare che rimanga diciamo carta straccia, no, queste linee guida, ma che vengono effettivamente attuate, applicate, anche perché ci sono persone, insomma, che magari hanno la necessità per motivi personali o quant'altro di viaggiare, di prendere l'aereo, ci sono persone che hanno come nucleo familiare, non c'è da vergognarsi a dirlo, magari esclusivamente il proprio cane, perché non tutti hanno famiglia, bambini o quant'altro, e hanno, diciamo, per loro la famiglia è quella, e quindi incentiviamo, nel rispetto, lo dice sempre OIPA ovviamente, della sicurezza, nel rispetto degli altri passeggeri, però incentiviamo appunto il trasporto nel rispetto del benessere degli animali, dei cani, e non soltanto, ecco, nel 2026 forse l'Italia ce la può fare, però vabbè, dai, magari tra qualche mese ci troveremo a parlare, a dare notizie migliori, ecco.
0: Speriamo. Scrive Vanessa da Milano: io adoro gli animali, ma sinceramente in aereo preferirei che ci fossero spazi separati, tra allergia e paura dei cani credo che servano regole molto chiare, infatti c'è già. c'è
1: certo,
0: già
1: certo, cui... assolutamente. Sì, sì, no, una delle regole è quello di posti riservati, che viene appunto fatto presente se ci sono passeggeri che hanno, soffrono di allergia o quant'altro, viene fatto presente che ci sono, cioè uno o più cani, e quindi vengono dati dei posti apposta con un sistema di areazione, adesso non mi ricordo dal punto di vista tecnico, ma che li garantisca comunque un viaggio assolutamente sicuro.
0: Bene. Allora, cambiamo argomento. Questa possibile sospensione della tirata del carro di Mirabella Eclano riporta... Eclano o Eclano?
1: Sai che io dico Eclano, magari sbaglio, mi scuso tantissimo.
0: Anch'io mi scuso.
1: Dovremmo chiedere, perdonatemi veramente.
0: E comunque questa possibile sospensione riporta al centro un tema che fa discutere da anni, anche noi tante volte ne abbiamo parlato, no? È giusto usare gli animali in manifestazioni di questo tipo? Che tipo di manifestazione, Claudia?
1: Ma allora la manifestazione che sì, diciamo, ormai fa parte della tradizione, no, del culturale,
0: sì, certo,
1: del paese. Ogni anno nel mese di settembre viene trasportato questo obelisco veramente grande, ora non mi ricordo più il peso, perdonatemi, ma viene trasportato, è un obelisco molto pesante, viene trasportato con un carro tra l'altro che è diciamo antico, è un carro che comunque è sottoposto, diciamo, a delle manutenzioni periodiche, e proprio per questo poi c'è stato anche, diciamo, un passo indietro da parte del direttore artistico, chiamiamolo così, della manifestazione, per una questione di sicurezza. E viene fatto tutto un percorso in questo paese, percorso che mi dicevano delle persone che sono andate alla manifestazione o che vivono lì e che non sono d'accordo, che è un percorso tortuoso, e vengono usati dei buoi che sono meravigliosi, animali bellissimi.
0: Per l'esattezza.
1: Esatto. Però se voi vedete le immagini, insomma, poi vabbè, sarò di parte io, però non è bello vedere questi animali che trasportano quelle corde.
0: Mezzo alla folla,
1: giro,
0: fra l'altro.
1: Esatto, tutte le persone, questo carro con questo obelisco enorme, e quindi con, insomma, OIPA insieme, in questo caso la Lega Nazionale per la Difesa del Cane e Animal Liberation, tra l'altro appoggiati dai cittadini di Mirabella Eclano, perché non è che ce la siamo svegliati la mattina, abbiamo deciso, diciamo, di rompere legalmente le scatole, ma siamo stati, diciamo, contattati, abbiamo fatto un'istanza d'accesso agli atti, perché anzitutto vogliamo vedere questa manifestazione, quanto costa il comune, quanti soldi porta, questi buoi da dove arrivano, sono tracciati, c'è, insomma, tutta una serie di richieste. Da parte del servizio veterinario abbiamo ricevuto riscontro, il comune, nonostante la nostra richiesta di accesso agli atti, che sottolineo a tutti è un diritto del cittadino, non c'è privacy, non c'è nulla da nascondere, non ci ha mai risposto, e ci chiediamo il perché, e noi continueremo a chiederlo ancora. E tra l'altro a quello che noi proponiamo, e che continueremo a farlo, e lo faremo anche in maniera costruttiva, è usiamo un mezzo artificiale per la trazione
0: ma
1: di questo carro.
0: Ma certo, ma anche un mezzo agricolo, cioè non sarebbe sufficiente un trattore, non lo so.
1: Esatto,
0: non credi?
1: Esatto. E qua,
0: ma
1: sì,
0: perché vuoi?
1: Riteniamo, poi chiediamo, fai aiuto chiaramente anche chi conosce bene questa tradizione, chi vive lì, ecco, magari se bisogna cambiare il percorso in parte, però adesso chiediamo questo. E tra l'altro, ecco, in realtà la sospensione di questa manifestazione purtroppo non è dettata dalla nostra richiesta, almeno per ora, ma perché appunto il direttore artistico avrebbe dichiarato che ci sono proprio dei problemi a livello di sicurezza nella manutenzione di questo carro, che appunto, essendo vecchissimo, meraviglioso, però si è usurato in alcune parti, quindi c'è proprio una questione di pericolo, no, per l'incolumità pubblica. Qui staremo a vedere, è chiaro che noi continuiamo la nostra battaglia dal punto di vista degli animali, sottolineando che la tradizione va rispettata, ma deve seguire un'evoluzione. Ecco,
0: assolutamente.
1: Ma un'evoluzione, quindi noi non chiediamo che non venga fatto, ma venga fatto in maniera diversa.
0: E lasciate in pace i buoi. In Trentino invece si discute della possibilità di utilizzare, sentite questa, arco e frecce per il controllo della popolazione dei cinghiali. Questa è una proposta che, secondo la provincia, potrebbe entrare in una fase sperimentale, ma che sta già suscitando molte polemiche. Ma che facciamo? Ma veramente? Cioè, giochiamo agli indiani con l'arco e le frecce? Ma è pericolosissimo, oltre a essere anacronistico.
1: Esatto, sì, ovvio, la posizione di OIPA è proprio questa, cioè da cronistico, vabbè, a parte sappiamo bene che OIPA è contro l'abbattimento di qualsiasi animale, ovviamente anche i poveri cinghiali che insomma negli ultimi anni sono stati protagonisti di selezione veramente diretta molto cruenta. Noi chiediamo sempre che il numero eventualmente sia limitato, no? Ma come tutti gli animali selvatici,
0: il problema c'è, no, perché il numero di cinghiali è importante, non lo possiamo negare, no? Nessuno nega,
1: sì,
0: il problema.
1: Certo,
0: il punto è capire
1: però
0: quali siano gli strumenti più efficaci. Ma che facciamo? Veramente andiamo in giro con l'arco e le frecce?
1: No, infatti, poi vabbè, non vorrei uscire dai binari, però visto che stiamo parlando di metodi di contenimento,
0: sì,
1: OIPA appunto è contro l'abbattimento diretto, ma ci chiediamo che fine abbia fatto quello studio, ne avevamo già parlato con te, uno studio che era addirittura sovvenzionato dal Ministero della Salute per andare a trovare un contraccettivo attraverso somministrazione di cibo ai cinghiali, come si può fare, come viene fatto anche per altri animali selvatici. Quindi non so, tutti questi bei soldini forse sarebbe bello utilizzarli appunto per studiare, no, dei metodi alternativi. Ovvio che OIPA è contro anche questo metodo anacronistico e poi secondo noi anche molto molto pericoloso, cioè come hai detto tu si metteranno a fare, non so, il gioco degli indiani all'interno
0: no,
1: di
0: infatti
1: meravigliosi posti del Trentino. Staremo a vedere, noi siamo pronti chiaramente a intervenire eventualmente.
0: No, ma quel dibattito sulla fauna selvatica gira e rigira, cioè rimane veramente ancora troppo legato all'idea dell'abbattimento, no? Come unica risposta, vero?
1: Perché quella più veloce. Allora, l'abbattimento a livello, diciamo, di scelta di una pubblica amministrazione, parliamoci chiaro, è quella più veloce, indolore dal punto di vista della pubblica amministrazione, in realtà anche quella dei costi, ricordiamocelo, perché il personale che poi spesso sono cacciatori, che viene selezionato per l'abbattimento dei selvatici è pagato, cioè lo paghiamo noi cittadini, quindi non è che vai, si diverte, diciamo, a gratis, diciamolo. E però è un metodo scientificamente, non lo dice la Claudia Taccani che è nessuno, ma lo dicono anche degli esperti, lo dicono degli esperti scientifici rilevanti, che in realtà l'abbattimento può avere magari un effetto immediato, ma nel giro di poco non ha l'effetto che speriamo, nel senso che a livello naturale la specie comunque si riproduce talvolta anche più velocemente.
0: Certo.
1: Quindi insomma, noi continuiamo a sperare di scelte alternative rispetto all'uso delle armi, perché anche in questo caso è tutto legato all'interesse e al mondo dell'armeria, ricordiamocelo.
0: Grazie Claudia,
1: grazie,
0: è d'accordo anche il mio cane, non so se si sente in sottofondo che sta abbaiando, è d'accordo, anche lei, va
1: anche
0: bene.
1: Gli ascoltatori.
0: grazie Claudia Taccani, grazie all'OIPA. Adesso c'è Orso Bruno con Francesco Borgonovo, noi ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up, la trasmissione dedicata alla salute, alla ricerca e alla cura. Un saluto a tutti da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano.
4: Siete su Giornale Radio,
5: Orso
4: la radio
5: Bruno,
4: libera di informare.
5: Il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Non c'è pace per i medici Novax, i cosiddetti medici Novax. Giustamente si discute in queste ore della possibilità della grazia per Mario Roggero, il gioielliere che è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che erano entrati con evidenti cattive intenzioni nel suo negozio. Si discute della grazia perché evidentemente gli italiani in larga parte, magari non tutti, però in larga parte sono molto colpiti da questa vicenda che sembra ingiusta, magari giusta per le leggi vigenti, giusta alla norma, no? Secondo quello che stabilisce il codice, tutti dicono sì, va bene, probabilmente era molto giusto condannarlo, però nel complesso questa storia è una ingiustizia perché alla fine premia i malviventi e danneggia grandemente un uomo che peraltro è anziano e che potrà anche aver commesso degli errori, ma anche quelli che sono entrati nel suo negozio qualche errore lo hanno commesso. Io credo che sia una vicenda molto triste per tutte le parti in causa, piena di sfumature, di cui è giusto discutere, e forse sarebbe giusto anche aprire veramente una seria riflessione alle più alte sfere, nelle più alte sfere di questa nazione, per eventualmente dare la grazia a quest'uomo. Il punto è che poi ci sono altre situazioni decisamente meno sfumate, decisamente meno intricate, decisamente meno contorte, ma per certi versi altrettanto tragiche, su cui invece sembra non esserci mai nemmeno una discussione, nemmeno così la parvenza, no, di una presa di coscienza di quello che è davvero successo. Sto parlando appunto dei cosiddetti medici Novax. C'è una norma che riforma le professioni mediche. All'interno di questo disegno di legge sulle professioni sanitarie c'è un emendamento che prevede il reintegro dei cosiddetti medici non vaccinati. Tra l'altro è un emendamento non proprio facilissimo, non proprio scorrevole, nel senso che richiede tutta una serie di condizioni che non sono proprio semplicissime da ottenere, e comunque non toglie in realtà gli ordini la possibilità di vagliare caso per caso e fare delle differenze. In ogni caso c'è un'apertura, si cerca di dare una possibilità a persone che abbiano non abbiano commesso cose dolose, insomma, che non abbiano fatto niente di particolarmente grave, semplicemente si sono opposte a quello che era, diciamo, il diktat principale, no, che veniva dalle istituzioni sanitarie. E risulta, lo ha scritto Repubblica, ma no, lo hanno ripreso anche altri, che il Quirinale abbia chiesto informazioni. Per ora non si è opposto direttamente, però ha chiesto informazioni su questa norma, che è cosa che rientra assolutamente nei suoi poteri, ma che fa capire che appena si va a toccare quell'argomento c'è qualche problema, insomma, subito si alzano le antenne di qualcuno. Peraltro va ricordato che il Quirinale è la stessa istituzione, rispettabilissima ovviamente, che però ha messo inizialmente dei paletti anche piuttosto stringenti alla commissione Covid. Nel momento in cui è partita la commissione, subito è stato detto che sul Green Pass bisognava lasciar perdere ogni indagine, perché lì la questione era già risolta dalle varie corti, dai tribunali, il che diciamo è abbastanza curioso, anche perché la commissione ha un altro tipo di compito, ha un altro tipo di procedure, ha altri tipi di procedure di lavoro. È una commissione che deve ristabilire anche una verità storica, non deve emettere delle sentenze, deve fare chiarezza a beneficio dei cittadini, e invece anche lì, insomma, sono arrivati dei paletti. Poi c'è tutto il corredo ovviamente dei vari medici, quelli che hanno suonato l'altra campana, diciamo così, le Viro Star, ad esempio il dottor Bassetti, che insomma evidentemente proprio non riesce a non parlare dei suoi colleghi che la pensano diversamente. Ha scritto un tweet durissimo, scusate, un post su X, come va detto oggi, un post durissimo contro appunto questi presunti Novax, dicendo che altro che reintegrarli, andavano proprio allontanati, cacciati fra le pernacchie dalla professione. E su questo eventualmente potremmo anche discutere in maniera seria con il dottor Bassetti, se si sottoponesse a qualche dibattito pubblico interessante. E però la cosa non succede. Non succede perché giustamente si parla di casi molto complicati, si valutano grazie, si dice che bisogna indagare il passato e discutere con grande attenzione dei temi più caldi, ma di questo tema della pandemia nessuno vuole discutere realmente, si vuole solo seppellire, allontanare, cancellare. E quindi nessuno di questi grandi rappresentanti delle istituzioni vuole, non dico la grazia, ma almeno un po' di umana pietà per chi è stato allontanato dal lavoro ingiustamente.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato invece di aver preso di mira aerei militari americani all'aeroporto Giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli. L'Iran ha però dichiarato che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano.
3: Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina. Nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhzhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5 piani, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'Ovest Oblast di Zaporizhzhia.
4: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Oggi Andrew Burnham viene chiamato a formare un nuovo governo e a iniziare la sua storia come premier, il 7° dal 13 luglio del 2016, quando David Cameron iniziò il secondo mandato dopo il trauma del referendum per la Brexit. Starmer pronuncerà oggi l'ultimo discorso da primo ministro, poi andrà da re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Quindi il re convocherà Burnham per invitarlo a formare un nuovo governo.
3: La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritenuti frutto del riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, storico capo della Mala del Brenta. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia è stato eseguito dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria con il supporto dei comandi provinciali di Venezia e Firenze nei confronti di un complice condannato in via definitiva.
4: Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna. Invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
3: Secondo titolo mondiale per la Roja, trascinata da Ferran Torres come Iniesta nel 2010. La stampa spagnola celebra la squadra di De La Fuente come super estrellas. La squadra di Scaloni è costretta a giocare in 10 dal 93esimo per l'espulsione di Enzo Fernandez. Messi questa volta non incide, ma riceve l'immenso tributo del pubblico del MetLife Stadium. Alla fine del match c'è stato anche il grande atteso abbraccio con Jamal dopo il loro primo incontro, in una foto scattata per un progetto di solidarietà con l'argentino che faceva il bagnetto allo spagnolo giusto 19 anni fa.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Next Economy.
5: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
6: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo
7: This
6: abbiamo dimostrato.
7: This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're
8: abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
9: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
2: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
10: Buongiorno a tutti, 11.05 in diretta su Giornale Radio. Buongiorno da parte mia, io sono Manuela Donghi, con voi fino alle 13. Davanti a me Samuele Campochiaro, buongiorno dalla regia, e poi in redazione Daniela Vindigni. Tutto il team è a posto proprio per iniziare queste due ore, anche con i commenti e i pensieri dei nostri ospiti. Abbiamo avuto la nona notte consecutiva di tensioni, anzi di attacchi, di controattacchi in Medio Oriente tra l'America e l'Iran. Quindi gli Stati Uniti in particolar modo hanno effettuato questa nuova ondata di attacchi, colpendo centri di comando militare, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera. era quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. E questi attacchi sono arrivati, dice Trump, in onore dei soldati caduti, lo avrete sentito, insomma sono stati uccisi dei soldati americani. Rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz e l'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire. Da qui partiremo anche per vedere un po' come la situazione sui mercati, le borse sono deboli, ma avremo modo di entrare anche nel merito con i nostri ospiti e poi tante notizie di economia reale, parleremo di demografia, di pensioni, di lavoratori, di nuovi lavori, insomma di energia che è sempre centrale. Ascoltiamo la prima canzone di oggi, la canzone di Teddy Swims, Lose Control, e poi partiamo insieme.

Ancora buongiorno, 11 e 10 minuti, eccoci qui mentre ascoltiamo ancora in sottofondo la canzone di Teddy Swims, Lose Control, la musica di Giornale Radio, la radio libera di informare che accompagna come sempre la nostra informazione. E anche voi potete accompagnare tutto quanto con i vostri messaggi al 334 11 11 622. Iniziamo questa nuova settimana insieme lunedì 20 luglio 2026 con le borse europee che inaugurano la nuova settimana in territorio negativo. Gli occhi degli investitori sono tornati indubbiamente a concentrarsi sul Medio Oriente con i nuovi attacchi nella notte da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Questo in onore dei soldati caduti, come ha annunciato Donald Trump, ed è stata la nona notte consecutiva di attacchi contro l'Iran, attacchi che continueranno a ridurre le capacità militari iraniane impiegate per colpire navi commerciali e marittimi civili in transito nello stretto di Hormuz. La tregua dunque, insomma, non c'è più e ci sono continuamente questi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, e lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso e bloccato. Le navi che trasportano petrolio, gas e fertilizzanti devono ottenere un'autorizzazione. Questo cosa ha portato? Beh, ha innescato il ritorno degli acquisti sul petrolio, con il Brent che viaggia a $90.80 al barile. Abbiamo avuto un rialzo di oltre il 3%, più 3,06, e il WTI a $84.74. Qui il rincaro è stato del 2,73%. Anche il gas è salito, ha avuto una fiammata ad Amsterdam, tratta il rialzo del 4,14% a €59.77 al megawattora, ed è tornato così ai massimi di marzo. Andiamo a vedere cosa sta succedendo sui listini europei. In realtà listini europei che sono partiti in rosso, ma in questo momento hanno aumentato gli acquisti perché il nostro FTSE MIB, pur essendo tornato insomma a 51.950 punti, ma questo l'ha fatto già nelle scorse settimane, però in questo momento è in rialzo dello 0,14%. Il DAX a 24.892 punti è in rialzo dello 0,26%. Abbiamo positivo anche il CAC di Parigi, più 0,19%, e anche positivo l'IBEX di Madrid, che è in rialzo dello 0,15%. L'unica borsa però in questo momento è il rialzo dello 0,14%. Il DAX a 24.892 punti è il rialzo dello 0,26%. Abbiamo positivo anche il CAC di Parigi, più 0,19%, e anche positivo l'IBEX di Madrid, che è il rialzo dello 0,15%. L'unica borsa negativa è la borsa di Londra,

vorrà, insomma, dovrà sistemare un po' i conti, ecco, i conti pubblici, le pensioni, i conti dello Stato, e già si parla di tassare maggiormente i ricchi e le big tech. Comunque aspettiamo di avere notizie principali. Quindi chiaramente la Borsa di Londra sta aspettando, rispetto agli altri listini europei, sta aspettando anche notizie da questo punto di vista. Quindi abbiamo detto ancora Medio Oriente, questo è chiaro, nuovi attacchi nella notte, ancora bloccato lo stretto di Hormuz, questo ha innescato, come dicevamo, il ritorno degli acquisti su petrolio con il Brent e il WTI, fiammata anche per il gas che a Amsterdam è ai massimi da marzo. E poi c'è un'altra notizia che mi piacerebbe discutere con voi e con il nostro primo ospite. Anche qui chi è esperto di trading, di mercati, l'avrà sentita: Donald Trump punta a vendere l'accesso prioritario ai post del suo social Truth. Dal 1 agosto infatti debutterà Truth API, il servizio di licenza dei dati della piattaforma social del presidente americano, che è destinato a investitori e società di trading. Praticamente venderà i suoi post, che sapete poi vanno a definire, no, le mosse del mercato. Insider trading, per intenderci. Però ci facciamo raccontare tutto tra poco dal primo ospite che di trading si occupa. 334 11 11 622. Adesso ascoltiamo la canzone di Benson Boone.

E le tensioni continue in Medio Oriente continuano a imporre un tono prudente sicuramente ai mercati azionari dopo che gli Stati Uniti hanno intensificato gli attacchi contro l'Iran durante il fine settimana. In particolare, il comando centrale americano ha condotto la nona notte consecutiva di raid aerei contro obiettivi militari iraniani, mentre Teheran ha risposto con attacchi missilistici verso Giordania, Bahrain e Kuwait. E qui è aumentato il rischio di un allargamento regionale della crisi. Ovviamente l'impatto sui mercati energetici

0: è stato immediato, lo dicevamo poco fa, il Brent è salito oltre i $90 al barile e in generale il contesto geopolitico complica le prospettive macroeconomiche europee. Poi c'è tutto il tema dell'intelligenza artificiale che insomma con tutti gli esami del caso, ma ci arriviamo tra poco, e poi una nuova trovata di Trump che vi ho anticipato poco fa, ma andiamo appunto per gradi e per step. Buongiorno intanto Enrico Jay, trader, formatore Scatta col Trend, bentornato.
1: Grazie Manuela, buongiorno, grazie dell'invito, un saluto a lei e alla redazione e a tutti gli ascoltatori, eccoci.
0: Allora Jay, esatto, dunque poi ci sono anche c'è la stagione delle trimestrali, il focus principale sul tech statunitense, ma insomma questa tregua non c'è più tra Stati Uniti e Iran, più che altro Stretto di Hormuz resta chiuso con il petrolio che da 70 è tornato a $90 al barile.
1: La tregua non c'è più e molti credevano che non ci fosse neanche prima, visto le due parti che sono due realtà molto molto volatili, se così vogliamo dire. E Trump spinge sull'acceleratore, e chi chiaramente è penalizzato e chi la mattina si alza in macchina deve fare il pieno. Per il resto, paradossalmente, in questi ultimi ora e mezzo i mercati hanno rimbalzato e sono stranamente o paradossalmente in verde, sia i mercati europei che i future americani, quindi nonostante un attacco poderoso e che ci fa capire che probabilmente siamo di fronte a una seconda nuova ondata di attacchi, perché abbiamo avuto la prima, poi abbiamo avuto la tregua, riapertura dello Stretto di Hormuz, però no, riapertura sì, riapertura no, io sono passato, tu non sei passato, pedaggi per passare, ieri sono state attaccate due petroliere, quindi ormai la forbice, la dicotomia tra finanza e economia è sempre più ampia, i mercati, come si dice in questo caso, tengono, ossia non vanno a fare nuovi massimi, non sono scoppiettanti, ma non crollano. Mm-hmm. E questo è evidente che è tutto derivante dall'intelligenza artificiale, dagli utili che le aziende comunque fanno. Adesso noi abbiamo mercoledì due trimestrali veramente big, Tesla e Google. E sono molto curioso di vedere che cosa dirà il CEO soprattutto di Google durante la conferenza, perché qua gli investitori hanno sicuramente paura per gli investimenti massicci, incredibilmente pesanti, per essere all'avanguardia, per avere questi data center, questa velocità di calcolo. D'altro canto si ha paura che questi investimenti richiedano molto tempo e non tutte le aziende possano proseguire e sopportarli per lungo
0: tempo. Certo, certo.
1: E quindi c'è molta incertezza, ma voglio dire, se noi pensiamo un attimo a Liberation Day, a tutto quello che è successo dopo, allo Stretto di Hormuz, comunque i mercati sono saliti. Quindi la mia idea è che prima o poi avranno un movimento ribassista come accade sempre, ma probabilmente un paradosso potrebbe avvenire senza notizie destabilizzanti, semplicemente perché ciclicamente ogni tanto
0: perché
1: gli investitori prendono profitto.
0: Certo, certo.
1: Tutto lì.
0: Sì, infatti stiamo vedendo, come ha detto lei poco fa, i mercati europei ora sono positivi, fatta eccezione per il mercato di Londra, ma lì c'è una questione politica, no? È atteso il discorso del nuovo premier, ci saranno le dimissioni ufficiali di Starmer alle 12 ore italiana, quindi 11 ore di Londra, ci sarà l'ultimo discorso da primo ministro di Starmer e quindi di conseguenza il mercato aspetta di capire un po' quali saranno le prime sfide che il nuovo premier Burnham metterà sul tavolo. Senta, però io con lei, visto che lei si occupa di trading, volevo parlare di questo. Allora, Trump lancia Truth API, vabbè, all'italiano API evidentemente, si tratta di un servizio a pagamento destinato a investitori istituzionali, società di trading e operatori finanziari che permetterà di ricevere in tempo reale i contenuti pubblicati sulla piattaforma, cioè un post su Truth Social, che è il social del presidente americano, può valere milioni, soprattutto quando a scriverlo è Donald Trump. Ora Trump vuole creare un nuovo business. Che cosa ha intenzione di fare? Jay, ce lo spieghi un attimo.
1: Semplicemente abbiamo visto come i tweet, diciamo, comunque i post, chiamiamoli così, perché poi il tweet è su ex Twitter, sì, sia su certo. X, in verità questi suoi post sono sul suo social. I suoi post spesso possono dare una direzionalità molto veloce ai mercati, quindi quando dice abbiamo raggiunto l'accordo oppure stanotte alle 3 bombardiamo, è chiaro che gli investitori in maniera molto repentina vanno a comprare o a vendere petrolio o gli indici, insomma in base a quello che Trump fa e disfa, avere la notizia il più presto possibile è un vantaggio, soprattutto per gli algoritmi dei, si chiamano bot, ok? Quindi queste macchinette di broker e grossi investitori che comprano e vendono. Certo. Ora Trump ha detto, io però se mi pagate $100,000 al mese, poverino, se mi pagate 100.000 dollari al mese,
0: quindi c'è una spesa fissa che bisogna pagare per avere in anteprima,
1: c'è un costo di 100.000 dollari al mese, per cui tu JP Morgan anziché broker americano o perché no italiano, se tu vuoi avere un quarto d'ora, adesso io non so quanto sia il tempo, sto inventando, ma se tu vuoi avere un quarto d'ora prima di tutto il mondo il mio post, se ti abboni tu lo avrai un quarto d'ora prima degli altri, quindi io piccolissimo infinitesimale trader ho la notizia insieme a tutti gli altri, ma chi ha pagato $100,000 ce l'ha avuta un quarto d'ora prima e quindi muovendo capitali ingenti può tranquillamente recuperare molto velocemente quei $100,000.
0: Ma certo, allora sì, perché poi appunto Trump praticamente usa solo questa piattaforma, cioè non solo, a parte quando fa le conferenze, i discorsi ufficiali, però lui comunica tutto attraverso Truth Social e sappiamo quanto sia il principale market mover inevitabilmente, no? Quindi sostanzialmente come funziona? Intanto vabbè, la società punta a trasformare tutto il flusso di informazioni generato da Truth Social in una nuova fonte di ricavi ricorrenti. Perché? Perché le banche d'affari, le società, ovviamente acquistando, e credo che possano farlo nonostante la cifra sia esorbitante, ma anticipano le situazioni e possono entrare in mercato prima di tutti, giusto? Il guadagno arriva da lì, cioè è un insider trading questa forma?
1: Formalmente no, sostanzialmente
0: sì, appunto.
1: Sì.
0: No, no, lo so, formalmente no.
1: Perché lui dice, questo qui è il mio social, e siccome io sono presidente degli Stati Uniti, in tanti lo seguite, il mio profilo su questo social, io semplicemente faccio un post. Io in buona fede potrei non immaginare che il mio post muove i mercati. Se tu sei curioso di leggerlo prima degli altri, ti abboni. Quindi formalmente no, sostanzialmente assolutamente sì, è una cosa oscena,
0: sì.
1: È l'ennesima perla nera di Trump, va bene.
0: Cioè un po' come no, se non so, prendiamo ChatGPT a pagamento o meno, con il pagamento abbiamo più possibilità, però lì non è che anticipiamo nulla. Mentre invece qui, cioè, diciamo il funzionamento è lo stesso. Trump dice: ma io sto facendo niente di illegale, io ti sto dicendo se vuoi avere in anteprima ciò che io scrivo, mi paghi. Punto, perché poi lui può scrivere di tutto, no? Non è che è detto, però sappiamo altrettanto, beh, magari ci scrive anche che la Spagna ha vinto i mondiali.
1: Poi piove, esatto.
0: Sì, o che
1: abbiamo visto sì, come casualmente il figlio di Trump abbia avuto dei guadagni impressionanti comprando o vendendo il petrolio, guarda caso pochi minuti prima di alcuni post di Trump, no? Allora viene spontaneo pensare che Trump alzi il telefono e dica al figlio: compra,
0: vabbè, certo,
1: il petrolio,
0: dai,
1: perché adesso tiro un missile, perché è troppo diciamo,
0: vabbè, ma
1: casuale.
0: Infatti al figlio posso dire, vabbè, è lì con suo figlio, glielo dice. Altra cosa è creare un business, no, di questo tipo, in cui dici vabbè, io ti sto vendendo delle informazioni, perché poi vende delle informazioni, lui le dice sono dei post, invece vende delle informazioni. Ecco, c'è chi scrive: Jay, penso che sia proprio illegale, la SEC dovrebbe intervenire. Messaggio di Giuseppe. Allora, come si fa però la SEC, perché non può intervenire? Perché, come dice lei, perché apparentemente e informalmente, anzi formalmente, non è illegale, però sappiamo che lo è, però la SEC non potrebbe fare qualcosa a suo parere?
1: Allora io non so se in tutto l'alveo della formalità di questa vicenda la SEC possa intervenire o meno, ma non interverrà perché non appena eletto la maggior parte dei componenti della SEC, quindi di queste persone che dovrebbero controllare, sono stati cambiati e sono stati messi da Trump nuove persone, insomma, quindi quindi è un po' un far west,
0: cioè appunto è un po' un far west, però in realtà ci sono delle regole e magari verranno fuori dopo le non so, a parte che secondo lei, così questo pur parlare, siamo in chiusura Jay, ci saranno effettivamente tante società, banche d'affari che decideranno di acquistare questo servizio?
1: Io penso di sì, perché il servizio, se, allora pensiamo a dico JP Morgan perché è la prima che mi viene in mente, ma potremmo dire Citigroup, Wells Fargo, potremmo dire Deutsche Bank, potremmo dire perché no Unicredit. $100,000 al mese è €1,000,000 all'anno. Per queste realtà è come se per me fossero €10 di spesa. Quindi secondo sì, me certo. Secondo me sì, perché il costo è basso per queste realtà. Cioè €100,000 per una realtà come Intesa o come Deutsche Bank o come JP Morgan sono, ripeto, come per lei e per me.
0: No, ma certo, ma certo. Ma, senta, chiedono anche, potrebbe verificarsi una fuga dal mercato degli investitori normali? Cioè con questo meccanismo?
1: No, assolutamente, assolutamente. Gli investitori sanno che c'è tanta liquidità, che comunque nel lungo periodo i tassi sono ancora bassi, che se succede qualcosa le banche centrali sono pronte sempre a intervenire, cioè l'azionario al di là della paura attuale, perché i prezzi sono molto alti, ma l'azionario nel medio periodo continuerà a salire come ha sempre fatto storicamente su tutti gli indici, quindi non ha proprio senso scappare.
0: Va bene, allora noi non scappiamo, siamo qui a rispondere. Grazie Enrico Jay, trader formatore Scatta col Trend, grazie per i vostri messaggi al 334 11 11 622. Facciamo una, non scappiamo, ma dobbiamo fare solo una breve pausa, vero Samuele? Sì, per forza. E però tra due minuti sono ancora qui con voi e vi racconto di cosa parleremo poi nei prossimi blocchi. Vi aspetto.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
8: Buongiorno. Dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Sette giorni di notizie, due ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11:32.
12: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
0: 11:33, ancora buongiorno da parte mia, io sono Manuela Donghi, eccoci qui su Giornale Radio, la radio libera di informare con il nostro Next Economy. Beh, una puntata che diventerà ancora più ricca da qui alle 13 con tante domande anche a voi. Tra poco vi porterò sul nostro sito giornaleradio.fm, ma vi racconterò anche quali spunti abbiamo a disposizione per entrare proprio negli argomenti e andare oltre la notizia, perché noi incrociamo sempre tutto. Parleremo di pensionati lavoratori a partire dall'inverno demografico che l'Italia sta attraversando, un inverno demografico sempre più profondo. Avremo a disposizione, abbiamo già a disposizione, il nuovo rapporto dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre, che fotografa con precisione una delle sfide più delicate per l'Italia, appunto la riduzione dei giovani e l'aumento dei pensionati. Saranno due blocchi diversi, ma come vedete abbiamo creato un collegamento davvero importante. E poi avremo la nostra rubrica dedicata al lavoro e poi parleremo di energia con la riforma dell'ETS da parte dell'Unione Europea e anche questo caldo incredibile che ha spinto i consumi energetici. Quindi faremo anche un ultimo approfondimento su questo. Io vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per partecipare, messaggi scritti, vocali, chiedete se volete di parlarci in diretta, 334 11 11 622, musica e poi torno con voi.

Goodbye, eccoci qui, la canzone che abbiamo ascoltato insieme. Sapete che Giornale Radio è un mix di musica, anche intrattenimento, chiacchiere, ma tanta informazione che ci porta a condividere le notizie più importanti e interessanti dell'attualità. Chiaramente, per quanto mi riguarda, io sono Manuela Donghi, questo è Next Economy, quindi economia e finanza però a 360 gradi, dove per economia io intendo dire soprattutto l'economia di tutti i giorni, quella delle nostre tasche. Bene, partire dai mercati finanziari, di vedere cosa sta succedendo e poi vabbè la situazione intorno a noi geopolitica, però poi noi dobbiamo andare al succo della questione. Intanto abbiamo già detto che oggi la seduta è poco mossa per le borse europee, nonostante abbiano virato in positivo. Abbiamo la borsa di Londra che è negativa, ma per il cambio di guardia al governo. Tra poco Starmer terrà l'ultimo discorso alle 12 ora italiana e poi andrà a dare Carlo, e quindi le dimissioni saranno ufficiali, insomma. E comunque ci sono tensioni continue in Medio Oriente che stanno portando e hanno portato evidentemente volatilità sui mercati. Il tono dei mercati è prudente sostanzialmente, e in particolar modo dopo che gli Stati Uniti hanno intensificato gli attacchi contro l'Iran durante il fine settimana. E c'è il tema dello stretto di Hormuz che è chiuso, l'impatto sui mercati energetici è stato immediato. Noi nell'ultima mezz'ora di Next Economy parleremo di energia. Comunque il Brent è salito oltre i 90 dollari al barile. Vi ricorderete che eravamo scesi sotto i 70 dollari al barile, intorno ai 70 dollari al barile, che era sostanzialmente il livello pre-crisi, pre-conflitto. Il gas europeo TTF ha sfondato quota 60 euro per megawattora, con un po' di scetticismo degli operatori circa il completamento del 90% degli stoccaggi entro l'autunno, che ammontano solo al 53% della capacità dei depositi al 19 luglio. Allora, poi contesto geopolitico, sicuramente questo contesto complica le prospettive macroeconomiche, ma dobbiamo aggiungere anche un altro grosso interrogativo, che è quello relativo all'intelligenza artificiale. Abbiamo continuamente il settore dell'intelligenza artificiale sotto esame. Pensate che il Philadelphia Semiconductor Index ha registrato la sua peggiore settimana ad aprile 2025 ed è entrato in territorio ribassista. Poi ci sono anche un bel po' di dati macroeconomici. In Germania i prezzi alla produzione hanno registrato a giugno variazioni in linea con le attese di meno 0,3% su mese, partivamo da un più 0,3% precedente, e di più 1,8% su anno, ed eravamo a più 2,2% precedente. Questa frenata è stata causata dalla forte flessione mensile dei carburanti e dell'olio da riscaldamento. L'energia ha segnato un calo complessivo di meno 1,8% su mese. Oggi, peraltro, negli Stati Uniti, a proposito di dati macroeconomici, come dicevamo, anche oggi ne abbiamo a disposizione un po', sarà diffuso il superindice di giugno, per cui è prevista una diminuzione di meno 0,1% su mese. Poi questa settimana accelera la stagione delle trimestrali, che è già iniziata la scorsa settimana. Il focus principale sarà proprio sul tech statunitense. Mercoledì sera, ce lo diceva anche un ospite poco fa, sarà il turno di Alphabet. Tra gli altri nomi in primo piano ci sono Tesla, Intel, IBM, e quest'ultima la scorsa settimana ha perso un quarto del valore dopo un profit warning. In Europa, anche qui trimestrali, le più grandi a pubblicare i risultati sono farmaceutiche, Novartis, Roche, poi Nestlé, SAP, Total Energies, Unicredit e BNP Paribas, quindi anche le banche, quindi diversi comparti che presentano i loro utili e i loro conti. Va bene, qui fatto un po' un riassunto generale di quello che sta succedendo. Vi porto, prima di andare oltre, sul nostro sito giornaleradio.fm con la domanda del giorno. Potete partecipare al dibattito scrivendo i vostri messaggi, potete leggere anche i messaggi precedenti, quindi con la voce degli ascoltatori. Si parla del caso del gioielliere. Condanna giusta o sbagliata? Beh, non si sta parlando di altro, anche i miei colleghi nelle trasmissioni stanno analizzando, indagando la situazione, con chi si schiera contro e a favore. La vicenda del gioielliere condannato alla reclusione per aver ucciso i rapinatori armati mentre si allontanavano sta suscitando prese di posizione contrastanti tra chi invoca o addirittura pretende la grazia immediata, senza che neanche si conoscano ancora le motivazioni della sentenza, e chi invece esclude che nella fattispecie si possa parlare di legittima difesa.
Avete delle opinioni da esprimere oppure qualche esperienza diretta da raccontare? Allora c'è un form semplicissimo dove potete mettere il vostro nome o nickname e poi il messaggio e inviare il messaggio, come vedete. Allora, per questo tema troverete poi altre risposte, oppure potete sempre comunicare attraverso il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622, anche perché tra poco parleremo di pensionati lavoratori, un nuovo fenomeno di cui si parla poco, ma guardate un po', sta emergendo sempre di più. Vi aspetto.

0: E allora Giuseppe mi chiede, ma non ho capito, si disinveste nel tech per investire nelle energetiche e nel petrolio? Sì, questo accade nei mercati, peraltro stiamo assistendo proprio dall'inizio di questo mese a una vistosa rotazione settoriale dalla tecnologia a favore di settori più difensivi e trascurati da inizio 2026. Come sicuramente sapete, la rotazione settoriale è una strategia di investimento che consente proprio di e che consiste di trasferire i capitali da un comparto industriale o geografico all'altro seguendo le fasi del ciclo economico, che sono di così in generale ripresa, espansione, rallentamento, recessione, oppure anche le tendenze di mercato, per massimizzare i rendimenti. Quindi quando magari si è investito tanto, come in questo caso, in tecnologia e ci sono dei dubbi, allora gli investitori cosa fanno? Dicono: no, allora prendiamo alcuni soldi che ho investito di lì e cambio, un po' come cambiare il portafoglio, no? Si bilancia diversamente andando a trovare dei titoli, dei settori che possono essere maggiormente virtuosi, anche difensivi, perché ci sono dei settori difensivi che aiutano sempre a bilanciare il portafoglio. Quindi sì, sta succedendo questo da inizio mese, ma succede ciclicamente, per questo che quando crolla un settore non è che sono stati bruciati miliardi, sapete che noi vi diciamo sempre questo, semplicemente quei soldi sono andati da un'altra parte oppure altri investitori li hanno presi. Allora, intanto saluto Marco Leonardi, professore ordinario di economia politica presso l'Università degli Studi di Milano. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Torniamo a parlare di inverno demografico, perché anche qui tema insieme ai mercati sempre presente. Allora, l'Italia, lo sappiamo, sta attraversando un inverno demografico sempre più profondo, meno nascite, popolazione che invecchia, forza lavoro che si restringe, e in questo contesto cresce anche un fenomeno che fino a pochi anni fa sembrava sicuramente marginale e di cui ancora oggi non si parla molto, quello dei pensionati che continuano a lavorare. Non si tratta solo di una scelta individuale, perché laddove è una scelta ci mancherebbe, ma proprio di una dinamica strutturale che va a riguardare imprese, sistema previdenziale, mercato del lavoro. Cioè c'è una combinazione tra carenza di competenze, necessità economiche e anche un cambiamento culturale che sta ridisegnando il confine tra età pensionabile e attività professionale. Diciamo che è opportuno capire cosa significa, quali effetti produce, come si inserisce nei cambiamenti attuali, perché dobbiamo cercare di interpretare sempre il futuro del lavoro in Italia per quanto c'è possibile. Allora professore, questa premessa la trova d'accordo? Cioè dobbiamo capire nel dettaglio cosa sta succedendo, perché il futuro dell'Italia è un po' nelle nostre mani?
1: Sì, io direi che questo fenomeno, che appunto me l'hai detto non è nuovo ma è in espansione, cioè dei pensionati che lavorano, è uno dei, così rendiamo anche la cosa più interessante, è uno dei meccanismi con cui le economie si adattano in maniera naturale, tra virgolette, all'invecchiamento demografico.
0: Sì.
1: Noi tutti, molto spesso si sente un grave lamento del fatto che la riduzione della popolazione porterà grandi sciagure. Non è detto che sia così, fortunatamente. La cosa che sta succedendo, e sta succedendo in tutti i paesi, perché la diminuzione della demografia è particolarmente grave in Italia, ma è in tutta Europa e anche negli Stati Uniti, adesso si avvicinano al momento in cui ci sarà la riduzione della popolazione, ecco, le economie si adeguano. Questo è tipicamente un meccanismo di adeguamento, cioè chi va in pensione un po' per compensare la perdita di reddito, ovviamente la pensione minore dello stipendio,
0: certo,
1: un po' perché magari ha ancora voglia di lavorare ma deve andare in pensione,
0: certo,
1: per mille ragioni,
0: certo,
1: o per le regole o perché le imprese non ne vogliono più, ecco, continuano a lavorare e trovano un altro lavoro. Io la metterei dal punto di vista positivo, cioè non è corretto. E ci sono degli articoli dei premi Nobel ormai, perché è così importante che se ne occupano tutti, anche i premi Nobel. Non è corretto pensare che la popolazione nel mondo e nei paesi sviluppati debba sempre comunque aumentare, come è successo negli ultimi secoli. Non l'ha detto nessuno che debba sempre comunque aumentare. A un certo punto può anche diminuire, non è che ci estingueremo, anche questa è una fantasia.
0: No, quello non lo credo neanche io. il discorso della sostenibilità, cioè di un sistema che deve sostenersi, però
1: sicuramente
0: lì
1: c'è.
0: Sì, ok.
1: No, le dico, perché chi fa politiche pubbliche sa benissimo che la sanità, la scuola, le pensioni, il lavoro, il territorio, i prezzi delle case, praticamente tutto è influenzato dall'andamento della demografia. Paesi in cui
0: certo.
1: la demografia aumenta molto rapidamente, su tutte queste politiche pubbliche devono fare delle cose. Poi paesi in cui la demografia rallenta o addirittura si riduce, devono cambiare quello che hanno sempre fatto. E questo è il punto vero, cioè il problema diventa dei governi di cambiare l'attenzione per la sanità, deve essere di più, per la scuola bisogna stare attenti che il numero degli studenti diminuisce anche molto rapidamente,
0: certo.
1: e quindi bisogna adattarsi a quello. Per i prezzi delle case bisogna stare attenti che ovviamente in certe volte uno dice beh ci vogliono più case, sì ci vogliono più case nelle città dove la gente si riunisce, ma nelle campagne, nelle aree interne saranno sempre più spopolate,
0: ecco.
1: cioè sono cose diciamo
0: sì,
1: che
0: sì.
1: ovviamente le pensioni è ovvio perché tutti lo
0: ecco,
1: sanno cosa succede alle
0: certo
1: pensioni.
0: Però professore il discorso forse è proprio questo, no? Perché l'aspetto non negativo della situazione come lei ci stava dicendo sta nel fatto che allora la vita si allunga, quindi anche a livello di forze, no? Abbiamo tutti più forza, quindi magari andiamo in pensione perché c'è la regola che ci fa andare in pensione, però abbiamo ancora voglia di lavorare e questa è una cosa assolutamente super. Però bisogna capire forse se no, questi numeri che continuano a aumentare, perché leggevo il fenomeno dei pensionati lavoratori è in forte espansione, abbiamo numeri sempre più ampi e quindi le chiedo anche se secondo lei è destinato a aumentare ancora di più. Però dicevo il punto è capire se le persone tornano a lavorare per necessità economica e perché non hanno altre scelte oppure per una scelta professionale, no? Quindi ripeto, come ha detto lei, io sono d'accordo nel dire che non è necessariamente una questione negativa questa, però dipende dalla radice e la radice ci dice se è un problema o meno, ecco.
1: È sempre così. Io dicevo una cosa anche un po' più semplice, dicevo guardate che quando la popolazione scende, come sta scendendo
0: sì.
1: in maniera abbastanza rapida anche in Italia, l'economia si adatta in maniera quasi automatica, non è un disastro come qualcuno fa pensare, non è vero, perché appunto, dicevo, questi studi per esempio sull'America dicono guardate che nei posti dove la popolazione si è già ridotta di più, le imprese per esempio hanno adottato un parte delle politiche di inclusione della forza lavoro più anziana e in parte anche delle strategie di automazione che hanno ovviato a questa carenza di manodopera giovane. Quindi questo
0: sì.
1: già succede in maniera automatica. E qui cos'è successo da noi? Sarà successo anche esattamente questa cosa che ho appena detto, che è successa negli Stati Uniti e noi non la vediamo e non la studiamo. Da noi è successo che fino a poco tempo fa si andava in pensione ragionevolmente più giovani di adesso, c'erano delle regole più lasche, poi dopo
0: sì.
1: notte, cambiamenti, sono diventate più rigide e ovviamente molta gente che era contenta del suo lavoro adesso vorrà continuare a lavorare e fare dell'altro, molta gente magari si è trovata adesso in un passaggio in cui da una buona pensione a una pensione un po' meno buona e quindi dovrà compensare. Ma guardi che è sempre così, chi lavora part time, faccio questo esempio, gran parte sono lavoratori part time perché lo vogliono, perché vogliono
0: certo,
1: stare più in famiglia
0: e
1: ci sono anche molti che invece non lo vogliono e preferirebbero lavorare full time ma non trovano il part time. Questo
0: sì,
1: per
0: un po'
1: dire
0: come
1: che
0: le donne
1: l'economia...
0: che dopo il primo
1: esatto.
0: figlio scelgono il part time, però in realtà lo scelgono perché non hanno alternative per poter no, aiutare i figli, ecco questo...
1: Oppure
0: sì.
1: molte volte però anche il part time è proprio la strategia perché le donne vogliono stare a casa
0: certo,
1: di più dei figli e vogliono stare
0: certamente.
1: Part time, magari vorrebbero essere pagati di più, questo mi sembra più ragionevole, però non è
0: vero, sì.
1: che vogliono lavorare di più,
0: vorrebbero
1: essere pagati di più per il part time. Questo quindi sono tutti meccanismi in cui le economie si adattano a questo cambiamento demografico che è un po', come dicono gli economisti, è un po' esogeno, cioè... Un'altra cosa fondamentale da capire è sì, ma fino a quanto i paesi possono continuare a pensare, i governi possono continuare a pensare che spendendo soldi, facendo pubblicità, insegnando le cose a scuole, torneremo a fare più figli di prima, questo non ha funzionato praticamente da nessuna parte. Purtroppo è così. Cioè, quindi bisogna pensare che non è che uno deve solo, certamente gli aiuti alle famiglie ci vogliono, perché quando uno ha due figli, tre figli, è chiaro che spende due volte uno che non ce ne ha, e quindi è chiaro che le tasse, gli asili, gli aiuti, questi assolutamente ci vogliono, non è che dico non ci vogliono, però pensare che tu facendo questo aumenterà in futuro il numero dei figli, non funzionerà. No, l'abbiamo già sperimentato.
0: Ma certo, anche perché poi subentra anche un discorso di evoluzione generale. Di tante altre cose che hanno portato anche a ragionare e a usare la testa in modo diverso. Senta, professore, ma secondo lei questo ritorno al lavoro dei pensionati che aumenta sempre di più aiuta o potrebbe aiutare o potrebbe complicare la sostenibilità del sistema pensionistico?
1: Lo aiuta, questo senz'altro lo aiuta, perché ovviamente chi lavora, tra l'altro, cioè, potenzialmente ci sono delle leggi che potrebbero essere cambiate, no? Perché voi sapete che adesso se uno lavora anche dopo la pensione continua a pagare i contributi,
0: certamente,
1: non è che non li paga.
0: Certamente,
1: certo. Quindi questo aiuta ovviamente il sistema pensionistico, però è un grosso disincentivo per chi è già in pensione a lavorare, perché dice scusa, io ho già 65, 66, 67 anni, cosa faccio? Pago ancora i contributi?
0: Certo.
1: Cioè dovrei prendendo la pensione pago i contributi, è un po' ridicola questa cosa, quindi questa cosa si potrebbe ovviamente aggiustare dal punto di vista politico.
0: Complica invece il tema del passaggio generazionale, che è particolarmente ostico? No, neanche quello,
1: non
0: secondo lei?
1: Non credo proprio neanche quello, no, non sono numeri tali che fanno questo effetto, i giovani sono sempre meno appunto perché hanno le coorti, cioè il numero dei giovani per età sta diminuendo in maniera molto rapida. Il numero dei pensionati che lavora sta aumentando, ma non in maniera altrettanto rapida, quindi non c'è nessun problema di questo tipo. Non è vero che se un pensionato rimane a lavorare impedirà l'entrata di un giovane, non è così, anzi probabilmente quasi aiuterà l'entrata di un giovane. Non ne farei proprio una questione di questo tipo, non anche questo sistema, questa tentazione di mettere in contraddizione i giovani e gli anziani sul posto del lavoro non è mai stato provato, non ha mai funzionato e non funzionerà neanche questa volta, nel senso che questa volta, a maggior ragione, credo che le aziende dovrebbero fare una cosa sola: pagare di più i giovani perché ne hanno bisogno e non li trovano, i giovani sono sempre meno
0: purtroppo
1: vengono pagati in maniera sempre molto
0: vengono pagati pochi, se ne vanno, e quindi comunque tutto tutto quel tema lì. Insomma, l'Italia è un paese dove, ma non solo l'Italia, come ci ha detto il professore, dove si lavora sempre più a lungo. C'è chi scrive: un sistema ripartizione contributivo è una truffa, parlando del sistema dell'INPS. Un'ultima battuta su questo la possiamo fare, cioè, come dire, che non aiuta sicuramente ad essere in equilibrio o altro, professore?
1: Non so chi l'ha scritto, ma non capisco quale sarebbe l'alternativa. Tutti i paesi ormai hanno un sistema ripartizione, nel senso che sono i lavoratori di oggi che pagano le pensioni dei pensionati di oggi. Quindi io che lavoro, i nostri contributi, io e lei stiamo pagando le pensioni dei nostri genitori, che invece sono già in pensione.
0: Certo.
1: Ma domani, quando noi saremo in pensione, i nostri figli che lavoreranno probabilmente le pagheranno le nostre. Ma questo è un patto intergenerazionale che non è mai stato rotto, continuerà a valere e bisogna farlo valere, non è che non c'è un'alternativa, quindi non capisco quale sarebbe l'alternativa.
0: Va bene, allora intanto la ringrazio, Marco Leonardi, professore ordinario di economia politica presso l'Università degli Studi di Milano. L'inverno demografico, l'Italia che diventerà un paese dove si lavora sempre più a lungo, vabbè, questo è positivo, cioè voglio dire, i sessantenni, i settantenni di oggi non sono certo quelli di una volta. Però il discorso è che bisogna bilanciare indubbiamente giovani e persone meno giovani su questo. Insomma, è chiaro, anche perché sennò i giovani continueranno ad andarsene sempre di più, quindi non è che c'è il rischio estinzione, però insomma lo squilibrio si farà notare sempre di più. Però avete sentito anche qui diversi punti di vista, sempre in Next Economy, con il professore che ci ha dato che ci ha portato altri ragionamenti. Allora, sono le 12 e facciamo una breve pausa. In realtà la pausa ci porta in redazione per l'aggiornamento delle notizie, poi torno con la seconda ora di Next Economy. Vi aspetto sempre qui.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole?
2: Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 12 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhzhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
7: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dombi.
0: Eccomi ancora con voi, 12.04, e quindi inizia ufficialmente la seconda ora di Next Economy su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora, vediamo i mercati europei sono positivi tranne appunto il FTSE 100, che aspetta il nuovo premier, la borsa di Londra, quindi il Regno Unito aspetta il nuovo premier, però in realtà appunto gli altri listini si sono leggermente ripresi dall'avvio negativo della mattinata, perché abbiamo avuto ancora un fine settimana di attacchi incrociati tra USA e Iran, e la scorsa notte è stata la 9ª notte di questi attacchi dopo un momento in cui si pensava che la tregua potesse portare davvero a una risoluzione del conflitto. Il nostro indice, il FTSE MIB, in questo momento a 52.015 punti con un rialzo dello 0,26%. Ne abbiamo già parlato di questo, ovviamente se volete ci torniamo, ma dopo parleremo peraltro anche di energia che è al centro dell'attenzione per il tema dello stretto di Hormuz, ma è al centro dell'attenzione anche per il grande caldo degli ultimi giorni che ha spinto i consumi energetici e nelle ultime ore hanno raggiunto i massimi dell'anno. E poi è arrivata anche la riforma da parte della Commissione dell'Unione Europea dell'ETS e ha lanciato sempre la Commissione un piano d'azione per l'elettrificazione. Praticamente parliamo del percorso che porta alla transizione energetica. Sostanzialmente l'Italia forse è un po' indietro rispetto ad altri, ma vogliamo capire come si può fare per accelerare, come sempre, soprattutto in questo contesto. Tra poco però noi invece ritorniamo sul tema di meno giovani più pensionati, lo abbiamo anticipato con un professore poco fa. Chi lavorerà in Italia nel 2030? Perché negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità, effetto diretto della crisi demografica che sta interessando il nostro paese. Ne parleremo perché anche la CGA di Mestre ha divulgato uno studio molto interessante con tanti numeri su questo. 334 11 11 622 per scrivere. It's the

0: Sì, Giuliano, adesso sei te che dai la notizia a Singhiozzo. Sì,
1: ripeti. No, non è questo il messaggio che dobbiamo ascoltare.
0: Buongiorno
1: alla
0: radio, Gerry da Milano. Ciao Manu, chi lavorerà nel 2034? Facile, la pensione la sposteranno più avanti, no? Non male, già risolto. Andremo in pensione a 80 anni. Tutto risolto, Manu. Ci pensa lo Stato, non ti preoccupare. Ciao, un abbraccio. Bellissima trasmissione. Ciao, ciao.
1: Allora Gerry, ciao, vabbè, via, abbiamo sentito un pezzo di un altro messaggio, ne arrivano tanti, ci mancherebbe, l'importante è sentire la vostra voce. Allora Gerry da Milano, grazie al 334 11 11 622 con i vostri pensieri. Beh, ironico Gerry, perché si parlava già poco fa del fatto che, appunto, ne abbiamo parlato con un professore, c'è sempre di più questo fenomeno dei pensionati lavoratori. E il professore di prima diceva non è necessariamente una brutta notizia, perché ci saranno comunque persone che lavorano, però la brutta notizia è pensare che ci siano pochi giovani, e questo porta anche, quando non è una scelta, a dover lavorare di più. Vabbè, Gerry diceva lavoreremo fino a 80 anni, ma prima o poi ci arriveremo, perché se l'età si allunga. L'importante è che si allunghi anche il numero dei giovani che ci sono. Allora, intanto saluto e do il buongiorno a Daniele Nicolai, CGA di Mestre. Buongiorno Nicolai.
2: Buongiorno e grazie.
1: Ecco, e il vostro nuovo rapporto, appunto, dell'Ufficio Studi CGA di Mestre fotografa con molta precisione una delle sfide più delicate per l'Italia, si vede anche dai messaggi che arrivano, la drastica riduzione dei giovani e l'aumento dei pensionati. Pensate che negli ultimi 10 anni gli italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 550.000 unità e entro il 2029 quasi 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. Questo è un po' un doppio shock, come dite voi, Nicolai. Allora, partiamo da questa perdita di 550.000 giovani in 10 anni, che è il dato di partenza, no, su cui ragionare.
2: Sì, è il dato di partenza ed è una perdita che possiamo definire rilevante, nel senso che è proprio l'età dove ci dovrebbe poi essere, diciamo, più spinta e anche più produttività nel momento in cui si entra nel mondo del lavoro, e quindi questa è una coorte di popolazione che si sta riducendo nettamente. E soprattutto se guardiamo un po' il confronto europeo, noi abbiamo perso in termini percentuali un 4%, e se guardiamo invece l'area euro, quindi i 20 paesi della moneta unica, adesso sono 21, ma questi sono dati del 2025, quando non c'era ancora la new entry in Bulgaria, e abbiamo appunto un pareggio sostanzialmente. Cosa vuol dire? Che ci sono realtà che crescono e sono evidenti e sono i nostri competitor, sono la Spagna, sono la Francia, i Paesi Bassi, sono quei paesi che sono abbastanza popolosi, che invece hanno visto il segno più da questo punto di vista. La Germania è un po', ecco, nel segno meno, quindi non ha una perdita così grave come la nostra, ma effettivamente anche lì scende dell'1,8%. Quindi questo è il primo dato che ci pone in una situazione sfavorevole a livello europeo, come su tanti altri dati magari che abbiamo, certo, argomentato nel passato.
1: Perché poi con meno giovani e più anziani, glielo chiedo, è a rischio tenuta del sistema pensionistico? Perché ovviamente la domanda è se entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori usciranno dal mercato del lavoro. Chi li sostituirà? Cioè chi lavorerà nel 2030 in Italia? No? La domanda è questa, Nicolai.
2: Sì, un po' di preoccupazione c'è, però bisogna anche tener conto che è già avvenuta una grande riforma nel sistema pensionistico, addirittura nel 1996, insomma, si è passati da un sistema di ripartizione a contribuzione, quindi effettivamente le monte, diciamo, pensione che noi lavoratori andremo a costruire dal 96 in poi sostanzialmente è contributivo, cioè riguarda quello che in realtà abbiamo versato, che viene capitalizzato attivamente, e le monte, diciamo, pensione che noi lavoratori andremo a costruire dal 96 in poi sostanzialmente è contributivo, cioè riguarda quello che in realtà abbiamo versato, che viene capitalizzato in termini finanziari. Ci può essere però un piccolo

0: queste riforme del passato tenderà anche a scendere, quindi tenderà a riportarsi verso il 15% del PIL. Quindi da questo punto di vista il sistema dei conti pensionistici dovrebbe essere in ordine. Quello che ci preoccupa sì. di più ovviamente è la spesa invece sanitaria, che proprio per le ragioni di prima, cioè pochi giovani ma soprattutto avremo molti anziani e molti grandi vecchi, aumenterà da questo punto di vista drasticamente. È sempre spesa pubblica, quindi se a un domani la spesa pensionistica fortunatamente si ridurrà, purtroppo l'altra invece sarà destinata ad alzarsi.
1: Poi vabbè, a parte che rischiamo anche con il pensionamento massiccio dei baby boomer, rischiamo anche di perdere delle competenze. Comunque lei diceva, Nicolai, che siamo tra i principali paesi dell'Unione Europea degiovanizzati, cioè nel senso che abbiamo pochi giovani, e leggevo anche che parlando del nostro paese, insomma dell'Italia, lo spopolamento giovanile è al top in Calabria. Questa è la regione più a rischio?
0: Sì, abbiamo un'Italia che è divisa in due, nel senso che se misuriamo gli ultimi 10 anni, abbiamo detto il segno è negativo a livello nazionale, no? Ne perderemo più di 500.000, ne abbiamo persi meglio più di 500.000, ma se guardiamo all'interno del territorio notiamo delle differenze abbastanza forti. Allora sì, c'è il mezzogiorno che soffre effettivamente tantissimo, e qui la fuoriuscita è verso i 700.000 giovani in quella fascia d'età, quindi condiziona più del tutto il risultato nazionale, e quindi qua abbiamo il calo del 14%, è questo che incide molto. C'è un calo anche nel centro Italia, che è meno 3%, cresce invece il nord, cioè sia il nord-est che il nord-ovest hanno il segno più. Cosa vuol dire? Vuol dire che soprattutto c'è una traslazione, c'è un'emigrazione dal mezzogiorno verso il nord più produttivo, di tantissimi lavoratori, di tantissimi giovani che si spostano anche in primis per magari anche motivi di studio, e dopo trovano collocamento nella parte alta del paese. Da questo punto di vista si diceva appunto Calabria, Sardegna, Basilicata hanno un meno 18, un meno 17, un meno 16%, quindi sono dei tassi ovviamente di riduzione enormi.
1: Sentiamo anche il pensiero che è arrivato da parte di Stefano con un messaggio, sentiamo.
2: Buongiorno Manuela, sono Stefano. Visto e considerato che a mio modesto parere lavorare fino a 80 anni, ma anche molto prima, direi che eticamente è scorretto oltre che praticamente. Diciamo che però secondo me, da questo punto di vista, sono più, passami il termine, ottimista, nel senso che secondo una mia previsione puramente personale l'INPS farà sempre più fatica, è vero. Se però il cittadino, cambiando la mentalità, e sottolineo cambiando la mentalità, comincia fin da giovane, magari in tenera età tramite i genitori, ad accantonare tramite un fondo pensione integrativo, semplicemente si andrà in pensione a un'età spero decente, ma con fonti della pensione diverse rispetto a quelle a cui siamo stati abituati.
1: Allora, questa è l'importanza della previdenza complementare, certo, perché se si accantona già in età giovane, poi magari si può anche arrivare a lavorare fino a una certa età, però abbiamo un tesoretto da parte, no? Questo è un investimento che dobbiamo fare su noi stessi. Nicolai, ultima battuta, quali investimenti servono per uscire da questo impasse secondo voi?
0: Beh, per uscire da questo impasse nel brevissimo, diciamo, è sicuramente quello anche di coinvolgere anche manodopera straniera. Non è la soluzione, cioè è una soluzione temporanea da questo punto di vista. Lo si è visto anche in altri paesi, lo si sta facendo anche in parte, insomma si sta ragionando su delle quote, ovviamente sono persone che devono essere qualificate, e quindi la formazione va fatta anche prima da questo punto di vista. La preoccupazione grossa è per il mondo della piccola impresa, nel senso che prima in anticipo abbiamo detto appunto come ci sia la necessità di sostituire 3 milioni di occupati entro il 2029 e 1.600.000 sono lavoratori dipendenti, quindi capite le difficoltà che avranno le imprese a sostituire queste figure professionali. Quindi soluzioni non ce ne sono certe tante. Nel lungo periodo ovviamente ci vuole attrattività e ci vuole anche una politica della famiglia diversa.
1: Certo, certo, quello sicuramente. Allora, grazie Daniele Nicolai, CGA di Mestre, grazie per essere stato con noi, e grazie alla CGA che ogni settimana ci mette a disposizione

questi numeri. Giuseppe scrive: tienilo il lavoratore fino a 67 anni che è improduttivo già da 10 anni. No, dipende, dai, assolutamente. Io conosco persone che a 70 anni producono ancora, e come a volte dico, produci quasi più di me, che certo non ne ho 70, e quindi dipende. Cioè, poi se ci sono anche persone che pure a 40 anni non lavorano e non producono, però non è così. Io ripeto, ne conosco di persone che proprio corrono più dei giovani. Allora, e che sono più giovani loro, quindi al di là dell'età anagrafica. Tra poco anticipiamo la nostra rubrica Work in Progress a proposito di lavoro, con tanti annunci, gli annunci della settimana.

0: Work in progress. Forza lavoro cercasi. I nuovi annunci della settimana.
1: Ed eccoci alla nostra rubrica del lunedì, un po' anticipata rispetto all'orario solito, ma sempre la stessa dinamica porta, Work in Progress, in collaborazione con AFOL Metropolitana. Però oggi con noi non c'è Maria Grazia Pietrini, ma Laura Iotti, che saluto, specialista politiche attive del lavoro di AFOL Metropolitana. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno e grazie per l'accoglienza. Eccoci
1: grazie,
2: qui.
1: Grazie, ci diamo del tu, Laura, perché siamo
2: benissimo
1: con AFOL e Giornale Radio, ormai The Next Economy, una famiglia. Allora, questa settimana 816 annunci, tutti disponibili sul sito afolmet.it. Lascio a te partire. Da dove vogliamo partire, Laura?
2: Ma allora sì, con riepilogo sicuramente, 816 annunci pubblicati, di cui 210 sulla sola città di Milano, 587 nell'Interland e 19 per il circuito Eures. Di solito Grazia in questi appuntamenti vi fa anche una panoramica, anche prima ancora delle ricerche, magari anche un po' degli eventi,
1: sì,
2: che andiamo un po' a movimentare. È chiaro che adesso, avvicinandoci all'agosto, le attività anche si stanno un po' spegnendo perché ci stiamo preparando poi per il dopo vacanze, dopo ferie. Però vi possiamo segnalare sicuramente all'interno della nostra divisione mondo orientamento, ce n'è uno, l'ultimo appunto prima delle ferie agostane, che riguarda un po' un orientamento su quella che può essere una formazione. Queste informazioni le trovate sempre nel nostro portale AFOL Metropolitana sotto la voce orientamento. Si andrà a trovare sotto formazione e opportunità proprio anche il contenuto.
1: Okay.
2: Quindi in 60 minuti vi verranno offerte alle persone, cittadini interessati, tutte le info riguardo la formazione post diploma, piuttosto che per formare delle figure professionali tecniche molto specializzate, piuttosto che facciamo sempre un po' un excursus di tutti quei corsi che esistono anche gratuiti per la riqualificazione professionale oppure per un aggiornamento delle competenze. E in più sempre sarà un po' l'occasione anche per riportare anche una serie di news ed eventi anche futuri di AFOL Metropolitana. Per accedere è molto semplice, quindi ripeto, si va nel nostro sito, sezione orientamento, in questo momento questo è l'unico attivo che abbiamo,
1: sì.
2: Ci si può direttamente registrare al webinar. La data, lo preannuncio, sarà il 22 luglio, l'orario dalle 11 alle 12.
1: Ok, bene.
2: Quindi,
1: bene.
2: Perché no?
1: Perché no? Ma certo, tutta opportunità, bravissima. Bisogna sempre pensarci prima, no? Figuriamoci quando parliamo di lavoro. Allora, in generale, che tipo di annunci avete questa settimana? Poi ricordiamo sempre ai nostri amici che possono entrare, leggere tutto, trovare quello che fa per loro, ma in generale anche pubblicare il curriculum vitae a prescindere dagli annunci che trovano o meno, perché resta lì. Che tipo logie di lavoratori si cercano in questo periodo?
2: Allora, mi piaceva un po' riprendere quello che ha già riportato anche Grazia la scorsa settimana. Sono aperte nuove figure di docenti, rimaniamo sempre un po' in casa nostra, AFOL Metropolitana, che al proprio interno ha dei centri di formazione professionale. Stiamo cercando dei docenti per diverse sedi, di cui una nella sede centrale a Milano. Cerchiamo, quindi AFOL Metropolitana stessa, un insegnante di italiano, storia e geografia. Sarà un inserimento iniziale con un determinato in somministrazione ed è un tempo pieno di 36 ore. Quindi quello che succederà, appunto, poi magari vi faccio una carrellata, in questo caso significa insegnare queste materie umanistiche. Il profilo ideale è colui che ha sicuramente una laurea magistrale in materie umanistiche, vecchio ordinamento a 22. Quindi la modalità è sempre la stessa: se interessa ci si candida e saremo poi noi a fare una preselezione dei candidati. Insieme a questa, quindi materie decisamente umanistiche, ci spostiamo invece sempre per un nostro altro centro di formazione nella area nord di Milano, Sesto San Giovanni, dove stiamo cercando invece un docente di un laboratorio di pasticceria barra panetteria.
1: Mm-hmm.
2: Anche anche in questo caso, diciamo, se si è interessati, ci si candida direttamente al nostro portale. Per chiudere la carrellata veloce sui nostri docenti, ne abbiamo bisogno un altro nell'area invece più sud del milanese, a Rozzano e a San Donato Milanese. In questo caso parliamo di docenti di inglese. Okay. Sono tutte le proposte sempre a tempo pieno, e un tempo pieno per gli enti locali, ricordo essere di 36 ore, con un inquadramento livello C1, contratto collettivo degli enti locali. Questo vale per tutte e tre le posizioni. Poi, se invece ci sganciamo dalle richieste nostre, quindi sì, di casa nostra, sì, possiamo allargare lo zoom invece a quelle che sono le regolari, insomma, ordinarie richieste che noi accogliamo da parte delle aziende. Quindi non più di AFOL, ma di aziende di Milano e extra Milano, nei settori più diversi e nei profili più diversi.
1: Quali sono i settori più richiesti? Allora, io ti chiedo una cosa, Laura, io tra poco devo andare in pubblicità, se tu poi puoi rimanere anche un paio di minuti dopo, due o tre, riusciamo a dire qualcosa in più, ce la fai?
2: Sì.
1: Allora,
2: ci sono.
1: Comincia a dirmi quali settori sono più richiesti, poi ci sganciamo per una piccola pausa e poi ritorno con te.
2: Allora, in questo momento in realtà non c'è un focus particolare, senso, non c'è in questo momento dell'anno, a differenza di altri, un focus particolare su settore o professioni, tant'è che le ricerche che abbiamo sono veramente tanto tanto diverse fra di loro.
1: Ah, ok. Vabbè, allora facciamo così, dopo una breve pausa torniamo, magari in tre minuti mi fai un pacchetto delle cose che invece sono in vista e che ritieni opportuno mettere in evidenza con i nostri ascoltatori. Perciò rush finale, caro Samuele Campochiaro, perché alle 12.30 parte sempre, perché vi ricordo, insomma, per chi fosse nuovo nella nostra community, Next Economy ogni giorno finisce alle 13, quindi l'ultima mezz'ora è come se fosse un po' una corsa contro il tempo. Ma perché? Perché abbiamo ancora tante informazioni da darvi, quindi facciamo una breve pausa e poi torniamo con Next Economy, rush finale ancora con gli annunci di lavoro e poi parliamo di energia.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check Up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 12 e 32 minuti.
13: Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
1: Eccomi ancora con voi, 12:32 minuti. Intanto ricordiamo che questa settimana, giovedì, ci sarà anche la riunione di luglio per la Banca Centrale Europea e la prossima settimana invece il 27 luglio toccherà alla Fed. E allora diciamo che per quanto dicano i rumors, quindi vedremo poi se verrà confermato, i tassi dovrebbero rimanere fermi giovedì, ma i riflettori saranno puntati sulle indicazioni per settembre. Ecco, diciamo che vedremo però, perché adesso sono di nuovo acute le tensioni tra America e Iran, i prezzi del petrolio sono risaliti, insomma è chiaro che a favorire una pausa in questa riunione dal rialzo dei tassi è il rallentamento dell'inflazione al 2,8 che è stato registrato in giugno, e questo è stato un calo più marcato del previsto, l'abbiamo visto qualche giorno fa, quindi ha ridotto in particolar modo l'urgenza di un secondo intervento immediato. I mercati monetari attribuiscono una probabilità inferiore al 15% a un rialzo a luglio, ma scontano pienamente un secondo aumento entro ottobre, soprattutto se la situazione in Medio Oriente non accennerà a cambiare o a fermarsi. Allora, tra poco ancora qualche annuncio di lavoro con la nostra rubrica Work in Progress, giusto per riprendere il discorso, perché abbiamo lasciato in sospeso alcuni settori, insomma non c'è un focus particolare, ci diceva la nostra ospite, ma vediamo quali lavoratori vengono richiesti di più. Intanto ascoltiamo la canzone di Keane, Everybody's Changing, sempre su Giornale Radio.

0: difficile rientrare, perché qui si canticchiava una canzone bellissima, grazie a chi si occupa della programmazione musicale, perché davvero ci accompagna le nostre giornate, mentre io e gli altri colleghi parliamo al microfono di Giornale Radio. Sono Manuela Donghi, ancora con me Laura Iotti, specialista politiche attive del lavoro di AFOL Metropolitana. Allora Laura, ti do subito la parola, abbiamo 3 minuti giusto per inquadrare un po' la situazione sugli annunci di lavoro che sono presenti. Dicevi non c'è un focus particolare, però insomma, dove sono le richieste, da dove arrivano le richieste?
1: Allora, potremo partire dal centro, qui di Milano, abbiamo un assistente di studio legale con ottimo inglese. Il riferimento, poi, per chi volesse approfondire, è il codice 108286. Interessante proposta a cui si può aderire se si sa l'inglese molto bene, si parla almeno di un livello B2, se si ha anche preferibilmente una formazione giuridica, se si usa molto bene il pacchetto Office e anche qui un alert sull'esperienza che lo studio chiede di avere nella stessa mansione. È un tempo pieno, dalle 9 alle 18, e la retribuzione anno a parte da 25.000 euro. Okay. Dopodiché vedrete che ve ne passo subito un'altra, cambiamo, quindi usciamo dalle porte di Milano, arriviamo invece a Pieve Emanuele, abbiamo invece una reception di un hotel a 3 stelle, è un tempo pieno anche questo, ovviamente trattandosi di una reception di un albergo si lavorerà su turni, la retribuzione in questo caso è di 1.400 euro netti al mese, e si partirà inizialmente con un tempo determinato di 3 mesi. Anche qui ritorna un altro elemento chiave, come per l'altra figura, che ovviamente è la lingua inglese, nonché un buon uso anche del pacchetto Office, e qui diventa più che mai indispensabile la disponibilità del candidato o la candidata a lavorare su turni. Cambiando ancora mondo e posto, siamo invece adesso a Calvignasco, è un'importante azienda italiana che si occupa di automazione industriale e ci ha aperto contemporaneamente 4 posizioni, quindi hanno necessità di avere una risorsa nell'ufficio acquisti, parliamo di un tempo pieno, parliamo di un tempo determinato finalizzato all'inserimento, l'identificativo è il 10 83 47, con una retribuzione che va dai 25 ai 35 mila euro più il ticket. Sempre la stessa azienda, quindi stessa sede, e cerca anche un montatore meccanico, quindi cambiamo registro, cambiamo mondo, sempre però per la stessa azienda. Anche in questo caso, come per tutte quelle ricerche aperte per la stessa società, parliamo sempre di un determinato finalizzato all'inserimento, con un tempo pieno, anche qui con una RAL che si aggira fra i 25 e 35 più ticket. Stessa azienda, cerca anche uno specialista IT e anche un progettista pneumatico, quindi vedete anche un po' spaziando anche all'interno della stessa azienda quanto poi
0: quante
1: le richieste
0: figure,
1: siano
0: certo. Quante
1: figure
0: richieste
1: estremamente diverse fra di loro. Poi mi piace riportare anche cambiando posto, siamo invece a Trezzano sul Naviglio, parliamo invece di tirocinio, questo è un tirocinio di 6 mesi iniziale, cerca un'azienda che si occupa di installazione di impianti, cerca una figura da inserire nell'ambito del back office commerciale, quindi un candidato, una candidata che abbia voglia di imparare attraverso lo stage questo tipo di lavoro, con un'iniziale indennità di tirocinio di 600 euro più ticket mensili.
0: Ecco.
1: Ovviamente.
0: Certo. Sì, concludi la frase. No, concludi la frase, poi ti dico.
1: Niente, ovviamente si tratta di un tirocinio formativo, quindi diciamo è una possibilità, come tutti i tirocini extracurriculari, di imparare un lavoro direttamente lavorando, e in più con una indennità di tirocinio. Quindi può essere sempre vista come una valida e buona occasione per inserirsi, mettere un piede in azienda,
0: certo,
1: sicuramente.
0: Certo, assolutamente. Siccome siamo in chiusura, no, semplicemente io, Laura, volevo chiederti, è un periodo, come dici tu, ovviamente siamo in estate, però le persone solitamente in questo periodo rispondono, cioè, perché io credo che sia Peraltro, però, me lo puoi dire tu che sicuramente sei più esperta, a un periodo, sì, dove è opportuno seminare, no? Perché poi magari si riparte tutto con tutto a settembre, però intanto la semina può dare molti frutti, è così?
1: No, ma infatti è indispensabile, anche se è vero che tendenzialmente in questo periodo dell'anno c'è una reattività minore,
0: certo,
1: dei candidati e delle candidate agli annunci. È un po' più difficile per noi fare il nostro lavoro in questo momento, perché è ovvio. Però esatto, anche noi, in accordo anche con le aziende, quello che cerchiamo e ci sforziamo di fare è comunque esattamente come dici tu: seminare annunci, comunque segnalare persone, perché magari poi l'inserimento parte a settembre con alcuni di questi, però almeno ci si è già portati avanti, quindi si ha già una prospettiva: a settembre potrò cominciare a fare questo e quest'altro. Quindi questo è un momento importante, forse in alcuni casi più di altri.
0: Sì, lo penso anch'io. Comunque noi ricordiamo il sito afolmet.it, c'è anche una mail trovalavoro@afolmet.it per mettersi in contatto sia con noi ma anche e soprattutto con Afol Metropolitana, e noi diamo solo degli input attraverso questa rubrica su Giornale Radio il lunedì per far capire che effettivamente le opportunità ci sono. Poi sul sito trovate davvero, l'abbiamo detto questa settimana, 816 annunci, quindi figuriamoci, e poi è comunque una buona piattaforma, potete mettere il vostro curriculum e si sa mai, no? Il si sa mai in questo caso ha una forza particolare quando parliamo di lavoro, perché è vero che non si sa mai, cioè magari oggi non c'è nulla, domani invece si apre una strada importante. Allora grazie a Laura Iotti, specialista politiche attive del lavoro di Afol Metropolitana, grazie a Afol Metropolitana per la collaborazione di sempre con noi. Allora andiamo ad ascoltare la prossima canzone, perché poi dobbiamo affrontare un altro tema, quello dell'energia, che ci porta a chiusura di puntata, per questo l'ho lasciato per ultimo.

0: Buongiorno Manuela, dottoressa Donghi. Senta dottoressa, io fosse al governo mi chiederei come mai i nostri giovani vanno tutti all'estero, non ritornano, ma gli stranieri non vengono in Italia per studiare, per stanziare, poi per proseguire la loro vita. Beh, io avrei delle idee, per esempio come fare a recuperare quei borghi abbandonati e attivarli, cercare cos'è che attirerebbe i giovani, la musica. Allora prendiamo un'area, tutti i borghi che vengono dedicati allo studio della musica in totum, senza chiuderla dentro ai vari licei della musica, proprio usando i borghi ci potrebbe essere.
1: Allora cara Maria Teresa, buongiorno, ho voluto, anche se non abbiamo ascoltato tutto, però ho voluto far sentire la tua voce perché stai dando delle proposte, poi mi ascolto bene il messaggio, poi questo è un tema, quello dei giovani e dell'invecchiamento della popolazione, quindi questo disequilibrio che ormai c'è nel nostro paese e sul quale ragioniamo sempre. Mi dicevo, mi piaceva far sentire la voce perché ci torneremo e soprattutto mi piace quando partecipate così attivamente alle nostre discussioni. Grazie, grazie, grazie. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp. Beh, adesso parliamo di caldo eccezionale, qui riguarda veramente proprio tutti, che ha investito il nostro paese, che ha spinto i consumi elettrici al picco dell'anno. Un livello molto elevato, adesso poi ci faremo dare qualche numero, è stato trascinato soprattutto in su dall'uso massiccio dei condizionatori e dei carichi industriali ancora attivi. Uno scenario che però, ecco, al di là del caldo estivo eccezionale, mette in evidenza questa vulnerabilità del sistema elettrico di fronte agli eventi climatici estremi e apre soprattutto tanti interrogativi sulla capacità della rete di gestire picchi sempre più frequenti, perché poi quando parliamo di cambiamenti climatici dobbiamo capire che andremo sempre più incontro a questa possibilità. Sicurezza degli approvvigionamenti, la strategia nazionale per bilanciare domanda, produzione e transizione energetica. E lo abbiamo richiamato Diego Pellegrino, portavoce Associazione Reseller e Trader Energia, che è qui con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno Manuele, a tutti. Buongiorno. Gli ascoltatori, eccoci.
1: Allora,
2: qua, fa caldo.
1: Appunto, fa caldo, oggi forse un po' meno, io non so se lei da dove ci si è collegato, leggermente meno caldo, io da Milano, ma insomma non so.
2: Sì, appena. Nord sì, sono leggermente scese le temperature, al nord, al sud restano molto alte.
1: Sì, infatti, poi è un'Italia sempre divisa in due anche da questo punto di vista, però diciamo che abbiamo incamerato talmente tanto caldo che forse, insomma, anche se poi si rinfresca un pochino non ce ne accorgiamo. Allora, io leggevo che secondo i dati Terna il picco dell'anno è stato di 57,98 gigawatt, giusto? Me lo conferma?
2: Gigawatt.
1: Ok,
2: sì,
1: ma qua ci spiega Pellegrino, da esperto, quanto è significativo questo picco rispetto agli anni precedenti, per esempio, cioè che differenza c'è?
2: Allora, lo è tanto e c'è effettivamente un elemento sopra tutti. Tenete presente che noi in questa settimana stiamo vivendo, parlo del nostro paese, quindi parliamo dell'Italia, con qualche differenza tra nord e sud, ma parliamo in maniera un po' generalizzata, siamo arrivati ad avere le temperature rispetto alle medie stagionali degli anni precedenti anche 10 gradi in più. È logico che un caldo eccezionale, una differenza rispetto al normale di questo tipo e tanti altri motivi, quelli anche oggi è vero che dobbiamo raffrescare, no? Quindi quando fa molto caldo accendiamo tutto il climatizzatore, ormai i climatizzatori li stanno anche installando in montagna.
1: Sì, anche in montagna fa caldo.
2: Ho saputo che anche in montagna stanno installando i condizionatori, credo che qua... ecco, magari ora parlare di cambiamento climatico, no, per questo magari è esagerato, però effettivamente un cambiamento lo stiamo subendo. E sull'energia elettrica questi cambiamenti si accusano in maniera prepotente sotto due aspetti. Uno è quello del prezzo. Sappiamo che quando, ecco, abbiamo bisogno di tanta energia e quindi ecco che abbiamo questi picchi proprio perché abbiamo tantissima richiesta, ripeto, accendere tantissimi condizionatori, e oggi abbiamo anche un ulteriore elemento sui consumi che è anche la ricarica delle macchine elettriche, perché comunque stiamo incrementando, no?
1: Certo,
2: anche l'utilizzo
1: certo
2: di questo, è un vettore che ormai stiamo facendo entrare nel nostro quotidiano sempre di più, ed ecco che uno quando è che va a ricaricare la macchina? La sera, quando ritorna a casa. Quindi ecco, c'è un ulteriore elemento e c'è questa concomitanza. Quindi oggi noi sappiamo che temperature alte, consumiamo sicuramente in maniera diversa da prima, perché io mi ricordo quando ero bimbo, faccio una battuta sempre, ma ormai Io mi ricordo quando guardavo le previsioni meteo del mitico Bernacca, diceva Palermo, temperatura record 32 gradi, e tutti eravamo sconvolti per questi 32.
1: Certo, cioè. Ma poi no, invece girano, esatto, poi oggi girano anche sui social, diceva, vi ricordate quando per uscire la sera serviva una felpina anche in agosto? No? Adesso è impensabile, cioè la felpa ce la scordiamo forse fino a ottobre addirittura ormai, no? Ecco, quindi vabbè, consumi estivi me l'ha già toccato, come stiamo osservando sicuramente un trend strutturale di aumento dei consumi estivi. Questo
2: ormai è un qualcosa a cui ci dobbiamo abituare,
1: esatto,
2: non è un'emergenza. Ecco.
1: Esatto,
2: ormai
1: esatto.
2: È un qualcosa di strutturale.
1: Ma ecco, visto che abbiamo parlato di questo picco, no? Arrivo al pratico, forse ne avevamo già anche parlato in altre occasioni con lei, Pellegrino. La nostra rete, la rete italiana, è preparata a gestire picchi sempre più frequenti? Perché se parliamo di un trend, di qualcosa di strutturale, dobbiamo appunto, come ha detto lei, non più ragionare sull'emergenza. Perciò, che stiamo facendo, come siamo messi da questo punto di vista?
2: Allora, mi permetto di fare una separazione. Allora, voi sapete tutti che noi abbiamo un trasportatore che si chiama Terna, e direi che su Terna possiamo stare veramente tranquilli. Terna ha dimostrato in più occasioni, e faccio un esempio che forse tutti ricorderanno, il famoso blackout spagnolo, no? Che c'è stato l'anno scorso, è un qualcosa che da noi si sarebbe potuto verificare nei giorni immediatamente successivi, ma non si è verificato per un motivo. Ora non so se qua, ecco, magari apriamo un altro fronte, perché comunque Terna ha dato ordine ad alcuni distributori di andare a distaccare in un momento di bassissima domanda, perché c'era il famoso primo maggio, c'era molto caldo, ma non c'erano consumi, perché comunque gli uffici erano chiusi, le industrie erano ferme, magari noi eravamo al mare e non a casa con i condizionatori accesi. Ecco che la domanda era molto bassa, ma c'era un'offerta importante, soprattutto del famoso fotovoltaico, perché era il primo maggio, il sole c'era, era una bella giornata. Terna ha dato ordine di staccare la produzione da mezzogiorno alle 5 di parecchi impianti fotovoltaici grossi. Dando quest'ordine, noi non abbiamo avuto il blackout che ha avuto la Spagna. Ecco, quindi noi abbiamo comunque Terna che lavora in maniera, devo dire, più che egregia. Il problema ce l'abbiamo quando scendiamo un pochino più in basso, quando arriviamo sui distributori.
1: Ecco,
2: perché
1: cosa succede?
2: Il problema è più sui nostri distributori. Perché, allora, stiamo parlando di reti comunque un pochino vecchiotte, quindi stiamo parlando di reti che erano state strutturate con un sistema di consumi completamente diverso da quello attuale. Non c'era tutta questa contemporaneità, ma soprattutto, e qua è un'altra cosa che probabilmente fa anche un po' divertire, ma l'asfalto con questo caldo diventa veramente quasi incandescente, e noi abbiamo i cavi elettrici che passano lì sotto. Questi cavi elettrici, quando hanno tanta energia che gli passa, devono dissipare il calore che si genera, ma se fuori fa caldissimo e loro stessi scaldano, hanno difficoltà a dissipare questa energia, e quindi abbiamo un doppio problema. Ecco quindi perché a livello locale effettivamente dobbiamo sicuramente mettere a budget parecchi miliardi per risistemare la nostra rete di distribuzione, perché lì siamo un po' effettivamente
1: infatti
2: vecchietti.
1: Le stavo
2: parliamo
1: chiedendo
2: benissimo di Terna,
1: certo. Però poi infatti no, le stavo chiedendo proprio, però mi lo sta già dicendo, poi magari ce ne sono altri, quali interventi strutturali servono per evitare criticità nei prossimi anni, perché ripeto, io torno sempre lì, siccome abbiamo capito che non è qualcosa che si esaurisce, ma anzi continuerà su questo trend, occorre fare qualcosa. Questo è un intervento, ce ne sono altri che le vengono in mente?
2: Beh, allora, non ce n'è mai uno solo. C'è sempre, è come quando uno deve investire un po' di soldini, se li mette in un unico fondo sta sbagliando. Ecco,
1: ma
2: noi
1: no,
2: lo stesso
1: certo,
2: dobbiamo
1: mai
2: fare
1: mettere tutte le uova nello stesso paniere.
2: Esatto,
1: questo
2: no.
1: È anche, anche quando parliamo di energia, forse, no? Bisogna differenziare gli interventi.
2: E infatti noi siamo un po' poco differenziati forse, no?
1: Ecco.
2: Perché ci sono i paesi intorno a noi che stanno meglio, noi dipendiamo ancora tanto dalle fonti fossili, certo non possiamo avere solo rinnovabile, e l'abbiamo fatto capire perché il blackout della Spagna è un motivo, ad esempio la Germania che ha investito tantissimo nell'eolico, nel momento in cui gli crolla il vento hanno grossissimi problemi di prezzo, perché siccome loro hanno tantissimo, loro producono veramente tanto con l'eolico, hanno fatto una transizione molto spinta sulla parte vento, nel momento in cui però questo vento li crolla, loro sono con scarsa offerta di energia elettrica, ecco che devono far partire tutto, comprese le centrali a carbone, ed ecco che in quei momenti hanno dei picchi di costo dell'energia talmente elevato, certo, che veramente fare un confronto con il nostro paese, veramente facciamo, cioè, per fare una lavatrice spenderesti 10-15 euro, ecco, per far capire in quei momenti.
1: Certo. Claudio scrive, scusi se la interrompo Pellegrino, buongiorno Manuela, lei è il suo ospite, il nucleare diventerà necessario? Grazie per la cortese risposta. Che rispondiamo a Claudio?
2: Allora, il mix corretto, come dicevamo prima, prevede tutto, prevede anche forse un pochino il nucleare, assolutamente sì, ci vuole, è logico che non è più
1: avevamo
2: un nucleare.
1: Avevamo fatto un focus io e lei su questo, esatto, nel senso che per capire i pro e i contro, no?
2: Certo. Ne avevamo parlato, esatto. Diciamo che, come tutte le cose, noi italiani siamo molto bravi, tanto è vero che siamo andati noi all'estero con la nostra tecnologia a costruire gli impianti nucleari nei paesi che stanno intorno all'Italia. Noi abbiamo fatto una famosa scelta. Certo, la scelta forse era in un periodo completamente diverso dall'attuale, ecco forse che queste scelte andrebbero riviste. Ripeto, il mix corretto è quello che all'interno c'è un po' di tutto, e secondo me esimerci dall'avere un po' di nucleare forse è un errore di partenza. Ecco. Abbiamo qualche preconcetto che dovremmo ecco, forse andare a spiegare e chiarire meglio, perché quello che noi non facciamo, secondo me, è un po' di informazione corretta, non noi, intendo io
1: no,
2: e
1: certo,
2: voi, no, Manuela,
1: chiaro,
2: ma
1: chiaro,
2: viene
1: chiaro.
2: Fatta un po' di dietrologia alle volte. Invece, ecco, se uno si mette in maniera molto pragmatica, e le cose si possono fare, e noi italiani siamo tra l'altro capaci a farle bene.
1: Ecco, invece un pensiero molto puntuale e doveroso che arriva da Paolo, che ringrazio, scrive: cara Manuela, ma a cosa sono serviti i miliardi del PNRR? Se, ovviamente lui dice, se non per intervenire qui sulle criticità che oggi abbiamo, soprattutto quando parliamo di trend strutturali.
2: Certo, allora diciamo che noi abbiamo utilizzato non è che con il PNRR risolvi tutto, sicuramente
1: no,
2: è sempre un grosso
1: certo,
2: aiuto,
1: ma certo.
2: Però, come dicevamo prima, noi abbiamo dato grande spinta alle fonti rinnovabili, no? Perché abbiamo sempre parlato di dobbiamo produrre sempre più fonti rinnovabili, abbiamo parlato sempre molto meno invece di come far arrivare poi alla fine questa energia nelle nostre case. Ecco, il tema oggi secondo me si deve concentrare un pochino più su questo secondo aspetto, quindi abbiamo bisogno di maggiori accumuli, perché gli accumuli ci permettono di rendere le famose fonti rinnovabili invece più gestibili, no? Abbiamo sicuramente bisogno di investire in fonti nuove che non abbiamo, tipo il nucleare, e comunque resta il discorso di ammodernamento della rete, della parte distributiva, perché sappiamo che noi dovremo andare assolutamente a incrementare i nostri consumi futuri, perché dobbiamo spostarci dal gas verso l'elettrico, ed ecco quindi che su questo argomento dovremo sicuramente fare un grande lavoro. Il futuro,
1: certo,
2: secondo me, ricade proprio qua.
1: Allora, guardi Pellegrino, io con lei oggi avrei voluto parlare anche della riforma del mercato delle emissioni ETS, ma da parte, però non ce la facciamo, perciò io la faccio contattare subito dalla redazione e fissiamo un altro appuntamento, visto che lei è sempre così molto chiaro e tutto questo ci aiuta a comprendere.
2: Grazie Manuela.
1: Ci mancherebbe, ringrazio lei per la
2: disposizione.
1: Grazie Diego Pellegrino, portavoce associazione reseller e trader energia. Sì, perché c'è anche questo tema, no? La Commissione dell'Unione Europea che riforma il mercato delle emissioni ETS ha lanciato il piano d'azione per l'elettrificazione, il 50% dei ricavi ETS sarà destinato alla decarbonizzazione con focus su industria e clean tech. L'altro obiettivo invece è portare l'elettrificazione al 46% entro il 2040 per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. E anche qui a che punto siamo? Siamo sempre lì, no? Dobbiamo capire qual è la fotografia attuale per comprendere soprattutto dove stanno le priorità. Poi che chi debba fare qualcosa lo comprenda, e purtroppo non su lì non possiamo farci nulla, però noi ne parliamo, cerchiamo di divulgare le best practice, le buone pratiche. Allora siamo in chiusura, 12:59 minuti e 45 secondi, ciao Samuele Campochiaro in regia, grazie a Daniela Vindigni in redazione, ora Paolo Sergio è già pronto con il timone delle 13, io Manuela Donghi torno domani con Next Economy dopo le 11, solito orario 11:13, in ultima battuta, ma perché siete i più importanti, saluto voi e vi ringrazio, amici che seguite Next Economy e Giornale Radio, perché siete preziosissime. Ci sentiamo domani, ma adesso restate su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi e vi auguro un buon pomeriggio.
3: Giornale Radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Il 43enne morto durante un fermo a Bologna. Al vaglio le posizioni degli agenti e degli uomini del 118. Entra in funzione il registro preliminare. Oltre 500 arresti, 700 kg di droga e decine di armi sequestrati. Numeri record per la maxi operazione contro la delinquenza giovanile e nei luoghi della movida. La Spagna sul tetto del mondo, l'Argentina manca il bis, in lacrime Leo Messi, New York fischia Trump. Nella notte dei festeggiamenti a Salamanca muore un giovane.
2: Giornale Radio News.
3: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, da Bologna Barbara Beghelli, in redazione Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
4: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposta.
3: E la vicenda di Bologna diventa subito motivo di scontro politico in un clima già molto agitato dalle prese di posizione sul caso Ruggero. Il gioielliere è finito in carcere dopo la condanna definitiva per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Il vice premier Salvini ieri di nuovo al carcere di Bollate, dove è detenuto il 72enne, mentre il centrodestra insiste con la richiesta della grazia, anche dopo le ultime parole della premier Meloni, che ammette di aver sollecitato il ministro Nordio. Fratelli d'Italia, con la Meloni all'attacco, anche dei risarcimenti dovuti alle famiglie dei rapinatori. Il deputato e capogruppo Galeazzo Bignami.
5: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
3: Fortemente critiche le opposizioni, che evidenziano il rischio di far west nell'estendere i limiti della legittima difesa, mentre sul caso di Bologna chiedono un'informativa urgente del ministro Piantedosi in Parlamento. Lo Stato non può chiedere ai cittadini di farsi giustizia da soli, riassume il leader 5 Stelle Conte.
6: Lo Stato deve assumersi le responsabilità e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia a un far west e dire ai cittadini fatevi giustizia da soli.
3: Maxi blitz della polizia contro le baby gang in 44 province in tutta Italia. Oltre 500 arresti, ingente la quantità di droga e armi sequestrate. Ma nel mirino sono finiti anche un migliaio di profili social inneggianti all'odio razziale e alla violenza.
7: A numeri significativi la nuova maxi operazione della polizia che ha passato al setaccio degrado criminalità e spaccio nelle zone della Movida. I controlli delle forze dell'ordine hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane. Sono state controllate circa 188.000 persone, di cui oltre 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce e oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di ketamina. Sequestrate una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso, recuperati anche contanti per circa 300.000 euro. Le indagini della polizia non si sono concentrate solo sull'attività delle baby gang, ma hanno riguardato anche le community online, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. 2 sono segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l'eventuale oscuramento. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni in Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo.
8: 2010-2026, dopo più di 3 lustri, la Spagna si appunta la seconda stella sul petto. Lamine Yamal, 2 decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella Galleria degli Immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Harakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'albiceleste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni, travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
10: Beh, inizia una nuova settimana, speriamo che non sia incandescente come quelle che ci siamo lasciati alle spalle. Al nord, insomma, la situazione è già molto più tranquilla dal punto di vista del caldo, non dal punto di vista del meteo. Qui al sud fa molto caldo. Riflettevo su quanto sia difficile per noi giornalisti riuscire a non diventare strumento di propaganda politica anche su episodi di cronaca drammatici, come il caso del gioielliere Ruggero e la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia al Rione Pilastro a Bologna. Fatti di cronaca che vanno raccontati, ma che richiedono anche una etica, un'attenzione per evitare la spettacolarizzazione del dramma o la strumentalizzazione politica della tragedia. Noi oggi vogliamo aprire proprio dalla morte di Fakir, un uomo descritto come una persona per bene, gentile, attento alle regole, benché a quanto pare avesse anche qualche piccolo precedente. Allora, buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli, in regia Milano Samuele Campocchiaro, in redazione Matteo Respinti. In apertura oggi parleremo proprio di questo episodio di cronaca doloroso, cercheremo però di farlo col piglio dell'imparzialità, per quanto umanamente e professionalmente possibile. Cercheremo di analizzarlo non con un esponente politico, ma con un giornalista esperto di spessore, saggista e storico collaboratore di Enzo Biagi. Con noi ci sarà Loris Mazzetti. Nella seconda parte torneremo sul caso di Mario Ruggero, la Lega in prima linea per cercare una soluzione a quella che viene letta come un'ingiustizia, si pensa anche a candidarlo. Con noi ci sarà l'onorevole Igor Liezzi, deputato della Lega, e poi chiuderemo con un inquietante fatto di cronaca, un vero e proprio giallo, quello della morte di Luigi, detto Luca Esposito, un giornalista il cui cadavere carbonizzato è stato ritrovato ieri dai vigili del fuoco nelle campagne alla periferia di Eboli, in provincia di Salerno, un omicidio che ha il sapore di un'esecuzione di camorra, anche se il tutto appare assolutamente incredibile. Non si esclude alcuna pista, neanche quella dello scambio di persone. persona. Lui lavorava anche a 8 Channel TV, TV locale del Salernitano. Con noi ci sarà il direttore Pierluigi Melillo. Se volete interagire con noi, aggiungere qualcosa o comunque insomma riprenderci su qualcosa, 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp, sia scritti che vocali. Adesso la musica, Charlotte Sands, Blind Spot.

0: difesa aerea, posizioni costiere, siti di lancio di missili e droni, infrastrutture navali e reti di comunicazione. Esplosioni sono state segnalate a Tabriz, a Bushehr e nelle province meridionali sul Golfo. Donald Trump ha dichiarato che gli attacchi sono stati condotti in onore dei soldati caduti dopo le morti di militari americani negli attacchi iraniani contro basi statunitensi nella regione. Le perdite aumentano la pressione sulla Casa Bianca, divisa tra chi chiede di intensificare l'offensiva e chi teme una guerra lunga e un maggior coinvolgimento terrestre. Tra gli obiettivi figura anche il cantiere della centrale nucleare di Darkovin, nel sud-ovest dell'Iran. Teheran sostiene che non vi fosse materiale radioattivo, ma si tratta del primo attacco americano diretto contro un impianto destinato alla produzione di energia nucleare. La risposta iraniana ha colpito obiettivi statunitensi in Kuwait, Giordania e Bahrain. Il Kuwait afferma di aver intercettato diversi droni, i Pasdaran rivendicano la distruzione di un radar e il danneggiamento di un hangar con velivoli MQ-9 nelle basi di Alis al-Salem. Danni ad aerei statunitensi vengono rivendicati anche ad Aqaba, senza conferme da Washington. Resta centrale anche lo stretto di Hormuz. Una nave è stata colpita e incendiata al largo dell'Oman e l'equipaggio è stato evacuato. I guardiani della rivoluzione affermano inoltre di aver fermato due petroliere prive di autorizzazione iraniana e minacciano che, finché continueranno gli attacchi statunitensi, non passerà una sola goccia di petrolio. Sul piano diplomatico, invece, Teheran dice di aver ricevuto nuove proposte dai mediatori, ma dopo 33 dei 60 giorni previsti dal memorandum del 17 giugno, l'accordo definitivo appare sempre più lontano. A te la linea, Paolo.
1: Grazie a te, grazie al nostro Matteo Respinti. Noi dicevamo in apertura della morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia al Pilastro a Bologna. La sensazione è di aver importato e sdoganato un modello di gestione della sicurezza molto simile a quello che siamo abituati a vedere negli Stati Uniti, almeno a quello che ci passano i media internazionali. Un modello che sembra basato sulla forza e forse figlio anche di un clima di diffidenza tra i diversi soggetti. Da un lato c'è la polizia che deve far rispettare l'ordine, dall'altro non un cittadino potenzialmente pericoloso, ma qualcuno che rappresenta quasi certamente un pericolo e che deve essere immediatamente reso inoffensivo. Noi parleremo di questo, approfondiremo questo argomento tra poco, se volete anche con il vostro contributo. 334 11 11 622, adesso Paul McCartney.

0: Parliamo allora della morte di Abderrahim Fakir. Io dicevo in apertura quanto sia difficile per noi giornalisti riuscire a evitare, insomma, cercare di non farci strumentalizzare, non diventare strumento di propaganda politica anche su episodi di cronaca drammatici, proprio come la morte di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia a Rione Pilastro a Bologna. C'è un video di alcuni secondi da cui sembrerebbe facile farsi un'idea, probabilmente parziale, forse sbagliata, visto che anche la procura ha detto che dalle bodycam degli agenti la situazione appare comunque diversa da quella che viene evidenziata in quei pochi secondi del video, e in ogni caso molto più chiara. Allora, per cercare anche di fare il punto della situazione, capire che cosa è successo o cosa possa essere successo, e anche per parlare del nuovo scudo per gli agenti applicato per la prima volta, con noi c'è Loris Mazzetti, giornalista, regista televisivo, saggista italiano, storico collaboratore di Enzo Biagi. Mazzetti, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, quanto è difficile effettivamente in questo periodo soprattutto districarsi tra i tentativi della politica anche di strumentalizzare situazioni del genere e renderci a volte inconsapevolmente e sicuramente però anche colpevolmente, no, strumenti di propaganda?
1: Sì, beh, già Fratelli d'Italia si sono immediatamente schierati a favore della polizia e aggiungo, direi, a prescindere, diciamo. Le immagini prese dall'alto, quelle immagini che qualche televisione, qualche telegiornale ha fatto anche vedere, ho la sensazione che purtroppo sia abbastanza inequivocabile la dinamica. Poi le ragioni della scomparsa, della morte, questo è un altro tipo di discorso, anche perché tra l'altro sono uscite delle notizie e sembra che fosse ammalato di asma, avesse avuto problemi di cuore, eccetera. Lì d'altra parte, cioè, non è che uno viaggia per strada con su scritto le problematiche che ha il suo fisico. Però l'immagine dall'alto mi sembra abbastanza inequivocabile.
0: C'è un'altra considerazione, sembra giudicare almeno dalle immagini, al di là di quello che possono rappresentare le stesse, insomma sembra di vedere immagini che provengono dagli Stati Uniti. Noi siamo abituati a questo, diciamo, a questo metodo, no, di forza da parte delle forze dell'ordine rispetto a presunti responsabili di reati. È così, insomma, ci stiamo un po' americanizzando da questo punto di vista.
1: Sì, mi sembra che stiamo proprio generalizzando, anche se io dico rimaniamo nel nostro paese, perché quelle immagini ricordano un altro, e qui in questo caso comprovato, quindi possiamo dire un altro omicidio, quello del 2014 di Magherini a Firenze. E lì furono tre carabinieri con un intervento più o meno simile, quindi con schiacciamento del torace, eccetera, e quindi con mancanza di respirazione. La dinamica è un po' quella di ieri. Poi c'è l'altra cosa che è fondamentale, di cui noi non abbiamo parlato, è che quel video è accompagnato dall'audio. E l'audio anche qui inequivocabile, perché prima dice aiuto, aiuto, aiuto, poi dice basta, basta, e la voce diventa sempre più sottile, sempre più sottile.
0: Anche io sbalordito dal fatto che immagino che in queste operazioni le nostre forze dell'ordine dovrebbero essere addestrate per capire quello che succede. Voglio dire, lo capiamo noi a distanza dall'alto che qualcosa non sta andando come dovrebbe. E come mai poi dei poliziotti non riescono a rendersi conto di quello che potrebbe essere, diciamo, il risultato della loro azione?
1: In questo caso dobbiamo aggiungere anche personale sanitario, perché quelle immagini ci fanno, ci fanno vedere che attorno c'erano anche delle persone di un'ambulanza. Lui è morente, lui a un certo punto è bloccato, fermo, immobile, non parla più e nessuno si avvicina. Mentre c'è bisogno dell'arrivo di un'altra ambulanza di sanitari che vanno a constatare la morte. Anche questa cosa qua è una... Sicuramente, come hai detto te, c'è un problema di specializzazione. Sicuramente, da un punto di vista sanitario, sicuramente. Perché quei sanitari che erano lì, che stavano guardando, che sentivano questa voce di mancare sempre di più, va bene, ma insomma forse dovevano anche intervenire probabilmente.
0: Ma questa
1: poi,
0: violenza
1: per, poi con la scusa quale si... per l'amor sì, del cielo per l'amor del cielo, io non voglio responsabilizzare nessuno, lasciamo sì. Agli inquirenti, alla magistratura, fare il loro dovere, le loro indagini.
0: Io però mi chiedo se questo atteggiamento così forte, così diciamo deciso, se vogliamo chiamarlo in questo modo, da parte delle forze dell'ordine, non possa essere anche frutto, voglio dire, di una propaganda politica di avversione nei confronti di una determinata fascia della nostra popolazione, o di quella che può sembrare una determinata fascia della nostra popolazione, una sorta di guerra tra guardie e ladri.
1: Beh sì, questo è sicuro.
0: Ma però stiamo parlando di una forza dell'ordine.
1: Stiamo parlando di una persona che aveva 42 anni, era arrivato in Italia a 7 anni con la famiglia, aveva permessi di soggiorno, non aveva avuto in tutti questi anni la cittadinanza italiana. Aveva, dicono, anche piccoli reati, ma aveva messo in piedi un'impresa di pulizie, un'impresa di insomma, cioè, era uno inserito nella nostra società, sposato due volte, era lì a trovare degli amici, eccetera. Poi avesse bevuto, le ragioni per cui era andato fuori di testa, io non posso saperle.
0: Certamente, per la prima volta è stata applicata la nuova norma sul cosiddetto scudo per gli agenti. Che idea ti sei fatto su questa norma e sull'applicazione? Forse bisognerà aspettare, no? come evolverà la situazione per capire poi quanto efficacia, quale efficacia possa avere in queste circostanze.
1: Ma io credo che siamo veramente in eccesso, C'è un'altra cosa che non abbiamo detto, che la prima cosa che loro hanno fatto quando sono intervenuti, dico dei poliziotti, hanno utilizzato lo spray al peperoncino. Se è vero che lui soffriva di asma, lo spray al peperoncino ha scatenato e peggiorato tutta la situazione. Cioè, c'erano persone, infatti. Se guardiamo le immagini di quando lui è stato immobilizzato, c'è una terza persona che gli tiene ferma le gambe e i piedi e non è in divisa, cioè è un cittadino che era lì presente che dà una mano. Cioè, quindi c'erano parecchie persone lì a disposizione e poi è evidente che si sono subito accorti che non era uno armato.
0: E certo, tra l'altro c'è la motivazione dei PM per cui è stata adottata la nuova norma e che la dinamica dei fatti in realtà è molto più estesa e complessa rispetto al singolo frammento di video circolato online, quello di quale stiamo parlando, e pare che l'analisi della procura si concentrerà su circa 39 minuti complessivi di intervento registrati in tempo reale dalle bodycam in dotazione degli agenti. In questo caso, voglio dire, la garanzia può arrivare sicuramente dalla tecnologia per capire che cosa è successo davvero.
1: Lì con questa tecnologia non si scappa, ovviamente, però cioè, il clou, sempre guardando un po' le immagini dall'alto leggendo le interviste alle persone che sono state testimoni oculari, eccetera, il tutto si è svolto in 5 minuti, poi il momento grave.
0: Certo, no, quello là decisivo sicuramente, anche perché voglio dire, chi stava riprendendo non è che era lì soltanto per caso, ma evidentemente ha sentito qualcosa e proprio nei momenti clou. Grazie mille, grazie Loris Mazzetti, giornalista, regista televisivo, saggista italiano, storico, collaboratore di Enzo Biagi. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale, il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camoglie.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
5: Sono le 13 e 33 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata e nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata. Sulla rotta dell'informazione.
9: Eccoci qui, ripartiamo. Poco fa ci siamo occupati della morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia al Pilastro a Roma, lo abbiamo fatto con Loris Mazzetti. Nella seconda parte invece torneremo sul caso di Mario Roggero. La Lega in prima linea per cercare una soluzione a quella che viene vista come una ingiustizia, si pensa anche a candidarlo ma non solo. Con noi l'onorevole Igor Riezzi, deputato della Lega. In chiusura di puntata ci occuperemo di un altro inquietante fatto di cronaca, un vero e proprio giallo, quella della morte in Campania di Luigi Luca Esposito, un giornalista il cui cadavere carbonizzato è stato ritrovato ieri mattina dai vigili del fuoco nelle campagne alla periferia di Eboli in provincia di Salerno, un omicidio che sembra essere una vera e propria esecuzione di malavita, anche se il tutto appare poi assolutamente fuori luogo e non si esclude alcuna pista, neanche quella dello scambio di persona. Lui lavorava tra le varie cose anche a 8 Channel, che è una TV locale del Salernitano, un collega, un giornalista anche apprezzato per lo sport. Con noi ci sarà il direttore Pierluigi Melillo, appunto direttore di 8 Channel TV. 334 11 11 622 per i vostri messaggi WhatsApp, vi raccomando, anche vocali se volete. Adesso torniamo alla musica con Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Se era possibile intervenire sul caso del povero cristiano ammazzato lì a Bologna, con tutto rispetto per la polizia, però quello è un abuso di potere non professionale, o comunque sia come volete, ma comunque sia non si possono ammazzare le persone così, perché sei alterato. Allora, se sei alterato, ammazziamo tutti i cocainomani che si ritroviamo in giro per Roma, Milano, eccetera eccetera, e alcolizzati o i matti. Così a sto punto non sono i poliziotti né in grado di fare quel lavoro là, non sono aggiornati, non sono preparati, non sono professionisti e quello che volete voi. E comunque non è che è sempre che la polizia ha ragione, perché comunque sia, rispettando le forze dell'ordine, però comunque sia ci sono poliziotti e poliziotti e eccetera eccetera, insomma.
1: Grazie, grazie al nostro ascoltatore. Naturalmente questo è il suo punto di vista. Poi io lo dico, bisogna aspettare anche quello che succede, nel senso guardare e aspettare la magistratura. Ci sono 39 minuti di registrazione delle bodycam degli agenti che sicuramente sono molto più complete rispetto a quello che abbiamo potuto vedere noi attraverso un filmato che evidentemente, insomma, sembra dare ragione al nostro ascoltatore, però evidentemente è una visione sicuramente parziale. Aspettiamo, poi il tempo darà ragione evidentemente a chi lo ha davvero. Adesso invece noi torniamo su un altro aspetto, su un'altra vicenda, quella del gioielliere Mario Roggero. Lo sapete, se ne sta parlando da diversi giorni, da quando è stato condannato in via definitiva ad oltre 14 anni di carcere per aver ucciso due persone, malviventi che erano entrati nella sua gioielleria, avevano minacciato la figlia, la moglie, e poi insomma lui li ha inseguiti e li ha uccisi. Quella che viene letta come un'ingiustizia, la sua condanna da parte di molti esponenti politici, anche di una parte dell'opinione pubblica, una buona parte se volete dell'opinione pubblica. Si sta facendo di tutto per cercare, insomma, di rimediare a quella che viene vista come ingiustizia. Allora con noi c'è l'onorevole Igor Iezzi, deputato della Lega. Iezzi, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio a tutti voi.
1: Allora, io dico quella che viene vista come un'ingiustizia morale, in realtà, se vogliamo proprio essere precisi, perché in realtà i giudici da questo punto di vista hanno applicato una legge che esiste, quindi la giustizia in questo caso è stata fatta, oppure no, oppure c'è qualcosa che manca ancora in tutta la storia?
2: Ma allora io ho dei dubbi che sia stata applicata bene, nel senso che mi sembra che ci sia una pena assolutamente sproporzionata e non sia stata minimamente presa in considerazione col turbamento di cui la legge parla. La legge fa riferimento a quella situazione psicologica in cui si trova una persona onesta per bene quando viene aggredito, e soprattutto quando viene aggredito e magari minacciato di morte uno dei familiari, perché diciamo sono situazioni che mettono sotto forte stress i professionisti, figuriamoci le persone, diciamo, normali, i gioielli, come in questo caso un gioielliere con la sua famiglia. È evidente che nell'immediatezza di quella situazione tu stai vivendo una sorta di turbamento. Turbamento è proprio il termine usato all'interno della legge, e secondo me in questo caso non è stato preso in considerazione.
1: Certo, credo che sia chiaro e credo trasversale. Immagino che tutti noi, no, un animo umano normale, voglio dire, anche in base alla nostra esperienza, capiamo che possiamo avere degli atteggiamenti che possono essere modificati rispetto a quello che faremo normalmente in una situazione di stress come quello, insomma, vissuto oggettivamente da questo gioielliere. Una situazione di stress, peraltro, bisogna considerare anche sommato ai vari episodi che sono successi e culminati poi in quella drammatica rapina. C'è chi invece, però, ecco, lei dice dell'esclusione della punibilità per grave turbamento, no? E questa è una parte della nuova legge, però la riforma del 2019 che anche voi avete approvato però non ha modificato un requisito fondamentale per il quale Roggero sia stato condannato, che è l'attualità del pericolo, cioè la legge attuale, l'articolo 52 dice del pericolo cessato.
2: Sì, però io ribadisco, nella legge attuale c'è comunque il termine turbamento che andrebbe considerato, ma anche l'attualità. cioè io ripeto, l'attualità per una persona che è sconvolta perché ha visto dei ladri che hanno puntato un coltello alla gola della figlia e hanno messo una pistola sulla nuca della moglie, al di là che poi la pistola fosse un giocattolo, ma questo ovviamente il gioielliere non lo sapeva. Vabbè, non è che è andato per una pistola d'acqua, non conta nulla, no? Perché vedo che molti lo sottolineano, ma questo non conta nulla.
1: Vabbè, bisognerebbe fare prima l'analisi della pistola, sarebbe assurdo.
2: Cioè, non era una pistola d'acqua. Quando si dice pistola giocattolo sbagliano, cioè non è una pistola d'acqua di quelle che spruzzano acqua verde.
1: Sono riproduzioni esatte delle pistole vere, soltanto che non possono sparare, quindi, ma uno lo può sapere solo dopo, evidentemente.
2: Quindi siamo di fronte a una persona che, diciamo, in quel momento non capiva più nulla perché ha visto la propria famiglia che rischiava di morire, quindi ha pensato che la difesa fosse anche le immediate vicinanze, che questi potessero tornare, insomma. Però adesso il problema è di non farne, come dire, un minuto per minuto, non è che dobbiamo mettere la moviola, ma capire, certo, che siamo in una situazione dove una persona se ne stava bello tranquillo, e se questi qui non fossero entrati nel suo negozio tentando di fare quello che hanno fatto, lui continuerebbe a fare il gioielliere e oggi sarebbe con i suoi nipoti, e invece in carcere perché qualcuno gli è entrato nel negozio. Quindi, diciamo, la situazione di partenza è questa, cioè non si può considerare, diciamo, Ruggero come un criminale. Diciamo, vogliamo partire dire che ha sbagliato? Va bene, se qualcuno pensa a questo io lo accetto, però definirlo, come ho visto fare, criminale, ecco, io questo lo trovo inaccettabile, perché non stiamo parlando di un criminale, stiamo parlando di una persona che in quel momento era fuori di sé, per mille motivi, cioè non è uno che va in giro di solito in giro a sparare alla gente, quindi non è questo il contesto, ma nella sua come in altre mille situazioni, cioè parliamo di persone che vivono una situazione momentanea di totale perdita di controllo dovuto a come dire, all'iniziativa altrui, non alla loro volontà. Da questo, certo, bisogna partire. Poi noi ritenevamo che, diciamo, quella legge che abbiamo fatto non offrisse troppa discrezionalità ai giudici, evidentemente questa discrezionalità c'è ancora e ci torneremo subito.
1: Infatti c'è un altro intervento che è stato fatto sempre dalla Lega, se non sbaglio a prima firma del suo collega Claudio Borghi, che va in questa direzione per cercare, insomma, in qualche modo di correggere quello, diciamo, che non forse ancora, non era.
2: Sì, esatto. Quella di qua è una proposta, non è ancora una, è una proposta per allargare un po' il perimetro della legittima difesa, proprio per evitare, diciamo, di finire in situazioni di questo genere. Insomma, io davvero, cioè, quello che ho trovato un po' fuori dalle righe nel dibattito che ho visto sui giornali, in TV, sui social, è definire Ruggero un criminale senza tener presente, diciamo, la situazione in cui viveva. Poi può aver sbagliato, io capisco che qualcuno consideri giusto, diciamo, di definire un errore quello che ha fatto, ci mancherebbe, sono morte due persone, però bisogna considerare la situazione, che era una situazione del tutto particolare, cioè una situazione, certo, che non era voluta da lui.
1: Certamente, Iezzi, però un quarto grado di giudizio non è previsto dalla nostra Costituzione, è prevista la possibilità, infatti, della grazia, per la quale la Lega si sta battendo vivamente, si sta battendo anche in termini, diciamo, legislativi, abbiamo detto, con questa proposta che dovrebbe arrivare, ma anche sotto altri aspetti, c'è anche la possibilità di candidare Ruggero, voi avevate anche ipotizzato questa possibilità.
2: Sì, noi abbiamo approfondito la cosa, oggettivamente è difficile perché le norme in questo momento lo impediscono, diciamo, noi non interpretiamo la grazia come un quarto giudizio, non vogliamo e non pretendiamo, non spingiamo il Presidente della Repubblica, che è colui che deve decidere pensare che lui intervenga appunto come un quarto giudice, che quindi sconfessi l'operato dei giudici precedenti. No, semplicemente sosteniamo la richiesta che ha fatto la famiglia, perché si prenda in considerazione tutta una serie di vicende, insomma. Io lo ripeto, Ruggero non è un criminale, è una persona che si è trovata a vivere una situazione che lui avrebbe volentieri evitato, e quindi di questo, per forza di cose, bisogna tenerlo in considerazione.
1: Iezzi, solo in chiusura una domanda un po' fuori tema, però è una domanda di strettissima attualità: cosa ne pensa di quello che è successo al Pilastro lì a Bologna? Che idea si è fatto? Oppure crede?
2: Permettermi.
1: Sì.
2: Sì. Posso, beh, ho sentito quello che lei diceva all'inizio, ma io sinceramente il video l'ho visto e non mi sembra di aver visto dei poliziotti che abusavano. Poi magari viene fuori qualcosa negli altri video diciamo di grave, ma io lì ho visto due poliziotti che tentavano di fermare una persona in escandescenze, che si sono messi sopra di lui seguendo quello che mi pare di capire sia il protocollo in questi casi, nel senso che se tu devi ammanettare uno che non si vuole far ammanettare, un minimo di forza la devi usare. Ma non ho visto, per quel poco che si vedeva, insomma, non ho visto le ginocchia, la gola o robe del genere, insomma, non ho visto scene come quelle americane, diciamo, che sono passate alla storia, e soprattutto visto che i due poliziotti erano insieme ad altre persone, quindi diciamo, c'era un cittadino che li teneva i piedi e c'erano anche i, diciamo, il membri della guardia medica che erano stati chiamati lì come i poliziotti dei cittadini, perché questo stava spaccando le macchine.
1: Certo.
2: Quindi se avessero voluto che usare la violenza, non l'avrebbero usata, non l'avrebbe usata davanti, tra virgolette, a testimoni.
1: No, ma infatti evidentemente non emerge la volontà di fare violenza, forse una indelicatezza nella gestione della cosa, nel momento in cui si sente la voce della richiesta di aiuto e poi insomma questa voce che mano a mano svanisce.
2: Ma guardi che ogni volta che qualcuno viene ammanettato urla aiuto.
1: Trovare il sistema di capire quando si tratta di...
2: Però anche in questo caso, prima di puntare, non ce l'ho con lei ovviamente,
1: se ha ascoltato la puntata, insomma ha visto
2: No, per carità, era un discorso generale, cioè vedo che c'è metà paese che già punta il dito contro la polizia dicendo siete razzisti, no? Cioè con calma, adesso ci sono le bodycam, tra l'altro le bodycam le abbiamo volute noi per i poliziotti, la sinistra non le voleva, ricordo questa cosa, avremo le bodycam, vediamo cosa è successo, vediamo se tra di loro ci sono state, diciamo, parole che fanno pensare magari a qualche retropensiero da parte della polizia, e poi valuteremo, ma non iniziamo subito col retropensiero contro la polizia, perché insomma...
1: Beh, certamente. Iezzi, magari ci torneremo, grazie mille. Grazie a lei, grazie all'onorevole Igor Iezzi, deputato della Lega. Insomma, se volete aggiungere qualcosa, 334 11 11 622 per i vostri messaggi, WhatsApp, sia scritti che vocali. Adesso Ariana Grande, 8 Data e Made You Love Me.

0: Occupiamoci adesso in chiusura di un altro episodio di cronaca, direi inquietante, la morte del giornalista Luigi Esposito, detto Luca. Aveva 53 anni, esattamente la mia età, e insomma faceva anche il mio mestiere, quindi mi sento anche molto vicino, no, a questa vicenda. Il suo corpo è stato trovato ieri nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno, era carbonizzato, è stato trovato dai vigili del fuoco mentre spegnevano un incendio, e insomma da quello che emerge sembrerebbe addirittura un omicidio di stampo camorristico, anche se nulla avvicinerebbe il collega a ambienti del genere. È una cosa che ha lasciato sgomenti tutti. Lui lavorava tra l'altro anche per una importante emittente televisiva regionale della Campania, 8 Channel TV. Con noi c'è al telefono il direttore Pierluigi Merillo. Direttore, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori, grazie.
0: E allora, è davvero, a parte lo sconcerto, il dolore, no, per la morte del collega, ma c'è anche una grande sorpresa anche per la modalità. Sembra essere stata una vera e propria esecuzione di camorra, per quanto insomma dicono. Eppure leggevo, e poi magari lei me lo confermerà, che non aveva mai manifestato preoccupazione per minacce ricevute, e credo che poi l'argomento di cui trattasse, lui generalmente era dedicato allo sport, soprattutto non potesse arrivare a dar fastidio chissà quanti. Insomma, che cosa è successo? Che idea si è fatto?
1: Ma è difficile parlare in queste ore, perché chiaramente da parte nostra c'è innanzitutto incredulità per quanto avvenuto. Effettivamente, come si diceva in studio, con modalità camorristiche, è sembrato quasi che fosse un boss della camorra Luca Esposito. Invece era tutt'altro, era un semplice opinionista di calcio, un grandissimo appassionato di pallone, aveva rapporti con calciatori, con allenatori, direttori sportivi. Insomma, era un personaggio a volte anche scomodo per le sue opinioni, sai, gli opinionisti spesso fanno discutere e dividono le tifoserie. Lui veniva spesso veniva contestato a volte, soprattutto dai tifosi dell'Avellino ad esempio, però lui si occupava di tutte le squadre campane e aveva alla fine un buon rapporto proprio con il mondo del pallone, del quale lui era un grande conoscitore e un grandissimo appassionato. L'idea che ci siamo fatti non c'è, non so nemmeno se ce l'hanno gli investigatori, speriamo, perché c'è preoccupazione per quanto è avvenuto, ovviamente, perché c'è un assassino o degli assassini che sono liberi in queste ore dopo aver commesso un omicidio così brutale, spietato, e si scava in queste ore nella vita soprattutto privata di Luca, perché era un personaggio che diciamo non parlava molto della sua vita, della sua famiglia, delle sue cose, quindi era molto riservato, possiamo dire, rispetto a quello che avveniva poi nel suo intimo, nella sua sfera privata. Quindi è difficile capirlo. Spero che gli investigatori, guidati da un magistrato di grandissima esperienza come Raffaele Cantone.
0: Tra l'altro lui ha un'esperienza importante anche nell'antimafia, certo.
1: Assolutamente, lui ha combattuto i clan della camorra e ha inferto colpi durissimi alle cosche della Campania, e ci auguriamo che possa chiarire questo caso che al momento appare del tutto misterioso, non c'è una pista. Tra l'altro è avvenuto in una zona molto isolata, stiamo parlando della località Cioffi di Eboli, che è un agglomerato di aziende agricole, in questa stradina sterrata praticamente non ci sono ovviamente sistemi di videosorveglianza, quindi sarà complicato in qualche modo trovare elementi che possano imprimere una svolta alle indagini. Ci auguriamo che
0: sentivo, questo possa avvenire. Sentivo che i familiari avevano detto che lui era diretto ad Agropoli per una giornata di vacanza, e non è quella la strada, cioè si passa per lì ma non nelle traverse, voglio dire.
1: Sì, si va dritto. Assolutamente, quello, diciamo, per far capire ai nostri radioascoltatori, quello è un labirinto di strade interpoderali, di strade sterrate, dove non ti avventuri di notte perché non c'è illuminazione, ci sono appunto solo aziende agricole e qualche capannone industriale. Però là, diciamo, Luca che c'è andato a fare? Assolutamente, se andava ad Agropoli prendeva altre strade, la Litoranea, la Versana, la Statale, ma assolutamente lì Esatto, lì si è andato effettivamente per un appuntamento o l'hanno portato sotto minaccia, insomma effettivamente è un fatto che ci ha letteralmente sconvolto, perché nessuno poteva mai immaginarsi una tragedia, un epilogo, una fine così orribile per l'amico Luca, insomma.
0: La procura della Repubblica di Salerno, come ricordavamo, guidata tra l'altro non da uno qualunque ma da un magistrato del calibro di Raffaele Cantone, non, al momento non sembra aver escluso alcuna pista. C'è anche la pista dello scambio di persone, plausibile una situazione del genere?
1: Ma è difficile dirlo in queste ore, sicuramente per quanto abbiamo appreso gli inquirenti stanno scavando soprattutto nella vita privata di Luca, perché Luca era un personaggio un po' sui generis, perché ad esempio si faceva chiamare Luca ma lui all'anagrafe era Luigi. Noi l'abbiamo scoperto solo quando ci chiese un accredito per una partita di calcio, scoprimmo che sui suoi documenti c'era scritto Luigi e non Luca, quindi anche ha tenuto nascosto tante cose, eppure questa vicenda del suo lavoro, a noi ha sempre detto che lavorava all'ARPA, che è questa agenzia regionale per i controlli ambientali, ci diceva che la mattina andava a effettuare ispezioni nelle aziende, soprattutto del casertano, del settore bufalino, però adesso l'ARPA ha smentito, dice non è mai stato un nostro dipendente, e anche questo è un aspetto che gli inquirenti dovranno chiarire, un aspetto che tra l'altro ci sorprende e ci amareggia, insomma evidentemente c'è qualcosa di Luca che non conosciamo, non abbiamo mai conosciuto, e su questo gli inquirenti dovranno fare piena luce chiaramente.
0: Saranno sicuramente altre sorprese amare come quella, insomma la più amara, quella che abbiamo avuto la notizia ieri. Io ringrazio e saluto Pierluigi Mirillo, direttore di 8 Channel TV, grazie a lei per essere stato con noi e grazie naturalmente a tutti coloro che lavorano alla redazione di 8 Channel TV. Noi ci fermiamo qui, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi del Timone delle 13. Ringrazio voi, ringrazio chi è intervenuto, chi ha mandato i messaggi, chi insomma non è potuto intervenire pur volendolo, perché chiaramente i temi, gli argomenti e i tempi sono quelli che sono. Vi lascio a Sport Club con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari, ringrazio e saluto anche Samuele Campochiaro in regia e Matteo Respinti in redazione. Vi do appuntamento a domani, puntuali come sempre dalle 13 alle 14 su Giornale Radio, la radio libera di informare. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 14 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Sveva a Bologna durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati dunque. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica.
7: Ancora a cronaca, Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno, spiegando che Faggi, di 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta da corsa come ciclista amatoriale.
8: Andiamo all'estero. Conferenza stampa davanti al numero 10 del dimissionario premier Starmer, cui succede il collega di partito Burnham. In 6 anni e mezzo ho risollevato il Labour, l'ho trasformato rendendolo donne a guidare il paese e ho ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024, ha detto Starmer, aggiungendo: sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di 2 anni fa, e ha assicurato il suo sostegno a Burnham prima di ufficializzare il passaggio dal re.
7: Un volo decollato ieri mattina da Roma e diretto a Seattle è stato costretto a tornare indietro a causa di un problema tecnico. Il Boeing 787 della compagnia Alaska Airlines era partito da Fiumicino, ma mentre era in volo sopra il Regno Unito, il pilota ha deciso di invertire la rotta e tornare su Roma. Il personale di bordo avrebbe segnalato delle presunte vibrazioni. Seguendo il protocollo, il pilota a quel punto ha deciso di rientrare. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo, a parte il disagio.
8: Elon Musk dalla parte di Mario Roggero. Il patrono di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere, attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il 72enne, Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna.
7: Siamo al calcio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 all'indomani della vittoria della Spagna al Mondiale, il presidente della FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice senza fretta. Sentiamolo.
9: Sull'allenatore non c'è nessunissimo tipo di scontro, ma la parola condivisione parte da un'idea che deve essere al 100% d'accordo tra le parti, ma che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club. Il cuore dello sport. Le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
10: Eccoci qui, bentrovati, lunedì 20 luglio, ore 14.04 minuti con 42 secondi che portiamo prossimi alle 14.05 in una giornata incredibile dal punto di vista sportivo, anche perché la Spagna è campione del mondo. Buongiorno Tommaso
11: Lorenzari. Buongiorno Lapo De Carlo.
10: Buongiorno almeno Massimo Tedesco, quello che rimane di lui, perché deve aver urlato molto ieri sera.
11: Sì, sì, perché lui è spagnolo.
10: Sì, ho notato, perché ho notato... E oggi è spagnolo Massimo Adani Tedesco. Esatto. Massimo Adani Tedesco. Così è rimasto. Pensa se vinceva la Spagna l'Argentina.
11: Tedesco di nome, ma spagnolo,
10: ma
11: di fede.
10: Perché ha perso la voce? Non lo vedo, se per l'aria condizionata o per l'ispirazione.
11: Ma mi ha detto un ventilatore traditore.
10: Alla fine. Comunque sia, Michele Ceci, oggi finalmente presente.
11: Esatto, oggi c'è.
10: Oggi finalmente c'è. Michele sì, c'è, sì. E mi fa particolarmente piacere.
11: Anzi, se ti puoi spostare un attimo, Michele,
10: no,
11: che
10: no,
11: mi fai caldo.
10: Mi fa piacere che è in forma, abbronzato.
11: Vabbè, sta anche... a tornare.
10: Bravo, lo vedo anche felice, sono contento di Michele, bravo Michele. Allora noi oggi parleremo, dicevo, di questa Spagna, del Tour de France, della Formula 1 di Kimi Antonelli, del tennis con Dardi, che ha perso la finale con Rublev, però ha fatto una
11: la seconda un torneo. Che perde, no? Aveva già perso una finale.
10: Già perso l'anno scorso, però aveva vinto un torneo, sì. Tu pensa all'ATP cosa è successo, l'anno scorso aveva vinto due tornei, quello che ha fatto a Bastad, e poi aveva vinto Umago la settimana dopo. Cosa ha fatto l'ATP? Ha rivoluzionato i calendari, ha messo nella stessa settimana i due tornei, quindi cosa fa? Lui doveva difendere i punti dell'uno o dell'altro, ma ha dovuto difendere solo uno, perché
11: ma in questo caso non c'è un
10: non lo so, devo andare a chiedere a chi di competenza, insomma, e cercheremo di capirlo magari quando sentiremo degli esperti di tennis. Ma nel frattempo vedo che avremo Paolo De Paola, Daniele Longo, Marco Pastonesi, Franco Nunes e Luca Mozzioni. C'è più di così, io non so veramente cosa fare. Allora direi che siamo pronti per cominciare. Il nostro numero è pronto, il 334 11 11 6 2

0: E allora torniamo in diretta e adesso è arrivato il momento di andare a celebrare una grande nazionale che ha vinto meritatamente il mondiale, bisogna dirlo.
1: Assolutamente.
0: Della Spagna, che ha pareggiato una sola partita, quella iniziale, quella col capoverde.
1: E tutti crisi della Spagna.
0: La Spagna che non va da nessuna parte, così non si va, e invece ne ha vinte tutte le altre meritatamente, squadra straordinaria con una difesa incredibile perché non prende praticamente mai gol. E allora andiamo ad ascoltare subito la copertina dedicata alla Spagna, campione del mondo.
2: Ed è fuori, d'allunga nel mondiale Kimi Antonelli, che affronta per l'ultima volta la chicana. Signore e signori, Kimi Antonelli con la sua classica scodata all'ultima curva vince il Gran Premio del Belgio davanti a un fantastico Charles Leclerc.
3: Olise, velo per Mbappé, restituisce Olise per Mbappé, 3-4, doppietta, doppia cifra in questo mondiale per Kylian Mbappé. Prende la via del mancino, poi con il piede preferito, Bellingham, meta! 6-4 Inghilterra, meta di Jude Bellingham.
4: Possibilità per il cross, dentro a cercare Nico Williams, Nico Williams, riapre! La giocata profonda, cercare una deviazione, il colpo di testa, allontanare Ferran Torres, finisce qui la vittoria spagnola. L'Hermanita è arrivata, la seconda stella sulla maglia della Spagna, 16 anni dopo Iniesta, Ferran Torres sempre al supplementare.
0: Vincitrice straordinaria. E allora noi direi che a questo punto possiamo finalmente fare un bilancio di questo mondiale. Lo faremo anche grazie agli ascoltatori e anche grazie a Paolo De Paola, che interverrà tra poco con noi. Ci piace dire che cosa è andato di più e cosa di meno. Direi che quello che è il trionfo è della Spagna e di Messi, paradossalmente.
1: Senza dubbio. Senza dubbio alcuno. E direi che il flop, non so se sei d'accordo con me su con Lapo, lo incentrerei più che altro sulle interferenze politiche che ci sono state, che quest'anno per la prima volta credo nella storia dello sport, non mi viene in mente un altro esempio, sono addirittura arrivate in campo, perché sì. La storia di Balogun o Balogun che dir si voglia, è secondo me uno degli spartiacque della storia dello sport. Non so che cosa ne pensi ma
0: diciamo che chi ne esce peggio proprio con le ossa rotte dal punto di vista dell'immagine, ma a lui non interessa nulla, per cui era un calcolo ben preciso, politico, cioè lui politico ed economico, lui uscirà da, sto parlando di Infantino. Il quale addirittura ha fatto l'ultima nefandezza, è riuscito a togliere, oggi è stato un comunicato sindacale della Gazzetta dello Sport, ha tolto gli accrediti agli giornalisti della Gazzetta dello Sport, adombrando motivazioni che erano di carattere tecnico, cioè li aveva accettati gli accrediti. Per chi non conosce il funzionamento, fondamentalmente tu chiedi gli accrediti, poi passa qualche giorno, dopodiché ti dicono ok. Stessa cosa era capitata da diverso tempo della Gazzetta, il giornale, peraltro non tutti lo sanno, più venduto in Europa di quelli a carattere sportivo. Non ci sono tantissime nazioni che hanno giornali sportivi, questo ovviamente bisogna anche dirlo, però è il giornale comunque considerato tra i più importanti in assoluto, e ha tre giornalisti, tra cui anche Filippo Maria Ricci, che io gli ho saputo in anteprima perché sono nella stessa chat con gli altri, così l'ho saputo addirittura nel primo pomeriggio. Ma è una cosa grave, perché è grave più che altro è volgare che una federazione come la FIFA tolga, e questo perché? Perché la Gazzetta aveva fatto un articolo particolarmente critico nei confronti della FIFA, allora la FIFA come ritorsione ha tolto i biglietti, naturalmente senza dirlo apertamente, però ha fatto una specie di gna gna gna time e ha detto gna, vi tolgo i biglietti.
1: È
0: così,
1: molto
0: ha fatto
1: grave, questo è l'ennesimo gesto gravissimo che ha compiuto Infantino. Non ci dimentichiamo mai che è stato capace di farsi un selfie con la salma di Pelé, nel senso, ragazzi, nel momento esatto in cui un essere umano è in grado di avere questo comportamento, secondo me tutto il resto non ci dovrebbe più di tanto stupire. Questo è un gesto molto grave, perché Insomma, si tratta di abuso di potere in un certo senso, perché sta impedendo a una testata di compiere il proprio mestiere, ovvero fare informazione a fronte di una critica che fino adesso avevo visto fare solo a certi cantanti, certi artisti che chiamano fuori dalle conferenze stampa i giornalisti che li criticano. In questo caso lo trovo veramente molto molto grave.
0: Ma intanto bisogna dire che questo è stato un mondiale anomalo. Io credo che le altre cose che emergono prepotentemente, oltre alla straordinaria capacità della Spagna, è che ci giochi a degli orari impossibili. Non puoi che vedere un calcio medio, non mediocre, medio. Normale, dove non ci sono dei grandi slanci, ma per forza giocaci tu alle 3 del pomeriggio.
1: Questo sì, questo era già successo però nel 94, quando c'era stato USA 94.
0: Infatti,
1: quest'anno c'è stato il vantaggio che alcuni stadi, se non altro, avevano la copertura e l'aria condizionata interna. Non so perché non abbiano svolto la finale in uno di quegli stadi.
0: Negli Stati Uniti d'America, ti piace?
1: Va bene, ragazzi, scusate, io devo andare un attimo a casa.
0: Allora, fammi sentire subito. Però un vocale subito di un nostro ascoltatore al 334 11 11 622, perché ieri Paredes, non male, malissimo. Sentiamo.
5: Buongiorno a tutti. Lode, onore e merito alla Spagna perché ha tenuto l'Argentina lì davanti all'area e buonanotte per tutto il tempo. Ma se posso dire, l'Argentina se l'è un po' cercata. Cioè, i cambi secondo me malfatti, l'attacco inesistente, non ha messo Lautaro e fisicamente non ne avevano più, secondo me. Ma se posso dire, l'Argentina se l'è un po' cercata. Cioè, i cambi secondo me malfatti, l'attacco inesistente, non ha messo Lautaro e fisicamente non ne avevano più, secondo me. Hanno sperato in tutti i modi di

0: spintoni alle spalle, pedate, tutto gratis. È una vergogna vedere giocare il calcio in questo modo. Un saluto a tutti, Renato.
1: Ciao Renato. Ciao Renato. Diciamo tante altre cose. Sì. Adesso dobbiamo andare subito ad ascoltare la musica, ma poi andiamo a commentare. C'è veramente tanta roba. Adesso poi ripeto con Paolo De Paolo l'andremo a fare. Allora, adesso ascoltiamo i Rolling Stones, questo è Jealous Lover.

0: Rientriamo in diretta e allora qualche problema tecnico con Paolo De Paola,
1: il nostro editorialista del lunedì, ragazzi.
0: Quindi è grave, però questo ci dà la possibilità di andare a leggere qualche messaggio di qualche nostro amico, perché ovviamente si rifà anche a quello che abbiamo detto prima
1: a proposito di Paredes.
0: Sì, adesso poi andremo a sentire un altro vocale. Ma un ascoltatore dice che ha gradito di più la finale del terzo quarto posto che del primo secondo, perché dice, sai, nel momento in cui tu hai 10 gol, una partita con tanto calcio invece di una con tanto con solo tanta garra, io onestamente non lo so cosa dirti, perché la finale del terzo quarto posto era un'amichevole.
1: Esatto.
0: E si è visto, cioè avere 10 gol, bello, divertente, per carità, ma si vedeva a volte proprio che alcune giocate erano permesse proprio dalla mancanza di concentrazione delle difese, e quindi anche il fatto che l'Inghilterra sia tornata in campo nel secondo tempo priva di concentrazione, a momenti si fa fare il 4.

0: pari, già ti fa capire che mancava quell'aspetto.
1: Sì, non... se ti devo dire la verità, personalmente l'ho visto un po' come un assist ai sistemi di scommesse tra over, gol fatti. Insomma, non è stata esattamente la partita di calcio più esemplare del mondo, ecco, quella del terzo e quarto posto. L'altra è stata una partita non bella, come spesso non sono belle le finali, però almeno è stata una partita vera, fin troppo vera. Speriamo che Paredes, lo dico proprio a titolo personale, non vada avanti con la, non prosegua la propria carriera, nel senso che spero che si ritiri dopo questo mondiale, perché quello che ha mostrato nelle ultime partite, in particolar modo, per me è contro ogni tipo di ragionamento.
0: Allora, ancora un messaggio di Roberto: la partita più bella è stata quella della semifinale, perché mi sono divertito anche a vedere vabbè, insomma, diciamo che il finale in cui io parlo di quello dell'Inghilterra, lui,
1: sì, credo, certo.
0: Perché comunque è stato anche vedere quel ribaltamento di fronte, quel cambiamento di anche di condotta di gara. Permettetemi, poi andiamo a sentire anche il messaggio di Sergio, se non sbaglio. Che errore Scaloni ieri. Che partita vergognosamente difensiva. Tu hai già vinto un mondiale, va bene, hai fatto il primo tempo in cui hai sofferto, ma non così tanto. Il secondo tempo un dominio totale della Spagna.
1: Però
0: è lo stesso errore che ha fatto l'Inghilterra.
1: Ha dovuto cambiare tutti gli infortunati in difesa.
0: Ho capito, ma santo cielo, avevi Lautaro Martinez, avevi Nico Paz, avevi un sacco di giocatori importanti.
1: Questo è vero, però nel senso, con gli infortuni che ha avuto, allora, il discorso, risaliamo alla semifinale. Sono d'accordo sul fatto che la partita esemplare del mondiale sia stata la semifinale Argentina-Inghilterra, per una serie di motivi che è inutile star qua a ripetere e ribadire. Secondo me ieri Scaloni ha sbagliato, ma non è stata una scelta come per esempio Tuchel nell'altra semifinale. È stato secondo me un ragionamento che ha dovuto fare, perché si è ritrovato con una serie di infortunati, con una Spagna che pressava, e come fai a quel punto a dire prova a ribaltarla togliendo dei difensori, mettendo degli attaccanti? Ha fatto una scelta logica, sì. Poteva andargli bene e gli è andata male.
0: Intanto andiamo a sentire il messaggio del nostro ascoltatore.
2: Buongiorno, Sergio da Milano. Da questa mattina improvvisamente, non so per quale motivo, mi è passata la frustrazione del fatto che l'Italia non ha partecipato ai mondiali. Detto questo, visto i mondiali, penso che sia un mondiale stramediocre, se consideriamo che lo spettacolo ce l'hanno dato ai vecchietti, no? Quindi Ronaldo e Messi, Haaland, anche se non è un vecchietto, ma lo conoscevamo già, e Mbappé, e Kane. E vi viene in mente qualche nome diverso da questi? Vi rimane in mente di questo mondiale? E anche parlo di Yamin, non ha brillato, anche se è campione del mondo. Sergio da Milano.
1: Sì, è vero in un certo senso, però non ci si può lamentare perché i grandi giocatori o mondiale sono protagonisti, sinceramente. Cioè, mi sembra un po' un controsenso. È vero che magari non sono emersi dei nuovi profili, però non ci si può lamentare perché un mondiale i fuori classe giocano da fuori classe. Cioè, è quello che tutti quanti speriamo quando vediamo le partite. Quindi non può essere un lato negativo del mondiale, non so se sei d'accordo, Lapo. Però...
0: Ma io direi di sì, però abbiamo visto l'affermazione di Rodri.
1: Esatto,
0: abbiamo visto la conferma di Cubarsí, abbiamo visto Unai Simon, abbiamo visto soprattutto anche, secondo me ha giocato molto bene anche Mbappé,
1: ma tanti,
0: Kane,
1: hanno giocato bene
0: Haaland,
1: in tanti, Olise che è esploso definitivamente.
0: Che tanto il Real Madrid vuole, il Bayern non vuole cederlo, ma il giocatore è tentato di andare a fare parte dei famosi Galacticos, che ovviamente lo riempirebbero d'oro. E poi
1: anche altri giocatori, per esempio Lautaro Martinez, che tutti quanti criticano perché dicono che non è mai decisivo con le squadre grandi,
0: sì, però
1: nel big match.
0: Non ha giocato sempre,
1: no, però
0: ha
1: dimostrato di essere un attaccante comunque efficace.
0: A maggior ragione doveva schierarlo ieri dopo un certo punto.
1: Sì, ma io sono d'accordo su questo, però ribadisco, se ti si fanno male tre difensori, purtroppo hanno speso troppo contro l'Inghilterra, perché per loro era una partita che andava oltre la semplice partita di calcio, e quando perdi la carica morale, la carica emotiva, anche le gambe non girano più. Questo
0: poi tra le rivelazioni di Diomandé, come si chiama l'esterno della Francia, mamma mia che nervoso che era, un
1: quale il
0: un momento
1: per dirti,
0: di...
1: a me è piaciuto tantissimo Boadi del Marocco, il centrocampista centrale, un giocatore incredibile, infatti probabilmente andrà all'Arsenal.
0: Poi Gustavo Puerta della Colombia, Manzambi,
1: sì, anche qualcuno del Messico, adesso purtroppo non mi ricordo i nomi perché sono veramente troppi.
0: Poi, i giocatori di Capoverde, Vozinha.
1: Sì.
0: Cioè, giocatori che hanno, come dire, fatto conoscere il proprio nome contro ogni logica, perché non sembrava che fossero ai massimi livelli. Dico, nostro amico, nostro ascoltatore, che giocare a determinate temperature e, insomma, è
1: non aiuta,
0: non aiuta a giocare bene. Non ci posso credere.
1: Cosa è successo?
0: Ancora Isabella.
1: Cosa scrive? Dell'Argentina. Ragazzi, vabbè, ragazzi, ci sta, però lei difende.
0: No, non difende, attacca, che è diverso. Un conto è difendere la propria nazionale, io ho detto prima. Perché lei ha detto: è divertente che un italiano dice che è stato un mondiale decadente.
1: Attacca al nostro ascoltatore?
0: No, attacca, non lo so.
1: Sì, ve l'ha detto il nostro ascoltatore.
0: Argentina orgogliosa della nazionale. Beh, sì, non Isabella, perdona. Però non puoi ogni volta che mandi un messaggio attaccare gli altri perché non hanno magari speso una parola buona sull'Argentina o non hanno detto una cosa. Cioè, se al nostro amico ascoltatore, poi per carità, qui gli unici che possono attaccare gli ascoltatori
1: siamo noi.
0: Isabel, anche tu sei un bel furetto, un bel temperamento.
1: No, ma ci sta
0: tu.
1: Che difenda l'Argentina.
0: No, lei oggi sarà anche arrabbiata perché l'Argentina ha perso. Io onestamente da Scaloni, perdonami, mi aspettavo un atteggiamento, specialmente nella seconda parte, un po' più aggressivo.
1: Ma a me non è piaciuto per niente neanche l'atteggiamento dell'Argentina e ho difeso Isabel, ho difeso l'Argentina non più tardi di giovedì scorso quando già ci aveva criticato perché eravamo un po' duri nei confronti dell'albiceleste. Però francamente a me non è piaciuto l'atteggiamento di Enzo Fernandez, che ieri ha commesso veramente un'ingenuità mettendo in difficoltà tutti i suoi compagni. Non mi è piaciuto per niente l'atteggiamento di Paredes appena entrato in campo, perché è veramente entrato
0: pronti
1: solo per picchiare,
0: cioè,
1: non.
0: E tra l'altro l'Argentina nel primo tempo ha rischiato con quel fallo di un quarto d'ora.
1: Assolutamente, cioè, è stato bravissimo,
0: è stato
1: l'arbitro. L'arbitro ha gestito la partita in maniera, secondo me, egregia. Personalmente l'ho trovato veramente molto bravo.
0: Dimostrando che l'Argentina, quando vuole attaccare, è nazionale capacissima di essere.
1: Assolutamente.
0: Cioè, se l'Argentina avesse, come dire, trovato una chiave più offensiva, tu hai spiegato il motivo per cui l'Argentina non ha attaccato. Però, santo cielo, hai fatto veramente catenaccio: 16
1: sono
0: tiri a zero.
1: Ma sono d'accordissimo.
0: E allora a quel punto io dico: l'Argentina, a differenza dell'Italia, che non è andata ai mondiali, anche perché non aveva quel tipo di qualità, probabilmente. Ma l'Argentina, santo cielo, ha degli attaccanti straordinari, ha il miglior giocatore del mondo, ha tutta una serie di centrocampisti. Ecco perché dico: se porti Nico Paz, lo fai giocare. Non è che lo metti necessariamente. La maggior ragione se hai tanti giocatori che sono fuori.
1: Ma ieri, secondo me, ha proprio impostato la partita sul non prenderla, sul cercare di mantenere la partita, diciamo, congelata fino al possibile approdo, appunto, i rigori, che secondo me era il loro obiettivo, perché hanno capito di non farcela fisicamente. Ma credo,
0: ma
1: che ci sia
0: Sergio
1: la replica.
0: Sergio che vuole rispondere, cos'è? Il battibecco. Sentiamo.
1: Tra uomini
2: mi
1: e donne.
2: Mi sono dimenticato di dire un'altra cosa. Ma l'allenatore della Fiorentina, dell'Argentina, è Scaloni, come si chiama?
0: Scaloni.
2: Ma come fai a tenere in panchina Lautaro Martinez? Io sono milanista, ogni volta che entro in campo è un incubo quel calciatore per noi, è un incubo. Ma come si fa? Mi su no.
0: Allora, no, lei ce l'aveva su con me.
1: Ah, addirittura? Ma, ma non mi ricordavo che tu avessi detto
0: che ne so, aveva bisogno di prendersela. Isabella aveva bisogno di prendersela con me. Io non mi aspettavo che tu dicessi qualcosa di buono sull'Argentina. Io non sono arrabbiata. Mi fa ridere solo che chi non è stato in grado di qualificarsi dica che è decadente, che non ho mai detto. Scusate, ma mi piace dire le mie opinioni. Ci mancherebbe,
1: certo,
0: Bacini.
1: Ma
0: dice anche Bacini, per cui ci mancherebbe. Ma Isabella, qui la parola decadente non l'ha detto.
1: No, ma infatti l'ha detto, credo l'abbia detto Sergio nel primo vocale.
0: Però è riferito al mondiale. La domanda è: quindi, se uno non si qualifica al mondiale, non può parlare, cioè non dovremmo neanche parlare di calcio.
1: No, esatto.
0: Secondo Isabella, chi parla,
1: basta,
0: chi non va al mondiale, non deve parlare di calcio.
1: Spegnere, mettiamo.
0: Chi
1: musica.
0: Esattamente, quindi, se fossimo la TV, che ne so, peruviana. Che ne so, metti una nazionale che non è andata, danese. Non possiamo parlare. Se sei andato al mondiale,
1: poi se hai l'autorizzazione, hai il patentino per poter. Vedi, per quello che non hanno fatto entrare
0: estremo.
1: La Gazzetta alla finale, perché non può parlare,
0: estremo.
1: Perché non c'è andato.
0: Va bene, temperatura alla quale Spagna e Argentina sono pure abituate. Pensate, dice il nostro amico, se ci fosse stata la Norvegia, ieri l'hydration break durava tipo lo spettacolo dell'intervallo.
1: Che a me tra l'altro è piaciuto, lo spettacolo è stato
0: sì,
1: bellissimo.
0: Sì, vabbè, ma ci hanno messo tutte la carica, vabbè, ho capito.
1: Justin
0: Bieber e Tom Cruise all'inizio, e poi hai messo Shakira.
1: Però ragazzi, quello che
0: ho
1: fanno
0: capito,
1: nell'intervallo del Super Bowl
0: lo
1: è più
0: prima
1: importante.
0: O dopo? Cioè non è soccer, è calcio, non so come posso dire.
1: Sì, ho capito, però ragazzi, si va avanti. Io su questo sono meno
0: tu non puoi essere
1: tradizionalista.
3: Sì, allora,
1: esatto,
3: io sono a posto così.
0: Si chiama football americano, loro hanno anche pensato che si chiamasse football americano perché era football che si giocava negli Stati Uniti. No, è football
1: sì,
0: e calcio.
1: Sì, però dai, non ci si può lamentare, no, è stato un bello spettacolo.
0: Guarda,
1: su,
0: Tommaso,
1: su questo non sono così critico.
0: Io voglio rassicurare,
1: ci sono altre cose più importanti.
0: Voglio rassicurare
1: criticare.
0: Gli ascoltatori che il detentore della trasmissione adesso sono io, basta. Tommaso
1: bene.
0: Non può dire queste cose.
1: Va bene.
0: Fino a ieri, poi andiamo adesso in pausa. Antonio dice: fino a ieri detestavo Rodi per il gol contro l'Inter in finale di Champions. Da ieri, per quello che ha fatto in premiazione con Trump, lo adoro. Perché ha fatto la Trump dance, gliel'ha fatto come verso.
1: Sì.
0: Con un Trump imbarazzante che passava davanti alla squadra e non voleva togliersi. Con Infantino che lo inseguiva. Una scena mondiale, ma neanche, guarda, neanche sta lì odio. Comunque sì, a 14:31 andiamo in pausa.
4: Giornale radio.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Tutti ne parlano.
5: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
6: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
7: Sono le 14 e 33 minuti.
8: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sport Club, il cuore dello sport.
10: Ma è vero che gli ha detto questo?
11: Allora, aspetta che ti leggo come l'ha girata adesso.
10: Così,
11: allora, pubblicato dal Corriere dello Sport, quindi immagino sia. Se l'ha girata
10: sì,
11: adesso,
10: sì.
11: Cosa ha fatto perdere la testa a Paredes? Gli ho semplicemente chiesto, Infantino non ha risposto alle vostre chiamate stavolta. Nel momento in cui l'ho detto, ha completamente perso la testa, non mi ha nemmeno lasciato finire. Cosa volevo dirgli ancora? Che il calcio ha finalmente battuto la corruzione. Questo è Gavi. Non mi
10: diciamo
11: sembra che
10: diciamo che poteva evitarsela.
11: Sì, però Paredes non che prima fosse, diciamo, rilassato, tranquillo, però, sereno e pacato e pacifico.
10: Però doveva evitarsela.
11: Ah, sicuro.
10: Cioè, a volte queste cose è che nel campo di calcio si dicono la qualunque.
11: Esatto.
10: Fa ridere, ma fa anche, però ti fa capire che sono un po' volgari nel modo in cui dicono queste cose.
11: Ragazzi.
10: Non esistono.
11: Su ragazzi.
10: Allora, infortunio e Cator, sospiro di sollievo per la Juve, lesione di basso grado alla coscia destra. Io per prendere in giro un mio amico juventino ieri in TV.
11: Ho paura.
10: Gli ho detto e Catorce.
11: Ma questa è carina però, questa mi è piaciuta. Cioè, meglio di Stadi Uniti sicuramente.
10: Esattamente, la posso dire perché adesso sei di me, perché non è così grave l'infortunio.
11: No, certo.
10: Se fosse stato grave non l'avrei mai detto. Ad ogni modo, tante opinioni, molti ascoltatori divisi, è una scatenatissima
11: Isabel
10: con la quale non sono mai d'accordo con quello che dice, ma morirò pur di farle dire tutto quello che vuole, naturalmente. Va bene, allora, in questa fase di illuminismo a Giornale Radio, direi che alle 14.35 possiamo anche così. Ma sì, dai, andiamo ad ascoltare Meghan Trainor. Questa si chiama Getting Girl.

0: insieme. Io c'ho Massimo Tedesco che continua.
1: Sì, vero, vero.
0: È molesto. Abbiamo un regista.
1: Vabbè, però ha ragione,
0: molesto.
1: Ci richiama all'ordine. Perché
0: sì,
1: io te...
0: ma è un conti. Cos'è? Cosa stai facendo? Sì, cosa?
1: Che cos'è? Ma buongiorno. Ah, quando si è.
0: Quando
1: ah.
0: si è fatto.
2: Buongiorno. Lapo.
0: Quando lui vuole punirmi, cerca di infliggermi tutti i messaggi più crudeli degli ascoltatori. Va bene, va bene. Allora, se non sbaglio, Massimo, non vorrei sbagliare. Dovrebbe esserci Daniele Longo, però potrei sbagliarmi. So, proviamo una prova a voce. Aspetta.
1: Proviamo.
0: Pronto? Pronto?
3: Eccoci. Ci siamo.
0: Quindi, se c'è Daniele Longo, parliamo di calciomercato, è evidente, insomma. E allora, Daniele, ti tocca perché. Adesso che il mondiale è finito non ci sono più scuse, cioè non è che ma sai col mondiale
3: guarda,
0: in corso
3: ne parlavamo adesso in redazione, sembra che comunque sia iniziata adesso l'estate, in realtà mancano 40 giorni per chiudere il calciomercato e in Italia in poche, pochissime si sono rinforzate, la Fiorentina, in parte il Milan, Juventus, Roma, lo stesso Napoli, ferme. L'Inter è campione d'Italia, cioè, anche se comunque ha bisogno di rimpiazzare anche diversi giocatori che sono andati via, quindi anche a livello numerico bisogna rimpiazzare i Dumfries, i De Vrij, gli Acerbi, tra l'altro Acerbi potrebbe tornare a Sassuolo,
1: questo
3: è un romantico ritorno dopo 8 anni, si era parlato anche di Monza, ma il Monza credo che stia orientando verso altre scelte, potrebbe tornare a Sassuolo.
0: Salutiamo il cane,
1: esatto,
0: vicino,
1: che non è d'accordo con il
0: di
1: fatto
0: casa.
1: Che possa andare a Monza.
0: Esattamente. E allora, diciamo che la questione più importante in questo momento, ad ogni modo, è capire quali squadre italiane possono muoversi una volta per tutte, anche perché il campionato a questo punto parte tra un mese, cioè adesso prima mancava un sacco di tempo,
1: invece adesso manca
0: adesso
1: niente.
0: Ti rendi conto che siano le prime amichevoli, che le cose non c'è tanto da scherzare, per cui cosa
1: no, è? Avevo una domanda a proposito.
0: Falla subito,
1: allora faccio
0: no.
1: Pensavo volessi chiudere.
0: No, vai.
1: Infatti volevo chiedere Daniele, ma c'è qualche squadra che ha cambiato idea, nel senso che magari voleva vendere dei giocatori e visto che il tempo stringe e tra un mese inizia il campionato sta iniziando a pensare di recuperare magari qualche giocatore che era sul piede di partenza e reintegrarlo e magari sfruttarlo maggiormente e utilizzarlo veramente per la prossima stagione?
3: Ma guarda, questo credo che la tua descrizione, domanda che diventa una descrizione, è perfetta per il Napoli. Il Napoli ha 12 giocatori che doveva cedere per poi iniziare a fare mercato. Il problema è che non c'è il tempo materiale, anche perché il campionato italiano non è più un'attrazione per i giocatori che devono venire dall'estero, pochissimi decidono di aprire quantomeno una negoziazione e lo stesso vale per i giocatori che devono lasciare l'Italia per andare all'estero, a parte Palestra, di offerte importanti per i giocatori che militano nel campionato italiano non ne sono arrivate, basta pensare che il Milan ha messo, anzi lo stesso giocatore si è messo clamorosamente in vendita come Rafael Leão e di offerte nemmeno l'ombra, solamente da campionati che lui considera di seconda fascia, nessuna richiesta da parte della Premier League, nessuna richiesta da parte del campionato spagnolo, credo che comunque diciamo l'onta negativa che ci ha portato a non partecipare agli ultimi 3 mondiali si sta rispecchiando anche sul calciomercato italiano, che poi se non si muovono Milan, Inter e Juve, le altre fanno fatica a muoversi. Il Napoli, il Frosinone oggi prende Zerbin dal Napoli, ma è un movimento di seconda fascia, a parte la Fiorentina che ripeto ha fatto un mercato veramente importante e anche interessante da vedere in prospettiva con Atta e Oalì, il resto fa fatica, anche lo stesso Udinese sta cercando in tutti i modi, adesso rinnoverà il contratto Zaniolo, ma pochi movimenti, non è più l'Udinese di una volta che porta in Italia giocatori giovani interessanti, si cerca di stabilizzare su quella che è una rosa già formata nel tempo, che sta lavorando bene con Runaic, ma di scoperte anche la stessa Udinese non ne sta portando. Chi si muoverà adesso? Sicuramente la Roma con Summerville, è stata rifiutata nella notte la seconda offerta da circa 40 milioni di euro più bonus presentata dal club giallorosso, si deve arrivare a quota 50, il giocatore comunque l'accordo con la Roma ce l'ha già per un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro netti a stagione, credo che sia un ottimo acquisto, l'abbiamo visto anche al mondiale, probabilmente una delle, chiamiamole novità, perché in realtà non era probabilmente una novità anche se è retrocesso nell'ultima stagione con il West Ham, poi ci farà sicuramente qualcosa la Juventus, anche se la Juventus ha un problema grande, La Juventus ha un problema che in qualsiasi società acquirente ha una valutazione di 10 milioni più alti rispetto a quella che è la valutazione che ne fa la Juve. Con Dibu Martinez l'offerta è stata di 5, la richiesta è di 15. Con Colomboani, nonostante i contatti vadano avanti, anche perché il giocatore si sta allenando con l'Under 19 del Paris Saint-Germain.
0: Scusami, ne approfitto per un piccolo aggancio su Dibu Martinez. Ieri alcune cose non buonissime di Dibu Martinez, alcune non trattenute.
1: Peggior partita del mondiale.
0: E però ho fatto anche paio di parate importantissime. Dimmi, Daniele.
3: Ma infatti ieri ne parlavamo pure in redazione di questa cosa qui. Ha fatto alcune parate da stilisticamente che un portiere si mette le mani nei capelli, perché sembravano più dei bunker pallavolistici piuttosto
0: che è
3: un portiere, ma lui è sempre stato così. Grande personalità, grande leadership, stilisticamente non perfetto, efficace, perché poi alla fine se l'Argentina è arrivata ai supplementari, molto lo deve anche agli interventi del Dibu Martinez, perché l'Argentina credo che abbia offerto la peggior prestazione di una finalista al mondiale degli ultimi 30 anni, zero occasioni da gol, non dico zero tiri in porta, no, zero occasioni da gol create.
0: Ci siamo giocati Isabel,
1: esatto, adesso ti tocca il messaggio di Isabel, che
0: Argentina, esatto, con questa affermazione è andata.
1: Adesso ti viene a cercare,
0: adesso,
1: sicuro.
0: Finita per noi.
1: Scherzo, Isabella. È una battuta.
0: È una battuta. Dicevi?
3: Quindi credo che comunque sia un giocatore adatto alla Juventus, che nonostante abbia incassato 20 milioni di euro dalla cessione di Muaremovic, si sta muovendo un po' lentamente. L'unico acquisto si è anche fatto male, che è Hector, che si è stirato. Credo che comunque si cercherà di chiudere in questa settimana, per quello che immagino sia il secondo attaccante, perché io penso che la Juve vorrà fare due attaccanti cedendo Pedda, che ha richiesto in Francia, e soprattutto Davida, che si è rifiutato un'offerta del Paris FC, della seconda squadra di Parigi, che dovrebbe essere Matteo Pellegrino, una cifra intorno tra i 25 e 30 milioni di euro, ma non penso che la Juve abbia intenzione di puntare su Matteo Pellegrino come primo attaccante. Credo che comunque l'obiettivo sarà quello sempre di trovare un accordo totale con Randal Colomboani.
1: Ma invece Ricci è stato veramente proposto alla Juventus da parte del Milan, che invece dovrebbe rinnovare Modric, e quindi avrebbe un esubero in Ricci.
3: Ma guarda, Ricci è una situazione particolare, perché Ricci per caratteristiche tecniche non è il giocatore ideale di Ruben Amorim. Nelle valutazioni interne fatte con la squadra, tra virgolette, mercato, con il nuovo team integrato di lavoro, è iniziata una scrematura di quei giocatori che potevano essere messi sul mercato. Ricci fa parte di questi, in un centrocampo che vede comunque un centrocampo a due, che vedrebbe comunque sette giocatori per due maglie, perché in settimana firmerà Modric, Rabiot diamo per quasi scontata la permanenza, c'è Fofana, c'è Loftus-Cheek, c'è Ricci, c'è Yashari, lo stesso Comotto, Musa, che comunque è tornata alla base, e per caratteristiche voi mi direte: ma Ricci è più forte di Musa, ma per caratteristiche
1: nel gioco
3: di Amorim,
1: certo,
3: è più adatto Musa che Ricci. Ricci ha un'agenzia di che lo rappresenta molto importante, che ha rapporti privilegiati con l'Atalanta e buoni rapporti con la Juventus. Se ricorderete, nel mercato di gennaio si era già ventilato uno scambio Ricci-Gatti, anche perché Ricci è stato un acquisto fatto da Forlani prima ancora dell'arrivo di Allegri, quindi Allegri non era nemmeno troppo convinto, perché effettivamente se hai Modric e Rabiot, Ricci è un qualcosa di più, nonostante, e poi anche nella sua prima stagione al Milan bisogna anche dire che
1: non ha fatto benissimo
3: in termini di personalità, non si è imposto, quindi i suoi agenti hanno proposto la Juve all'Atalanta. L'Atalanta c'è quel Maurizio Sarri che lo voleva tanto anche alla Lazio. Il problema è che l'Atalanta adesso ha anche rinnovato il contratto di Ederson, quindi da capire se poi l'Atalanta deciderà di andare avanti su questa pista o se prenderà invece, deciderà di andare all-in su Yashari, che è meno mediano di Ricci ma più mezzala.
0: Senti, l'Inter sta cercando il vice Dumfries, il sostituto di Dumfries, voglio dire, però non riesce a trovarlo, anche perché adesso l'ultima notizia è che è stata
1: il giovane Perisic
0: ha 37 anni,
3: guarda,
0: Spence, mi pare che costi non meno di 40 ormai.
3: Ma io credo che comunque qui l'Inter prima o poi dovrà anche un po' spiegare quella che è la strategia, abbiamo sempre lodato quella che è stata l'operato dell'Inter sul mercato oggettivamente negli ultimi 5 anni, è quella che ha sbagliato meno e operato meglio. Però se c'erano i 50 milioni per palestra, viene difficile capire come mai non ci siano un budget anche sensibilmente inferiore per un altro giocatore, o l'Inter pensava di andare su Palestra perché un giocatore giovane pensava che valesse quella cifra lì e magari pensa che Spence non gli valga anche perché la richiesta è inferiore. Il Tottenham per 35 milioni più bonus Spence lo dà, quindi c'è un'apertura alla cessione, non è un giocatore che non si può muovere, nonostante comunque abbia vissuto l'ultimo anno, forse l'unico del Tottenham che ha visto innalzare il suo rendimento e la sua traiettoria, titolare al mondiale, comunque un giocatore che anche appunto nell'ultima massima manifestazione intercontinentale ha dimostrato di valere, perché Spence ha fatto una grande partita anche contro l'Argentina. Ci sono anche delle alternative, secondo me, che Ausilio si sta tenendo calde, low cost, però non sono prioritarie, cioè cercherà comunque di prendere una novità, un giocatore che sta vivendo magari una parabola della sua carriera migliore rispetto a quella di Dodò, che è per esempio un nome che rimane comunque nella lista dell'Inter.
1: Io non sento nomi italiani però in questa cioè vogliamo
0: strano perché appena c'è un giocatore che comunque fa 4 mesi fatti bene costa 50 milioni
1: ma non so se non sta cambiando assolutamente nulla da nessun punto di vista.
0: Il motivo c'è però anche
1: sì no, ma neanche voglio dire qualche squadra che dice vabbè dai riparto costruendo su dei giovani che italiani. Magari inserisco nelle rotazioni della prima squadra.
0: Anzi,
1: non
0: nemmeno il CD della nazionale potrebbe essere italiano, se è esatto. Vero che sta venendo fuori il nome di Guardiola, e a questo proposito chiediamo agli ascoltatori. Daniele.
3: Ma il nome di Guardiola è un nome che è una fonte importante, Sky Sport, che ha rapporti diretti con Malagò, quindi credo che comunque l'indiscrezione sia arrivata dai quartieri alti della Federcalcio, è comunque da lusso sicuramente, anche il fatto che ci stiano provando, poi vedremo se andrà in porto o meno questa trattativa, ma già il fatto che comunque siano partiti con un obiettivo così alto denota grande ambizione, grande determinazione. Io infatti credevo che il nome di Pirlo è molto facilmente raggiungibile, quindi se non si era conclusa la trattativa in pochi giorni, voleva dire che Pirlo faceva parte di una rosa di nomi, di candidati, ma non era sicuramente il primo nome della lista. E quindi Guardiola, già il fatto che comunque oggettivamente, questo me lo raccontavano anche i dirigenti delle altre squadre, gli agenti, quando Maldini era al Milan, Maldini non gli si dice mai di no, comunque una chiacchiera si fa anche se magari il giocatore non è in vendita, non è cedibile, perché comunque sì, c'è grande rispetto, certo, per quello che è Maldini, c'è grande rispetto per quella che è la persona Maldini nel mondo del calcio, quindi ti dà comunque un respiro anche internazionale diverso, perché comunque Maldini anche da calciatore, ma soprattutto da dirigente, ha sempre avuto dei rapporti di grande educazione nei confronti di tutti, anche con Real Madrid, quando va Maldini, diciamo Teo Hernandez, Ibrahim, li prendi anche perché i rapporti con Maldini erano ottimi. Guardiola, io credo che comunque sarebbe, vabbè, è inutile, cioè già solo accostarlo all'Italia genera una forma di entusiasmo, credo al 99,9%.
1: Sono d'accordo, mi domando più che altro che giocatori utilizzare, nel senso gli mancano comunque i giocatori.
3: Il discorso è che il secondo me è da capire se poi Guardiola, l'ultima intervista ha detto che sta benissimo anche senza calcio.
0: Esatto. No,
3: credo che comunque sia ancora molto fresca la decisione di smettere.
0: Daniele,
3: cioè...
0: devo salutarti perché io ti terrei ancora per mezz'ora. Me. Purtroppo non piaci a Massimo esatto. Tedesco, il nostro regista. Cioè, esatto. non sei gradito da lui. Che,
1: è
0: cioè,
1: proprio, guarda, è autoritario.
0: Fuori onda, nel microfono, nelle cuffie, ha detto parla troppo. E quindi ha detto vabbè.
1: Ecco, senti, quindi, è la sua voce.
0: Quindi. È così. Va bene, Daniele, ti ringrazio,
3: ciao,
0: ti abbraccio.
3: Ciao,
1: grazie mille.
0: Grazie ancora. Allora, andiamo avanti, adesso lo facciamo con YouTube, ma chiediamo anche ai nostri il grande sondaggio di Giornale Radio Sport Club. Guardiola alla guida della nazionale come nome, non tra virgolette, nuovo, vi piace o vi piacerebbe, sì o no, ce lo dite?

0: caso para el fútbol italiano, da Peldic, da Catalá, Pep, vai Pep, vamos Pep.
1: Cos'era? Era il microfono.
2: Un catalano.
1: Ah, sarebbe catalano questo?
2: Credo.
1: Boh, insomma.
2: Abbiamo una folta comunità di catalani che ci segue.
1: No, adesso non più. No. Dopo quello che hanno appena sentito, è abbastanza terrificato. Va bene, allora, molti ascoltatori ci stanno rispondendo dicendo: Guardiola, magari. Sì, Guardiola. Quanto costerebbe, ma non mi importa, tanto non pago io, esatto, dice un ascoltatore. La preoccupazione
2: è fino a un certo punto.
1: La preoccupazione è se Guardiola l'anno sabbatico se lo prende sulla panchina della nazionale.
2: Questa è bella. Questa mi piace.
1: Poi ancora Martinez stava un po' con lo svelto ai guanti ieri.
2: Ah sì, il Dibu.
1: Poi né Guardiola né Mancini, invece, dice Alessandro. Capito, però ci devi proporre allora tu qualcosa, perché esatto, se non ti piace nessuno. Perché
2: sai che io mi ero abituato all'idea di Pirlo, mi ero quasi abituato positivo, dico a questo punto vediamo come va, cioè, nel senso,
1: vabbè, non è che non puoi dire più vediamo come va, cioè o va non,
2: sì, questo è vero, però non è che hai la garanzia prendendo Guardiola, allora, Mancini o Conte che
1: portare
2: vada.
1: L'Italia agli europei, ma soprattutto i mondiali, dovrebbe essere adesso una legge, mettiamo nella Costituzione italiana,
2: bisogna
1: dovrebbe essere
2: Infantino,
1: inserito, è impossibile non presenziare, almeno non dico l'altro, ma almeno non partecipare agli europei e ai mondiali.
2: Se fanno a 64 squadre, secondo me l'Italia ci va
1: non
2: per forza.
1: Non c'entra niente, perché sempre 18 squadre mettono gli europei.
2: Aumenterebbero tantissimo le squadre europee. Quindi...
1: ma c'è questo vecchio dibattito tra me e te, io sono dell'idea che per me...
2: No, a me è piaciuta la formula allargata, poi sono d'accordo che potrebbero raggiungere delle squadre europee, però il fatto che il mondiale abbia allargato un po' ad altre nazionali, a me è piaciuta.
1: La mia formula è diversa, la mia formula è differente.
2: Cioè giocano in otto.
1: Giocano, ai mondiali devono andare tutte squadre europee con una squadra sudamericana, una forse due sudamericane, una asiatica, una no, due africane.
2: C'è un europeo inviti, un po' come la Coppa. Praticamente facciamo un europeo, invitiamo
1: sì,
2: gli amici.
1: Sì, sì, per quelli... me ci deve stare
2: l'amico,
1: l'Islanda.
2: So, l'Argentina sì perché grigliano, così Isabella. Sì. Poi invitiamo forse... i brasiliani perché ballano bene.
1: Esatto. Forse bene. L'Italia riesce ad andare.
2: Sì, non lo so.
1: Adesso lo dico.
2: Dipende chi cucina.
1: Lì... poi una volta che l'Italia partecipa possiamo tornare alle 18 convocazioni europee e quant'altro. A questo punto non so cos'altro fare, perché veramente...
2: comunque per me il personaggio più bello di ieri sera è stato il fratellino di Lamine Yamal, a me ha fatto molto ridere,
1: però sì, che hai detto che
2: sì,
1: ti ha fatto
2: molto simpatico, molto simpatico. Questa facciotta bella pacciarotta.
1: Tanto è incredibile che veramente 18 anni fa Messi abbia fatto una foto con questo bambino a cui faceva il bagnetto davanti al fotografo, una scena bellissima, e quel bambino piccolissimo con cui lui poi avrebbe giocato a calcio, avrebbe fatto anche la finale mondiale, a Yamal. Guarda che una roba che non ci pensa, cioè gli hanno fatto fare una foto con un bambino di quanti mesi? Sette mesi, otto mesi, un anno.
2: Incredibile.
1: E chi l'avrebbe mai detto che, cioè, ma guarda che poteva capitare quanto? Cioè non è che
2: è vero che è una cosa veramente veramente incredibile. E non sono d'accordo neanche sul fatto che lui abbia giocato un brutto mondiale. È arrivato un infortunio grave, ragazzi.
1: Cos'è che ha detto, che diceva, perché dice che io provoco Isabelle? Ma tu provochi.
2: Ma no, ma adesso ero stato un po' io a fare delle battute.
1: Ah, tu hai fatto le battute. Senti, la cosa che invece voglio capire è perché ti piace Guardiola o perché non ti piacerebbe. Io onestamente preferirei non venisse Guardiola, e io continuo a battere il pugno su Mancini.
2: Sono d'accordo con te su questo, ma non è che non mi piacerebbe. In realtà non hai la certezza neanche con Guardiola, neanche con Mancini, sì, neanche con Conte. A me la preoccupazione è quella che si facciano dei progetti e dei proclami legati a dei nomi, poi i nomi se ne vanno via, perché ad un certo punto comunque anche le migliori storie d'amore hanno una fine, e tu rimani ancora come al solito. Invece vorrei vedere protagonista finalmente il calcio in Italia, quindi se scelgono Pirlo, benissimo,
1: basta che tutti vadano dalla stessa
2: parte. Il progetto esatto funziona.
1: Sono totalmente, pienamente, completamente d'accordo a metà con te. Fratellino di Yamal, un misto tra Arnold,
2: bravo,
1: e David Suazo.
2: Bravo
1: David Suazo.
2: È vero, hai ragione, soprattutto Arnold mi ha ricordato, però è una faccia veramente simpatica, ragazzi, posso dire.
1: Sì, no, non c'è dubbio. Poi va bene, mi avevamo chiesto prima appunto anche a voi di Guardiola, l'Italia vi piacerebbe? Allora i nomi sono Conte, Mancini, Guardiola, Pirlo e
2: Lapo De Carlo, Tommaso Lavizzari.
1: Sì, manca soltanto
2: Mario
1: zia.
2: Rossi.
1: Però devo dire la verità, tanto prima Malagò ha parlato, Mancini o Pirlo commissari tecnici, possono esserci altri nomi, ma non li dico, di sicuro nessuno scontro. Fatto sta che comunque oggi è dominio pubblico, perché Maldini ha proprio ufficialmente contattato Guardiola, almeno ci stanno provando, quindi vuol dire che c'era qualcosa sotto. E io penso che il tema Guardiola, a me non è che non cioè, se mi arriva Guardiola domani mi bacio i gomiti, però mi sembra che fossimo noi italiani a tirarci fuori
2: quello,
1: non vorrei che fosse
2: bravo. Ma soprattutto non capisco che cosa possa effettivamente, al di là del fatto che magari i giocatori andrebbero in nazionale più volentieri, cosa potrebbe portare Guardiola,
1: ecco, mi piacerebbe anche compirlo, cioè vorrei che l'Italia si tirasse fuori dalle sabbie mobili da sola e non venisse, e non passasse il concetto che ci è voluto Conte, ci è voluto Guardiola,
2: ci è voluto Leonardo.
1: Vorrei che fosse l'Italia in un mondo migliore a tirarsi dalle sabbie mobili fuori, perché i nomi io li vedo, i giocatori li abbiamo,
2: sì.
1: Che poi in nazionale rendono in un modo che la metà è un mistero. Allora io devo ringraziare, salutare, congedare Tommaso Lavizzari.
2: Grazie a te Lapo.
1: No, grazie a te.
2: Poi domani ti posso ringraziare ancora.
1: Vabbè, allora continua, vediamo chi la vince. Intanto il notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 15 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico e leader laburista, ha ricevuto questa mattina l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Keir Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida, ha detto il neo premier insediandosi a Downing Street, e poi ha promesso: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Il mio lavoro è completato, la Gran Bretagna è più forte e giusta di 2 anni fa, le parole di Starmer lasciando la sede del governo. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Non ci sono dunque indagati, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Si procede per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo che chiede disperatamente aiuto mentre veniva ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. So sempre e comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, le parole questa mattina del vice premier Salvini. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, rilancia Fratelli d'Italia. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Ci indignano le dichiarazioni della maggioranza. Chiediamo verità, la posizione dei pentastellati. Terza giornata in carcere per Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso nel Cuneese 2 rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo. Questa mattina l'uomo ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. E sul caso è intervenuto anche Elon Musk. Si tratta di una follia, il giudice e il pubblico ministero, in questo caso, sono coloro che meritano questa condanna, scrive su X il patron di Tesla. Intanto la procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Ruggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo che ieri sera sconfitto l'Argentina. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti prima da Re Felipe al Palazzo della Zarzuela, poi la tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro Sanchez. In serata la nazionale spagnola sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. Sulla carta erano le 2 migliori squadre, la partita l'ha vinta la nazionale che lo strameritava, il commento del presidente della FIGC Malagò, che in un'intervista a Sky Sport è tornato anche sulla scelta del prossimo CT dell'Italia. Sentiamo.
9: Sull'allenatore non c'è nessunissimo tipo di scontro, ma la parola condivisione parte da un'idea
3: che deve essere al 100% d'accordo tra le parti, ma ammesso e non concesso, attenzione, che questa idea c'è, poi va declinata nella sua praticità. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sport Club, il cuore dello sport.
1: Seconda parte qui a Giornale Radio con Sport Club, con sempre l'apotecato Massimo Tedesco e Michele Ceci, sempre col sondaggio aperto legato a Guardiola, visto che se ne sta parlando diffusamente, ci sono notizie da Sky anche non soltanto che ci riferiscono di un contatto tra Maldini e Boban per portare in nazionale Pep Guardiola. E lui ci starebbe riflettendo, vi piacerebbe, non vi piacerebbe, perché sì, perché no, quindi al 334 11 11 622 la possibilità di rispondere. Ma tra poco andiamo a parlare anche di ciclismo con Marco Pastonesi, poi ancora avremo Gian Domenico Tiseo per il tennis, Franco Nunes per la Formula 1, un grande Kimi Antonelli ma ottima la Ferrari, infine Luca Muzzioli, direttore di volleyball.it, per parlare della nazionale italiana che ha battuto Cuba e si è qualificata direttamente per le finals. Adesso è arrivato il momento di andare ad ascoltare un'altra canzone, quella dei Foo Fighters, questa è Window.

0: E allora è arrivato il momento di andare ad occuparci di ciclismo e ci facciamo aiutare da Marco Pastonesi. Ciao Marco, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Eccoci qua, Marco, che normalmente si occupa di rugby ma anche di ciclismo, perché tutti noi abbiamo più di uno sport di cui ci occupiamo ed è normale che sia così. Marco, detto questo, è un Tour de France che però ha perso in modo piuttosto disgraziato Vingegaard, un ritiro che insomma così Tadej Pogačar ha definito addirittura questo Tour triste senza Jonas Vingegaard. Ed effettivamente il modo in cui se ne va è mesto.
1: Beh sì, succede spesso però che uno prepari una corsa nei minimi dettagli e poi su uno spartitraffico in un momento di relax, forse di un momento in cui di calo di concentrazione, e prende una curva larga, troppo larga, sbatte contro il marciapiede, cade, si spacca la clavicola e si ritira. E il Tour de France, ma tutte le corse in bicicletta sono fatte di metri più che di chilometri, e ogni metro può essere quello decisivo, è il metro dello scatto, è il metro del colpo di reni, è il metro in cui ti attraversa la strada un gatto o un cane, o è il metro in cui scivoli a terra e cadi, e spesso quando cadi ti fai male, e spesso quando cadi ti fai male e ti devi ritirare. È successo così a Vingegaard. Effettivamente ha ragione Pogačar, che viene a mancare il suo avversario di riferimento, perché sono sei anni che i due che lottano, duellano e duettano, e però la corsa continua e non è detto che sia finita.
0: Senti, a questo punto bisogna capire se Pogačar ha già ipotecato il suo quinto tour con il ritiro di Vingegaard, e perché insomma diciamo che lo sloveno deve soltanto gestire la corsa e magari cercherà anche un altro trionfo storico.
1: Ma sì, se le corse vanno come devono andare, come dovrebbero andare, ha già vinto, ma lo aveva già vinto prima di partire da Barcellona. Ha vinto perché è il più forte, è nettamente il più forte, è anche coraggioso, è fantasioso, è creativo, è un grandissimo campione, di quelli che nascono ogni, l'abbiamo già detto, ogni mezzo secolo. Penso Binda, Coppi, Merckx, Pogačar, gli altri sono una categoria nettamente sotto, nonostante il loro valore e la loro volontà. Però tutto può succedere. Perché? Perché il ciclismo è avventura ed è mistero, e la bellezza del ciclismo è proprio questa, l'avventura e il mistero.
0: Dunque, la domanda è se Van Aepel, che si è tolto una grande soddisfazione vincendo l'ultima tappa, può ribaltare il verdetto cronometro, perché la 16ª tappa di domani presenta una prova contro il tempo di 26 km tra Evian e Thonon-les-Bains, e essendo il campione del mondo della specialità, un po' tutti gli occhi sono puntati su di lui per capire quanto distacco riuscirà ad infliggere alla maglia gialla.
1: Ammesso che riesca a dare distacco, certo. Sulla carta è favorito Van Aepel, perché è più specialista di Pogačar. Pogačar è un campione dovunque, e Van Aepel in particolare è forte a cronometro, quindi ci aspettiamo che vinca lui. Ma di quanto? 26 km sono niente. Una volta si facevano tappe a cronometro di 139 km al Tour de France, nel Tour de France del 1947. 139 km, lì si facevano distacchi, lì i passisti riuscivano a ribaltare le montagne, ma su 26 chilometri non è possibile, a meno che succeda qualcosa. Io però sarei anche, mi piacerebbe poi sapere cosa farà Ganna, perché noi italiani siamo completamente spariti dal Tour de France, eravamo in 12 alla partenza, insomma, poi Gregari, però insomma quello è un giorno, la cronometro, in cui ognuno corre per sé.
0: L'altra questione è poi collegata a chi salirà sul podio dietro i due mostri sacri, e quindi, visto che c'è un vuoto lasciato in classifica generale che apre una lotta serratissima per il terzo posto.
1: Ma sì, verrebbe quasi spontaneo dire Seix As, il francese 19 anni, un gioiello, molto più che una speranza, e un corridore, già possiamo dirlo, straordinario, però è giovane, quindi l'ultima settimana lui non conosce i suoi limiti e potrebbe crescere, potrebbe anche scoppiare, però insomma tutti noi speriamo anche in Seix As, perché ha le stimmate di un grande campione.
0: Senti, come cambieranno le regole, le strategie, scusami, del team senza Vingegaard? Perché l'uscita di scena del capitano della Visma, Lisa Bike, stravolge gli equilibri tattici di tutti, cioè, quindi bisogna capire se le altre squadre proveranno a far saltare il banco, magari con fughe da lontano, magari per anticipare lo scontro frontale sulle pendenze dell'Alp. Bike stravolge gli equilibri tattici di tutti, cioè, quindi bisogna capire se le altre squadre proveranno a far saltare il banco, magari con fughe da lontano, magari per anticipare lo scontro frontale sulle pendenze dell'Alpe 2E, potrebbe essere questo tipo la chiave di

0: un secondo posto al Tour de France per, sarebbe insomma oltre le sue aspettative, non oltre le sue possibilità che sono enormi, ma oltre le sue aspettative, perché davanti a sé aveva certamente due corridori più adatti a questo Tour de France come Pogacar e Vingegaard. Sì, cambieranno un po' le strategie, ma non tanto.
1: Ecco, Marco, l'ultima domanda è collegata insomma a chi potrebbe vincere la maglia Poix sulle Alpi con le ultime grandi salite alle porte. Infatti la lotta per la classifica degli scalatori è apertissima, e quindi bisogna capire se la maglia gialla farà terra bruciata anche qui o se ci sarà spazio per gli specialisti della fuga come Giulio Ciccone, come Richard Carapaz.
0: Ma forse per vittorie di tappa, per le vittorie, per la vittoria finale della maglia Poix, cioè del Gran Premio della Montagna, indirettamente Pogacar, che è il leader di questa classifica, probabilmente andrà a vincerla, perché corre in un modo tale per cui acquisisce punti. Comunque la questione più interessante è quella che riguarda l'antidoping. Non ne abbiamo parlato, ma ieri durante la notte i corridori sono stati, Vingegaard e Pogacar sono stati svegliati. Vingegaard alle 2 di notte ha fatto un esame lungo 40 minuti, Pogacar è stato svegliato alle 5 di mattina, non si è più riaddormentato. È un controllo che non è fatto dalla Federazione Internazionale, dall'associazione dell'antidoping, ma è fatto dal Tour de France, perché scottato, bruciato, ustionato dalle questioni del doping di Armstrong e di quegli anni tremendi, ha voluto un antidoping, come dire, personalizzato e con dei metodi anche più duri, più tosti e più severi dell'antidoping normale, quindi anche nel cuore della notte. Una delle ragioni per cui si può fare quel controllo nel cuore della notte è per i corridori di punta come loro, per se ci sono dei motivi fondati, dei sospetti fondati, questo potrebbe esserci, potrebbe non esserci, e poi si fa nel cuore della notte, perché certe pratiche come le microdosi di eritropoietina vengono fatte di notte e di notte non vengono ancora smaltite, di mattina sì,
1: di notte
0: di giorno
1: no.
0: Sì, ma di notte no, e quindi c'è stato questo controllo ulteriore. I corridori, al di là dei sospetti, al di là dei risultati eccetera, sono certamente gli atleti più controllati di tutto lo sport.
1: Marco, ti ringrazio moltissimo intanto, grazie a te e buon lavoro.
0: A voi, a presto.
1: A te, ciao, grazie ancora. Andiamo avanti con una canzone di Gail, ABCD, Yeah, Oof.

0: Adesso al momento di andare a occuparci di tennis, lo facciamo con Giandomenico Tiseo che ritroviamo. Ciao Giandomenico.
1: Ciao Lapo, grazie dell'invito.
0: Eccoci qua, mentre c'è un italiano che sta giocando a Kitzbühel ed è Federico Cina che sta giocando contro Facundo Diaz Acosta. Siamo sul punteggio di parità, due pari. Non stiamo vedendo la partita in questo momento perché non mi pare che la facciano in televisione, ma resta il fatto che comunque è una partita importante, laddove quella diciamo la settimana appena conclusa ha visto una finale di Dardari persa contro Rublev abbastanza, non dico nettamente ma quasi, 6-4, 6-3. Dardari perde qualche punto perché l'anno scorso, qui mi dovessi spiegare se puoi, perché magari non puoi, come mai Dardari l'anno scorso che ha vinto sia il torneo di Bastad sia il torneo di Umago, quest'anno l'ATP ha pensato male di unificare, cioè di fare nella stessa settimana i due tornei, quindi lui non poteva difendere i punti guadagnati negli entrambi i tornei, e quindi la domanda è come farà?
1: Dovrà, cioè, in più avanti è una questione di calendario, Lapo, nel senso che è cambiato un po' il calendario rispetto all'anno scorso, e quindi poi nella somma dei vari punti, delle varie scadenze, in qualche modo si andrà a compensare questa sorta di scatto che lui ha avuto in questa settimana. Quindi è più creato un meccanismo, tra virgolette, un po' particolare della classifica mondiale, che va appunto considerata nelle 52 settimane. Quindi sì, lui doveva confermare, provare a confermarsi campione a Bostad, però appunto la sconfitta contro Rublev ci può anche stare, ecco, forse ci può stare un po' meno l'atteggiamento che ho avuto in campo, a mio parere un po' troppo nervoso, specialmente per quello che è accaduto alla fine del primo set.
0: Sì, quando lui ha sbagliato un colpo, ha sbagliato, la palla ha preso il nastro ed è uscita di un niente. Questo l'ha innervosito eccessivamente, segno che non era tranquillo già da prima. A questo proposito, Cobolli male, ha perso contro Burruciaga, confermando di vivere dopo il Roland Garros un contraccolpo psicologico che teoricamente invece che essere positivo è negativo, cioè ha avuto la finale al Roland Garros, si è riuscito ad andare anche ai quarti di Wimbledon, niente da dire perché il giocatore è importante. Ma in alcune partite Flavio non riesce a mantenere lo stesso tipo di tenuta. La sconfitta contro Burruciaga ha denotato l'ennesimo calo di tensione in alcuni passaggi chiave.
1: Ma allora, secondo me sono due cose diverse. Quella, la sconfitta di Burruciaga, a mio parere, è più riconducibile a una programmazione che io ritengo non molto corretta, nel senso che se comunque spingi e fai due slam bene, anzi molto bene, e non ti concedi neanche un minimo di pausa, ci può anche stare che poi in un torneo dopo l'erba per giocare sulla terra rossa o Umago rischi di fare una brutta fine anche dal punto di vista delle motivazioni. È vero, d'altro canto c'è anche un altro problema, quello che dicevi tu, sul fatto che lui ha anche ammesso a difficoltà nell'affrontare alcuni match dove parte nettamente oppure abbastanza favorito, e lì c'è un discorso in cui inconsciamente tende a sottovalutare il suo avversario e quindi non esprimere il proprio miglior tennis, perché lui, a differenza magari di un Sinner o comunque anche di altri giocatori, non ha un colpo risolutivo nel proprio nella propria capacità tecniche che ti possa risolvere le partite tipo il servizio, per fare un esempio. Lui deve un po' costruirsi tutto, e quando non è al 100% può appunto incappare in sconfitte come quella contro il Burruciaga.
0: Senti, invece Arnaldi, diverso dal discorso, perché ha perso una partita veramente disgraziata contro Zumur. 7-6, 6-7, 7-6 è una sconfitta che brucia in un modo che non posso neanche immaginare, perché è una partita che poteva veramente essere vinta. Zumur era in stato di grazia quella sera, però è andata male per Arnaldi, che adesso deve cercare di fare punti, anche perché se non ho letto male lui vuole provare a tornare nel main draw dei tornei passando dalla testa di serie, cosa che non, per un po' di tempo non gli stava capitando e tuttora non gli capita ancora, anche se sta migliorando la sua classifica.
1: Sì, lui l'obiettivo è quello di essere testa di serie agli US Open, che è l'ultimo match della stagione. Nel caso suo c'è un po' un ripetersi di problematiche che già avevamo visto in passato, cioè il fatto che comunque aveva difficoltà a mantenere un po' lo stesso andamento nel corso della stessa partita, e quando appunto, soprattutto col servizio, commetti tanti errori, allora poi la paghi anche con un giocatore come Zumur, che aveva anche motivazioni particolari, visto che si giocava in un contesto a lui familiare come quello di Umago. Quindi ecco, è un discorso che deve assolutamente migliorare, secondo me, il rendimento nei turni a servizio, per avere un po' più di stabilità nel corso della partita stessa, altrimenti rischia sempre di fare delle maratone e non sempre va bene.
0: Tra le altre cose, vado un attimo fuori dal discorso degli italiani e vado un attimo da Tsitsipas, che è tornato a vincere un torneo.
1: Sì, segnale da Tsitsipas, che ha vinto appunto un torneo come quello di Xtad. Secondo me è appunto un buon segnale per lui. Certo, non è un torneo di grandissimo rilievo dal punto di vista della qualità, però è sempre un segnale di discontinuità rispetto al passato, perché comunque era da diverso tempo che non vinceva un torneo. È chiaro che permangono, a mio parere, delle criticità nel suo gioco, specialmente dal lato del rovescio, però ecco, una vittoria di un torneo sempre va bene, soprattutto al morale, per cercare poi di rilanciare le proprie in vista di un finale di stagione che magari ecco, potrebbe proiettarlo anche più avanti in classifica.
0: Infine, abbiamo ancora un paio di minuti, ci sono chiaramente da vedere quelli che sono i prossimi tornei. La tua sensazione è che Berrettini rientri in un torneo per poter fare ancora punti? Deve ancora vedere come vanno gli addominali? Qual è la stazione secondo te?
1: Ma io credo che lui faccia direttamente la trasferta nordamericana, quindi quella dei 1000, e perché appunto ha questo fastidio all'anca con cui deve convivere, a quanto si è capito, e quindi per non andare troppo a forzare quella parte lo rivedremo direttamente sul cemento nordamericano in preparazione poi all'ultimo meglio del 2026, quindi questo credo che sia un po' il programma di Berti.
0: Mentre invece Jasmine Paolini, considerando che insomma l'ultimo torneo è ormai di 3 settimane fa, mi chiedo se la sua programmazione adesso cambia e in che zona si dirige.
1: Ma io credo che sia un po' comune, un discorso comune a quello di Berrettini, perché anche lei deve fare un po' i conti con questo problema al piede che l'ha portata anche a non giocare il doppio con Rani nell'ultimo periodo, quindi credo che anche per lei vale lo stesso discorso, quindi prepararsi per i 1000 nordamericani, prima il Canadian Open e poi appunto Cincinnati, a precedere l'evento appunto clou di questa parte di stagione. Credo che anche per lei quindi si deve un attimo gestire, usare un po' il misurino, perché per non andare poi a incidere troppo su quelle che possono essere le problematiche fisiche che già l'hanno un po' condizionata nei mesi precedenti.
0: Da Domenico, grazie ancora e poi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a te, grazie ancora.
1: Va bene, ciao.
0: 15:30, 334-11-11-622. Come sapete ormai perfettamente, il nostro numero di WhatsApp, e se non lo sapete perché non ci ascoltate spesso, se no ormai dovrebbe essere risuonare nella vostra eco emotiva questo numero. Ma dov'è che l'ho già sentito? Sul giornale radio, 334-11-11-622. E sapete anche che a quest'ora noi ci separiamo da voi giusto per quei 2 minuti.
2: Giornale radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next, Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: L'attimo fuggente. Condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Bardi.
10: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
9: Questo è L'attimo fuggente. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Sono le 15 e 32 minuti.
9: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
12: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Oh, adesso andiamo alla Formula 1 e andremo ancora da Franco Nunes, con il quale andremo a parlare di questo gran premio che ha visto neanche a fare la posta Kimi Antonelli vincitore in Belgio, il più giovane vincitore della storia a Spa, questo va detto, e un Charles Leclerc che torna sul podio dimostrando che ha ancora un repertorio, che quest'anno, nonostante le critiche su di lui siano sempre tante, insomma, che ha i numeri per poter veramente fare molto bene. Solo quarto, si fa per dire, a Hamilton, che però è al secondo posto assoluto. E poi parleremo di volley con Luca Muzzioli, direttore di volleyball.it. E allora adesso è arrivato il momento di ascoltare Anastasia, I'm Out of Love, e tra poco andremo a parlare di Formula 1.

0: arrivato il momento di andare a occuparci, dicevo, di Formula 1 e torniamo a parlarne oggi con Franco Nunes di motorsport.com. Ciao Franco, ben trovato.
1: Ciao, ciao Lappo, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. Allora, Kimi Antonelli che trionfa a Spa, Francorchamps, e quindi se mai qualcuno avesse avuto anche un minimo dubbio sulla sua maturità, beh, diciamo che accelererà i piani della scuderia per il titolo mondiale. Almeno se dovesse mai magari pensare qualcuno che è immaturo per vincere il titolo, questo è l'ennesima risposta.
1: Sì, hai detto benissimo, perché abbiamo visto un Kimi Antonelli cogliere la sesta vittoria stagionale, e già questo numero di vittorie in un anno testimonia quanto il ragazzino che faceva qualche errore e qualche erroraccio l'anno scorso si è completamente ripulito e sta offrendo una prestazione semplicemente straordinaria. Sono sei solo perché ha avuto dei problemi di affidabilità della sua macchina, se no sarebbe già in fuga, per quello che giustamente dici tu, il suo primo mondiale. Ha un'andatura semplicemente strepitosa. Sono andato a guardarmi qualche numero, Lapo, e rapidissimamente te lo dico: 598 giri coperti, dei quali 293 al comando, 123 al secondo posto, 110 al terzo, vale a dire 526 giri dei 598, tutti comunque in zona podio. Ti do come confronto Lewis Hamilton, che è secondo nel mondiale.
0: Sì.
1: Lui ha 633 giri, quindi più di Kimi perché si è ritirato di meno, ma ne ha fatti 33 di giri al comando anziché 293, e nel totale ha 331 giri nell'ambito del podio rispetto ai 526 di Kimi. Questo mi sembra un numero freddo, nudo e crudo, ma forse testimonia in un modo che non deve essere elegioco quella che è in questo momento la superiorità straordinaria del pilota bolognese.
0: E allora poi c'è il podio di Charles Leclerc, che anche qui ti chiedo se rappresenta una svolta tecnica per la Ferrari o è anche il risultato di una gestione strategica di un weekend favorevole, perché insomma le difficoltà ci sono state, qualche macchina sembrava andare più velocemente, poi l'uscita di scena di Russell ha portato anche la Ferrari ad avere un'agevolazione, ma diciamo che è un podio importante quello di Leclerc.
1: È un podio non importante, importantissimo quello di Leclerc, perché quando si finisce il 44esimo giro del Gran Premio a un distacco dalla Mercedes di Antonelli con meno di 2 secondi, c'è un bel da dire, vuol dire che sei stato lì attaccato, vuol dire che te la stavi giocando su una pista che era stata considerata a tutti gli effetti una delle più complicate nell'utilizzo della batteria, della gestione dell'elettrico, e quante pippe abbiamo sentito raccontare negli ultimi 3 giorni. No, lo dico perché c'è una tendenza molto spesso di andare a leggere ogni grafico della telemetria e dando sempre un'interpretazione di quello che si vede, ma non è scritto in maniera molto chiara. Per cui la Ferrari, a quel che mi risulta, ha rinunciato addirittura a qualcosa della prestazione pura nella qualifica, e lo abbiamo poi visto, ma ha preparato una macchina che non mandasse in crisi le gomme durante il Gran Premio, e credo che questa sia stata una mossa fondamentale nell'ottenere il risultato che Charles è riuscito a portare a casa. Mi sembra una Ferrari molto maturata nel riuscire a sfruttare il potenziale che ha a disposizione. La domanda che mi verrebbe da farti è: ma dove sono finiti i 30 cavalli di cui poco tempo fa si parlava di differenza?
0: Che rappresentavano la differenza, e la domanda che in effetti è quasi retorica, anzi senza quasi. Piuttosto ti chiedo se l'ascesa dei giovanissimi come Antonelli, ma anche i leader come insomma quelli attuali, lo stesso Verstappen, Hamilton, insomma, stanno ridisegnando un po' le gerarchie anche politiche della griglia per i prossimi anni?
1: È difficile dirlo perché siamo in una fase veramente interlocutoria del Mondiale di Formula 1 e ti motivo quello che sto dicendo. Sta emergendo, o meglio è emerso in modo molto chiaro a Spa, come questi maledetti motori, queste power unit 50 e 50, hanno un sistema di, chiamiamola, intelligenza artificiale, che fa un autoapprendimento di ogni giro che viene percorso. Mi dici, sei impazzito, Franco? Ti ho chiesto una cosa sui valori e te mi racconti di autoapprendimento.
0: Lo prendiamo per un incipit.
1: In realtà è un diavolo che c'è in questa Formula 1, perché, e ti faccio l'esempio per chiarificarlo, Hajar nella qualifica, nel primo tentativo della Q3, ha dato la scia a Verstappen e all'improvviso si è trovato nello stesso punto con una potenza decisamente maggiore rispetto a quella che si aspettava ed è stato più lontano di quello che Max avrebbe desiderato nello sfruttamento della scia. Nel secondo tentativo, memore di questo, ha fatto un po' più avvicinare Max, ma soprattutto è partito con una minore velocità di partenza per fare in modo che l'olandese si avvicinasse. E si è trovato con una macchina, un motore che non rispondeva a quello che erano le sue sollecitazioni sull'acceleratore, perché l'intelligenza artificiale non gli stava dando la potenza che avrebbe voluto e Max, lo abbiamo visto, quasi si è tamponato la Red Bull del compagno di squadra. Ecco, ci sono momenti, passaggi dove il pilota non riesce ad avere la perfetta gestione dell'acceleratore, non corrisponde il piede giù con un ritorno di potenza e questo spiega in parte la grave crisi che sta vivendo George Russell.
0: Il quale, dice la Gazzetta, proprio non riesce a dare l'idea di essere un rivale terribile per Antonelli e la sfortuna è tornata a colpire. Se non si sblocca, dice, con auto e team il destino iridato sarà segnato. Sei d'accordo?
1: Ma per me il destino è segnato a prescindere, nel senso che quando un pilota si deve voler bene, deve credere, se fa il pilota, di essere il più veloce di tutti, diventa consapevole che il tuo compagno di squadra, quello che consideravi il ragazzino l'anno prima, è più veloce di te, è ovvio che ti dà un impatto mentale molto forte, lo nascondi cercando delle scuse sulla macchina, però da quello che ti ho raccontato poc'anzi, io invece temo che ci sia un problema oggettivo nella gestione e fin tanto che non trovano il modo di risolverlo, lui lo patirà veramente in modo molto pesante.
0: Senti, in che misura questi risultati, insomma, cambieranno l'approccio, comunque l'approccio mentale, ma anche lo sviluppo tecnico di Mercedes e Ferrari nelle prossime gare del campionato, secondo te?
1: Ma allora, la sensazione che ho io è che la Ferrari ha programmato una serie importante di sviluppi che culmineranno, penso, a Monza con l'introduzione del motore dotato dell'A22, quindi con un aumento di potenza autorizzato dalla federazione. La Mercedes, per contro, io credo che abbia fatto i conti senza l'oste, pensando di poter avere una macchina tanto superiore rispetto a tutti da non dover a metà stagione spendere ancora soldi in quello che è lo sviluppo. Quindi non so se hanno dedicato sufficienti energie economiche per reggere il colpo di una Ferrari che sta crescendo e ti faccio una profezia, stavolta m'azzardo, in Ungheria, se non sarà la squadra a fare dei casini, e parliamo del prossimo weekend, dovremo vedere una Ferrari in grado di poter vincere di nuovo. E quindi lottare per il mondiale, piloti, io ci vedo sempre Kimi come grandissimo favorito, perché essendo un fuoriclasse riesce a sfruttare sempre il materiale a disposizione per trarne il massimo beneficio. Poi dipendono le rotture della Mercedes che gli fanno perdere qualcosa. La Ferrari invece mi sembra nella fase in cui sta capitalizzando la qualità del progetto e un po' alla volta sta venendo fuori. Tant'è che le prestazioni di Charles e di Lewis ormai si sono pareggiate.
0: Io direi che avremo altre domande, ma sono già le 15.47, mi corre l'obbligo di dover salutare Franco Nunes, che però risponde sempre in modo più che esauriente, per cui è per questo che anche per stavolta si è guadagnato come dire, il gettone, e quindi la prossima settimana lo richiamiamo un'altra volta. Tutte le volte.
1: Non cioè. È un obbligo, non è un obbligo, ma è un piacere.
0: Per noi pure, Franco, grazie ancora, veramente.
1: Ciao.
0: Grazie a te, a presto. Grazie a Franco Nunes, motorsport.com. Noi a questo punto andiamo avanti, lo facciamo ad ascoltando una canzone, quella di Benson Boone.

0: E adesso è arrivato il momento, prima di chiudere la nostra puntata di oggi, di parlare di volley e quindi lo facciamo con Luca Muzzioli, direttore di volleyball.it. Luca, ben trovato.
1: Ben trovati anche a voi.
0: Eccoci qua, allora abbiamo appena ascoltato una canzone, quella di Benson Boone, e adesso invece andiamo a parlare di una situazione nella quale l'Italia sta facendo dei passi avanti. Diciamo che la prima notizia è che l'Italia ha battuto Cuba qualificandosi per le finals. Parliamo naturalmente della nazionale maschile, ma c'è anche quella femminile, e quindi con la qualificazione alle finals ormai in tasca grazie alla vittoria, ti chiedo se De Giorgi secondo te darà spazio alle seconde linee nelle prossime partite per far rifiatare i titolari, oppure al contrario vuole mantenere il sestetto base per blindare il miglior posizionamento possibile nel tabellone?
1: Ma la VNL è un torneo che corre molto molto veloce, quindi finita la prima fase con l'Italia qualificata al quarto di finale, la prossima partita sarà direttamente un incontro a eliminazione diretta con gli Stati Uniti nel quarto di finale, che si giocherà in Cina a Ningbo, e di conseguenza grande spazio ormai per il turnover non c'è più, quindi credo che siamo arrivati a un pochino alla stretta finale di questo torneo, un torneo che io non amo particolarmente perché è molto impegnativo, molto stressante per gli atleti, con fusi orari particolarmente scomodi per chi deve seguirlo anche in televisione, quindi poca copertura televisiva e tutto, però diciamo che è un buon allenamento in vista dell'europeo maschile che si terrà in Italia, quindi ben venga. Italia-Stati Uniti è la prima gara dei quarti, non credo che Fefe possa a questo punto iniziare a fare turnover. Ormai ci siamo, due partite si arriva in finale, quarti e semifinale, ci si punta, anche se sulla strada, oltre agli Stati Uniti che sono sempre un avversario molto ostico perché è squadra molto esperta, c'è il Giappone eventualmente in semifinale che, ricordiamo, ha chiuso la prima fase della VNL senza nessuna sconfitta. E quindi avversario tosto.
0: Decisamente sì. Intanto nelle ultime edizioni l'Italia è arrivata spesso alle finals da favorita o addirittura da campione in carica, e quindi mi chiedo come sta lavorando lo staff tecnico per gestire la pressione mediatica o il peso delle aspettative, magari che insomma su un gruppo che sta cercando di fare una commistione tra dei campioni già affermati e degli innesti più giovani.
1: Abbiamo la fortuna, sì, che il nostro campionato, la Superlega, regala spesso delle novità da un punto di vista tecnico, umano. È una squadra che ha diversi punti nuovi di forza, punti forza nuovi. Buvolenta sta crescendo e si sta prendendo il posto di titolare opposto, e se lo sta mettendo in cassaforte. Sta crescendo Pardo Mati, centrale di Modena, che è una vera e propria rivelazione del campionato appena passato. In nazionale sta facendo molto molto bene, ha trovato un grande feeling con Simone Giannelli, palleggiatore di Perugia, che però insomma in nazionale è il suo palleggiatore. Quindi abbiamo una bella squadra che può dire la sua in questo torneo, anche se comunque l'attenzione rimane all'europeo, però è una squadra che ha le carte in regola per fare bene.
0: Veniamo adesso poi alla vittoria contro Cuba, che è una squadra estremamente fisica e atletica, e diciamo che l'Italia ha mostrato anche una bella tenuta difensiva, quindi quali sono un po' i dati specifici sulla correlazione muro-difesa che indicano se l'Italia ha raggiunto il picco della condizione atletica in vista delle partite da dentro o fuori che stanno per arrivare?
1: Ma guardavo le statistiche individuali, visto che è finito il torneo, diciamo così, il girone, no? Quello dove si è giocato un pochino contro tutti. L'Italia da un punto di vista del muro non è sicuramente una delle squadre migliori. Guardavo le statistiche individuali, l'unico giocatore che spicca è proprio Pardo Mati, di cui parlavo prima, 17 muri, il migliore è il canadese Howe, che peraltro è un fresco acquisto della Cucine Lube Civitanova, ne ha fatti 45 nello stesso numero di partite. E diciamo che è un fondamentale dove non brilliamo, questo sicuramente, e magari facciamo qualcosina meglio in battuta, facciamo qualcosina meglio in attacco, forse il muro non è la nostra arma principale al momento, però diciamo che abbiamo chiuso al quarto posto il torneo, sicuramente abbiamo delle altre carte in regola per poter svettare.
0: Senti, le ultime rotazioni hanno mostrato ottime risposte da tutta la rosa, ci sono dei ballottaggi aperti in vista delle finals per quanto riguarda i posti, il posto 2 e il posto 4, cioè pure ci sono delle gerarchie per la fase calda del torneo che sono ormai consolidate, cioè per alcuni posti, alcuni punti magari ci si lotta la posizione, altri invece al contrario sono già ruoli copertissimi.
1: Allora, palleggiatore e libero, non abbiamo dubbi, Giannelli e Balaso sono i due punti fermi di questa nazionale. Diciamo che a livello di centrali c'è qualche... abbiamo Mati, Russo e Galassi che sicuramente si giocano due posti, credo che, anzi con Sanguinetti, credo che la coppia migliore sia comunque quella Sanguinetti-Mati, una ex coppia modenese perché Sanguinetti è passato a Perugia e mi sembra la coppiata migliore in questa fase. Bisogna vedere se Fefè ha intenzione di ridare spazio a Romanò nel ruolo di opposto, dopo che Bovolenza secondo me ha fatto molto bene, seppur molto più giovane, in questa fase iniziale del torneo. Per il posto 4 io credo che Luca Porro e Daniele Lavia siano i due posti 4 titolari e ci sia poco spazio per gli altri, anche se Bottolo ha dimostrato di essere un ottimo rincalzo.
0: Infine andiamo alla nazionale femminile e andiamo a fare un po' un bilancio tattico della gestione Velasco, perché come si sta un po' evolvendo, insomma, l'equilibrio tattico della nazionale femminile, quali sono anche le principali innovazioni introdotte da Velasco anche nell'organizzazione, no, della fase per esempio di contrattacco rispetto magari ai cicli precedenti, è cambiato qualcosa nell'impostazione?
1: Ma intanto guarda, la novità più grossa di Velasco in questa fase di WNL, e c'è da capire se ci sono problemi fisici o di preparazione di Paolo Egonu, è quella che Ekaterina Antropova dall'esperimento di posto 4 è passata a tornare al suo ruolo naturale, quello di opposto, e in questa fase del torneo, intanto ricordiamo che domani mattina alle 10 inizia a Macao la Final Eight femminile con proprio Italia-Olanda che è la prima partita del torneo, e seguirà sempre domani Brasile-Giappone, poi il 23 si giocano altre due partite, Turchia-Canada e Stati Uniti-Cina. Ecco, bisognerà vedere chi sarà l'opposto titolare in questa fase finale. Antropova ha fatto veramente molto molto bene in tutto questo torneo, soprattutto da quando è tornata a giocare opposto, quindi sono tornate Orro e Silla, è tornata Danesi, quindi praticamente abbiamo la squadra che ha vinto le Olimpiadi con questa differenza di ruolo in posto 2, dove c'è Antropova al posto di Egonu. Sono molto curioso di vedere se Velasco riproporrà Egonu o andrà avanti con Antropova.
0: Luca, ti ringrazio moltissimo e buon lavoro intanto.
1: Grazie anche a voi, a presto.
0: A te, ciao, grazie ancora. Allora, abbiamo ancora un minuto. Siccome abbiamo parlato di Formula 1, ma vogliamo andare a sentire anche le parole di Leclerc, che insomma ha voluto fare un commento sulla gara. Ne sentiamo un estratto, una piccola parte, sentiamo.
2: Le lacune che ci aspettavamo le avevamo comunque. Dopo abbiamo fatto di tutto, onestamente la partenza è stata divertente dalla nostra macchina. Abbiamo avuto un deployment molto forte fuori di Eau Rouge e quello mi ha permesso di sorpassare sia George che Max più tardi nel rettilineo, quindi questo è stato bello. Dopo ovviamente anche un po' di fortuna con la virtual safety car. Però
3: ogni tanto ci vuole.
2: Sì, no, lo prendo due weekend di fila, lo prendo, però sì, non dobbiamo neanche dimenticarlo, però sì, facevamo comunque fatica nei rettilini oggi, però il passo non era male. Devo analizzare la hard perché ci sono stati 5-6 giri dove ho fatto fatica con l'anteriore, non so se ho preso qualcosa con l'anteriore o se io ho fatto qualcosa di sbagliato in questi giri, ma qualcosa sentivo strano. Dopo è partito, è tornato un po' il pace, ero anche sorpreso di quando Kimi mi ha passato. Io ho pensato adesso Kimi se ne andrà abbastanza facilmente,
3: invece non ha volato via.
2: Con la scia potevo star lì, quindi ci ho creduto fino alla fine, ma non ne avevamo abbastanza.
0: E ha fatto bene, anche perché poi è rimasto in corsa fino alla fine ed è guadagnato questo splendido secondo posto, anche se poi ci piacerebbe tanto vedere delle vittorie più spesso. Ma intanto direi che noi ci salutiamo. Io ringrazio Massimo Tedesco in regia, Michele Ceci in redazione, Tommaso Lavezzari con me nella prima ora, e per cui l'appuntamento con noi è per domani dalle 14 alle 16 con Sport Club, appuntamento che dunque si rinnova. Ovviamente a quest'ora si lascia lo spazio a chi se non Vicky Mangone con Check Up. Voi come sempre restate con noi con Giornale Radio.
4: Giornale Radio.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 16 ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima del decesso. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità, questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Le milizie yemenite Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita e la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, riferisce il gruppo armato sciita. Intanto Teheran ha confermato che nonostante i pesanti bombardamenti USA sono in corso trattative con Washington attraverso alcuni paesi mediatori. Convocato per questa sera dal primo ministro israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza. All'ordine del giorno l'escalation americana contro l'Iran e la possibile partecipazione di Tel Aviv a nuovi attacchi contro Teheran. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola campione del mondo è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone. Quando pensiamo alle malattie del fegato, la nostra mente corre subito alle grandi epidemie di epatiti virali che hanno segnato il secolo scorso o all'immagine stereotipata del forte alcolista di stampo cinematografico, ma la realtà scientifica ci mette di fronte a una svolta epidemiologica radicale e silenziosa. Oggi che la medicina ha quasi eradicato i vecchi virus grazie a farmaci straordinari, a distruggere il nostro filtro biologico sono soprattutto i nostri stili di vita quotidiani. I dati ufficiali dell'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato sono una fotografia spietata del paese. La steatosi epatica, il cosiddetto fegato grasso, interessa ormai il 25% degli adulti italiani, mentre oltre 8 milioni di persone consuma alcol con modalità considerate a rischio. A questo si aggiunge la piaga del binge drinking, la moda dei superalcolici concentrati nel fine settimana, che sta anticipando in modo drammatico l'insorgenza del danno epatico tra i ventenni. La comunità scientifica lancia un appello che non possiamo più ignorare: le malattie del fegato sono killer totalmente asintomatici che non protestano e non fanno male finché la patologia non è in fase avanzata. Aspettare la comparsa dei sintomi significa arrivare fuori tempo massimo, quando l'organo è già compromesso da fibrosi o cirrosi. Eppure difendersi è possibile attraverso la prevenzione attiva e strumenti di screening semplici, rapidi, non invasivi, capaci di mappare l'elasticità del tessuto prima che si creino cicatrici irreversibili. Per capire come sta cambiando la salute metabolica degli italiani, quali sono i pericoli nascosti nei cibi industriali ricchi di zuccheri, come proteggere le fasce più giovani, ci collegheremo tra poco col professor Stefano Gitto, membro del comitato coordinatore dell'AISP. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: degli adulti italiani soffre di steatosi epatica e oltre 8 milioni di persone consumano alcol in modo rischioso. Se un tempo la paura principale erano le epatiti virali, oggi che la medicina le ha quasi sconfitte, a distruggere il fegato sono soprattutto i nostri stili di vita. Dunque, sedentarietà, obesità, diete sballate e la moda del binge drinking tra i ragazzi. L'allarme degli esperti è, devo dire, molto chiaro. Queste patologie sono killer silenziosi che non danno sintomi finché non è troppo tardi. Ma difendersi è semplice grazie a test rapidi e non invasivi. Ne parliamo subito col professor Stefano Gitto, membro del comitato coordinatore dell'AISF, l'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato. Benvenuto e buon pomeriggio, professore.
1: Buon pomeriggio, grazie mille dell'invito.
0: Dunque, professore, un adulto su quattro in Italia ha il fegato grasso. Significa che abbiamo sostituito i vecchi virus con le cattive abitudini a tavola? Quindi grandi successi della medicina sulle epatiti virali rischiano in qualche modo di essere vanificati da questa epidemia silenziosa legata a quello che mangiamo?
1: Assolutamente sì, lo scenario delle malattie epatiche ha subito un profondo mutamento negli ultimi anni grazie allo sviluppo di farmaci antivirali ad azione diretta contro l'epatite C e lo sviluppo del vaccino contro l'epatite B. Le epatiti virali sono diventate sempre più e stanno diventando sempre più marginali, sebbene rimangano anche in questo campo alcune problematiche aperte, ma certamente il campo delle malattie epatiche è stato invaso prepotentemente e lo è sempre di più dalla malattia metabolica epatica, dalla steatosi. Sì. E in questo senso negli ultimi anni c'è stato un importante cambiamento dell'inquadramento di questa malattia, con un cambio anche della sua nomenclatura. In particolare la steatosi oggi noi sappiamo che può essere causata appunto da fattori metabolici, ne ha parlato in maniera efficace diabete, obesità, in cui il fegato in qualche modo è la manifestazione epatica di un disordine più sistemico, più generale, e quindi sono pazienti anche con un rischio cardiovascolare, non solo di malattia epatica, e l'alcol in uno scenario in cui i dati sia dell'Istat che dell'Istituto Superiore di Sanità ci dicono che queste condizioni sono tutt'altro che in riduzione e rappresentano oggi il principale problema, non solo per il campo epatologico, ma anche per quello cardiovascolare ed oncologico.
0: La steatosi epatica viene spesso considerata come un male minore, no? Quasi un peccato di gola. C'è proprio questa tendenza a sottovalutare il fegato grasso, ma se non si interviene in tempo è una condizione che può scivolare verso la cirrosi, addirittura il tumore. Dico bene?
1: Certamente sì, c'è una percentuale significativa di quel quarto di popolazione che lei diceva che è a rischio certamente di progressione della malattia epatica, anche in senso cirrotico e anche nello sviluppo di epatocarcinoma, che è il principale tumore primitivo del fegato, con due plus da sottolineare. Il primo, che il paziente con steatosi è uno dei pochi casi in cui l'epatocarcinoma si può sviluppare già nelle fasi precoci di malattie, non più come nel campo virologico solo con la cirrosi conclamata. Quindi un rischio di neoplasia epatica aggiuntivo. E in più, soprattutto, anche allorquando la steatosi non progredisca in senso fibrotico e neoplastico, ma rimanga un mero accumulo di grasso, comunque questo rappresenta un sintomo importante di un disordine sistemico. E quindi vediamo, per esempio, che pazienti con steatosi hanno, rispetto alla popolazione generale, un rischio cardiovascolare significativamente maggiore. E quindi la steatosi ci deve sempre far agire, vuoi per prevenire un danno epatico, vuoi per prevenire un danno cardiovascolare, ma aggiungo, l'ho accennato prima, per ridurre il rischio di malattia oncologica, non solo epatica ma anche in altre sedi, certo, laddove il dismetabolismo unitamente all'alcol sono anche fattori di rischio neoplastico.
0: Allora, professor Gitto, parliamo di alcol. 8 milioni di italiani hanno un rapporto rischioso con l'alcol. Il problema è più culturale o di pura, diciamo, disinformazione sui limiti di sicurezza? Perché spesso si pensa che l'alcolista sia solo chi beve dalla mattina alla sera. No, il danno epatico si costruisce anche con abitudini quotidiane che possono sembrare quantomeno apparentemente normali.
1: Il punto fondamentale è il seguente: non esiste una soglia di consumo sicuro, cioè il vecchio concetto per cui esiste una soglia di consumo rischioso e una soglia di consumo sicuro è stato abbattuto dai dati scientifici degli ultimi 10 anni. Quindi noi sappiamo, primo, non esiste una soglia sicura, quindi le seguenti categorie dovrebbero avere certamente un consumo zero sul luogo di lavoro: giovani con l'età inferiore a 25 anni, donne in gravidanza, pazienti con comorbidità, pazienti anziani. Quindi intanto c'è da sfatare questo mito della soglia di sicurezza, non c'è. Se vogliamo rischio zero, dobbiamo avere un consumo zero. E poi c'è il discorso della consapevolezza del danno, cioè la maggior parte dei soggetti che consumano alcol, anche in un modo tradizionalmente considerato sociale, sono soggetti che ignorano completamente gli effetti che ha l'alcol sull'organismo. L'alcol non solo è un cancerogeno di primissimo livello, la maggior parte dei soggetti che consumano alcol, anche in un modo tradizionalmente considerato sociale, sono soggetti che ignorano completamente gli effetti che ha l'alcol sull'organismo. L'alcol non solo è un cancerogeno di primissimo livello, non solo può favorire malattie su diversi organi,

0: si può consumare certamente al di fuori delle categorie che ho citato prima, in modo occasionale, modesto, ma se lo si fa, che lo si faccia con piena consapevolezza dei rischi. A me piace la metafora della motocicletta, cioè nessuno di noi verrebbe in mente di andare in motocicletta senza casco, senza le protezioni. Quindi se consumiamo alcol, facciamolo indossando il casco è la consapevolezza.
1: Professore, perché il fegato è un organo così incredibilmente silenzioso? Che non è l'unico, perché sappiamo per esempio che anche i reni lo sono, no? Il fegato non fa male, il fegato non protesta, lavora anche quando è in forte sofferenza, il che significa che quando arrivano poi i primi dolori il danno, diciamo, è già un pezzo avanti, no? È già in fase avanzata.
0: Il fegato è centrale nel nostro organismo da un punto di vista sia anatomico, vedi la sua posizione, sia da un punto di vista funzionale, la nostra centralina metabolica, ma ha una caratteristica su tutte, quella che è la capacità di rigenerare se danneggiato, se stimolato, e questo gli dà una capacità di una risorsa di resistenza anche al danno notevole. L'effetto collaterale di questo appunto è la diagnosi tardiva. La diagnosi tardiva arriva molto spesso perché anche il paziente che sviluppa cirrosi può non avere sintomi, non avere segni clinici, e quindi frequentemente il riscontro di cirrosi è un riscontro incidentale, per esempio per ecografie fatte per altri motivi, e quindi in questo contesto anche ancora di più prende peso la prevenzione e l'informazione. Quindi soggetti che mostrano fattori di rischio quali obesità, diabete o consumo di alcol, che presentano per esempio familiarità per malattie epatiche, che presentano altri segni di dismetabolismo, per esempio un'ipercolesterolemia, ecco, questi soggetti aggiungo che abbiano avuto una storia per esempio di consumo di sostanze stupefacenti, che è un fattore in sé aggiuntivo di malattia epatica, ecco, soprattutto questi soggetti dovrebbero attuare prevenzione primaria, uno screening rispetto alle malattie epatiche, proprio per avere una diagnosi precoce.
1: Allora, prima di andare in pausa con un brano musicale, voglio farle un'altra domanda, professor Gitto. Oggi esistono strumenti diagnostici molto semplici, soprattutto non invasivi, per monitorare la salute epatica. Di che tipo di esami parliamo? Quanto sono accessibili?
0: Allora, sono accessibili al 100%. Noi abbiamo strumenti, ne cito uno su tutti, che si chiama FIB4, che è uno strumento, un algoritmo disponibile online gratuitamente, che possono utilizzare per esempio i medici di famiglia, e che inserendo pochissimi dati di laboratorio ci stima il grado di fibrosi. Cos'è la fibrosi? Sono le cicatrici che si formano nel fegato quando questo si ammala. Per esempio, con lo strumento del FIB4, chiunque, qualsiasi medico di medicina generale o non specialista epatologo, può facilmente calcolare e stimare la fibrosi, fino ad arrivare a strumenti non invasivi, quali per esempio l'elastometria epatica, altrettanto accessibile mediante CUP, mediante ormai diversi centri clinici, centri patologici, che può in modo non invasivo e molto rapido stimare la presenza di fibrosi, di queste cicatrici nel fegato.
1: Bene, pausa musicale, poi torniamo col professor Stefano Gitto a parlare di fegato.

0: immaginate un organo vitale che lavora giorno e notte per filtrare le tossine, ma che non protesta e non fa male nemmeno quando lo stiamo distruggendo. È il paradosso del fegato. Il 25% degli italiani soffre di steatosi epatica. Il rischio maggiore oggi non arriva più dai virus, ma dalla combinazione tra sedentarietà, diete squilibrate e alcol. Le malattie epatiche sono diventate un problema molto diffuso. Ne stiamo parlando col professor Stefano Gitto del comitato coordinatore di AISP. Professore, bentornato, ben trovato. Se un ascoltatore volesse fare un piccolo test casalingo guardandosi allo specchio, quali sono i segnali fisici che devono far sospettare una sofferenza epatica?
1: Allora, purtroppo i sintomi fisici compaiono in una fase, come si era accennato prima, in una fase molto avanzata della malattia. Quello che possiamo fare, diciamo, a casa è verificare, fare un'autovalutazione rispetto ai fattori di rischio. Questo sì. Fattori di rischio sono innanzitutto il sovrappeso e l'obesità, e questo può essere ovviamente verificato facilmente con l'ausilio di una bilancia del medico di medicina generale. Quindi soggetti in sovrappeso, ma ancor più in obesità, hanno un rischio certamente di malattia epatica. Tutti i soggetti diabetici e soggetti che abbiano un consumo costante di bevande alcoliche. Questi sono soggetti che meriterebbero certamente quantomeno uno screening non invasivo con l'ausilio del medico di medicina generale. Ci tengo a sottolinearlo perché uno dei punti dove noi dei grossi centri ospedalieri universitari potremmo fare per intercettare precocemente questi pazienti è esattamente aumentare i legami, i rapporti, le collaborazioni col territorio e in particolare con medici di medicina generale e con le case di comunità che si stanno sviluppando nell'ultimo periodo sempre di più. Un rapporto stretto col territorio è l'unico modo, tra specialista e territorio, è l'unico modo per intercettare precocemente questi pazienti. E aggiungo, sarebbe fondamentale certamente la diagnosi precoce, ma la prevenzione. E quindi se io fossi legislatore investirei sempre di più nell'educazione, nelle scuole, sì, nella formazione, perché sia rispetto all'alimentazione, rispetto al ruolo della sedentarietà o viceversa dello sport, e quindi al ruolo positivo dello sport, rispetto alla consapevolezza nel consumo di bevande alcoliche, ma anche di altre sostanze, per esempio adesso che il tabagismo sta avendo la prima flessione, emergono nuove modalità di assunzione della nicotina. Ecco, su queste tematiche certamente occorre intervenire nei giovani e nei giovanissimi.
0: Sì, infatti voi società scientifiche europee insistete sull'importanza di non aspettare i sintomi, no? Non è facile convincere una persona sana ad andare in ospedale a fare un controllo. Dobbiamo proprio far passare il concetto che lo screening del fegato fa parte della normale manutenzione del corpo, no? Esattamente come il controllo del dentista piuttosto che della pressione.
1: Assolutamente, io non a caso ho citato il medico di medicina generale, ma può essere la casa di comunità, proprio perché c'è una maggiore prossimità rispetto al paziente. Quindi sono perfettamente d'accordo con lei che è difficile portare una persona che si sente bene in ospedale, però per esempio a fare un check dal punto di vista metabolico del consumo di alcol dal medico di famiglia potrebbe essere, o nelle case di comunità potrebbe essere più facile. Su questo possiamo fare sempre di più.
0: Professor Gitto, molti pensano che per ripulire il fegato basti un mese di astinenza dall'alcol, oppure basti, che so, bere molta acqua. È una credenza popolare questa, priva di fondamento scientifico? Cioè, smettere di bere per 3 settimane dopo aver esagerato, azzardo, per 1 anno serve? Serve a poco? Qualcosa fa?
1: No, non serve dal momento in cui poi si riprende eventualmente quel tipo di consumo, nel senso che adesso noi siamo in un'epoca estremamente difficile da questo punto di vista, che è l'epoca di internet. Internet naturalmente è una risorsa importantissima anche per noi sanitari, certo, ma può essere foriero anche anche di informazioni fuorvianti. Noi purtroppo registriamo molto spesso persone che assumono integratori improvvisati, perché l'ho letto su internet.
0: Sì.
1: Il problema è che non esiste alcun integratore che ripulisca il fegato, non esiste nulla che possa sostituirsi a cosa? A una dieta equilibrata di stampo mediterraneo, a un'attività motoria, evitare la sedentarietà e consumare eventualmente alcol se lo si vuole fare con piena consapevolezza, sottolineando, ci tengo, al fatto che per avere un rischio zero il consumo deve essere zero.
0: Messaggio: Laura da Rimini scrive: in farmacia e in erboristeria vendono tantissimi prodotti e tisane a base di carciofo o cardo mariano che promettono di purificare il fegato grasso dalle tossine. Dal punto di vista scientifico, questi rimedi naturali hanno una reale utilità o sono solo soldi buttati? Secondo me la seconda, dica la verità, professore.
1: Non vi è alcuna evidenza scientifica nella maniera più assoluta. Il problema è doppio, cioè anzi triplo. Primo, non solo e soltanto non purificano il fegato, ma possono far sì che io introduca nel mio corpo anche sostanze potenzialmente epatotossiche. Quindi
0: ecco,
1: integratori a base di erbe che possono dare epatotossicità. E terzo elemento di rischio nell'assunzione di questi integratori improvvisati qual è? È prendo l'integratore e quindi perché devo andare in palestra? Perché devo mangiare bene?
0: Certo.
1: Perché devo astenermi dall'alcol? Tanto sto prendendo l'integratore. Quindi integratore no, attività sportiva e motoria, dieta sana ed equilibrata, a prevalente componente vegetale certamente, la nostra dieta mediterranea va benissimo, e consumo di alcol se possibile da evitare, o se proprio dobbiamo consumarlo, consapevoli che non ha alcun beneficio per la salute. Quindi tutto ciò che è il vino rosso fa buon sangue, il vino rosso protegge il rischio cardiovascolare, questo è stato tutto stralciato dai dati di letteratura scientifica, quindi il vino non ha alcun effetto benefico per la salute. Se lo voglio consumare, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, less is better, quindi meno possibile, con piena consapevolezza.
0: Ma c'è una correlazione tra salute del fegato e lo sviluppo di altre patologie gravi come l'ictus, per esempio, come l'infarto?
1: Assolutamente sì, perché il fegato è una cartina di tornasole del nostro metabolismo, quindi quando si sviluppa una malattia epatica, questo rappresenta un elemento di danno sistemico. Quindi certamente un paziente che sviluppi una malattia metabolica e o alcol correlata, perché poi frequentemente si sommano i due fattori di rischio, il soggetto obeso che consuma anche alcol, il soggetto diabetico che consuma anche alcol, ecco, in questo caso certamente vi è un danno sistemico e quindi c'è un aumento del rischio cardiovascolare, un aumento del rischio oncologico e un aumento di rischio di tutta una serie di altre patologie, quali malattie del pancreas, malattie dell'apparato digerente, per esempio. Ma anche perché se il fegato è il primo target dell'alcol, il secondo target sono le malattie, le psicopatologie. Quindi il consumatore di alcol è un soggetto che ha un maggior rischio, per esempio, di disturbi dell'umore, ansia, depressione. E quindi è un alterato rapporto con l'alimentazione, con l'attività motoria, con l'alcol, può certamente dare problemi a livello sistemico, non solo epatico.
0: Il professor Stefano Gitto, comitato coordinatore AISF, Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, e professore associato di medicina interna presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica all'Università degli Studi di Firenze, ed è anche responsabile della struttura organizzativa dipartimentale di alcolologia dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, ed è stato con noi, per questo la ringrazio. Grazie professore.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: E adesso breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 34 minuti.
3: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: Torniamo in corsia, ben trovati da Vicky Mangone. Abitano le nostre città, abitano i luoghi dove viviamo e dove lavoriamo, portano malattie, negli ultimi tempi alcune anche molto pericolose o addirittura letali. Zanzare, pappataci e parassiti sono i nuovi protagonisti delle nostre cronache urbane da quando cambiamento climatico e globalizzazione dei trasporti hanno abbattuto i confini naturali, trasformando l'Italia in un ambiente accogliente per insetti spesso non autoctoni. Negli ultimi anni non ci sono chiari segnali che qualcosa stia cambiando, non sono buone le notizie che riguardano la presenza e il comportamento di questi insetti, ma il problema non è solo la loro diffusione, è quello che possono trasmettere, perché alcuni tipi di zanzare e altri insetti vettori simili possono trasportare virus e parassiti, creando una vera e propria catena di trasmissione che coinvolge ambiente, animali e uomo. Non sempre il passaggio è diretto, in molti casi esiste un serbatoio animale che ospita il patogeno senza eliminarlo, mentre l'insetto fa da ponte tra una specie e l'altra. È così che infezioni considerate fino a poco tempo fa lontane stanno trovando spazio anche in Europa. La leishmaniosi è uno degli esempi più chiari di questo meccanismo, una malattia già presente in Italia ma oggi in espansione, che mette in relazione insetti, animali domestici e uomo. Bene, in questo scenario parlare di prevenzione vuol dire capire come funziona questa rete invisibile di trasmissione e adottare strategie che tengano insieme salute umana, animale e ambiente, perché il rischio non nasce in un solo punto, ma lungo una catena che inesorabilmente prima o poi raggiunge tutti. Ne parleremo tra poco col professor Marco Tinelli, infettivologo, componente del direttivo nazionale della CIMIT. C'è sempre il nostro numero di WhatsApp a vostra disposizione per le domande: 334 11 11 622.

0: E insetti vettori è cambiata in modo evidente. Non solo sono aumentati, ma si sono adattati a nuovi ambienti e hanno ampliato il loro raggio d'azione. Il cambiamento climatico, insieme alla globalizzazione, ha sicuramente favorito l'arrivo e la stabilizzazione di specie capaci di trasmettere malattie. Questo ha modificato anche il rischio sanitario, rendendo possibili infezioni che prima erano limitate ad altre aree del mondo. Per capire davvero cosa sta succedendo, è necessario partire proprio dai vettori e dal modo in cui entrano in contatto con l'uomo. Professor Marco Tinelli, infettivologo, componente del direttivo nazionale della SIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, professor Tinelli, ci dice quali cambiamenti si stanno osservando nella diffusione delle zanzare negli ultimi anni? Cosa è cambiato?
1: Beh, è cambiato che il clima ha favorito sicuramente la presenza di questi vettori che normalmente potevano avere anche una presenza fondamentalmente stagionale. Ora, con l'aumento delle temperature, anche se non tutti gli anni è uguale, però fondamentalmente la temperatura globalmente è aumentata, possono addirittura rimanere presenti e viventi e quindi contagiare l'uomo durante tutto l'anno, anche se le stagioni prevalenti, principali, sono sempre la primavera e l'estate.
0: Certo.
1: Però il cambiamento climatico è uno dei motivi principali. L'altro motivo, anche se meno importante, è la possibilità di trasportare attraverso le navi oppure attraverso anche gli aerei questi vettori, che sono una serie di artropodi fondamentalmente, poi dico quali sono,
0: sì,
1: perché hanno un interesse specifico per vari tipi, sì, di malattie, e che anche questi arrivano nel nostro paese, trovano un ambiente favorevole quasi da dove vengono, che vengono fondamentalmente da aree tropicali, quindi dove loro si riproducono molto meglio, anche perché hanno foreste, insomma, che è il loro ambiente,
0: certo,
1: naturale, però si adattano anche ai climi dove arrivano e si riproducono facilmente, e questo comporta purtroppo un aumento della diffusione di molte malattie che prima noi non avevamo. Ecco,
0: però anche le nostre aree urbane, insomma, ci si trovano bene nelle nostre città, no? Sono diventate ambienti favorevoli alla proliferazione, trovano ristoro, trovano protezione, trovano temperature adatte, quindi l'urbanizzazione in qualche modo contribuisce a questo fenomeno.
1: Beh, sì, anche perché, vede, nell'urbanizzazione noi pensiamo solo alle colate di cemento, cosa che è verissima, però nelle colate di cemento le persone, a mio avviso, anche giustamente, curano delle piante, piantine,
0: certo,
1: sui terrazzi, e quindi hanno la possibilità di riprodursi nei sottovasi, per esempio, c'è sempre un po' d'acqua, ecco, quell'acqua lì, specialmente se è stagnante, questo vale per le aree metropolitane, vale per i giardini, eccetera, dove la riproduzione di questi insetti trova un ambiente favorevole. Non pensiamo che sia soltanto ed esclusivamente nelle foreste, anche perché nel nostro paese, nelle aree metropolitane, foreste ce ne sono ben più poche. Però voglio dire, al di là di quello, ci sono ancora parchi, giardini e anche questo che le dicevo, per esempio anche le pozze che si verificano dopo la pioggia, che le dico una cosa, le nostre strade, ahimè, sono piene zeppe di buchi da tutte le parti, come lei ben sa.
0: Sì.
1: Ecco, e purtroppo non sempre questa acqua che si ristagna lì, soprattutto da questa stagione in poi, e a volte anche quella, noi lo chiamiamo un pabulum di riproduzione, cioè un terreno di coltura,
0: certo,
1: favorevole,
0: che non viene assorbita immediatamente,
1: no,
0: la pozzanghera rimane lì, per cui insomma la zanzara,
1: no,
0: o chi per lei ha tutto il tempo di depositare le uova,
1: no,
0: eccetera. Siamo peraltro, professor Tinelli, un popolo in movimento, cioè la mobilità globale ha il suo peso nella diffusione dei vettori, no? Ma è prevista una sorveglianza su chi torna da paesi tropicali? Perché sarebbe importante.
1: Sì, guardi, è prevista, e come, perché c'è addirittura una una branca del Ministero della Salute che è proprio assolutamente impegnata nella sorveglianza di persone che provengono da aree o sospette o comunque da aree tropicali, ma non solo, perché noi parliamo di batteri, parliamo di protozoi, cosa che probabilmente ne parleremo, con la leishmaniosi, la filariosi, però
0: sì, sì.
1: Quando uno torna, è stato visto che quando uno torna da viaggi soprattutto dal sud-est asiatico, per esempio, è quasi certo che nel 30% dei casi possa portare dei batteri, qui parliamo di batteri che di studi sono stati fatti su quello, dei batteri che hanno una patogenicità che prima della partenza non era presente. Quindi è una globalizzazione che porta di tutto, quindi siamo anche noi umani,
0: certo,
1: che le portiamo ormai, non sono
0: sì,
1: solo gli uccelli migratori o gli uccelli selvatici,
0: o i container.
1: Che
0: siamo anche noi,
1: certamente. Lo dicevo prima, le navi, qui
0: certo,
1: le navi sono i container, portano, per esempio, una cosa importante, nelle vasche dei pesci tropicali, no? Molto belle,
0: sì,
1: colorati, eccetera. Però lì ci può essere un pavolum di virus o che si sviluppano anche artropodi che sono poi a loro volta vettori di una serie di patologie importanti, soprattutto virali e parassitarie.
0: Quindi cosa sono gli artropodi, professor Tinelli?
1: Gli artropodi sono dei vettori, sono fondamentalmente,
0: sì,
1: sono animali invertebrati con delle zampe articolate, con un corpo ricoperto da una, si chiama chinina, che è praticamente una sostanza dura. E quali sono gli artropodi? Sono fondamentalmente le zanzare, i flebotomi, le zecche, le pulci, le mosche, i pidocchi. Questi sono gli artropodi e sono quelli che, ahimè, sono i veri e propri vettori di patologie che colpiscono l'uomo. E queste patologie hanno anche un nome, si chiamano antropozoonosi, perché vengono appunto da animali, che sono comunque animali, e l'uomo,
0: certo,
1: si infetta. Fondamentalmente cosa trasmettono? La gran maggioranza delle trasmissioni sono in Italia sono di virus. Ogni zanzara, non c'è la zanzara singola, ci sono vari tipi di zanzare. Le faccio un esempio: c'è la zanzara, quella che noi conosciamo fin da sempre, fin da bambini piccoli, che ci punge, ci tormenta di notte, eccetera. Quella si chiama Culex pipiens, è la zanzara comune, che però dà una patologia che appunto prima non c'era, che il nome stesso lo dice, che si chiama West Nile, che è una patologia virale, che come tutte le patologie virali può dare o nulla, perché uno non se ne accorge, o una febbricola tipo l'influenza, può dare anche delle patologie anche importanti, quindi dolori articolari, cefalea, in alcuni casi molte di queste patologie. Per esempio, altre patologie date da un'altra zanzara che ormai il pubblico conosce, la cosiddetta zanzara tigre, che è quella,
0: e chi non la conosce?
1: Che si chiama poi scientificamente Aedes albopictus, che è quella con una piccola striatura, è quella da altre patologie importanti, di cui si chiama chikungunya, zika, è una che proprio prima non c'era, che era proprio di tropicale assolutamente, che si chiama dengue, che era tipica del, per esempio, del Brasile, e lì questa è riuscita anche a essere, diciamo, trasmessa anche in Italia, perché nella gran maggioranza prima c'erano casi, diciamo, da importazione, lo sono ancora, però troviamo anche casi autoctoni, e questo comincia a essere un certo
0: ormai hanno messo su famiglia, ormai hanno messo su famiglia,
1: noi cerchiamo però di combattere tutte queste patologie. Come facciamo? Purtroppo nella gran maggioranza non ci sono vaccini, però adesso si sta facendo delle procedure di ibridazione tra specie simili, quindi si accoppia una femmina con un maschio di queste zanzare e si crea un figlio di questo accoppiamento che risulta sterile, quindi non può più riprodursi. E quindi questo è uno dei motivi, dei mezzi di tagliare un po' la trasmissione.
0: Certo, un lavoro certosino, questo è un lavoro certosino, professor.
1: D'altra parte, se no ci sono i tradizionali sistemi che sono quelli della rimozione dei focolai, quindi vasi che dicevo, far scorrere bene le acque, mantenere bene le aree verdi, portare via i rifiuti, puntini che spesso sono abbandonati, ahimè.
0: Cercare tante piccole cose si possono fare, se tutti le facessero magari qualche zanzara in meno la si vedrebbe. Allora, professor Tinelli, la fermo per qualche istante, ci ascoltiamo insieme una canzone e poi torniamo sul tema, torniamo a parlare di zanzare e non solo zanzare.

0: Rispondono i vettori, è solamente il primo passo per affrontare l'emergenza sanitaria causata dalla presenza di queste specie di insetti invasive. Il vero nodo è comprendere come circolano le malattie. In molti casi non esiste un passaggio diretto all'uomo, ma una catena più complessa che coinvolge insetti e animali. La leishmaniosi è un esempio emblematico, un parassita che vive all'interno di un vettore, si mantiene grazie a un serbatoio animale, soprattutto il cane, e può arrivare all'uomo attraverso la puntura di insetti specifici, i flebotomi. Professor Marco Tinelli, infettivologo, componente del direttivo nazionale della SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, eccoci qua, siamo sempre qui. Allora, professor Tinelli, la leishmaniosi è segnalata in forte aumento in Emilia-Romagna e in Toscana. Dobbiamo aspettarci una crescita parallela di casi umani in queste regioni o no? Ci rassicuri?
1: Ma è possibile, perché in realtà sono i pappatacci, quelli che lei citava, fondamentalmente sono piccole zanzarine, e anche qui è sempre il discorso che facevamo prima dell'aumento della temperatura, quindi effettivamente la leishmaniosi nei cani, perché c'è anche la leishmaniosi umana, attenzione, ma parliamo della leishmaniosi dei cani. C'è stato un aumento importante che prima era dall'1,7-1,8%, adesso arriviamo anche in certi casi anche al 48%, soprattutto in alcune aree. Però si sta diffondendo anche in altre aree che non erano molto colpite, per esempio in Liguria li troviamo anche nella Lombardia stessa, nel Piemonte, quindi non è soltanto oramai una trasmissione prevalentemente del sud Italia, proprio per il motivo che è sempre quello.
0: Infatti, guardi, è appena arrivato un messaggio di un'ascoltatrice, Anna Maria da Verbania, dice: ho sentito che i pappatacci sono arrivati anche nelle zone prealpine. Io ho sempre associato la leishmaniosi alle vacanze al mare o al sud, quindi non ho mai protetto il mio cane con prodotti specifici qui a casa. Devo iniziare a usare repellenti tutto l'anno anche in Piemonte o basta solo l'estate?
1: Certamente l'estate è il momento, non è proprio l'estate. Io direi che il momento più a rischio è sicuramente dalla primavera fino a direi tutto settembre, perché anche a settembre ci sono stati degli anni che abbiamo avuto temperature molto molto elevate, quindi anche lì la presenza di questi pappatacci c'è, ecco, quindi il consiglio è sicuramente di proteggere i cani addirittura con collarini, repellenti già da subito, perché è il momento più a rischio. Poi chiaramente d'inverno tutto può succedere, il rischio c'è, però è decisamente molto molto più basso, anche perché le zanzare poi bene o male insomma si trovano ma vanno anche diciamo così in letargo, ecco, per cui in realtà da adesso in poi sicuramente il consiglio è quello di fare una prevenzione anche ai cani, anche in aree
0: quindi
1: dove
0: se proteggiamo,
1: se proteggiamo
0: il cane con repellenti stiamo proteggendo anche noi stessi, no? L'approccio One Health mette sullo stesso piano salute umana, animale e ambientale, quindi professor Tinelli, oggi il veterinario è diventato il primo alleato dell'infettivologo umano.
1: Ma guardi, noi come sia a livello ministeriale sia a livello delle società scientifiche abbiamo appena varato, adesso uscirà tra qualche mese proprio un piano nazionale One Health, che è fatto con un criterio dove abbiamo considerato i tre ecosistemi di cui lei ci citava, quindi l'ecosistema umano, l'ecosistema animale, l'ecosistema ambientale, che sono assolutamente tutti e tre connessi. Non è che se uno va nei campi o va a fare una passeggiata nel centro di Milano cambia molto, perché sono sistemi interconnessi sempre e comunque. Ci sono mille modi per spiegare come sono interconnessi, ma mi creda, sono interconnessi. Quindi la gestione della salute umana è questa è One Health, quindi noi troviamo, per esempio, abbiamo trovato il virus del SARS-CoV-2 nei reflui fognari delle grandi città, come troviamo la cocaina a Milano nei reflui fognari, troviamo gli virus, troviamo i geni batterici che danno resistenza, troviamo tante cose, e quindi capisce che ormai l'approccio è questo, l'approccio è una interconnessione, è un lavoro in sintonia, in collaborazione tra l'infettivologo, l'igienista, il veterinario e anche, mi lasci dire, il microbiologo ambientale. In Italia abbiamo una grande esperienza, ci sono dei centri di riferimento eccellenti, i veterinari fanno dei controlli ad altissimo livello, quindi vanno a vedere non solo le trappole delle zanzare per vedere quali sono, ma vanno a vedere il DNA, vanno a vedere da dove vengono. Lo stesso
0: è comunque un lavoro di insieme, è comunque un lavoro di insieme. Allora, in chiusura, professor Tinelli, voglio leggerle uno dei tanti messaggi arrivati al 334 11 11 622. Giacomo da Grosseto, che scrive: in Maremma di zanzare e pappataci ne abbiamo tantissimi. Molti dicono che l'olio di neem o la citronella bastano per proteggersi, ma sentendo la gravità di malattie come Zika o la filariosi, mi chiedo: i rimedi naturali sono affidabili o per queste malattie servono presidi medici molto più forti? Un minuto, professore.
1: Presidi medici molto più forti non è che ne abbiamo molti. Noi dobbiamo semplicemente cercare semmai di utilizzare dei larvicidi sui siti del suolo pubblico, fondamentalmente, perché non è che cospargendosi noi una certa protezione l'abbiamo, non dobbiamo esporci con le zone del corpo non coperte, soprattutto all'imbrunire. Questa è una cosa che tutti sanno, però il fatto di fare laddove si sono verificati alcuni casi riconosciuti di queste malattie che abbiamo citato più volte, Zika, West Nile, Chikungunya e altre, se si sa che sono state veramente diagnosticate, bisogna fare una disinfezione ambientale, per esempio. Ecco, non è solo sufficiente i repellenti, certo aiutano, ma non è solo sufficiente. Quindi,
0: ma non è la soluzione, diciamo bisogna aiutarsi.
1: È sempre una soluzione combinata, non mai singola.
0: Va bene, la ringrazio molto, professor Marco Tinelli, infettivologo, componente del direttivo nazionale della SIMIT. Grazie, buon lavoro e buon pomeriggio. Check up finisce qui, io vi aspetto come sempre domani alle 16. Adesso la linea va alla redazione per le ultime notizie, poi a seguire appuntamento fino alle 20 con Roberto Poletti e Italia No Limits. Buon ascolto a tutti e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: cambio della guardia a Downing Street, Andy Burnham, il nuovo premier britannico, in un breve discorso traccia la rotta. Il paese deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità, questa è la nostra sfida. La morte a Bologna del 43enne ammanettato dalla polizia, in 6 coinvolti, 2 agenti e 4 operatori sanitari, scatta per la prima volta lo scudo penale. Si dividono le forze politiche sul caso di Mario Roggero, intervento a gamba tesa di Musk, sentenza folle da condannare giudice e PM. La Spagna campione del mondo è arrivata a Madrid, oggi è il giorno della festa, prima l'incontro con il re e il premier Sanchez, poi la sfilata su un bus scoperto.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini e Jenny De Gaetano. Stabilità, senso di unità, reindustrializzazione sono le parole chiave del breve discorso di insediamento del neo primo ministro britannico Andy Burnham. Oggi l'incarico da Re Carlo e poi il trasferimento a Downing Street, dove il leader laburista lavora alla formazione del nuovo governo. Sentiamo.
3: Britain needs to show the world that we can regain.
4: La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al nuovo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Keir Starmer. Burnham, ex sindaco di Manchester e già ministro nei governi di Gordon Brown tra il 2007 e il 2010, è il primo premier cattolico da quasi 500 anni, ovvero dallo scisma di Enrico VIII. Burnham, che in queste ore sta lavorando alla composizione del suo gabinetto, ha già ricevuto le congratulazioni internazionali. Dopo gli auguri di Trump sono arrivati quelli di Meloni, von der Leyen, Macron e Zelensky. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: Le milizie yemenite Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita e la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, riferisce il gruppo armato sciita. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i pesanti bombardamenti USA, sono in corso trattative con Washington attraverso paesi mediatori. Convocato per questa sera dal primo ministro israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza. All'ordine del giorno l'escalation americana contro l'Iran e la possibile partecipazione di Tel Aviv a nuovi attacchi. A Bologna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto ieri durante un intervento di polizia. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta scatta la nuova norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima del decesso. Organizzato dal comune per questa sera un presidio in piazza Nettuno a Bologna, non sono previsti interventi politici. Un caso però che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza, con le forze politiche che si dividono. Lega e Fratelli d'Italia si schierano al fianco degli agenti. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi e parlano di immagini sconvolgenti. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Zuppi. Ma sentiamo prima il leader della Lega Salvini, poi la deputata 5 Stelle Gilda Sportiello.
5: E ogni morte ovviamente è una tragedia, però leggo processi sommari contro i poliziotti, io sto sempre comunque dalla parte delle forze dell'ordine e diciamo che se tutti si comportassero correttamente ci sarebbero meno problemi.
6: Chiediamo verità, verità per quello che è successo a Fakir, verità per quello che è successo, per la ferita profonda che il nostro paese ha subito ieri.
2: Ed è ancora scontro tra le forze politiche anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva. Questa mattina il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. Si tratta di una follia, il giudice e il pubblico ministero in questo caso meritano questa condanna all'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD. Ancora una volta Musk sceglie di intervenire intervenire a gamba tesa nella vita democratica di un paese europeo, quando a sostenere un simile attacco è il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, non è semplice opinione ma esercizio di potere, le parole di Ruotolo. Papa Leone XIV si è recato questa mattina in visita privata all'abbazia di Monte Cassino. Il pontefice si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, implorando la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Leone ha poi pranzato con la comunità benedettina ed è rientrato a Castel Gandolfo. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid, prima tappa da Felipe VI al Palazzo Reale, poi alla Moncloa dal Premier Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto, attesi circa 1 milione di tifosi. Sentiamo.
7: Basta una parola per raccontare la felicità. Dal Mondo Deportivo che titola Bicampioni al Mondo Nostro scolpito sulla prima pagina di AS. Lezione di calcio all'Argentina, sentenza marca. Tutto vero, Spagna praticamente perfetta, selezion in balia come Leo Messi che stavolta gira a vuoto, idealmente un passaggio di consegne a quel Lamine Yamal di 20 anni più giovane, futuro da fuori classe. Dietro la lavagna Scaloni che lascia Lautaro a guardare, ancor peggio Enzo Fernandez, russo isterico. Se la ride della Fuente, capo carismatico della Roca, del popolo iberico che si è riversato in vie e piazze sventolando vessilli e bandiere, inneggiando all'uomo iridato, già uno dei padroni d'Europa nel 2024, alias Ferran Torres, dalla panchina al gol del delirio. Infine, New York e il MetLife Stadium non hanno risparmiato una pioggia di fischi per Donald Trump durante la consegna delle medaglie della Coppa. Gli ha stretto la mano il premier spagnolo, non certo nella cerchia degli amici, Pedro Sanchez, che sarcastico poi ha detto: non conta chi la dà la coppa, ma chi la riceve. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
9: Buonasera, buonasera, ben ritrovati a Italia No Limits. Tra poco il cittadino marocchino ucciso dalla polizia e la candidatura di Roggero, il tema della sicurezza preponderante come sempre in questo periodo che divide la politica, agita dubbi, agita animi. Sempre voi 334 11 11 622 per intervenire in diretta, ma tutto tra poco.

0: Allora inizia la nostra puntata 215 di Italia No Limits. Siamo in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 e all'una. Il nostro sito www.giornaleradio.it, dove trovate il tema del giorno e potete commentare e condividere con noi le vostre riflessioni. Oggi Italia No Limits, partiamo da Bologna, da una morte avvenuta sabato durante un intervento domenica durante l'intervento della polizia, e da un video che sta provocando indignazioni, polemiche e richiesta di verità. Abderrahim Fakir è morto mentre la polizia lo stava arrestando. La scheda di Lorenzo Cappadone e Matteo Respinti.
1: Abderrahim Fakir aveva 42 anni, era nato in Marocco ma viveva in Italia fin da bambino. Risiedeva a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, nel bolognese, era sposato e gestiva una piccola impresa di facchinaggio, traslochi e pulizie. È morto domenica 19 luglio intorno alle 12:15 in via Italo Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, Fakir si trovava nella zona per visitare alcuni familiari quando, nell'area dei garage di un condominio, avrebbe avuto un alterco con un automobilista. Alcuni residenti, sentendolo urlare e vedendolo in forte stato di agitazione, hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati due agenti di polizia e, successivamente, i sanitari del 118. Fakir avrebbe continuato a muoversi in modo violento, colpendo anche l'automobile di servizio. Gli agenti hanno utilizzato lo spray al peperoncino e poi lo hanno immobilizzato a terra. Un video girato da un residente mostra Fakir già disteso in posizione prona, con il volto e il torace rivolti verso l'asfalto. I due poliziotti cercano di portargli le braccia dietro la schiena e di ammanettarlo. Uno degli agenti esercita pressione sul suo corpo con le ginocchia, mentre un uomo in abiti civili contribuisce a tenergli ferme le gambe. Fakir si dimena, grida ripetutamente aiuto e basta, poi le sue urla diventano sempre più deboli. Nel giro di pochi minuti smette di muoversi e di rispondere. I sanitari avviano le manovre di rianimazione, ma senza successo. La causa della morte non è ancora stata stabilita. L'autopsia dovrà chiarire se siano stati determinanti la posizione prona, la pressione esercitata durante il contenimento, lo spray urticante, lo stato di agitazione o eventuali patologie. La procura però ha acquisito il video e le bodycam degli agenti e sta valutando la posizione di poliziotti e operatori sanitari per l'ipotesi di omicidio colposo.
0: E sentiamo cosa ha dichiarato la sorella di Fakir.
2: Io non mi darò pace finché non avrò vendetta per mio fratello. Io non avrò pace finché non avrò vendetta per mio fratello.
3: Il signore abitava con lei, suo fratello?
2: No.
3: Non abitava con lei?
2: Abitava con mio fratello, abitava. Mio fratello.
4: Che è successo?
2: Non lo sappiamo. Lo sanno loro, non lo sappiamo. A noi ci è arrivata la chiamata che è morto. L'hanno ammanettato e picchiato. Ci sono i testimoni, tutti questi palazzi sono testimoni. Non lo sappiamo, lo sanno loro, non lo sappiamo, a noi ci è arrivata la chiamata che è morto.

in una situazione così concitata hanno utilizzato gli strumenti che avevano a disposizione. Dite la vostra, 334 11 11 622, tra poco i nostri analisti.

0: buonasera al direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi. Ciao direttore.
1: Ciao a tutti.
0: Vi ricordo ogni mattina dalle 6 alle 7 il timone con il direttore Biacchessi. Che storia stiamo raccontando? Quella di Abderrahim Fakir. Direttore, che storia è?
1: Una storia che conosciamo molto bene perché è avvenuta in tante parti d'Italia e negli Stati Uniti, direi negli ultimi 20 anni, forse prima. Allora io premetto che sono una di quelle persone che fa inchieste giornalistiche da tantissimi anni e che ovviamente conosco tantissimi poliziotti, dirigenti, persone anche straordinarie che hanno fatto grande la storia delle forze dell'ordine nel nostro paese. Però dobbiamo dircelo, il compito della polizia è ingrato, specie di quei poliziotti che lavorano con dei mezzi molto scarsi, limitati, con un numero anche di colleghi altrettanto e militari in generale limitati. Però noi non siamo nel Far West dell'Ottocento, non siamo Pecosville e non siamo neppure a Minneapolis ai tempi dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd, dove tutti ci siamo indignati perché avevamo visto un video molto

0: simile a quello che abbiamo visto ieri, anzi direi abbastanza identico. E non siamo nemmeno negli Stati Uniti dominati dalle violenze degli agenti di ICE, con la Woods e Priest uccisi praticamente in diretta da questa sorta di pretoriani al servizio di un presidente al 30% del consenso. Insomma, noi non dovremmo avallare alcuna legge del taglione, non siamo nel Far West, o peggio ancora trasformarsi in pistoleros vendicativi, fautori di ronde notturne contro gli immigrati. Non ne abbiamo il dovere, non dobbiamo farlo, e neanche giustificare il concetto di sicurezza che è stato adottato a Bologna, in questo quartiere che certamente non è uno dei quartieri più facili, perché sta alla periferia di Bologna, una grande città, il pilastro, che si è però ieri trasformato in uno stato di polizia. Perché, guarda, se noi facessimo tutto questo saremmo già sconfitti. E io invito le forze politiche a ragionare sulle mie parole, perché quando la politica si divide su un tema che dovrebbe essere un tema di bene comune come la sicurezza, qui il problema della sicurezza non è né di destra e né di sinistra, è un problema di tutto il paese. E se è un problema di tutto il paese, quindi di tutti gli schieramenti, dobbiamo dire che se siamo arrivati a questo punto siamo comunque in perdita, siamo sconfitti, perché guardate, il video dimostra con assoluta certezza, non c'è bisogno, cioè chi dice oggi ma dobbiamo vedere, no, abbiamo già visto, è un video che dimostra la violenza assolutamente ingiustificata delle forze dell'ordine e ritrae gli ultimi istanti di vita di una persona sicuramente problematica, fakir, che non era armato in quel momento, che è morto durante un intervento di polizia al Pilastro Bologna, in questa area condominiale di Via Svevo dove l'uomo abitava. Le immagini che abbiamo visto sono state riprese da un residente dalla finestra, ma come ha detto poco fa la pubblica, diciamo i pubblici ministeri, c'è dell'altro. Ecco, e che cosa può essere quell'altro? Altre riprese? Molto probabilmente, ma c'è la certezza che i poliziotti sono intervenuti con i mezzi giustamente che avevano, ma senza una preparazione. Non c'è una preparazione e questo non si può accettare. Guarda, il problema è molto semplice, ma allo stesso tempo è drammatico. Questo è un omicidio esattamente come quello di George Floyd a Minneapolis, come Aldo Brandi a Ferrara, come Cucchi a Roma, è identico a quello di molti altri d'Italia. La sicurezza, questa è la mia opinione, senza il rispetto dello Stato di diritto che è previsto dalla Costituzione, soprattutto è previsto dal Codice di Procedura Penale, calpesta i valori fondanti della nostra democrazia. Perché se noi diciamo dessimo la possibilità, tu ti ricorderai di uno dei film più straordinari della storia del cinema, Indagine su un cittadino sopra di ogni sospetto, uno dei grandi capolavori del cinema, qualcosa ci dovrebbe insegnare, cioè la polizia ha poteri che gli sono stati dati dalle leggi, dalla nostra Costituzione, deve difendere i cittadini, utilizzando però gli strumenti che ha e che ottiene. Se c'è un problema, come io penso a questo punto, c'è un problema di formazione di molti poliziotti, e allora li si forma. Se c'è un problema di controllo del territorio, perché i numeri non sono esattamente quelli che vorrebbe la politica, allora il governo di turno, sia di destra che di sinistra, investa sulla polizia, investa sugli uomini. È troppo comodo difendere a prescindere. Io penso che questa volta purtroppo ci siamo, ci rischiamo di nuovo, e devo dire, aggiungere, che l'insegnamento che ci aveva dato tutto quello che era accaduto dopo il G8 di Genova, con le violenze alla scuola Diaz, di cui ricorrono 25 anni, o peggio ancora le violenze tutte dimostrate dai processi, perché i protagonisti di queste violenze sono stati condannati, esattamente come i protagonisti delle violenze di piazza. La polizia è intervenuta a Genova 25 anni fa fuori da ogni diritto costituzionale, organizzando un vero e proprio stato di polizia di cui noi non abbiamo bisogno. Questa è una democrazia, non è una dittatura. Queste scene le abbiamo viste in altri paesi e le vorrei lasciare tutte a loro. E sono paesi che spesso non hanno a che fare con la democrazia, perché il passo è breve: andare dall'altra parte. Dal momento in cui tu chiudi un occhio, vai dall'altra parte. Quindi a quel punto tutto è lecito. E il problema è anche quando un manifestante, per esempio, uccide un poliziotto o un carabiniere, cosa che è avvenuto, dove ci deve essere il processo, come in tutti i paesi democratici, si deve stabilire di chi è la colpa, ed è quello che credo, spero, la magistratura stia facendo in questo momento.
1: Sicuramente, perché voglio dire, il sistema ha sempre punito gli abusi, l'abbiamo visto nel caso di Genova e in altri casi.
0: Però c'è stato sì. In parte, perché per esempio molti dei personaggi che sono stati condannati a Genova poi sono stati promossi. E questo non va bene altrettanto, cioè non ci deve essere uno spirito di corpo. Lo spirito di corpo sconfigge l'etica della polizia. Lo stato di polizia, ripeto, lasciamoglielo nelle dittature. E quando si aprono i processi, noi abbiamo visto, io ho visto in tanti processi purtroppo anche nel passato, dove alcuni funzionari di polizia facevano quadrato, addirittura ricordo il processo per la morte di uno studente della Bocconi, Roberto Franceschi, avvenuto nel 73, dove addirittura le prove erano state manomesse, le pistole erano state manomesse, i magistrati portati all'università di architettura e non alla Bocconi, e così via. Quindi diciamo che anche la polizia, attraverso il suo sindacato, attraverso funzionari straordinari, devono riflettere su tutto quello che è accaduto. 25 anni lo avevano fatto in parte, ma lo devono rifare tutte le volte che accadono, certo, cose di questo tipo.
1: Chiarissimo il tuo pensiero, sentiremo altri con altre idee, ma la tua ricostruzione nasce dal lavoro giornalistico di tanti anni. Grazie al direttore Daniele Biacchessi, domattina alle 6 puntuale al timone.
0: Ciao a tutti.
1: Sempre 334 11 11 622, tra poco vi voglio sentire.
2: Giornale radio.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Nuovo lavoro? Ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal Decreto Coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del Paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
5: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in Via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 35 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Le difficoltà maggiori in questi minuti in A12, dove il traffico è bloccato per un incidente tra Borghetto Vara e Carrodano Levanto, in ambo i sensi, con code per entrambe le provenienze. Ci sono inoltre code in uscita a Carrodano Levanto provenendo da Genova. Verso Genova, code in A10 da aeroporto a Genova Ovest e a seguire fino a San Pier d'Arena in A7. In A6 per un incidente, code tra Savona e Altare verso Torino, ripercussioni in A10 con code da Spotorno a Savona verso Genova. Traffico in ripresa attorno a Milano con i primi rallentamenti a tratti sulle tre tangenziali ma senza particolari difficoltà. In A1 per un incidente, code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli e tra il Bivio per La Spezia e Fiorenzuola verso Milano. A nord di Napoli code per un incidente sull'asse mediano tra l'allacciamento con l'A1 e Fratta Maggiore verso Lago Patria. Più a sud traffico congestionato al nodo di Fratte con code in A3 tra Salerno Centro e Fratte in ambo i sensi, in A2 in uscita a Fratte in tangenziale di Salerno da Torrione verso Fratte. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Buongiorno, Sergio da Milano. Allora, la polizia credo che abbia fatto tutto da manuale, cioè una persona in escandescenza che li colpisce, che colpisce l'auto, che non vuole farsi raggiungere, che non vuole calmarsi, viene fermata. E le modalità quali sono? Quella di prenderla e di ammanettarla e portarla in una situazione di tranquillità. Non si vede che non ci sono riusciti subito, hanno spruzzato lo spray, l'hanno messo a terra e l'hanno ammanettato. Lo fanno, penso, centinaia di volte al giorno. Non credo che sia una novità, non è che gli hanno sparato, l'hanno immobilizzato. Poi è ovvio che con i video e con l'autopsia si stabiliranno meglio le cause del decesso. Ma non mi sembra di dire che c'è dolo dalla parte della polizia. Se una persona non si vuole fare arrestare o pone resistenza, quella è la metodologia di bloccaggio di un soggetto.

0: esiste in Italia un problema di discriminazione nei rapporti tra le forze dell'ordine e i cittadini di origine straniera? Oppure si tende troppo spesso a utilizzare l'accusa di razzismo prima di conoscere i fatti? Più in generale, quando una persona in stato di agitazione viene fermata, la priorità deve essere neutralizzarla il più rapidamente possibile oppure proteggerne comunque l'incolumità anche a costo di rendere l'intervento più difficile e rischioso per gli agenti? Tanti interrogativi sulla vicenda di Abderrahim Fakir, morto ieri a Bologna. 334 11 11 e 622, ancora voi.
1: Apoletti, io non mi lascio distrarre, passo davanti ai distributori e stasera leggo 2,14,9 di euro per un litro di gasolio. Grazie, buonasera, Claudio Prato.
2: Caro Roberto, non possiamo difendere a prescindere, ma neanche possiamo condannare a prescindere. È troppo facile parlare di quello che è accaduto a Bologna senza avere una visione complessiva di ciò che è accaduto negli attimi antecedenti al blocco di questa persona che poi purtroppo ha perso la vita. Che cosa è accaduto prima? Lasciamo che la magistratura faccia le sue verifiche per poi poter definire se ci sono o meno delle responsabilità. Intanto è troppo facile giudicare quei poliziotti, condannare quei poliziotti senza sapere il livello di pericolosità della persona che avevano fermato, senza sapere qual era lo stato d'animo degli agenti che probabilmente temevano anche loro per la loro vita e quindi si difendevano anche in questo caso bloccando quella persona. I poliziotti potevano sapere che questo immigrato aveva delle condizioni di salute precarie? Io penso proprio di no. Gli agenti si muovono senza avere il senno del poi. Con il senno del poi è facile esprimere giudizi. Quindi aspettiamo. Sandro da Avellino.
0: Vorrei sapere che cosa ne pensa il mio collega Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, che saluto. Buonasera Luca.
3: Ciao Roberto, saluto i tuoi ascoltatori. Penso che bisognerebbe fare tutti un passo indietro e questo parla vale innanzitutto per le forze politiche che da alcuni giorni sulla sicurezza dicono tutto il suo contrario senza avere né gli elementi per giudicare né la tranquillità per farlo. È successo un fatto tremendo, è morto un uomo con un video che è agghiacciante, ma per sapere cosa è accaduto bisognerà aspettare che un'inchiesta fatta come si deve appuri i fatti. I politici non sono i giudici, non lo possono fare, non sanno, non hanno visto nulla, non sanno nulla dell'inchiesta, non hanno elementi concreti e quindi invece di dire bravi gli agenti, morte gli agenti, dovrebbero stare in silenzio e attenersi a quelle che saranno le risultanze dell'inchiesta. Io penso, Roberto, che sia opportuno fermarsi tutti un attimo, perché tra il caso Roggero e il caso di Bologna in questo paese si stanno superando i limiti del buonsenso, i limiti del stare insieme, i limiti della convivenza civile, ecco. E questa è responsabilità innanzitutto dei partiti che si sentono già in campagna elettorale, manca meno di un anno alle politiche, e tutto questo si riverbera in maniera irresponsabile su questi gravi fatti di cronaca.
0: E cosa cambierà da oggi in poi? L'inchiesta sembra in buone mani, nel senso che insomma si accerterà la verità, la procura parla di altri elementi non ancora noti, il che sostanzialmente indurrebbe alla prudenza, una prudenza da parte della politica soprattutto. Sai, noi al bar magari siamo ancora liberi di, ma la politica deve essere responsabile. Ecco, cosa cambierà da oggi in avanti?
3: Non so esattamente, Roberto, cosa cambierà, però la frase che tu hai appena detto è significativa. Il problema è che in momento la politica parla come si parla al bar, forse perché pensando così che prende voti che dei bar. L'equazione è questa, però non è che necessariamente i cittadini che vanno al bar e parlano al bar vogliono che i politici parlino come loro quando prendono il Campari o il caffè, anzi, credo che ci sia questo sia il segno anche di una mancanza di responsabilità dei partiti, una mancanza di assunzione di responsabilità anche nel linguaggio, e bisognerebbe confrontarsi in maniera seria su come prevenire questi problemi, per esempio su dove trovare i soldi per aumentare le forze dell'ordine in campo, per dotarli di mezzi più moderni, per formarli, per dargli anche strumenti culturali per interagire con i tanti immigrati che ci sono in Italia. E non è retorica, semplicemente dati sono dati. Ecco, si confrontassero su questo le forze politiche invece di fare la gara che in questo momento, lo dico, e soprattutto a destra, perché c'è Vannacci, quello che fa i video sul Colosseo dove sguzza gli avversari con le facce e il martello, e lo trovo anche divertente. Ecco, invece di fare queste garette, pensassero a dare numeri concreti su dove trovare i soldi, come e quando, invece di dire cose appunto da bar, che forse gli stessi avventori del bar alla fine, nonostante quello che si possa pensare, non crediscono più di tanto. Non
0: grazie.
3: Voglio fare la parte di quello troppo moralista,
0: no,
3: ecco.
0: No. Chiarissimo.
3: Grazie,
0: grazie,
3: Roberto,
0: grazie Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano.
3: Ciao,
0: un abbraccio davvero. E naturalmente voi al 334 11 11 622.
4: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Il discorso è sempre lo stesso. Abbiamo le forze dell'ordine che sono purtroppo inadeguate, non sono preparate, ma non per loro, non è assolutamente un discorso contro, non sono preparate. Ragazzi, basta vederli. Era imbarazzante, cioè non riescono a fermare una persona, devono essere in due, in tre, in quattro. Non è che c'aveva questo qui, c'aveva armi, niente. Cioè, ma devono essere mandati a fare dei corsi, mandiamoli in Israele, andiamoli presso il Mossad. Ragazzi, non possono essere, si devono adeguare ai sistemi moderni. Non è possibile, cioè fermano la gente come se fosse una rissa fuori da una discoteca, sono veramente imbarazzanti. Poi abbiamo tutti i politici che loro difendono i delinquenti, sono sempre da parte dei delinquenti, sono da parte di quelli della Uno Bianca, loro sono sempre da parte della polizia, pure a quelli della Uno Bianca, della macelleria che hanno fatto al G8, e noi abbiamo questa classe, purtroppo adesso ci governano questi, per cui sono sempre dalla parte sbagliata, che dovremmo fare sulla parte dell'assassino che ammazza le persone a sangue freddo, e passerà.
5: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Ecco, sentito adesso il giornalista del Fatto Quotidiano, cioè Quinto Stalle, un 5 Stalle, no? Che fa politica, la colpa è del governo, no? La colpa è dove prendi i soldi per questo, per quello. Chiedesse a Conte dove ha buttato tutti i soldi e poi è lì. Il Fatto Quotidiano, che è Travaglio, pluricondannato per tutte le calunnie, tutte le stronzate che ha detto sulla gente.
0: Allora, però mi sta facendo, a parte che si sente malissimo il suo messaggio, li registri quando non è nel caos, ma sta facendo un minestrone, io glielo dico, sta facendo un minestrone con tutto il bene.

0: Buonasera dottor Poletti, sei proprio a Monza. No, guardi, io non sono d'accordo col direttore, assolutamente. Cosa significa che è inammissibile l'uso della violenza da parte delle forze di polizia? Ma che senso ha un discorso del genere? Ma diciamo che se quel marocchino al momento dell'intervento degli agenti avesse fornito documenti e avesse ottemperato le disposizioni degli agenti, ma tutto questo non sarebbe successo. Invece gli agenti si sono visti costretti a usare addirittura lo spray al peperoncino per cercare di renderlo inoffensivo. Evidentemente la sua alterazione era un pericolo per loro e per gli altri cittadini che erano lì vicino a questo soggetto. Quindi hanno usato la forza per vincere la sua resistenza e la sua aggressività. Io non riesco a capire tutti questi discorsi volti a sminuire o a attaccare l'operato delle forze di polizia. Cioè, ci riempiamo la bocca tutti quanti una certa parte degli italiani con lo stato di diritto, che viviamo in una società civile, ma a me sembra, perché per certi italiani, che i diritti e i doveri siano solo a senso unico da una parte, dalla parte dei cittadini onesti e di coloro che fanno rispettare le leggi. Dall'altra parte, invece, evidentemente è tutto permesso. Però poi quando in un controllo del genere magari succedeva che il controllato sferri una pugnalata agli agenti che lo stanno controllando, allora forse i discorsi verso l'operato delle forze di polizia sarebbe stato diverso. Vabbè, io non capisco questo modo di ragionare. Buona serata.
1: E intanto Fakir in indagine per droga a inizio anni 2000, poi arrestato per evasione. Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto ieri in via Svevo al Pilastro di Bologna, a inizio anni 2000 venne coinvolto in una importante indagine per traffico di droga della DDA di Bologna e della squadra mobile. Nella primavera del 2006, mentre scontava ai domiciliari una condanna a 4 anni e 3 mesi per detenzione e spaccio, venne sorpreso più volte a non rispettare l'obbligo di residenza nella casa dove viveva all'epoca a Medicina in provincia e finì in carcere. A lungo è stato sposato con una donna italiana da cui ormai da alcuni anni è separato. Di recente era tornato per un periodo in Marocco, dove aveva alcuni familiari, fino alla morte della madre. Sono sotto shock per quello che è successo, lo reputo un bravissimo ragazzo, tuttavia la famiglia non si è rivolta a me, dice l'avvocata Donata Maimusi, storica penalista di Fakir. Intanto il SIULP, il sindacato di polizia, dice: siamo certi della correttezza dell'operato dei poliziotti coinvolti. Di fronte alla perdita di una vita umana, il nostro primo pensiero va al dolore della famiglia, giacché quando si perde una vita abbiamo perso tutti. Su questo non ci possono essere divisioni né esitazioni. Questo è il segretario generale del SIULP, il sindacato di polizia. Pur nel rispetto delle istituzioni e senza voler scadere nell'errore di chi pare alimentare lo scontro piuttosto che rasserenare gli animi, allontanano l'idea di di scopi di parte e si dicono i rappresentanti del SIULP certi della correttezza dell'operato dei poliziotti coinvolti. Intanto non interviene anche Tajani non dice niente, dice: sui fatti di Bologna ci saranno delle indagini, le valutazioni non spettano a me, non sono un magistrato. Quando il magistrato farà l'inchiesta si vedrà, lo dice il vice premier e segretario di Forza Italia Tajani a margine di un evento sugli azzurri, degli azzurri. E naturalmente la politica di centrodestra un po' tace, un po' attende, io ve lo devo dire, anche il che si muova la magistratura, qualche dubbio c'è. In altre circostanze, ve lo dico perché non mi tengo niente con voi, io sto facendo una trasmissione in diretta, in altre circostanze avrei avuto la fila degli esponenti del centrodestra che volevano intervenire su questo argomento. Il fatto che sia difficile trovare reazioni di centrodestra significa che qualche dubbio c'è, però insomma è tutto ipotetico quello che dico, però tanti anni di esperienza mi fanno dire che hanno paura di sbilanciarsi, come accadde, ve lo ricorderete, a Rogoredo. Attendo i vostri messaggi, tra poco andiamo avanti su questo tema, ma andiamo anche a parlare della candidatura di Roggero. È una presa per i fondelli, visto che è incandidabile, oppure e l'oppure mettetecelo voi.
2: Giornale Radio.
3: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 18. Ed un minuto.
9: Giornale Radio News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti. Chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione. Piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Tra poco ci raggiungeranno altri ospiti, so che ci siete lì in molti che state aspettando la verità sulla morte di Fakir, e so che in molti volete intervenire. Fatelo 334 11 11 622.

0: Buonasera Poletti, ma mi viene da pensare una cosa, cioè ma è possibile che i quattro operatori sanitari che c'erano lì davanti o lì vicino non si sono accorti che stavano schiacciando questo qui con le ginocchia sulla testa, sulla schiena, e non siano intervenuti almeno nel dire ragazzi state esagerando, un qualcosa del genere? Possibile che non si siano accorti di una cosa del genere? Mi domando solo questo. Buonasera Renato.
1: Salve Renato, saluto Annarita Briganti, collega giornalista. Ciao Annarita.
2: Buonasera Roberto, bravissimo il signor Renato. È una domanda che ci facciamo tutti, perché le immagini che hanno rilasciato sono purtroppo evidenti, e noto anche, va detto, una certa lentezza nell'intervenire di fronte a una persona che dice aiuto, aiuto, aiuto. Le immagini che sono state rilasciate mostra una persona in evidente difficoltà che va ovviamente contenuta, ma con 40 gradi contenerla con lo spray, il fratello l'hai visto, no? Ha detto in bocca o in faccia o quello che è, spray al peperoncino, le ginocchia sulla schiena, una certa lentezza nell'intervento di tutte le persone che erano lì fa paura. E tra l'altro l'avrai forse già spiegato, io appunto aspettavo nel backstage di intervenire, non si sono neanche accorti, sembrerebbe, no, che era morto, sembrerebbe che ci sia stato un ritardo anche nel registrare la cosa che intanto purtroppo era morto. Quindi è una cosa su cui bisogna assolutamente indagare. Se vuoi ti do un'ultima ora, non so se l'hai già detto, l'avvocato della famiglia di Fakir sarà Fabio Anselmo, che io ho conosciuto proprio con Ilaria Cucchi, ricorderai che si è occupato tra gli altri del caso Cucchi, è un avvocato bravissimo, e ha già detto una cosa molto interessante, cioè ha detto in base alla Corte Europea dei diritti dell'uomo noi vogliamo che non indaghi la polizia stessa in quanto corpo coinvolto nell'accaduto. Quindi è una vicenda che sicuramente avrà degli sviluppi, ed è giusto che la famiglia del signor Fakir sappia com'è andata la vicenda, cioè questo dramma, perché è morto.
1: Senti, cosa ti ha dato più fastidio delle reazioni della politica? Fuori dai denti, Annarita?
2: Sì, come sempre, le vittime di serie A e di serie B. Mi ha ricordato molto anche il caso Roggero, e ti spiego perché. Si è sviluppata una certa classificazione delle vittime, quindi se muore una persona che a un certo soggetto politico piace, no, tra virgolette, quei requisiti rientrano nella visione di quel soggetto politico, è un dramma.
1: Sì, più esplicita.
2: Più chiaro di così. Io penso che le persone di origine straniera è come se la loro vita, per alcuni soggetti politici, vuoi che ti faccia nomi, Futuro Nazionale Lega, visto che volevi che io fossi ancora più esplicita, è come se non valessero nulla. Ma qualsiasi persona muore, è un essere umano che è morto, e che quindi bisogna capire perché è morto, e se è morto a fronte di reati che possono essere reati o omissioni di soccorso, che comunque ha delle responsabilità civili e penali, va verificato. Ho trovato molto inopportuno, visto che mi vuoi esplicita, che si esulti per lo scudo di fronte a una morte. Di fronte a un uomo che è morto, un uomo che tutti descrivevano
1: spiega bene.
2: Spiego meglio. È il primo caso. È il primo caso in cui
1: il telefono. Così, che ne so.
2: Perciò ero sintetica. È il primo caso, per spiegare esattamente a chi ci ascolta, in cui gli agenti coinvolti sono stati protetti, cioè in base a una norma questi agenti non sono stati indagati, quindi non saranno sospesi dal servizio, per dirlo in modo pratico, non dovranno probabilmente prendersi un avvocato, anche se la questione è complessa, quindi forse sì, e sul breve non avranno ripercussioni. E di fronte a una morte esultare perché, o chiedere addirittura lo scudo, che già con quindi questa protezione degli agenti che già comunque era stata attuata, e veramente forse non considerare che c'era un uomo morto che stava lì sotto le ginocchia di un agente, tra l'altro aveva uno di loro forse una bodica, ci sono tantissimi video, quindi la politica è già in campagna elettorale, lo vuoi fuori dai denti, purtroppo è una campagna elettorale, e la campagna elettorale però non si può giocare sulla pelle delle persone di qualsiasi origine siano. Tra l'altro vogliamo ricordare che il signor Fakir era regolare, cioè non possiamo fare campagna elettorale esultando per una morte. Quello che abbiamo visto e che vedremo, perché si parla di un'azione che è durata 39 minuti e ci sono, avrei visto, no, dai balconi tantissimi video che ora man mano purtroppo dico circoleranno, perché comunque è morta una persona. Non si può fare una campagna elettorale sulla pelle delle persone, è un episodio gravissimo. Credo che chiunque al di là del voto voglia sapere cosa è successo al signor Fakir. Quindi, cosa è successo? Era una crisi psicotica che non hanno saputo gestire? Cioè, cosa è accaduto in quei 39 minuti? Per cui l'esito non è stato un TSO. Sei d'accordo che è l'esito che sembrerebbe quello più probabile?
1: Dalla regia, provate a chiamarmi l'europarlamentare della Lega Cisint e le dite che vorrei rispondesse qui in diretta da Narita Briganti, mentre Narita continua, così vi confrontate.
2: Sì, esatto, io sarei curiosa di sapere cosa c'è da esultare, per esempio perché è stato applicato questo scudo, chiamiamola protezione per essere più chiari. È un dramma quello che si è verificato. Sì, appunto, però lo ha detto un partito preciso, e non nascondiamo le responsabilità di Futuro Nazionale, che purtroppo col tema reimmigrazione sta molto alimentando l'odio per le persone di origine straniera. Io sento molto razzismo in quello che sta accadendo in Italia. Cioè, se la vittima fosse stato un italiano sarebbe cambiato tutto completamente. Invece dà quasi fastidio che ci dobbiamo, non a tutti ovviamente, che ci dobbiamo anche occupare di questo episodio gravissimo. Ma ormai, sai, con i telefonini, con le immagini, con le telecamere, non si sfugge da questi accadimenti. L'ambiguità,
1: allora,
2: ci poteva essere un tempo.
1: Abbiamo l'ospite che ho richiesto dalla regia, e ovviamente sta squillando, spieghiamole che sarebbe in diretta radio se riusciamo a parlarci, perché stiamo improvvisando come piace fare a me, naturalmente
2: a noi,
1: brava.
2: Sì, no, tra l'altro se abbiamo anche qualche altro secondo, non ho visto neanche la pietas umana, nel senso che comunque al di là di come andrà l'inchiesta, no, che ci siano responsabilità gravissime, gravi, meno gravi o non ci siano, non ho percepito proprio la pietas umana comunque di una vita che è finita in quel modo, di un uomo che diceva aiuto, non ce la faccio più, e che chiedeva aiuto. Quindi questa cosa non dovrebbe mai venire meno, infatti sono previste azioni tra i colleghi, sono previste manifestazioni, la Lega ha attaccato anche il sindaco dicendo che non deve partecipare, non deve fare nulla. C'è un clima, lo dico francamente, di odio che mi preoccupa, perché questo clima così avvelenato non porta niente di buono.
1: Allora, non riusciamo a contattare Anna Maria Cisinte, ma tra poco sentiremo altri ospiti, tra cui il sindacato di polizia. Grazie Anna Rita Briganti, buon lavoro.
2: Grazie a te sempre, a presto, ciao.

Allora, tra poco, visto che sono arrivato all'età in cui le cose le posso chiamare per nome, tra poco parleremo anche, ve lo dico perché vi chiedo anche di rimanere in ascolto, di questa presa per i fondelli della candidatura di Roggero, il quale non può essere candidato, però c'è chi blandisce un certo elettorato dicendo candidiamo Roggero. Roggero non può essere candidato, il gioielliere. Questo ve lo volevo dire, tra poco ne parliamo. E poi il direttore editoriale Daniele Biacchessi, che è all'ascolto, mi ha mandato un messaggio, no? E io gli ho chiesto l'autorizzazione a leggerlo in diretta, mi ha detto leggilo pure, perché condivideva questa riflessione Daniele Biacchessi, che adesso vi leggo. Sento alcuni ascoltatori criticare il mio intervento sui fatti di Bologna. Uno dice che io critico la polizia. No, ho detto che faccio il giornalista d'inchiesta da molti anni e conosco personalmente eccellenti funzionari di polizia che hanno garantito l'arresto di importanti terroristi, mafiosi e criminali. Ma quando la polizia prova

0: con la morte di un cittadino è una sconfitta. Viviamo in un paese dove sono stati uccisi Cucchi e Aldrovandi, dipinti come criminali. Poi si sono accertati i fatti e si è dimostrato che i poliziotti avevano utilizzato strumenti coercitivi fuori da quelli previsti dal codice penale e dallo Stato di diritto. Non sono certo i politici a indagare su ciò che è avvenuto a Bologna, non ne hanno diritto, non hanno strumenti, non conoscono nulla. Daniele Biacchessi che ci ha mandato questo messaggio, ritenevo importante condividerlo anche perché tutte queste premesse le aveva effettivamente fatte nel suo intervento. Se poi voi ascoltate a spizzichi e bocconi va bene così. 334 11 11 622. Saluto Paolo Macchi, segretario del SIULP di Varese, il sindacato di polizia. Buonasera Macchi.
1: Buonasera Poletti.
0: Allora, noi ci eravamo sentiti all'indomani dei fatti di Rogoredo e c'era stata tutta un'opera di difesa del sindacato, sì, da parte. Stiamo parlando di casi diversi, però non è che qua ci ritroviamo come a Rogoredo. Ha capito il senso di quello che voglio dire, Macchi?
1: Beh, io spero di no, però mi sembra che questa volta ci sia l'evidenza di parecchie immagini, Roberto. Il fatto che la procura abbia detto che le immagini non sono sufficienti mi fa parzialmente preoccupare, perché adesso sembra che non basti nemmeno un video girato con questa chiarezza. Allora, tutti descrivono una persona che chiedeva aiuto. Però, dottor Poletti, qui mi sembra che, come sempre, c'è chi vuole vedere solo l'ultimo minuto di un film e pretende di capire la trama intera. Vedono l'ultimo istante in cui chiede aiuto,
0: sì,
1: diventa assassino di Stato.
0: Attenzione, però se il protagonista del film muore, c'è poco da vedere la trama.
1: Quando muore qualcuno è un fallimento, assolutamente. Assolutamente. Però io ho ascoltato anche altri abitanti sui social, li abbiamo ascoltati anche su moltissime testate. Molta gente di quella zona ha detto che il soggetto era molto alterato, che urlava, dava calci a tutto, che la polizia ha avuto un sacco di pazienza, che ha parlato più di mezz'ora con lui finché non è divenuto aggressivo con tutti. Forse le campane vanno ascoltate tutte, non i soliti urlatori che riempiranno le piazze, che diranno che è un assassino di Stato, che siamo i soliti violenti, perché non è così e chi ci conosce lo sa benissimo. Ora diventeremo terreno di scontro politico, vorrei evitarlo, ma lei che conosce la politica sa che è impossibile tenere la politica fuori da questi recinti. Ci entrerà, spero che ci entri nel modo giusto. Però allora, oggi ho sentito dire che lo spray non andava usato, sarebbe stato meglio usare il taser. E poi quando si usa il taser, perché il taser? Perché può comportare problemi cardiaci. Insomma, chi ha problemi, mi faccia dire una cosa che poi si dice spesso: se hai problemi di salute, magari non vai a dar fastidio alla gente e nemmeno alla polizia che sta intervenendo, perché se dopo mezz'ora che cercano di fare gli psicologi sei ancora aggressivo con loro, è normale che la forza dell'ordine debbano usare la forza. E l'uso della forza comporta delle controindicazioni, degli effetti indesiderati, degli effetti che non vogliamo nemmeno noi, ma qualche volta può finire anche così. E non si deve cercare per forza un errore procedurale. Ci sono delle situazioni in cui non è facile afferrare il dito giusto e tenere per i secondi giusti il braccio fermo. Bisogna esserci. Questo è un lavoro difficile, che è troppo facile contestare da una scrivania o da un microfono. Dateci una mano a farcelo raccontare. Abbiamo a che fare con squilibrati, con alterati, con delinquenti professionisti. Non è che c'è sempre codificato come intervenire in ogni situazione. Due giovani poliziotti hanno cercato di fare al meglio quell'intervento sul quale sono stati chiamati ad intervenire. Non è che è una rissa di piazza. Smettiamo di pensare che sia una cosa fra noi e loro. Noi ci andiamo perché siamo chiamati. Poi, dottor Poletti, si parla ancora di scudo penale, è funzionato lo scudo penale. Non è uno scudo penale, non siamo esenti dall'esame della procura, e vedrà che in qualche modo avrà il suo fine, ma abbiamo semplicemente visto applicare quello che era previsto nel decreto sicurezza, quindi l'iscrizione sul secondo registro. Ma si farà chiarezza.
0: Si farà chiarezza. E intanto la posizione del SIULP me la ripete, me la dice chiaramente.
1: La posizione del SIULP è che da poliziotti, perché i sindacalisti della polizia siamo tutti poliziotti che lavorano ogni giorno, a guardare quelle immagini, nemmeno volendole vedere con l'occhio più critico, è impossibile vederci degli errori. È chiaro che poi quando c'è la morte si pensa che c'è un errore per forza prima, ma non è sempre così. Ci sono un sacco di elementi che entrano in gioco in una situazione del genere. Vedrà che l'autopsia spiegherà qualcosa di diverso. però no, oggi mi sembra impossibile pensare a Rogoredo, dai, Torporetti, speriamo che, cioè, è veramente impossibile stavolta.
0: No, pensare non ci può a Rogoredo, dico, insomma, c'era un traditore, uno che è stato spogliato della divisa, quello era ha tradito la divisa, tutto, cioè è stato spogliato immediatamente della divisa.
1: E sono
0: stavolta,
1: contentissimo.
0: No?
1: Stavolta c'erano i sanitari sul posto, se loro stessi hanno pensato di non intervenire subito perché non sembrava che potesse finire così. Poi ovvio che spiace a tutti, però davvero noi abbiamo a che fare con soggetti veramente difficili. Se si usa la forza ci sono effetti così, ci possono anche essere effetti così, sono uno su un milione, perché noi vediamo i video di quando qualcuno ci rimette la penne, ma la polizia interviene con la forza migliaia, migliaia, migliaia di volte ogni giorno. Quindi è brutto fare percentuali, però guardi che gli interventi che finiscono bene sono 99,9%. Qualche volta può succedere anche questo.
0: Ringrazio, speriamo insomma che i fatti vengano accertati per bene nell'interesse di tutti. E ringrazio, certo, Paolo Macchi, segretario,
1: grazie,
0: del SIULP di Varese.
1: Grazie.
0: Noi continuiamo ovviamente tra poco con altri ospiti e soprattutto con voi. Vi ricordo il numero per i vostri vocali, che è 334 11 11 622, lo ripeto, 334 11 11 622. So che c'è qualcuno in polemica con me perché ho detto che è una presa per i fondelli la candidatura di Roggero, però se lo è, lo è, però insomma magari sbaglio, posso sempre sbagliare. Tra poco torniamo qui.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
7: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Sette giorni di notizie, due ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 18 e 32 minuti.
13: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Italia No Limits, il paese che non si ferma. con Roberto Poletti.
15: Buonasera. Non sono quasi mai d'accordo con la signora del PD, ma le immagini sono chiare. Quei poliziotti devono essere indagati. In Italia muoiono un sacco di persone per colpa di poliziotti che non ha, cioè che non so con quale criterio vengono scelti. L'esempio può essere Cucchi, il tifoso della Lazio, ce ne sono stati altri ultimamente, ma quello di Rogoreto, ma lì a prescindere, senza sapere i fatti come sono andati, una certa politica li difende. Questo non va bene. Chi lo Stato ci deve difendere da chi deve difendere i cittadini, e certa politica fa l'opposto. Salve.
16: Ciao Roberto, sono Roberto da Milano. Sono d'accordo al milione per milione, se si può dire in questo modo, con Paolo, perché è vero, perché siamo abituati, soprattutto i giornali, i telegiornali, e senza offesa a voi giornalisti, a visualizzare, perché fa fare vendite, la parte brutta, no? Io non so se tu te lo ricordi, ma c'è stato un periodo che doveva uscire un giornale, e ha provato ad uscire, con le buone notizie. Le buone notizie è durato niente, il titolo non ricordo se fosse questo, perché? Perché le buone notizie non vendono. Tu, se fai un giornale con 100.000 salvataggi all'ospedale San Paolo qua di fronte da parte dei medici, è tutto routine. Quello che gli è morto sotto i ferri è un assassino, un abominio. Non funziona così, non funziona così anche il fattore reazione del momento. Io non sono d'accordo al 100% con quel gioielliere, ma non sono neanche in disaccordo, perché ho subito anche una rapina a mano armata. Quindi, e soprattutto, cosa facciamo? Allora, gli facciamo avere a questi poveri vigili poliziotti un medico dietro che visita prima la persona, poi gli facciamo avere qualcuno che gli faccia dire in qualche modo alto là, fermo spara. No, l'hai detto una volta, in meno devi dire un'altra volta. Cioè, ragazzi,

0: Buonasera Giulio da Varese.
1: Buonasera,
0: nostro ascoltatore.
1: Sì.
0: Eccoci qua.
1: Buonasera dottor Poletti, io mi riaggancio alla sua osservazione sulla vicenda Roggero. Lei ha fatto molto bene a sottolineare il fatto che non è candidabile, ma in realtà mi permetterà, se rubo un minuto, io sono e faccio l'avvocato, quindi tecnicamente sono questioni che a volte noi avvocati non ci facciamo capire, spero mi dirà lei se mi sono fatto capire o meno. La cosa più drammatica è che in questo momento si parla dell'interpretazione, ma le regole ad oggi, c'è una maggioranza, tutto il sacrosanto diritto, se vuole, di fare delle modifiche legislative. Il vero tema oggi è: possiamo e vogliamo, chi ha la maggioranza, cambiarle e spiegarle? Perché se oggi dei parlamentari della maggioranza, anziché dire caspiterino, c'è questo tema, tecnicamente cosa potremmo fare? Inserire a livello legale, la legge può obbligare il magistrato a tenere in considerazione il fatto che chi subisce una rapina, chi subisce un'irruzione, una minaccia ai propri cari, in quel momento ha diritto di non essere razionale, di non essere calmo, salvo che particolari casi, ad esempio sei stato all'esercito 30 anni, quindi bisogna presumere che te l'hanno insegnata la calma. Se sei un cittadino normale, la legge può dire, giudice, devi tenere in considerazione questo tema. Quando io subisco questo, nessuno mi può chiedere di essere freddo e razionale. Se si inserisse già una modifica legislativa così banale, vede che ne parliamo, spero si sia compresa, no? Spero di non aver parlato l'avvocatese, anche la casalinga di Voghera mi abbia compreso. È una modifica legislativa che si fa in 3 minuti e mezzo. Invece noi nel nostro paese andiamo solo a sparare, no? A livello nozionistico, lo candido, ma lo candido è una buffonata, come ha detto lei prima, no? Non risolve il problema. Lo vuoi risolvere, non sono le tavole di Mosè, la legge come oggi si può cambiare, non è uno scandalo. Certo, ovviamente, se tu mi rapini a Sant'Angelo di Giano e ti vengo a rincorrere fino alla 1 al casello di Melegnano, quella non è, è chiaramente una reazione nell'immediato, sto cercando vendetta. Lì il tema è ovvio che se ti rincorre vendetta, la vendetta è vietata in un paese civile. Se subito fuori dalle mura della mia gioielleria in cui mi hai minacciato, me e i miei cari, io reagisco, può essere introdotta una norma che dica che nessuno mi può obbligare a essere freddo e razionale, perché io non sono un Marines, io sono un cittadino. Altro tema che, mi perdoni, di Bologna. Il tema di Bologna, io non sono un esperto, ma dalle immagini mi sembra verosimile che, mi dispiace molto che sia morto, questa persona morta fosse sotto l'effetto di droga. E ahimè, purtroppo di droga non si parla mai, ed è invece una devastazione della nostra società, perché chi assume droga è pericoloso per se stesso, è pericoloso per gli altri, quindi dobbiamo anche sempre tenere in considerazione questi elementi. Verosimilmente questa persona con la droga in corpo, schiacciati a terra, io e lei che non ci droghiamo, i nostri battiti da 70-80 passano a 100, ma non moriamo. Se io sono sotto l'effetto di qualcosa di pesante, mi schiacciano a terra 10 minuti, i miei battiti vanno a 200, il cuore mi scoppia. Quindi verosimilmente c'è anche un tema, ripeto, di cui non parla più nessuno, ma la droga sta ammazzando, a parte che porta via, drena via un sacco di risorse, in termini di persone, in termini di soldi. Ma è una disgrazia di cui nessuno parla, la droga. Lei ne ha mai sentito parlare più negli ultimi 5-6 anni? No, basta, nessuno ne parla più. Quindi se vogliamo le riforme le possiamo fare, se ci mettiamo un attimo a tavolino, se si fa un discorso di metodo e di qualità. Vogliamo cambiare il sistema di difesa senza questi grandi slogan. Lei ha mai sentito Aldo Moro o Togliatti fare i grandi slogan? Aldo Moro o Togliatti parlavano una volta al mese, quando parlavano tutti stavano zitti e si levavano il cappello, perché avevano parlato poco e quando parlavano, parlavano in maniera seria. Tutto qua, volevo condividere solo questo.
0: Grazie, grazie davvero al nostro ascoltatore di Varese. Marco Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare, buonasera, bentornato.
2: Buonasera, buonasera, eccomi qua.
0: Un commento ai fatti di Bologna.
2: Ma ho letto che il sindaco di Bologna, Lepore, ha indetto una manifestazione.
0: Tra l'altro ti fermo, Rizzo, sarà ospite al timone delle 20 tra poco.
2: Però, ma mi sembra una roba un po' strana. Allora proviamo a dirla così. Se voi vedete, e purtroppo ne vediamo tante, persone che stanno male o comunque che danno in escandescenze, magari spaccano tutto, voi cosa fate? Chiamate la polizia, giusto? Sì. Arriva la polizia e si trova davanti un matto che spacca vetrine, che spacca macchine. Cosa fanno? Cercano di immobilizzarlo. Forse ci andrebbero dei nuclei speciali per fare questo, di medici che propugnano il TSO, che hanno una capacità anche dal punto di vista, diciamo, della salute pubblica. Ma può un sindaco del PD, parlo del PD, ma insomma sto parlando della politica in generale, che hanno tagliato la sanità pubblica dappertutto, dire che la colpa è dei poliziotti? Questo è il tema. Hanno tagliato la sanità pubblica, avremo bisogno di squadre di è pieno, le vedete le nostre città, no? Anche vicino alle stazioni, ci sono personaggi che danno di matto, che danno di droga, che danno di testa. E questi qua certamente non è un problema solo di... Il poliziotto dovrebbe stare lì e controllare che non sia armato, mentre gli infermieri, i medici fanno quello che devono fare. Sono dei TSO di strada. E questo dovrebbe avvenire. Ma per fare questo devi avere il personale specializzato, devi avere le persone pagate per fare questo. Adesso la colpa è dei poliziotti, ma siamo matti? Perché quando vi trovate un matto con un badile che inizia a spaccare tutto, cosa fai? Per fortuna che arriva la polizia, no? O no? O lo affronti? Ma allora vogliamo il far west. Cioè non va bene mai niente, lo capite? Questo è il mio parere.
0: No, ma è chiarissimo il parere, ci mancherebbe. Ringrazio Marco
2: così
0: Rizzo,
2: come,
0: Democrazia.
2: Finisco. Scusami.
0: Sì.
2: Così come la vicenda di Roggero. Ma quante volte abbiamo visto nella discrezionalità dei giudici dare delle attenuanti? Ad esempio quello che ha investito con l'automobile a Modena, hanno detto no, ma è matto. E se è matto gli daranno pure le attenuanti. Secondo me non è matto perché voleva tirar giù la gente come Birilli con scienza e coscienza. Ma detto questo, no? Ci sono un sacco di attenuanti. Ma questo orefice lo menano, picchiano la moglie, li rincorre. Fino a quando è dentro il negozio, ancora nell'ambito della legittima difesa, un metro dopo il negozio non è più nell'ambito della legittima difesa. Ma come ho sentito dire prima, ma mica è uno dei corpi speciali che ha il sangue freddo di capire se un metro in più c'ha la legittima difesa, se c'ha un metro in meno c'ha l'eccesso di legittima difesa. Questo era fuori di testa, poveraccio. Con una pistola in mano è uscito e gli ha sparato. È logico che doveva forse, c'è certamente un eccesso di legittima difesa, ma non è che si deve fare l'ergastolo, perché uno a 72 anni gli danno 15 anni, quando esce non esce più. Ma di cosa parliamo? Qua nel nostro paese quei due che hanno ammazzato il poliziotto, il carabiniere, Cercello Rega, forse perché erano americani, gli hanno tirato delle coltellate. Uno di questi l'hanno condannato prima all'ergastolo, poi a 11 anni, adesso fa i domiciliari a casa della nonna, a Fregene.
0: Al mare.
2: Braccialetto elettronico, forse fa pure il bagno. Ma non ho capito, perché è americano e l'orefice chi è? E poi il rimborso, 800.000 euro per un rapinatore ucciso. Ma lo sapete quanto prende un operaio che cade da un ponteggio? 12.000 euro dall'INPS. Per un operaio che cade da un ponteggio, l'INPS dà 12.000 euro alla famiglia. Perché a un rapinatore devono dargli 800.000 euro? Ma siamo matti.
0: Grazie Marco Rizzo.
2: Ciao.
0: Democrazia Sovrana e Popolare, anche lui farà discutere anche il suo intervento, l'intervento di Rizzo farà discutere, e per discutere c'è un solo modo: confrontarsi qui a Italiano Limits sul giornale radio, semplicemente mandando un messaggio, meglio se vocale, perché mi piace ascoltare la vostra voce, al 334 11 11 622. 334 11 11 622, fatelo.
3: L'altro giorno poi ho anche visto un video su TikTok dove c'era un immigrato che aveva l'obbligo di firma, che ha preso a cazzotti il carabiniere lì, il poliziotto lì sulla porta della caserma. Ma allora insomma, voglio dire, no, dobbiamo pure capire che siamo famosi perché abbiamo la polizia che è troppo tollerante, e i miei amici albanesi mi prendono in giro ridendo perché dicono sì voi, la vostra polizia è soft, da noi certe cose non le fanno nessuno, quindi ci sarà una verità anche questo, no?
4: Nel frattempo la sorella chiede vendetta e non giustizia. Vendetta e non giustizia.
5: Salve, il giudice ha dato 14 anni e 9 mesi al gioielliere solo per un motivo, perché nel 2005 ha puntato una pistola contro 3 persone, non una ma ben 3 persone che non erano nel negozio per rapinare, per truffare. Lui è andato a casa di questi e ha puntato la pistola. Già da quel momento gli dovevano togliere il porto d'armi, perché uno va in giro a puntare la pistola a caso. Ecco perché il giudice gli ha dato 14 anni, altrimenti se era un buon cittadino, un buon lavoratore, uno che rispetta le regole, avrebbe preso 4 anni e non avrebbe fatto neanche un giorno di carcere. Saluti.
6: Rizzo, il Far West è proprio quando dai alla polizia, alle forze dell'ordine, l'arbitrio di poter fare quello che vogliono, compreso ammazzare una persona. Se non sei capace di tenere immobilizzato qualcuno, chiami i rinforzi. La cosa principale che deve fare uno Stato è tutelare la vita delle persone, tutte le persone, anche chi dà di matto. Chi dà di matto distrugge le cose. Se lo uccidi, hai distrutto una vita. Chi è che ha distrutto più cose? Ma davvero vogliamo tornare a 100 anni fa? Il periodo è quello, eh?
7: Io capisco tutto, sempre Enrico di Roma. Ma no, Rizzo è veramente imbarazzante. Io penso, oh, pagamo noi, mi sento male io. Ma che scelta, uno che ha un punteggio paga l'Inps, lì me lo paga l'INAIL, ma se no siete cazzo che stai lì fatto, hai fatto pure il sindacalista che hai fatto. L'Inps paga, chi paga l'INAIL, ma che stai a dire che paga 12.000 euro? Perché devi dire cazzate? E in base al danno che ci ha avuto, no? Sempre a sparacazzate ci avevamo. Il problema di Roger è uno solo. Sì, siamo d'accordo, siamo tutti d'accordo. È preso, però quando è finito, poi dopo, quando ti fanno la domanda, sei pentito? Sì, lo rifaresti? No, invece lui è convinto che ha fatto bene, quindi era lucido, c'è poco da fa. Poi io vorrei sapere una cosa, no? Ma c'hai tua moglie che ha preso le botte e tutto, l'interesse tuo qual è? Andare in cuore loro, no? Andare a aiutare tua moglie, andare a recuperare i soldi. Questa è la realtà. Quindi non è che lo famo passare per santo, perché santo purtroppo non è. Se avesse ammesso, dice sì, sono pentito, sono dispiaciuto, ho ammazzato 2 persone, no, lui si è sempre vantato. Ma molto, vattene in prigione, vai tranquillo, fatti tutti gli anni. Come diceva il suo buon Salvini, in galera e devono buttare le chiavi.

0: torna Trump che dice l'Iran pagherà a caro prezzo le uccisioni dei soldati USA, ho dato ordini, ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte, molte volte ho trasmesso questa direttiva al segretario alla guerra, al presidente di Stato Maggiore, a tutti i leader dell'esercito, l'afferma Donald Trump sul suo social Truth, indicando che Teheran la pagherà cara. Quindi tornano le minacce di Trump a Teheran. I vostri vocali 334 11 11 622.
1: Era Poletti Adler da Milano. L'intervento di Marco Rizzo è qualcosa di vomitato lì, giusto per dire un'opinione priva di senso. Allora, paragonare già la morte da incidente di lavoro di un operaio che cade dal ponteggio a uno che viene ammazzato a revolverate, già non ci siamo. Poi voglio dire, il risarcimento avviene, come previsto dal codice penale, perché non si tratta più di legittima difesa, ma di omicidio volontario, tra l'altro. E il caro gioielliere è uscito dal negozio, ha sparato diversi colpi, ha pestato uno dei due che ha ammazzato, e il terzo è sopravvissuto semplicemente perché è riuscito a fuggire. Se no sarebbe stato triplice omicidio, e dagli 17 anni hanno tenuto conto delle attenuanti. Quindi cosa c'è sta giustificazione continua di un assassino? Quell'uomo lì deteneva un'arma irregolarmente, perché il porto d'armi che i gioiellieri hanno per difesa gli era stato revocato proprio perché...
2: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti i radioascoltatori, Paolo del Friuli. Allora, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto poco fa Rizzi, cioè non si possono dare le colpe alla polizia perché ha fermato un matto che va in escandescenza, poi gli è venuto un malore e così via. Adesso bisogna andare a difendere tutti, quindi la polizia a che cosa serve? Cioè la polizia non può difendere neanche i cittadini da un matto che... e inveisce contro tutti e tutto. Cioè, se c'era una persona lì vicino sarebbe preso una badilata in testa, l'avrebbe ammazzato, e quindi saremmo stati lì a difendere sto qua che uccide la gente. Non ho capito. La stessa cosa di Rogero Poretto, che se ne va in carcere praticamente a morire lì dentro perché ha difeso la sua attività da dei malviventi. Nel momento esatto in cui questi malviventi si sono introdotti nella proprietà privata di Rogero, hanno perso tutti i diritti, ma non c'è nessuna giustificazione, nessuna tolleranza, tolleranza zero per questa gente che entra a rubare. E in più sto Poretto deve anche dargli 800.000 euro di risarcimento danni, perché li ha uccisi dopo che loro sono entrati nella sua proprietà privata cercando di derubarlo, menando, picchiando, magari l'avrebbero anche ucciso. Allora dobbiamo ancora difendere questi malviventi. Cioè, uno non è veramente più al sicuro da nessuna parte e da nessuno. Non è possibile, non sono assolutamente d'accordo con questo modo di fare.
3: Buonasera, Alberta da Roma. Marco Rizzo si potrebbe risparmiare esternazioni non solo fuori di testa, ma completamente errate. Allora, l'INPS non paga e non indennizza nessuno in caso di infortunio, eventualmente è l'INAIL, e in ogni caso certamente 12.000 euro non è l'indennizzo per un operaio che muore cadendo da un ponteggio. Detto questo, quindi mettendo da parte il qualunquismo becero di questi personaggi, di quale difesa si parla quando un personaggio a cui è stato tolto il porto d'armi e quindi detiene illegalmente un'arma perché ha già commesso un reato di minaccia, violenza, lesioni, esce per strada al termine di una rapina e si avvicina all'auto in cui salgono i rapinatori e gli spara con la stessa freddezza con cui hanno sparato i poliziotti dell'AIS, uguale, e rincorre anche un altro rapinatore per sparargli. Questa non è difesa, questo è Far West, il Far West. Pensate se ciascuno di noi con un'arma illegale pensasse di risolvere le proprie vicende personali in questo modo. Dove andiamo? Cosa facciamo? E ancora, il personaggio ucciso nelle mani della polizia, che fosse tossicodipendente non lo sappiamo, che fosse un paziente psichiatrico non lo sappiamo, è possibile, ma questo non può essere un motivo per uccidere una persona.
0: E allora, come vedete, la discussione in corso, bella viva, come vi chiedo sempre qui ogni giorno dalle 17 alle 20 su Italiano Limits, e per chi ci segue con tanto affetto c'è il giornale radio, lo sapete, a quest'ora, alle 19, torniamo subito dopo.
4: Giornale radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 19 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: ammanettato, muore a Bologna un 42enne, si indaga per omicidio colposo, in 6 coinvolti 2 agenti e 4 operatori sanitari, scatta per la prima volta lo scudo penale, è scontro tra le forze politiche. Andy Burnham, il nuovo premier britannico, lavora al nuovo governo, succede a Starmer, in un breve discorso indica la rotta, ritrovare la stabilità. Questa è la nostra sfida. 25 anni fa il G8 di Genova, una ferita ancora aperta nella storia italiana, la città si ferma per ricordare la morte di Carlo Giuliani. Spagna in festa, i campioni del mondo ricevuti dai Reali e dal Premier Sanchez sfilano per le vie di Madrid davanti a 1 milione di tifosi.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Marco Mancini, Laura Supino e Nicola Compagnone. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo, scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo.
8: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno. E arriva anche l'appello del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia. Le parole del presidente della CEI. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
7: Ed è ancora scontro anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Questa mattina il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. La Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al 72enne a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. È follia, il giudice e il PM in questo caso meritano questa condanna all'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD, quando a sostenere un simile attacco il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo non è semplice opinione ma esercizio di potere, le parole di Ruotolo. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto plateale di ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, accolti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. 25 anni fa, il G8 di Genova, tra il 16 e il 22 luglio del 2001, un grande movimento internazionale si dava appuntamento nel capoluogo ligure per contestare i grandi della terra al grido di un altro mondo è possibile. Di fronte all'azione isolata di gruppi black bloc, la reazione delle forze dell'ordine fu durissima. Un giovane manifestante, Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere, le violenze nel carcere di Bolzaneto e nella scuola Diaz. Nel libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, edizioni TAB, curato da Mario Scagnetti, Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Social Forum, ricostruisce i giorni e le ragioni di Genova con uno sguardo all'attualità. Sentiamolo al microfono di Laura Supino.
9: Fu un momento drammatico dove la destra, ma in rapporto con poteri internazionali, perché la scelta non fu solo nazionale, tentò da un lato di portare un colpo definitivo a quello che era il più grande movimento della storia umana e dall'altra parte sulla scena nazionale anche di dare un colpo molto forte alla nostra democrazia. Io lo definirei quasi un blitz verso un regime autoritario. Gli ultimi decreti sicurezza hanno l'obiettivo di bloccare qualunque forma di dissenso. A Genova hanno fatto delle prove generali.
10: Ecco, lei racconta di questo movimento fortissimo dalle caratteristiche inedite. Oggi cosa è rimasto?
9: I valori e le idee si sono diffuse magari in modo carsico, ma rimangono assolutamente attuali. Dobbiamo ritornare a quelle idee, perché se allora un altro mondo era possibile, poi era necessario, oggi è urgente.
10: Quel movimento aveva ragione.
9: Aveva totalmente ragione anche su un altro filone, e cioè che la continua accumulazione di potere in un numero limitatissimo di mani avrebbe per forza di cose spinto verso la guerra. La guerra non è un qualcosa di eccezionale con questo modello di sviluppo. Dentro questo modello di sviluppo la guerra è la conseguenza più ovvia di chi lavora per controllare le materie prime, per controllare le vie di comunicazione.
7: Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta. Il 53enne di Nocera Inferiore sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, poi dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale dell'uomo. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia le prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Sentiamo.
11: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti, coinvolti diversi settori con mobilitazioni nazionali e locali. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, come indetto da CSL e Orsa Marittimi. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: La nazionale spagnola, campione del mondo, è arrivata a Madrid nel primo pomeriggio, è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti attesi oltre 1 milione di tifosi. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E allora tra poco andiamo proprio nello specifico della questione Roggero, puoi dire che lo candidi se non può essere candidato, vabbè, tutto questo ed altro tra pochissimo, pronti qui.

0: Adesso andiamo a parlare del caso Roggero, che tra l'altro esplode sui social, 195 milioni di video views in pochi giorni, e il dibattito che va oltre la cronaca. L'analisi rileva oltre 3.600 contenuti e 12 milioni di interazioni, 12 milioni di interazioni tra il 14 e il 19 luglio. La vicenda di Mario Roggero, scrive il quotidiano specializzato Prima Comunicazione, si trasforma rapidamente in un tema identitario, che, con il confronto che si sposta dalla cronaca ai temi della legittima difesa, della sicurezza e della fiducia nella giustizia. Un'analisi che ha monitorato la conversazione online in Italia tra il 14 e il 19 luglio, 3.600 contenuti, 195 milioni di video views e 12 milioni di interazioni su Facebook, Instagram, X, TikTok e YouTube, a conferma della straordinaria capacità del caso di catalizzare l'attenzione.
1: Buonasera Luigi da Torino. Un paio di cose. Allora, per quanto riguarda l'uomo ucciso dalla polizia a Bologna, è evidente da tutti i video che ci sono in rete che l'uomo era messo malissimo a terra con un ginocchio sul collo. Ha fatto la fine di Floyd in America. Forse gli agenti non hanno imparato niente su questo tipo di modo di bloccare le persone. Se è realmente necessario fare questa cosa qua del buttare con la gente per terra e mettergli un ginocchio sul collo, cosa che può provocare sicuramente il soffocamento. Per quanto riguarda il resto del gioielliere, direi che l'ignoranza la fa da padrona e quindi fa molte vittime in questo caso, perché i giudici hanno semplicemente applicato la legge con tutti i problemi, con tutto quello che era già successo. Le pistole detenute illegalmente, aveva già puntato la pistola verso altre persone. È evidente anche qui dalle immagini che ha inseguito i due malviventi freddandoli e seguendo ancora il terzo ferito che ha preso a calci in faccia. Quindi di che attenuanti vogliamo parlare? Di sicuro, magari, vista l'età, visto tutto quello che vogliamo, gli si può commisurare, visto anche quello che c'è l'opinione pubblica, si può commisurare una pena minore o più lieve, ma non possiamo escludere le sue responsabilità. Cioè, quell'uomo è comunque un assassino a sangue freddo.

0: E subito un'ultima ora che arriva da Bologna, dove la sorella di Fakir è appena svenuta al presidio in piazza Nettuno. Battono le agenzie la notizia, sviene la sorella di Ebrahim Fakir al presidio convocato in piazza Nettuno dal sindaco di Bologna Matteo Lepore per unire la città intorno alla famiglia del 43enne deceduto ieri al Pilastro durante un'operazione di polizia. Ne abbiamo parlato nelle prime due ore di programma. Il sindaco aveva appena dato la parola ai familiari di Fakir quando la sorella Kadia si è sentita male accasciandosi al suolo. Subito un medico si è fatto largo tra la folla per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli, al capo della comunità islamica bolognese Yassine Elafram, poco prima aveva incontrato privatamente Lepore. Quindi la situazione è questa: prima dell'inizio del presidio in piazza Nettuno a Bologna, la sorella di Fakir ammazzato ieri, la sorella di Fakir aveva incontrato il sindaco di Bologna, poi si è avvicinata si è recata al presidio dove si è sentita male, si è accasciata al suolo ed è svenuta al presidio in piazza Nettuno. Naturalmente, se avrò altre notizie nel corso della trasmissione ve le darò, ma parlavo della condanna di Roggero. Ascoltiamo subito la scheda di Matteo Respinti in collaborazione con Lorenzo Cappadone.
1: La condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi, è ormai acquisita. Dopo l'ingresso di Mario Roggero in carcere, il caso si è spostato però immediatamente dal terreno giudiziario a quello politico, con il centrodestra impegnato a trasformare il gioielliere di Grinzane Cavour in un simbolo della battaglia sulla legittima difesa. Matteo Salvini ha chiesto pubblicamente al Presidente della Repubblica di concedergli la grazia. La Lega ha avviato una raccolta di firme tra i parlamentari e una raccolta di fondi per sostenere le spese legali e i risarcimenti. Nel frattempo, anche la moglie di Roggero ha presentato formalmente la domanda di clemenza.
2: Per me non è proprio giusto che sia in carcere, perché insomma siamo persone normali.
1: Ma la grazia non è nelle disponibilità della Lega, del governo e neppure del ministro della giustizia. È una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. La domanda viene presentata al ministero, che svolge l'istruttoria, ma la decisione finale spetta soltanto al capo dello Stato. La Lega poi rilanciata annunciando di rivalutare una candidatura di Roggero alle prossime elezioni.
3: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare però.
1: Si tratta di un progetto tutt'altro che facile. Allo stato attuale è semplicemente

0: praticamente impossibile. La condanna definitiva comporta infatti l'interdizione dai pubblici uffici e quindi la perdita del diritto ad essere eletto. A questo si aggiunge la legge Severino, che rende incandidabili al Parlamento le persone condannate definitivamente per determinati delitti non colposi a pene superiori ai 2 anni. Una lista potrebbe anche inserire materialmente il nome di Roggero, ma la candidatura verrebbe cancellata dagli uffici elettorali. Perfino Futuro Nazionale ha preso atto di questo ostacolo. Roberto Vannacci ha infatti dichiarato di sostenere Roggero, precisando però con chiarezza che, nelle condizioni attuali, il movimento non può candidarlo. In definitiva, quella della candidatura non è una soluzione giuridica per liberare Roggero. È al massimo una battaglia politica per la legittima difesa costruita attorno a un uomo che oggi, per legge, non può essere candidato.
1: E allora, nessun aggiornamento sulla sorella di Abderrahim Fakir svenuta in Piazza Nettuno a Bologna durante il presidio organizzato dal sindaco Matteo Lepore. Un medico si sta occupando comunque di lei, tutte le telecamere, ovviamente la stampa lì a documentare la sorella di Fakir svenuta. Andiamo subito da Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, che saluto. Buonasera Silvia.
2: Buonasera Roberto.
1: Allora, mi chiedo, se non si può candidare, perché proponete la candidatura? Cioè, è comunque un gesto per affermare vicinanza a Roggero.
2: Per affermare vicinanza e anche per far capire la differenza su di lui rispetto, che ne so, ad una Ilaria Salis, che invece grazie alla sua candidatura al Parlamento europeo è riuscita a letteralmente fuggire da un processo e non è che era lì in Ungheria lavorare, così come invece ha fatto il signor Roggero, che quella mattina si era alzato semplicemente con la volontà di alzare la Claire del suo negozio e lavorare regolarmente pagando le tasse.
1: Silvia Sardone, la raccolta di firme che state facendo per sì. Sostanzialmente
2: la grazia.
1: Intanto la sorella di Fakir è stata portata via in ambulanza, giorno anche su questo.
2: Però
1: è un presidio organizzato dal sindaco di Bologna del Partito Democratico, che ha scelto come ha creduto di stare con queste persone, però insomma è svenuta la sorella, l'hanno portata via in ambulanza. No, dicevamo, la raccolta firme promossa dalla Lega, non è che poi magari il Quirinale la vede come una pressione impropria?
2: Rimane nelle competenze del Presidente della Repubblica, ma è lecito che i partiti, e in particolare una forza politica di governo, solleciti il Presidente della Repubblica a esprimersi in merito ad una domanda di grazia che insomma riteniamo più che giusta e giustificata. Poi dopodiché è ovvio, spetta comunque a lui, non è che raccogliendo le firme viene concessa la grazia, però è un gesto che la Lega fa con la speranza che possa servire in qualche modo, sollecitando l'opinione pubblica e quindi anche il Presidente della Repubblica.
1: Mi dice Sardone cosa pensa dei fatti di Bologna, la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto ieri al Pilastro?
2: Ovviamente dobbiamo aspettare di comprendere la situazione. Rimane il fatto che il sindaco di Bologna, che addirittura organizza una manifestazione, mi sembra allucinante. Del resto non è il primo. Io mi ricordo quando ci fu il caso Rami, mi ricordo perfettamente il segretario provinciale del PD e anche una deputata dare subito la colpa ai carabinieri intervenuti parlando di omicidio. Questi poliziotti avevano le webcam, le bodycam, quindi attendiamo di capire meglio. Di sicuro
1: quindi lei
2: noi
1: dice
2: siamo...
1: che c'è del pregiudizio nei confronti di chi indossa una divisa da parte di una certa
2: come direbbe Vittorio Feltri, è fattuale.
1: Allora ringrazio Silvia Sardone, europarlamentare della Lega. Noi andremo avanti ovviamente a parlare del caso Roggero, seguiremo anche situazione di Bologna, dove la sorella di Fakir è svenuta al presidio in piazza Nettuno, ha avuto un malore improvviso proprio alla fine dell'intervento del sindaco Matteo Lepore, è stata chiamata un'ambulanza e la sta portando in questo istante in ospedale. La donna stava partecipando come noto alla manifestazione per chiedere verità e giustizia per la morte del fratello avvenuta ieri in zona Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia, quindi fuori pericolo, è svenuta però è in ospedale per accertamenti. Tutto questo accade proprio in questi istanti mentre vi sto parlando. Tra poco altri aggiornamenti.
3: Giornale radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto. Tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check Up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check Up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 19 e 33 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Guidare informati.
8: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A12 ancora difficoltà all'altezza di Carrodano Levanto verso Roma. Ci sono code adesso dopo Deiva Marina. Smaltite invece le code nella direzione opposta tra Borghetto Vara e Carrodano Levanto verso Genova. Però adesso ci sono code tra Deiva Marina e Sestri Levante. In A1 ancora code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli e tra il Bivio per La Spezia e Fiorenzuola verso Milano. A est di Milano per un incidente code sulla Rivoltana da Pioltello a Vignate. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Prato Est verso Pisa Nord, in A1 code tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli, più a sud per un incidente code tra Fabbro e Chiusi verso Milano. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Code inoltre sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita e sulla pontina da Eura a Castel di Decima verso Latina. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano tra l'allacciamento con la 1 e Fratta Maggiore verso Lago Patria. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
11: Il sindaco di Bologna sbaglia. Dobbiamo far lavorare senza nessuna, cioè far lavorare in pace e con tranquillità chi deve giudicare, chi deve indagare su come sono andati le cose, i fatti. Sì, i video dimostrano quello che è successo, ma questi presidi non servono a calmare, a trovare la tranquillità in una città, in un paese. Serve solo per aumentare il distacco tra la gente, da chi la vede rosso, da chi la vede nero. Ecco.
12: E volevo rincarare anche la dose, Poletti, se possibile. Non si azzardino i sinistroidi a giudicare l'eventuale candidatura di Roggero, perché noi abbiamo preso l'esempio dei migliori, ovvero la signora Salis. È vero che non è un omicida, però hanno fatto i furbetti. Quindi, da questo punto di vista, noi, senza fare i furbetti, speriamo di poterlo eleggere.
13: Ciao a tutti da Paolo. Certo che ascoltare la Sardone veramente ci vuole un coraggio, ma una cosa, stiamo ancora aspettando il video sul poliziotto di Rogoredo, eh? Noi lo aspettiamo fiducioso, visto che lei si era esposta così tanto. Proprio lei parla. Vabbè, proprio vero. Va bene, ciao ciao a tutti.

0: Buonasera Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale. Benvenuto.
1: Buonasera a voi. Tornato.
0: Allora, facciamo la gara a chi insegue maggiormente Roggero. Ecco, che differenza c'è tra la vostra posizione e quella della Lega e anche le azioni politiche, perché sappiamo benissimo che è impossibile candidarlo e la Lega dice mi piacerebbe candidarlo, però insomma non si può.
1: Le posizioni sono cioè, qualunque persona ragionevole, io penso che in Italia sia abbastanza scandalizzata dal fatto che una persona che magari forse, chi lo sa, eccedendo ha comunque difeso la sua casa, la sua famiglia e se stesso e si trova in carcere adesso, mentre uno degli aggressori di Mario Roggero, il terzo, sì, che per fortuna sì, non è morto, si trova in Liguria a vivere in libertà in attesa del risarcimento della famiglia che Mario Roggero gli dovrà dare secondo quanto stabilito dalla magistratura italiana. Questa è una cosa, dal mio punto di vista, assurda, semplicemente assurda. Da qua parlare di candidatura di Mario Roggero, penso che questa sia, consentitemi un termine un po' colorito, un po' una puttanata, nel senso che il vero tema è cercare di consentire a Mario Roggero di uscire da un posto che non gli spetta, il carcere.
0: Certo, e quella che lei ha definito puttanata, che è un termine che rende benissimo il concetto che lei vuole esprimere, perché viene fatta secondo lei?
1: Ma guardi, ci sono partiti, purtroppo devo dire anche partiti del centrodestra come la Lega, che su Mario Roggero, adesso che è finito dentro, diventano i suoi principali difensori. Peccato che alla Camera, quando c'è stata l'opportunità di fare alcuni emendamenti, di votare alcuni emendamenti proposti da Futuro Nazionale, che avrebbero evitato quantomeno il risarcimento del danno nei confronti di famiglie, di criminali, che commettono gli atti che commettono, cioè le rapine nelle case, hanno bocciato l'emendamento di Futuro Nazionale. Quindi quando si è un potere legislativo, cioè coloro i quali fanno le leggi, quello che conta è la ciccia che si vota in Parlamento, non tutto il contorno, tutte le vignette dopo e gli hashtag dopo. Purtroppo c'è parte del centrodestra che quando il caso scoppia è sempre lì pronto a dire sto con il Roggero di turno, poi quando si fanno le leggi o la magistratura ringhia ci si sottomette. Questo è il tema di fondo. Futuro Nazionale su questo è molto coerente, non è questione di parlare di candidatura di Roggero, che peraltro conosco ed è una persona squisita, il tema è parlare di come gente come Mario Roggero non debba nemmeno finirci in carcere in Italia. Questo è il tema, e come magari i suoi aggressori non debbano stare in Liguria a prendere il sole aspettando il risarcimento.
0: Senta, i prossimi passi che farete per sostenere Roggero, lei Pozzolo, Futuro Nazionale, ha detto non doveva finirci in carcere, serve che la politica cambi sostanzialmente, se non ho capito bene, se non ho capito male, si cambino insomma le regole del gioco in modo che le leggi siano differenti, e questo è quello che può fare la politica. Prossimi passi?
1: I prossimi passi sarebbero semplicemente quello, e penso che Futuro Nazionale e Roberto Vannacci lo ribadiranno nei prossimi giorni, quello di seguire una linea di raziocinio, di intelligenza, di normalità, ciò che accade in tutti gli altri paesi del mondo civili. In Germania non esiste un criterio di proporzionalità sulla legittima difesa paragonabile a quello italiano, negli Stati Uniti non parliamone, se uno entra dalla finestra e non è benvenuto è molto sicuro che ha un'alta probabilità di uscirne steso dalla porta, e devo dire la verità, io sono d'accordo con quel modello, perché in Italia è incredibile come si possa violare il domicilio, la proprietà privata, e si rischia addirittura di essere esserne riconosciuti come con dei danni se qualcuno ti fa male o peggio ti uccide, vengono così danni alla famiglia. Ma ci rendiamo conto che è una mentalità al contrario: se tu entri a casa mia e non sei benvenuto, entri frodando la mia libertà privata e la mia proprietà privata, tu ti poni fuori dal contesto della legge, sei tu il primo a porti fuori da quel contesto, non puoi poi dopo invocarla quella stessa legge. Questo è il tema. Qualunque persona di buon senso, qui non c'entra nulla destra sinistra, c'entra il buon senso, o ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, e ai noi in Italia non ce l'abbiamo, a partire da parte della politica e parte della magistratura.
0: Grazie a Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale.
1: Grazie a voi.
0: Saluto l'avvocato penalista Davide Steccanella. Quanto mi odia da 1 a 10?
2: No, lei non la odio, però sono allibito ad aver sentito le dichiarazioni di un deputato che ha detto delle cose assolutamente sbagliatissime. Anche in Italia c'è la legge che prevede che se violi il domicilio hai la legittima difesa. Peccato che nel caso in questione non era più nel domicilio. I due stavano scappando, quindi erano fuori, avevano cessato il pericolo, quindi lui non aveva nessun atto da difendersi. Per cui chiedo scusa l'espressione, quello che ha detto prima l'onorevole sono delle gigantesche falsità. Ed è così in tutti i paesi. Ci mancherebbe altro che uno può inseguire i ladri e sparargli alla schiena quando stanno scappando. È una follia. Per cui si dice una cosa falsa. Assolutamente. Trovo che sia molto grave che lo dica un deputato, sinceramente. Lo dico
0: allora, siccome Pozzolo è ancora... Pozzolo è ancora in linea, se vuole replicare, perché io faccio sempre
2: se vuole replicare, se mi... ma non era nel domicilio più. Se fosse stato nel domicilio, legge di legittima difesa scritta da Salvini lo tutelava. Basta che sappia queste cose, però. Prego, onorevole, dica pure.
0: Pozzolo.
1: Non era nel domicilio più, è quel più che fa la differenza. Nel senso che nel domicilio qualcuno... Sì, nel domicilio qualcheduno ci è entrato e chi è entrato nella casa di un privato cittadino e non ha suonato il campanello, non ha bussato la porta, sì, ha accettato il rischio consapevole, ha accettato consapevolmente il rischio di porsi fuori dalle tutele di legge.
2: Ma non è
1: e chi lo sa che Mario Roggero poteva avere paura che questi soggetti, era la settima volta forse che subiva atti di questo tipo.
2: Cosa c'è?
1: Chi lo sa
2: non
1: che questi...
2: puoi seguirmi per strada, mi scusi, ma neanche in America non lo può fare. Ha detto una
1: non ha inseguito nessuno, non ha inseguito nessuno, è uscito dal suo domicilio, nelle pertinenze del domicilio, con la paura probabilmente che questi soggetti potessero magari in un automezzo avere altre armi e ritornare all'interno. Quindi è facile fare queste prediche.
2: No,
1: queste prediche
2: allora è un'altra asettiche. Cosa, non è più legittima
1: asettiche.
2: Difesa,
0: va bene,
2: è
0: va
2: una
0: bene.
2: Chiamata capacità di
0: allora
2: intendere
0: io...
2: di volere, una cosa diversa.
0: Diciamo ringrazio Pozzolo e continuo, grazie Pozzolo, e continuo con Steccanella, prego.
2: Prego, no, non possono dire queste cose perché sono in esattezza. La sentenza è ineccepibile, purtroppo. Anche a me dispiace che vada in galera un 72enne. Tra l'altro voi mi conoscete, io non vorrei in galera nessuno. Però purtroppo la legge dice questo, ma ci rendiamo conto che non sarebbe possibile modificarla. Ma che scherziamo, autorizziamo che un cittadino esca per strada e segue i ladri di spari alle spalle. Tra l'altro il pericolo cui si mette, perché in questo caso i due avevano un'arma, se ho ben capito, non efficace. Ma ti metti a fare un conflitto fuoco con i rapinatori, che rischi che ti ammazzino loro. Ma non è possibile che un paese civile tolleri una roba del genere. A me dispiace per il povero Roggero, ci mancherebbe altro. Ma in questo caso, purtroppo, la sentenza è ineccepibile e vi assicuro che sarebbe applicata in qualsiasi paese. Dire il contrario è molto grave perché è strumentale. Chiedo scusa, perché non è così. Da nessuna parte puoi seguire un ladro ed eseguire. Ricordiamoci che c'è la legittima difesa, non la legittima giustizia. Quella la fanno i tribunali e la fa la polizia, non il privato cittadino. Vorrei che questo però fosse chiaro a tutti gli ascoltatori, poi possiamo discutere cent'anni, ma non si possono dire delle falsità, non era più nel domicilio.
0: Avvocato Steccanella, mi dice, allora, perché insomma vediamo che la politica, e sappiamo anche perché, si mette in mezzo a tutte queste vicende che contemplano anche una parte da addetti ai lavori. Allora un conto è che ne discutiamo al bar, un conto è che ne discuta la politica. Cambia il piano, no? Quel piano di discussione della politica dovrebbe essere diverso, meno ipocrita, non dire lo candidiamo come ha fatto non Futuro Nazionale, ma la Lega, se non è possibile, insomma, tutte queste robe qua. Però
2: sì, prego.
0: Altro tema che sta coinvolgendo la politica, diciamo così, è la morte di Fakir a Bologna ieri. Lei che idea si è fatto?
2: Beh, purtroppo non è un'idea, mi sembra di aver capito, comunque la procura farà le sue indagini, che sia stato un atto completamente illecito anche quello. Cioè, e tra l'altro non vorrei dire, ma questo clima che si sta creando, questo tipo da stadio a favore del Roggero, che ripeto mi dispiace che vada in galera, ma non è un eroe, gli eroi sono diversi, crea queste situazioni per cui ieri Roggero, oggi i poliziotti, cioè voglio dire, mettiamoci in testa, vogliamo vivere nel Far West e allora viviamo nel Far West. E chi è più bravo spara, o vogliamo vivere in un paese civile? In un paese civile i cittadini non inseguono i ladri freddandoli e la polizia non ammazza un arrestato. le trovo due situazioni brutte, ma ripeto, per me è peggio i commenti che sento. Adesso, questi sono due fatti illeciti e ci penserà il tribunale o chi per esso punirli. I commenti che sento a questi due fatti francamente mi inquietano molto, perché sennò la deriva è rischiosissima. Mettiamoci in testa che rischiamo di peggiorare la situazione per tutti, così non fai sicurezza, così crei un far west.
0: Grazie per aver detto la sua come sempre, avvocato Davide Steccanella, è sempre il benvenuto qui da me. Grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Buona serata, vi ricordo sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Ci tengo a sentire anche voi, come avete visto io gli ospiti non ho niente da nascondere e li metto tranquillamente a confronto, ma anche con voi, mi raccomando.

0: Enrico di Roma, io capisco, ma stasera che è una serata dei cazzari. Intanto Pozzolo ci potrebbe dire che su Sparà lui, ma quanto gli ha dato di risarcimento lui, lo sparatore di Capodanno, che ha ferito una persona sparandogli, è stato pure condannato. Adesso noi prendiamo lezioni da Pozzolo, va bene così. Ma a Pozzolo vi potete dire una cosa, per favore, questo è un altro che pia i soldi da noi, mamma mia, invece fate pensavo, mentre uno gli voglia non pagare più le tasse, se i soldi devono essere buttati per un personaggio del genere. C'è la legge, non è retroattiva, comunque sia, cioè Futuro Nazionale ha costituito l'altro ieri è costituito. Che cazzo, la legge non è retroattiva, non può essere retroattiva, quindi è inutile che mo rompi i coglioni. Se avessero votato, se avessero votato cosa? Non contava un cazzo uguale, tanto l'avete fatta dopo la legge, quindi non conta assolutamente nulla. Per lui non sarebbe comunque rientrato. Poi, mamma mia, però presentatela a sta gente, cioè dite Pozzolo lo sparatore di Capodanno, mentre Del Mastro se portava via le cose da magnà di Capodanno e metteva dentro la macchina.
1: Ciao, sempre da Paolo. Ma io faccio una domanda, ma se questa persona per bene, nella sua euforia della legittima difesa, uscendo fuori dal negozio avesse colpito un passante, una donna, addirittura magari avesse ucciso un bambino per errore, con chi si schieravano i politici? Io sto con chi stavano? Bah, non si saprà mai questa cosa. Siete ridicoli, siete ridicoli.
2: Signori miei, però se c'è una legge che tutela chi entra in una proprietà privata e non è benvenuto, bisogna ringraziare il parlamentare o i parlamentari che l'hanno promulgata questa legge, perché il giudice la attua e la interpreta, ma io me la prendo con chi l'ha fatto, col legislatore che ha fatto questa legge, e francamente non voglio neanche sapere chi sia, perché già parlare di risarcimento a un ladro è come parlare di ghiaccio e fuoco, cioè è una cosa che proprio non si può sentire, non sta in piedi, è indecente.
3: Eh sì, a tutti dispiace che qualcuno vada in galera e anche che qualcuno muoia, ma dopo 7 rapine o cambi sistemi di allarmi o se i nervi tuoi non riescono più a trattenere le paure e tutto quello che ne consegue, cambi lavoro. Mi dispiace.
4: Va bene, anche oggi abbiamo sentito tanti ospiti, abbiamo fatto 3 ore belle, intense di trasmissione, tra poco il timone delle 20 con Francesco Massardo, rigorosamente in diretta, come rigorosamente in diretta siamo noi con Italiano Limits, tutti i giorni dalle 17 alle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Se avete ascoltato tutta la trasmissione, vi rendete conto che siamo davvero liberi di informare e di sentire, come sempre facciamo, tutte le opinioni. Fatemi ringraziare, oltre ovviamente al pubblico che sta partecipando in maniera favolosa, oserei dire, al nostro dibattito, altri aggettivi non mi vengono, fatemi ringraziare la grande squadra che collabora con me, che poi è anche facile da ringraziare, sono due, e uno è il regista Lorenzo Cappadone, l'altro è il nostro Matteo Respinti in redazione, naturalmente pronti, carichi e pimpanti, torniamo comunque domani alle 17 qui in diretta con Italiano Limits, state su Giornale Radio, e se volete sapere dove stare, i vari programmi, i vari conduttori, visitate il sito www.giornaleradio.fm. Da parte mia è tutto, vi attendo domani puntuali.
5: Giornale Radio. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 19:59.
8: Giornale Radio News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo. Scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
10: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno.
9: Ed è ancora scontro anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Questa mattina il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. È follia, il giudice e il PM in questo caso meritano questa condanna all'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD, quando a sostenere un simile attacco il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, non è semplice opinione, ma esercizio di potere, le parole di Ruotolo. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. 25 anni fa, il G8 di Genova, tra il 16 e il 22 luglio del 2001, un grande movimento internazionale si dava appuntamento nel capoluogo ligure per contestare i grandi della terra al grido di un altro mondo è possibile. Di fronte all'azione isolata di gruppi black bloc, la reazione delle forze dell'ordine fu durissima. Un giovane manifestante, Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere, le violenze nel carcere di Bolzaneto e nella scuola Diaz. Nel libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, edizioni TAB, curato da Mario Scagnetti, Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Social Forum, ricostruisce i giorni e le ragioni di Genova con uno sguardo all'attualità. Sentiamolo al microfono di Laura Supino.
11: Fu un momento drammatico dove la destra, ma in rapporto con poteri internazionali, perché la scelta non fu solo nazionale, tentò da un lato di portare un colpo definitivo a quello che era il più grande movimento della storia umana e dall'altra parte sulla scena nazionale anche di dare un colpo molto forte alla nostra democrazia. Io lo definirei quasi un blitz verso un regime autoritario. Gli ultimi decreti sicurezza hanno l'obiettivo di bloccare qualunque forma di dissenso. A Genova hanno fatto delle prove generali.
12: Ecco, lei racconta di questo movimento fortissimo dalle caratteristiche inedite. Oggi cosa è rimasto?
11: I valori e le idee si sono diffuse magari in modo carsico, ma rimangono assolutamente attuali. Dobbiamo ritornare a quelle idee, perché se allora un altro mondo era possibile, poi era necessario, oggi è urgente.
9: Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta. Il 53enne di Nocera Inferiore sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, poi dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale dell'uomo. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia le prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
7: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti, coinvolti diversi settori con mobilitazioni nazionali e locali. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, come indetto da CSL e Orsa Marittimi.
9: La nazionale spagnola, campione del mondo, è arrivata a Madrid nel primo pomeriggio e è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti attesi oltre 1 milione di tifosi. Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
13: Giornale Radio. La radio libera di informare.
14: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
15: Eccoci qua, eccoci ancora insieme, ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20 da parte di Francesco Massardo. Sono le 20.06 del 20 di luglio e allora qui su Giornale Radio andiamo avanti fino alla fine di questa lunga giornata di diretta, fino alle 21, con la regia di Giorgio Berselli. E allora è stata una giornata segnata soprattutto dalle conseguenze di quanto accaduto ieri, centro di gravità permanente di questa giornata di notizie, chiaramente Bologna. 6 agenti sono coinvolti per la morte di Fakir, ma la grande novità da questo punto di vista è che per loro è stato applicato il cosiddetto scudo penale, quella legge fortemente voluta dal governo Meloni per proteggere i poliziotti e che fa sì che la procura procederà, sta procedendo per omicidio colposo, ma non ci sarà nessun indagato, soltanto l'iscrizione degli agenti e degli operatori nell'apposito registro delle annotazioni preliminari e ovviamente sì, se ne conviene che sarebbe inaccettabile, gravissimo, se ci fosse un coinvolgimento di altro tipo, diciamo, cioè se il reato fosse accertato e se per una morte non ci fosse la conseguente indagine e la conseguente giustizia. Il tema della giustizia continua a rimanere altissimo in Italia, quello della giustizia privata in particolare. Oggi il colpo di scena è che sono stati sequestrati 50.000 euro a Mario Roggero, che non ha fatto in tempo a diventare il nuovo martire del centrodestra, che ha subito vestito anche i panni dell'evasore. Ma il grande coinvolgimento diventa pure internazionale, perché Elon Musk ha trovato il tempo di entrare sulla questione, ovviamente con i modi che lo contraddistinguono, dicendo che dovrebbero essere i giudici a essere attaccati e incarcerati, ecco, per quello che stanno facendo in Italia. È stata una giornata molto intensa anche sul fronte internazionale. In Medio Oriente Donald Trump promette vendetta per le uccisioni negli ultimi giorni di soldati americani in Iran e nel frattempo ha dovuto forse ingoiare il primo boccone amaro della settimana, ieri consegnando la Coppa del Mondo alla Spagna dell'inclusione, che ha vinto il mondiale di calcio, per poi doversi defilare al momento dei festeggiamenti, come forse il presidentissimo non è abituato a fare. Tra poche ore anche l'incontro a Washington con Netanyahu, per concludere insomma un inizio di settimana piuttosto impegnativo sul fronte americano. Oggi giornata importante anche a Londra, Downing Street, con Andy Burnham, il nuovo premier che comincia il suo premierato, dice: con me avremo una nuova stabilità, prende il posto di Keir Starmer sia come leader dei laburisti sia come primo ministro. Starmer che se ne va dicendo: ho lasciato il paese meglio di come l'avevo trovato. Insomma, sono tantissimi temi, aspettiamo i vostri messaggi perché alcuni sono anche profondamente divisivi, come avete sentito. 334 11 11 622 come sempre su WhatsApp anche per i vostri messaggi vocali. E intanto noi ripartiamo dalla musica. Il primo pezzo di oggi di Hozier si chiama Nobody's Soldier.

0: E allora eccoci ancora insieme, 20:13 su Giornale Radio, questo è il Timone delle 20, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. E allora ripartiamo da quella che rischia di essere quasi la parola chiave di questo inizio di settimana e chissà per quanti giorni ancora ce la porteremo dietro, che forse è impunità quella che rischia di esserci o di non esserci, meglio, per il caso della morte di Fakir a Bologna. Ci sono 6 persone coinvolte, ovviamente bisognerà chiarire che cosa realmente sia successo e saranno importanti le testimonianze, diciamo, offerte anche dalle telecamere poste appunto che avevano con sé gli agenti, però lo scudo penale, diciamo, applicato praticamente per la prima volta in Italia rischia di far finire tutto in un grande buco nell'acqua. L'impunità, quella che tanti vorrebbero anche per Mario Roggero, che però pagherà per il duplice omicidio più un terzo tentato commise, nonostante addirittura Elon Musk si sia permesso, ecco, di interferire nelle vicende italiane per dire la sua, peraltro ovviamente non richiesta, sulla questione. Un tempo il governo più patriota che abbiamo avuto, così almeno loro sostengono, sarebbe intervenuto per restituire al mittente le parole di un multimiliardario che parla così della magistratura italiana, ma non sono questi le circostanze, perché in fondo il clima di impunità, di volontà di giustizia privata, di volontà di non credere più alla magistratura e alle sentenze arriva da lontano, almeno geograficamente, sicuramente dal brutto esempio che arriva dagli Stati Uniti. L'ultimo esempio lo abbiamo avuto poche ore fa, infatti secondo Donald Trump sul suo Social Truth il premier israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo o circostanza, nonostante una condanna della Corte Penale Internazionale, mentre si trova negli Stati Uniti. E di fatto questa è la risposta di Donald Trump sul suo social al sindaco di New York Zoran Mamdani, che aveva lasciato aperta in realtà la possibilità di un arresto di Netanyahu qualora sbarcasse a New York per l'assemblea dell'ONU, cosa che peraltro ovviamente in tal caso credo proprio non farebbe. Trump poi dice: gli unici a dover essere arrestati sono coloro che hanno trascinato l'Iran in questa inedita spirale di morte e distruzione, chissà che non stia anche includendo se stesso, una questione che avrebbe dovuto essere affrontata anni fa dai precedenti presidenti. Insomma, colpa del governo prima, da questo punto di vista è la storia praticamente della politica. Ma è stata una giornata molto intensa sul fronte medio orientale e rischia di essere un'altra notte drammatica. Sono morti dei soldati americani e la repressione a stelle e strisce è pronta a colpire Teheran. Ci racconta meglio nella sua copertina Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, la realtà è che la Repubblica Islamica è oramai impegnata in un conflitto su larga scala. Sorprende la poca attenzione che ha ricevuto questa dichiarazione del presidente iraniano Masoud Pezeshkian nella nona notte di raid americani contro l'Iran, notte in cui nel mirino dell'offensiva americana è finita anche la città di Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Ma la notizia principale di questo lunedì 20 luglio 2026 è che gli Houthi, il satellite yemenita dell'Iran, hanno imposto un blocco navale contro l'Arabia Saudita. Lo ha scritto bene Francesco Schiavi su Al Monitor. L'escalation fra il governo yemenita, sostenuto da Riyadh, e gli Houthi rischia di far ripiombare anche i sauditi in un conflitto che essi hanno a lungo cercato per 4 mesi di tenere congelato. La chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb naturalmente non avrebbe l'impatto globale di quella di Hormuz, ma lascerebbe comunque inevasi tutti gli stock di petrolio dell'Arabia Saudita e comporterebbe un taglio del 7% dell'offerta globale del petrolio. Forse l'unica buona notizia arriva dal fatto che i mediatori sono vivi e lottano con noi. Teheran ha reso noto oggi di aver ricevuto la proposta di una tregua di 10 giorni finalizzata allo studio delle modalità per rilanciare il Memorandum of Understanding, definitivamente naufragato circa 2 settimane fa. Rifiuto l'idea del dualismo fra guerra e diplomazia. Con entrambi perseguiamo i nostri interessi, Questo è il commento del portavoce della diplomazia iraniana Esmael Baghei, che continua così: siamo stati informati dai mediatori, abbiamo ricevuto dei messaggi, senza entrare nei dettagli, ma l'essenziale è che l'apparato diplomatico è stato attivo negli ultimi giorni. Insomma, per gli iraniani la guerra non è antitetica al linguaggio, ma se anche la tregua di 10 giorni andasse in porto, chi la garantirebbe? Nel momento in cui è sufficiente l'uccisione di alcuni soldati americani, che per quanto tragica rientra purtroppo nelle leggi della guerra, per scatenare attacchi di ampio raggio, ivi comprese infrastrutture civili, perché le centrali nucleari questo sono, è difficile immaginare una qualsivoglia uscita d'emergenza diplomatica. Più che aperta, la porta sembra oramai socchiusa. A te la linea, Francesco!
0: E grazie come sempre a Michele Ceci dalla redazione. Per concludere il nostro giro per il mondo, vale la pena ricordare che sono giornate di intense proteste davvero a tantissime latitudini, e magari ce ne occuperemo più nel dettaglio nei prossimi giorni. Come sapete, facciamo sempre grande attenzione agli scenari internazionali. La redazione, per concludere il nostro giro per il mondo, vale la pena ricordare che sono giornate di intense proteste davvero a tantissime latitudini, e magari ce ne occuperemo più nel dettaglio nei prossimi giorni. Come sapete, facciamo sempre grande attenzione agli scenari internazionali. Le blatte, così gli hanno soprannominato.

realtà anche, ed è davvero qualcosa di insolito, in Ucraina, dove la rimozione da parte di Zelensky del popolarissimo ministro della difesa Mikhailo Fedorov scatena le proteste di piazza, soprattutto contro il generale Alexander Sirsky, attuale capo delle forze armate ucraine, con i manifestanti che ne chiedono il licenziamento e il ritorno di Fedorov al ministero. Insomma, in tempi di guerra si scende in piazza più raramente, ma le ultime giornate sono state di grandi proteste un po' ovunque, tutto in un giorno che ce lo siamo quasi dimenticati, perché viviamo lo scenario che viviamo. Dovrebbe essere un giorno dedicato a quel grande passo che l'umanità fece, anche se fu un piccolo passo per l'uomo, un bel po' di anni fa. Ne parliamo tra poco. Malcolm Todd su Giornale Radio. Questa è Difficult Love. Break me.

0: Allora, eccoci ancora insieme, pronti a ripartire da quello che è il grande significato da un po' di anni a questa parte ormai del 20 di luglio, il 20 luglio, ma del 1969, con la missione Apollo 11, Neil Armstrong e Buzz Aldrin camminarono per la prima volta nella storia dell'umanità sul suolo lunare. E allora è sempre affascinante ripercorrere la storia della missione Apollo 11, lanciata il 16 luglio del 69 dal Kennedy Space Center, ma anche in qualche modo andarla a contestualizzare sul periodo attuale, periodo in cui di Luna si torna a parlare non solo nei libri di storia, ma anche evidentemente nelle programmazioni del presente e del futuro. E noi abbiamo con noi il super esperto di spazio e di missioni spaziali, il nostro Antonio Locampo, della redazione di Cosmo 2050. Ciao Antonio, grazie per essere con noi.
1: Ciao Francesco, ciao, un saluto a te e agli ascoltatori di Giornale Radio, grazie per il super esperto.
0: D'altronde, insomma, se non sbaglio, qualche chiacchierata con Buzz Aldrin hai avuto l'occasione di farla nel corso degli anni, quindi insomma.
1: Di fronte a me non ho Buzz Aldrin in persona, purtroppo, però ti sto parlando mentre davanti a me ho un poster gigantesco di una delle foto iconiche dell'Apollo 11, cioè quella proprio di Buzz Aldrin mentre sta scendendo dalla scaletta del modulo lunare sul terz'ultimo gradino. Famosa immagine.
0: Personaggi, come dire, ovviamente anche Michael Collins che rimase in orbita sul modulo, ma che fece parte di quella missione, sono personaggi della storia del Novecento e della storia dell'umanità. Oggi, dicevamo, è una giornata che poi è diventata la giornata internazionale della Luna, sicuramente molto sentita in America, ma in tutto il mondo, nell'ottica però dei tempi attuali in cui, insomma, sulla Luna si prova a ritornarci con altri metodi e soprattutto con altre intenzioni.

0: Una giornata molto sentita negli Stati Uniti, ma molto sentita anche da noi, anche perché insomma, quella fu una conquista americana, fu una conquista solo ed esclusivamente statunitense, ma con un grande contributo europeo, perché ricordiamoci che il grande regista della corsa americana alla Luna, cioè colui che costruì i razzi che permisero questa grande impresa, era un tedesco, che era Werner von Braun, mentre il direttore dei lanci prima e il direttore del programma Apollo subito dopo l'Apollo 11 era un signore che si chiamava Rocco Petrone, originario di un paesino diciamo che si chiama Sasso di Castaldo, in provincia di Potenza. Quindi era un qualcosa di cui si è parlato forse più dopo che all'epoca. Erano personaggi, Rocco per esempio ancora era poco conosciuto all'epoca, e adesso invece è giustamente celebrato, perché insomma è stata una conquista americana, ma sappiamo che l'America poi insomma è un po' da sempre un po' un miscuglio poi di tante origini, insomma, e quindi non è stata un po' una conquista un po' di tutti, ed è una giornata che, ecco, probabilmente nell'ex Unione Sovietica all'epoca non erano magari molto contenti, però mandarono comunque dei dispacci, la TASS mandò comunque dei dispacci dove naturalmente si congratulava con gli americani per il successo della missione Apollo 11, e su questo poi ci sarebbe anche qualche altro aneddoto che servirebbe anche per chiarire alcune di quelle cose che i famosi buontemponi ogni tanto mettono in giro.
1: Quello sì, legato, anche insomma, questo è un tema, esatto, che poi con l'avvento dei social non ha fatto altro che diffondersi ulteriormente.
0: Anche prima.
1: Voglio toccare con te, Antonio, se ti dico la frase, ecco, ha toccato in questo momento il suolo lunare, perché fu anche un grande momento mediatico quello del 20 luglio del 69. Insomma, Tito Stagno, che ci ha lasciato non da troppo tempo, in realtà ha scritto una pagina di storia del giornalismo, direi, a questo punto.
0: Guarda, ho imparato ad ascoltarla nel mio registratore audio dall'inizio degli anni 80, insomma avevo 16 anni, e Tito mi diceva che io ero il suo perfetto, ero quello che lo imitava alla perfezione, cioè ero quello che usavo il tono perfetto nel dire ha toccato il suolo lunare, proprio nella maniera perfetta, proprio perché è diventata una frase leggendaria anche per noi in Italia. D'altra parte Tito è il giornalista che ha trasmesso un po' in noi, a quelli della mia generazione, anche della generazione precedente alla mia, un po' questa passione, perché le sue erano delle telecronache appassionate, no? Erano delle cronache appassionate, che non significa, naturalmente, adesso non voglio collegarmi ad alcune polemiche che riguardano le telecronache dei mondiali di calcio della Rai, che sono sì, effettivamente erano delle telecronache appassionate, ma allo stesso tempo ricche di professionalità, di dettagli e di entusiasmo, di passione, non urlate, a parte quando ha detto ha toccato, perché ci mancherebbe altro. Stiamo parlando dell'allunaggio, non stiamo parlando di un gol di una semifinale dei mondiali, con tutto il rispetto. Quindi insomma è stato sì, ovviamente sì, 20 luglio 1969. Vediamo se mi ricordo ancora a memoria. Erano le 22:17 in Italia. Io però non mi ricordo nulla perché ero troppo piccolo, quindi presumo probabilmente non dormivo, comunque non ero presente per questa cosa. Sono arrivato poi con le missioni successive, ricordo le successive missioni, ovviamente, che sono quelle che mi hanno appassionato, perché io ci tengo sempre a ricordare che molti di noi sono diventati appassionati grazie proprio alle imprese Apollo. Meno male, certo. Meno male che c'è stata quella gara pazzesca del decennio 60 tra gli Stati Uniti e l'ex Unione Sovietica, perché poi insomma la televisione, devo dire, la Rai, io non finirò mai di ringraziarla per quello che fece all'epoca con tutte quelle dirette che anche nelle missioni successive, nonostante non fossero la prima missione, comunque dedicarono ore e ore di dirette,
1: certo,
0: e appassionarono un sacco di generazioni. Anche qualche nostro astronauta italiano è diventato appassionato, non ho problemi a fare nomi, Paolo Nespoli non mi ha mai nascosto di essersi appassionato vedendo gli astronauti scorrazzare sulla Luna con la Jeep lunare delle ultime tre missioni Apollo.
1: Sì, l'ho presa molto sul serio, poi direi, questa passione, facendo un lavoro.
0: Esatto, esattamente. Da quel momento mi ha detto voglio fare l'astronauta, poi i genitori gli dissero sì, vabbè, vai a studiare, non sono cose che non si riguardano.
1: Invece ogni tanto. Però insomma, Antonio, ci hai davvero portato un po' indietro nel tempo, abbiamo giustamente ricordato anche qualche aspetto così mediatico di quello che è stato un momento straordinario, quasi generazionale, possiamo dire senza dubbio generazionale, il 20 luglio del 1969. E allora grazie ad Antonio Locampo per essere stato con noi questa sera, in mezzo a tanti conflitti di cui vi parliamo e di cui parliamo anche tra pochissimo. Era giusto ritagliarsi qualche minuto per ricordare che il 20 luglio è dal 69 in poi una data in cui si può guardare verso l'alto con un minimo in più di speranza del solito, perché appunto al di là della grande competizione tra gli Stati Uniti e l'ex Unione Sovietica, quella fu davvero una straordinaria vittoria dell'umanità, riconosciuta anche ovviamente dai sovietici. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi al timone, torniamo tra pochissimo, leggiamo anche i vostri messaggi, abbiamo tantissimo ancora da commentare.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 1111 622.
3: Giornale radio.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
5: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
4: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
5: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
6: Sono le 20 e 32 minuti.
5: Giornale Radio.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
9: Eccoci qua a 20 e 34 che scattano proprio in questo istante. Una buona serata da parte di Francesco Massardo, ancora insieme con il timone delle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Allora siamo a metà strada, ripartiamo con la seconda parte della nostra trasmissione, restiamo insieme fino alle 21. C'è tantissimo da dire, riprendo anche qualche messaggio che ci è arrivato. Un ascoltatore che non si è firmato ci dice: buonasera, le proteste in Albania non le trattate mai? Allora, le abbiamo trattate un paio di volte, ma è un tema che effettivamente dobbiamo continuare ad approfondire. Lo sapete, le grandi proteste di piazza nate dalla volontà, ecco, del governo albanese di concedere al genero di Donald Trump di costruire un resort in un'area naturalistica, che poi sono sfociate in un grande movimento di piazza che attacca la corruzione del governo albanese. Torneremo ad occuparcene. Poi ci scrive Maria Teresa, che torna sul tema dell'ingresso, per così dire, di Elon Musk nel dibattito sulla questione Mario Roggero, e dice, ci scrive: Elon Musk è cresciuto in Sudafrica, era in piena apartheid e non solo c'era la pena di morte per impiccagione, ma i bianchi avevano licenze a vita per detenere fino a 12 armi per persona. Ho vissuto a lungo in questa realtà, e dice, cosa può dire Elon se non quello che dice? E in effetti possiamo anche pensare che sia così, premesso che come un sacco di persone sono riuscite a uscire dalle logiche dell'apartheid, può fare uno sforzo anche Elon Musk, che può anche permettersi, ecco, di pagare degli specialisti se ha qualche difficoltà, ma il grande tema qui forse non è tanto quello che dice Elon Musk, ma è quanto siamo disposti a tollerare che Elon Musk ci dica quello che pensa su un paese che non è il suo, su un sistema giudiziario che non è il suo e su un popolo che almeno fino a qualche mese fa si riteneva giustamente superiore al modo di pensare di altre parti del mondo, dove il Far West, per così dire, è accettato, dove ci si può fare giustizia da soli. Uccidere un'altra persona o magari altre due persone e pensare di passare per martire, di farla franca, ecco, gli italiani sono un po' meglio di così, almeno pensavamo, ma insomma il cannibalismo politico di una certa parte della politica sta vivendo una delle sue pagine, devo dire, insomma, più vergognose, e addirittura si parla di candidatura. Poi oggi è uscito anche, insomma, che il signor Roggero comunque aveva fatto sparire 50.000 euro in Tunisia, e questo non sappiamo se sia un ulteriore premio da un certo punto di vista di chi lo voleva candidare, oppure se sia il definitivo tramonto di un uomo, insomma, che al di là dell'aspetto umano, per cui la grazia è stata tutto sommato inventata, ha pensato anche bene di attaccare, ecco, il presidente Mattarella. Non proprio una strategia eccezionale a tal proposito. C'è ancora tanto di cui parlare sullo scenario politico, perché c'è la questione di Bologna. Abbiamo tra poco anche da farvi ascoltare un'importante intervista che abbiamo realizzato con il sindaco di Bologna Lepore, e ascoltiamo anche i vostri messaggi al riguardo. E poi in chiusura, insomma, visto che vi portiamo sempre in giro per il mondo, vi porteremo in Sudan, dove nel silenzio generale stanno succedendo cose terribili. Ripartiamo dalla musica, ripartiamo dai Red Hot Chili Peppers sulle frequenze del nostro timone delle 20. Questa è Dark Necessities.

0: Sono Sergio da Milano, rimango allibito dalle dichiarazioni fatte via social dal sindaco di Bologna, credo Nardella, che ha già condannato i poliziotti quando quelli di Bologna, del fatto di Bologna, quando si vede la parte finale di una partita, no? Che è iniziata molto, molto prima, come se io vado allo stadio, no? E vedo gli ultimi 5 minuti della partita e mi faccio l'idea di come è stata giocata la partita gli altri 90 minuti senza non averne visti 85. Ma facciamo fare il lavoro a chi lo deve fare e chi è preposto a farlo, non emettere sentenze di parte, soprattutto nelle posizioni partitiche o istituzionali che ricoprono queste persone, tipo il sindaco in questo caso.
1: E ringraziamo Sergio, ovviamente il sindaco di Bologna Lepore le sue dichiarazioni. Peraltro l'abbiamo intervistato, tra poco ve lo facciamo anche ascoltare. La metafora della partita calcistica rende bene l'idea e di per sé ovviamente non si può che essere d'accordo, bisogna lasciare terminare le indagini e capire, però poi bisogna capire che se le indagini diranno che c'è stato un reato, che quella morte non è stato un incidente, che quella morte è stato un omicidio, allora poi bisogna che chi ha sbagliato paghi. E è un tema, come dire, che ci stiamo portando avanti dividendoci come in tifoserie, per l'appunto, senza senso, da una settimana per questioni diverse, ma il rischio che non venga fatta giustizia in realtà c'è. Quello applicato agli agenti rischia di diventare un caso di scudo penale. In realtà fanno sapere è solo la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge del governo Meloni. Riguarda persone che sembrano aver partecipato a un fatto con la presenza di una causa di giustificazione, che insomma è un termine un po' complesso per definire poi di fatto uno scudo penale. A 25 anni dai fatti del G8 di Genova c'è anche la macabra ironia del tempo, che sembra però dirci cosa sono serviti 25 anni. Peraltro sui fatti del G8 torneremo sicuramente nelle prossime puntate. La famiglia di Fakir chiede che a indagare sui fatti non sia la polizia, ed è una richiesta che sembra anche legittima da un certo punto di vista, ma soprattutto, insomma, oggi è stata anche la giornata delle reazioni politiche. Improvvisamente salomonico Matteo Salvini, che sta con gli agenti ma sta anche con la famiglia della vittima, mentre il cardinale Zuppi invita a non strumentalizzare la vicenda, ed è un invito al quale in qualche modo ci accodiamo da una parte e dall'altra. Ma insomma, Matteo Respinti della nostra redazione ha intervistato nel pomeriggio il sindaco di Bologna Lepore, chiamato anche in causa, ecco, dal nostro ascoltatore poco fa, che ha risposto alle nostre domande sulla questione. Allora noi ve lo facciamo ascoltare.
2: Ciao Francesco, saluto e ringrazio Matteo Lepore, sindaco di Bologna, per questa intervista in giorni che immagino concitati.
3: Buongiorno.
2: Sindaco Lepore, lei ha chiesto che venga fatta piena luce sulla morte di Abderrahim Fakir. Le immagini diffuse sembrano già molto eloquenti, ma la procura ha acquisito anche le bodycam degli agenti. Le chiedo, la modalità con cui Fakir è stato immobilizzato le sembra compatibile con un intervento proporzionato delle forze dell'ordine?
3: Questo credo debbano essere le autorità competenti a definirlo. È importante quello che ha detto la procura, che c'è un impegno massimo a fare luce su quello che è successo in tempi veloci. Credo che fare piena luce significa anche questo, e quindi io credo che sia molto importante che ci sia la massima collaborazione da parte di tutti.
2: Il filmato è straziante. Al di là delle eventuali responsabilità penali, anche di Fakir, che spetterà alla magistratura accertare, ritiene necessario rivedere i protocolli di contenimento, oppure pensa che si sia trattato di un episodio eccezionale e isolato?
3: Ma io penso che occorra avere innanzitutto un dibattito, che non sia la campagna elettorale su questo, e che ognuno, rispetto alle proprie competenze, intervenga. Io credo che sia importante per una città come Bologna unirsi, insomma, alla solidarietà a una famiglia che ha avuto una perdita straziante, ma allo stesso tempo chiedere verità e giustizia, come ha sempre fatto la nostra città. Poi questo per noi significa che siano magistrati, le autorità competenti a intervenire per giudicare quell'intervento da parte di tutti quelli che erano sul campo. Non a caso poi La stessa Procura della Repubblica ha annunciato che tutte le persone che erano sul posto sono oggetto di approfondimento.
2: La famiglia e una parte di chi manifesta per chiedere giustizia e chiarezza parla apertamente di razzismo e accosta questa morte al caso emblematico di George Floyd negli Stati Uniti. Le chiedo innanzitutto che cosa si sente di dire alla famiglia e più in generale se a suo avviso esiste un problema nel paese di discriminazione nei rapporti tra le istituzioni, le forze dell'ordine e i cittadini di origine straniera.
3: Io credo che sia un'occasione importante nella quale dimostrare che in Italia c'è uno Stato di diritto. Bologna crede in uno Stato di diritto, l'ha sempre fatto in tutta la sua storia nonostante enormi ferite. Lo abbiamo fatto perché ce l'hanno insegnato i familiari delle vittime delle stragi, che hanno avuto fiducia nei tribunali, nella giustizia. E questo dà forza alla nostra città per essere accanto a questa famiglia e anche parlare al paese, perché è importante uscire da questo dibattito in cui ci si divide in squadre, in frazioni, e credo che questa sia la cosa più importante, e questo dirò anche ai familiari quando avrò modo di incontrarli personalmente.
2: Ecco, proprio a proposito di questo, la Lega si è subito espressa sostenendo che gli agenti stessero semplicemente facendo il proprio dovere. Al contrario, il cardinale Zuppi ha invitato tutti a non strumentalizzare quanto accaduto. Le chiedo, in maniera forse un po' retorica, la politica ha il diritto a trarre conclusioni mentre le indagini sono ancora in corso? Non sarebbe più responsabile e forse umano attendere in silenzio?
3: Io penso che la politica debba interrogarsi come mai in certi contesti la polizia è sola a intervenire, e quando succedono queste cose è un fallimento per tutti. Questo si dovrebbe chiedere alla politica e lasciare alla magistratura fare il proprio compito.
2: Ringrazio e saluto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. Grazie.
3: Grazie a voi.
2: A te la linea, Francesco.
1: Grazie a Matteo Respinti e ovviamente anche al sindaco di Bologna per averci detto la sua su una questione che ovviamente rimarrà in agenda e di cui vi parleremo ancora a lungo. Ci sarebbe anche sul fronte politico la vicenda surreale di un video creato con l'intelligenza artificiale, devo dire anche in maniera un po' artigianale, e ripostato, ricondiviso dal generale Vannacci, in cui sostanzialmente lui con Giorgia Meloni fanno un'esecuzione sul modello di quelle dei gladiatori al Colosseo con Elie Schlein e Conte nelle parti dei martiri, diciamo così, al di là insomma che forse il generale deve sapere che spesso erano i cristiani a fare quella fine lì, sbranati dai leoni, lui che insomma si erge a paladino della cristianità invece si è dipinto nelle parti del pagano, ma al di là dei libri di storia che comunque fa sempre bene ogni tanto aprire, non vorremmo dare troppa importanza al tema o al personaggio e provare a mostrare, perché ogni tanto ci vuole anche un po' di superiorità, diciamo così, un po' come quella che hanno forse mostrato ieri sera, per chi ha visto la finale dei mondiali, i presidenti del Messico e del Canada che hanno lasciato che fosse il bambino viziato da Infantino Donald Trump a consegnare la Coppa del Mondo nelle mani degli spagnoli, anche se il mondiale l'avevano organizzato tutti assieme, e un po' anche la superiorità della squadra spagnola che senza troppe cerimonie ha chiesto e ottenuto che Donald Trump consegnasse la coppa e poi si facesse da parte insieme al suo compare Infantino per lasciare spazio a chi quella Coppa del Mondo l'aveva vinta, insomma è un finale che molti hanno anche visto come una specie di piccola vendetta politica di Pedro Sanchez e di Donald Trump, ovviamente solo in maniera metaforica. Tra poco chiudiamo con il Sudan e con l'Africa, quindi rimanete con noi. L'ultimo pezzo che andiamo ad ascoltare, poi leggiamo ancora qualche vostro messaggio che sta arrivando, è di Olivia Rodrigo, si chiama The Cure, e poi noi rientriamo per il finale del nostro Timore delle 20.

0: E allora eccoci pronti ad andare veramente verso la conclusione di questa puntata del Timone e ripartiamo da una considerazione. Qualcuno, soprattutto insomma i pacifisti, diranno le guerre sono tutte uguali, sono tutte terribili. La realtà è che alcune guerre sono un po' più uguali delle altre, perché ci sono alcune guerre di cui parliamo ogni giorno e altre che tendiamo a dimenticare. Ce n'è ad esempio una in Sudan e da lì ripartiamo, perché la Corte Penale Internazionale negli ultimi giorni avrebbe raggiunto una svolta nelle sue indagini sui crimini di guerra nella regione del Darfur durante il conflitto in Sudan innescato nel 2023 dallo scontro fra i regolari del generale Abdel Fattah al-Burhan e le Rapid Support Forces paramilitari guidati dal parigrado Mohamed Hamdan Dagalo, detto Hemeti, e appunto le RSF, diciamo le Rapid Support Forces, sarebbero colpevoli di genocidio. In collegamento con noi, di ritorno dal Sudan, Marco Trovato, direttore di Rivista Africa. Intanto buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: E insomma, come dire, il tema di cercare di identificare i confini di un genocidio non è, come dire, così nuovo poi nello scenario internazionale. Quali sono le svolte di cui si parla appunto da parte della Corte Penale Internazionale per un conflitto spesso messo, diciamo, a silenziatore in buona parte del mondo che non è interessato?
1: Sì, l'avete annunciato lì da studio, la Corte Penale Internazionale ha annunciato di aver raccolto nuove prove che collegherebbero direttamente i vertici delle forze di supporto rapido guidate dal generale Metti ai crimini commessi in Darfur. Insomma, non si parla più soltanto di sospetti e accuse generiche. Gli investigatori riferiscono di avere immagini satellitari, prove di fosse comuni, testimonianze di sopravvissuti riscontrate e altri elementi raccolti in mesi di indagini. Insomma, l'obiettivo è ricostruire in qualche modo la catena di comando e dimostrare che quei massacri non siano stati episodi isolati o iniziative di singoli combattenti, ma il risultato di un piano organizzato di responsabilità che, come dire, arrivano fino ai vertici delle organizzazioni paramilitari. E anche la missione d'inchiesta alle Nazioni Unite è arrivata alla conclusione molto pesanti. Secondo gli esperti dell'ONU, le violenze contro alcune comunità non arabe del Darfur presentano caratteristiche compatibili con un genocidio: massacri su base etnica, stupri di massa, deportazioni e uso della fame come arma di guerra.
0: Ecco, come dire, tutto questo è uno scenario che però non è soltanto un'analisi storica, è anche parlare del presente. Abbiamo detto, insomma, sei di ritorno dal Sudan, dove la crisi prosegue. Gli ultimi dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati parlano di un totale di quasi 11 milioni e mezzo di sfollati nel paese, tra chi ha lasciato il paese e chi si è spostato all'interno di un paese molto molto esteso. Qual è attualmente la situazione e se, insomma, vuoi lasciarci una tua considerazione, perché ne parliamo così poco, anche se temo che la risposta sia semplice da un certo punto di vista?
1: Beh, la guerra è entrata nel suo quarto anno e oggi il Sudan è di fatto un paese spaccato in due. Non immaginiamo una linea di fronte continua come nelle guerre tradizionali, è un conflitto estremamente fluido in cui città, strade e snodi strategici cambiano spesso di mano. Se dovessimo semplificare, potremmo dire che i paramilitari delle forze di supporto rapido controllano gran parte dell'ovest del paese, in particolare il Darfur, che per intenderci è un territorio grande quanto la Francia, e vaste aree del Kordofan, mentre l'esercito del generale al-Burhan mantiene il controllo del centro, dell'est, la capitale Khartoum, il Port Sudan, questa importante città portuale di Mar Rosso. Tra queste due zone c'è una guerra estremamente mobile, con città che vengono conquistate e perse nel giro di pochi giorni e sacche di resistenza che finiscono sotto l'assedio dei nemici. Ecco, negli ultimi mesi i combattimenti si sono intensificati su più fronti. C'è poi un elemento nuovo che sta cambiando profondamente il conflitto: l'uso sempre più massiccio dei droni. Non vengono impiegati, come dire, solo contro obiettivi militari, ma anche contro mercati, ospedali, ponti, depositi di carburante e quartieri civili. Insomma, questo significa anche che anche città apparentemente lontane dal fronte continuano a vivere sotto la minaccia costante degli attacchi. Insomma, il conflitto resta lontano da una soluzione e continua a seminare devastazione e morte tra i civili. La domanda che mi facevi è, come dire, una domanda che dovremmo porci tutti, no? Perché il Sudan occupa pochissimo spazio nei nostri notiziari. Sappiamo che quando una guerra poi scompare dai media, scompare spesso anche dalle priorità della diplomazia internazionale, certo. E il silenzio diventa, come dire, una forma di indifferenza. Le ragioni, a mio modo di vedere, sono diverse. La prima è che i media occidentali tendono a dare maggiore spazio ai conflitti percepiti come più vicini agli interessi del proprio pubblico, no? Guerre che riguardano, che so io, la sicurezza, l'energia, le migrazioni, gli equilibri tra le grandi potenze, per intenderci Ucraina e Medio Oriente rientrano certo. pienamente in questa logica, il Sudan molto meno, ma è una questione di miopia. C'è poi un altro elemento, la assuefazione. Quando una guerra dura anni senza una svolta decisiva rischia di uscire dal radar dell'informazione, la cronaca quotidiana di fame, sfollamenti, epidemie finisce paradossalmente per dare per fare meno notizia, no, di un singolo
0: per bombardamento spettacolare, anche se è un termine bruttissimo. Certo.
1: C'è poi, come dire, un aspetto più delicato, ancora più difficile da ammettere e da accettare. Le guerre africane sono spesso percepite come conflitti lontani, cronici, quasi inevitabili. È uno stereotipo che riduce però l'empatia e porta a considerare queste tragedie come qualcosa di normale, ma naturalmente non c'è nulla di normale in un conflitto che ha provocato, lo ricordavate dal studio, centinaia di migliaia di morti, milioni di sfollati e un'intera popolazione privata di scuola, sanità, futuro. Infine c'è un problema, lasciatemi dire, di racconto. Il Sudan è una guerra, come dire, estremamente complessa. Non esistono due blocchi perfettamente contrapposti. Ci sono decine di milizie, alleanze che cambiano continuamente e anche responsabilità distribuite tra più attori, anche esterni. È molto più difficile costruire, come dire, una narrazione semplice con buoni e cattivi. E in un'epoca in cui l'informazione tende spesso a semplificare, a polarizzare, con l'opinione pubblica divisa, spesso in tifoserie che si confrontano sui social, ecco, la complessità rischia di essere penalizzata. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Quella che le Nazioni Unite definiscono la più grave crisi umanitaria del pianeta riceve un'attenzione mediatica sorprendentemente limitata, non perché sia meno grave, ma perché è più difficile da raccontare e forse è anche più facile da ignorare.
0: È un'analisi, come dire, lucidissima nella sua tristezza, potremmo anche dire così. Ringrazio molto Marco Trovato, direttore di Rivista Africa, per essere stato con noi. Insomma, volevamo dedicare un approfondimento a un tema di cui obiettivamente si parla troppo poco. Termina così il nostro timone delle 20. Ci diamo appuntamento a domani dalle 20 alle 21 per concludere insieme un'altra giornata in diretta. Grazie a Michele Ceci e Matteo Respinti in redazione, grazie a Giorgio Berselli in regia, grazie a tutti voi per l'attenzione, per i messaggi, per l'ascolto che ci date ogni giorno su Giornale Radio. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, passate una buona serata.
2: Giornale Radio.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 ed un minuto.
2: Giornale Radio News.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo, forma o maniera mentre si trova negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth. La presa di posizione arriva dopo che sabato scorso il sindaco di New York, Zohran Mahmadi, ha ribadito che la sua amministrazione sta valutando l'ipotesi di arrestare Netanyahu in occasione del suo arrivo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Ora in Italia, a Lecce, una donna è morta dopo essersi sottoposta per 3 anni a svariati cicli di chemioterapia pensando di avere un cancro. Diagnosi sbagliata, il tumore era inesistente. Tuttavia, quella terapia determinò l'insorgenza di una leucemia mieloide acuta che l'ha portata alla morte. Il tribunale ha condannato all'ASL e un medico dell'ospedale di Nardò a risarcire con oltre 1.300.000 euro i familiari della paziente morta a febbraio 2009 a seguito della diagnosi oncologica errata con conseguente terapia farmacologica sbagliata. Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, in zona Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Siamo in piena emergenza, abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi, perché la situazione è grave, è l'allarme del sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso. Sul luogo già i primi interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Una serata di festa e delusione trasformata in tragedia. A Neuquén, città dell'Argentina centro-occidentale, un tifoso di 24 anni è morto decapitato dall'esplosione di una bomba carta poco dopo il fischio finale della partita che ha assegnato il titolo mondiale alla Spagna, vittoriosa sull'Albicereste. Nella deflagrazione sono rimaste ferite in modo grave altre 3 persone, familiari del giovane, tra cui un minorenne. I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove restano ricoverati. Ed è il giorno della grande festa per la Spagna, rientrata a Madrid dopo aver vinto la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, grazie alla vittoria sull'Argentina in finale. Prima delle celebrazioni con i tifosi, la nazionale di De La Fuente ha rispettato gli appuntamenti istituzionali con le visite al re Filippo VI e al premier Pedro Sanchez. In serata, a partire dalle 21, spazio alla festa con il tradizionale bagno di folla in Plaza de Cibeles. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
6: Quando pensiamo alle malattie del fegato, la nostra mente corre subito alle grandi epidemie di epatiti virali che hanno segnato il secolo scorso o all'immagine stereotipata del forte alcolista di stampo cinematografico. Ma la realtà scientifica ci mette di fronte a una svolta epidemiologica radicale e silenziosa. Oggi che la medicina ha quasi eradicato i vecchi virus grazie a farmaci straordinari, a distruggere il nostro filtro biologico sono soprattutto i nostri stili di vita quotidiani. I dati ufficiali dell'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato sono una fotografia spietata del paese. La steatosi epatica, il cosiddetto fegato grasso, interessa ormai il 25% degli adulti italiani, mentre oltre 8 milioni di persone consuma alcol con modalità considerate a rischio. A questo si aggiunge la piaga del binge drinking, la moda dei superalcolici concentrati nel fine settimana, che sta anticipando in modo drammatico l'insorgenza del danno epatico tra i ventenni. La comunità scientifica lancia un appello che non possiamo più ignorare: le malattie del fegato sono killer totalmente asintomatici che non protestano e non fanno male finché la patologia non è in fase avanzata. Aspettare la comparsa dei sintomi significa arrivare fuori tempo massimo, quando l'organo è già compromesso da fibrosi o cirrosi. Eppure difendersi è possibile attraverso la prevenzione prevenzione attiva e strumenti di screening semplici, rapidi, non invasivi, capaci di mappare l'elasticità del tessuto prima che si creino cicatrici irreversibili. Per capire come sta cambiando la salute metabolica degli italiani, quali sono i pericoli nascosti nei cibi industriali ricchi di zuccheri, come proteggere le fasce più giovani, ci collegheremo tra poco col professor Stefano Gitto, membro del comitato coordinatore dell'AISP. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: degli adulti italiani soffre di steatosi epatica e oltre 8 milioni di persone consumano alcol in modo rischioso. Se un tempo la paura principale erano le epatiti virali, oggi che la medicina le ha quasi sconfitte, a distruggere il fegato sono soprattutto i nostri stili di vita. Dunque, sedentarietà, obesità, diete sballate e la moda del binge drinking tra i ragazzi. L'allarme degli esperti è, devo dire, molto chiaro. Queste patologie sono killer silenziosi che non danno sintomi finché non è troppo tardi. Ma difendersi è semplice grazie a test rapidi e non invasivi. Ne parliamo subito col professor Stefano Gitto, membro del comitato coordinatore dell'AISF, l'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato. Benvenuto e buon pomeriggio, professore.
1: Buon pomeriggio, grazie mille dell'invito.
0: Dunque, professore, un adulto su quattro in Italia ha il fegato grasso. Significa che abbiamo sostituito i vecchi virus con le cattive abitudini a tavola? Quindi grandi successi della medicina sulle epatiti virali rischiano in qualche modo di essere vanificati da questa epidemia silenziosa legata a quello che mangiamo?
1: Assolutamente sì, lo scenario delle malattie epatiche ha subito un profondo mutamento negli ultimi anni grazie allo sviluppo di farmaci antivirali ad azione diretta contro l'epatite C e lo sviluppo del vaccino contro l'epatite B. Le epatiti virali sono diventate sempre più e stanno diventando sempre più marginali, sebbene rimangano anche in questo campo alcune problematiche aperte, ma certamente il campo delle malattie epatiche è stato invaso prepotentemente e lo è sempre di più dalla malattia metabolica epatica, dalla steatosi. Sì. E in questo senso negli ultimi anni c'è stato un importante cambiamento dell'inquadramento di questa malattia, con un cambio anche della sua nomenclatura. In particolare la steatosi oggi noi sappiamo che può essere causata appunto da fattori metabolici, ne ha parlato in maniera efficace, diabete, obesità, in cui il fegato in qualche modo è la manifestazione epatica di un disordine più sistemico, più generale, e quindi sono pazienti anche con un rischio cardiovascolare, non solo di malattia epatica, e l'alcol in uno scenario in cui i dati sia dell'Istat che dell'Istituto Superiore di Sanità ci dicono che queste condizioni sono tutt'altro che in riduzione e rappresentano oggi il principale problema, non solo per il campo epatologico, ma anche per quello cardiovascolare ed oncologico.
0: La steatosi epatica viene spesso considerata come un male minore, no? Quasi un peccato di gola. C'è proprio questa tendenza a sottovalutare il fegato grasso, ma se non si interviene in tempo è una condizione che può scivolare verso la cirrosi, addirittura il tumore, dico bene?
1: Certamente sì, c'è una percentuale significativa di quel quarto di popolazione che lei diceva che è a rischio certamente di progressione della malattia epatica, anche in senso cirrotico e anche nello sviluppo di epatocarcinoma, che è il principale tumore primitivo del fegato, con due plus da sottolineare. Il primo, che il paziente con steatosi è uno dei pochi casi in cui l'epatocarcinoma si può sviluppare già nelle fasi precoci di malattie, non più come nel campo virologico solo con la cirrosi conclamata. Quindi un rischio di neoplasia epatica aggiuntivo, e in più soprattutto anche allorquando la steatosi non progredisca in senso fibrotico e neoplastico, ma rimanga un mero accumulo di grasso, comunque questo rappresenta un sintomo importante di un disordine sistemico. E quindi vediamo per esempio che pazienti con steatosi hanno, rispetto alla popolazione generale, un rischio cardiovascolare significativamente maggiore, e quindi la steatosi ci deve sempre far agire, vuoi per prevenire un danno epatico, vuoi per prevenire un danno cardiovascolare, ma aggiungo, l'ho accennato prima, per ridurre il rischio di malattia oncologica, non solo epatica ma anche in altre sedi, certo, laddove il dismetabolismo unitamente all'alcol sono anche fattori di rischio neoplastico.
0: Allora, professor Gitto, parliamo di alcol. 8 milioni, oltre 8 milioni di italiani hanno un rapporto rischioso con l'alcol. Il problema è più culturale o di pura, diciamo, disinformazione sui limiti di sicurezza? Perché spesso si pensa che l'alcolista sia solo chi beve dalla mattina alla sera, no? Il danno epatico si costruisce anche con abitudini quotidiane che possono sembrare quantomeno apparentemente normali.
1: Il punto fondamentale è il seguente, non esiste una soglia di consumo sicuro, cioè il vecchio concetto per cui esiste una soglia di consumo rischioso e una soglia di consumo sicuro è stato abbattuto dai dati scientifici degli ultimi 10 anni. Quindi noi sappiamo, primo, non esiste una soglia sicura, quindi le seguenti categorie dovrebbero avere certamente un consumo zero sul luogo di lavoro: giovani con l'età inferiore a 25 anni, donne in gravidanza, pazienti con comorbidità, pazienti anziani. Quindi intanto c'è da sfatare questo mito della soglia di sicurezza, non c'è. Se vogliamo rischio zero dobbiamo avere un consumo zero. E poi c'è il discorso della consapevolezza del danno, cioè la maggior parte dei soggetti che consumano alcol, anche in un modo tradizionalmente considerato sociale, sono soggetti che ignorano completamente gli effetti che ha l'alcol sull'organismo. L'alcol non solo è un cancerogeno di primissimo livello, non solo può favorire le malattie su diversi organi, ma è anche uno dei principali fattori di rischio per violenza domestica, per incidente stradale, una delle primissime cause di mortalità nei giovani attraverso la facilitazione degli incidenti stradali. Quindi è un veicolo di numerosissimi fattori di rischio per la nostra salute. Allora diciamo: nessuno consumi alcol? No, noi facciamo nostro l'efficace slogan dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è less is better, cioè meno è meglio. Si può consumare certamente al di fuori delle categorie che ho citato prima, in modo occasionale, modesto, ma se lo si fa, che lo si faccia con piena consapevolezza dei rischi. A me piace la metafora della motocicletta, cioè nessuno di noi verrebbe in mente di andare in motocicletta senza casco, senza le protezioni. Quindi se consumiamo alcol, facciamolo indossando il casco. Il casco è la consapevolezza.
0: Professore, perché il fegato è un organo così incredibilmente silenzioso? Che non è l'unico, perché sappiamo per esempio che anche i reni lo sono, no? Il fegato non fa male, il fegato non protesta, lavora anche quando è in forte sofferenza, il che significa che quando arrivano poi i primi dolori il danno, diciamo, è già un pezzo avanti, no? È già in fase avanzata.
1: Il fegato è centrale nel nostro organismo da un punto di vista sia anatomico, vedi la sua posizione, sia da un punto di vista funzionale, la nostra centralina metabolica, ma ha una caratteristica su tutte, quella che è la capacità di rigenerare se danneggiato, se stimolato, e questo gli dà una capacità di una risorsa di resistenza anche al danno notevole. L'effetto collaterale di questo appunto è la diagnosi tardiva. La diagnosi tardiva arriva molto spesso perché anche il paziente che sviluppa cirrosi può non avere sintomi, non avere segni clinici, e quindi frequentemente il riscontro di cirrosi è un riscontro incidentale, per esempio per ecografie fatte per altri motivi, e quindi in questo contesto anche ancora di più prende peso la prevenzione e l'informazione. Quindi soggetti che mostrano fattori di rischio quali obesità, diabete o consumo di alcol, che presentano per esempio familiarità per malattie epatiche, che presentano altri segni di dismetabolismo, per esempio un'ipercolesterolemia, ecco, questi soggetti aggiungo che abbiano avuto una storia per esempio di consumo di sostanze stupefacenti, che è un fattore in sé aggiuntivo di malattia epatica, ecco, soprattutto questi soggetti dovrebbero attuare una prevenzione primaria, uno screening rispetto alle malattie epatiche, proprio per avere una diagnosi precoce.
0: Allora, prima di andare in pausa con un brano musicale, voglio farle un'altra domanda, professor Gitto. Oggi esistono strumenti diagnostici molto semplici, soprattutto non invasivi, per monitorare la salute epatica. Di che tipo di esami parliamo? Quanto sono accessibili?
1: Allora, sono accessibili al 100%. Noi abbiamo strumenti, ne cito uno su tutti, che si chiama FIB4, che è uno strumento, un algoritmo disponibile online gratuitamente, che possono utilizzare per esempio i medici di famiglia, e che inserendo pochissimi dati di laboratorio ci stima il grado di fibrosi. Cos'è la fibrosi? Sono le cicatrici che si formano nel fegato quando questo si ammala. Per esempio, con lo strumento del FIB4, chiunque, qualsiasi medico di medicina generale o non specialista epatologo, può facilmente calcolare e stimare la fibrosi, fino ad arrivare a strumenti non invasivi, quali per esempio l'elastometria epatica, altrettanto accessibile mediante CUP, mediante ormai diversi centri centri clinici, centri patologici, che può in modo non invasivo e molto rapido stimare la presenza di fibrosi, di queste cicatrici nel fegato.
0: Bene, pausa musicale, poi torniamo col professor Stefano Gitto a parlare di fegato.

0: immaginate un organo vitale che lavora giorno e notte per filtrare le tossine, ma che non protesta e non fa male nemmeno quando lo stiamo distruggendo. È il paradosso del fegato. Il 25% degli italiani soffre di steatosi epatica. Il rischio maggiore oggi non arriva più dai virus, ma dalla combinazione tra sedentarietà, diete squilibrate e alcol. Le malattie epatiche sono diventate un problema molto diffuso. Ne stiamo parlando col professor Stefano Gitto del comitato coordinatore di AISP. Professore, bentornato, ben trovato. Se un ascoltatore volesse fare un piccolo test casalingo guardandosi allo specchio, quali sono i segnali fisici che devono far sospettare una sofferenza epatica?
1: Allora, purtroppo i segni e sintomi fisici compaiono in una fase, come si era accennato prima, in una fase molto avanzata della malattia. Quello che possiamo fare, diciamo, a casa è verificare, fare un'autovalutazione rispetto ai fattori di rischio. Questo sì. I fattori di rischio sono innanzitutto il sovrappeso e l'obesità, e questo può essere ovviamente verificato facilmente con l'ausilio di una bilancia del medico di medicina generale. Quindi soggetti in sovrappeso, ma ancor più in obesità, hanno un rischio certamente di malattia epatica. Tutti i soggetti diabetici e soggetti che abbiano un consumo costante di bevande alcoliche. Questi sono soggetti che meriterebbero certamente quantomeno uno screening non invasivo con l'ausilio del medico di medicina generale. Ci tengo a sottolinearlo perché uno dei punti dove noi dei grossi centri ospedalieri universitari potremmo fare per intercettare precocemente questi pazienti è esattamente aumentare i legami, i rapporti, le collaborazioni col territorio e in particolare con medici di medicina generale e con le case di comunità che si stanno sviluppando nell'ultimo periodo sempre di più. E un rapporto stretto col territorio è l'unico modo, tra specialista e territorio, è l'unico modo per intercettare precocemente questi pazienti. E aggiungo, sarebbe fondamentale certamente la diagnosi precoce, ma la prevenzione. E quindi se io fossi il legislatore investirei sempre di più nell'educazione, nelle scuole, nella formazione, perché sia rispetto all'alimentazione, rispetto al ruolo della sedentarietà o viceversa dello sport, e quindi al ruolo positivo dello sport, rispetto alla consapevolezza nel consumo di bevande alcoliche, ma anche di altre sostanze, per esempio adesso che il tabagismo sta avendo la prima flessione, emergono nuove modalità di assunzione della nicotina. Ecco, su queste tematiche certamente occorre intervenire nei giovani e nei giovanissimi.
0: Sì, infatti voi società scientifiche europee insistete sull'importanza di non aspettare i sintomi, no? Non è facile convincere una persona sana ad andare in ospedale a fare un controllo. Dobbiamo proprio far passare il concetto che lo screening del fegato fa parte della normale manutenzione del corpo, no? Esattamente come il controllo del dentista piuttosto che della pressione.
1: Assolutamente, io non a caso ho citato il medico di medicina generale, ma può essere la casa di comunità, proprio perché c'è una maggiore prossimità rispetto al paziente. Quindi sono perfettamente d'accordo con lei che è difficile portare una persona che si sente bene in ospedale, però per esempio a fare un check dal punto di vista metabolico del consumo di alcol dal medico di famiglia potrebbe essere, o nelle case di comunità potrebbe essere più facile. Su questo possiamo fare sempre di più.
0: Professor Gitto, molti pensano che per ripulire il fegato basti un mese di astinenza dall'alcol, oppure basti, che so, bere molta acqua. È una credenza popolare questa, priva di fondamento scientifico? Cioè, smettere di bere per 3 settimane dopo aver esagerato, azzardo, per 1 anno serve a poco? Qualcosa fa?
1: No, non serve dal momento in cui poi si riprende eventualmente quel tipo di consumo, nel senso che adesso noi siamo in un'epoca estremamente difficile da questo punto di vista, che è l'epoca di internet. Internet naturalmente è una risorsa importantissima anche per noi sanitari, certo, ma può essere foriero anche di informazioni fuorvianti. Noi purtroppo registriamo molto spesso

0: persone che assumono integratori improvvisati, perché? Perché l'ho letto su internet. Il problema è che non esiste alcun integratore, non esiste alcun integratore che ripulisca il fegato, non esiste nulla che possa sostituirsi a cosa? A una dieta equilibrata di stampo mediterraneo, a un'attività motoria, evitare la sedentarietà e consumare eventualmente alcol se lo si vuole fare con piena consapevolezza. Sottolineando, ci tengo al fatto che per avere un rischio zero il consumo deve essere zero.
1: Messaggio: Laura da Rimini scrive: in farmacia e in erboristeria vendono tantissimi prodotti e tisane a base di carciofo o cardo mariano che promettono di purificare il fegato grasso dalle tossine. Dal punto di vista scientifico, questi rimedi naturali hanno una reale utilità o sono solo soldi buttati? Secondo me la seconda, dica la verità, professore.
0: Non vi è alcuna evidenza scientifica nella maniera più assoluta. Il problema è doppio, cioè triplo. Primo, non solo e soltanto non purificano il fegato, ma possono far sì che io introduca nel mio corpo anche sostanze potenzialmente epatotossiche. Quindi ecco, integratori a base di erbe che possono dare epatotossicità. E terzo elemento di rischio nell'assunzione di questi integratori improvvisati qual è? È prendo l'integratore e quindi perché devo andare in palestra? Perché devo mangiare bene? Certo. Perché devo astenermi dall'alcol? Tanto sto prendendo l'integratore. Quindi integratore no, attività sportiva e motoria, dieta sana ed equilibrata, a prevalente componente vegetale certamente, la nostra dieta mediterranea va benissimo, e consumo di alcol se possibile da evitare, o se proprio dobbiamo consumarlo, consapevoli che non ha alcun beneficio per la salute. Quindi tutto ciò che è il vino rosso fa buon sangue, il vino rosso protegge il rischio cardiovascolare, questo è stato tutto stralciato dai dati di letteratura scientifica, quindi il vino non ha alcun effetto benefico per la salute. Se lo voglio consumare, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, less is better, quindi meno possibile con piena consapevolezza.
1: Ma c'è una correlazione tra salute del fegato e lo sviluppo di altre patologie gravi come l'ictus, per esempio, come l'infarto?
0: Assolutamente sì, perché il fegato è una cartina di tornasole del nostro metabolismo, quindi quando si sviluppa una malattia epatica, questo rappresenta un elemento di danno sistemico. Quindi certamente un paziente che sviluppi una malattia metabolica e o alcol correlata, perché poi frequentemente si sommano i due fattori di rischio, il soggetto obeso che consuma anche alcol, il soggetto diabetico che consuma anche alcol, ecco, in questo caso certamente vi è un danno sistemico e quindi c'è un aumento del rischio cardiovascolare, un aumento del rischio oncologico e un aumento di rischio di tutta una serie di altre patologie, quali malattie del pancreas, malattie dell'apparato digerente per esempio. Ma anche perché se il fegato è il primo target dell'alcol, il secondo target sono le malattie, le psicopatologie. Quindi il consumatore di alcol è un soggetto che ha un maggior rischio, per esempio, di disturbi dell'umore, ansia, depressione. E quindi è un alterato rapporto con l'alimentazione, con l'attività motoria, con l'alcol, può certamente dare problemi a livello sistemico, non solo epatico.
1: Il professor Stefano Gitto, comitato coordinatore AISF, Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, e professore associato di medicina interna presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica all'Università degli Studi di Firenze, ed è anche responsabile della struttura organizzativa dipartimentale di alcologia dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, ed è stato con noi, per questo la ringrazio. Grazie professore.
0: Grazie a voi, è stato un piacere.
1: E adesso breve pausa e poi torniamo con Check Up.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete...
3: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
9: Sono le 21 e 31 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
1: Torniamo in corsia, ben trovati da Vicky Mangone. Abitano le nostre città, abitano i luoghi dove viviamo e dove lavoriamo, portano malattie, negli ultimi tempi alcune anche molto pericolose o addirittura letali. Zanzare, pappataci e parassiti sono i nuovi protagonisti delle nostre cronache urbane da quando cambiamento climatico e globalizzazione dei trasporti hanno abbattuto i confini naturali, trasformando l'Italia in un ambiente accogliente per insetti spesso non autoctoni. Negli ultimi anni non ci sono chiari segnali che qualcosa stia cambiando, non sono buone le notizie che riguardano la presenza e il comportamento di questi insetti, ma il problema non è solo la loro diffusione, è quello che possono trasmettere, perché alcuni tipi di zanzare e altri insetti vettori simili possono trasportare virus e parassiti, creando una vera e propria catena di trasmissione che coinvolge ambiente, animali e uomo. Non sempre il passaggio è diretto, in molti casi esiste un serbatoio animale che ospita il patogeno senza eliminarlo, mentre l'insetto fa da ponte tra una specie e l'altra. È così che infezioni considerate fino a poco tempo fa lontane stanno trovando spazio anche in Europa. La leishmaniosi è uno degli esempi più chiari di questo meccanismo, una malattia già presente in Italia ma oggi in espansione, che mette in relazione insetti, animali domestici e uomo. Bene, in questo scenario parlare di prevenzione vuol dire capire come funziona questa rete invisibile di trasmissione e adottare strategie che tengano insieme salute umana, animale e ambiente, perché il rischio non nasce in un solo punto, ma lungo una catena che inesorabilmente prima o poi raggiunge tutti. Ne parleremo tra poco col professor Marco Tinelli, infettivologo, componente del direttivo nazionale della CIMIT. C'è sempre il nostro numero di WhatsApp a vostra disposizione per le domande, 334 11 11 622.

0: mare e insetti vettori è cambiata in modo evidente. Non solo sono aumentati, ma si sono adattati a nuovi ambienti e hanno ampliato il loro raggio d'azione. Il cambiamento climatico, insieme alla globalizzazione, ha sicuramente favorito l'arrivo e la stabilizzazione di specie capaci di trasmettere malattie. Questo ha modificato anche il rischio sanitario, rendendo possibili infezioni che prima erano limitate ad altre aree del mondo. Per capire davvero cosa sta succedendo, è necessario partire proprio dai vettori e dal modo in cui entrano in contatto con l'uomo. Professor Marco Tinelli, infettivologo, componente del direttivo nazionale della CIMIT, la Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, professor Tinelli, ci dice quali cambiamenti si stanno osservando nella diffusione delle zanzare negli ultimi anni? Cosa è cambiato?
1: Beh, è cambiato che il clima ha favorito sicuramente la presenza di questi vettori che normalmente potevano avere anche una presenza fondamentalmente stagionale. Ora, con l'aumento delle temperature, anche se non tutti gli anni è uguale, però fondamentalmente la temperatura globalmente è aumentata, possono addirittura rimanere presenti e viventi e quindi contagiare l'uomo durante tutto l'anno, anche se le stagioni prevalenti, principali, sono sempre la primavera e l'estate.
0: Certo.
1: Però il cambiamento climatico è uno dei motivi principali. L'altro motivo, anche se meno importante, è la possibilità di trasportare attraverso le navi oppure attraverso anche gli aerei questi vettori, che sono una serie di artropodi fondamentalmente. Poi le dico quali sono,
0: sì,
1: perché hanno un interesse specifico per vari tipi, sì, di malattie, e che anche questi arrivano nel nostro paese, trovano un ambiente favorevole quasi da dove vengono, che vengono fondamentalmente da aree tropicali, quindi dove loro si riproducono molto meglio, anche perché hanno foreste, insomma, che è il loro ambiente,
0: certo,
1: naturale, però si adattano anche ai climi dove arrivano e si riproducono facilmente, e questo comporta purtroppo un aumento della diffusione di molte malattie che prima noi non avevamo. Ecco,
0: però anche le nostre aree urbane, insomma, ci si trovano bene nelle nostre città, no? Sono diventate ambienti favorevoli alla proliferazione, trovano ristoro, trovano protezione, trovano temperature adatte, quindi l'urbanizzazione in qualche modo contribuisce a questo fenomeno.
1: Beh, sì, anche perché, vede, nell'urbanizzazione noi pensiamo solo alle colate di cemento, cosa che è verissima, però nelle colate di cemento le persone, a mio avviso, anche giustamente, curano delle piante, piantine,
0: certo,
1: sui terrazzi, e quindi hanno la possibilità di riprodursi nei sottovasi, per esempio, c'è sempre un po' d'acqua. Ecco, quell'acqua lì, specialmente se è stagnante, questo vale per le aree metropolitane, vale per i giardini, eccetera, dove la riproduzione di questi insetti trova un ambiente favorevole. Non pensiamo che sia soltanto ed esclusivamente nelle foreste, anche perché nel nostro paese, nelle aree metropolitane, foreste ce ne sono ben più poche, però voglio dire, al di là di quello ci sono ancora parchi, giardini e anche queste questo che le dicevo, per esempio anche le pozze che si verificano dopo la pioggia, che le dico una cosa, le nostre strade, ahimè, sono piene zeppe di buchi da tutte le parti, come lei ben sa.
0: Sì.
1: Ecco, e purtroppo non sempre questa acqua che si ristagna lì, soprattutto da questa stagione in poi, e a volte anche quella, noi lo chiamiamo un pabulum di riproduzione, cioè un terreno di coltura,
0: certo,
1: favorevole,
0: che non viene assorbita immediatamente,
1: no,
0: la pozzanghera rimane lì, per cui insomma la zanzara,
1: no,
0: o chi per lei ha tutto il tempo di depositare le uova,
1: no,
0: eccetera. Siamo peraltro, professor Tinelli, un popolo in movimento, cioè la mobilità globale ha il suo peso nella diffusione dei vettori, no? Ma è prevista una sorveglianza su chi torna da paesi tropicali? Perché sarebbe importante.
1: Sì, guardi, è prevista, e come, perché c'è addirittura una una branca del Ministero della Salute che è proprio assolutamente impegnata nella sorveglianza di persone che provengono da aree o sospette o comunque da aree tropicali, ma non solo, perché noi parliamo di batteri, parliamo di protozoi, cosa che probabilmente ne parleremo, con la leishmaniosi, la filariosi, però
0: sì, sì.
1: Quando uno torna, è stato visto che quando uno torna da viaggi, soprattutto dal sud-est asiatico, per esempio, è quasi certo che nel 30% dei casi possa portare dei batteri, qui parliamo di batteri che gli studi sono stati fatti su quello, dei batteri che hanno una patogenicità che prima della partenza non era presente. Quindi è una globalizzazione che porta di tutto, quindi siamo anche noi umani, certo, che le portiamo ormai, non sono, sì, solo gli uccelli migratori o gli uccelli selvatici
0: o i container, che siamo anche noi.
1: Certamente. Lo dicevo prima, le navi, qui, certo, le navi sono i container, portano, per esempio, una cosa importante, nelle vasche dei pesci tropicali, no? Molto belle, sì, colorati, eccetera. Però lì ci può essere un pavolo di virus o che si sviluppano anche artropodi che sono poi a loro volta vettori di una serie di patologie importanti, soprattutto virali e parassitarie.
0: Quindi, cosa sono
1: virali,
0: gli artropodi, professor Tinelli?
1: Gli artropodi sono dei vettori, sono fondamentalmente, sì, sono animali invertebrati con delle zampe articolate, con un corpo ricoperto da una, si chiama chinina, che è praticamente una sostanza dura, e quali sono gli artropodi? Sono fondamentalmente le zanzare, i flebotomi, le zecche, le pulci, le mosche, i pidocchi. Questi sono gli artropodi e sono quelli che, ahimè, sono i veri e propri vettori di patologie che colpiscono l'uomo, e queste patologie hanno anche un nome, si chiamano antropozoonosi, perché vengono appunto da animali, che sono comunque animali, e l'uomo, certo, si infetta. Fondamentalmente cosa trasmettono? La gran maggioranza delle trasmissioni sono in Italia sono di virus, ogni zanzara, non c'è la zanzara singola, sono vari tipi di zanzare. Le faccio un esempio: c'è la zanzara, quella che noi conosciamo fin da sempre, fin da bambini piccoli, che ci punge, ci tormenta di notte, eccetera, quella si chiama Culex pipiens, è la zanzara comune, che però dà una patologia che appunto prima non c'era, che il nome stesso lo dice, che si chiama West Nile, che è una patologia virale, che come tutte le patologie virali può dare o nulla, perché uno non se ne accorge, o una febbricola tipo l'influenza, può dare anche delle patologie anche importanti, quindi dolori articolari, cefalea, in alcuni casi molte di queste patologie. Per esempio, altre patologie date da un'altra zanzara che ormai il pubblico conosce, la cosiddetta zanzara tigre, che è quella,
0: e chi non la conosce?
1: che si chiama poi scientificamente Aedes albopictus, che è quella con una piccola striatura, è quella da altre patologie importanti, di cui la si chiama chikungunya, zika, è una che proprio prima non c'era, che era proprio di tropicale assolutamente, che si chiama dengue, che era ed è tipica del, per esempio, del Brasile, e lì questa è riuscita anche a essere, diciamo, trasmessa anche in Italia, perché nella gran maggioranza prima c'erano casi, diciamo, da importazione, lo sono ancora, però troviamo anche casi autoctoni, e questo comincia a essere un certo rischio.
0: Noi
1: cerchiamo però di combattere tutte queste patologie. Come facciamo? Purtroppo nella gran maggioranza non ci sono vaccini, però adesso ci sta facendo delle procedure di ibridazione tra specie simili, quindi si accoppia una femmina con un maschio di queste zanzare e si crea un figlio di questo accoppiamento che risulta sterile, quindi non può più riprodursi. E quindi questo è uno dei motivi, dei mezzi di tagliare un po' la trasmissione.
0: Certo, un lavoro certosino, questo è un lavoro certosino, professor.
1: D'altra parte, se no, ci sono i tradizionali sistemi che sono quelli della rimozione dei focolai, quindi i vasi che dicevo, far scorrere bene le acque, mantenere bene le aree verdi. Portare via i rifiuti, puntini che spesso sono abbandonati, ahimè.
0: Tante piccole cose si possono fare, se tutti le facessero magari qualche zanzara in meno la si vedrebbe. Allora, professor Tinelli, la fermo per qualche istante, ci ascoltiamo insieme una canzone e poi torniamo sul tema, torniamo a parlare di zanzare e non solo zanzare.

0: rispondono i vettori è solamente il primo passo per affrontare l'emergenza sanitaria causata dalla presenza di queste specie di insetti invasive. Il vero nodo è comprendere come circolano le malattie. In molti casi non esiste un passaggio diretto all'uomo, ma una catena più complessa che coinvolge insetti e animali. La leishmaniosi è un esempio emblematico, un parassita che vive all'interno di un vettore, si mantiene grazie a un serbatoio animale, soprattutto il cane, e può arrivare all'uomo attraverso la puntura di insetti specifici, i flebotomi. Professor Marco Tinelli, infettivologo, componente del direttivo nazionale della SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, eccoci qua, siamo sempre qui. Allora, professor Tinelli, la leishmaniosi è segnalata in forte aumento in Emilia-Romagna e in Toscana. Dobbiamo aspettarci una crescita parallela di casi umani in queste regioni o no? Ci rassicuri?
1: Ma è possibile, perché in realtà sono i pappatacci, quelli che lei citava, fondamentalmente sono piccole zanzarine, e anche qui è sempre il discorso che facevamo prima dell'aumento della temperatura, quindi effettivamente la leishmaniosi nei cani, perché c'è anche la leishmaniosi umana, attenzione, ma parliamo della leishmaniosi dei cani. C'è stato un aumento importante che prima era dall'1,7-1,8%, adesso arriviamo anche in certi casi anche al 48%, soprattutto in alcune aree. Però si sta diffondendo anche in altre aree che non erano molto colpite, per esempio in Liguria li troviamo anche nella Lombardia stessa, nel Piemonte, quindi non è soltanto oramai una trasmissione prevalentemente del sud Italia, proprio per il motivo che è sempre
0: infatti
1: quello,
0: guardi, è appena arrivato un messaggio di un'ascoltatrice, Anna Maria da Verbania, dice: ho sentito che i pappatacci sono arrivati anche nelle zone prealpine. Io ho sempre associato la leishmaniosi alle vacanze al mare o al sud, quindi non ho mai protetto il mio cane con prodotti specifici qui a casa. Devo iniziare a usare repellenti tutto l'anno anche in Piemonte o basta solo l'estate?
1: Certamente l'estate è il momento, non è proprio l'estate. Io direi che il momento più a rischio è sicuramente dalla primavera fino a direi tutto settembre, perché anche a settembre ci sono stati degli anni che abbiamo avuto temperature molto molto elevate, quindi anche lì la presenza di questi pappatacci c'è, quindi il consiglio è sicuramente di proteggere i cani addirittura con collarini, repellenti già da subito, perché è il momento più a rischio. Poi chiaramente d'inverno tutto può succedere, il rischio c'è, però è decisamente molto molto più basso, anche perché le zanzare poi bene o male insomma si trovano ma vanno anche diciamo così in letargo, per cui in realtà da adesso in poi sicuramente il consiglio è quello di fare una prevenzione anche ai cani, anche in aree
0: se proteggiamo il cane con repellenti, stiamo proteggendo anche noi stessi, no? L'approccio One Health mette sullo stesso piano salute umana, animale e ambientale. Quindi, professor Tinelli, oggi il veterinario è diventato il primo alleato dell'infettivologo umano.
1: Ma guardi, noi come sia a livello ministeriale sia a livello delle società scientifiche abbiamo appena varato, adesso uscirà tra qualche mese proprio un piano nazionale One Health, che è fatto con un criterio dove abbiamo considerato i tre ecosistemi di cui lei ci citava, quindi l'ecosistema umano, l'ecosistema animale, l'ecosistema ambientale, che sono assolutamente tutti e tre connessi. Non è che se uno va nei campi o va a fare una passeggiata nel centro di Milano cambia molto, perché sono sistemi interconnessi sempre e comunque. Ci sono mille modi per spiegare come sono interconnessi, ma mi creda, sono interconnessi. Quindi la gestione della salute umana è questa è One Health, quindi noi troviamo, per esempio, abbiamo trovato il virus del SARS-CoV-2 nei reflui fognari delle grandi città, come troviamo la cocaina a Milano nei reflui fognari, troviamo gli virus, troviamo i geni batterici che danno resistenza, troviamo tante cose, e quindi capisce che ormai l'approccio è questo, l'approccio è una interconnessione, è un lavoro in sintonia, in collaborazione tra l'infettivologo, l'igienista, il veterinario e anche, mi lasci dire, il microbiologo ambientale. In Italia abbiamo una grande esperienza, ci sono dei centri di riferimento eccellenti, i veterinari fanno dei controlli ad altissimo livello, quindi vanno a vedere non solo le trappole delle zanzare per vedere quali sono, ma vanno a vedere il DNA, vanno a vedere da dove vengono. Lo stesso
0: è comunque un lavoro di insieme, è un lavoro di insieme. Allora, in chiusura, professor Tinelli, voglio leggerle uno dei tanti messaggi arrivati al 334 11 11 622. Giacomo da Grosseto, che scrive: in Maremma di zanzare e pappataci ne abbiamo tantissimi. Molti dicono che l'olio di neem o la citronella bastano per proteggersi, ma sentendo la gravità di malattie come Zika o la filariosi, mi chiedo: i rimedi naturali sono affidabili o per queste malattie servono presidi medici molto più forti? Un minuto, professore.
1: Presidi molto più forti non è che ne abbiamo molti. Noi dobbiamo semplicemente cercare semmai di utilizzare dei larvicidi sui siti del suolo pubblico, fondamentalmente, perché non è che cospargendosi noi una certa protezione l'abbiamo, non dobbiamo esporci con le zone del corpo non coperte, soprattutto all'imbrunire. Questa è una cosa che tutti sanno, però il fatto di fare laddove si sono verificati alcuni casi riconosciuti di queste malattie che abbiamo citato più volte, Zika, West Nile, Chikungunya e altre, se si sa che sono state veramente diagnosticate, bisogna fare una disinfezione ambientale, per esempio. Ecco, non è solo sufficiente i repellenti, certo aiutano, ma non è solo sufficiente. Quindi,
0: ma non è la soluzione, diciamo
1: bisogna aiutarsi. È sempre una soluzione combinata, ecco, non mai singola.
0: Va bene, la ringrazio molto, professor Marco Tinelli, infettivologo, componente del direttivo grazie nazionale della CIMIT. Grazie, buon lavoro e buon pomeriggio. Check up finisce qui. Io vi aspetto come sempre domani alle 16. Adesso la linea va alla redazione per le ultime notizie, poi a seguire appuntamento fino alle 20 con Roberto Poletti e Italia No Limits. Buon ascolto a tutti e la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie.
3: Tutti ne parlano.
0: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
3: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati dalla redazione. Esteri in apertura. Con l'ingresso a Downing Street, il 56enne Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ha detto il nuovo premier laburista. Le congratulazioni da molti capi di Stato e di Governo. Meloni, auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro. Sale la tensione nel Golfo dopo la nona notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, che stavolta hanno preso di mira anche Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per lavorare ad un accordo, ma a gettare benzina sul fuoco arriva l'annuncio degli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran, di un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. A Gaza, Al-Ahya, nuovo leader di Hamas, primo erede ufficiale di Sinwar. Ora in Italia sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un fermo di polizia. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Si procede per omicidio colposo. Al presidio organizzato in centro a Bologna, alcuni manifestanti si sono spostati davanti alla questura e alla prefettura. Alcuni sono entrati in contatto con gli agenti che hanno risposto a manganellate. Un video generato con l'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram anche dall'account di Roberto Vannacci ha infiammato lo scontro politico. Nelle immagini, che in base alla descrizione del contenuto sono state create usando Grok AI, si vede l'ex generale nei panni di un imperatore romano confermare l'ordine di esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell'arena. Tra loro anche la leader del PD Elly Schlein e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Lo sport. Mentre in Spagna è iniziata la festa infinita per la conquista della seconda stella mondiale e l'Argentina mastica amaro dopo la sconfitta, sale l'attesa per la scelta del CT del nuovo corso Malago per l'Italia. Missione a Barcellona del tandem Maldini-Leonardo. Riflettori su Guardiola, ma finora nessuna conferma. Altri nomi in lizza, quelli di Mancini e Pirlo, ma non sarebbero gli unici. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
3: Buonasera, buonasera, ben ritrovati a Italia No Limits. Tra poco il cittadino marocchino ucciso dalla polizia e la candidatura di Roggero, il tema della sicurezza preponderante come sempre in questo periodo che divide la politica, agita dubbi, agita animi. Sempre voi 334 11 11 622 per intervenire in diretta, ma tutto tra poco.

0: Allora inizia la nostra puntata 215 di Italia No Limits. Siamo in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione dalle 22 e all'una. Il nostro sito www.giornaleradio.it, dove trovate il tema del giorno e potete commentare e condividere con noi le vostre riflessioni. Oggi Italia No Limits, partiamo da Bologna, da una morte avvenuta sabato durante un intervento, domenica, durante l'intervento della polizia, e da un video che sta provocando indignazioni, polemiche e richiesta di verità. Abderrahim Fakir è morto mentre la polizia lo stava arrestando. La scheda di Lorenzo Cappadone e Matteo Respinti.
1: Abderrahim Fakir aveva 42 anni, era nato in Marocco ma viveva in Italia fin da bambino. Risiedeva a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, nel bolognese, era sposato e gestiva una piccola impresa di facchinaggio, traslochi e pulizie. È morto domenica 19 luglio intorno alle 12:15 in via Italo Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, Fakir si trovava nella zona per visitare alcuni familiari quando, nell'area dei garage di un condominio, avrebbe avuto un alterco con un automobilista. Alcuni residenti, sentendolo urlare e vedendolo in forte stato di agitazione, hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati due agenti di polizia e, successivamente, i sanitari del 118. Fakir avrebbe continuato a muoversi in modo violento, colpendo anche l'automobile di servizio. Gli agenti hanno utilizzato lo spray al peperoncino e poi lo hanno immobilizzato a terra. Un video girato da un residente mostra Fakir già disteso in posizione prona, con il volto e il torace rivolti verso l'asfalto. I due poliziotti cercano di portargli le braccia dietro la schiena e di ammanettarlo. Uno degli agenti esercita pressione sul suo corpo con le ginocchia, mentre un uomo in abiti civili contribuisce a tenergli ferme le gambe. Fakir si dimena, grida ripetutamente aiuto e basta, poi le sue urla diventano sempre più deboli. Nel giro di pochi minuti smette di muoversi e di rispondere. I sanitari avviano le manovre di rianimazione, ma senza successo. La causa della morte non è ancora stata stabilita. L'autopsia dovrà chiarire se siano stati determinanti la posizione prona, la pressione esercitata durante il contenimento, lo spray urticante, lo stato di agitazione o eventuali patologie. La procura però ha acquisito il video e le bodycam degli agenti e sta valutando la posizione di poliziotti e operatori sanitari per l'ipotesi di omicidio colposo.
0: E sentiamo cosa ha dichiarato la sorella di Fakir.
2: Io non mi darò pace finché non avrò vendetta per mio fratello. Io non avrò pace finché non avrò vendetta per mio fratello.
3: Il signore abitava con lei, suo fratello?
2: No,
3: non abitava con lei.
2: Abitava con mio fratello, abitava. Mio fratello.
4: Che è successo?
2: Non lo sappiamo. Lo sanno loro, non lo sappiamo. A noi ci è arrivata una chiamata che è morto. L'hanno ammanettato e picchiato. Ci sono i testimoni, tutti questi palazzi sono testimoni. L'hanno aggredito loro.
0: Secondo voi le modalità con cui Abderrahim Fakir è stato immobilizzato sono proporzionate alla situazione, oppure il contenimento è andato oltre ciò che era necessario? Avrete visto sicuramente sul web il video. È accettabile mantenere una persona in posizione prona esercitando pressione sul corpo, soprattutto quando quella persona grida di non riuscire più a sopportare il contenimento. Gli agenti avevano alternative concrete per fermarlo, oppure in una situazione così concitata hanno utilizzato gli strumenti che avevano a disposizione? Dite la vostra. 334 11 11 622, tra poco i nostri analisti.

0: buonasera al direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi. Ciao direttore.
1: Ciao a tutti.
0: Mi ricordo ogni mattina dalle 6 alle 7 il timone con il direttore Biacchessi. Che storia stiamo raccontando, quella di Abderrahim Fakir? Direttore, che storia è?
1: Una storia che conosciamo molto bene perché è avvenuta in tante parti d'Italia e negli Stati Uniti, direi negli ultimi 20 anni, forse prima. Allora io premetto che sono una di quelle persone che fa inchieste giornalistiche da tantissimi anni e che ovviamente conosco tantissimi poliziotti, dirigenti, persone anche straordinarie che hanno fatto grande la storia delle forze dell'ordine nel nostro paese. Però dobbiamo dircelo, il compito della polizia è ingrato, specie di quei poliziotti che lavorano con dei mezzi molto scarsi, limitati, con un numero anche di colleghi altrettanto e militari in generale limitati. Però noi non siamo nel Far West dell'Ottocento, non siamo Pecosville e non siamo neppure a Minneapolis ai tempi dell'uccisione dell'afroamericano George Floyd, dove tutti ci siamo indignati perché avevamo visto un video molto simile a quello che abbiamo visto ieri, anzi direi abbastanza identico. E non siamo nemmeno negli Stati Uniti dominati dalle violenze degli agenti di ICE, con la Woods e Priest uccisi praticamente in diretta da questa sorta di pretoriani al servizio di un presidente al 30% del consenso. Insomma, noi non dovremmo avallare alcuna legge del taglione, non siamo nel Far West, o peggio ancora trasformarsi in pistoleros vendicativi, fautori di ronde notturne contro gli immigrati. Non ne abbiamo il dovere, non dobbiamo farlo, e neanche giustificare il concetto di sicurezza che è stato adottato a Bologna, in questo quartiere che certamente non è uno dei quartieri più facili, perché sta alla periferia di Bologna, una grande città, il pilastro, che si è però ieri trasformato in uno stato di polizia. Perché guarda, se noi facessimo tutto questo saremmo già sconfitti. E io invito le forze politiche a ragionare sulle mie parole, perché quando la politica si divide su un tema che dovrebbe essere un tema di bene comune come la sicurezza, qui il problema della sicurezza non è né di destra e né di sinistra, è un problema di tutto il paese. E se è un problema di tutto il paese, quindi di tutti gli schieramenti, dobbiamo dire che se siamo arrivati a questo punto siamo comunque in perdita, siamo sconfitti, perché guardate, il video dimostra con assoluta certezza, non c'è bisogno, cioè chi dice oggi ma dobbiamo vedere, no, abbiamo già visto. È un video che dimostra la violenza assolutamente ingiustificata delle forze dell'ordine e ritrae gli ultimi istanti di vita di una persona sicuramente problematica, Fakir, che non era armato in quel momento, che è morto durante un intervento di polizia al pilastro Bologna, in questa area condominiale di Via Svevo dove l'uomo abitava. Le immagini che abbiamo visto sono state riprese da un residente dalla finestra, ma come ha detto poco fa la pubblica, diciamo, i pubblici ministeri, c'è dell'altro. Ecco, e che cosa può essere quell'altro? Altre riprese? Molto probabilmente. Ma c'è la certezza che i poliziotti hanno... sono intervenuti coi mezzi giustamente che avevano, ma senza una preparazione. Non c'è una preparazione e questo non si può accettare. Guarda, il problema è molto semplice, ma allo stesso tempo è drammatico. questo è un omicidio esattamente come quello di George Floyd a Minneapolis, come Aldo Brandi a Ferrara, come Cucchi a Roma, è identico a quello di molti altri d'Italia. La sicurezza, questa è la mia opinione, senza il rispetto dello Stato di diritto che è previsto dalla Costituzione, soprattutto è previsto dal Codice di Procedura Penale, calpesta i valori fondanti della nostra democrazia. Perché se noi diciamo dessimo la possibilità, tu avrai ti ricorderai di uno dei film più straordinari della storia del cinema, Indagine su un cittadino di sopra di ogni sospetto, uno dei grandi capolavori del cinema. Qualcosa ci dovrebbe insegnare, cioè la polizia ha poteri che gli sono stati dati dalle leggi, dal sospetto, uno dei grandi capolavori del cinema. Qualcosa ci dovrebbe insegnare, cioè la polizia ha poteri che gli sono stati dati dalle leggi, dalla nostra Costituzione,

0: vorrebbe la politica. Allora il governo di turno, sia di destra che di sinistra, investa sulla polizia, investa sugli uomini. È troppo comodo difendere a prescindere. Io penso che questa volta purtroppo ci siamo, ci rischiamo di nuovo, e devo dire, aggiungere, che l'insegnamento che ci aveva dato tutto quello che era accaduto dopo il G8 di Genova, con le violenze alla scuola Diaz, di cui ricorrono 25 anni, o peggio ancora le violenze tutte dimostrate dai processi, perché i protagonisti di queste violenze sono stati condannati, esattamente come i protagonisti delle violenze di piazza. La polizia è intervenuta a Genova 25 anni fa fuori da ogni diritto costituzionale, organizzando un vero e proprio stato di polizia di cui noi non abbiamo bisogno. Questa è una democrazia, non è una dittatura. Queste scene le abbiamo viste in altri paesi e le vorrei lasciare tutte a loro. E sono paesi che spesso non hanno a che fare con la democrazia, perché il passo è breve andare dall'altra parte. Dal momento in cui tu chiudi un occhio, vai dall'altra parte, quindi a quel punto tutto è lecito. E il problema è anche quando un manifestante, per esempio, uccide un poliziotto o un carabiniere, cosa che è avvenuto, dove ci deve essere il processo, come in tutti i paesi democratici, si deve stabilire di chi è la colpa, ed è quello che credo, spero, la magistratura stia facendo in questo momento.
1: Sicuramente, perché voglio dire, il sistema ha sempre punito gli abusi, l'abbiamo visto nel caso di Genova e in altri casi.
0: Però c'è stato sì. Sì, in parte, perché per esempio molti dei personaggi che sono stati condannati a Genova poi sono stati promossi. E questo non va bene altrettanto, cioè non ci deve essere uno spirito di corpo. Lo spirito di corpo sconfigge l'etica della polizia. Lo stato di polizia, ripeto, lasciamoglielo nelle dittature. E quando si aprono i processi, noi abbiamo visto, io ho visto in tanti processi purtroppo anche nel passato, dove alcuni funzionari di polizia facevano quadrato, addirittura ricordo il processo per la morte di uno studente della Bocconi, Roberto Franceschi, avvenuto nel 73, dove addirittura le prove erano state manomesse, le pistole erano state manomesse, i magistrati portati alla Università di Architettura e non alla Bocconi, e così via. Quindi diciamo che anche la polizia, attraverso il suo sindacato, attraverso funzionari straordinari, devono diciamo riflettere su tutto quello che è accaduto. 25 anni lo avevano fatto in parte, ma lo devono rifare tutte le volte che accadono, certo, cose di questo tipo.
1: Chiarissimo il tuo pensiero, sentiremo altri con altre idee, ma la tua ricostruzione nasce dal lavoro giornalistico di tanti anni. Grazie al direttore Daniele Biacchessi, domattina alle 6 puntuale al timone.
0: Ciao a tutti.
1: Sempre 334 11 11 622, tra poco vi voglio sentire.
2: Giornale Radio. Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.

0: Podcast. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: Buongiorno, Sergio da Milano. Allora, la polizia credo che abbia fatto tutto da manuale, cioè una persona in escandescenza che li colpisce, che colpisce l'auto, che non vuole farsi raggiungere, che non vuole calmarsi, viene fermata. E le modalità quali sono? Quella di prenderla e di ammanettarla e portarla in una situazione di tranquillità. Non si vede che non ci sono riusciti subito, hanno spruzzato lo spray, l'hanno messo a terra e l'hanno ammanettato. Lo fanno, penso, centinaia di volte al giorno. Non credo che sia una novità, non è che gli hanno sparato, l'hanno immobilizzato. Poi è ovvio che con i video e con l'autopsia si stabiliranno meglio le cause del decesso. Ma non mi sembra di dire che c'è dolo dalla parte della polizia. Se una persona non si vuole fare arrestare o pone resistenza, quella è la metodologia di bloccaggio di un soggetto.

0: esiste in Italia un problema di discriminazione nei rapporti tra le forze dell'ordine e i cittadini di origine straniera? Oppure si tende troppo spesso a utilizzare l'accusa di razzismo prima di conoscere i fatti? Più in generale, quando una persona in stato di agitazione viene fermata, la priorità deve essere neutralizzarla il più rapidamente possibile oppure proteggerne comunque l'incolumità anche a costo di rendere l'intervento più difficile e rischioso per gli agenti? Tanti interrogativi sulla vicenda di Abderrahim Fakir, morto ieri a Bologna. 334 11 11 e 622, ancora voi.
1: Apoletti, io non mi lascio distrarre, passo davanti ai distributori e stasera leggo 2,14,9 euro di euro per un litro di gasolio. Grazie, buonasera, Claudio Prato.
2: Caro Roberto, non possiamo difendere a prescindere, ma neanche possiamo condannare a prescindere. È troppo facile parlare di quello che è accaduto a Bologna senza avere una visione complessiva di ciò che è accaduto negli attimi antecedenti al blocco di questa persona che poi purtroppo ha perso la vita. Che cosa è accaduto prima? Lasciamo che la magistratura faccia le sue verifiche per poi poter definire se ci sono o meno delle responsabilità. Intanto è troppo facile giudicare quei poliziotti, condannare quei poliziotti senza sapere il livello di pericolosità della persona che avevano fermato, senza sapere qual era lo stato d'animo degli agenti che probabilmente temevano anche loro per la loro vita e quindi si difendevano anche in questo caso bloccando quella persona. I poliziotti potevano sapere che questo immigrato aveva delle condizioni di salute precarie? Io penso proprio di no. Gli agenti si muovono senza avere il senno del poi. Con il senno del poi è facile esprimere giudizi. Quindi aspettiamo. Sandro da Avellino.
0: Vorrei sapere che cosa ne pensa il mio collega Luca De Carolis del Fatto Quotidiano, che saluto. Buonasera Luca.
3: Ciao Roberto, saluto i tuoi ascoltatori. Penso che bisognerebbe fare tutti un passo indietro e questo parla vale innanzitutto per le forze politiche che da alcuni giorni sulla sicurezza dicono tutto il suo contrario senza avere né gli elementi per giudicare né la tranquillità per farlo. È successo un fatto tremendo, è morto un uomo con un video che è agghiacciante, ma per sapere cosa è accaduto bisognerà aspettare che un'inchiesta fatta come si deve appuri i fatti. I politici non sono i giudici, non lo possono fare, non hanno visto nulla, non sanno nulla dell'inchiesta, non hanno elementi concreti e quindi invece di dire bravi gli agenti, morte gli agenti, dovrebbero stare in silenzio e attenersi a quelle che saranno le risultanze dell'inchiesta. Io penso, Roberto, che sia opportuno fermarsi tutti un attimo, perché tra il caso Roggero e il caso di Bologna in questo paese si stanno superando i limiti del buonsenso, i limiti del stare insieme, i limiti della convivenza civile, ecco. E questa è responsabilità innanzitutto dei partiti che si sentono già in campagna elettorale, manca meno di un anno alle politiche, e tutto questo si riverbera in maniera irresponsabile su questi gravi fatti di cronaca.
0: E cosa cambierà da oggi in poi? L'inchiesta sembra in buone mani, nel senso che insomma si accerterà la verità, la procura parla di altri elementi non ancora noti, il che sostanzialmente indurrebbe alla prudenza, una prudenza da parte della politica soprattutto. Sai, noi al bar magari siamo ancora liberi di, ma la politica deve essere responsabile. Ecco, cosa cambierà da oggi in avanti?
3: Non so esattamente, Roberto, cosa cambierà, però la frase che tu hai appena detto è significativa. Il problema è che in momento la politica parla come si parla al bar, forse perché pensando così che prende voti che dei bar. L'equazione è questa, però non è che necessariamente i cittadini che vanno al bar e parlano al bar vogliono che i politici parlino come loro quando prendono il Campari o il caffè, anzi, credo che ci sia questo sia il segno anche di una mancanza di responsabilità dei partiti, una mancanza di assunzione di responsabilità anche nel linguaggio, e bisognerebbe confrontarsi in maniera seria su come prevenire questi problemi, per esempio su dove trovare i soldi per aumentare le forze dell'ordine in campo, per dotarli di mezzi più moderni, per formarli, per dargli anche strumenti culturali per interagire con i tanti immigrati che ci sono in Italia. E non è retorica, semplicemente dati sono dati. Ecco, si confrontassero su questo le forze politiche invece di fare la gara che in questo momento, lo dico, e soprattutto a destra, perché c'è Vannacci, quello che fa i video sul Colosseo dove sguzza gli avversari con la faccia e il martello, e lo trova anche divertente. Ecco, invece di fare queste garette, pensassero a dare numeri concreti su dove trovare i soldi, come e quando, invece di dire cose appunto da bar, che forse gli stessi avventori del bar alla fine, nonostante quello che si possa pensare, non crediscono più di tanto. Non
0: grazie.
3: Voglio fare la parte di quello troppo moralista,
0: no, no.
3: Ecco.
0: Chiarissimo. Grazie Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano.
3: Ciao.
0: Abbraccio davvero. E naturalmente voi al 334 11 11 622.
4: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Il discorso è sempre lo stesso. Abbiamo le forze dell'ordine che sono purtroppo inadeguate. Non sono preparate, ma non per loro, non è assolutamente un discorso contro. Non sono preparate. Ragazzi, basta vederli. Era imbarazzante, cioè non riescono a fermare una persona, devono essere in due, in tre, in quattro. Non è che c'aveva questo qui, c'aveva armi, niente. Cioè, ma devono essere mandati a fare dei corsi, mandiamoli in Israele, andiamoli presso il Mossad. Ragazzi, non possono essere, si devono adeguare ai sistemi moderni. Non è possibile, cioè fermano la gente come se fosse una rissa fuori da una discoteca, sono veramente imbarazzanti. Poi abbiamo tutti i politici che loro difendono i delinquenti, sono sempre da parte dei delinquenti, sono da parte di quelli della Uno Bianca, loro sono sempre da parte della polizia, pure a quelli della Uno Bianca, della macelleria che hanno fatto al G8, e noi abbiamo sta classe, purtroppo adesso ci governano questi, per cui sono sempre dalla parte sbagliata, che dovremmo fare sulla parte dell'assassino che ammazza le persone a sangue freddo, e passerà.
5: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Ecco, sentito adesso il giornalista del Fatto Quotidiano, cioè il quinto stalle, un 5 stalle, no? Che fa politica, la colpa è del governo, no? La colpa è dove prendi i soldi per questo, per quello. Chiedesse a Conte dove ha buttato tutti i soldi e poi è lì. Il Fatto Quotidiano che è Travaglio, pluricondannato. Per tutte le calunnie, tutte le stronzate che ha detto sulla gente.
0: Allora, però mi sta facendo, a parte che si sente malissimo il suo messaggio, li registri quando non è nel caos, ma sta facendo un minestrone, io glielo dico, sta facendo un minestrone con tutto il bene.

0: Buonasera dottor Poletti, Stefano Monza. No, guardi, io non sono d'accordo col direttore, assolutamente. Cosa significa che è inammissibile l'uso della violenza da parte delle forze di polizia? Ma che senso ha un discorso del genere? Ma diciamo che se quel marocchino al momento dell'intervento degli agenti avesse fornito documenti e avesse ottemperato le disposizioni degli agenti, ma tutto questo non sarebbe successo. Invece gli agenti si sono visti costretti a usare addirittura lo spray al peperoncino per cercare di renderlo inoffensivo. Evidentemente la sua alterazione era un pericolo per loro e per gli altri cittadini che erano lì vicino a questo soggetto. Quindi hanno usato la forza per vincere la sua resistenza e la sua aggressività. Io non riesco a capire tutti questi discorsi volti a sminuire o a attaccare l'operato delle forze di polizia. Cioè, ci riempiamo la bocca tutti quanti una certa parte degli italiani con lo stato di diritto, che viviamo in una società civile, ma a me sembra, perché per certi italiani, che i diritti e i doveri siano solo a senso unico da una parte, dalla parte dei cittadini onesti e di coloro che fanno rispettare le leggi, dall'altra parte invece evidentemente è tutto permesso. Però poi quando in un controllo del genere magari succedeva che il controllato sferri una pugnalata agli agenti che lo stanno controllando, forse allora forse i discorsi verso l'operato delle forze di polizia sarebbe stato diverso. Vabbè, io non capisco questo modo di ragionare. Buona serata.
1: E intanto Fakir in indagine per droga a inizio anni 2000, poi arrestato per evasione. Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto ieri in via Svevo al Pilastro di Bologna, a inizio anni 2000 venne coinvolto in una importante indagine per traffico di droga della DDA di Bologna e della squadra mobile. Nella primavera del 2006, mentre scontava ai domiciliari una condanna a 4 anni e 3 mesi per detenzione e spaccio, venne sorpreso più volte a non rispettare l'obbligo di residenza nella casa dove viveva all'epoca a Medicina in provincia e finì in carcere. A lungo è stato sposato con una donna italiana da cui ormai da alcuni anni è separato. Di recente era tornato per un periodo in Marocco, dove aveva alcuni familiari, fino alla morte della madre. Sono sotto shock per quello che è successo, lo reputo un bravissimo ragazzo, tuttavia la famiglia non si è rivolta a me, dice l'avvocata Donata Maimusi, storica penalista di Fakir. Intanto il SIULP, il sindacato di polizia, dice: siamo certi della correttezza dell'operato dei poliziotti coinvolti di fronte alla perdita di una vita umana. Il nostro primo pensiero va al dolore della famiglia, giacché quando si perde una vita abbiamo perso tutti. Su questo non ci possono essere divisioni né esitazioni. Questo è il segretario generale del SIULP, il sindacato di polizia. Pur nel rispetto delle istituzioni e senza voler scadere nell'errore di chi pare alimentare lo scontro piuttosto che rasserenare gli animi, allontanano l'idea di di scopi di parte e si dicono i rappresentanti del SIULP certi della correttezza dell'operato dei poliziotti coinvolti. Intanto non interviene anche Tajani non dice niente e dice: sui fatti di Bologna ci saranno delle indagini, le valutazioni non spettano a me, non sono un magistrato, quando il magistrato farà l'inchiesta si vedrà, lo dice il vice premier e segretario di Forza Italia Tajani a margine di un evento sugli azzurri, degli azzurri. E naturalmente la politica di centrodestra un po' tace, un po' attende, io ve lo devo dire, anche il che si muova la magistratura, qualche dubbio c'è. In altre circostanze, ve lo dico perché non mi tengo niente con voi, io sto facendo una trasmissione in diretta, in altre circostanze avrei avuto la fila degli esponenti del centrodestra che volevano intervenire su questo argomento. Il fatto che sia difficile trovare reazioni di centrodestra significa che qualche dubbio c'è, però insomma è tutto ipotetico quello che dico, però tanti anni di esperienza mi fanno dire che hanno paura di sbilanciarsi, come accadde, ve lo ricorderete, a Rogoredo. Attendo i vostri messaggi, tra poco andiamo avanti su questo tema, ma andiamo anche a parlare della candidatura di Roggero. È una presa per i fondelli, visto che è incandidabile, oppure mettetecelo voi.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
2: Sono le 23.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. Lancio di una bomba carta dai manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Non è uno scudo penale, ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito, voluto da una legge del governo Meloni. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha parlato della mancata iscrizione tra gli indagati dei due agenti che hanno bloccato a terra il 43enne Abderrahim Fakir, poi deceduto poco dopo. Il ministro ha poi espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir e per la grande tragedia. Vannacci con l'intelligenza artificiale condanna a morte il centro-sinistra. In un video stile Trump prodotto con l'intelligenza artificiale, il generale si ritrae in un'arena, lui Dux, accanto all'imperatrice Meloni, e mostra il pollice verso contro i nemici Schlein, Conte e Boldrini, confinati nella fossa dei leoni. Anche la moglie del generale con tanto di dito medio. Il video inquadra anche un Mario Draghi inorridito. Immagini forti, benché fake, che destano polemica. Il 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il PD sollecita una presa di distanza della Premier. Alleanza Verdi Sinistra parla di video raccapricciante. Paura a Viterbo, dove nella giornata di oggi, verso mezzogiorno, è crollato il solaio di un'abitazione lungo la via Cassia. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del pronto soccorso sanitario e gli agenti della Polizia di Stato. Ad avere la peggio un bambino di 9 anni, elitrasportato d'urgenza a Roma al Policlinico Gemelli. Il calcio. Dopo il ritorno di Nico Paz e i nuovi acquisti di Milla, Cuenca, Caichi e Liberali, il Como non sembra intenzionato a fermarsi sul mercato. In questo senso Moise Kean è un'idea per l'attacco. Il classe 2000 ha rinnovato con il club viola, ma potrebbe lasciare Firenze a fronte di un'offerta importante. Il giocatore piace molto alla squadra di Fabregas. Per il momento non ci sono state trattative tra club, ma c'è stato un contatto con gli agenti dell'attaccante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: Tra poco ci raggiungeranno altri ospiti. So che ci siete lì in molti che state aspettando la verità sulla morte di Fakir, e so che in molti volete intervenire. Fatelo 334 11 11 622.

0: Buonasera Poletti, ma mi viene da pensare una cosa, cioè ma possibile che i quattro operatori sanitari che c'erano lì davanti o lì vicino non si sono accorti che stavano schiacciando questo qui con le ginocchia sulla testa, sulla schiena, e non siano intervenuti almeno nel dire ragazzi state esagerando, un qualcosa del genere? Possibile che non si siano accorti di una cosa del genere? Mi domando solo questo. Buonasera Renato.
1: Saluto, salve Renato, saluto Annarita Briganti, collega giornalista. Ciao Annarita.
2: Buonasera Roberto, bravissimo il signor Renato. È una domanda che ci facciamo tutti, perché le immagini che hanno rilasciato sono purtroppo evidenti, e noto anche, va detto, una certa lentezza nell'intervenire di fronte a una persona che dice aiuto, aiuto, aiuto. Le immagini che sono state rilasciate mostrano una persona in evidente difficoltà, che va ovviamente contenuta, ma con 40 gradi contenerla con lo spray, il fratello l'hai visto, no? Ha detto in bocca o in faccia o quello che è, spray al peperoncino, le ginocchia sulla schiena, una certa lentezza nell'intervento di tutte le persone che erano lì fa paura. E tra l'altro l'avrai forse già spiegato, io appunto aspettavo nel backstage di intervenire, non si sono neanche accorti, sembrerebbe, no, che era morto, sembrerebbe che ci sia stato un ritardo anche nel registrare la cosa, che intanto purtroppo era morto. Quindi è una cosa su cui bisogna assolutamente indagare. Se vuoi ti do un'ultima ora, non so se l'hai già detto, l'avvocato della famiglia di Fakir sarà Fabio Anselmo, che io ho conosciuto proprio con Ilaria Cucchi, ricorderai, che si è occupato tra gli altri del caso Cucchi, è un avvocato bravissimo e ha già detto una cosa molto interessante, cioè ha detto in base alla Corte Europea dei diritti dell'uomo noi vogliamo che non indaghi la polizia stessa in quanto corpo coinvolto nell'accaduto. Quindi è una vicenda che sicuramente avrà degli sviluppi, ed è giusto che la famiglia del signor Fakir sappia com'è andata la vicenda, cioè questo dramma, perché è morto.
1: Senti, cosa ti ha dato più fastidio delle reazioni della politica? Fuori dai denti, Annarita?
2: Sì, come sempre, le vittime di serie A e di serie B. Mi ha ricordato molto anche il caso Roggero, e ti spiego perché. Si è sviluppata una certa classificazione delle vittime, quindi se muore una persona che a un certo soggetto politico piace, no, tra virgolette, quei requisiti rientrano nella visione di quel soggetto politico, è un dramma.
1: No, sì più esplicita.
2: È più chiaro di così. Io penso che le persone di origine straniera è come se la loro vita, per alcuni soggetti politici, vuoi che ti faccia nomi, Futuro Nazionale Lega, visto che volevi che io fossi ancora più esplicita, è come se non valessero nulla. Ma qualsiasi persona muore, è un essere umano che è morto, e che quindi bisogna capire perché è morto, e se è morto a fronte di reati che possono essere reati o omissioni di soccorso, che comunque ha delle responsabilità civili e penali, va verificato. Ho trovato molto inopportuno, visto che mi vuoi esplicita, che si esulti per lo scudo di fronte a una morte. Di fronte a un uomo che è morto, un uomo che tutti descrivevano
1: spiega
2: come
1: bene,
2: una brava
1: bene,
2: persona,
1: si
2: che faceva
1: per
2: il suo
1: lo scudo. Spiega bene.
2: Lo spiego meglio. È il primo caso. No, scusa, non sapevo, avevo pure che poi attaccassi. È il primo caso in cui.
1: Ma figurati se attacco il telefono.
2: Che ne so.
1: Tutto è possibile.
2: Sintetica. È il primo caso, per spiegare esattamente a chi ci ascolta, in cui gli agenti coinvolti sono stati protetti, cioè in base a una norma questi agenti non sono stati indagati, quindi non saranno sospesi dal servizio, per dirlo in modo pratico, non dovranno probabilmente prendersi un avvocato, anche se la questione è complessa, quindi forse sì, e sul breve non avranno ripercussioni. E di fronte a una morte esultare perché, o chiedere addirittura lo scudo, che già con, quindi questa protezione degli agenti che già comunque era stata attuata, e veramente forse non considerare che c'era un uomo morto che stava lì sotto le ginocchia di un agente, tra l'altro aveva uno di loro forse una bodycam, ci sono tantissimi video, quindi la politica è già in campagna elettorale, lo vuoi fuori dai denti, purtroppo è una campagna elettorale, e la campagna elettorale però non si può giocare sulla pelle delle persone di qualsiasi origine siano, tra l'altro vogliamo ricordare che il signor Fakir era regolare, cioè non possiamo fare campagna elettorale esultando per una morte. Quello che abbiamo visto e che vedremo, perché si parla di un'azione che è durata 39 minuti e ci sono, avrei visto, no, dai balconi tantissimi video che ora man mano purtroppo dico circoleranno, perché comunque è morta una persona, non si può fare una campagna elettorale su sulla pelle delle persone. È un episodio gravissimo, credo che chiunque al di là del voto voglia sapere cosa è successo al signor Fakir. Quindi, cosa è successo? Era una crisi psicotica che non hanno saputo gestire? Cioè, cosa è accaduto in quei 39 minuti? Per cui l'esito non è stato un TSO. Sei d'accordo che è l'esito che sembrerebbe quello più probabile?
1: Dalla regia, provate a chiamarmi l'europarlamentare della Lega Cisint e le dite che vorrei rispondesse qui in diretta da Narita Briganti mentre Narita continua, così vi confrontate.
2: Sì, esatto, io sarei curiosa di sapere cosa c'è da esultare, per esempio perché è stato applicato questo scudo, chiamiamola protezione per essere più chiari, è un dramma quello che si è verificato. Sì, appunto, però lo ha detto un partito preciso, e non nascondiamo le responsabilità di Futuro Nazionale, che purtroppo col tema reimmigrazione sta molto alimentando l'odio per le persone di origine straniera. Io sento molto razzismo in quello che sta accadendo in Italia. Cioè, se la vittima fosse stato un italiano sarebbe cambiato tutto completamente, invece dà quasi fastidio che ci dobbiamo, non a tutti ovviamente, che ci dobbiamo anche occupare di questo episodio gravissimo, ma ormai, sai, con i telefonini, con le immagini, con le telecamere, non si sfugge da questi accadimenti. L'ambiguità,
1: allora,
2: ci poteva essere un tempo.
1: Abbiamo l'ospite che ho richiesto dalla regia e ovviamente sta squillando, spieghiamole che sarebbe in diretta radio se riusciamo a parlarci, perché stiamo improvvisando come piace fare a me, naturalmente
2: a noi,
1: brava.
2: Sì, no, tra l'altro se abbiamo anche qualche altro secondo, non ho visto neanche la pietas umana, nel senso che comunque al di là di come andrà l'inchiesta, no, che ci siano responsabilità gravissime, gravi, meno gravi o non ci siano, non ho percepito proprio la pietas umana comunque di una vita che è finita in quel modo, di un uomo che diceva aiuto, non ce la faccio più, e che chiedeva aiuto. Quindi questa cosa non dovrebbe mai venire meno, infatti sono previste azioni tra i colleghi, sono previste manifestazioni, la Lega ha attaccato anche il sindaco dicendo che non deve partecipare, non deve fare nulla. C'è un clima, lo dico francamente, di odio che mi preoccupa, perché questo clima così avvelenato non porta niente di buono.
1: Allora, non riusciamo a contattare Anna Maria Cisint, ma tra poco sentiremo altri ospiti, tra cui il sindacato di polizia. Grazie Anna Rita Briganti, buon lavoro.
2: Grazie a te sempre, a presto, ciao.

tra poco, visto che sono arrivato all'età in cui le cose le posso chiamare per nome, tra poco parleremo anche, ve lo dico perché vi chiedo anche di rimanere in ascolto, di questa presa per i fondelli della candidatura di Roggero, il quale non può essere candidato, però c'è chi blandisce un certo elettorato dicendo candidiamo Roggero. Roggero non può essere candidato, il gioielliere. Questo ve lo volevo dire, tra poco ne parliamo. E poi il direttore editoriale Daniele Biacchessi, che è all'ascolto, mi ha mandato un messaggio, no? E io gli ho chiesto l'autorizzazione a leggerlo in diretta, mi ha detto leggilo pure, perché condivideva questa riflessione Daniele Biacchessi, che adesso vi leggo. Sento alcuni un messaggio, no? E io gli ho chiesto l'autorizzazione a leggerlo in diretta, mi ha detto leggilo pure, perché condivideva questa riflessione Daniele Biacchessi, che adesso vi leggo. Sento alcuni ascoltatori criticare il mio intervento sui fatti

0: come criminali. Poi si sono accertati i fatti e si è dimostrato che i poliziotti avevano utilizzato strumenti coercitivi fuori da quelli previsti dal codice penale e dallo Stato di diritto. Non sono certo i politici a indagare su ciò che è avvenuto a Bologna, non ne hanno diritto, non hanno strumenti, non conoscono nulla. Daniele Biacchessi, che ci ha mandato questo messaggio, ritenevo importante condividerlo, anche perché tutte queste premesse le aveva effettivamente fatte nel suo intervento. Se poi voi ascoltate a spizzichi e bocconi, va bene così. 334 11 11 622. Saluto Paolo Macchi, segretario del SIULP di Varese, il sindacato di polizia. Buonasera Macchi.
1: Buonasera Poletti.
0: Allora, noi ci eravamo sentiti all'indomani dei fatti di Rogoredo e c'era stata tutta un'opera di difesa del sindacato, sì, da parte. Stiamo parlando di casi diversi, però non è che qua ci ritroviamo come a Rogoredo. Ha capito il senso di quello che voglio dire, Macchi?
1: Beh, io spero di no, però mi sembra che questa volta ci sia l'evidenza di parecchie immagini, Roberto. Il fatto che la procura abbia detto che le immagini non sono sufficienti mi fa parzialmente preoccupare, perché adesso sembra che non basti nemmeno un video girato con questa chiarezza. Allora, tutti descrivono una persona che chiedeva aiuto, però, dottor Poletti, qui mi sembra che, come sempre, c'è chi vuole vedere solo l'ultimo minuto di un film e pretende di capire la trama intera. Vedono l'ultimo istante in cui chiede aiuto,
0: sì,
1: diventa assassino di Stato.
0: Attenzione, però, se il protagonista del film muore, c'è poco,
1: certo,
0: da vedere la trama.
1: Quando muore qualcuno è un fallimento, assolutamente. Assolutamente. Però io ho ascoltato anche altri abitanti sui social, li abbiamo ascoltati anche su moltissime testate. Molta gente di quella zona ha detto che il soggetto era molto alterato, che urlava, dava calci a tutto, che la polizia ha avuto un sacco di pazienza, che ha parlato più di mezz'ora con lui finché non è divenuto aggressivo con tutti. Forse le campane vanno ascoltate tutte, non i soliti urlatori che riempiranno le piazze, che diranno che è un assassino di Stato, che siamo i soliti violenti, perché non è così e chi ci conosce lo sa benissimo. Ora diventeremo terreno di scontro politico, vorrei evitarlo, ma lei che che conosce la politica sa che è impossibile tenere la politica fuori da questi recinti. Ci entrerà, spero che ci entri nel modo giusto. Però allora, oggi ho sentito dire che lo spray non andava usato, sarebbe stato meglio usare il taser. E poi quando si usa il taser, perché il taser? Perché può comportare problemi cardiaci. Insomma, chi ha problemi, mi faccia dire una cosa che poi si dice spesso: se hai problemi di salute, magari non vai a dar fastidio alla gente e nemmeno alla polizia che sta intervenendo, perché se dopo mezz'ora che cercano di fare gli psicologi sei ancora aggressivo con loro, è normale che la forza dell'ordine debbano usare la forza. E l'uso della forza comporta delle controindicazioni, degli effetti indesiderati, degli effetti che non vogliamo nemmeno noi, ma qualche volta può finire anche così. E non si deve cercare per forza un errore procedurale. Ci sono delle situazioni in cui non è facile afferrare il dito giusto e tenere per i secondi giusti il braccio fermo. Bisogna esserci. Questo è un lavoro difficile, che è troppo facile contestare da una scrivania o da un microfono. Dateci una mano a farcelo raccontare. Abbiamo a che fare con squilibrati, con alterati, con delinquenti professionisti. Non è che c'è sempre codificato come intervenire in ogni situazione. Due giovani poliziotti hanno cercato di fare al meglio quell'intervento sul quale sono stati chiamati ad intervenire. Non è che è una rissa di piazza. Smettiamo di pensare che sia una cosa fra noi e loro. Noi ci andiamo perché siamo chiamati. Poi, dottor Poletti, si parla ancora di scudo penale, è funzionato lo scudo penale. Non è uno scudo penale, non siamo esenti dall'esame della procura, e vedrà che in qualche modo avrà il suo fine, ma abbiamo semplicemente visto applicare quello che era previsto nel decreto sicurezza, quindi l'iscrizione sul secondo registro. Ma si farà chiarezza.
0: Si farà chiarezza. E intanto la posizione del SIULP me la ripete, me la dice chiaramente.
1: La posizione del SIULP è che, da poliziotti, perché i sindacalisti della polizia siamo tutti poliziotti che lavorano ogni giorno, a guardare quelle immagini, nemmeno volendole vedere con l'occhio più critico, è impossibile vederci degli errori. È chiaro che poi quando c'è la morte si pensa che c'è un errore per forza prima, ma non è sempre così. Ci sono un sacco di elementi che entrano in gioco in una situazione del genere. Vedrà che l'autopsia spiegherà qualcosa di diverso. Però no, oggi mi sembra impossibile pensare a Rogoredo, dai, dottor Poletti. Speriamo che, cioè, è veramente impossibile stavolta.
0: No, pensare a Rogoredo, dico, insomma, c'era un traditore, uno che è stato spogliato della divisa. Quello ha tradito la divisa, tutto, cioè è stato spogliato immediatamente della divisa.
1: E sono
0: stavolta
1: contentissimo. Stavolta c'erano i sanitari sul posto. Se loro stessi non hanno pensato di non intervenire subito perché non sembrava che potesse finire così. Poi ovvio che spiace a tutti, però davvero noi abbiamo a che fare con soggetti veramente difficili.

0: Se si usa la forza, ci sono effetti così. Ci possono anche essere effetti così, sono uno su un milione, perché noi vediamo i video di quando qualcuno ci rimette la penne, ma la polizia interviene con la forza migliaia, migliaia, migliaia di volte ogni giorno. Quindi è brutto fare percentuali, però guardi che gli interventi che finiscono bene sono 99,9%. Qualche volta può succedere anche questo.
1: Ringrazio, speriamo insomma che i fatti vengano accertati per bene nell'interesse di tutti. Ringrazio certo. Paolo Macchi, segretario del SIULP di Varese, grazie. Noi continuiamo ovviamente tra poco con altri ospiti e soprattutto con voi. Vi ricordo il numero per i vostri vocali, che è 334 11 11 622, lo ripeto, 334 11 11 622. So che c'è qualcuno in polemica con me perché ho detto che è una presa per i fondelli la candidatura di Roggero, però se lo è, lo è, però insomma magari sbaglio, posso sempre sbagliare. Tra poco torniamo qui.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 è in edicola con il numero imperdibile di luglio e agosto. Un appuntamento per tutti coloro che vivono la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alla grande eclisse di agosto, tema del mese. Per aiutarci a conquistare il cosmo arrivano i replicanti. Space News dedicata a Luca Parmitano, la sua storia e la straordinaria partecipazione ad Artemis 3. Leggete il numero di luglio e agosto di Cosmo 2050. Ora in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
8: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 23 e 30 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
11: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
12: Buonasera, non sono quasi mai d'accordo con la signora del PD, ma le immagini sono chiare, quei poliziotti devono essere indagati. In Italia muoiono un sacco di persone per colpa di poliziotti che non ha, cioè che non so con quale criterio vengono scelti. L'esempio può essere Cucchi, il tifoso della Lazio. Ce ne sono stati altri ultimamente. Ma quello di Rogoreto, ma lì a prescindere, senza sapere i fatti come sono andati, una certa politica li difende. Questo non va bene. Chi lo Stato ci deve difendere da chi deve difendere i cittadini? E certa politica fa l'opposto. Salve.
13: Ciao Roberto, sono Roberto da Milano. Sono d'accordo al milione per milione, se si può dire in questo modo, con Paolo, perché è vero, perché siamo abituati, soprattutto i giornali, i telegiornali, e senza offesa voi giornalisti, a visualizzare, perché fa fare vendite, la parte brutta, no? Io non so se tu te lo ricordi, ma c'è stato un periodo che doveva uscire un giornale, e ha provato ad uscire, con le buone notizie. Le buone notizie è durato niente, il titolo non ricordo se fosse questo, perché? Perché le buone notizie non vendono. Tu, se fai un giornale con 100.000 salvataggi all'ospedale San Paolo qua di fronte da parte dei medici, è tutto routine. Quello che gli è morto sotto i ferri è un assassino, un abominio. Non funziona così, non funziona così anche il fattore reazione del momento. Io non sono d'accordo al 100% con quel gioielliere, ma non sono neanche in disaccordo, perché ho subito anche una rapina a mano armata. Quindi, e soprattutto, cosa facciamo? Allora, gli facciamo avere a questi poveri vigili poliziotti un medico dietro che visita prima la persona, poi gli facciamo avere qualcuno che gli faccia dire in qualche modo alto là, fermo spara. No, l'hai detto una volta e meno, devi dirlo un'altra volta. Cioè, ragazzi,

0: Buonasera Giulio da Varese.
1: Buonasera,
0: nostro ascoltatore.
1: Sì.
0: Eccoci.
1: Buonasera dottor Poletti, io mi riaggancio alla sua osservazione sulla vicenda Roggero. Lei ha fatto molto bene a sottolineare il fatto che non è candidabile, ma in realtà mi permetterà, se rubo un minuto, io sono e faccio l'avvocato, quindi tecnicamente sono questioni che a volte noi avvocati non ci facciamo capire, spero mi dirà lei se mi sono fatto capire o meno. La cosa più drammatica è che in questo momento si parla dell'interpretazione, ma le regole ad oggi, c'è una maggioranza, tutto il sacrosanto diritto, se vuole, di fare delle modifiche legislative. Il vero tema oggi è: possiamo e vogliamo, chi ha la maggioranza, cambiarle e spiegarle? Perché se oggi dei parlamentari della maggioranza, anziché dire caspiterino, c'è questo tema, tecnicamente cosa potremmo fare? Inserire a livello legale, la legge può obbligare il magistrato a tenere in considerazione il fatto che chi subisce una rapina, chi subisce un'irruzione, una minaccia ai propri cari, in quel momento ha diritto di non essere razionale, di non essere calmo, salvo che particolari casi, ad esempio sei stato nell'esercito 30 anni, quindi bisogna presumere che te l'hanno insegnata la calma. Se sei un cittadino normale, la legge può dire, giudice, devi tenere in considerazione questo tema. Quando io subisco questo, nessuno mi può chiedere di essere freddo e razionale. Se si inserisse già una modifica legislativa così banale, vede che ne parliamo, spero si sia compresa, no? Spero di non aver parlato l'avvocatese, la casalinga di Voghera mi abbia compreso. È una modifica legislativa che si fa in 3 minuti e mezzo. Invece noi nel nostro paese andiamo solo a sparare, no? A livello nozionistico, lo candido, ma lo candido è una buffonata, come ha detto lei prima, no? Lo risolve il problema, lo vuoi risolvere, non sono le tavole di Mosè, la legge come oggi si può cambiare, non è uno scandalo. Certo, ovviamente se tu mi rapini a Sant'Angelo di Giano e ti vengo a rincorrere fino alla 1 al casello di Melegnano, quella non è chiaramente una reazione nell'immediato, sto cercando vendetta. Lì il tema è ovvio che se ti rincorre la vendetta è vietata in un paese civile. Se subito fuori dalle mura della mia gioielleria in cui mi hai minacciato, me e i miei cari, io reagisco, può essere introdotta una norma che dica che nessuno mi può obbligare a essere freddo e razionale, perché io non sono un Marines, io sono un cittadino. Altro tema che, mi perdoni, di Bologna. Il tema di Bologna, io non sono un esperto, ma dalle immagini mi sembra verosimile che, mi dispiace molto che sia morto, questa persona morta fosse sotto l'effetto di droga. E ahimè, purtroppo di droga non si parla mai. Ed è invece una devastazione della nostra società, perché chi assume droga è pericoloso per se stesso, è pericoloso per gli altri. Quindi dobbiamo anche sempre tenere in considerazione questi elementi. Verosimilmente questa persona con la droga in corpo, schiacciati a terra io e lei che non ci droghiamo, i nostri battiti da 70-80 passano a 100, ma non moriamo. Se io sono sotto l'effetto di qualcosa di pesante, mi schiacciano a terra 10 minuti, i miei battiti vanno a 200, il cuore mi scoppia. Quindi verosimilmente c'è anche un tema, ripeto, di cui non parla più nessuno, ma la droga sta ammazzando, a parte che porta via, drena via un sacco di risorse, in termini di persone, in termini di soldi, ma è una disgrazia di cui nessuno parla, la droga. Lei ne ha mai sentito parlare più negli ultimi 5-6 anni? No, basta, nessuno ne parla più. Quindi se vogliamo le riforme le possiamo fare, se ci mettiamo un attimo a tavolino, se si fa un discorso di metodo e di qualità. Vogliamo cambiare il sistema di difesa senza questi grandi slogan. Lei ha mai sentito Aldo Moro o Togliatti fare i grandi slogan? Aldo Moro o Togliatti parlavano una volta al mese, quando parlavano tutti stavano zitti, si levavano il cappello, perché avevano parlato poco e quando parlavano, parlavano in maniera seria. Tutto qua, volevo condividere solo questo.
0: Grazie, grazie davvero al nostro ascoltatore di Varese. Marco Rizzo, Democrazia Sovrana e Popolare, buonasera, bentornato.
2: Buonasera, buonasera, eccomi qua.
0: Un commento ai fatti di Bologna.
2: Ma ho letto che il sindaco di Bologna, Lepore, ha indetto una manifestazione.
0: Tra l'altro ti fermo, Rizzo, sarà ospite al timone delle 20 tra poco.
2: Però, ma mi sembra una roba un po' strana. Allora proviamo a dirla così. Se voi vedete, e purtroppo ne vediamo tante, persone che stanno male o comunque che danno in escandescenze, magari spaccano tutto, voi cosa fate? Chiamate la polizia, giusto? Sì. Arriva la polizia e si trova davanti un matto che spacca vetrine, che spacca macchine. Cosa fanno? Cercano di immobilizzarlo. Forse ci andrebbero dei nuclei speciali per fare questo, di medici che propugnano il TSO, che hanno una capacità anche dal punto di vista, diciamo, della salute pubblica. Ma può un sindaco del PD, parlo del PD, ma insomma sto parlando della politica in generale, che hanno tagliato la sanità pubblica dappertutto, dire che la colpa è dei poliziotti? Questo è il tema. Hanno tagliato la sanità pubblica, avremo bisogno di squadre di è pieno, le vedete le nostre città, no? Anche vicino alle stazioni, ci sono personaggi che danno di matto, che danno di droga, che danno di testa. E questi qua certamente non è un problema solo di... Il poliziotto dovrebbe stare lì e controllare che non sia armato, mentre gli infermieri, i medici fanno quello che devono fare. Sono dei TSO di strada. E questo dovrebbe avvenire, ma per fare questo devi avere il personale specializzato, devi avere le persone pagate per fare questo. Adesso la colpa è dei poliziotti, ma siamo matti? Perché quando vi trovate un matto con un badile che inizia a spaccare tutto, cosa fai? Per fortuna che arriva la polizia, no? O no? O lo affronti? Ma allora vogliamo il far west. Cioè non va bene mai niente, lo capite? Questo è il mio parere.
0: No, ma è chiarissimo il parere, ci mancherebbe. Ringrazio Marco
2: così
0: Rizzo,
2: come, finisco. Scusami.
0: Sì.
2: Così come la vicenda di Roggero. Ma quante volte abbiamo visto nella discrezionalità dei giudici dare delle attenuanti? Ad esempio quello che ha investito con l'automobile a Modena, hanno detto no, ma è matto. Se è matto gli daranno pure le attenuanti. Secondo me non è matto perché voleva tirar giù la gente come Birilli con scienza e coscienza. Ma detto questo, no? Ci sono un sacco di attenuanti. Ma questo orefice lo menano, picchiano la moglie, li rincorre. Fino a quando è dentro il negozio, è ancora nell'ambito della legittima difesa. Un metro dopo il negozio non è più nell'ambito della legittima difesa. Ma come ho sentito dire prima, ma mica è uno dei corpi speciali che ha il sangue freddo da capire se un metro in più c'ha la legittima difesa, se c'ha un metro in meno c'ha l'eccesso di legittima difesa. Questo era fuori di testa, poveraccio. Con una pistola in mano è uscito e gli ha sparato. È logico che doveva forse... c'è certamente un eccesso di legittima difesa, ma non è che si deve fare l'ergastolo perché uno ha 72 anni, gli danno 15 anni, quando esce non esce più. Ma di cosa parliamo? Qua nel nostro paese quei due che hanno ammazzato il poliziotto, il carabiniere Cercello Rega, forse perché erano americani, gli hanno tirato delle coltellate. Uno di questi l'hanno condannato prima all'ergastolo, poi a 11 anni, adesso fa i domiciliari a casa della nonna a Fregene.
0: Al mare.
2: Braccialetto elettronico, forse fa pure il bagno. Ma non ho capito, perché è americano e l'orefice chi è? E poi il rimborso, 800.000 euro per un rapinatore ucciso. Ma lo sapete quanto prende un operaio che cade da un ponteggio? 12.000 euro dall'INPS. Per un operaio che cade da un ponteggio, l'INPS dà 12.000 euro alla famiglia. Perché a un rapinatore devono dargli 800.000 euro? Ma siamo matti?
0: Grazie
2: Marco Rizzo. Ciao.
0: Democrazia sovrana e popolare, anche lui farà discutere anche il suo intervento, l'intervento di Rizzo farà discutere, e per discutere c'è un solo modo: confrontarsi qui a Italiano Limits sul giornale radio, semplicemente mandando un messaggio, meglio se vocale, perché mi piace ascoltare la vostra voce, al 334 11 11 622. 334 11 11 622, fatelo.
3: L'altro giorno poi ho anche visto un video su TikTok dove c'era un immigrato che aveva l'obbligo di firma, che ha preso a cazzotti il carabiniere lì, il poliziotto lì sulla porta della caserma. Ma allora insomma, voglio dire, no, dobbiamo pure capire che siamo famosi perché abbiamo la polizia che è troppo tollerante, e i miei amici albanesi mi prendono in giro ridendo perché dicono sì voi, la vostra polizia è soft, da noi certe cose non le fanno nessuno, quindi ci sarà una verità anche questo, no?
4: Nel frattempo la sorella chiede vendetta e non giustizia. Vendetta e non giustizia.
5: Salve, il giudice ha dato 14 anni e 9 mesi al gioielliere solo per un motivo, perché nel 2005 ha puntato una pistola contro 3 persone, non una ma ben 3 persone che non erano nel negozio per rapinare, per truffare. Lui è andato a casa di questi e ha puntato la pistola. Già da quel momento gli dovevano togliere il porto d'armi, perché uno va in giro a puntare la pistola a caso. Ecco perché il giudice gli ha dato 14 anni, altrimenti se era un buon cittadino, un buon lavoratore, uno che rispetta le regole, avrebbe preso 4 anni e non avrebbe fatto neanche un giorno di carcere. Saluti.
6: Rizzo, il Far West è proprio quando dai alla polizia, alle forze dell'ordine, l'arbitrio di poter fare quello che vogliono, compreso ammazzare una persona. Se non sei capace di tenere immobilizzato qualcuno, chiami i rinforzi. La cosa principale che deve fare uno Stato è tutelare la vita delle persone, tutte le persone, anche chi dà di matto. Chi dà di matto distrugge le cose. Se lo uccidi, hai distrutto una vita. Chi è che ha distrutto più cose? Ma davvero vogliamo tornare a 100 anni fa? Il periodo è quello, eh?
7: Io capisco tutto, sempre Rico di Roma. Ma no, Rizzo è veramente imbarazzante. Io penso, lo paghiamo noi, mi sento male io. Ma che scelta, uno che ha un punteggio paga l'Inps, lì me lo paga l'INAIL, ma se no siete cazzo che stai lì fatto, hai fatto pure il sindacalista che hai fatto. L'Inps paga, chi paga l'INAIL, ma che stai a dire che paga 12.000 euro? Perché devi dire cazzate? E in base al danno che ci ha avuto, no? Sempre a sparacazzate ci avevamo. Il problema di Roggero è uno solo. Sì, siamo d'accordo, siamo tutti d'accordo. È preso, però quando è finito, poi dopo, quando ti fanno la domanda, sei pentito? Sì, lo rifaresti? No, invece lui è convinto che ha fatto bene, quindi era lucido, c'è poco da fare. Poi io vorrei sapere una cosa, no? Ma c'è tua moglie che ha preso le botte e tutto, l'interesse tuo qual è? Andare in cuore loro, no? Andare ad aiutare tua moglie, andare a recuperare i soldi. Questa è la realtà. Quindi non è che lo famo passare per santo, perché santo purtroppo non è. Se avesse ammesso, dice sì, sono pentito, sono dispiaciuto, ho ammazzato 2 persone, no, lui se ne è sempre vantato. Vattene in prigione, vai tranquillo, fatti di tutti gli anni, eh. Come diceva il suo buon Salvini, in galera e devono buttare le chiavi.

0: e torna Trump che dice l'Iran pagherà a caro prezzo le uccisioni dei soldati USA. Ho dato ordini. Ogni volta che l'Iran uccide un soldato americano pagherà per la sua morte. Molte volte ho trasmesso questa direttiva al segretario alla guerra, al presidente di Stato Maggiore, a tutti i leader dell'esercito, l'afferma Donald Trump sul suo social Truth, indicando che Teheran la pagherà cara. Quindi tornano le minacce di Trump a Teheran. I vostri vocali 334 11 11 622.
1: Era Poletti Adler da Milano. L'intervento di Marco Rizzo è qualcosa di vomitato lì, giusto per dire un'opinione priva di senso. Allora, paragonare già la morte dall'incidente di lavoro di un operaio che cade dal ponteggio a uno che viene ammazzato a revolverate, già non ci siamo. Poi voglio dire, il risarcimento avviene, come previsto dal codice penale, perché non si tratta più di legittima difesa, ma di omicidio volontario, tra l'altro. E il caro gioielliere è uscito dal negozio, ha sparato diversi colpi, ha pestato uno dei due che ha ammazzato, e il terzo è sopravvissuto semplicemente perché è riuscito a fuggire. Se no sarebbe stato triplice omicidio, e dagli 17 anni hanno tenuto conto delle attenuanti. Quindi cosa c'è sta giustificazione continua di un assassino? Quell'uomo lì deteneva un'arma irregolarmente, perché il porto d'armi che i gioiellieri hanno per difesa gli era stato revocato proprio perché...
2: Buonasera dottor Poletti, buonasera a tutti i radioascoltatori, Paolo dal Friuli. Allora, sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto poco fa Rizzi, cioè non si possono dare le colpe alla polizia perché ha fermato un matto che va in escandescenza, poi gli è venuto un malore e così via. Adesso bisogna andare a difendere tutti, quindi la polizia a che cosa serve? Cioè la polizia non può difendere neanche i cittadini da un matto che... e inveisce contro tutti e tutto. Cioè, se c'era una persona lì vicino sarebbe preso una badilata in testa, l'avrebbe ammazzato, e quindi saremmo stati lì a difendere sto qua che uccide la gente. Non ho capito. La stessa cosa di Rogero Poretto, che se ne va in carcere praticamente a morire lì dentro perché ha difeso la sua attività da dei malviventi. Nel momento esatto in cui questi malviventi si sono introdotti nella proprietà privata di Rogero, hanno perso tutti i diritti, ma non c'è nessuna giustificazione, nessuna tolleranza zero per questa gente che entra a rubare. E in più sto Poretto deve anche dargli 800.000 euro di risarcimento danni, perché li ha uccisi dopo che loro sono entrati nella sua proprietà privata cercando di derubarlo, menando, picchiando, magari l'avrebbero anche ucciso. Allora dobbiamo ancora difendere questi malviventi. C'è cioè, uno non è veramente più al sicuro da nessuna parte e da nessuno. Non è possibile, non sono assolutamente d'accordo con questo modo di fare.
3: Buonasera, Alberta da Roma. Marco Rizzo si potrebbe risparmiare esternazioni non solo fuori di testa, ma completamente errate. Allora, l'INPS non paga e non indennizza nessuno in caso di infortunio, eventualmente è l'INAIL, e in ogni caso certamente 12.000 euro non è l'indennizzo per un operaio che muore cadendo da un ponteggio. Detto questo, quindi mettendo da parte il qualunquismo becero di questi personaggi, di quale difesa si parla quando un personaggio a cui è stato tolto il porto d'armi e quindi detiene illegalmente un'arma perché ha già commesso un reato di minaccia, violenza, lesioni, esce per strada al termine di una rapina e si avvicina all'auto in cui salgono i rapinatori e gli spara con la stessa freddezza con cui hanno sparato i poliziotti dell'AIS, uguale, e rincorre anche un altro rapinatore per sparargli. Questa non è difesa, questo è il Far West, il Far West. Pensate se ciascuno di noi con un'arma illegale pensasse di risolvere le proprie vicende personali in questo modo. Dove andiamo? Cosa facciamo? E ancora, il personaggio ucciso nelle mani della polizia, che fosse tossicodipendente non lo sappiamo, che fosse un paziente psichiatrico non lo sappiamo, è possibile, ma questo non può essere un motivo per uccidere una persona.
0: E allora, come vedete, la discussione in corso, bella viva, come vi chiedo sempre qui ogni giorno dalle 17 alle 20 su Italiano Limits, e per chi ci segue con tanto affetto c'è il giornale radio, lo sapete, a quest'ora alle 19, torniamo subito dopo.
4: È mezzanotte.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione. Tensioni a Bologna dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir. Un cordone di agenti di polizia in assetto antisommossa, sotto il lancio di bottiglie e pali da parte di alcuni manifestanti, si è schierato a difesa della questura e della prefettura con i blindati. Raggiunti da bombe carta, gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni e idranti per disperderli. Inginocchiati con la foto di Fakir in mano, i manifestanti hanno scandito slogan come "Via lo scudo penale". Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. L'ho reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali, le 22 in Italia. Gli attacchi, che seguono 9 giorni di fila di crescente attività, sono volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz, ha aggiunto il CENTCOM. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington il corrispondente italiano dalla Casa Bianca Daniele Compatangelo, autore poche settimane fa dello scoop dell'intervista a Donald Trump post G7 che ha segnato la rottura con la premier Giorgia Meloni. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stato comunicato alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. I primi accertamenti avrebbero escluso segni di violenza sul corpo del giornalista. L'ondata di calore che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla. 18 domani le città col bollino rosso. Per attendere un po' di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì 22, quando le città a rischio scenderanno a 7. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Attesi anche maltempo e temporali al nord, che da giovedì si sposteranno anche al sud. Emessa per domani un'allerta arancione per il maltempo nelle Marche e gialla in altre 7 regioni. Il calcio. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account X, Alejandro Dominguez, presidente della Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, ha scritto. Una grande opportunità per il calcio, per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Parole che sembrano un annuncio ufficiale, dato che lo stesso Dominguez è uno dei grandi fautori della competizione allargata. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E allora tra poco andiamo proprio nello specifico della questione Roggero, puoi dire che lo candidi se non può essere candidato, vabbè, tutto questo ed altro tra pochissimo, pronti qui.

0: adesso andiamo a parlare del caso Roggero, che tra l'altro esplode sui social, 195 milioni di video views in pochi giorni, e il dibattito che va oltre la cronaca. L'analisi rileva oltre 3.600 contenuti e 12 milioni di interazioni, 12 milioni di interazioni tra il 14 e il 19 luglio. La vicenda di Mario Roggero, scrive il quotidiano specializzato Prima Comunicazione, si trasforma rapidamente in un tema identitario, che, con il confronto che si sposta dalla cronaca ai temi della legittima difesa, della sicurezza e della fiducia nella giustizia. Un'analisi che ha monitorato la conversazione online in Italia tra il 14 e il 19 luglio, 3.600 contenuti, 195 milioni di video views e 12 milioni di interazioni su Facebook, Instagram, X, TikTok e YouTube, a conferma della straordinaria capacità del caso di catalizzare l'attenzione.
1: Buonasera Luigi da Torino. Un paio di cose. Allora, per quanto riguarda l'uomo ucciso dalla polizia a Bologna, è evidente da tutti i video che ci sono in rete che l'uomo era messo malissimo a terra con un ginocchio sul collo. Ha fatto la fine di Floyd in America. Forse gli agenti non hanno imparato niente su questo tipo di modo di bloccare le persone. Se è realmente necessario fare questa cosa qua del buttare con la gente per terra e mettergli un ginocchio sul collo, cosa che può provocare sicuramente il soffocamento. Per quanto riguarda il resto del gioielliere, direi che l'ignoranza la fa da padrona e quindi fa molte vittime in questo caso, perché i giudici hanno semplicemente applicato la legge con tutti i problemi, con tutto quello che era già successo. Le pistole detenute illegalmente, aveva già puntato la pistola verso altre persone. È evidente anche qui dalle immagini che ha inseguito i due malviventi, freddandoli, e inseguendo ancora il terzo ferito che ha preso a calci in faccia. Quindi di che attenuanti vogliamo parlare? Di sicuro, magari, vista l'età, visto tutto quello che vogliamo, gli si può commisurare, visto anche quello che c'è l'opinione pubblica, si può commisurare una pena minore o più lieve, ma non possiamo escludere le sue responsabilità. Cioè, quell'uomo è comunque un assassino a sangue freddo.

0: E subito un'ultima ora che arriva da Bologna, dove la sorella di Fakir è appena svenuta al presidio in piazza Nettuno. Battono le agenzie la notizia, sviene la sorella di Ebrahim Fakir al presidio convocato in piazza Nettuno dal sindaco di Bologna Matteo Lepore per unire la città intorno alla famiglia del 43enne deceduto ieri al Pilastro durante un'operazione di polizia. Ne abbiamo parlato nelle prime due ore di programma. Il sindaco aveva appena dato la parola ai familiari di Fakir quando la sorella Kadia si è sentita male accasciandosi al suolo. Subito un medico si è fatto largo tra la folla per prestare il primo soccorso alla donna, che assieme ai fratelli, al capo della comunità islamica bolognese Yassine Laframe, poco prima aveva incontrato privatamente Lepore. Quindi la situazione è questa: prima dell'inizio del presidio in piazza Nettuno a Bologna, la sorella di Fakir ammazzato ieri, la sorella di Fakir aveva incontrato il sindaco di Bologna, poi si è avvicinata si è recata al presidio, dove si è sentita male, si è accasciata al suolo ed è svenuta al presidio in piazza Nettuno. Naturalmente, se avrò altre notizie nel corso della trasmissione ve le darò, ma parlavo della condanna di Roggero. Ascoltiamo subito la scheda di Matteo Respinti in collaborazione con Lorenzo Cappadone.
1: La condanna definitiva, 14 anni e 9 mesi, è ormai acquisita. Dopo l'ingresso di Mario Roggero in carcere, il caso si è spostato però immediatamente dal terreno giudiziario a quello politico, con il centrodestra impegnato a trasformare il gioielliere di Grinzane Cavour in un simbolo della battaglia sulla legittima difesa. Matteo Salvini ha chiesto pubblicamente al Presidente della Repubblica di concedergli la grazia. La Lega ha avviato una raccolta di firme tra i parlamentari e una raccolta di fondi per sostenere le spese legali e i risarcimenti. Nel frattempo, anche la moglie di Roggero ha presentato formalmente la domanda di clemenza.
2: Per me non è proprio giusto che sia in carcere, perché insomma siamo persone normali.
1: Ma la grazia non è nelle disponibilità della Lega, del governo e neppure del ministro della giustizia. È una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. La domanda viene presentata al ministero, che svolge l'istruttoria, ma la decisione finale spetta soltanto al capo dello Stato. La Lega poi rilanciata annunciando rivalutare una candidatura di Roggero alle prossime elezioni.
3: Come Lega stiamo esaminando tutti i profili legali e se fosse possibile candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, che vengono aggrediti e che si difendono, io sarei orgoglioso di poterlo candidare però.
1: Si tratta di un progetto tutt'altro che facile, allo stato attuale è semplicemente impossibile. La condanna definitiva comporta infatti l'interdizione dai pubblici uffici e quindi la perdita del diritto ad essere eletto. A questo si aggiunge la legge Severino, che rende incandidabili al Parlamento le persone condannate definitivamente per determinati delitti non colposi a pene superiori ai 2 anni. Una lista potrebbe anche inserire materialmente il nome di Roggero, ma la candidatura verrebbe cancellata dagli uffici elettorali. Perfino Futuro Nazionale ha preso atto di questo ostacolo. Roberto Vannacci ha infatti dichiarato di sostenere Roggero, precisando però con chiarezza che, nelle condizioni attuali, il movimento non può candidarlo. In definitiva, quella della candidatura non è una soluzione giuridica per liberare Roggero. È al massimo una battaglia politica per la legittima difesa costruita attorno a un uomo che oggi, per legge, non può essere candidato.
0: E allora, nessun aggiornamento sulla sorella di Ebrahim Fakir svenuta in piazza Nettuno a Bologna durante il presidio organizzato dal sindaco Matteo Lepore. Un medico si sta occupando di lei, tutte le telecamere, ovviamente la stampa lì a documentare la sorella di Fakir svenuta. Andiamo subito da Silvia Sardone, europarlamentare della Lega, che saluto. Buonasera Silvia.
4: Buonasera, buonasera Roberto.
0: Allora mi chiedo, se non si può candidare, perché proponete la candidatura? Cioè è comunque un gesto per affermare vicinanza a Roggero.
4: Per affermare vicinanza e anche per far capire la differenza su di lui rispetto, che ne so, ad una Ilaria Salis che invece grazie alla sua candidatura al Parlamento Europeo è riuscita a letteralmente fuggire da un processo e non è che era lì in Ungheria lavorare così come invece ha fatto il signor Roggero, che quella mattina si era alzato semplicemente con la volontà di alzare la Claire del suo negozio e lavorare regolarmente pagando le tasse.
0: Silvia Sardone, la raccolta di firme che state facendo per sì. Sostanzialmente
4: la grazia.
0: Intanto la sorella di Fakir è stata portata via in ambulanza, aggiorno anche su questo. È un presidio organizzato dal sindaco di Bologna del Partito Democratico, che ha scelto come ha creduto di stare con queste persone, però insomma è svenuta la sorella, l'hanno portata via in ambulanza. No, dicevamo, la raccolta firme promossa dalla Lega, non è che poi magari il Quirinale la vede come una pressione impropria? Ma
4: rimane nelle competenze del Presidente della Repubblica, ma è lecito che i partiti e in particolare una forza politica di governo solleciti il Presidente della Repubblica a esprimersi in merito ad una domanda di grazia che insomma riteniamo più che giusta e giustificata. Poi dopodiché è ovvio, spetta comunque a lui, non è che raccogliendo le firme viene concessa la grazia, però è un gesto che la Lega fa con la speranza che possa servire in qualche modo sollecitando l'opinione pubblica e quindi anche il Presidente della Repubblica.
0: Mi dice Sardone cosa pensa dei fatti di Bologna, la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto ieri al Pilastro.
4: Ovviamente dobbiamo aspettare di comprendere la situazione. Rimane il fatto che il sindaco di Bologna che addirittura organizza una manifestazione mi sembra allucinante. Del resto non è il primo. Io mi ricordo quando ci fu il caso Rami, mi ricordo perfettamente il segretario provinciale del PD e anche una deputata dare subito la colpa ai carabinieri intervenuti parlando di omicidio. Questi poliziotti avevano le webcam, le bodycam, quindi attendiamo di capire meglio. Di sicuro
0: quindi lei
4: noi
0: dice
4: siamo...
0: che c'è del pregiudizio nei confronti di chi indossa una divisa da parte
4: è fattuale.
0: Di una certa
4: come è direbbe fattuale. Vittorio Feltri è Feltri. Fattuale.
0: Allora ringrazio Silvia Sardone, europarlamentare della Lega. Noi andremo avanti ovviamente a parlare del caso Roggero, seguiremo anche situazione di Bologna, dove la sorella di Fakir è svenuta al presidio in piazza Nettura, ha avuto un malore improvviso proprio alla fine dell'intervento del sindaco Matteo Lepore, è stata chiamata un'ambulanza e la sta portando in questo istante in ospedale. La donna stava partecipando come noto alla manifestazione per chiedere verità e giustizia per la morte del fratello avvenuta ieri in zona Pilastro a Bologna durante un intervento della polizia, quindi fuori pericolo, è svenuta però è in ospedale per accertamenti. Tutto questo accade proprio in questi istanti mentre vi sto parlando. Tra poco altri aggiornamenti.
5: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornalia della Sanità Italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informazioni.

0: ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Il sindaco di Bologna sbaglia. Dobbiamo far lavorare senza nessuna... cioè far lavorare in pace e con tranquillità chi deve giudicare, chi deve indagare su come sono andati le cose, i fatti. Sì, i video dimostrano quello che è successo, ma questi presidi non servono a calmare, a trovare la tranquillità in una città, in un paese. Serve solo per aumentare il distacco tra la gente, da chi la vede rosso, da chi la vede nero, ecco.
4: E volevo rincarare anche la dose, Poletti, se possibile. Non si azzardino i sinistroidi a giudicare l'eventuale candidatura di Roggero, perché noi abbiamo preso l'esempio dei migliori, ovvero la signora Salis. È vero che non è un omicida, però hanno fatto i furbetti. Quindi, da questo punto di vista, noi, senza fare i furbetti, speriamo di poterlo eleggere.
5: Ciao a tutti da Paolo. Certo che ascoltare la Sardone veramente ci vuole un coraggio, ma una cosa. Stiamo ancora aspettando il video sul poliziotto di Rogoredo, eh? Noi lo aspettiamo fiducioso, visto che lei si era esposta così tanto. Proprio lei parla. Vabbè, proprio vero. Va bene, ciao ciao a tutti.

0: Buonasera Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale. Benvenuto.
1: Buonasera a voi. Tornato.
0: Allora, facciamo la gara a chi insegue maggiormente Roggero. Ecco, che differenza c'è tra la vostra posizione e quella della Lega e anche le azioni politiche, perché sappiamo benissimo che è impossibile candidarlo e la Lega dice mi piacerebbe candidarlo, però insomma non si può.
1: Le posizioni sono, qualunque persona ragionevole, io penso che in Italia sia abbastanza scandalizzata dal fatto che una persona che magari forse, chi lo sa, eccedendo ha comunque difeso la sua casa, la sua famiglia e se stesso e si trova in carcere adesso, mentre uno degli aggressori di Mario Roggero, il terzo, sì, che per fortuna non è morto, si trova in Liguria a vivere in libertà in attesa del risarcimento della famiglia che Mario Roggero gli dovrà dare secondo quanto stabilito dalla magistratura italiana. Questa è una cosa, dal mio punto di vista, assurda, semplicemente assurda. Da qua a parlare di candidatura di Mario Roggero, penso che questa sia, consentitemi un termine un po' colorito, un po' una puttanata, nel senso che il vero tema è cercare di consentire a Mario Roggero di uscire da un posto che non gli spetta, il carcere.
0: Certo, e quella che lei ha definito puttanata, che è un termine che rende benissimo il concetto che lei vuole esprimere, perché viene fatta secondo lei?
1: Ma guardi, ci sono partiti, purtroppo devo dire anche partiti del centrodestra come la Lega, che su Mario Roggero, adesso che è finito dentro, diventano i suoi principali difensori. Peccato che alla Camera, quando c'è stata l'opportunità di fare alcuni emendamenti, di votare alcuni emendamenti proposti da Futuro Nazionale, che avrebbero evitato quantomeno il risarcimento del danno nei confronti di famiglie, di criminali, che commettono gli atti che commettono, cioè le rapine nelle case, hanno bocciato l'emendamento di Futuro Nazionale. Quindi quando si è un potere legislativo, cioè coloro i quali fanno le leggi, quello che conta è la ciccia che si vota in Parlamento, non tutto il contorno, tutte le vignette dopo e gli hashtag dopo. Purtroppo c'è parte del centrodestra che quando il caso scoppia è sempre lì pronto a dire sto con il Roggero di turno, poi quando si fanno le leggi o la magistratura ringhia ci si sottomette. Questo è il tema di fondo. Futuro Nazionale su questo è molto coerente, non è una questione di parlare di candidatura di Roggero, che peraltro conosco ed è una persona squisita, il tema è parlare di come gente come Mario Roggero non debba nemmeno finirci in carcere in Italia, questo è il tema, e come magari i suoi aggressori non debbano stare in Liguria a prendere il sole aspettando il risarcimento.
0: Senta, i prossimi passi che farete per sostenere Roggero, lei Pozzolo, Futuro Nazionale, ha detto non doveva finirci in carcere, serve che la politica cambi sostanzialmente, se non ho capito bene, se non ho capito male, si cambino insomma le regole del gioco in modo che le leggi siano differenti, e questo è quello che può fare la politica. Prossimi passi?
1: Ma i prossimi passi sarebbero semplicemente quello, e penso che Futuro Nazionale e Roberto Vannacci lo ribadiranno nei prossimi giorni, quello di seguire una linea di raziocinio, di intelligenza, di normalità, ciò che accade in tutti gli altri paesi del mondo civili. In Germania non esiste un criterio di proporzionalità sulla legittima difesa paragonabile a quello italiano, negli Stati Uniti non parliamone, se uno entra dalla finestra e non è benvenuto è molto sicuro che ha un'alta probabilità di uscirne steso dalla porta, e devo dire la verità, io sono d'accordo con quel modello, perché in Italia è incredibile come si possa violare il domicilio, la proprietà privata, e si rischia addirittura di essere esserne riconosciuti come con dei danni se qualcuno ti fa male o peggio ti uccide, vengono così danni alla famiglia. Ma ci rendiamo conto che è una mentalità al contrario: se tu entri a casa mia e non sei benvenuto, entri frodando la mia libertà privata e la mia proprietà privata, tu ti poni fuori dal contesto della legge, sei tu il primo a porti fuori da quel contesto, non puoi poi dopo invocarla quella stessa legge. Questo è il tema. Qualunque persona di buon senso, qui non c'entra nulla destra sinistra, c'entra il buon senso, o ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo, e ahi noi in Italia non ce l'abbiamo, a partire da parte della politica e parte della magistratura.
0: Grazie a Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale.
1: Grazie a voi.
0: Saluto l'avvocato penalista Davide Steccanella. Quanto mi odia da 1 a 10?
2: Io lei non la odio, però sono allibito di aver sentito le dichiarazioni di un deputato che ha detto delle cose assolutamente sbagliatissime. Anche in Italia c'è la legge che prevede che se violi il domicilio hai la legittima difesa. Peccato che nel caso in questione non era più nel domicilio. I due stavano scappando, quindi erano fuori, avevano cessato il pericolo, quindi lui non aveva nessun atto da difendersi. Per cui chiedo scusa l'espressione, quello che ha detto prima l'onorevole sono delle gigantesche falsità. Ed è così in tutti i paesi. Ci mancherebbe altro che uno può inseguire i ladri e sparargli alla schiena quando stanno scappando. È una follia. Per cui si dice una cosa falsa. Assolutamente. Trovo che sia molto grave che lo dica un deputato, sinceramente. Lo dico
0: allora, da cittadino. Siccome Pozzolo è ancora... Pozzolo è ancora in linea, se vuol replicare, perché io faccio sempre
2: replicare.
0: Se vuole
2: replicare, ma non era nel domicilio più. Se fosse stato nel domicilio, legge di legittima difesa scritta da Salvini lo tutelava. Basta che sappia queste cose, però. Prego, onorevole, dica pure.
0: Pozzolo.
1: Non era nel domicilio più, è quel più che fa la differenza. Nel senso che nel domicilio qualcuno... Sì, nel domicilio qualcheduno ci è entrato e chi è entrato nella casa di un privato cittadino e non ha suonato il campanello, non ha bussato la porta, sì, ha accettato il rischio consapevole, ha accettato consapevolmente il rischio di porsi fuori dalle tutele di legge. Chi lo sa che Mario Roggero poteva avere paura che questi soggetti, era la settima volta forse che subiva atti di questo tipo. Chi lo sa
2: non
1: che questi...
2: puoi seguirli per strada, mi scusi, ma neanche in America non lo può fare. Ha detto una
1: non ha inseguito in nessuno, non ha inseguito, no. Non ha inseguito, guardi il video. Non ha inseguito nessuno, è uscito dal suo domicilio, nelle pertinenze del domicilio, con la paura probabilmente che questi soggetti potessero magari in un automezzo avere altre armi e ritornare all'interno. Quindi è facile fare queste prediche.
2: No,
1: queste prediche
2: allora è un'altra cosa, non è più legittima
1: asettiche.
2: Difesa,
0: va bene,
2: è una chiamata a capacità di intendere e di volere, una cosa diversa. Diciamo
0: ringrazio Pozzolo e continuo con Steccanella, prego.
2: Prego, no, non possono dire queste cose perché sono in esattezza. La sentenza è ineccepibile, purtroppo. Anche a me dispiace che vada in galera un 72enne. Quando voi mi conoscete, io non vorrei in galera nessuno. Però purtroppo la legge dice questo, ma ci rendiamo conto che non sarebbe possibile modificarla. Ma che scherziamo, autorizziamo che un cittadino esca per strada e segue i ladri di sparire spalle. Tra l'altro il pericolo cui si mette, perché in questo caso i due avevano un'arma, se ho ben capito, non efficace. Ma ti metti a fare un conflitto fuoco con i rapinatori, che rischi che ti ammazzino loro. Ma non è possibile che un paese civile tolleri una roba del genere. A me dispiace per il povero Roggero, ci mancherebbe altro. Ma in questo caso, purtroppo, la sentenza è ineccepibile e vi assicuro che sarebbe applicata in qualsiasi paese. Dire il contrario è molto grave perché è strumentale. Chiedo scusa, perché non è così. Da nessuna parte puoi seguire un ladro ed eseguire. Ricordiamoci che c'è la legittima difesa, non la legittima giustizia. Quella la fanno i tribunali e la fa la polizia, non il privato cittadino. Vorrei che questo però fosse chiaro a tutti gli ascoltatori, poi possiamo discutere 100 anni, ma non si possono dire delle falsità, non era più nel domicilio.
0: Avvocato Steccanella, mi dice, allora, perché insomma vediamo che la politica, e sappiamo anche perché, si mette in mezzo a tutte queste vicende che contemplano anche una parte da addetti ai lavori. Allora un conto è che ne discutiamo al bar, un conto è che ne discuta la politica. Cambia il piano, no? Quel piano di discussione della politica dovrebbe essere diverso, meno ipocrita, non dire lo candidiamo come ha fatto non Futuro Nazionale, ma la Lega, se non è possibile, insomma, tutte queste robe qua. Però
2: sì, prego.
0: Altro tema che sta coinvolgendo la politica, diciamo così, è la morte di Fakir a Bologna ieri. Lei che idea si è fatto?
2: Beh, purtroppo non è un'idea, mi sembra di aver capito, comunque la procura farà le sue indagini, che sia stato un atto completamente illecito anche quello. Cioè, e tra l'altro non vorrei dire, ma questo clima che si sta creando, questo tipo da stadio a favore del Roggero, che ripeto, mi dispiace che vada in galera, ma non è un eroe, gli eroi sono diversi, crea queste situazioni per cui ieri Roggero, oggi poliziotti, cioè voglio dire, mettiamoci in testa, vogliamo vivere nel Far West e allora viviamo nel Far West. E chi è più bravo spara, o vogliamo vivere in un paese civile? In un paese civile i cittadini non inseguono i ladri freddandoli e la polizia non ammazza un arrestato. Le trovo due situazioni brutte, ma ripeto, per me è peggio i commenti che sento. Adesso questi sono due fatti illeciti, e ci penserà il tribunale o chi per esso punirli. I commenti che sento a questi due fatti francamente mi inquietano molto, perché sennò la deriva è rischiosissima. Mettiamoci in testa che rischiamo di peggiorare la situazione per tutti, così non fai sicurezza, così crei un far west.
0: Grazie per aver detto la sua come sempre, avvocato Davide Steccanella è sempre il benvenuto qui da me, grazie.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Buona serata, vi ricordo sempre 334 11 11 622 per intervenire in diretta, ci tengo a sentire anche voi, come avete visto io gli ospiti non ho niente da nascondere e li metto tranquillamente a confronto, ma anche con voi, mi raccomando.

0: Enrico di Roma, io capisco, ma stasera che è la serata dei cazzari. Intanto Pozzolo ci potrebbe dire che su Sparà lui, ma quanto gli ha dato di risarcimento lui, lo sparatore di Capodanno, che ha ferito una persona sparandogli, è stato pure condannato. Adesso noi prendiamo lezioni da Pozzolo, va bene così, ma a Pozzolo gli potete dire una cosa, per favore, questo è un altro che più i soldi da noi, mamma mia, invece fate pensavo, mentre uno gli voglia non pagare più le tasse, se i soldi devono essere buttati per un personaggio del genere, cioè la legge non è retroattiva, comunque sia, cioè Futuro Nazionale ha costituito l'altro ieri è costituito. Che cazzo, la legge non è retroattiva, non può essere retroattiva, quindi è inutile che mo rompi i coglioni, se avessero votato cosa? Non contava un cazzo uguale, tanto l'avete fatta dopo la legge, quindi non conta assolutamente nulla, per lui non sarebbe comunque rientrato. Poi, mamma mia, però presentatela a sta gente, cioè dite Pozzolo lo sparatore di Capodanno, mentre Del Mastro se portava via le cose da magnà di Capodanno e metteva dentro la macchina.
1: Ciao, sempre da Paolo. Ma io faccio una domanda, ma se questa persona per bene, nella sua euforia della legittima difesa, uscendo fuori dal negozio avesse colpito un passante, una donna, addirittura magari avesse ucciso un bambino per errore, con chi si schieravano i politici? Io sto con chi stavano? Bah, non si saprà mai questa cosa. Siete ridicoli, siete ridicoli.
2: Signori miei, però se c'è una legge che tutela chi entra in una proprietà privata e non è benvenuto, bisogna ringraziare il parlamentare o i parlamentari che l'hanno promulgata questa legge, perché il giudice la attua e la interpreta, ma io me la prendo con chi l'ha fatto, col legislatore che ha fatto questa legge, e francamente non voglio neanche sapere chi sia, perché già parlare di risarcimento a un ladro è come parlare di ghiaccio e fuoco, cioè è una cosa che proprio non si può sentire, non sta in piedi, è indecente.
3: Eh sì, a tutti dispiace che qualcuno vada in galera e anche che qualcuno muoia, ma dopo 7 rapine o cambi i sistemi di allarmi o se i nervi tuoi non riescono più a trattenere le paure e tutto quello che ne consegue, cambi lavoro. Mi dispiace.
4: Va bene, anche oggi abbiamo dato, abbiamo detto, abbiamo sentito tanti ospiti, abbiamo fatto 3 ore belle intense di trasmissione, tra poco il timone delle 20 con Francesco Massardo, rigorosamente in diretta, come rigorosamente in diretta siamo noi con Italia No Limits tutti i giorni dalle 17 alle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Se avete ascoltato tutta la trasmissione, vi rendete conto che siamo davvero liberi di informare e di sentire, come sempre facciamo, tutte le opinioni. Fatemi ringraziare, oltre ovviamente al pubblico che sta partecipando in maniera favolosa, oserei dire, al nostro dibattito, altri aggettivi non mi vengono, fatemi ringraziare la grande squadra che collabora con me, che poi è anche facile da ringraziare, sono due, e uno è il regista Lorenzo Cappadone, l'altro è il nostro Matteo Respinti in redazione, naturalmente pronti, carichi e pimpanti, torniamo, pimpanti che termine ottocentesco, torniamo comunque domani alle 17 qui in diretta con Italia No Limits, state su Giornale Radio e se volete sapere dove stare, i vari programmi, i vari conduttori, visitate il sito www.giornaleradio.fm. Da parte mia è tutto, vi attendo domani puntuali.
5: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
6: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
5: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Donghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
6: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

stay, I leave, I love, I lose. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 58 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Timo Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa? Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego, sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: E allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
16: Io abbiamo gente furiosa.
17: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, quindi perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
6: Buongiorno! Lunedì 20 luglio 2026, San Elia e Santa Margherita. E ricordate, le intenzioni sono importanti, ma le azioni dettate dalle intenzioni ancora di più. Ciao!
18: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Allora, dunque, io questa mattina vorrei dire la mia relativamente alla vicenda di Mario Roggero, alla quale va la mia massima solidarietà. E detto questo, con questa sentenza qui, il rapinatore, figlio di puttana, chiamatelo come volete, avrà due possibilità. La prima, quella di uscire di casa, andare presso una gioielleria, una tabaccheria, una casa del cittadino onesto, rapinarlo, magari malmenarlo pure, porta il bottino a casa per continuare a mantenere in una maniera disonesta la propria famiglia. La seconda opzione, invece, è quella di uscire di casa, rimanere ferito, rimanere ucciso, e in entrambi i casi questo stronzo, questo figlio di puttana, si vedrà riconosciuto un risarcimento.
19: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Non passa giorno che le sinistre non prendano un caso mediatico per schierarsi sempre dalla parte dei criminali. A Bologna, durante un controllo di polizia, muore Abderrahim Fahir, no? Come si chiama? Un immigrato di origine marocchina. Un controllo di polizia, giustamente ammanettato, messo a terra, faccia all'asfalto, perché così si fa. Questi sono i controlli di polizia, così si fa. La polizia è stata chiamata dai residenti della zona, che parlavano di un uomo in forte stato di agitazione, di fori, come un paletto che creava scompiglio nei palazzi. Che succede? Questo muore e ora la colpa per le sinistre dei poliziotti, che non c'entrano nulla, verrà fuori che non c'entrano nulla, ma l'ennesima volta i parlamentari della sinistra si scagliano contro i poliziotti. E questa è una cosa inaccettabile, è una cosa inaccettabile. L'avete fatto anche con Mario Roggero, di mettervi dalla parte dei criminali, va bene? L'avete fatto anche con lui. Non passa giorno che non vi schierate a favore dei criminali. Basta questo paese. Ringraziamo le forze dell'ordine per il lavoro che fanno, che dovrebbero fare per me anche con più durezza. Sì, lo dico, anche con più durezza. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
4: Ciao, Bruno da Genova. Volevo dire due cose. Allora, le cose che più mi infastidiscono. Allora, Fabrizio Calenda, picierno da Milano, con le sue posizioni da migliorista PD, veramente insopportabile. Migliorista PD e anti-grillino, anti-5 Stelle, proprio viscerale. E poi mi dà fastidio anche Guidabardi, non tanto per le sue posizioni. Ad ogni modo, a Guidabardi devo fare i complimenti, perché le lezioni che sta prendendo di lingua italiana per togliersi quell'orribile accento, lui che vuol fare il professore di giornalismo, stanno avendo successo. E con questo non è che io voglia criticare l'accento sardo, che in Rubino da Olbia lo trovo meraviglioso. Lo trovo fastidioso in uno che vuol fare il sacente. Ciao Bruno da Genova.

E Spagna! Spagna 25, cioè del Mondial. Spagna! Sì, Spagna, e perdono ovviamente gli argentini di Messi con la faccia epica, i quattro mondiali, sì, dopo una partita mediocre, catenacciara, Spagna vince la Spagna con un gol potente, ne poteva fare quattro, sì, ma la cosa più bella è che non è stata solo Spagna-Argentina, ma anche Spagna Trump, e c'è un video veramente divertente in cui ci sono tutti i giocatori della Spagna, le Furie Rosse, che sono in posa su tre piani per fare la loro foto ricordo con le medaglie al collo, e saltano e festeggiano, e improvvisamente arriva Donald Trump. È una scena che dura pochi secondi, ma è godimento più grande, perché Trump prova continuamente a infilarsi nella foto ricordo, vuole mettersi proprio al centro del gruppo con le medaglie d'oro, la coppa, i giocatori della squadra spagnola che festeggiano, e quelli non lo fanno entrare. Improvvisamente diventa veramente un questuante, perché nessuno lo fa entrare nel gruppo, gli fanno un gesto un po' sbrigativo, come dire fila, scorri, levati, e se lo rivedete, arrivato alla fine della fila, perché nessuno lo lascia passare, si avvicina un inviato della FIFA e lo tratta veramente come un povero mendicante, come un miserabile, e dice: guarda che tu qui non ci devi stare, questa è la foto ricordo del mondiale, non è prevista la presenza di Donald Trump. Ma immaginatevi, non ci sta Sanchez, non c'è il presidente, non c'è il re della Spagna, e voleva infilarsi lui, povero, squallido, miserabile. Il cappellaio matto ieri è diventato il cappellaio triste, e forse questi 20 secondi per me sono letteralmente il momento più bello ed emozionante della partita. Però ieri è morto un uomo a Bologna, al Pilastro, quartiere Pilastro. C'era un uomo a terra, sì, Abderrahim Farkir, 42 anni, italiano di seconda generazione, venuto a 6 anni dal Marocco in Italia, era titolare di una piccola impresa di facchinaggio e pulizie in Emilia Romagna. Ecco, mezzogiorno è passato da un quarto d'ora, il caldo è asfissiante in quel quartiere, si sentono addirittura i grilli che trillano con il tipico terrificante scenario estivo. Forse era ubriaco, ha bevuto qualcosa, perché era rimasto in strada fino a sera inoltrata attendendo che finisse una manifestazione. Ebbene, succede che l'uomo improvvisamente dà in escandescenze e danneggia un'auto rompendo degli specchietti. Gridano, lo insultano ovviamente, lui urla dal fondo della strada, un episodio banale di vandalismo di un ubriacone. Arriva la volante, a chiamare il 118 sono gli stessi agenti, provano a calmare l'uomo. Arrivano dei sanitari, si crea uno strano circolo perché i poliziotti interviene addirittura un cittadino per buttare a terra l'uomo, lo buttano a terra, ci sono 5 minuti che poi diventeranno irreversibili. Sì, perché prima usano lo spray urticante, poi lo bloccano al suolo e gli tengono bloccati i polsi dietro la schiena con le ginocchia nel tentativo di ammanettarlo. A questo punto è difficile capire cosa succeda, perché l'uomo incomincia a gridare aiuto, aiuto, aiuto, e si vede che sono riusciti a bloccargli le mani, e l'uomo improvvisamente smette di gridare.
smette di gridare, ma i poliziotti non fanno niente, neanche i sanitari fanno niente, nessuno sembra che si accorga che quell'uomo ha smesso di gridare perché è morto. Si dedicano con una certa passione per uno o due minuti a bloccargli anche le gambe e non si accorgono che è già cadavere. Ebbene, è incredibile che nessuno abbia pensato in quel momento che con quel caldo terrificante, con la bocca schiacciata sull'asfalto, con tre uomini che gli stanno addosso, uno premendoli col ginocchio sul torace, ecco, è incredibile pensare che sentendo quel grido aiuto nessuno abbia ritenuto di dover intervenire, non il poliziotto che lo stava legando, non i quattro sanitari che stanno fermi come a dire io non intervengo, nessuno. Poi si alza il poliziotto dopo aver legato i piedi, è soddisfatto, e a un certo punto, dopo un minuto circa, un tempo che può sembrare infinito, si gira su quel lungo, nessuno. Poi si alza il poliziotto dopo aver legato i piedi, è soddisfatto, e a un certo punto, dopo un minuto circa, un tempo che può sembrare infinito, si gira su quell'uomo che è diventato un pacco

0: fare la fine di un cane schiacciato con la bocca contro l'asfalto a 40 gradi. Ebbene, ci sarà un'inchiesta interna, ma questa morte è in qualche modo anche figlia di questo clima terribile che stiamo vivendo. Rogerio, il killer che urla negli show e spiega che lo rifarebbe anche 100 volte, i ministri che vanno in coda al suo capezzale in carcere per confortarlo, qualcuno addirittura due volte, il povero Salvini ha preso l'abbonamento. È una legge che dovrebbe essere fatta tutta per lui, per consentirgli di uscire dal carcere, una legge delirante che emenda una legge di chi? Dei comunisti? No, una legge fatta dal centrodestra pochi giorni fa. La nuova legge dice: qualunque cosa fai, qualunque cosa stia accadendo, se spari per legittima difesa in qualunque momento, anche fuori dal negozio, anche per strada, puoi farlo. E allora sì, Rogero diventerà libero, il killer diventerà libero e tutti noi diventeremo meno sicuri. Sentite Mario Rogero come rispondeva, intervistato da Luca Sommi 8, prima della sua condanna. Parlavano di quei due uomini uccisi a colpi di pistola e lui diceva: lo rifarei subito. Subito, se un ladro mi punta, io gli sparo di nuovo.
1: Il signor Rogero li ha inseguiti, si vede dalle telecamere, e ha sparato e ha ucciso due ragazzi. È vero che saranno stati dei poco di buono, non siamo con loro, ma ha ucciso due persone. 17 anni per l'uccisione di due persone vuol dire che sono state considerate le attenuanti. Io voglio dire una cosa: come stabiliamo la giustizia in questo paese? Ognuno la fa per sé? Ognuno tiene un'arma? Ognuno decide di combinare la pena di morte a un'altra persona col proprio arbitrio in virtù della propria emotività? Ma così finiamo nel Far West, non siamo più in un paese civile. Vogliamo arrivare dove è l'America, dove sono gli Stati Uniti, che tutti hanno un'arma e si entra al supermercato, si spara e si uccidono 20 persone? Io me lo domando questo, non ho le certezze. Ultima cosa, il signor Rogero, se oggi qua che lo racconta è andata molto bene, vuol dire che i rapinatori erano sprovveduti e fortunatamente avevano una pistola giocattolo.
0: E sentite:
1: se quei rapinatori fossero stati cinici come molti altri con la pistola, lei non sarebbe qui a raccontarlo. Per quello dico che se scappano, lei chiami la polizia, non esca a sparare, altrimenti esautoriamo lo Stato dalla sua funzione fondamentale, che è quella di tutelarci nella nostra sicurezza. Non dobbiamo essere sicuri noi, noi paghiamo le tasse.
2: Io in quel momento dovrei razionalmente telefonare alla polizia e aspettare mezz'ora che arrivi. Ma stiamo scherzando, oh. Ma stiamo scherzando, ma che dice, ma che dice, allora, ma non faccia ridere, allora, non faccia ridere, allora, non faccia ridere, allora. Ma non faccia ridere, va.
1: Scusi,
2: ma non faccia ridere. Mia moglie dov'era? Dov'era mia moglie?
1: Lei lo rifarebbe?
2: Sì, subito.
1: Ucciderebbe due persone?
2: Subito.
1: E il giudice?
2: Non ucciderebbe. Andrei a cercare mia moglie. Ma se l'altro mi punta, io sparo. Lo sappia, io risparo. Lo sappia.
1: Sparo ancora.
2: Punto basta.
1: C'è un giudice.
2: Cosa
1: allora? Roger, si può parlare?
2: C'è un giudice.
1: Sì? Che ha stabilito,
2: sì,
1: che la sua difesa,
2: sì,
1: non era proporzionale all'offesa.
2: Allora il giudice stabilisce che un lavoratore che lavora una vita vale 14.000 euro. Lo stesso giudice stabilisce che un gioielliere ammazzato a Milano vale 50.000 e un giudice stabilisce che due rapinatori valgono 400.000 euro l'uno. Ma stiamo scherzando?
1: Io le sto dicendo che sta ragionando sul piano dell'emotività e lì ha la mia solidarietà, però lo Stato
3: allora,
1: di diritto non ci si può far giustizia da soli.
2: E io a 70 anni vado 17 anni in galera, ma non faccia ridere. Ah. Facciamo ridere, va?
0: Lo rifarei subito. Allora, la domanda è molto semplice: ci mettiamo tutti a sparare, chi ci guadagna? Ci guadagnano i più forti, i più prepotenti. Quindi sentire quella gazzarra in questo straordinario documento, sentire Rogero che dice lo rifarei in qualunque momento, spiega esattamente qual è la logica e perché è folle l'idea che quest'uomo esca dal carcere. Un uomo che si vanta e grida che vorrebbe anche ripetere il reato, un uomo che spara quando non è più in pericolo, quindi

0: spara per vendetta è un uomo tecnicamente pericoloso. Mi dispiace, vorrei che non fosse così, ma questo è. 334 11 11 622 per i vostri pareri, le vostre voci. Sentite, Vincenzo Spadafora, l'ex ministro, ieri in onda: stiamo vivendo un periodo di conflitto sociale enorme. 11.
1: Ma credo soprattutto che stiamo vivendo un periodo di conflitto sociale enorme nel nostro paese, e però è un conflitto sociale sul quale questo governo di destra soffia. Le prime dichiarazioni già ci dicono che la politica sta cominciando, anche su questo caso, come nel caso del gioielliere Roggero, a dividersi per tifoserie. Quindi adesso vedremo chi è dalla parte della polizia, chi si identificherà invece con la vittima. Ma tutto questo è proprio l'esatto contrario di quello che dovrebbe fare un governo. Cioè, secondo me il governo non deve soffiare sul fuoco, non deve mettere benzina sul fuoco, ma il governo dovrebbe ogni volta raccontare i fatti. Il problema qual è? Che questo conflitto sociale c'è tra i cittadini, perché effettivamente tutto quello che il governo aveva promesso in campagna elettorale, su cui aveva vinto le elezioni, cioè il tema della sicurezza, che era l'elemento principe della campagna elettorale della destra, su tutto quello ha fallito. E quindi ovviamente la gente è esasperata, rabbia, paura, però non è il governo che dovrebbe dirci di essere tifosi dall'una o dall'altra parte, ma il governo dovrebbe aiutarci a capire come sono le cose, ma soprattutto il governo dovrebbe fare in modo che le persone si sentano sicure, perché è lo Stato che difende il cittadino, e non che ognuno di noi, come nel caso appunto del gioielliere anche Roggero, si debba fare in qualche modo giustizia da solo. Io vorrei solo ricordare che tutto quello che è il controllo del territorio, l'aumento delle forze dell'ordine, la microcriminalità che è aumentata tantissimo in giro per il nostro paese, tutti questi fenomeni erano fenomeni che ci dicevano la Meloni, Salvini, che con il loro governo li avremmo risolti. In 4 anni e mezzo non è successo nulla di tutto questo.
0: Sentite adesso che cosa dice Calenda sul caso Roggero 2.
2: La verità è che qui ci vorrebbero meno pistole in giro, bisognerebbe rivedere tutti sia il porto d'armi, la legittimità, e secondo me dovrebbe essere anche ristretta il caso di legittimità. In secondo luogo bisogna avere 12.000 carabinieri in più per strada, per la verità è una cosa che potremmo anche finanziare con fondi europei, perché rientrano nella difesa. Dobbiamo avere certezza della pena, questo fa uno Stato. E legge e ordine non è ci si faccia giustizia da soli.
0: Sentite Conte, la destra sta facendo sciacallaggio.
3: La destra sta facendo sciacallaggio sul caso del gioielliere, dove non c'entra nulla la legittima difesa. In realtà qui si sfornano decreti sicurezza su decreti per coprire il fallimento sulla sicurezza. Lo Stato deve assumersi le responsabilità, e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia a un far west e dire ai cittadini: fatevi giustizia da soli.
0: Sentite Salvini, nessuna pressione, nessun attacco.
4: Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. La moglie ha chiesto la grazia e ha fatto bene, e io sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente, nei tempi e nei modi che vorrà, dal Presidente della Repubblica, che è l'unico che può decidere modi, tempi e contenuti.
0: Sentite De Luca, fantastico. Zelensky con la sua divisa da cacciatore di funghi, circondato per anni di ladri e di corrotti.
5: Capita nella storia che regimi dittatoriali antidemocratici si affermino con l'uso anche di pratiche democratiche forzate, strumentalizzate. Beh, Trump è la conferma della via democratica all'autoritarismo. Non è finita qui. È apparso sui nostri video Zelensky, che Dio lo abbia in gloria, con la sua divisa da cacciatore di funghi. Ritiene che con quella divisa sia consolidata la sua immagine di condottiero militare. E abbiamo appreso che è stato licenziato da Zelensky il ministro della difesa, un giovanotto, pareva gradevole, simpatico. E qualcuno si è perfino ricordato che da 4 anni in Ucraina non si vota, che da 4 anni le forze politiche di opposizione sono fuori legge, che il licenziatore Zelensky è stato circondato per anni da grandi ladri e corruttori che speculavano sul traffico di armi e così via.
0: Abbiamo letteralmente volato, tante notizie che ballano sul tamburo. La Spagna che vince la coppa in faccia a Donald Cappellaio Matto Trump. Bene, bene. Un uomo a terra che muore schiantato dall'AFA mentre è in stato di fermo di polizia. Male. E poi quest'altra notizia che arriva dall'Ucraina: la gente in piazza per protestare contro Zelensky all'annuncio della rimozione di un ministro molto amato sostituito da un ministro molto poco amato, o meglio dal capo di stato maggiore Siski, considerato un macellaio, un uomo lontano dalle esigenze della guerra. Quindi le due anime dell'Ucraina, il ministro dei droni, l'uomo giovane e pieno di inventiva, amato dal popolo, contro l'ufficiale cresciuto nelle scuole di guerra sovietiche. Bene, ci fermiamo e torniamo subito dopo.
6: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
7: Attimo fuggente.
8: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
9: Il punto G di Giuliano Guida.
6: Il punto G, il programma di Giuliano Guidabardi che scava nell'attualità e la racconta come nessuno. Gli articoli della stampa italiana e internazionale della settimana appena trascorsa, riletti con interpretazioni e analisi inedite. Un viaggio tra ospiti illustri, politici, scrittori, filosofi del contemporaneo, pensatori e protagonisti della scena mondiale. Ogni domenica dalle 7 alle 9 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: È 1:36.
7: Giornale Radio.
11: Meteo.
12: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
13: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
15: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
16: Buongiorno dalla radio, Jerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Proprio non si vuole capire, eh? Non si vuole capire. questa persona qui che è stata condannata perché è andata ad ammazzare due persone puntando l'arma per uccidere. Ha puntato l'arma, ha schiacciato il grilletto per uccidere, non per fare una tentata rapina, mano armata, che faccio paura. Ha mirato per uccidere e ha ucciso due persone perché gli sono finiti i colpi. Ma di quale grazia dobbiamo parlare? Caro ministro degli interni, la società deve capire che cosa? Che sono uscito dal mio negozio per uccidere, per mirare, puntare due persone, ammazzarle, e non ne ho ammazzate di più solo perché ho finito i colpi? Eh? Poi i figli di puttana sono i ladri. Può essere, ragazzi, che i figli di puttana sono i ladri, però è uscito di casa, è uscito dal suo negozio per uccidere, non per far scappare. Poteva sparare alle gomme della macchina, rimaneva lì la macchina, ne sarebbero andati a prendere a casa uno a uno. Invece è uscito per uccidere. Vi voglio bene, sono un po' agitato e comunque sono contento che ha vinto la Spagna. Sarei stato contento anche se vinceva l'Argentina. Ecco, una finale un po' bruttina, da vedersi. Ciao ragazzi, allegra allegra, sempre Forza Milan. Anche quest'anno abbiamo rinnovato, andiamo a protestare allo stadio. Ciao ciao.
8: Buongiorno, Nicola da Torino. Se il papà dell'ex fidanzato della figlia del signor Rogero fosse stato come lui, a quest'ora Rogero non sarebbe in galera, sarebbe sotto qualche metro di terra. Il signor Rogero è una persona violenta. Dopo una lite con il fidanzato è andato a casa dei genitori e del fidanzato, prendendo a pugni uno e minacciando con un'arma gli altri. Credo che quello sia il suo posto, è una persona violenta e io non mi assimilo agli italiani.
17: Comunque Telese, buongiorno. È vero che voi dovete fare il vostro lavoro, però veramente questo Rogero personalmente ha rotto il cazzo. Basta su Rogero, non ce ne frega niente di questo Rogero, della grazia, della galera, del risarcimento e quant'altro. Basta, parliamo d'altro. Sicuramente parlerete anche dei poliziotti che ieri hanno trattato di merda l'ennesimo extracomunitario che ci ha lasciato le penne. Non si sa ancora bene come mai sia morto sto povero Cristo, però questa volta le forze dell'ordine hanno veramente esagerato.
18: Buongiorno, Giornale Radio, Gennaro da Scalea. Ieri la Spagna ha stravinto, meritato di vincere. Un gioco alla grande, l'Argentina non ha fatto un dirimborto, ma voglio dire, è stata una grande lezione di calcio e anche una lezione a tutte le federazioni. Vede l'allenatore della Spagna, è un signore che veniva dall'Under 21, è il più grande là della Spagna, c'ha 25 anni. Quindi che cosa voglio dire? Voglio dire che l'allenatore noi l'abbiamo per la nazionale, è Baldini, lui valorizza i ragazzi, non che li valorizza, va a prendere i più bravi e li fa giocare, non ha paura. Quindi questo sarà il futuro della nazionale azzurra. Poi per quanto riguarda la Spagna ho avuto proprio piacere, anche perché l'Argentina già avevano detto che Messi era il dio del calcio, che Messi qua, Messi là, ma Messi con chi ha giocato fino ad ora? Con i più grandi. Maradona invece con chi? Con me, con te, con Telese, con qualcun altro. E ha vinto lo si è vinto. Quindi per paragonarsi a quello là se ne fanno a fare strada. Quindi viva la Spagna e viva i Borbone.
0: Viva la Spagna, viva i Borboni, mancava solo questa. Vi prego, per qualunque cosa, Peter, fai risentire la seconda parte di Rogero, quella in cui dice sparerei, sparerei subito, sparerei. Sì.
19: Se quei rapinatori fossero stati cinici come molti altri con la pistola, lei non sarebbe qui a raccontarlo. Per quello dico che se scappano lei chiami la polizia, non esca a sparare, altrimenti esautoriamo lo Stato dalla sua funzione fondamentale, che è quella di tutelarci nella nostra sicurezza. Non dobbiamo essere sicuri noi, noi paghiamo le tasse.
20: Io in quel momento dovrei razionalmente telefonare alla polizia e aspettare mezz'ora che arrivi. Ma stiamo scherzando, ma stiamo scherzando, ma che dice, ma che dice, allora, ma non faccia ridere, allora, non faccia ridere, allora, non fa ridere, allora, ma non scusi, faccia ridere, va.
19: Scusi,
20: ma non faccia ridere, mia moglie dov'era, dov'era mia moglie?
19: Lei lo rifarebbe?
20: Sì, subito.
19: Ucciderebbe due persone?
20: Subito!
19: E il giudice?
20: Non ucciderebbe, non ucciderebbe, andrebbe a cercare mia moglie, ma se l'altro mi punta, io sparo, lo sappia, io risparo, lo sappia.
19: Spara ancora.
20: Punto vado.
19: C'è un giudice.
20: Cosa
19: allora,
20: c'è?
19: Roger, si può parlare?
20: Già,
19: c'è un giudice sì? Che ha stabilito
20: sì?
19: Che la sua difesa sì? Non era proporzionale
20: bene.
19: All'offesa.
20: Allora, il giudice stabilisce che un lavoratore che lavora una vita vale 14.000 euro. Lo stesso giudice stabilisce che un gioielliere ammazzato a Milano vale 50.000 e un giudice stabilisce che due rapinatori valgono 400.000 euro l'uno. Ma stiamo scherzando?
19: Io le sto dicendo che sta ragionando sul piano dell'emotività e lì ha la mia solidarietà. Però lo Stato
21: allora,
19: di diritto non ci si può far giustizia da soli.
21: Claudia
20: ogni volta che si... E io a 70 anni vado 17 anni in galera, ma non faccia ridere. Ah. Facciamo ridere, va?
0: Così parlava Roggero in attesa di giudizio, ma il tema importante di questa giornata è che cosa unisce tutte queste storie. Io ho l'impressione che si è iniettata nell'aria dentro questa maggioranza un'idea strana, pericolosa, quella che si smontano le leggi, fra l'altro quelle scritte da loro. Questa legge sulla legittima difesa l'ha scritta il centrodestra, l'ha votata pochi mesi fa, e quindi se la deve riscrivere vuol dire che l'ha scritta male. Però si riscrive perché la legge non conta più, conta l'opinione pubblica, conta il vento, conta dove sembra che vada il consenso e magari non è vero, e allora tu devi riscrivere la legge retroattivamente per tirare fuori dal carcere Roggero, e i ministri che vanno lì non sono un bel segnale, perché danno un'idea della giustizia che è legata ad una parte, una giustizia a tesi, una giustizia che non segue più le esigenze di equilibrio, ma che tifa come se fosse una squadra di calcio. Linea Palmerini al punto G, c'è una revisione della linea politica della Meloni, sentiamola. 18.
22: Guarda, io credo che in quest'ultimo periodo ci sia un po' una riflessione, un ripensamento anche sulla linea politica, e non parlo soltanto della rottura dei rapporti con Trump, che hanno determinato comunque un cambio nella strategia di Meloni, o quantomeno nella narrazione della sua leadership. Io credo ci sia una riflessione, perché il clima di destra è un clima che si sta, è come le ondate di caldo che ci arrivano in questi giorni, cioè è diventato una presenza molto importante in Europa. Sappiamo la Le Pen si è candidata alle prossime presidenziali francesi dell'anno prossimo, sappiamo anche che il partito di estrema destra in Germania cresce e addirittura nelle elezioni di settembre in Sassonia è quotato al 40%. Quindi penso che lei stia facendo una riflessione su virare su temi di destra, e quella che molti chiamano una competizione con Vannacci su tutti, appunto, tutte le bandiere di destra, a cominciare dall'immigrazione e dalla sicurezza. Io credo che questa competizione possa anche man mano trasformarsi in una piattaforma programmatica, cioè ritrovarsi un po' sugli stessi slogan e sugli stessi temi per agevolare un'alleanza alle prossime elezioni. Quindi io penso che tutto sommato lei si stia muovendo per tenersi aperta la porta a un'alleanza con Vannacci.
0: Cecilia Sala in onda ricorda un caso recente, attuale, perfettamente parallelo agli altri di giustizia fai da te, che però nessuno cita, perché accoltellare il ladro di Gratta e Vinci sono stati due cinesi. 14.
1: Credo che la questione sia che la legge, nel momento in cui non sei più nel contesto in cui stai subendo un'aggressione, ma esci e insegui, è molto chiara, e quindi su questo caso ci sono grandi contestazioni dal mondo politico, ma ce n'è uno quasi identico e quasi contemporaneo di due ragazzi di baristi di origine cinese che hanno inseguito un ladro di Gratta e Vinci, uccidendolo con 40 coltellate inflitte però con una forbice, che hanno preso 17 anni perché chiaramente non erano in un contesto di pericolo nel momento in cui l'hanno inseguito e colpito sul marciapiede. Quindi se la legge dice questo, e dice questo in tutti i casi, anche in quelli che non diventano famosi, se non piace la legge la cambiassero, ma mi sembra ovvio che debba funzionare così anche.
2: È arrivata una legge.
0: Mentre da destra Francesco Giubilei spiega perché lui difende le forze dell'ordine su quello che è accaduto al Pilastro, sentitelo. 12.
21: Ma quando perde la vita una persona, poi in circostanze di questo genere, è evidentemente sempre una tragedia che andrebbe evitata in tutti i modi. Ora bisogna vedere quale sarà il risultato dell'autopsia, capire qual è stata la causa, se è stata una morte per soffocamento oppure se ha avuto un malore che non c'entra con il fatto che sia stato immobilizzato a terra. Quindi dobbiamo attendere per fare dei commenti poi più nel merito quale sarà l'esito dell'autopsia. Dopodiché però c'è un ragionamento più ampio da fare. Questa morte avviene non in un luogo qualsiasi, avviene al Pilastro. Il Pilastro è uno dei quartieri più difficili di Bologna. Il Pilastro è un quartiere in cui c'è un enorme problema di sicurezza da vari anni, c'è un enorme problema connesso anche all'immigrazione, c'è una forte esasperazione di gran parte della popolazione che vive in quel contesto, e l'intervento della polizia è avvenuto in un quartiere che è un quartiere particolare.
0: E ancora prosegue.
21: E probabilmente a fronte della richiesta di anche di aiuto da parte di altri cittadini, quando la polizia è intervenuta si è trovata in una situazione che riteneva essere una situazione critica. A me colpisce però, a proposito delle reazioni della politica, come ci sia una parte della politica che non ha, per esempio, detto una parola quando i militanti di Askatasuna hanno preso a martellate i poliziotti, quando un poliziotto stava per perdere la vita, non abbiamo sentito una parola, e oggi invece abbiamo chi invoca l'AIS ancor prima di sapere qual è la causa della morte di questa persona, chi come Ilaria Salis fa un tweet dicendo che questa è una vergogna, la giustizia, che la sicurezza che vogliono. Cioè c'è una parte della politica in Italia che coincide con una certa sinistra che è sempre pronta ad attaccare la polizia e non spende mai invece una parola quando è la polizia a subire degli attacchi, cosa che avviene quotidianamente in tanti contesti.
0: Tante cose insieme, ma soprattutto le vostre voci. L'attimo fuggente è il primo programma in cui gli editorialisti siete voi.
23: Buongiorno mondo. A Ruggero 30 gliene doano da dei anni, no 14. Ha ammazzato due persone, ne avrebbe ammazzate tre molto tranquillamente, e non si fa. E a chiunque dice un padre, un marito, un uomo lavoratore, sì, il delinquente delinque, c'è la galera per questo, no? Quelli stanno sotto terra, pure quelli sono figli di, padri di o mariti di. Ma sti cazzi, sono delinquenti. Sei un delinquente, ad amorì. Potevano essere pure quelli i vostri figli. C'è la galera. No che fai il pistolero. Tanto quello è infolgorato. Detto ciò, è interessante sapere quello che è successo ieri a Bologna, mo. Un video osceno. sembrava veramente di vedere Magherini. E niente, in tutto questo, viva la Spagna, affanculo Trump, buona giornata a tutti.
3: Giusto per completare il concetto di Gerry da Milano, il povero Ruggero, così traumatizzato per quanto subito dalla moglie e dalla figlia, ha avuto anche la lucidità di recuperare la refurtiva. Pensate un po' quant'era traumatizzato. È che qui purtroppo gli oggetti, le nostre cose, la nostra, il nostro privato è più importante di qualsiasi vita umana. Siamo arrivati a questo punto. Può essere traumatizzato uno che riesce anche a essere così lucido da andare a recuperare la refurtiva, perché è mia, mi spetta. Tu puoi anche morire, che me ne importa. Lo rivendico anche, anzi, no? Questo è il livello a cui siamo arrivati. E tutti lì a dargli solidarietà. Vergognoso.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io mi chiedo semplicemente a Ruggero cosa pensava. Cioè, mentre sparava, pensava... Ah, io sparo, tanto poi mi perdonano. Con me la legge non funziona perché io ho 70 anni e di sicuro sono giustificato su quello che faccio. Come io penso che la legge sia vale per tutti. Se tu ammazzi una persona senza motivo, anche se ti hai appena rapinato la casa o la gioielleria, non penso che ti faccio uno sconto, va, ecco. Quindi una cosa è una pena per un furto, una cosa è una pena per un omicidio. Signor Ruggero, aveva buona giornata.
5: Giornale Radio, buongiorno, buongiorno Luca, buongiorno Giuliano. Ma nel vocale che state mandando dell'assassino Ruggero, e il problema non è lui, non è lui che urla, è la clac dietro, perché è la clac che dimostra cosa sta diventando l'Italia. Quella è un sintomo chiaramente del giustizialismo vero americano che stiamo cercando di importare, cioè che la destra italiana sta cercando di importare, e di conseguenza, insomma, o torniamo a educare le persone, i cittadini, i bambini, oppure siamo destinati a si salvi chi può. Ecco. Alessandro da Roma, buongiorno.
0: Caro Giuliano, com'è interessante questo dettaglio, però veramente folgorante, che coglie Alessandro, quel boato da stadio. Lo rifarei, sparerei. Il mondiale si confonde con il dibattito sul pistolero.
9: Buongiorno Luca, insomma, io sai che sempre ascolto con attenzione i commenti del nostro Alessandro, però il boato non era da stadio, il boato era nella trasmissione del Debbio, dove, come dire, il pubblico è selezionato artatamente per sostenere certe posizioni, quindi non mi sembra che sia un grande indice della cattiva condizione del paese o della cattiva condizione di educazione dei nostri concittadini. Su Ruggero il dibattito è molto forte perché è stato presentato in una maniera molto, molto falsata rispetto a quello che è successo, cioè il dibattito è sulla legittima difesa ed è un dibattito che può essere chiaramente fatto con altro livello, soprattutto sulla sicurezza. Allora sono dibattiti che bisognerebbe non scacciare a prescindere. Il caso di Ruggero non ha nessuna attinenza invece con la legittima difesa. La responsabilità principale nella lettura fuorviante e deviata di questo caso è della stampa, è nostra, che abbiamo attribuito a questo caso una importanza che questo caso non ha. Questo è il caso di un signore che non riesce a sostenere
0: la politica e gliela attribuita. Stanno riscrivendo
9: la stampa. Stanno riscrivendo la legge sotto la pressione della stampa, dell'opinione pubblica deviata, e purtroppo quando arriverete...
0: Ma se Salvini va due volte in caccia in due giorni, la stampa lo scrive, scusa Giuliano.
9: No, è il contrario. Salvini va due volte in carcere perché la stampa l'ha scritto, Luca. E finché voi non riuscite a capire questo, e anziché dedicarvi alle notizie, vi dedicate ai topics presi da X
6: che ormai è diventato il vero autore delle trasmissioni, e all'emozione generale questo è quello che si genera, perché quello lì la mattina si sveglia, prevede che avete parlato di questo, allora come fa a far parlare di sé? Segue la scia, si mette nel corso del torrente e va lì a cercare di avere qualcosa. Questa è la responsabilità incredibile della stampa, che raccoglie davvero da terra tutta la mondezza possibile ed immaginabile. Tant'è che oggi, mentre sono successe cose incredibili in tutto il mondo, noi stiamo ancora parlando di una notizia che non è una notizia, di una terribile vicenda di cronaca di 7 anni fa, di un signore che ha ammazzato 2 persone, che come tutti gli assassini ha avuto un giusto, lungo e regolare processo ed è finito al gabbio essendo un assassino. Come purtroppo ce ne sono tanti. Però parliamo di questo, perché l'abbiamo scelto.
0: Ma non ti ho chiesto però del secondo caso, l'uomo che muore schiacciato, ecco, al pilastro.
6: Ecco, fai bene a chiedermene, sono contento che me ne chiedi, sono contento di poter dire cosa ne penso. E tu sai che mi muovo sempre da posizioni di estremo attendismo prima di conoscere i fatti, sapere come sono andate le cose, avere un regolare processo, consentire alle persone di esporre la loro difesa nel caso, così come sarà nel caso degli agenti di polizia e dei sanitari che hanno fermato e consentito la morte di questo povero signore. Bene, però questo è un caso nel quale, mentre le responsabilità giuridiche saranno ovviamente determinate con un giusto e regolare processo, le responsabilità politiche e morali vanno immediatamente sanzionate, cioè può essere successa qualsiasi cosa. Il signore può aver avuto un malore per conto suo, gli agenti potrebbero non aver esagerato, ma c'è un momento nella vita delle persone in cui si è sottratti alla tutela che ciascuno di noi ha su se stesso e si è affidati alla tutela dello Stato. È il momento in cui c'è proprio il fermo, le persone ti fermano, ti arrestano perché ti contestano, giustamente o ingiustamente, che tu possa essere un pericolo e che tu debba essere per l'appunto fermato, arrestato. In quel momento tu non sei più una persona che è capace di respirare, muoversi, badare a non essere investito, badare al proprio corpo. Si è affidato nella tutela della cosa più importante che noi abbiamo, cioè la vita e il corpo, alla tutela di qualcun altro, di un organismo che ha delle regole precisissime, la prima delle quali è quella di mantenerti in vita. Ebbene, questo caso drammatico, terribile, quelle immagini che offendono la coscienza anche del più cinico, delle persone che possa guardarle, penso che offenderebbero anche quello del qualsiasi esponente della destra più retriva esistente al mondo, quelle immagini impongono immediatamente in un paese civile le dimissioni del capo della polizia, prima che si possa accertare, sì, lo dico e spero che tu ti unisca a questo, prima che si possa accertare.
0: Ma che c'entra il capo della polizia? Che ne sa di quello che sta facendo
6: sulla morte di una persona
0: al pilastro di Bologna?
6: Non ne sa niente, però se vale questo principio ed è valso questo principio per il Ponte Morandi, le cui sentenze di primo grado sono arrivate qualche giorno fa, se è valso questo principio per la condanna, che io ritengo del tutto inutile dal punto di vista giuridico e anche inumana, di Mauro Moretti per il disastro ferroviario in cui morirono 32 persone, se questo principio è un principio giusto, il capo della polizia, non dico che debba andare in carcere perché non è questa la sua responsabilità, ma deve dimettersi perché è a capo di un'organizzazione preposta alla tutela dei cittadini che non è stata in grado di assicurarla, anzi ne ha preso uno colpevole, colpevolissimo, innocente, innocentissimo, quello che ti pare, e ne ha causato la morte. Quindi la prima cosa è dimettersi. Dopodiché la responsabilità penale degli agenti e di quei sanitari imbelli che sono rimasti lì davanti a vedere mentre un uomo crepava senza neanche rendersene conto.
0: Sai che quella è la cosa che stupisce di più in quel video? Perché secondo te non muovono un dito, stanno in circolo e, dovendo fare i sanitari, violano il giuramento di Ippocrate, non sentono il bisogno di controllare almeno le condizioni di quell'uomo che grida aiuto
6: nella migliore, nella migliore delle ipotesi, perché non si sono resi conto e perché sono ed erano impreparati al ruolo per il quale erano chiamati ad operare, cioè perché erano dei sanitari che non avevano nessuna competenza e non si sono resi conto della salute di un uomo, nella migliore delle ipotesi. Nella peggiore delle ipotesi invece se ne sono resi conto e hanno ritenuto anche loro, come Mario Roggero, che la vita di uno che è un escluso, un eccentrico rispetto alla società, e cioè un criminale, un delinquente, un presunto delinquente, non vale niente. E allora hanno pensato che fosse bene poterlo lasciar morire dalla migliore alla peggiore delle ipotesi. Però queste, ti ripeto, le responsabilità giuridiche e personali verranno, come sempre, come è giusto che sia, attribuite.